0: No, ti ho messo
1: che ti facevi schiacciare.
0: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
0: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
5: Testa, test, testa.
6: Only a 105.
5: Testa, test, testa, test.
4: Il test di personalità.
7: In questi mesi di scherzi telefonici, Wender ha chiamato e richiamato e richiamato e richiamato e richiamato il signor Cappella con voci di altri personaggi, ma oggi il vecchio bastardo maledetto impestato di vecchiaia allo stato puro verrà chiamato con la sua stessa voce. Sentiamo se si riconosce.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
0: Che cosa?
1: Devi dire chi sei, nome e cognome.
0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
1: Chi è Enzo, Enzo, Enzo, Enzo? Pronto? Pronto? Senti, pronto? Se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Fatti capire bene chi sei. Prima di tutto direi chi sei. La caramella de sord. La fasciaccia di mamma che è del cinto, che è del sord, e della tua razza schifosa come te. La fasciaccia de sord. Pronto? Pronto? Sì? Devi dire chi sei, nome e cognome. Non ho capito. Pronto? Sì? Chi è Enzo, Enzo, Enzo, Enzo? Ah, c'è affanculo tu, Enzo, sorda, mala per tutta la razza tua. Muoio stronzo d'uomo. Pronto? Se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Io devi dire a te chi sono io, che tu telefoni e sai chi sono. Uè, stronzo d'uomo, ignorante, imbecille e cretino. Uè, stronzo d'uomo. Pronto? Pronto? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Pronto? Beh, va a fanculo! Pronto? Beh, va a fanculo! Alla fasciaccia di mamma, del sord, di tutta la tua sacra famiglia! Chi ti canna venire a aprirsi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? La fasciaccia di mamma, che vuoi? La fasciaccia di sord, che vuoi? Beh, va a fanculo! Che vuoi? Vuoi lasciare se figlie? Che vuoi? Che vuoi?
2: Wender non mollare, potrebbe tornare il vecchio cappellato.
1: Pronto? Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Buonasera, se figlia e strafiglia, adesso prima tu chi sei, e dopo ti devo dire io. Devi dire chi sei, nome e cognome.
3: Vaffanculo!
1: Vaffanculo, tu e tuo fratello, io non c'ho fratelli. Pronto?
3: Per dire chi sei, te?
2: Il vecchio malvagio cappellaio non vuole mollare il colpo, e allora, fino a quando non chiuderà la telefonata, noi aspetteremo.
1: Pronto? Che Enzo, Enzo, Enzo, Enzo, va a fare in culo tu e tuo fratello, io non c'ho fratelli.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cose a caso per la casa.
2: Surgelati, scrotto ripieno di pesce palla, 3,99 euro. Anelli di totano più orecchini di seppia, 4,89 euro. Taralli di nonna clamidia da mangiare coi guanti in lattice, 6,39 euro al pacco. Coniglio centrifugato intero con occhi strabuzzatissimi e pieno di terrore, 9,99 euro al chilo. Spirito Santo Ramen. Spirito Santo Ramen, capelli di Gesù in brodo, 5,80 euro.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Culattonno. Culattonno in olio d'oliva, cibo in scatola arcobaleno, 2,99 euro. Acqua di PC, additivo in bustine per la tua fresca bicchierata di urina, 5,66 euro la scatola. Aribobo, orsetti gommosi a forma di vieri, fuoco melico, 4,58 euro. Pesto tuo padre, un po' condimento, un po' minaccia, 9,88 euro. Amaro Unicam, scritto come l'unicum, ma al sapore di sperma, 17,49 dollari.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: YouTuborg, birra in video, 2,99 euro. Trafilati al bronzo, strozzapreti più chiava suore, 1,03 euro al pacco. Ragù alla cingalese con rose e ombrelli, prima regalo, poi sempre solo 1 euro. Misura giusta, barrette proteiche con le dimensioni di un cazzo medio, 4,99 euro. Kinder Glory Hole, ciambelle con ciambelle con buco birichino, 7,89 euro.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Glutine senza biscotti, prodotto della linea Celiaco Suca, 5,35 euro al chilo. Mozzarella antipanico, 2,35 euro. Scarabeo Catanzaro Edition. Scarabeo Catanzaro Edition, gioco in scatola con un numero gioco in scatola con un numero esorbitante di H, 16,99 euro. Porco Diaz, mi gira la testa. Mocca a mammeta e mocca a sorreta, caffettiere per bocchinare, caffettiere per bocchinare, 15 euro l'una. Zio Candegina, che lascia stupefatti da quanto smacchia, 8,78 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Quando vai in discoteca, non tentare di chiedere al buttafuori di custodire il tuo giubbotto. I buttafuori non possono tenere il tuo giubbotto, anche se sono degli armadi. È bene che tu sappia che se sbagli su un prato, non crescerà un albero di bambini. A Milano si mangia con le forchette. A Bari si mangia con le mani. Attenzione, non abbiate paura. La Citroen, nonostante sia C4, non esplode. A Bari si mangia con le mani. In Etiopia si mangia con la fantasia. Adam Cadmon, quando affronta un viaggio, prende solo treni diretti. Lo fa perché non crede alle coincidenze. La maggior parte delle persone che assaggiando il vino dice sa di tappo, in tutta la sua vita non ha mai assaggiato un tappo. I francesi sono considerati da sempre il popolo più romantico al mondo, nonostante dopo che fanno la cacca non si lavano l'ano. Se ammazzi il tempo non succede nulla, ma se ammazzi un marocchino vai in prigione. Devi sapere che quando una farfalla sbatte le ali, dall'altra parte del mondo non succede un cazzo. Se tu ammazzi un marocchino vai in prigione. Se un marocchino ammazza te non succede un cazzo. Nel corso della vita essere colpiti da un fulmine è quasi impossibile, ma comunque durante un temporale è più probabile che tu venga colpito da un fulmine piuttosto che da un peperone rosso. Un televisore 50 pollici ha esattamente 48 pollici in più di quelli che aveva Hitler. Le persone, per il 70%, sono composte da acqua. Tuttavia, se cammini sopra ad una persona, non sarai al 70% Gesù.
1: Fatti sfatti! Fatti sfatti! L'appuntamento che accresce la vostra cultura!

0: This is the zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cose a caso per la casa.
2: Ciclone anticiclone, assorbenti per turbo maestro, 16,99€ al chilo. Piatti pronti, renne all'arrabbiata, cucina fusion romana lappone, 4,59€. Prolunga elettrica, con filo estensibile fino a 4 cm, 4,99€. 2 in 1, shampoo per gemelli siamesi, attaccati per i capelli, 5,69€. Biopan. Biopan, prodotto da Forno Veneto, 100% naturale, 2,56€ al chilo.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Soffoconi Fintus, che non sorridono, ma succhiano di brutto, 9,85€. Esta Patè, bevanda torbida al fegato... Bevanda torbida al fegato d'oca, 2,99€ al litro. Da oggi anche alla pesca. Pomodori Pochino, nella confezione da 1 grammo, 1,99€. Polenta Hussein, piatto tipico vicentino con grossi baffoni, 5,68€. Colpo di sole, cipolla bionda ma coi peletti neri sotto, 4,39€ al chilo.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Merdammer. Merdammer, formaggio svizzero dal sapore non entusiasmante, 5,66€. Copri più mongo. Fodera in stoffa di forma irregolare, 22,36€. Mini Pimer turbo diesel, utile anche per fracking, 24€. Tacchino intero Frankenstein, con pezzi di altri tacchini cuciti malamente insieme, 19,99€ al chilo. E se lo attacchi alla batteria della macchina, fa anche glu glu glu glu glu per qualche secondo. Omino mulatto, smacchiatore per burka e chador, 7,99€.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Sfinterucci di casa Busoni. Casa Busoni mi ammazza. Taralli a forma di buco del culo, 5,32€. Nesquirt, cacao solubile per giochi erotici, 5,99€. Salviette mille usi, tranne detergere, 8,99€. Candele di cerume, 1,36€ l'una. Imene, carta igienica ad un solo velo che sanguina dopo l'uso, 7,85€ al pacco.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Welcome to the
3: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. In questi anni, trascorsi a fare scherzi telefonici, abbiamo incontrato centinaia e centinaia di personaggi assurdi, come la vecchia di Locate.
4: Ma anche la Cristo su Bella chi rabbiosa.
3: Il vecchio sordo.
5: Non lo sento.
3: Belvamen.
6: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei.
3: L'elettricista.
7: Succiami l'uccello!
3: Il macellaio romano.
8: No, a me piace solo la sorca.
3: Pasqualina.
9: L'uccello Ducato.
3: Uccello Antonio.
10: Sì, ma ha venuto il cielo per un cazzo. Oh, yeah.
3: Santina e il signor Cappella.
11: Ma va a farte benedire.
12: Devi dire tu chi sei e che vuoi, cornuto di merda.
3: E l'immortale Antonio Nocini.
9: e cerca di morire che è meglio, eh.
3: Ma nell'ultimo periodo è arrivato un nuovo dominatore degli scherzi telefonici.
5: Pronto!
3: Un contadino fulminato che spala merda dalla mattina alla sera. What? E sbraita su tutti senza alcun senso.
5: Ma sei perché non mi si vede? Ma cosa devi vedere?
3: Lui è...
5: Ma chi sei?
3: Ennio.
5: Ma che tu porti?
3: Ennio. Con la doppia N.
5: Ennio, Ennio, Ennio.
3: E oggi lo metteremo a confronto...
5: Ma...
3: con Antonio Nocito.
5: Bello!
3: Lo scontro devastante sta per iniziare. Antonio Nocito con la sua moto da cross tutta sgangherata versus Ennio. Andiamo!
5: Pronto!
13: Pronto?
5: Pronto! Chi sei? Pronto!
13: Pronto?
5: Pronto!
13: Ti sei fatta male!
5: Ma chi sei? Chi sei?
13: Tu parla con Nocito Antonio, no? Poverino!
5: Ma che cosa hai detto che non ti capisco, bastardo!
13: Ti sei fatta
5: parla
13: male.
5: Bene! Parla bene che non ti capisco! Chi
13: Pronto?
5: Sei?
13: Pronto?
5: Pronto!
13: Melo!
5: E la madre, tua madre! Tua madre! Chi sei?
13: Bello!
5: Ma vai a cagare! Chi sei, bastardo?
13: Tu parlo con Nocito Antonio!
5: Ma Quanto sei il terrore! Chi sei? Chi sei?
13: Ah! Io mi chiamo...
5: Ah, tua madre! Ah, tua madre! Tua madre! Chi sei? Hai sbagliato il numero! Stai parlando con Ennio! Ennio con la doppia io, bastardo!
13: Ti è piaciuto?
5: Ma che è piaciuto tu hai la mano e hai sbagliato il numero, bastardo terone!
13: Io coraggio!
5: Vai a cagare, vacca la
13: cornuto!
5: Ma la tua madre sarà una brutta bastarda, bastarda di merda! Bastarda anche te! Lasciami stare che sto lavorando!
13: Ecco!
5: Hai sbagliato il numero, stai parlando con Ennio!
13: Vai a cagare,
5: Pronto! Ma da salva di terrore! Ma chi sei? Dimmi chi sei! Ah, tua madre! Tua madre, brutto bastardo! Che cosa vuoi?
13: Mio cugino!
5: Ma tuo cugino? Ma chi è tuo cugino? Chi è?
9: Cerca di morire che è meglio, eh!
5: Ehi, che io devo morire! Ma devi morire te, bastardo terribile! Ma te l'hai sbagliato il numero, te l'ho già detto! Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Con chi vuoi parlare? Cairone, la bastarda, bastarda, testa di testa al mondo! Ma te l'hai sbagliato il numero! Ma che cosa vuoi?
13: Ma che cugino sei? Guarda, dove stai a
5: prendere? Io sono mica tuo cugino! Ma la sala tuo cugino! Come te lo devo dire? Guarda che numero! Guarda che numero hai fatto, bastardo! Non ti capisco! Non ti capisco cosa che dici, brutto bastardo! Allora, la tua madre! Tua madre! Lasciami stare che sto lavorando!
13: Vieni qua,
5: vieni qua! Vai a cagare!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
5: Leo, allora il foglio che stai portando
3: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
2: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Ma chi t'ha? Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti i Pippo.
5: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
3: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
2: Fammi. Dai, Leo!
3: Dai un cazzo! Come fai?
2: Tu vai avanti, no?
3: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li fai guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zodi 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Qualche giorno fa Elon Musk ha incontrato il Papa e l'ha assolto. Elon Musk può sopravvivere da solo nella foresta amazzonica con una carta di credito. Se ascoltate attentamente all'inizio di ogni disco di Baby K, prima di Yo Baby K, si sente chiaramente uno Yo Elon Musk urlato da Frank Sinatra. Elon Musk ha hackerato il sito di Anonymous con il Game Boy. Da oltre 100 anni Fatima cerca di scoprire il primo segreto di Elon Musk. Ogni volta che Elon Musk gioca ad un 2-3 stella, da qualche parte nell'universo nasce una supernova. Elon Musk ha catturato il Chupacabras, Bin Laden e il mostro di Loch Ness giocando a Pokémon Go. Durante un evento ufficiale, Elon Musk ha dimenticato temporaneamente le parole dell'inno americano. Adesso il testo è na na na, na na na. Elon Musk sa assemblare un iPad con uova e farina. Le scimmie vanno al cinema per vedere il pianeta dei Musk. Nei fondi del caffè, Elon Musk può leggere non solo il futuro, ma anche il codice PUC del suo cellulare. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.
1: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Petrellizia.
3: Vai, dai!
4: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
5: Tartufo Tarzanello, ancora attaccato ai peli della pianta, 110 euro al letto. Transilvania, assorbente con faccetta di... Transilvania, assorbente con faccetta di vampiro goloso stampata sopra, 11,29 euro al pacco. Bamburger, croccante polpetta di coca, 50 euro al grammo. Montone intero, sott'olio, 89 euro al quintale. Fassen, il profumo che scompare, 59 euro, più spese legali.
4: Primo prezzo, poi vediamo. Primo prezzo, poi vediamo.
5: Microvasca idromassaggio per rilassare i

0: Più biscotto fegato di Ceres, 5,69 euro. Linea peluche Trudy Rostov, con occhi strabuzzati e rotolo di nastro isolante per fissarle alla seggiolina, 39,99 euro.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
0: Gasolio piccante, 3,99 euro al litro. Seitan di maiale per nazi antivegani, 4,50 euro. Come mais, pannocchi al sapore di Max Pezzali, 3,99 euro. Osso buco nell'ozono, 19 euro al chilo. Pio bastardo. Pio bastardo, uova nate da rapporti uova nate da rapporti extraconiugali fra galline, 99 centesimi l'una.
1: Sequestrati e transgenici.
0: Pisciazzoni all'uovo, pasta da brodo utile anche come sabbia per le tiere del gatto, 7,80 euro. Monculus, polpo surgelato con un paio di tentacoli in meno. Ah, ecco perché monco. Monculus, polpo surgelato con un paio di tentacoli in meno, 9,39 euro. Yogurt ai rutti di bosco. Yogurt ai rutti di bosco, 1,89 euro. Pasta di crocifissan. Ideale per stimmate e ferite da lancia, 8,99 euro. Lecca la topa, gioco di scatola inclusivissimo, 14,99 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
4: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Chi si fa di piscia di gatto non si vanta, anche se se la tira.
5: Anche se se la tira.
4: Se una ragazza è a pezzi, non sei autorizzato a montarla senza il suo consenso.
5: Senza il suo consenso.
4: Se la tua ragazza è una turca, non puoi comunque cagarle addosso.
5: Cagarle addosso.
4: La divinità egizia Anubi è stato il primo cane.
5: Anubi.
4: È bene che tu sappia che per fermare il narcotraffico la polizia non usa i narcosemafori.
5: I narcosemafori.
4: Il modo più semplice per guadagnare 2.000 euro al giorno è trovare un lavoro da 60.000 euro al mese.
5: 60.000 euro al mese.
4: Il famoso gioco carta forbice sasso può diventare pericoloso se usi forbici e sassi veri.
5: Forbici e sassi veri.
4: Ed ora provate a pensare a quanto siano incredibili a volte le coincidenze. Il famoso attentato dell'11 settembre è avvenuto proprio l'11 settembre. E ora una notizia cinematografica. Il famoso film Tre uomini e una gamba non è un film girato a Napoli il giorno di Capodanno. Se sputi verso il basso, è comunque saliva e non scendeva.
5: È comunque saliva.
4: Dietro alla caduta delle Torri Gemelle c'erano il cielo e altri palazzi.
5: E altri palazzi.
4: C'è una grande probabilità che tu rimanga vergine fino alla morte se sei nato fra il 24 agosto e il 22 settembre. Ed ora una notizia medica per comprendere meglio la calvizie. Se sei pelato, hai il 100% di possibilità in più rispetto agli altri di non bagnarti i capelli mentre fai la doccia.

0: cosa. Le mele fanno male alla salute se le infili nel buco del culo. I giornalisti di Charlie Hebdo si sono appassionati al cibo italiano da quando i loro colleghi sono diventati degli scolapasta. Bene, l'appuntamento di Fatti Sfatti è terminato. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Via il gossip, via i checconi, via le zoccolette da 6.000 lire. Una bolletta della luce, decisamente più bassa. Cultura, noia, tanta noia. Ospiti pallosi, politica e ascolti imbarazzanti. Questo e molto altro. È Sbomeriggio 5. In studio Mirta Mirtina.
3: Buonasera, buonasera e benvenuti a Sbomeriggio 5, il programma nato per inebetire il pubblico da casa con gossipate da 1.000 lire, ospiti trash, scoop allucinanti e una conduttrice che consumava più corrente della NASA solo per nascondere le rughe e i suoi 130 anni. Pomeriggio 5 ha finalmente preso una piega più seria, più giornalistica e decisamente più elegante, nonostante facciamo meno ascolti delle repliche della casa nella prateria alle 3 del mattino su Rete 4. Io sono orgogliosa di aver dato una sterzata culturale a questa trasmissione, giusto pubblico?
4: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
5: Vogliamo la fica!
6: Vogliamo la fica! Vogliamo la fica!
3: Allora, passiamo al momento più atteso, quello dell'intervista con un personaggio di spicco. Abbiamo ospitato Bill Gates, Donald Trump, Joe Biden, Gesù e Mara Maionchi. Oggi è la volta di un personaggio che sta facendo discutere molto. Qualcuno lo definisce una vittima, altri un carnefice. Qualcuno dice che è un furbacchione, altri un maledetto cocainomane. Con noi, il presidente ucraino Vladimir Zelensky.
7: Ce l'ha la fica?
4: Fica! Fica! Fica!
7: Fica!
4: Ucraina!
7: Fica! Fica! Cara la fica ucraina!
8: Non capisco cosa ci trovino di interessante gli italiani nella fica. Sembra un occhio pestato. Sanguina una volta al mese. Quando diventa vecchia, assomiglia ad un roast beef o alle orecchie di un cocker.
3: Caro Zelensky, se non sbaglio, lei è felicemente sposato con Olena Zelenska, corretto?
8: Chi? Io? Che schifo. Preferivo i bei tempi, quando mi vestivo da donna, con i tacchi a spillo e ballavo in televisione. Bei tempi. Quanti cazzi.
3: La prego, signor Zelensky, moderi il linguaggio. Lei mi sta dicendo che è omosessuale, quindi.
8: Non sono mica Fedez. Io mi definisco biadesivo. Nel senso che appiccico da entrambe le parti. Mi arriva una fica, me la faccio. Mi arriva una bella salsiccia di colore, me la succhio. Nella vita bisogna provare tutto. Resta il fatto che il cazzo purpureo, bello tosto, eretto e autoritario, mi piace molto. In Ucraina si dice: meglio una zucchina nel culo oggi che un carro armato domani. Mi scusi, mi sono cadute le chiavi delle 25 ville che ho comprato con i vostri soldi. Ecco, questa è la villa che possiedo in Egitto, questa a Panama. Ecco, questa è quella di Miami. Credo di averla pagata 20 milioni, onestamente non ricordo. Perdo dollari da tutte le parti. Lasciatemi dire che la villa di Miami l'ho presa solo per far sfigurare quel pezzente di Mazzoli. Mamma come lo odio. La prossima guerra la faccio nel suo salotto. Anzi, nella sua cucina storta di merda.
3: Ecco, ma parliamo proprio di questo. Lei, da attore comico, diventa presidente e da lì a poco scoppia la guerra con la Russia. Una guerra già in corso dal 2014. La NATO inizia a mandarle soldi, molti soldi. Iniziano a girare strane voci su di lei e sulle sue ville di lusso, shopping sfrenato in Occidente.
8: Mi perdoni, ma se lei ricevesse una telefonata dal presidente degli Stati Uniti, quel burattino rincoglionito di Joe Biden che ti propone un affare. Ti dice: io ti mando un sacco di soldi, tu continua la guerra con il pazzo russo, mentre noi ci facciamo i cazzi nostri sul tuo territorio e a fine guerra. Ti ricostruiamo tutto gratis, più bello e lussuoso. Tu cosa faresti al posto mio? Me li spendo in cocaina, macchine di lusso, ville della Madonna e...
4: Fica! Fica! Fica! Fica!
8: No, no, pubblico. No, la fica è obsoleta. Solo cazzi, bei cazzi. Ora, scusatemi, ma mi devo fare un colpo, che ho il jet lag e non mi vorrei addormentare. Stenditura.
3: Ma che fa?
8: Pistona. E...
3: si sta facendo una riga in diretta televisiva?
8: Oh, oh. Che bomba. Mi perdoni il gioco di parole.
3: Signor Zelensky, quindi lei sta ammettendo che questa guerra non è esattamente come ce la raccontano. Lei ha palesemente fatto capire che l'America ha molti interessi in Ucraina e quindi la faraggiano con tanti soldi per continuare questa guerra terrificante per scopi ben diversi da quelli che dicono le fonti di informazione ufficiali.
8: In questo momento ho tutta la purezza della Colombia che mi sta attraversando le vene, i capillari, fino ad arrivare giù in basso nella mia poderosa e autoritaria bella minchiona. Sinceramente, di quello che dice non me ne frega un cazzo. Ho almeno 50 milioni di dollari messi in paradisi fiscali, son pieno come un bastardo. Fra massimo un anno tutti si saranno dimenticati di questa guerra, si parlerà di ricostruzione e investimenti e io sarò su una bella spiaggia a farmelo sucare da tanti bei ragazzotti con la fica con le palle.
3: Ma signor Zelensky, le chiedo di contenersi. Senta, per concludere, cosa risponde alle accuse dei complottisti, a quelli che dicono che nel suo paese esistono ancora i nazisti e che lei ha nascosto ingenti somme di denaro in conti correnti offshore, comprandosi beni di lusso in giro per il mondo?
8: Hi Hitler.
3: Ma come si permette?
8: No, non mi fraintenda. Hi Hitler in ucraino significa viva la fica.
4: Fica! Fica!
0: Presidente! C'è solo un presidente!
4: Un presidente!
3: Alla prossima puntata!
4: Fica!
7: Fica!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Faccia a faccia.
2: Pronto? Pronto?
3: Ma chi cazzo sei?
2: Non ho capito, scusa.
3: Ma chi cazzo sei?
2: Sono io.
3: Ma te sei ubriaco.
2: Pronto?
3: Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo, ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotto i coglioni? Non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
2: Ma chi sei, scusa, non ho capito io.
3: Sono Davide.
2: Davide chi?
3: Sono Davide.
2: Davide chi, scusa? Davide chi? Io sono c***o, non ho capito con chi sto parlando.
3: Ma vai a cagare, pirlone!
2: Sei Davide chi, scusa, non ho capito.
3: Ciucciami l'uccello!
2: Ma scusa un attimo, chi? Non ho capito chi sei. Io sono qui dal notaio, non posso alzare la voce. Chi cazzo sei, brutto deficiente?
3: Ma vai a cagare, va, pirla!
2: Ma chi sei? Spiegami, dammi il cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti, pezzo di merda.
3: Ma che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
2: Rompi i coglioni di chi? Ma chi sei?
3: Testa di cazzo!
2: Striscia! Chi sei?
3: E a rompere il cazzo alla gente che sta lavorando, testa di minchia!
2: Tu lavori, ma chi sei? Non sei neanche chi sono io, verme schifoso!
3: Ed è meglio che andiamo a fare in culo!
2: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei!
3: Ma chi cazzo sei?
2: Chi sei tu per avermi telefonato? Chi sei?
3: Ma chi cazzo sei?
2: Chi cazzo sei tu?
3: Pronto?
2: Chi cazzo sei tu, brutto verme schifoso?
3: Sono Davide. Sono Davide.
2: Davide chi? Dammi il cognome, brutto essere schifoso che devi morire. Pezzo di merda, fatti vedere.
3: Ma va a cagare, va, pirla!
2: Spiega chi sei, scemo di merda.
3: Ciucciami l'uccello!
2: Puttana maledetta, dimmi che cognome hai.
3: Ciucciami l'uccello!
2: Vieni qua che te lo taglio via questo pezzo di bastardo di... Dimmi chi sei, brutto figlio di puttana!
3: Testa di cazzo!
2: Dimmi chi sei!
3: Testa di cazzo!
2: Dimmi chi sei!
3: Sono Davide.
2: Ancora, ignorante, dimmi chi sei!
3: Ma chi cazzo sei?
2: Che cazzo sei tu? Mi hai chiamato tu, brutto schifoso di merda!
3: Col numero ubriaco.
2: Privato! Schifoso! Mi hai chiamato col numero privato! Chi sei?
3: Ma te sei ubriaco!
2: Io? Ma vai a cagare, brutto ignorante, ti vengo addosso in macchina. Dimmi chi sei, brutto schifoso.
3: Sono Davide.
2: Ancora, cognome.
3: Sono Davide.
2: C'è il cognome.
3: Sono Davide.
2: Figlio di puttana, cognome.
3: Sono Davide.
2: Figlio di puttana. Figlio di puttana.
3: Ma vai a cagare, pirlone.
2: Figlio di puttana, dimmi che come ti chiami.
3: Ciucciami l'uccello.
2: Dimmi come ti chiami, pezzo di merda.
3: Ciao!
2: Pezzo di merda, mi devi dire come ti chiami che vengo a prenderti, ti uccido, schifoso!
3: Ciao!
1: Faccia a faccia! Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno, scrivi a wender@105.net. Scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Braccio da tartufi, 65 euro. Tranci di maiale, stramacellato, ma con un po' di senso di colpa, 3,69 euro al chilo. Arbre Tragique, deodorante per casse da morto, 4,15 euro. Bis di pasta, strozzapreti più sgozzasuore, 3,98 euro. Anticappone. Anticappone, pollastro da allevamento transgenico, 4,99 euro.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Ace gentile più ace stronzo, candeggina per le macchie più ostinate, 8,98 euro. Segretissimi, capperi sotto copertura, 6,50 euro. Sborotalco, polvere profumata per asciugare la pancia dopo la masturbazione, 5,99 euro. Zampirlone, che allontana le zanzare non troppo scaltre, 7,10 euro al pacco. Activia e Passivia, gli yogurt che si inculano nel... Immagina per figo quelli che si inculano. Activia e Passivia, gli yogurt che si inculano nel frigo, 1,69 euro la coppia.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Smartbox, use prima in Octis. Cofanetto regalo per sverginare la moglie di un altro in hotel 4 stelle, 49 euro. Criceto balsamico, 9,88 euro al litro. Ma com'è al litro poi? Mela carogna. Mela carogna, acida dentro e marcia fuori, 3,66 euro al chilo. Agnonotti di nonna clamidia, con funghi ma soprattutto batteri, 4,59 euro al chilo. Tamarinco e... Tamarinco e mangolone, gelato ai frutti tropicali di forma irregolare, 11 euro al pacco.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Finocchi, antidolorifico per quei mal di testa da pazza, 14 euro 10 bustine. La vacca stanca presenta latte latte parzialmente stremato, 99 centesimi al litro. Tonno zinne gialle, allevato all'uranio, 4,56 euro. Vino al gusto di acqua, 6,30 euro al litro. Moca sorreta e moca mammeta, caffè in cialde che lascia in bocca un vago sapore di cazzo, 4,99 euro. Affanculo.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle. Nell'episodio precedente di Infame in Incognito.
4: Dai, canta! Canta, comunista di merda! Guarda come ti sto scacciando la moglie infame!
3: Durante una lunga telefonata con il direttore esecutivo della propria compagnia, l'imprenditore del settore edilizio Giulio Schiappi scopre che la sua azienda è al verde per via del tenore di vita spregiudicato dello stesso e del dissangue senza freni delle risorse ad opera dei propri dipendenti infedeli.
5: Pronto, Giorgio? Ciao, lurido cane senza scrupoli. Vorrei sapere che fine ha fatto la consegna della mia nuova Ferrari. Figlio di troia, sto aspettando da un mese e mi sono rotto i coglioni di quella Lambo di merda. Puzza di bamba e ruina rosé.
6: Giulio, c'è stato un problemuccio.
5: Ma non dire troiate, che problemuccio c'è? Non dirmi che c'è di nuovo sciopero di quei merda dei trasporti speciali che li mando a pestare dai miei scagnotti albanesi, porca troia.
6: No, Giulio, è che mi hanno bloccato i pagamenti. Sei senza fondi. Mi sa che hai finito la fresca.
5: Io? Finita la fresca? Porca troia, sono così pieno che potrei clonarmi e vivere due vite parallele da spudorato contemporaneamente. Tanti ne ho, figlio di puttana. Come ti permetti?
6: Beh, secondo me, prima di tutto calmati. Dovresti andarci un po' a fondo, perché qui da neghe ne minga. La società è a secco. E poi, perdonami, hai avuto due mesi di spese un pelo senza criterio. Hai prosciugato i conti aziendali.
5: Ma che cazzo dici, pezzi di merda, lurido amministratorucolo del cazzo? Avevamo 30 miliardi di indotto solo l'anno scorso.
6: Lo so, ma le 30 bombe sono finite. Fra panfi, cene di lusso a base di carne animale e di roba di estinzione. Puttane di lussissimo. Hai persino fatto un bidet con una bottiglia di champagne appartenuta a Napoleone!
5: E figa, mi bruciava l'uccello! È la prima cosa che mi è capitata strafatto nell'orgia con le 13 soia di Belen.
6: Lo so, Giulio, ma poi ci sono anche delle problematiche. Secondo me qualcuno ti sta inculando soldi a nastro dei fondi aziendali. Qualcuno del CDA ha tradito.
5: Ah! Se lo becco, lo impalo e lo fisso mangiando sushi mentre i corvi gli mangiano gli occhi!
6: In senso figurato?
5: No! Ho già i corvi in gabbia e il palo libero! Faccio un giro di chiamate e chiedo aiuto al circolo degli arcigni! Nessuno mi lascerà nella merda! Sono il presidente!
6: Vabbè, ciao!
5: Fottiti, cane!
6: Grazie!
5: No! Sai come devi salutarmi quando ti chiamo cane?
6: Va bene. Bow, bow!
5: Ecco, bravo, sottomessone di merda!
3: Presa la decisione di trovare fondi necessari nel tentativo di non fallire miseramente, Giulio Schiappi decide di chiedere aiuto al Circolo degli Arcigni, del quale è anche presidente.
5: Pronto? Ciao, infamissimo, come stai?
7: Di merda, Giulio! Oggi mi è morta la gallina dalle uova d'oro!
5: Dici l'anziana ereditiera che ti sei spudoratamente chiavato e sposato per assimilarne i beni?
7: No, la bastarda è dotata di un'innaturale lunga vita, non molla.
5: Allora di che cazzo stai parlando?
7: La gallina dalle uova d'oro! Il pollo che ho fatto modificare geneticamente per produrre uova d'oro. Ci ho speso un sacco, cazzo. Ho soldato i migliori scienziati genetisti. Ma niente, è crepata cagando un sasso di un chilo.
5: Ma porca troia, ma quanto hai speso per far cagare calcoli da un chilo ad una gallina?
7: 13 milioncini, una cagata.
5: Sì, infatti. Senti.
7: Sì, cazzo vuoi? Vuoi giocare al licenziamento dell'indigente? Mi prendi impreparato, dovrei farmi mandare il curriculum dei dipendenti, non ci ho sbatto adesso.
5: No, no, senti, vorrei chiederti una cortesia.
7: Cosa?
5: C'hai mica da prestarmi un 50 milioncini che ho una cosa da risolvere?
7: Ma perché non ce li hai? Cioè, in che senso? Non capisco,
5: No, non è che non li ho, è che sono bloccati per una cosina che devo fare e non voglio allarmare i grigioni. Poi sono casini a spostare i fondi, sai com'è, no?
7: No, non lo so.
5: Dai, cazzo, c'ho un casino, prestami sti 50 kg, ti ricambio il favore come vuoi.
7: Beh, però se non hai più i fondi per essere del circolo degli arcigni. Cazzo, mi spiace, sei simpatico, mi fai sempre ridere quando alle riunioni mi fai i pippotti con il caviale. Io non rido mai. Fa schifo ridere, tu mi fai ridere.
5: E appunto, dai, non mi far andare in merda. Sono l'unico uomo che ti ha fatto un pompino per scommessa.
7: Lo so, c'hai ragione. Vabbè, te li presto. Anzi, te li regalo, che il prestito mi fa schifo di natura. Ma voglio una roba in cambio.
5: Cosa? Tutto quello che vuoi, cosa?
7: Voglio mangiarmi il tuo filippino.
5: No, cazzo, Sergino! Ma è il migliore che abbia mai avuto. E poi mi ha fatto vincere un sacco di gare dei 100 metri inseguiti da un giaguaro al circolo.
7: È figo, corre forte lui, sì. Però se vuoi è così. C'ho sta libidine quando gli ho visto i polpaccini abbronzati.
5: E vabbè, non me ne frega un cazzo. Te lo faccio preparare io o te lo macelli tu?
7: C'ho già la colina. Mandamelo ignaro vestito da tordo gigante che organizzo la battuta di caccia nel Querceto.
5: Sarà fatto.
7: Ok, sposti i fondi nella tua banca a Lussemburgo. Ciao ciao.
5: Quanto amo essere un uomo di merda. E adesso cerco il merda traditore che mi ha inculato i soldi del mio CDA e lo punisco come merita.
3: Fatti i suoi giochi di potere e dimostrato in indiscusso e reprovevole nonché disgustoso sprezzo della vita umana, Giulio Schiappi compie una manovra disumana per salvare la propria azienda e la possibilità di vivere serenamente altri 50 anni sguazzando fra mignotte e lusso. La notizia del tradimento di un suo fidatissimo fa incazzare oltre il limite il Giulio Schiappi, che decide di farsi giustizia sommaria da sé, non prima di essersi scopato l'anziana madre del suo ex amministratore delegato proprio davanti ai suoi occhi e nello stesso ospizio nella quale è ricoverato.
5: Apri gli occhi, merda traditore!
6: No, mamma no, ti prego!
5: Sì, verme schifoso, ti sei inculato i miei soldi e io mi fotto la tua mamma davanti a te!
6: No, mamma! Mamma!
8: Tranquillo, amore mio, il signore mi è anche molto simpatico. Su, giovane, dacci dentro, che ho più ragnatele delle segrete di un castello!
6: Ma mamma!
5: Figa che troione la mamma! Sì, troia!
6: No, mamma!
3: Nel prossimo episodio di Infame in incognito.
5: Scusi, sono nuovo in questo cantiere. Dove si trova la mensa aziendale?
9: Segui la puzza di piedi.
5: Ah, c'è lo Zola oggi.
9: No, ci dormono i barboni di notte.
5: Ah, figa, che schifo.
9: Eh sì, poveracci.
5: No, dico che schifo che nessuno ha pensato a macellarli. Ma sai che risparmio sul brasato?
0: Infame in incognito.
10: Infame in incognito.
11: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
12: Miglior amico!
13: Amico mio bello, ma che bello è sentire la tua voce.
12: Amico
13: sei
12: mio.
13: L'antisudore, sai che bello
12: so,
13: è.
12: Lo so, eh? Lo so. Senti, io volevo augurarti un felicissimo fine settimana.
13: Volevo
12: farti salutare da un altro tuo figliastro che ti vuole bene.
14: Ciao Gigi!
12: Che la pensa come
13: ma
12: noi.
13: Ma che bella, c'è stato un attimo che ti posso dire, ho temuto per il peggio.
12: No, non ti farò. Allora, io non ti farei mai un torto del genere, farti parlare con una merda che guida una macchina di merda, si veste di merda e vota la merda, ti rendi conto, amico?
13: E in più è il brand ambassador di una casa. Ma poi si fanno chiamare casa di moda.
12: Ma
13: che fatti chiamare squatter di moda. Cioè è una schifezza quella roba lì. Ah, comunque ho trovato il titolo. È il titolo perfetto, amico, per il nostro nuovo brand. Ma io lo vorrei estendere a qualsiasi cosa.
12: Vai.
13: Cioè ogni cosa, qualsiasi cosa su cui noi mettiamo mano avrà questo logo. Olio di ricino.
0: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
16: Amore, io esco.
17: Vai via.
16: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
17: Quando stai via?
16: Non lo so, un'ora?
17: Perfetto!
16: Ci vediamo dopo allora!
17: Mi dedico a due cose!
16: Sì, lava i piatti!
17: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
18: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
19: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
17: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
19: Burro e acciughe.
17: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
19: Ostriche e champagne.
17: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
18: Pornbub, The spiration is in the fig.
19: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
19: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
17: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
19: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
17: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
18: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
18: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
17: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
19: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
17: Puttana.
19: E intendo proprio qualunque cosa.
17: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
18: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
17: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
19: Molto volentieri.
17: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
19: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
17: Oh, dai, ambrogio foga.
19: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
17: Venga a me.
18: Anche tu mi fai impazzire.
17: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
18: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
17: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
19: Andrea, prendimi, prendimi ora.
17: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
18: Sì.
17: Sì.
18: Sì.
17: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
18: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
17: Che cazzo?
18: Devo andare in bagno.
17: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
19: D'accordo, ma sbrigati.
17: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
18: Puttana. Oh, cazzo.
17: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
18: No, no, no, porca troia, porca puttana.
17: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
18: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
17: Ma che schifo.
18: Aria.
17: Ma che schifo, ma che cazzo.
18: Eccomi. Scusa.
19: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
17: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
19: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
17: Non se l'ha anche lavato.
19: Sì. Ah, sì.
17: Sì, sì, dai, dai.
19: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
17: No, no.
19: Scusa, vista.
17: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
18: Tutto a posto?
17: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
19: Sì, più o meno.
17: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
18: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
17: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
19: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
17: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
19: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
17: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
19: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
18: Oh, porca merda. Mi viene da...
17: No, dai, anche la vomita.
18: Mi viene da...
19: Oddio, anche a me, anche a me.
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
19: Con l'happy ending.
18: Vaffanculo, puttana.
17: E va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare col... c'è l'Oscar della fantasia per questa, cioè, è una categoria apposta perché...
16: Amore, sono tornata!
17: Meno male!
16: Cos'hai in mano?
17: Eh?
16: Cos'hai in mano?
17: Quello che avanza del mio cazzo.
16: Sembra un'ostrica.
17: L'ho presa su Amazon.
19: Valuta il film.
17: Una merda!
18: Porn Bob. This duration is in the fic. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
20: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
21: Viva i soldi!
22: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
23: Sei felice?
22: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
23: Eh sì.
22: Fino a?
23: Fino a settembre.
22: E manco un anno, Leo.
23: Immaginiamo la fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
22: Uh-huh.
23: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
22: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
23: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
22: Ah, ok.
23: Poi c'erano 75.
22: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
23: Te? E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
22: Di pensione, 900.
23: Non è possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
22: Quanto prendi?
23: Dì una parola.
24: 200 euro.
22: 300 euro.
23: 3.800 euro.
22: 3.800 euro al mese? Ma va!
23: Non ci credo. Allora,
22: 3.800
23: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
24: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
22: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
24: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
22: 3.200 euro.
23: 3.800.
22: 800 euro di
23: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
22: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
23: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
22: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
23: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
22: Minchia.
23: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
22: No.
23: Anche voi.
22: No, ma lo so, le canzoni.
23: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni fa. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
22: Sì, una volta 10
23: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
22: Yeah.
23: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
22: Male, ci stai, giusto.
23: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
22: Non ti basta.
23: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
22: È vero.
23: Ciao, Ricky.
22: Ciao.
16: Salti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Colpito da un incantesimo di Gargamella, Grande Puffo ha perso la sua puffosità. Adesso vede le cose esattamente come noi e si pone domande scomode sull'assurdo mondo dei puffi.

0: brutto essere in solitudine. E cosa devi fare? Ti adatti. Sono occupato! Non vedete la bandiera fuori dalla camera? Fuori dal fuoco! Ehi, fuori dal fuoco! Ma cosa fai? Entri in casa mia, lo vedi che sono nudo!
1: Effettivamente non hai la calzamaglia.
0: Chi sei? Cosa c'hai? L'asma? Sei puffo asma?
1: No.
0: Sei puffo fiato corto?
1: No, sono puffo golosone. Sì, sì.
0: Cosa sei?
1: Puffo golosone, sì.
0: Perché sei puffo?
1: Vuoi un pasticcino? Me l'ho mangiato io.
0: Perché sei entrato a casa mia? Cosa? Non vedi che mi stavo facendo una cosa intima?
1: Cosa stai facendo? Grande puffo.
0: Prova a indovinare. Siamo solo uomini.
1: Un babà.
0: Cosa?
1: Un babà.
0: Che babà?
1: Un cannolo.
0: Sono nudo. Poi faccio nudo, faccio il babà, il cannolo.
1: Una cazzata.
0: Cosa?
1: Una cazzata.
0: Più o meno, siamo in quel pianeta lì. Siamo cazzata, cazzo, una roba. Cosa vuoi?
1: Ho fatto una torta, volevo fartela assaggiare.
0: Sì. Tu vieni a casa mia a farmi assaggiare le
1: torte. Sì, tu sei grande puffo.
0: Certo, tu entri in casa, sì. Hai visto la bandiera che c'era fuori? No,
1: no? Che, no. Cioè, che bandiera c'era?
0: C'è la bandiera bella grande. Ah, pensavo avessi... Ho scritto, mi sto facendo una sega.
1: Io non so leggere, sono golosone.
0: Come lo sai leggere?
1: No, solo tu sai leggere.
0: Cioè, sai fare le torte, le ricette, robe, lo sai leggere?
1: No.
0: In questo villaggio c'è qualcuno che sa leggere?
1: Sì, solo tu e Puffo Quattro Occhi, che adesso è diventato Puffo Sei Occhi.
0: E allora cosa l'ho fatta fare la bandiera così? Mi sto facendo una sega.
1: Infatti. Vuoi assaggiare la mia torta?
0: Dai, vai fuori, dai. Dai, non la voglio la tua merdosissima torta! Perché sei l'unico puffo che mangia le torte? Perché tutti mangiamo le puffacche e tutti i nutri di... Solo di dolci, ma non crepi di diabete. Come fai ad alimentarti solo di cazzo di torte?
1: Perché sono puffo golosone.
0: Ma perché non sei grasso? Perché sei golosone e mangi solo torte e sei magro?
1: Tutti i puffi sono magri, non ci sono puffi grassi.
0: Per quale motivo sono tutti in straforma in sto villaggio di merda? Tu dovresti pesare 400 kg.
1: Però no.
0: Cosa?
1: No, tutti i puffi sono magri. Vuoi assaggiare la mia
0: non
1: torta?
0: Non voglio la tua torta.
1: È una torta
0: fuori.
1: Di puffacche.
0: Non me ne frega un cazzo, fai perché tu mangi la torta e noi mangiamo delle bacche di merda.
1: Non sono di merda, sono puffacche. Sanno di merda, però non lo sono.
0: Che alimentazione è?
1: Puffbacche.
0: Non la voglio la tua torta è di buona. Merda. Te le tue puffbacche merdose, che schifo.
1: Un pasticcino alle puffbacche?
0: Ancora, sa di puffbacche,
1: sì.
0: Se fai una torta alle puffbacche, sa di puffbacche,
1: sì, sì, sì.
0: Il pasticcino alle puffbacche, sa di puffbacche.
1: Ho fatto una marmellata di puffbacche.
0: Che sa di puffbacche,
1: sì, sì.
0: Se sei un cuoco, golosone, sì. Dovresti produrre delle qualità che abbiano altri sapori.
1: Ho fatto i cannoli.
0: Se no la tua funzione, cannoli buono, di cosa?
1: Di puffbacche.
0: E sanno di puffbacche,
1: sì.
0: Quindi tu dovresti produrre tutto. Ok. E poi perché abitiamo dei funghi? Perché la gente non lo sa. Noi costruiamo le case a forma di fungo.
1: Sì.
0: Ma che? Ma cosa? Ma chi le ha inventate?
1: Tu, grande puffo.
0: Cosa?
1: Sì, tu, è un'idea tua, sì.
0: Come un'idea mia?
1: Sì, noi volevamo dei condo con dei loft. Però tu hai pensato di fare i funghi, sì. Perché così la gente non ci riconosce e non riconosce il puff villa.
0: Ma se sono dei funghi grossi così!
1: Sì.
0: Sono grossi come autocarri! Ma chi potrebbe mai cascarci? Se siamo in proporzione alti 2 metri e poco più, è un puffo in una casa deve avere uno spazio vitale, sì. La casa sarà grossa quanto...
1: 70 centimetri.
0: Quanto?
1: 70.
0: Ma chi può credere che esistano dei funghi di 70 centimetri con le porte e le finestre?
1: Infatti.
0: Ma come fa a non trovarci Gargamella?
1: È vero.
0: Perché non siamo già tutti morti?
1: Perché tu hai fatto una magia grazie alla quale lui non ci vede. Sì. C'è un lenzuolo steso in mezzo al bosco e noi siamo dietro il lenzuolo e Gargamella non ci può vedere, sì.
0: E non ci passa attraverso.
1: No, è un lenzuolo.
0: E cioè lui si ferma al lenzuolo.
1: Sì, perché sul lenzuolo tu hai fatto un trampolino, sì. E che dietro si vede un villaggio dei puffi dipinto, sì.
0: E che senso ha? C'è un villaggio dei puffi dipinto, sì, sopra un lenzuolo?
1: Sì, così sembra che il villaggio dei puffi sia lì, invece non è lì.
0: E lui non ci casca?
1: No, perché dice, si vede benissimo che è dipinto, il villaggio non sarà mai lì dietro.
0: E noi siamo dietro?
1: Sì.
0: Il giorno che minimo gli viene, cioè sposto il lenzuolo e mi faccio una pisciata.
1: Sì, perché devi pisciare dietro i lenzuoli? Tu pisci dietro i tuoi lenzuoli.
0: No, io non piscio dietro i lenzuoli. Ma perché mi fai il quarto grado? Vai a mangiare i tuoi dolci di merda!
1: Vuoi un cannolo?
0: Di cosa sa?
1: Di puffpack.
0: Ma vaffanculo!
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta?
4: Merda!
2: Però.
0: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Blen blen, Zigato Pandolfo Cagliari, Catania Zingara, che sono Boffolo che dico sabbia, siamo di nuovo a dito dito con la puntata di Squarto Grado che sono Satanano. Salutiamo tutti i nostri ospiti e soprattutto la mia bella Alessandra Viero, che oggi ci ha proposto di cose di pazzia con Massimo Picozzi che Stervio Zimbabwe. E la linea Viero.
4: Buonasera e ciao Gianluigi.
3: Ciao Alessandra.
4: Come ogni settimana avremo anche questa sera un approfondimento con il nostro criminologo con il collo alto anche ad agosto. Saluti a te Massimo Picozzi.
5: Ciao, come butta Alessandra?
4: Bene, grazie Massimo. Se non ti spiace passerei subito al tuo approfondimento su un caso del passato.
5: Cazzo di fretta, hai che ansia. Non vedi che sono rilassatissimo. Oggi non ho nemmeno le scarpe, ma un paio di Crocs.
4: Senti Massimo, se non erro, oggi ci parlerai dei gemelli assassinissimi mangia persone, vero?
5: Esatto, questa storia è da brividi, ma per me che faccio colazione con le reliquie dei santi inzuppate nel sangue non è nulla di spettacolare. Siamo a metà degli anni 50 in America. I gemelli Hansel e Gretel vivono in Arizona e sono di famiglia umile.
4: Questi nomi non mi sono nuovi.
5: Una notte questi due gemelli vengono abbandonati nel bosco dal proprio padre. Un certo Sergio Vastano, un pastore di origini italiane. E lì i due giovani gemelli girovagano fino ad una casa di marzapane.
4: Anche la casa di marzapane e Sergio Vastano mi sembrano familiari.
5: I due giovani gemelli sono affamati e decidono di entrare in questa casa di marzapane e li trovano una donna molto anziana che ha un forno acceso a legna.
4: La strega.
5: A questo punto la donna viene gettata nel forno acceso e cotta viva fra atroci urla di agonia.
4: E tutti vissero felici e contenti. Ma scusa Massimo, ma è la trama di una favola dei fratelli Grimm.
5: C'è un morto ammazzato atrocemente?
4: E beh sì.
5: Ci sono due adolescenti vessati da un padre irresponsabile e violento?
4: Sì, ma...
5: Allora che cazzo vuoi?
4: Ma che cazzo c'entra Sergio Vastano?
5: Niente, ma mi faceva spaccare al drive-in negli anni 80 e mi faceva piacere citarlo. E comunque io il 18 lo rifiuto.
4: Vabbè, a te la linea Gianluigi.
3: Bene, che dico sabbia, dico Narnia. Dicono che tutto è polisportiva, che sono Bobby, adesso farciamo i nacasti con i cattolici, che poi dico Papa, andiamo alla ricostruzione della cosa di morte dei mazzamenti, servizio di Peloponneso.
6: All'imbrunire di un giorno di mezza estate, il signor Pallavicini Schifotera sta passeggiando da solo lungo un sentiero di un bosco impervio, nella malsana intenzione di fare un giretto nella natura. Incurante degli animali pericolosi e del calare imminente della notte, il demente si avventura senza nemmeno il telefono e il minimo indispensabile per la propria sopravvivenza.
7: Ah, che bella giornata per camminare nel bosco! Oh, che buona la mora! Sa di fiscio di lepre. Ah, ma...
6: Ad un tratto il bifolco sente il mugugnio disperato di qualcuno che sta palesemente soffocando e scorge una losca figura che cinge le mani alla gola di una palese vittima di aggressione omicidiaria.
7: Che fa quell'uomo accalasciato sul corpo di un altro uomo con le mani intorno al collo?
6: Eh già, che farà mai?
7: Ah, si vede che questa persona ha mangiato un nocciolo e ci è rimasto in gola.
6: No, si vede che tu sei un coglione e non distingui uno che viene ammazzato strangolato da uno che mangia una ciliegia.
7: Fortunatamente io sono impraticato delle arti del primo soccorso e ho imparato la manovra per farci sputare il nocciolo. Vado a salvargli la vita.
6: Ovviamente fra scappare e chiamare aiuto e andare a molestare un assassino, voi cosa scegliereste? Esattamente, non quello che sceglie il povero mentecatto che si inventa di sana pianta di essere anche esperto di pronto soccorso e corre verso la scena raccapricciante attirando l'attenzione dell'assassino.
7: Scusa signore! Vedo che sta praticando erroneamente una manovra per dissoffocare la persona. Se vuole io ho fatto un diploma di pronto soccorso, vuole che ci do una mano? Mi faccia agire che vedo che forse è troppo tardi. Levi le mani dal collo. Che fa? Che si alza?
6: Già perché si alza? Queste sono le penultime parole del povero menomato mentale prima che il bruto gli stringa le mani attorno al collo per soffocarlo mortalmente.
7: No, io non ho niente nella gola che mi sta soffocando. Non si fa così la manovra, io non so da...
6: Ma perché diamo spazio ancora a questa immondizia? Era meglio che avessi continuato la mia carriera come odontoiatra. Almeno non avrei avuto a che fare con questa pochezza narrativa. Quanto godo che sei crepato brutto ignorante. Che morte da stronzo.
3: Bene, bravo che sono Funcia che dico serpe. Dico che boffolo decesso del pazzo che sta piantumando il castigo di Maturando. Sentiamo la nostra Sebastiana. Sebastiana!
4: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori. Fra le tante mail arrivate, una in particolare mi ha fatto molto sorridere. Ce la scrive un certo Mario detto Priscilla, che è evidentemente un tifoso accanito di calcio di origini brasiliane, e ti invita personalmente a tifare Lazio con lui a casa sua. Dice testualmente: dai Gianluigi, viene che facciamo Fellazio, faccio godere.
8: Fellazio, non ti fa Lazio. Non vuole andare allo stadio con Nuzzi, ce lo vuole succhiare.
3: Bene, tutto, indomito il clarinetto, che poi si ragusa il castrocaro, che dico Brindisi, che dopo rimane impavido il marciapiede di Dottorado. Adesso si chiude, si cava la zattera di Diomede, dico Foggia Sportiva e Bari Merda, ciao!
9: Radio 105.

0: Benvenuti a Fatti Sfatti.
1: Fatti Sfatti.
0: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Secondo importanti studi scientifici, fumare fa male. Infatti, le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, di media, ne fumano 7 alla settimana. I video si possono riprodurre anche se non si accoppiano. Le navi militari che trasportano fucili non attraccano nel porto d'armi. Ed ora una curiosità climatica. Quella che si sta per concludere è senza dubbio l'estate più calda di tutto il 2017. Le persone anziane non possono morire giovani. Se ti lanciano un vocabolario in testa, sentirai il peso della cultura. Studiare storia è importante. Ricordate quindi che, nonostante AC stia per avanti Cristo e DC stia per dopo Cristo, PC non sta per porco. Se vogliono venderti una mozzarella di gallina, non fidarti, è una bufala. Il bambino più grasso del mondo pesa più di tutti i suoi coetanei. Ed ora notizia sportiva. La nazionale di calcio brasiliana è da sempre considerata fortissima, nonostante non abbia mai vinto una Coppa Italia. Se sei in auto e tamponi un parlamentare, non farai un incidente diplomatico. Il 100% dei cardiopatici ha un cuore. È consigliato non fidarsi troppo del fieno, perché racconta solo balle. Finalmente svelato l'arcano riguardo le dimensioni dei peni. È stato infatti comprovato che i negri hanno il cazzo più lungo dei bianchi per il semplice motivo che i bianchi hanno il cazzo più corto dei negri. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
0: Fatti Sfatti!

0: Lo Zoo di 105.
1: Blem blem, parga tutte bifocco, boggi Nazzarino che sono parandone. Chi dice le zicche lecco? Della decantazione, ma salutiamo tutti i nostri opinionisti scanzafave che sono parazzi. E ci colleghiamo con la nostra Alessandra Viero che ci fa le cose con Picozzi gnam gnam.
2: Buonasera e ciao Gianluigi.
1: Ciao Alessandra.
2: E buonasera anche al grande Picozzi che stasera ci racconterà di un caso del passato che ha scosso l'opinione pubblica, ma non dal punto di vista della cronaca, ma dal punto di vista medico-scientifico di chi ha avuto in cura il criminale nelle carceri.
3: Due sister come butta, tutto rego? E bella di padella anche ai vetusti nelle case dal vostro Picozzi superpower.
2: Ma scusa Picozzi, ma come parli? Sei stato morso da un DJ francescantropo?
3: Vedi cara Alessandra, nel mio mestiere di asciugapazzi bisogna padroneggiare la mente psicopazza e avere la capacità di giocare con il linguaggio per poter entrare nelle pazzie degli ammazzatori disumani. Quindi ho sviluppato una sorta di capacità adattativo-linguistica, che me la potete succare proprio.
2: Pazzesco, veramente. Complimenti Picozzi. E di cosa ci parlerai in questa puntata?
3: Del famoso caso del magnaccio ammazzanani, sosia di Dustin Hoffman.
2: Quindi un assassino seriale con le fattezze del famoso attore americano, ma è una cosa incredibile, molto curiosa.
3: No, zia, non hai capito un cazzo. Il magnaccio ammazzava i nani sosia di Dustin Hoffman. Non era lui ad essere il sosia.
2: Ma accidenti, ma quanti sosia di Dustin Hoffman ci sono nella comunità affetti da nanismo?
3: Pochissimi, erano solo due e neanche tanto rassomiglianti, e li ha seccati entrambi.
2: Chissà che lunga ricerca che ha dovuto fare questo assassino per scovarli.
3: Nessuna ricerca, no. Erano vicini di casa e fratelli gemelli. La vicenda è durata quanto la portata di stuzzichini coi gamberi al buffet di un matrimonio. Praticamente lui si è svegliato una mattina dopo una maratona di film di Dustin Hoffman, è uscito di casa, ha visto i nani sosia e li ha scannati con un coltellino svizzero.
2: Ma come con un coltellino svizzero?
3: Sono nani, cazzo doveva usare una katana da samurai?
1: Bene che siamo faggio che poi risulta righeira, che dico che siamo rettili. Adesso la nostra ricostruzione con il caso che ansia che poi è bleble, di che poi, che dico pranzo, rianzo che anzo, dico maciniamo, dato che capato capato dico nervo. Allora la linea del giornalista Belbo, de piacevole, dai!
4: Sulla statale che collega Brembate a Bergamo sono le 5 del mattino e il povero Luciano Freddacazzi Calvi è rimasto in panne con la sua vettura. Il povero Freddacazzi. Sulla statale che collega Brembate a Bergamo sono le 5 del mattino e il povero Luciano Freddacazzi.

0: Siamo un camionista, scusi!
1: A questo punto, una persona sana di mente e dotata di telefono cellulare avrebbe chiamato dei soccorsi stradali o perlomeno le forze dell'ordine. Di certo non sarebbe andata incontro ad un auto articolato privo di targa e a fari spenti e con l'aria sinistra che ti sfanala senza nemmeno mostrare il proprio conducente.
0: Salve! Non è che mi tenerebbe un passaggio fino alla prossima stazione di servizio, che mi si è fermata la macchina proprio adesso!
1: Il cretino, dopo aver aperto la portiera del tir, ha di fronte un uomo incappucciato, coperto di sangue, che trattiene un sacco nero molto grande dal quale scende copioso del liquame, presumibilmente di origine organica. Voi che cosa fareste? Scappereste a gambe levate? Chiamereste la polizia?
0: Vedo che è tutto sporco di pomodoro sulla maglietta. Stavo affettando il salame col coltello. Guarda, se può spostare quel sacco nero che sta perdendo pomodoro, deve essere l'immondizia, così riesco a salire sul camion.
1: Certo che no, il deficiente cerca un accomodamento nell'abitacolo scambiando il sacco che contiene resti presumibilmente umani, scambiandolo per immondizia e nemmeno curandosi del lungo coltello affilato e sporco di sangue che il palesemente malintenzionato cinge nella mano.
0: Grazie, è gentilissimo, trovare una persona gentilissima al giorno d'oggi è veramente difficoltoso. C'è però un fortissimo odore come di putrefazione sul suo camion, lo sa?
1: Ma si può essere più mongoloidi di così?
0: Perché a me sta fissando la gola? La piace la mia collanina?
1: Spepepem, e via che salta il pomo d'Adamo con un fendente velocissimo. Che morte da stronzo!
2: Ma come dico Bossi che sono indegnato, che poi dico Giglio e Faggio, Sebastiana che serve Caresima, andiamo si stecca che poi ripristina la merda lì, la nostra Sebastiana.
3: Allora Gianluigi, salve a tutti gli squarto graders da casa, è arrivata subito la mail di un telespettatore che dice di avere la foto esclusiva di un cadavere ripescato in Romagna quest'estate passata, eccola, la stiamo vedendo nel riquadro, purtroppo deve essere stata parecchi giorni in mare questa salma perché è priva di arti e in avanzatissimo stato di decomposizione, è quasi irriconoscibile, sembra ci sia solo un busto allungato.
4: Non è un cadavere, è uno stronzo, è un cilindrone di feci, Sebastiano, credo a Cesenatico, come si fa a scambiare uno stronzo per un cadavere?
2: Bene, che chiudiamo di Foggia le cose di Serpe che siamo calmi, che poi dico zebra che dico io. Allora, donno e poi panda, diciamo boffolo che poi caparbio e alla fine bitonto. Dico che nettere, che cialda benevento, dai dai, che dice Polpotte, ci salutiamo che serve arma di taggio. Ciao Nancy Reagan.
5: Una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105,
5: attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi.
3: E trasformarli in scherzi
2: telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi.
3: Nasce
2: l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
4: Furto d'identità.

0: Oggi abbiamo fatto credere a degli ignari cittadini che gli hanno rubato fotografie e dati personali per pubblicarli su siti porno e di incontri.
1: Pronto?
2: Ciao Vincenzo.
1: Con chi parlo?
2: Sono Franco, ciao. Sento che sei occupato?
1: Franco chi?
2: Senti, ho trovato i tuoi annunci su svariati siti e insomma sarei interessato a incontrarti, ecco.
1: Ma di che stai parlando, scusa?
2: Beh, sei su svariati siti internet, c'è un annuncio meraviglioso con delle foto di te che, mamma mia, mollami proprio. E...
3: L'incubo italiano.
2: Ciao porcone, come stai?
4: Senti, dimmi il nome e il cognome, chi non resta se vai a fare altro sacco.
2: Ah, non sei italiano, sono Franco, ciao, molto piacere.
4: Ma Franco di chi?
2: Sono Franco, senti, ho letto il tuo annuncio su svariati siti internet e insomma sono pronto, ecco. Se hai un Poste Pay magari ti mando anche un 50, 100 euro e possiamo iniziare a farci sta sega al telefono, hai voglia?
4: Senti, va a quel paese che a me mi basta.
2: Come?
4: Va a quel paese, io sto bene come mi trovo.
2: Vuoi 150? Facciamo un po' di più? Pronto?
5: Pronto?
2: Oh, che bella bestia.
5: Bello questo, richiamamelo.
3: L'incubo italiano.
6: Pronto?
5: Pronto, Santino? No, sei Santino detto lo strangolacazzi?
6: Sei un coglione, faccia di merda, figlio di puttana. Dimmi chi sei che ti spacco la testa.
5: Ah, quindi pratichi l'insulto, mi piace.
6: No, dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi chi sei.
5: Ok, allora lo tiro fuori. Non vuoi neanche la ricarica con Poste Pay?
6: Ma no, dimmi chi sei, faccia di merda, che ti spacco
5: bello,
6: la faccia.
5: Se mi piace.
6: So chi sei.
5: Ok, imbecile, allora lo tiro fuori.
6: Figlio di puttana, testa di cazzo, okay. Figlio di puttana. Ah. Dimmi chi sei, faccia di merda.
5: Adesso puoi sputarmi addosso, così, vai.
6: No, dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi. Dimmi chi sei, dimmi che ti stacco la faccia, ti schiaccio come un insetto. Hai finito di rompere i coglioni che questo qua è registrato dai carabinieri.
5: È molto bello tutto questo.
6: E vengo a prenderti, chi so chi sei, vengo qui i carabinieri, vengo a prenderti. E poi ti stacco la faccia, ti schiaccio come un insetto.
5: Potresti fingere di averlo in bocca.
6: Cosa vuoi? Cosa vuoi? Merda.
5: Prendi con la lingua, mentre lo succhi.
6: No, faccia di merda, cosa vuoi? Testa di cazzo. Dimmi chi sei, dimmi il tuo nome, dove sei, dimmi.
5: Ma non ci siamo neanche accordati per il prezzo.
6: No, dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi per il prezzo.
5: Senti,
6: dimmi, ti schiaccio come un insetto.
5: Sei
6: non
5: molto bravo.
6: Più coglioni, perché questo telefono è sotto il controllo dei carabinieri.
5: Che bravo.
6: Se mi danno il numero, vengo a prenderti, ti schiaccio come un insetto.
5: Posso mettere adesso una GPR o qualcosa?
6: Mettetelo in culo te, faccia di merda. Che è tua madre, tuo padre, tutta la tua razza, imbecile. Di un imbecile. Cosa cazzo vuoi, testa di cazzo, cosa vuoi? Ma dimmi, perché non mi dici chi sei?
5: Ti vestiresti da Licaone per fare sesso?
6: No, dimmi chi sei, dimmi, perché non mi dici chi sei, no? Che vengo a prenderti e ti schiaccio come un insetto, faccia di merda.
5: Ma quindi non sei strangolacazzi?
6: Ma no, dimmi chi sei, te sei un strangolacazzi, coglione, di un faccia di merda, figlio di puttana, te, tua madre, tuo padre, tua sorella e tutta la tua razza, testa di cazzo.
5: Forse ho sbagliato numero?
6: Ah, è come non male, l'hai detto?
5: No, perché io stavo cercando un ragazzo che ha messo un'inserzione su chiavaculi.net.
6: Sì, te sei.
5: Ma non sai che... Scusa, non...
6: Un palo te lo cacciato nel culo e te l'hanno fuori dalla bocca.
5: Ma scusa,
6: te lo diresi una testa di cazzo.
5: Ma questa non è...
6: Vergognati, figlio di puttana, vergognati. Ma non è altro da fare, no?
5: Ma scusa, ma questa non è la chat gay?
6: Figlio di puttana. Comunque non telefonarmi più perché sto telefono è sotto controllo. Hai capito?
5: Senti, ci vediamo all'autogrill di Cormano?
6: Sì, ti faccio vedere io l'autogrill di Cormano. Ti metto sotto un camion, coglione.
5: Ah, sei camionista, pronto?
3: L'incubo italiano.
7: Pronto?
8: Ah, ciao, sei te Turgido Ciclope?
7: Come?
8: Sei Turgido Ciclope?
7: Il Ciclope.
8: Il Turgido Ciclope, il mago della bottiglia. C'ho qua l'annuncio.
7: Veramente, veramente morto quello.
8: Ah, mi spiace tanto, ma all'annuncio però...
7: Il Ciclope è morto, quello poi è venuto a cazzotti con Polifemo e Polifemo...
8: Ah, ma sei un simpaticone allora, sei te, perché ho trovato l'annuncio e dice che sei il mago della bottiglia. Allora, a me siccome mi piace un po' l'ana, quello col vetro, e ti volevo chiamare eventualmente per l'appuntamento. Te fai
7: sentite, io l'appuntamento veramente lo vorrei con i carabinieri.
8: Ah, tu fai travestitismo, a me piace anche quello, il travestitismo, solo più sul furri.
7: Questi carabinieri non vengono. a me mi fanno sempre azioni di vandalismo e non si vedono mai, li chiamo, ma loro fanno,
8: ho capito,
7: come si dice,
8: scusa di Turgido, scusa Turgido, non ho capito se te fai le bottiglie nel culo o fai il role playing. A me piacciono tutte e due, mi piace anche il role playing.
7: Va bene, ma io sono vergine di culo.
8: Ah, ma quello non è un problema, quello non è un problema.
7: Ma se io sono invece vergine di culo.
8: Ah, ma non è un problema, faccio io da contenitore.
7: Oh, a ma me tu non sei quello là.
8: A me mi chiamano Anfora. No, io sono lo Stefano.
7: Oh, a me mi chiamano Attila, il flagello delle donne.
8: Ma io qua però vedo il mago della bottiglia.
7: Tom, io non capisco un cazzo.
8: Ah, lei non capisce un cazzo. Cioè, io parlo italiano, lei parla Klingon e non capisce un cazzo lei. Mi spieghi un po'.
7: Io mi chiamo Attila, il flagello delle donne. Alle donne non gli crescono più i peli.
9: La parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Io le!
3: L'incubo italiano.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
11: Ciao Ryan, come stai?
12: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
13: Per la mia psiche?
12: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
13: dell'Oceano Indiano.
12: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
11: Piacere, Lindsay.
12: Ciao, io sono Rachel Conner.
14: Ma chi è Rachel Conner?
12: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
14: La cioccolatas.
13: Ciao, io sono Ryan Cohen.
12: Ciao, io sono Ryan Conner.
14: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
11: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
12: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
14: Stile, anno il 96. Una business relationship.
12: Una business relationship.
14: Una business relationship. Tutta la stessa way, le Seychelles di nuovo.
12: Una business relationship.
14: Relationship, quello che fuma.
12: Una business relationship fra di noi.
14: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
12: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Ancora
14: Lindsay, no.
12: Lindsay.
14: Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Non è l'insane. Lindsay.
12: Lindsay.
13: Lindsay.
12: Lindsay.
13: Prova a dire Lindsay.
12: Lindsay.
13: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Ancora.
14: Perché Lindsay?
12: Oh, Lindsay.
14: Lindsay! Come Sanpei!
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
14: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
12: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
13: Cervellarmi.
12: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
13: No.
12: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
11: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
13: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
11: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
13: Ma no, non pensare che
11: Ma
13: sei.
11: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
12: No, perché?
11: Ancora?
12: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
11: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
12: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
11: Parla, idiota, dai che devo studiare.
12: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
14: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
12: Oh, Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
14: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
12: No, col PSD.
14: No, PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
12: Che ne dice?
2: Che
12: ne
2: dici? No.
12: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
14: Ci pisciamo addosso.
12: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
14: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
12: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
14: Che non Theft. Theft.
12: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
2: Liberty Island.
15: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
12: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
14: Ma in Puglia?
12: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
16: Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wargen?
14: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
12: Vove.
14: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
16: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi.
2: Scusa, una macchina famosa.
14: Una Range Rover Vogue.
12: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
14: Rover?
12: Rover
14: Vogue.
12: Vogue.
14: Una Range Rover Vogue.
12: Una Range Vove Vorgen. Ma dillo così,
2: la non è russa, è inglese la Range Rover.
14: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: La polemica è il suo mestiere.
2: Io vi faccio chiudere la porta.
1: Di polemica si nutre.
2: Come si permette di permettersi?
1: Nella polemica ci sguazza.
2: Mi dica quello che mi deve dire e me lo dica.
1: Dove c'è polemica, c'è Jerry Polemica, l'unico uomo con la licenza polemica.
2: Ma chi mi dà il diritto di parlare?
3: Ieri mattina, dopo essermi seduto sul water, ho iniziato a sentire una puzza tremenda. All'inizio non capivo da dove provenisse, ma andando a indagare ho notato che sul fondo della tazza c'era un oggetto marrone, putrescente. Era quello la causa di tutto quel fetore. Ma perché il mio corpo stupendo deve produrre un oggetto così disgustoso? Ma com'è possibile? Andiamo a fare polemica. Senta, lei ha l'abitudine di defecare?
4: Io no, ma il mio vicino ogni mattina ne fa bizzeffe. Da quando l'ho scoperto non lo saluto più. E pensare che era una brava persona.
3: Signora, da quanto tempo fa le feci?
5: Ma sarà una vita.
3: Bimbo, anche tu emetti sostanze putride?
6: Tutti i giorni, e anche adesso.
3: Ah, che schifo. Avete sentito? Il fenomeno colpisce indistintamente giovani e vecchi. Ma che cosa succederà al nostro pianeta se continueremo con questa pratica disgustosa? Senta, lei è favorevole alla cacca?
4: Io lo dico da che molto è molto. Qui stiamo superando il limite. La gente non si rende conto che se continuiamo a defecare così, prima o poi ne rimarremo sommersi. Ecco, lo sapevo. Ho pestato la merda.
5: Questo cacco è una cosa orribile. Fa puzza. Non si va niente. È in casa pure i Walter. È in casa pure i Walter. È in casa pure i Walter. In casa pure i Walter.
7: Walter.
5: È in tasa pure Walter. Tasa pure Walter. È in tasa pure Walter. È in tasa pure Walter.
8: Al giorno d'oggi la cacca è out. E poi ci sono molti motivi migliori per abbassarsi i pantaloni.
3: Ma sappiamo che il fenomeno delle feci pullula anche nel mondo dei media.
9: Perché ognuno di noi ha fatto queste stesse cose, magari non con una telecamera davanti.
10: Aggiungiamo fra luce e ombre nella relazione del garante Pizzetti.
3: Ma da dove provengono queste feci? Da un pianeta fecale? Da Leone di Lernia? Dal demonio? No, dal cibo!
11: Negli elementi che ingurgitiamo sono presenti sostanze che il nostro organismo rifiuta e che successivamente espelle sotto forma di cacca.
12: Io ho trovato la mia soluzione personale, ho smesso di mangiare. Ormai è una settimana!
13: Noi della Noshit Food S.P.A. abbiamo messo a punto una serie di cibi che non contengono sostanze di scarto e vengono assimilati in toto dall'organismo, producendo soltanto amabili fiorellini profumati.
3: Posso assaggiare?
13: Certo.
3: Ma sa di merda!
13: Non si può avere tutto.
3: Purtroppo queste soluzioni sono solo provvisorie, ma la risposta arriva dai paesi dell'estero.
14: Noi dell'estero abbiamo imparato a convivere con la cacca e a riciclarla. Ci costruiamo le strade, ci facciamo dei regalini e le mischiamo addirittura al cemento per costruire le case.
3: Wow, questo sì che si chiama progresso! Quindi ragazzi, smettiamola di condannare la cacca, cerchiamo piuttosto di reintegrarla e conviverci. Tra l'altro qui in Italia siamo già a buon punto, no?
15: Ah, oddio, sento un bisogno.
3: E questa che cazzo è?
0: Lo Zoo di 105.
16: Blen blen, Capodistria, Cincilla, Mesopotamia, che sono boffolo, dico sipario, diciamo cadavere che poi sconfigo, darsena pacio piccio. Salutiamo la splendida Alessandra Pizzo Calabroviero, che poi siamo piemontesi, dico orso magro, e sentiamo l'intervista del capo dei pazzi, del nostro Massimo Piscozzi. Dai su Alessandra, dai Massimo.
17: Buonasera e ciao Gianluigi.
16: Ciao Alessandra.
17: Anche questa settimana affronteremo un caso del passato con Massimo Piscozzi, che ci racconterà in retroscena di chi ha avuto in cura questi psicopazzi assassinanti mezzi maniaconi. Ciao Massimo.
18: Ciao Alessandra. E scusa se sono in sella ad una moto da cross, ma gli attrezzisti di quarto grado non sanno più cosa ficcare nelle scenografie per contestualizzare i racconti.
17: Quindi oggi ci parlerai di un omicida pazzo che uccideva la gente in sella ad una moto da cross?
18: No, purtroppo c'è stato un misunderstanding con la produzione, perché il pazzo assassinante di oggi si chiamava Thomas Elephant e i dementi mi hanno messo una cagiva Elephant del 1987 sotto il culo.
17: Ah, quindi non c'entra un cazzo la moto?
18: Esatto, un cazzo di niente.
17: Ma chi era questo Thomas Elephant?
18: Quel gran figlio di puttana di Thomas Elephant fu un grande assassinante degli anni 20. Un mostro pazzo bastardo che uccideva a sangue freddo ogni persona che stava male con gli stivali da cowboy.
17: Accidenti, che persona disturbata. E quante vittime fece Elephant nella sua carriera di assassinante?
18: Circa due.
17: Beh, massimo, ma due vittime però sono un po' poche per definirlo serial killer.
18: Perché non mi lasci parlare, cazzo? Se ti fai spiegare i fatti, capisci che due vittime che stanno male con gli stivali da cowboy sono una media enorme. In un villaggio esquimese di 5 persone dove oltretutto c'era solo un paio di stivali da cowboy.
17: Credo di essermi persa, non ho capito la dinamica.
18: Come fai a non capire? C'era lui che te ne ha ordinato un paio di stivali da cowboy al polo, in un villaggio esquimese di 5 persone compreso lui. Dopo averli scartati li ha fatti provare a due esquimesi che, essendo alti un tappo di bottiglia e con la faccia di merda gialla e rugosa coperti di pellice, stavano da culo. Quindi li ha seccati.
17: E gli ultimi due?
18: Erano cowboy e ci stavano da Dio.
17: Ah.
16: Bene, che dico giuria, che sono staminale che poi pisciamo streghe. Colebra, andiamo immediatamente alla ricostruzione dell'itto pezzo Pancio Piccolo, fra base di Predoline, ricostruzione con il giornalistro Fabulo Cazzani o Capra, vai dai.
7: Anche contro la mia volontà e per obblighi contrattuali mi atterrò al copione imbarazzante di questa ennesima ricostruzione sommaria di accadimenti palesemente romanzati, interpretati sommariamente sempre dallo stesso attore menomato mentale che in questo caso è rimasto in panne con la vettura di notte. Chissà cosa accadrà mai.
19: Accidenti, mi si è rotta la macchina! Ah no, ho finito la benzina! Eppure 10 euro pensavo che bastassero per fare da Palermo a Catania! Oh! Meno male che c'è un casolare!
7: È un casolare? Un cazzo di casolare nella notte. Poteva chiamare i soccorsi ACI, ma no, sarebbe stata una scelta saggia e sappiamo che il protagonista di questa vicenda è un mongolo.
19: Anche se sembra abbandonato, con le luci spente, le vetri coperte dai cellofin, essendo uno strano odore come di putrefazione. È il caso che vada a chiedere aiuto.
7: Già, se senti odore di putrefazione in un casolare isolato di notte con i cellofan alle finestre, è proprio il caso che tu vada a chiedere aiuto.
19: C'è nessuno nel casolare abbandonato, tutto buio, con il cellofin ai finestre con l'odore di putrefazione? Sento che siete dentro, sento urlare e rumore di maceta.
7: Quindi un rumore di macete e delle urla ti faranno capire di andartene immediatamente.
19: Io entro, anche se non avete detto entra, che ho finito la benzina, ho bisogno d'aiuto.
7: Mamma mia, quanto godrò a vederti fatto a pezzi, brutto deficiente.
19: Salve, scusa se la sto disturbando, vedo che sta macellando, credo un maiale coi capelli e le Nike.
7: Un maiale coi capelli e le Nike? Sei cretino?
19: Che strano maiale! Che fa?
7: Spepepem, e via che salta il pomo d'Adamo con un fendente velocissimo. Quanto godo, porca...

0: bene che dico Salmoiraghi, che dica che poi ciumbia Sesto Senso Capra Brera. Allora sei dei nostri, dico pezzo. Sentiamo la Sebastiana, Sebastiana con i social. Sebastiana.
1: Salve a tutti e anche i telespettatori. La vicenda del casolare ha sconvolto moltissimi e un telespettatore di Cesena ci manda una esclusiva pazzesca. Ci manda la foto della scena di un efferato crimine dove una coppia, un uomo e una donna sono su un divano. L'uomo ha il capo riverso all'indietro con la bocca spalancata, mentre la donna è riversa verso il basso con la testa che poggia sulle gambe del povero uomo morto. Anch'essa ha la bocca spalancata come frizzata nell'urlo soffocatorio della morte. Agghiacciante.
2: No, Sebastiano, non sono due cadaveri. Lei gli sta succhiando l'uccello. Lui urla di godimento. È brava la stronza.
0: Bene, che siamo chiusi, che finisce la festa, che diciamo basta. Salutiamo la lebra castiga la frutta, che Dio rende tutto giglio, che poi ciaf ciaf dalmine merda.
3: Radio 105.

via zio Fa, o Bastalane, come state? Avete passato bene le vostre vacanze? Io sono stato in un bordello in Austria, minchia quanta vagina! Pensate che ho fatto pure un'orgia con Steve Aoki. Minchia zio Fa, quello che ha i peli del suo uccello lunghi come i suoi capelli, incredibile. A un certo punto si è messo anche a lanciare le torte. Oh Bastalane, ma non perdiamoci in bagianate e iniziamo subito la classifica di questa settimana. La posizione numero 2. Arriva DJ Tarzanello con... Mazzoli nel culo.

0: culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un
1: zio fa, ma questo è un capolavoro discografico, né? Il meglio è solo il meglio in questa classifica. Non ci sono cazzi, né? Ma adesso sentiamo subito il primo messaggio di oggi. Fantastico, né? Sentiamo il secondo. Mo andiamo avanti. Alla posizione numero 1 di questa settimana, nella classifica cavalcavia, giace DJ Chitarra con...

Che zio fa? Questa la voglio come colonna sonora del mio video per quando mi sposerò, è proprio perfetta, né? Ma prima di salutarvi, vi ricordo che questo pomeriggio sarò alla Ricordi di Via Roma 45 a Torino a firmare il mio primo libro. Che ne sanno i 2000 di quanto mi hanno fatto ricco a comprare quel disco? Venite numerosi perché lancerò dei gadget fino a Vercelline con una catapulta. Il primo che riuscirà a prenderlo al volo vince la custodia per il cazzo firmata Gabri Pontifex. Una roba unica e incredibile. Adesso vi saluto, né? Alla prossima. O basta, né? Da Gabri Pontifex.

0: Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, giorno... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cioè, è un principe lei.
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Era, sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò.
5: Biberò.
4: Bicazzo.
5: Bicazzo. Bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
4: La borraccia non
6: io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con
4: è
6: un
4: più
6: bicazzo.
4: La borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Beh, lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: Ce l'hai alle scarpe lì.
5: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
5: Le bibite.
4: B, banane.
5: Le banane.
4: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
5: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
5: sa, esistono.
4: Non posso respirare con le b***e.
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo.
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma la coccinella.
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
5: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: È una vergogna!
8: Basta, si alza.
5: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Come può un uomo non sapere di essere ingessato?
2: Indossavo sempre questo stivale di tela, molto grosso, tozzo, nemmeno di marca. Pensavo di essere, cazzo, fuori moda. E invece mi ero fratturato tibia e perone, cazzo.
1: Come può un uomo non sapere di essere il ripieno del gabibbo?
3: Non me l'aspettavo, mea! Ora però dai, fatemi uscire di qui che devo cagare! Oh, bell'ani!
1: Come può un uomo non sapere di essere mulatto?
2: Dopo aver fatto sbiancamento un'ala, mi sono guardato allo specchio. Ed è stato allora che ho notato quel pua bianco in mezzo al culo. Non ero in pandan con il resto del corpo. Soldi buttati, cazzo!
1: Nessun sospetto.
4: Non pensavo mai.
1: Nessun dubbio.
5: Mi sembrava tutto normale.
1: Nessun sintomo.
4: Oh, stavo bene, eh?
1: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
6: Giorgio Salamandra è un agrimensore della bassa. Per capirci, uno di quelli che misurano i campi coltivabili con quel buffo treppiede rachitico e gli stivali immersi nello sterco. Per recarsi al lavoro, Giorgio deve percorrere a piedi un breve tratto di strada provinciale. Una camminata di qualche chilometro che lo tiene in forma. Ma quel breve tratto di asfalto si rivela ogni giorno una maledetta maledizione.
4: Ho visto questo tizio con gli stivali tutti imbrattati di merda che camminava col pollice su. Siccome non mi sembrava Fonzi, io ho accostato e gli ho chiesto se voleva un passaggio. Oh, si è pure incazzato come una biscia che gli facevo perdere il passo e mi ha sputato su una portiera. Allora gli ho sparato un ginocchio. E cazzo, avevo appena lavato la macchina.
6: I casi di abduzione del povero Giorgio Salamandra sono all'ordine del giorno. Una serie ininterrotta di rapimenti e percosse alle quali si aggiungono non di rado anche sevizie di carattere sessuale.
5: Sì, me lo ricordo a Salamancio. Ci ho fatto il culo dietro al camion. Ma non è colpa mia. Lo vedo che passeggia di notte con quel pollice lì. Mi sembrava un giovane. Cerca magari una bella peperonata. Così ce l'ho calata. Adesso un po' mi dispiace, però non tanto, perché comunque c'ho un bel culetto, Salamancio. Anzi, sapete se per caso stasera vado da qualche parte, che ce lo regalo.
6: Giorgio Salamandra, infatti, non sa di essere autostoppista. Una rara forma di artrite che costringe il pollice in posizione eretta e che spinge gli automobilisti a caricarti in macchina per darti un passaggio, anche contro la tua volontà.
7: Sì, avevo notato questa cosa del pollice alzato, però ho pensato, boh, sarò un fan di Italia 1, che tra l'altro a me piace fin da quando c'era la Jalappa, eh. E invece ero un autostoppista. Ecco perché tutti si fermavano con la macchina e facevano sali, sali, sali. Ma io non volevo salire, io volevo andare a piedi. A piedi volevo andare.
6: Grazie all'intervento della NASA, Giorgio Salamandra viene spedito per 100 giorni su una stazione orbitante, dove in condizioni di microgravità impara a controllare il movimento involontario del pollice.
7: A parte il fatto che il cibo puzza di sedile del treno e che si caga in un tubo, l'esperienza nello spazio è stata bellissima. Adesso, quando sento lo stimolo di alzare il pollice, lo tengo giù così, vede? Alzando l'indice e il mignolo. Guardi, pollice giù, mignolo e indice su, capito? Sono guarito!
6: E invece no. Perché, tornato alla quotidianità dei suoi campi coltivabili, Giorgio Salamandra comincia a salutare gli automobilisti con il gesto che ha imparato nello spazio, che altro non è che un paio di corna offensivo ed infingardo.
4: Ho visto questo tizio con gli stivali tutti imbrattati di merda che mi faceva le corna. Siccome non mi sembrava un rapper, gli ho sparato un ginocchio. E cazzo, aveva appena lavato la macchina.
6: Nel giro di pochissime ore, il salamandra viene travolto da una spirale di violenza che lo spediscono a guardare le margherite dal lato della radice. E tutto per colpa di quei coglioni della NASA. Vatti a fidare degli americani.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Gentili ascoltatori, un cordialissimo saluto in questa afosa serata primaverile per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter-Atalanta e Vercelli, dove la Varicella ospita la Juve Scabbia. Linea subito a San Siro a massimo voltaggio.
3: Grazie studio! Qui a San Siro attendiamo l'apparizione della Madonna, perché l'Atalanta le sta prendendo di santa ragione! Ora è sempre l'Inter che si avventura in attacco con lo spericolato Jumanji! Da Jumanji a cuor di tosse! Pregevole tunnel ai danni del rumeno Draculu e apertura per la corrente! Gigioneggia! Gigioneggia, gigioneggia! E poi allarga verso l'argentino! Fottilaglio! Fottilaglio guarda in mezzo, vede l'inserimento di Guguru e bestemmia! Guguru riceve palla, danza sul filo del vaffanculo, resiste al solletico di due avversari, irride il sistema giudiziario giapponese e gli collassa un rene! Palla rubata dal polacco, coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi, contropiede dell'Atalanta! Coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi! È solo davanti a Ragnateli! Lo salta elegantemente scavandogli un tunnel sotto le scarpe e sbuca davanti alla porta vuota! Tiro! Guguru! Guguru! Guguru! Incredibile salvataggio di Guguru che rimedia al proprio errore sventando un gol a porta vuota su tiro a colpo sicuro di Coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi! Forse dopo tutto un dio esiste! A San Siro, dunque, il risultato è sempre lo stesso. Inter 0, Bresciani di serie B 0. Linea a Gianni Vago.
4: Sì, grazie voce. Qui dove sono ci sono gli omini del Subbuteo Viventi. Ora vediamo che quello con la palla corre con la palla accanto a quello senza palla. Ora però è quello senza palla che ha la palla inseguito dall'altra parte. Da quello con la palla, senza palla, dietro front. Ora è quello che ha la palla ad avere di nuovo la palla. Mentre quello senza palla ha perso palla e rincorre quello con la palla, cercando di ritornare al suo status di quello senza palla con la palla. La palla sembra proprio un elemento centrale di questo gioco. Oh, brutto capitombolo rotolone per quello con la palla. Il carabiniere fosforescente fa segno che si può parcheggiare. Entra l'ambulanza a piedi e fanno un graffito con le bombolette spray sul ginocchio di quello mezzo morto. Qui allo stadio di Subbuteo Gigante è il momento dell'aperitivo con le borracce. Linea alla voce che mi arrapa!
2: Gianni, se non fossi un minorato ti denuncerei per molestie. Purtroppo qualsiasi giudice ti darebbe l'infermità mentale in due secondi. Torniamo a Milano che è meglio.
3: Grazie studio! È un'Inter a dir poco stratosferica quella che sta facendo polpette della frocissima compagine atalantina in questa ultima frazione di gioco. Tre le occasioni da gol per i ragazzi di Mister Strapazzotti nel periodo non collegato, tutte firmate con la X dal centravanti Guguru. Prima un colpo di testa da 70 metri che sfracella la cassa toracica del portiere Sborrotti e finisce in calcio d'angolo. Poi una rasoiata dal limite dell'area spezza in due la traversa a Sborrotti battuto. E infine una stupenda rovesciata dal limite dell'area decapita Sborrotti che viene seppellito a bordo campo. Insomma, è vero e proprio riscatto quello di Guguru che meriterebbe certamente il gol. Gol! Gol! Gol! Gol dell'Atalanta! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Licenzio! Mi butto dalla curva!
2: Bene, credo proprio che per oggi possa bastare così. Tanto la Coppa Italia non se la incula nessuno, mentre io ho un appuntamento per farmi spanare il culo dalle giovanili del Frosinone. Andate tutti a fanculo. O meglio, nel mio gran culo. Ah, ah, ah, ah, ah.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora,
4: pronto?
3: Sì, pronto? Sì. Signor Nicola?
4: Sì, buongiorno, mi dica.
3: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto un annuncio di lavoro, ho visto che cercava da lavorare.
4: Mi dica, di che si tratta?
3: Allora, abbiamo un'attività lavorativa interessante, che noi stiamo collaborando con l'impero austro-ungarico.
4: Questo dove, mi scusi?
3: Qua in questo caso è verso la Prussia, diciamo. Comunque, fuori dall'Italia, abbastanza lontano, nel senso... credo che lei non sia portato per, giusto, conosce le lingue straniere, no?
4: L'inglese appena appena
3: non basta. Facciamo così, se le interessa, abbiamo un'attività lavorativa molto interessante, tra l'altro con assunzione immediata in Puglia. Lei di dov'è?
4: Io sono di Bari.
3: Ah, di Bari?
4: Bari.
3: Minchia, bellissimo. Ascolta, c'ho un sacco di amici lì a Bari che stanno a quarto raggio del carcere, perché comunque bene o male sappiamo che voi a Bari siete tutti dei malandrini, quindi prima o poi si finisce lì, no? Adesso non so se è il suo caso. Vabbè,
4: se vuole dirmi gentilmente l'offerta del lavoro.
3: Allora,
4: che...
3: si tratta di lavorare per una delle nuove aziende della famiglia Berlusconi, presente, no?
4: Sì. Vuole far capire un attimino che tipo di contratto.
3: Allora, contratto, sono 4.300 euro lordi al mese.
4: Madonna.
3: 4.3, tolte le tasse rimangono 1.500. Vabbè, purtroppo sappiamo che in Italia le tasse sono alte. Il contratto a tempo indeterminato. La casa è in comodato d'uso, a patto che non fate i meridionali dentro, nel senso che...
4: Cioè?
3: Tipo che cazzo ne so, che ci fate partorire le mogli, quelle robe lì che si fa in meridione. Nel senso, manteniamo il decoro, se deve partorire la donna si porta in ospedale.
4: Ma sta scherzando, ma vuole di scherzare?
3: No, stavo scherzando, scusi. Dai, stavo dicendo, allora c'è... Vabbè, poi c'è la macchina in comodato d'uso. Tra l'altro è fortunato perché lì abbiamo una batteria di Renault 5 dell'86 e nel senso sappiamo che lì in meridione sono ancora in voga. Poi vabbè, ferie pagate, poi c'è tredicesima, quattordicesima, quindicesima, sedicesima, diciassettesima, diciannovesima, ventesima, ventunesima, ventiduesima, la ventitresima, ventiquattresima, venticinquesima, ventisettesima, perché la ventisesima non la danno, ventottesima, ventinovesima e la trentesima.
4: Vabbè, ma mi faccio capire, ma cioè, che lavoro è? Che cosa devo fare?
3: Allora, si tratta di, in pratica deve lavorare presso le stalle che c'è in meridione il dottor Silvio, deve cambiare gli zoccoli ai cavalli, li deve lavare bene. Bene e soprattutto completamente, vanno lavati per intero, quindi per evitare che poi prendano la scabbia, è importante che ai cavalli vengano lavati anche i peni, in pratica vanno scappellati, si fa il giro intorno alla cappella, la spugnetta, e poi vai tutto il tronco di sotto, no? Compresa la canalina in basso, una volta pulito passi i testicoli, diciamo i coglioni, no? Poi pulisci bene tutta la pancia, la schiena, e vai dietro ancora e alla fine finisci l'ano.
4: Ma a voi di scherzare, ma per favore, ma che cosa stai dicendo?
3: Somaro di merda, vedi di fare il bravo, ti sto andando a lavorare, non ho capito. Cazzo di comportamento è questo qua, scusa.
4: Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Chiudiamola qui, facciamo finta che non ci siamo mai sentiti. Ma si rende conto.
3: Vabbè, senta, se non vuole fare. Scusi, se non vuole fare sto lavoro qua, ne posso fare qualcos'altro, nel senso. Se vuole c'è un posto libero presso, allora c'è. Sempre in Puglia, presso la nuova fabbrica di yogurt del Cavaliere. Lei ha esperienza con i latticini che sarebbe qua?
4: No, nessuna esperienza.
3: Vabbè, si tratta di nuovi yogurt ai peperoni da vendere nel barese, nel senso non so se...
4: Guarda, sente, se ne vado a fare in cur, lei lavora, scelta la palacciolo, chi t'ha stramostro,
3: c'è anche, lo, c'è anche il nuovo slogan che fanno lo spot in radio, quello che fa yogurt ai peperoni, il piamato dei teroni.
5: Fangula chi te mu,
6: ma guarda sto peperone di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale dito medio amici sportivi all'ascolto, giornata di ritorno degli spareggi di qualificazione al mondiale, sono due i campi collegati quest'oggi, Berlino per Germania contro Giappone e Roma, dove la nostra nazionale ospita una sorpresa, la nazionale di San Marino, linea subito all'Olimpico a massimo voltaggio.
3: Sì, grazie studio! Atmosfera da brividi e grande commozione durante l'inno di Mameli per i nostri giocatori, che sentono il peso di un'intera nazione sulle loro italiche spalle. E ora è proprio l'Italia che attacca con Dostoevsky, da Dostoevsky a Dos Mexicos, da Dos Mexicos al piemontese, Ho Chi Minh, bel passaggio per Bosniacovic, Bosniacovic guarda in mezzo e vede l'inserimento di Nargikistanistan, triangolo con Taumata Vakatangiganga, il capitano azzurro crossa in mezzo per la corrente, Osho Bururu Embelugnagna, colpo di tacco a servire, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov, è solo davanti al portiere straniero, Italo Rossi, tiro ed è gol, gol, gol, gol dell'Italia! A Roma si sblocca dunque il risultato. Italia 1, San Marino 0. Ha segnato lo scugnizzo. Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov. Linea a Gianni Vago per Germania-Giappone.
4: Grazie voce! Qui anche qui belle cose alla partita fra nazisti e coloi di magri. Ora sono i nazisti che attaccano col biondo. Il biondo corre, si ferma. Arriva un coloide magro coi capelli a caschetto e fanno la scherma coi piedi. Il biondo cade e si rotola frignando. L'arbitro arriva soffiando nella liquirizia e offre un dito al coloide. Il coloide dice no, grazie, niente dito. L'arbitro fa l'urlo sputacchione. Il coloide abbozza e i nazisti invadono la Polacchia. Qui dove c'era il muretto, il risultato è di nazisti in area di Polacchia e coloidi, magri con gli occhi stortoni. Linea alla voce femmina.
2: Gianni, va bene che non capisci un cazzo, ma mi mancano soltanto 6 mesi alla pensione. Se ci fai chiudere, giuro che vengo lì, ti strappo i coglioni a morsi e te li vomito nel culo. Torniamo a Roma, che è meglio.
3: Sì, studio! Qui siamo già nel secondo minuto di recupero e l'Italia è a un passo dalla qualificazione. Ultima occasione per San Marino, che usufruisce di una generosa punizione a circa 30 metri dalla porta difesa dall'estremo difensore azzurro Tutankhamon. Ma un attimo, c'è sostituzione per San Marino. Esce il trequartista longobardi ed entra Guguru, il centravanti interista appena naturalizzato sammarinese. Una vera vergogna per San Marino, quella di dover reclutare mercenari stranieri per essere competitiva a livello internazionale. Intanto il portiere italiano Tutankhamon ha disposto la difesa a 3, barriera formata da Burubundulu, Schweinsteiger e Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov. Fischio dell'arbitro! Gol! Gol! Gol di San Marino! Ha segnato Guguru! Ha segnato Guguru! Primo gol in carriera per sto figlio di puttana! L'Italia è fuori dai mondiali! L'Italia è fuori dai mondiali! Ma io ti mangio il cuore, pezzo di merda! Proprio oggi dovevi segnare! Ah! Ah!
2: Oh sì, quanto godo, non sapete quanto godo. Ora vado a cercare un mini pimer arrugginito col quale trastullarmi. Le vostre lacrime saranno il mio lubrificante. Alla prossima settimana, brutti figli di puttana.
3: Ammazzati, figlia di Satana! Chi tocca la mia amata Inter finirà nel girone degli speaker di RDS! Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Ciao Umbriake, mi chiamo Roberta, la padrona. Vorrei fare un regalo a Luigi, il mio schiavo d'amore e non solo. Lui vi ascolta sempre, quindi vorrei dedicargli una sdrenata. Che dire, stiamo insieme dal 2018, non posso lamentarmi. L'ho scelto apposta più giovane, sempre duro, quando voglio. Non mi ha mai deluso e anche per quanto riguarda la resistenza è encomiabile, da mal di milza. Tra malati ci si trova. Però vorrei convincerlo ad aggiungere qualche giochino vibrante, ma ha paura che lo usi su di lui. Convincetelo voi. Ciao!
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Roberto?
1: No.
2: Non sei Roberto? Come lo zero?
1: Non sono Roberto, io sono
2: sei
1: Luigi.
2: Luigi. Ah, scusa, madonna, mi sono sbagliato. Roberta è la tua fidanzata, giusto?
1: Sì.
2: Ah, ecco.
1: Okay.
2: Io sono Briake, Luigi, mi devi scusare.
1: Ah, un
2: di defiance a leggere le mail che mo qua stiamo registrando. Va bene, insomma, hai capito perché ti sto chiamando?
1: Sì, una sdrenata.
2: Ecco, la vuoi sentire? Allora, la vuoi sentire, eh? Schiaccio play.
1: Sì,
2: è una sdrenata speciale. Arriva.
1: Grazie.

0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì, mi è piaciuta. Non me l'aspettavo comunque che lo faceva lei, ce lo stavo già pensando io. Però
0: ti ha anticipato.
1: Ti ha anticipato la padrona.
0: La padrona, ti ha anticipato la padrona. Beh, fagli a comprarmi un bel vibratore a lei a sto punto.
1: Sì, dopo lo uso su di me, il problema è quello, paura di quello io.
0: Vabbè, saranno nuove esperienze, scusi, avranno nuovi confini indirizzati.
1: Sì, infatti. Va bene.
0: Gli vuoi dire qualcosa, Roberta?
1: No, che l'amo tantissimo, non me l'aspettavo e cioè veramente mi ha lasciato senza parole.
0: Quindi stasera con la frusta ti fai frustare un po' e poi scopare.
1: Va bene, non farò frustare.
0: Dai. Oh, ma comunque, dai, se vuoi, lui, raccontaci un po' cosa fate insieme, qualche attività.
1: No, beh, cose particolari no, è un nostro gioco, quello del fatto che io la chiamo padrona. E niente di che. Rocco. Però è diventato il nostro modo di chiamarci tra di noi. Sì, lo sanno anche al lavoro dove lavora lei. Infatti arriva lo schiavo. I suoi amici, però niente di che. Però sì, ci divertiamo un sacco.
0: Che bello, con te è un modo di relazionarsi, diciamo, personale vostro, che ci avete un po' cosplay. Va bene.
1: Sì.
0: Dai, allora passa una buona serata e stasera fatti avere tante mazzate, diciamo. Va bene. Dai, allora passa una buona serata e stasera fatti avere tante mazzate da me.

0: quello, non a me.
1: Ma i pulcini, i porcini.
0: Ma i porci che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
0: Tu sei svasato. Io non connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
0: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
0: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
0: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
0: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
0: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
0: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leone.
0: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
0: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
0: Che
2: certo.
0: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fa.
0: Ma stai,
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
0: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
0: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
0: Una, questo è su di te, però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
0: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
0: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
0: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
0: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
0: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
0: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
0: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
0: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
0: L'ho lanciato

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
1: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppi coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista.
5: Sì, ma porca puttana, però, cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare un spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai. Questo è un progetto, cioè, patetico. Vabbè, ma almeno fallo bene. Ma studiatelo, ma imparatelo a memoria. Ma fatta in corso di training. Vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo. E dai, cazzo, super compà.
2: Action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra,

0: o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il superuomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
1: No, punto esclamativo, no!
2: Londra, ore 14:30. Set del film La vendetta del proctologo 2.
1: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
3: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
1: Ah no, porca troia, no. Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum e ci vediamo un'altra volta.
3: Ma non è giusto. Deve esserci una soluzione.
4: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
0: È un ciccione.
3: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
4: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
5: È super comparsa.
0: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
1: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassa delle mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente! Motore, motore!
4: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
1: Azione!
6: Action!
7: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
0: Ma no.
1: Stop.
0: No, scusate.
1: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
0: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo. Cioè, io faccio sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
1: Scelga meglio i copioni, dove
0: non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
1: Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
4: Motore partito!
1: Azione!
6: Action!
7: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
4: Dottor Manone!
3: Povero super comparsa!
0: Dottor Manone!
8: Adesso ho colto il colpo di scena!
4: Dottor Manone! Hanno rapito sua figlia!
0: Non ti arrabbiare.
1: No. Ma questi me la pagheranno. Bastardi.
8: L'ho capito, secondo me.
1: Stop. Buona, bella. Bravi tutti, bravi.
8: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
1: Controcampi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale saluto amici all'ascolto per l'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi, Milano dove l'Inter affronta il Frosinone, mentre a Roma si gioca l'attesissimo derby fra Città del Vaticano e Atletico Madrid, lurida impestata, linea a San Siro a massimo voltaggio.
3: Sì, qui al Meazza, è un Inter arrembante e mai doma quella che si sta facendo beffe del manipolo di Cafonazzi Ciociari del Frosinone, la cui mascotte ufficiale, ricordiamolo, è un macellaio albanese in ciabatte. Ora sono sempre i ragazzi di Mister Strafazzotti ad attaccare con l'uruguagio claudicante. Da claudicante bella apertura per 100 falli. Il capitano nerazzurro la stoppa, alza la testa, cerca ispirazione nella posizione degli astri. Finta di coglioni a disorientare la difesa burina e bellissimo cross in mezzo per la corrente Polpacci. Polpacci arriva a tutta velocità, si tuffa di gran carriera e la sminchia di testa verso l'incrocio dei pali. Miracolo cagna stronza, miracolo di cagna stronza. Ancora Polpacci, palo, palo! Arriva Guguru a porta sguarnita. Tiro, gol, gol, gol, gol, gol, autorete di Guguru, autorete di Guguru, porco, porco, clamoroso autogol del mentecatto africano che a porta vuota la svirgola talmente male da far schizzare la palla all'indietro verso l'area nerazzurra, sorprendendo l'esterno difensore Ragnatelli che non riesce a tirarsi su le mutande in tempo per pararla. Qui a San Siro dunque, ora scendo in garage e vado a dare fuoco all'auto di Guguru. Linea a Gianni Vago, porco...
4: Grazie esorcista, qui da noi al Pratone si gioca al gioco del gol. Ma la vera partita si svolge fra le mie chiappe! Io c'ho infatti la scacazza che mi vuole allagare le mutande! Vi chiederete perché? È semplice! I colleghi della radio spagnola mi hanno fatto mangiare la padella da sport delle parti loro, che però mi ha dato di volta lo stronzo in modo atomico! Ora vediamo che cerco di fare una scorreggina di prova per vedere se esce la goccia! Aia! Esce la goccia! Esce la goccia! Esce la goccia ed è calda e mi fa drizzare la schiena perché non voglio farmi venire il rossetto di merda al buco del culo. Dall'altra parte del vetro i colleghi della radio spagnola ridacchiano mostrando un flacone con un topo stecchito sopra. Ai ai ai, mi si sono rotte le acque. Ripeto, mi si sono rotte le acque. E mentre mi scacazzo a goccioloni fin nelle scarpe, diamo la linea alla voce scorbutica mascopabile.
2: Puttana di quella troia, Gianni, mi hai fatto entrare in menopausa la gatta. Spero che ti esca pure l'anima dal buco del culo, ammesso che tu ne abbia una. Torniamo a San Siro, che è meglio.
3: Sì, grazie studio! Qui a San Siro il gioco è rimasto a lungo fermo a causa di un piccolo incendio nel parcheggio della squadra di casa. Ora però vediamo che è l'Inter ad attaccare alla ricerca del meritato pareggio. Rigore, rigore, rigore per l'Inter!
5: Azione insistita del portoghese Caparbiao, che resiste a diversi tentativi di omicidio. Entra in area di rigore, schiva uno sciame di stelline ninja, ma viene steso da quello che ci è parso essere un colpo di altalena chiodata alla testa.
3: Ora vediamo che sul dischetto del rigore va Guguru, porco... Guguru prende la rincorsa, puttana... Tiro! Traversa! È morto! È morto! È morto Guguru! Palla che rimbalza sulla traversa e torna indietro fortissima, decapitando il centravanti nerazzurro, la cui testa rotola in calcio d'angolo! Sì! Godo! Godo! Qui a San Siro è morto Guguru e io mi seguo! Oh, se mi seguo!
2: Bene, uno caga, l'altro sbora, l'unica che rimane a secco sono io, quindi vi saluto e mentre la mia mano lentamente scende peccaminosa sotto il tavolo, vi do appuntamento alla prossima edizione. Ora levatevi dal cazzo.
1: Radio 105.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Pronto?
2: Sì, salve. Senta, sono Banner. Sono stato là ieri perché sono qua in Calabria, purtroppo forzatamente perché c'ho addosso i federali. E sono stato lì in spiaggia. Ho lasciato lì perché a un certo punto mi sono trasformato, sono dovuto scappare via di corsa. Ho lasciato lì un telomare di Hulk con delle ciabatte verdi.
1: Ah, e a che ombrellone?
2: Ero il numero dell'ombrellone, me lo ricordo, ero piuttosto in riva.
1: Ho capito.
2: Perché sono scappato via perché era pieno di terroni e io quando sento parlare meridionale vado fuori di testa, quando mi nervosisco poi. Non è che li avete trovati, so che voi...
1: Ma io sono al bar.
2: Lo so,
1: però... Non ci sto io.
2: Accidenti.
1: Devo vedere sotto.
2: A lei è il signore del bar, che forse ci siamo mezzi intravisti, che le ho chiesto un caffè, le mi ha dato l'acqua. Sì, che nella vostra abitudine di dare l'acqua ai terroni.
1: Ai terroni.
2: Sì. No, perché purtroppo io sono stato esposto a un comizio della Lega, ho subito una mutazione genetica, quindi quando sento i meridionali vado fuori di testa, è più forte di me. Infatti quando mi nervosisco potrebbe non piacerle. Senta, possiamo risolvere il problema del mio telomare e delle mie ciabatte prima che vengo lì? Magari poi mi nervosisco, succede un problema.
1: Ma stiamo scherzando, no? Mi sa di sì.
2: Dai, ma non mi manchi di rispetto, perché poi mi innervosisco, potrebbe non piacerle cortesemente, sai, io questo problema, come le dicevo poc'anzi. So che lei è di temperamento ostile in quanto meridionale, però...
1: Vabbè, devo chiudere perché stiamo scherzando, a me non mi piace proprio.
2: Non lo fa, non mi mette giù la cornetta perché poi mi
1: nervosisco. Va bene.
2: Mi sto innervosendo, guarda che mi innervosisco, mi sto innervosendo!
3: Divoratore di peperoncino del cazzo! Ah! È la tua anduia, ficcatela nel culo!
2: Oddio, mi sono innervosito. Forse sono stato con un approccio. Cioè, provo a richiamarlo, che magari.
1: Sì.
2: Sì, no, mi scusi, come l'ho detto prima, ho perso la pazienza. Allora, come le dicevo, mi nervosisco, potrebbe non piacerle.
1: Vabbè, io non sto scherzando qua, bello mio. Devo chiudere che già mi stai stressando, non vede, sto facendo scherzo, andai, cerco cugini e meno con mio.
2: Vede, okay, che non tempo lei da ha questo atteggiamento, non va bene.
3: Cosa vuol dire cugliunia? Che lingua è? Che cazzo di lingua parli? Terrone! Adesso vengo lì, ti spacco il bagno con un pugno!
1: Buongiorno.
2: Sì, pronto? Sono Banner, ho chiamato poc'anzi, però un signore molto maleducato mi ha messo giù la cornetta in faccia.
1: Guardi, non lo so con chi ha parlato, però...
2: Sì, no, praticamente ho telefonato perché io ho lasciato, come diceva il signore di prima, molto meridionale, ho lasciato il mio sdraio.
1: Guardi che sono pure io meridionale.
2: Lo so, questo è un problema suo, cioè a me dispiace molto, purtroppo non abbiamo avuto tutta la
1: Non è un problema.
2: No, beh.
1: Non so, questo... come si permette? Non so con chi sto parlando.
2: Non faccia così, perché se mi innervosisco potrebbe non piacerle, capisci? Cioè, non faccio il solito
3: terrore, vedi? Adesso ho parlato terrore. Terrore di merda! Come ti permetti a rispondere al milanese così, eh? Anduia! Cosa stai facendo? Stai tagliando la suppizzata, terrone! Adesso vengo lì e vi ribalto la spiaggia nel culo!
0: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
5: Un cordiale saluto, cari idioti, all'ascolto per l'anticipo della 29esima giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter, Cagliari e Gomorra, dove la Gomorroide ospita la Sodomese per il derby della Bibbia in fiamme. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
6: Grazie studio! I festeggiamenti per la morte di Guguru sono appena terminati e l'Inter di Mister Strapazzotti si ripresenta in campo più motivata che mai, grazie anche al debutto del suo nuovo centravanti titolare, il brasiliano Papagna, giunto in prestito dal Deportivo Auschwitz. Ora è proprio l'Inter ad avanzare con il mediano Pubalgia, Pubalgia, Pubalgia, Pubalgia, pregevole tunnel ai danni di Sardegno e ottima apertura per la corrente Polpacci. Polpacci avanza, sguscia in mezzo a due pecorari e la mette in mezzo per il neo acquisto Papagna. Papagna la stoppa di pollo, schiaffeggia i coglioni del suo diretto marcatore e punta dritto alla porta difesa da Cucurucucù. Papagna, Papagna, Papagna evita la buca dove cuoce il maialetto sardo, smaschera un complotto ai danni di Nerone, lancia una bomba di fumo ninja e si prepara al tiro. Tiro potentissimo, cannonata micidiale, bordata pazzesca, un vero missile che sfortunatamente finisce di poco fuori dallo stadio. Porco di c***o Mariuolo e bastardo, questo è ancora più scarso di quell'altro. Chi la fa la campagna acquisti? Bocelli? Qui a San Siro dunque il risultato è sempre di Inter 0, Hobbit senza anima 0. Linea a Gianni Vago.
7: Sì, grazie voce! Qui al luogo dove siamo invece piove acqua! 1, 2, 8, 3, 8! Le gocce sono davvero troppe per contarle sulle dita delle braccia! In cielo ci sono i nuvolozzi coi lividi, le sfanalate di Gesù e i tuorli assordenti che fanno uscire di capoccia i cani! Ora vediamo che giù nella risaia c'è quello con la palla che corre dritto verso il pozzangherone, inseguito dal contadino avversario! Il contadino avversario si lancia con lo scivolone assassino! Quello con la palla fa il capitozzolo volante e casca a testa sotto nel pozzangherone! Arriva il bagnino fosforescente che soffia nel piffero e tutti si fermano! Quello con la palla fa il bagnetto frignando e il bagnino fosforescente si vanta della sua figurina gialla. Con il contadino assassino si forma una protesta di contadini ed entra un mini trattore che si capotta e prende fuoco. Nulla da segnalare quindi. Qui alla risaia, dove piove sul bagnino, il raccolto sta andando a male. Linea alla voce che vorrei toccare col mio organo genitale!
5: Senti Gianni, a meno che tu non abbia una minchia rotante inversamente proporzionale al tuo quoziente di intelligenza e due serbatoi di Xanax al posto dei coglioni, ti prego di tenere per te le tue avances che io sto serenamente veleggiando verso la menopausa. E non ho mai tentato così poche volte il suicidio come negli ultimi due giorni. Ma torniamo a San Siro che è meglio.
6: Qui a San Siro siamo tutti ubriachi, perché i ragazzi di Mister Strapazzotti stanno giocando un vero e proprio calcio champagne, fatto di tocchi eleganti, elaborati fraseggi e intriganti esplorazioni anali in punta di fioretto. L'occasione migliore è capitata proprio sui piedi di Papagna, che all'82esimo ha spedito in Svizzera un bellissimo cross del capitano Centofalli, arrivato mezzo nudo sul fondo dopo una gloriosa cavalcata di quasi 3 chilometri. Non pervenuta invece la formazione coglioritana, paralizzata dalla schiacciante superiorità calcistica e sessuale dei nerazzurri, la formazione allenata da Mister Scrotu non ha potuto fare altro che prestare il fianco alle pregevoli scorribande interiste, rimanendo inerme e patetica come lo stronzo di un turista tedesco che galleggia nella piscina di un campeggio abruzzese semivuoto. Gol! Gol! Gol del Cagliari! Gol del Cagliari! Porco! Porco! Madornale errore di Papagna, che invece di andare a zappare effettua un assurdo retropassaggio di 50 metri, servendo il centravanti cameramemmenense Zoom, che sorprende il portiere nerazzurro Ragnateli. Non avrei mai pensato di dire che mi manca Guguru, quel maledetto mi manca! Cane, adesso vado a tirarlo fuori dalla bara, lo faccio impagliare, me lo inculo e poi lo metto a giocare!
5: Oh, come godo a sentire la sofferenza altrui. Col senno di poi sono proprio contenta di non aver mai imparato a fare un cappio come si deve. Ci risentiamo la prossima settimana. Andate tutti bellamente a fanculo.
6: Sono ancora collegato? Prova, prova, prova! Sì, cazzo! Hanno dimenticato di chiudermi il collegamento! Mi trovo dal mago Cianciabella e sto cercando di mettermi in contatto con lo spirito di Guguru, che si trova all'inferno. Allora, mago Cianciabello, ce la facciamo?
8: Bello mio, il tuo amico Guguru si trova nelle stanze più profonde dell'inferno. Devi darmi altri 500 euro. Mi serve più energia per raggiungerlo.
6: Cane, ti ho già dato 7...

0: Lo Zodi 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Una volta Elon Musk ha comprato una Lamborghini in contanti e gli hanno dato due Ferrari di resto. Il filippino di Elon Musk gli stira le camicie con Iron Man. La barca di Elon Musk è così lunga che può navigare nel Tirreno e nell'Adriatico contemporaneamente. Per laurearsi in fisica, Elon Musk ha scisso un atomo di idrogeno a mano. Elon Musk aveva previsto Nostradamus. A Elon Musk riescono col buco tutte le ciambelle e anche le crostate, i pancake e le tagliatelle all'uovo. Elon Musk ha fatto un trapianto con capelli veri di Gesù. Elon Musk può guardare le Maldive su Google Maps e aggiungerle al carrello. Willy Wonka continua a comprare Tesla sperando di trovarci dentro il biglietto d'oro per conoscere Elon Musk. Dopo la coca nella Coca-Cola, Elon Musk rimetterà il sangue nella sanguinella e la cera nella Ceres. Elon Musk può risolvere il problema della fame nel mondo con Glovo. Thanos può cambiare la storia con un guanto. Elon Musk può cambiare la matematica con un infradito. Dopo aver raggiunto Marte, Elon Musk tenterà una sfida ancora più grande: raggiungere Ventimiglia di sabato in macchina. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is a zoo.
2: Nina, nina, nina.
1: This is a zoo.
2: Peterlizia.
3: Vai, dai!
4: Radio 105.
1: This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di 2 anni dall'ultima stagione.
2: Ehi, sfigati! Venite a vedere! Mi è arrivato il Commodore 64!
3: No, che figata! Che giochi hai?
2: Ho quello della Formula 1 a 2 colori, dove si va solo dritto e non si può superare.
3: Morti, morti!
2: Si affermi!
3: Avevo gli occhi chiusi, scusate!
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani.
4: Stranger Dix 4.
2: Dai, carica il gioco, Commodore 64, che siamo gasatissimi.

0: Caro Billy, la situazione qui ad Hawkins peggiora di giorno in giorno. Ti ricordi quando ti ho detto che c'era una creatura demoniaca che entra nei sogni delle persone e le uccide?
1: Più o meno, che c'avevo un verme in un orecchio, quindi non l'ho sentito benissimo.
0: Adesso quella creatura sembra essere diventata molto più potente e ora è in grado di entrare anche nei sogni erotici della gente. In parole povere, chiunque si masturbi rischia la morte.
1: Invece prima si diventava solo ciechi.
2: A tutta la popolazione! A tutta la popolazione! Questo è un messaggio da parte del sindaco. A causa della creatura demoniaca che infesta il nostro paesino, è assolutamente vietato masturbarsi!
3: No, che cazzo!
4: E adesso che cosa faccio?
5: Non credo un cazzo del
4: nostro! Non è nemmeno Prime!
6: Dai, oh, prima non mi fate uscire di casa per un anno per colpa di un raffreddore. E ora non posso nemmeno giocare con i miei 7 centimetri di cazzo. Ma questo è un complotto bello e buono. Non possiamo restare qui con le mani in mano, figa. Dobbiamo ribellarci, gente.
4: Sì, facciamo la rivoluzione con l'altra mano.
7: Chiama tutto!
8: Voglio farvi una sega!
4: Picchia, 69! Fuori c'è il caos più totale.
0: Lo so, Zeppola, l'avevo già previsto grazie ai miei poteri, che la gente non avrebbe preso bene il divieto di menarsi l'uccello o sturarsi la bagiana.
4: Vabbè, io vado in bagno.
0: E cosa ci vai a fare in bagno?
4: Vado a cagare. A cagare, sì.
0: A cagare?
4: Sì, sì, quella cosa che ti chiedi, fai... E poi ti cade la merda dal culo, è presente?
0: Sì, so benissimo cosa significa cagare, Zeppola. Io cagavo quando ancora tu te la facevi nel pannolone.
4: E allora? Che problema c'è?
0: Il problema è che hai cagato meno di un'ora fa. Lo so perché hai schizzato di merda pure il cestello della lavatrice. Tu non me la racconti giusta. Non starei mica andando in bagno a masturbarti, vero?
4: Solo un pochino.
0: L'hai capito o no che ora il demone ha iniziato a infestare anche i sogni erotici delle persone? Tu rischieresti la vita per una sega?
4: Dipende dalla sega. Di che sega stiamo parlando?
0: Basta, ora chiudo il bagno e la chiave me la tengo io.
4: Ah sì? Allora io vado a masturbarmi nel frigorifero. Yeah.
0: Ok, non mi lasci altra scelta. Devo usare i miei poteri per immobilizzarti.
9: Oh merda, non riesco più a muovermi. Liberami subito.
10: Liberami, brutta nonna pelata. Liberami, stronza.
0: Mi dispiace, Zeppola, è inutile che cerchi di lusingarmi. Non ti lascio andare. È per il tuo bene, considerati fortunato. Non tutti hanno accanto una persona come me. Ho il presentimento che proprio in questo momento qualcuno stia per venire e faccia la morte.
11: Infatti, proprio nella casa a fianco, l'ingegner Jerry Gnegner sta per cedere a un certo prurito inguinale.
12: Oh figa, ce l'ho parzotto! Porca troia, vabbè, sarebbe un peccato buttare via così un'erezione. Tutto il chalice che ho preso, figa. Il fighino non mi risponde al telefono. Mi farò un seghino rapido. Sono certo che non succederà nulla di brutto. Alla fine sono un ingegnere. C'ho anche il grano. Che cazzo mi deve accadere? C'ho anche l'allarme Verisur. Devo immaginarmi la scena giusta. Eccoci, sono al compleanno del Papa. Arrivano due giapponesine tettone che mi offrono un massaggino gratis ai coglioni.
13: Giusto, di no, ripale, paline, sudatice. Tringo più fate, tringo meno fate.
12: Sì, dacci dentro, occhio stretto.
13: Mordicale,
12: sì, vai come un cricettino sul cazzo.

0: Jerry! Rutto maialone! È giunta la tua ora!
1: No, figa, no! Ah, lasciami finire, figa! Lasciami finire! Dai, dai, dai, che la giapponesina, figa, c'è un cricettino! Ah! Ah! Ma c'era bisogno di sbranarmi dall'uccello!
2: No, non uccidere noi, ma sto, per favore, noi fare te, bambino! Noi fare il socchiazzo che sei tu, non ci uccidere!
0: Mi dispiace, giapponesina, ma a me piace il cazzo. Infatti adesso vado a incularmi l'anima di Billy.
1: Vabbè lì, ma con tutti i morti che ci sono nel cimitero proprio io, allora non è che sei solo ricco, sei anche pedofilo e necrofilo.
0: Hai un bel culetto.
1: Ma come fai a vederlo che è pieno di argilla?
0: È già occupato, mi sa.
1: No, no, quella è la talpa del mattino, tranquillo. Fa le sue cose e poi se ne va.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale sputo, cari amici radioascoltatori, per l'anticipo della 32esima giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi: Milano, dove l'Inter ospita la Fiorentina, e Pescara, dove la puzza di pesce regna sovrana. Scusate, ma il mio terz'ultimo marito era pescarese e fra noi non corre buon sangue. Non so nemmeno dove è sepolto, ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio, grande commozione in campo e sugli spalti nella splendida cornice dello stadio di San Siro. Oggi infatti si celebra l'esordio in nerazzurro di Guguru Junior, il figlio del mai troppo morto Guguru Senior, l'attaccante scomparso appena 4 giornate fa. E tumulato con tutti gli onori nella discarica di Vizzolo Predabissi. A differenza del padre però, Guguru Junior gioca in porta ed è dotato di un talento straordinario. Gli addetti ai lavori lo paragonano a Colabrodis del Real Burrito e Von Spastic del Borussia di Munchausen. Mai come oggi il record di imbattibilità del milanista Sbruffoni sembra quindi avere le ore contate. Gol! Gol! Gol! Gol della Fiorentina! Gol della Fiorentina! Bastardo! Lunghissimo rinvio del portiere viola Tonno Celibe. Palla spizzata di testa dall'argentino graffia la fica, sfera che rimbalza lenta fino all'area di rigore interista, scavalcando Guguru, che salta ma non ci arriva perché è più basso di mia figlia, che ha 6 anni. Ma porca troia! Un nano! Un nano! Hanno messo in porta un cazzo di nano! Ah! Porco di quel fottutissimo... Qui a San Siro dunque il risultato è cambiato. Inter 0, Livornesi di Terra 1. Linea Gianni Vago.
4: Sì, grazie mamma. Grandi emozioni qui al coso dei concerti. A fare la telecronaca, nel gabinetto accanto al mio c'è infatti una tettona di Radio Mammella. Ogni volta che la palla fa gol, la tettona salta sulle chiappe. Le tettone fanno blurp blurp e si vede uno smozzico di capezzolo, e a me mi esce la lingua dai pantaloni. Ora vediamo che la tettona si gira e mi guarda dritto negli occhi, finge di afferrare un grosso tubo immaginario, lo porta accanto alla bocca e gonfia una guancia da dentro con la lingua, facendo lo sguardo da pantegatta e ciao ciao con la mano a tubo. Ah, peccato, mi sa che le sto antipatico. Qui dallo stadio dei concerti è tutto. Io me ne torno a casa triste e sconsolato. Linea alla suora ninja.
2: Bene, a questo punto dovrei incazzarmi come una bestia per la mancanza di professionalità dei miei colleghi, ma non lo farò. Volete sapere perché? È molto semplice. Indosso un Tampax imbevuto di chetamina e LSD. Se siete curiosi di sapere cosa si prova, è un po' come avere un angelo di pura luce che ti danza nella fica mentre ogni cosa attorno a te diventa di un tipo speciale di cioccolato che si può leccare con gli occhi. Ora però torniamo a San Siro, da Massimo Voltaggio.
3: Sì, grazie studio! Qui a San Siro siamo quasi allo scadere del primo tempo ed è sempre l'Inter ad avere il coltello dalla parte del martello. Ora i ragazzi di Mister Strapazzotti recuperano palla con Focacciotti. Focacciotti salta 2 pieraccioni, resiste a una ricarica Wind e apre per Minchiaslava! Minchiaslava triangola con Analfabello, attende l'inserimento di Sciupalattimo e lo serve in profondità. Sciupalattimo la stoppa, indossa un pigiama dei Minions, fa la sua routine di yoga preparto e domanda al raccattapalle se le Ziguli sono ancora in commercio, permettendo a Graffia Lafica di recuperare e spazzare il calcio d'angolo. Porco... Calcio d'angolo per l'Inter, dunque. Probabilmente l'ultima occasione di questo primo tempo. Sulla bandierina c'è il croato Fajanovic. Tutta l'Inter è nell'area di rigore avversaria. Anche il portiere Guguru. Perché? Ma che minchia fai? Che minchia fai? Sei un nano! Sei un nano! Torna in porta che manca ancora un tempo. Figlio di Troia! Ah! Battuta di Fajanovic. Palla indirizzata a Guguru, che salta e la manca di un intero motorino, perché è un fottuto nano! Ah! Contropiede della Fiorentina! Contropiede della Fiorentina con l'uruguaiano Vulvazzo! Rincorso da quel nano di Guguru che è pure zoppo! Vulvazzo, Vulvazzo, Vulvazzo! La porta è vuota! Gol! Gol! Gol! Gol della della Fiorentina! Gol della Fiorentina! Raddoppio della Fiorentina! Raddoppio della Fiorentina! Porco d***o! Porco di quel zoppissimo e bastardo! Ah! È una congiura! È una congiura! Mi strappo i maroni! Mi strappo i maroni!
2: Ah, molto molto bene. Purtroppo l'effetto delle droghe sta per finire e c'è una 44 Magnum carica che riposa sulle mie ginocchia. Avrò il buon senso di usarla questa volta, lo scoprirete solo la prossima settimana. Intanto rinnovo i miei sputi e mi auguro che vi fottano l'auto da sotto il culo. Hasta la vista, brutti pirla.
5: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
6: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
7: Buongiorno.
8: Sì, salve, sono Banner. Sì, salve. Senta, io mi trovo a dover venire giù nel meridione, che devo andare, devo venire giù in meridione, sto scappando dai federali, che mi stanno alle costole perché devono fare degli esperimenti sul mio corpo. E mi servirebbe cortesemente una stanza.
7: Ah, ok, un attimo solo che le passo la reception, solo un attimo.
8: Sì, sì.

0: senza neanche l'attesa. Lì. La roba.
1: Sì, pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì, salve, buongiorno.
0: Salve, ho notato che non avete neanche la musica dell'attesa.
1: Sì, era la collega, può dire a me, prego.
0: Ah, mi spiace, no, perché di solito c'è la musichetta nell'attesa, quindi...
1: Comunque, mi dica pure, prego.
0: Però adesso ho un po' di timore per la qualità del vostro, diciamo, della vostra dimora, del vostro albergo, perché se non avete i soldi neanche per l'attesa.
1: Vabbè, era semplicemente un telefono cordless al quale mi hanno passato da una stanza all'altra.
0: Ah,
1: quindi
0: non avete il,
1: quello, quindi
0: il tasto dell'attesa, va bene, fa niente.
1: Non vedo quale sia il problema. Comunque, vuole avere informazioni?
0: Sì, tra l'altro sono molto contento che lei non ha neanche troppa inflessione meridionale. Allora, le spiego, io devo venire lì a dimorare per un breve, forse lungo periodo, non è un problema, io le do garanzia carte di credito, contante, quello che è necessario, perché non so dirle il periodo esatto di permanenza.
1: Sì.
0: E, diciamo, non ho problemi economici, in quanto vengo dal nord, ho anche un lavoro, quindi no, lo specifico perché so che da voi comunque un po' di problemi li avete. Ecco, se però ho un po' di esigenze, se è possibile. Voi chi è che rifà le camere? Chi è che mette le mani nella roba? Cioè, donne del sud?
1: Sì, beh, chiaramente sono persone nostre di zona.
0: Beh, persone è una parola grossa, cioè sono terroni, dico. Sono i terroni che mettono le mani in camera. Perché le spiego, io purtroppo ho questo problema. Cioè, nonostante debba per forza venire al sud, io ho, cioè, quando entro in contatto col meridionale, mi nervosisco e perdo la pazienza e divento...
1: Mi dispiace, però non ho persone del nord che lavorano in camera.
0: Meglio a questo punto un negro, se c'è.
1: No, mi dispiace.
0: Neanche negri, piuttosto che un terrone.
1: No, mi dispiace, guardi, non potremmo cambiare il personale in questo caso, quindi sono quelli che sono, quindi sono del sud dove lei viene ad alloggiare.
0: Ma
1: cui...
0: senta, ma non ha neanche qualcuno che ha una inflessione, cioè che non parli così con, diciamo, col fiato, qualcuno che parla bene, insomma? Cioè...
1: Guardi, effettivamente io le chiedo scusa, però le posso dare tutte le informazioni possibili, però il nostro personale chiaramente... è una cosa che compete la struttura, immagino, quindi
0: tutti i terroni,
1: sta capito. Bene, mi dispiace, ecco, magari cerchi pure altrove.
0: Però non mi risponda male, perché poi...
1: No, ci mancherebbe.
0: No, perché mi sei del suo atteggiamento, comunque lo capisco, che le c'è la comune del nord!
2: Terrona! Sei meridionale anche tu, si sente che c'è il piccante fra le labbra, eh? Ehi, bastarda! Sei fortunata che non ero lì! Terroni!
3: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: Sì, avete capito? E allora iniziano gli scherzi telefonici! Yeah, yeah, yeah! Andiamo!
1: Pronto?
2: Ciao, sono Enrico Papi, come stai?
1: Chi parla?
2: Buongiorno, sono Enrico Papi.
1: Avanfangulo!
2: Ammazza!
3: Immediato disintegramento vecchia maledetta.
1: Pronto?
2: Lei sta usando un linguaggio un po' troppo spinto per i miei gusti.
3: Attivare voci perforanti per colpire e abbattere la vecchia suina.
2: Grazie. Ho sbagliato? Mi scusi, ma io sto cercando un negozio di elettrodomestici per la depilazione dei coglioni.
1: Stronzo!
2: Questa vecchia bastarda è proprio una maleducata.
3: Il motto del Wonderland è non mollare mai, fino a quando la preda telefonica non si spenga in un lungo sonno.
2: Mi ripete le tette gna gna.
1: Ma chi è maleducato? E non mi chiamare più, eh?
2: Lo sa che lei è proprio una stronza? Secondo lei quello per il...
1: Porco!
2: Perché a me piace avere le palle belle lisce.
1: Porco, porco!
2: Deculanete, se mi fido. Va bene.
4: Pronto?
2: Senta, stavo cercando un rasoio per poter rasarmi le palle.
3: Questo essere inutile che sta su grazie alla moglie perfida che gli lava le mutande ogni giorno da 50 anni è il marito. Ma a noi non ci fa paura. Anzi, va sterminato per diventare fertilizzante per le piante.
4: Le palle tue, vendete le mucche. Pezzo di cretino e scemo.
2: Chiamo con
4: alla prossima ti chiamo il carabiniere, ti denunzio.
2: Le volevo chiedere se ha un rasoio elettrico. Che poi si dice denuncio e non denunzio, cazzo di ignorante. Non le conviene chiamare i carabinieri, altrimenti l'arrestano per evasione di ignoranza.
4: Sei uno stronzo, fatti vedere in faccia, vediamo se hai coraggio da dire.
2: Lei potrebbe...
4: stronzo e cretino.
2: Lei potrebbe fornire... Ma guarda un po', che brutta gente c'è in giro. Buongiorno, sono Enrico Papi.
4: Pronto?
2: Buongiorno, sono Enrico Papi. Le volevo chiedere se ha un rasoio elettrico. Bla bla bla bla.
4: No, grazie.
2: Secondo lei quello per il viso? Ma no, grazie di cosa? Mica gli ho fatto una domanda. Manco mi ha ascoltato.
3: Ora verrà chiamata la nuova vittima di Wender, Arnaldo. Sentiamo se risponde.
5: Pronto?
2: Buongiorno, sono Enrico Papi. Ho sbagliato?
5: Mi dica cosa vuole, per favore.
2: Senta, stavo cercando un rasoio per poter rasarmi le palle.
5: Il rasoio per le palle te lo devi mettere nel culo, pezzo di ric***e.
2: Vedete, quando uno è famoso è così, non ti crede nessuno. Ma che vita di merda facciamo noi famosi?
5: Ma io come cazzo le posso credere?
2: Ho sbagliato.
5: Lei mi chiama a casa, oltretutto,
2: sì,
5: disturbandomi,
2: okay,
5: in un momento molto delicato.
2: Va bene.
5: E mi chiede un rasoio per le palle. Ma si rende conto?
2: Le posso chiedere cosa sta facendo?
5: Sto finendo di costruire una nave con i cerini.
2: Ma io sto cercando un negozio di elettrodomestici.
5: Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito?
2: Su, dai, sia un po' gentile.
5: Michele!
2: Sacchi le monico per Efizio.
5: Michele, ci risiamo?
2: Ripete le tette.
5: Michele! Michele, ho già un piede in macchina.
2: Ma io sto cercando un negozio.
5: Alza!
2: Lei potrebbe fornirmi un numero.
5: Ehi!
2: Lei potrebbe fornirmi un numero di un negozio di elettrodomestici per farmi staccare i peli dai coglioni?
5: Guarda che mi trasformo in killer.
2: Che tempo fa a casa sua?
5: Il tempo dei calci nel culo.
2: Devo girare una trasmissione.
5: Michele, adesso basta.
2: Devo girare.
5: L'altro giorno mi sei scappato perché sei entrato nella boscaglia.
2: Devo girare.
5: Ma sto giro, scendo e ti rincorro anche se fossero 100 chilometri.
2: Incredibile, impressionante.
5: Porca
2: che
5: bravura... la pestata cagna.
2: Lei sta usando un linguaggio un po' troppo spinto per i miei
5: per
2: gusti.
5: Per forza, Michele, tu mi chiami sempre nel momento più sbagliato della giornata. Devo finire il galeone entro domani, ma tu mi chiami e mi rompi le palle.
2: Ma quindi ce l'ha questo rasoio per i coglioni?
5: Ah!
2: Sa, noi uomini ci teniamo ad avere le palle belle lisce.
5: Basta, ora parto.
2: Va bene, allora la ringrazio. Andrò a cercare il rasoio per i coglioni da...
5: Porca m***a, sto cazzo di ascensore me lo lasciano aperto.
2: Deculanete, se mi fido.
5: Porca m***a! Qualcuno chiuda la porta dell'ascensore.
2: Sacchi le monico per Efizio.
5: Avete lasciato la porta aperta.
2: Perreppio poppo paiuau.
5: Oh!
2: Spapocchio.
5: Michele, vado a pestare la signora di sopra. e poi arrivo.
2: La pilateretto subiterello.
5: Tutti i giorni la stessa storia. Puttana la madre.

0: Lo Zodi 105.
1: Amici, in questi anni ho sempre utilizzato le bellissime voci di quel film erotico che si chiama La Villa del Piacere, con le voci di Jürgen. Questo qui.
2: Amore mio,
3: in questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce. Lo sento. Girati, vai.
1: Ma ieri, fortunatamente, perché ho il computer sbloccato in radio, sono andato in un sito porno e ho trovato queste nuove voci, sempre con l'attore di Jürgen, ma doppiate da non so chi. Ma fa ammazzare. E il film porno si chiama Amleto.
4: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al c***o, o rinunciare all'amplesso e vivere soltanto di fantasia. Che cosa
1: fai? Ieri, fortunatamente, perché ho il computer sbloccato in radio, sono andato in un sito porno e ho trovato queste nuove...

0: andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca. Non faccio altro che sognare donne nude che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente. Ma dove cazzo la trovo una f***a da granfare, una f***a da saziare, da fottere senza fine, oh! E invece qui non si alza un cazzo. Ma è questo il vero dilemma.
1: E perché non utilizzare queste bellissime frasi per chiamare la gente a casa e sentire la loro reazione? Siamo pronti a entrare nel nuovo mondo di Porno Amleto!
2: Sì?
0: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
2: Ma vaffanculo!
3: Pronto?
0: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma. Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al c***o, o rinunciare all'amplesso e vivere.
3: Ma tu, io sangolo tu e tutto arrazzato, vai che ne sei.
0: Che cosa fare? Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro?
3: Se ne faccio ieri un membro, faccio ieri in gola a mamma. Pronto?
0: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove
3: sensazioni. Tu hai la puttana di mamma, non mi rompete i coglioni a mia che già mi stai mandando a fan...
0: con qualche baldracca.
3: Pronto?
0: Fottere o non fottere?
3: Eh?
0: È questo il vero dilemma.
3: Ho capito, che stai dicendo?
0: Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al
3: cazzo.
0: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
3: Ma di cazzo sei, oh?
0: Qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo.
3: Che cosa?
0: Di nuove sensazioni. E invece qui non si alza un cazzo.
3: Ma vattene a fanculo, vattene.
4: Pronto?
0: Ma è questo il vero dilemma. Fottere o non fottere? Decidere se fottere o meno. O rinunciare all'amplesso
4: davanti a cazzo.
0: Con qualche baldracca.
4: Belle baccone.
0: Con qualche baldracca.
4: Con qualche puttana.
0: Oppure è meglio godere a più non posso in mezzo a una mucchiata.
4: Poi?
0: Che cosa fare?
4: Cosa? Fare cosa? Dove?
0: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi il membro.
4: Ma stai calmo, non ti agitare, stai calmo. E interpreti quello che dici, cosa sei, un narratore?
0: Per suggerire licenziosi pensieri e laide voglie a nessuno confessabili, sicché l'uccello si rizza e al fin poscio si impegna.
4: Ah, madonna.
0: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
4: Che cazzo ne so se non lo sei tu, sei qui che stai narrando, non stai dicendo, stai narrando, è una voce stupenda.
0: Non faccio altro che sognare donne nude.
4: Ammazzati di te.
0: Che fanno porcherie, non è normale, non lo è per niente. E invece qui non si alza un cazzo.
4: Basta, finito.
0: E invece qui non si alza un cazzo.
4: Ho capito.
0: E invece qui non si alza un cazzo.
4: L'ho capito,

0: Tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti

0: speravamo di avere finalmente un papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non XIV. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
1: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son Papone, estremo ungione. Io sono resuscitato.

0: funzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure Papa dovevo diventare.
1: 105, 105. Lo Zoo di 105.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Piero, non andare, ti prego.
4: Non posso, Clara. Ora è una questione fra me e il mare.
3: Piero, è pericoloso, il mare è pieno di insidie. Ti prego, ritorna sui tuoi passi, rivedi le tue scelte.
4: Ah, Clara, arriva un momento che un uomo ed un atleta estremo vada incontro alla sua sfida più grande, per la quale ha sofferto e lottato, per la quale si è allenato duramente. Sono 12 lunghi anni che mi preparo per questa traversata a nuoto e... sono sicuro che sarà un grande trionfo e un nuovo Guinness mondiale.
3: Va bene, Piero. Come tua compagna di vita sarò lì a guardare il tuo trionfo.
4: Grazie, amore. Ti stupirò.
5: Ehi, infatti!
6: Ok, sono pronto. Mi tuffo!
7: Ok, noi saremo qui sulla barca d'appoggio.
6: Ah! Non ce ne sarà bisogno! Mi alleno da 12 anni per questa traversata! Au revoir!
7: Ok, faccio partire il cronometro e via! E... attenti, nuotato! Re!
8: Eh già, record!
3: Amore, ecco, è questo il portone. Aspettami giù che torno subito.
9: Amore, ma senti, questa cosa del provino mi agita. Non vuoi che vengo su con te?
3: Ma perché? Ma secondo te vado al mio primo casting per una parte negli spot dei lassativi con il mio fidanzato?
9: No, però sai come vanno queste cose, non vedi la TV? Se ti molestano...
3: Ma chi? Dai, amore, non essere stupido. Quelle porcherie lì non succedono più. Nessuno chiede cose in cambio per parti in spot di lassativi. Non siamo mica qui per un sequel della Marvel.
9: Vabbè, io ti aspetto qui mentre ascolto Cocciante, dai.
3: Ok, arrivo.
5: Ehi, infatti!
10: Io rinascerò...
3: Mi hanno presa!
9: Ma dai, che bello, amore! Che alito, amo! Buona gomma!
3: Ah, sì, non mi sembrava, ma puzza?
9: Sì, tremendamente di pesce. C'era una sandwich al tonno.
3: No, come sono felice!
9: Ah, amore, è della roba sui capelli. Forse ti ha sternutito un cane sul ciuffo. C'era un cane?
3: No!
9: Ah, sono proprio fiero di te, guarda, veramente. Brava!
3: Ah, cazzo, aspetta, amore. Non andare, devo risalire un attimo, eh.
9: Sciocchina, hai dimenticato di firmare il contratto?
3: No, le mutande!
9: Che senso? Ah, beh, sì, è un lassativo, giusto. Cervo a primavera.
8: Sternuto di cane 1, ingenuità 0.
9: Ecco, professore! Siamo pronti ad infondere energia!
11: Ah, finalmente! Anneti ricerche e oggi segneremo un nuovo capitolo della scienza! Grazie a queste ricerche la morte non sarà più la fine! Gli riporterò questa creatura in vita strappandola alla morsa dell'Ade! Essa non sarà un mostro, ma un dio!
9: Professore, ma se qualcosa andasse storto e se la creatura non avesse la capacità di comprendere e relazionarsi con i vivi?
11: Taci, piscretente, e dai energia! Cosa hai paura che accada? Nella sua testa c'è un cervello come nostro, che prima è di persona viva. Esso avrà stesse capacità che la persona che ha donato cervello. Suo donatore è uomo normale di origine italiana. Secondo me farà ottimi spacchetti, eh? Su, su, basta chiacchiere! Da, forza energia di macchinario!
9: Certo, professore!
5: Ehi, infatti...
11: Ecco, ecco! La mia creatura si sta svegliando!
9: Sì! Professore, lei è un genio!
8: Mascherina! Mette la mascherina! Guarda, dose!
12: Rimpa! Reddito di cittadinanza! Putin bastardo! De Filippi! Verragnes! Benzina! Accise! Prenotare spiaggia!
11: Presto, presto! Spegni tutto! Qualcosa è andato storto! Scheisse!
8: Ma va, tutto normale. Normale.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
1: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
11: I supereroi li abbiamo sempre visti dentro ad uno schermo. Ma se di colpo diventassero reali, la gente come si comporterebbe? Scopriamolo insieme in questo nuovissimo e incredibilissimo scherzo telefonico.
13: Ciao a tutti, sono Batman. In questo episodio vi dimostrerò che non è facile essere un supereroe. E adesso via, verso nuove avventure con la mia Batmobile.
14: Pronto?
13: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo. Pronto? Lei è una battona.
14: Pronto?
13: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo. Per caso ha sentito dei rumori strani? Pronto?
14: Chi è?
13: Salve, sono Batman. Che ingrata di merda. Pronto? Pronto? Salve, sono Batman. Ci devono essere problemi sulla linea. Questo personaggio mi sembra alquanto strano. Provo a richiamarlo. Forse avrà veramente bisogno del mio aiuto. Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo.
14: Puttana, chi sei?
13: Salve, sono Batman.
14: Batman, non ti conosco, Batman, chi sei?
13: Sì, sono proprio io, sono Batman.
14: Ehi, ma quello... no, non ti conosco mica, Batman.
13: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo.
14: Puttana, la
13: puttana
14: del palazzo.
13: Questa
14: cosa... in una casina, in casa della casina, bastardo.
13: Questa cosa mi insospettisce.
14: Ehi.
13: C'è Joker.
14: Porco. Ma con chi vuoi parlare? Con chi vuoi parlare, Bruce Wayne?
13: C'è Pinguino?
14: Pinguino!
13: Forse è colpa dell'uomo ragno.
14: Puttana la... Hai sbagliato il numero! Puttana la...
13: Per
14: cosa
13: caso...
14: stai facendo? Cane, ma non ti conosco!
13: Ho capito. È quel maledetto dell'uomo elastico.
14: Cane!
13: Salve, sono Batman.
14: Ma vai a cagare, brutta ragazza!
13: Che vita infame dobbiamo fare noi supereroi. Quando chiamiamo a casa non ci crede mai nessuno. Però poi ci vengono a vedere al cinema.
15: Pronto?
13: Pronto?
15: Chi è?
13: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo.
15: Ma quello batsegnale morto, ma vecchio di morte, stramorte.
13: Per caso ha sentito dei rumori strani? Questo doveva essere Alfredo, della banda dei quattro terroni.
16: Pronto?
13: Pronto. Salve, sono Batman.
16: Vaffanculo, che te vado a denunciare!
13: Questa cosa mi insospettisce.
16: Sì?
13: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo.
16: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
13: C'è Joker?
16: Ma di che cosa?
13: C'è Pinguino?
16: Ma chi sei, uno stronzo?
13: Cos'è colpa dell'uomo ragno?
16: Chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
13: Salve, sono Batman, quello con la tutina attillata e la pancia.
16: E che c'entra? Ma che telefonata stronza che è?
13: Per caso ha sentito dei rumori strani?
16: Vai rincoglionito, ma io ti vado a denunciare, altro te.
13: Ho capito, è quel maledetto dell'uomo elastico.
16: Affanculo!
13: Allora...
16: Chi sei, la mignotta?
13: Allora, sarà sicuramente la mia arcinemica, Bat Patrizia.
16: Ma chi sei tu?
13: Piripippi Scavacchiello.
16: Puttano, sei... Affanculo!
13: Ma porca battonna...
17: Radio 105.

0: tamarri.
1: Minchia raga, tra pochi giorni è il compleanno di Massimino, si fanno cazzi seri. Ora organizziamo. Prima cosa, serve un posto per farci le nasche con le pietre. Chiamiamo.
2: Pronto?
3: Disco tram?
2: Sì, buongiorno.
3: Volevo sapere come funzionava la situazione là del tram.
2: Non è mai salita lei sul nostro tram?
3: No, l'ho visto passare la sera, no? Ho detto, minchia, guarda, c'è la musica che ero con mio cugino, che stavamo, noi spacciamo all'angolo di via Torino, no? Ho visto passare sto tram, ho detto, minchia, che cazzo, tutta la gente sciroccata, ubriaca, no? Allora ho deciso di chiamare per il mio compleanno.
2: Ma guarda, bisogna scrivere due righe all'indirizzo info chiocciola disco tram.
3: A righe proprio andiamo alla grande, proprio. Ma no, quanto costa la situazione? Dimmelo e basta, l'organizzo.
2: Solamente a partire da 1.670 euro.
3: Una settimana 16... mi dai un tram con 1.600 euro, sei scemo. Minchia, fai conto che spenderò 3.000 euro di puttane. Poi fai conto un 4.000 di bamba. Minchia, quanto mi costa comprare un deca? Va bene,
2: quasi,
3: 1.000,
2: quasi.
3: Se facciamo che te ne do 1.000 siamo a posto così. Senza che mi incazzo però, eh. La chiudiamo a 1.000 e non mi rompi più i coglioni, ok? E non ci siamo mai visti.
2: Dai, affare fatto allora.
3: Tu pippi?
2: No, io sono un bravo ragazzo.
3: Ah no, sono babbo di minchia. Senti, ma per caso se scattano mezzi colluttazioni e robe c'è un servizio di sicurezza armato?
2: Sì, quello lo faccio io, diciamo che io...
3: Te i miei amici ti ingoiano e ti sputano ingardato come una golia. Cioè, che cazzo devi fare? Ah no, ci servono 4-5 armati. Perché solitamente quando sono un po' imbizzati, proprio col cuore che batte sul petto, che allora pippano così tanti che il cuore gli slaccia le camicie addirittura, tanto la potenza... della botta cardiaca, no? Allora oddio, mi è venuto da ridere, so tutto ho fatto, pensa che storia incredibile, è buona sta bamba. Va bene, allora facciamo che abbiamo chiuso a 1.000. Gianluca,
2: va bene, comunque mi fa piacere avervi sul mio disco tram, ecco
3: quando abbiamo finito di scardinarti proprio le lamiere, tutti i fatti, vedrai che avrai meno piacere.
4: Senti sciacquacazzi, ci sentiamo, sì? E ci vediamo lì a che ora dobbiamo venire a prendere il tram, alle 9?
2: Ah, 22, dai, 22 va bene, 22 una facciamo.
4: Ciao Franco.
2: Ciao ragazzi, grazie di tutto.
4: Sì, hai rotto il cazzo. Sì, ciao, aspettaci, ciao. Alle 9, ciao.
1: Ottimo zii, ora mancano solo le ciuccia cazzi e la polvere per le nasche. Facciamo una chiamata giusta ad una lecca capocchie. E vediamo se viene a mangiare palle di terroni.
5: Pronto,
3: sei zoccola?
5: Dimmi.
3: Sei zoccola tu?
5: Ma. Cosa?
3: Ma dica, sei zoccola?
5: Sì.
3: Ah, perfetto. Senti, ma in quanto professionista, non è che ti ho chiamato per insultarti, proprio mi servono i servizi di cazzi che vuoi.
5: È la prima volta che mi parlano così.
3: No, ma senza offese, perché io sono uno di strada, cioè io parlo un po' faccia a faccia,
5: sì,
3: non è che
5: ho
3: mi
5: visto.
3: Senti, personaggissima, ti posso chiamare, come ti posso chiamare? Non ci conosciamo, mi chiamo Massimino.
5: Ok, Massimino, bene, amore, io sono nella via Le Spinazze, tesoro.
3: No, ma dove sei? Non me ne frega un cazzo. Ti spiego come funziona la situazione.
6: No.
3: Praticamente stiamo organizzando un compleanno sul tram. Sai il disco tram?
5: Sì.
3: Non so se l'hai mai vista a Milano, quello che gira.
5: Sì, l'ho visto.
3: Perfetto, stiamo organizzando sto compleanno di sto mio amico un po' malandrino. E mi servono puttane da asporto, cioè proprio delivery, come si consegna il cinese, capito? Cioè le zoccole che mi arrivano direttamente con gli scooter, con le macchine, come volete voi. Non è che mi può organizzare puttane da asporto su chiacazzi, cioè personaggio.
6: No.
5: Ha capito.
3: Tu riesci a
5: organizzare? Io non posso, no, io non faccio queste cose.
3: Non disposti? Che sei inchiodata a letto, sei? Come mai non disposti?
5: No, non faccio queste cose, io faccio un po' così a casa e basta, niente.
3: Ah, tu ti succhi i cazzi con comodo. Ho capito. Cazzo, non c'è qualche numero di amica che diciamo che succhia i cazzi a domicilio?
5: No, non conosco.
3: Cazzo.
5: Conosco transessuale.
3: No.
4: A me piace sta roba.
3: A te ti piacciono i cazzi in culo?
4: Sì.
3: Aspetti, ti passo mio cugino che è interessato ai cazzi in culo.
4: Ehi!
5: Dimmi.
4: Ciao, senti. Senti, ma cioè, se il trans viene sul tram, se lo chiamiamo?
5: Sì.
4: Ci lancia i cazzi?
5: Mm-hmm.
4: Che c'è una voglia di ciucciare un po' anche di tetto, un po' di punte di cazzi.
5: Mamma mia, quanto sei porco. Uno come te, non lo voglio leggere vicino.
4: Se sai che ti sfondo tutta io.
5: No, io mi riesco a scopare uno come te.
4: C'hai le tette grosse?
5: Sì. Dove siete, napoletani?
4: Sì. No, io che sono milanese, mi sta venendo il cazzo duro.
5: Non sei milanese per niente.
4: Mi sta venendo il cazzo duro. Ti posso ciucciare la tetta?
5: Cosa?
4: Hai le tette grosse, te posso ciucciare un attimo?
5: Sì, ti lascio, voglio la fare, amore.
4: Fammi sentire uno schiaffetto sulla tetta.
5: Adesso sono impegnata con un bel cazzo in fronte.
4: C'è il cazzo in faccia?
5: Meglio del tuo.
4: Senti, ma a me ti ciuccio solo le tette un attimo. Tette grosse. Ma c'è il cazzo tu? Tu c'hai il cazzo? C'hai il cazzo tu?
5: No.
4: No. Fai sentire.
5: Ciao.
4: Fammi, dai, ci ciuccio tutta la tetta, dai. Dai.
0: Ma che telefonata è?

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti, io sono Alessandro Borghese. Oggi chiamerò qualche ristorante per trovare e scoprire dei nuovi sapori. Anche perché, facendo così, scroccherò come sempre una buonissima cena. Dai, adesso salgo sul mio furgone e partiamo... Iamna!
2: Buongiorno.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Sono Alessandro Borghese.
2: Buongiorno.
1: Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
2: Sì?
1: Sono di passaggio e allora ho pensato di venire da voi. C'è il tavolo?
2: Ma che piacere. A che ora?
1: Paraponzio Scagazzonico.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: La sento molto male. Quante persone?
1: Sacrabezzi Pegolazzi.
2: Mi allora, perdoni, mi ascolti... non ho capito per quante persone, signor Borghese.
1: Le va bene alle 20?
2: Benissimo, quante persone?
1: 16.000 persone.
2: Mi allora, perdoni, mi ascolti... non ho capito per quante persone, signor Borghese.
1: Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
2: Ci proviamo.
1: Mi sono arrivate voci che la vostra specialità...
2: Sì?
1: È la pasta ai quattro cazzi infuocati.
2: Imbecille.
1: La fate la pasta ai quattro cazzi infuocati?
2: Sì, soprattutto alle persone che abitano nella zona del Conero.
1: Wow, non vedo l'ora di assaggiarla. Senta, quando verrò sarò io a decretare il vincitore come miglior ristorante della zona.
2: Certo.
1: E allora le do 5.
2: 5, pensavo 4.
1: Allora le do 4.
2: Quindi?
1: Volevo sapere se in sala si possono avere due cantanti sardi.
2: Certo, ce li abbiamo tutti tutte le sere.
1: E allora si potrebbe avere uno scozzese con la cornamusa?
2: Cioè, assolutamente sì.
1: Wow, bene, la puntata sta andando alla grande, ma chi sarà il vincitore? Andiamo a scoprirlo subito!
3: Pronto?
1: Ciao, sono Alessandro Borghese.
3: Chi sei?
1: Sono Alessandro Borghese.
3: Michele, non mi rompere i coglioni!
1: In questo ristorante non ci vogliono e allora andiamo da un'altra parte. Seguitemi.
4: Pronto?
1: Pronto? Sono Alessandro Borghese. Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
4: Per che ora?
1: Le va bene alle 20?
4: Ore 20.
1: Per tre persone.
4: Yeah.
1: Per tre persone.
4: Per tre persone? Mi lascio il recapito telefonico?
1: Sì. Allora, mi ascolti molto bene. Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
4: Allora, un attimo che le passo il titolare.
5: Sì, pronto.
1: Ciao, sono Alessandro Ciao. Borghese. Io volevo prenotarle un tavolo. Le va bene se veniamo in 300 sì. E le distruggiamo il ristorante? Sta andando alla grande questa puntata, ma proseguiamo.
6: Trattoria Nubinci il giorno.
1: Pronto?
6: Sì?
1: Sono Alessandro Borghese.
6: Alessandro Borghese?
1: Sono il presentatore di quattro ristoranti.
6: Alessandro Borghese mi sta prendendo in giro.
1: Lo conosce il format?
6: Sì, sì, lo conosco, però aspetta.
7: Facciamo la sua pasta.
1: Bene, bene, bene, molto bene.
7: Pronto?
1: Pronto?
7: Sì, salve.
1: Sono Alessandro Borghese. Io sì. Vorrei prenotare un tavolo per stasera.
7: Ma siamo chiusi oggi, c'è un'ora di chiusura.
1: E allora le do 2.
7: Va bene, grazie.
1: Lo conosce il format?
7: Sì.
1: Bene, bene, bene. Allora, mi ascolti molto bene.
7: Sì.
1: Mi sono arrivate voci che la vostra specialità è la pasta ai 5 minchioni sovrapposti. So anche che siete bravissimi a fare i troccoli agli asparagi rettali con guazzetto di scorra di Castrovillari, giusto?
7: No. No, di Sarno, non di Castrovillari, perché a Castrovillari c'è sua sorella.
1: E allora le do...
7: cacce, non siamo noi.
1: E allora le do 5.
7: Ok.
1: Paraponzio Scagazzonico.
7: No, quella è la specialità di Catania, noi a Palermo facciamo cazzo e mazzi fritte.
1: Ciuffi di magro in cornicastro.
7: Quello è a Bari, noi facciamo cazzo amare.
1: Bene. Avete sentito che merda di persona? Questo fa sì che io possa decretare l'annullamento di questo ristorante da tutto il mondo. Prima di salutarvi vi lascio con la ricetta di Marco Mazzoli per fare bella figura con gli amici a cena. Prendete una fetta di pane e sopra metteteci un'oliva. Il successo è assicurato. Ora vi saluto e do l'appuntamento alla prossima puntata di Quattro Ristoranti. Ciao da Alessandro Borghese. Hey, ah, ah, ah, ah, ah.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco.
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo.
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto.
10: Ci vediamo dopo allora.
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the fic.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette e bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, non è la sega. Ah,
14: sì.
11: Ah,
14: sì.
11: Sì.
14: Sì.
11: Dai, dai. Dai, dai.
14: Oh,
11: dai,
14: oh,
11: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
14: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
11: Che cazzo?
14: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
14: Puttana. Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
14: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
11: Dai, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la vomita.
13: Oddio, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
11: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bua ba blu chule frule
7: chule frule. Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è
3: Ace Combat? Apes.
4: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ossì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkillings. Una Glide Line Cherkillings. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Age? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Ainsen.
4: Di jeans, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
9: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
9: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
9: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Don't know why I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così,
11: e così
2: il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come
2: sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però. This is the Zeus.
2: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
3: Egregio e gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it, virgola. Mi chiamo Claretta e sono una donna anziana che da poco ha imparato ad usare l'internet. Quante di avrà? Siccome dal mio medico curante c'è sempre tanta fila, ho deciso di provare ad avvalermi dei servizi offerti dal vostro prestigioso portale.
4: Oh, salve gentilissima e anziana vecchina. Mi spiace per la sanità italiana che come sempre si dimostri inefficiente e quindi mi dichi pure in cosa possessi esserle di aiuto. Scrive così.
3: Mi perdoni, egregio dottore. Siccome sono una letterata di un certo calibro per via dell'istruzione impartitami da giovane, denoto alcuni errori nell'utilizzo scritto della lingua italiana. Mi perdoni se la correggo, ma non si dice di chi e nemmeno possessi.
4: Se mi corregge la vecchia. Mi scusi, forse errore di scrittura dovuta alla velocificazione di digitazione. Come cazzo si scrive? Vai. Su, mi sottoponga il problema. Anzi, colleghiamoci via webcam in modo che possa darle un consulto più rapido. Una visione a visione, di visione a visione. Clicchi il link.
3: Certo, certo, ecco. Salve, dottore.
4: Madonna, mi perdoni, ma quanti anni ha, se posso?
3: 98.
4: Accidenti, ancora consuma atmosfera. Complimenti, signora.
3: Scusi, sa, se sono pedante, ma prima ha utilizzato un modo di dire francofono in maniera errata. Si dice vis-à-vis, non visione a visione.
4: Senti, Nefertiti, non è che stamattina c'ho tanta voglia di farmi riprendere dalla maestrina. Quindi, se ha un problema, mi sottoponga e finiamola di gonfiarci i cazzi, eh?
3: Ma scusi, dottore, ma che linguaggio usa? Io sono una donna e per di più anziana.
4: E io un prepotente e un laureato. Anzi, mi scusi, ma ha 98 anni. Lei non deve chiedere un consulto a un medico, ma afferrare un metro e prendere delle misure per il falegname.
3: Ma in che senso mi perdoni? Vabbè, comunque io e il mio Gino abbiamo due problemucci sotto le lenzuola, ecco. Una volta avevamo un'attività sessuale più intensa, ma da qualche tempo il Gino ha un po' meno voglia. Da cosa potrebbe dipendere, secondo lei?
4: Ma mi sta prendendo per il culo, Murabi. Cioè lei mi sta contattando perché a 98 anni non ciula più come una volta. Guardi, se il signor Gino, che credo sia suo marito, ha la veneranda di non so quanti mila anni, la spazzola una volta all'anno, è da Guinness, mica da medico.
3: Ma scusi, il Gino ha 34 anni, è normale.
4: Oh. Ma scusi, lei ha 98 anni, suo marito 34.
3: Sì, sì, lo so, abbiamo una leggera differenza di età.
4: Che leggera? Faccia capire, ma lei come fa di cognome?
3: Donizetti Cirilli Boffi Calzolari.
4: Oh, la Madonna, cos'è? L'insegna di un mobilificio?
3: No, sono nobile di lignaggio.
4: Ah, ho capito, capito il Gino. Il Gino è uno schnauzer.
3: No, no, di cognome fa Esposito.
4: No, no, non di cognome, ma di fiuto. Ha sentito il puzzo del grano facile, hai capito, Gino?
3: Ma in che senso, mi perdoni?
4: Dai, dai, vecchia maiala, dacci un paio di bombe di Cialis al fenomeno succhiare di Thai, goditi un'altra settimana di Pinola ad occhi chiusi, bella.
3: Ma che scherzo! fidanzato.
4: E dagli anche una ciotola di croccantini allo schnauzer. Dai, ciao, ciao, piramide. Ma vaffanculo, va. Ma pensa a te, sta gente. Hai capito il Gino? Che pelo. Praticamente è come farsi una pipa con uno straccio che muove gli occhi. Figa, che schifo. Cosa si fa per il grano, cazzo?

0: Lo Zoo di 105. Wonderland.
1: Wonderland. Ci siamo. Il grande momento è arrivato. Dopo varie settimane, Wender ha deciso di utilizzare la voce di Arnaldo Lo***ni per chiamare altra gente a casa.
2: Attento, Michele! Stai molto attento!
1: Sì, tranquillo. Starò attento.
2: Ehi!
1: Quindi, preparatevi al grande scontro mondiale.
2: Ah!
1: Arnaldo contro tutti.
3: Pronto?
2: Pronto!
3: Pronto!
2: Guarda che hai sbagliato numero! Michele!
3: Ma sei che ti chiami?
2: Ma io che cazzo ne so?
3: Pronto?
2: Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica. Stai molto attento.
3: Ma guarda che hai sbagliato numero, perché io non mi chiamo Michele.
2: Stai parlando con Arnaldo.
3: Ma Michele, non so chi sei, hai sbagliato numero.
2: Michele, ci risiamo?
3: Hai sbagliato numero, ma chi cerchi?
2: Tutti i giorni la stessa storia. Michele, ho la macchina davanti al portone.
3: Chiami i carabinieri, perché io non sono Michele.
2: Ehi, hai capito? Guarda che ieri sono andato da Giovanni, il mio amico vigile. Se continui così ti faccio arrestare.
3: Va bene.
2: Attento,
3: Michele. Dic che venga qui,
2: attento.
3: Dove abito. Ma tu sai dove abito?
2: Ehi, Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
3: Ma tu non... Ma...
2: Porco...
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Dimmi.
2: Guarda che hai sbagliato numero.
4: No, sei tu che mi hai chiamato, testa di cazzo.
2: Ehi!
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
2: Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti.
4: Ma che problemi, Ghetto?
2: Hai capito? Michele! Michele!
4: Ma che cazzo ha avuto?
2: Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
4: Ma sei fuori di testa? Ma che è meglio che ti cambi spacciatore, va là.
2: Ma io non sto tranquillo per un cazzo. Hai capito? Tutti i giorni la stessa storia. Porco...
1: È arrivato il grande momento. Il grande duello. La conclusione di una carriera. L'incastro tra il bene e il male. Il giorno contro la notte. Arnaldo contro Ennio.
7: Puttana la... Chi sei?
2: Ehi!
7: Ehi!
2: Oh!
7: Ma che cazzo vuoi? Ehi!
2: Michele!
7: Michele,
2: ho la macchina davanti al portone.
7: Porco di un cazzo, sono Ennio! Ciao, Ennio! Ennio! Non sei ricaricare la cazzata del telefono!
2: Guarda che hai sbagliato numero!
7: Ehi! Che cazzo sono quelli? Ma vai chiamato per un bruto bastardo!
2: Ma io che cazzo ne so?
7: Te lo sto dicendo, chi ti ha dato il mio numero, brucia bastardo?
2: Non te ne deve fregare un cazzo di come mi chiamo io, hai capito?
7: Puttana la...
2: Michele, ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa.
7: Ma è la casa mia!
2: Attento, Michele! Stai molto attento!
7: Porca la... Ma guarda il telefono! Guarda il telefono, brutto bastardo d'un...
2: Ma lo vuoi capire?
7: È scappato il telefono, brutta merda!
2: Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti!
7: Ma che ti spengo io con la bastonata? Ti spengo io con la bastonata!
2: Chiudi questo telefono e dimentica!
7: Mi devi lasciare stare!
2: Porco
7: mica Michele, Michele non c'è, hai sbagliato la casa, hai
2: Michele!
7: Sbagliato la...
2: Michele, adesso basta!
7: Ehi!
2: Chiudi questo telefono e dimenticami!
7: Ehi, ma che porco non... Adesso te lo spiego, non mi chiamare più Bruce Verba!
2: Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue!
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
2: Il tronista di spade.
3: Bentornati al Tronista di spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera. Ciao!
4: Ciao, mi chiamo Tyrion Lannister e vengo da Castel Granito.
3: Segni particolari?
4: Ma una cicatrice su tutta la faccia. Sono nano e c'ho un cazzo come un cotechino.
3: Quali sono i tuoi hobby?
4: Bere vino e scopare puttane.
3: Parlaci della tua famiglia.
4: Allora, mia madre è morta di parto dandomi alla luce.
3: Divertentissimo. E tuo padre?
4: Mi odia, mi ha condannato a morte. Per fortuna ora è crepato quel vecchio strozzo.
3: Ah, ci dispiace. Cause naturali?
4: No, gli ho sparato un colpo di balestra ai coglioni mentre cagava. Mica, sangue e merda ovunque, uè. Bellissimo, guarda, la roba...
3: Bellissimo! Fratelli barra sorelle?
4: Sì, due, più grandi. Sono gemelli, si scopano fra di loro. Senza goldone, eh.
3: Ah, è un grosso rischio.
4: Sì, infatti hanno fatto tre figli. Ma tanto sono già morti tutti.
3: Un tragico incidente?
4: No, due avvelenati e uno si è buttato dalla finestra dopo che sua madre, cioè mia sorella, ha fatto esplodere sua moglie insieme a tutta la famiglia.
3: Urca! Situazione sentimentale.
4: Ero innamorato di una puttana, ma ora è finita.
3: Vi siete lasciati?
4: No, l'ho ammazzata nel sonno con un cuscino, perché ho scoperto che si scopava col vecchio stronzo di mio padre. Poi, siccome l'amavo ancora, mi sono scopato il cadavere.
3: Wow, altre storie d'amore?
4: Ma sono stato sposato con una coi capelli rossi, ma non abbiamo mai scopato.
3: E come mai?
4: Perché a me piacciono le puttane.
3: Che lavoro fai?
4: Il consulente.
3: In campo finanziario?
4: No, sono il consigliere di una dittatrice ossigenata.
3: Ah.
4: Che brucia viva la gente che non gli piace.
3: Accidenti, un lavoro difficile.
4: Abbastanza, soprattutto puzza di pollo. Dopo un po' fa vomitare, eh.
3: Che tipo di ragazza stai cercando?
4: Una puttana. Pensavo si fosse capito.
3: Sì, ok. Qualche dettaglio in più?
4: Beh, direi viva. Anche perché quella morta è tutta secca. E poi comincia a puzzare.
2: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spade.
4: Scusate! Adesso qualcuno mi porta puttane? Sono nano, non arrivo ai pedali della macchina! Ehi!
2: Oh! Il tronista di spade.
0: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta.
0: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta.

Ma pronto? Ehi! Ma che succede? Guarda che hai sbagliato numero. Ma io non ho sbagliato nulla. Ho sentito suonare il telefono e ho risposto. Ho detto che hai sbagliato numero. Ma le dico che io non ho chiamato. Ero nel mio studio che stavo lavorando e ho risposto. Ma si rende conto? Guardi, sicuramente avrà digitato male il numero. Può capitare. Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo? Ma di che cazzo mi devo rendere conto? Ma mi scusi, Michele! Michele! Michele! Ci risiamo ancora! Michele! Sei impazzito, Michele! Michele, guarda che oggi non mi sfuggi! Ma porca m***a! Non puoi continuare a rompermi i coglioni tutti i santi giorni! Porca di quella impestata cagna puttana! Michele, ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa. Se scopro che sei stato tu a rubarmi la croma, ti giuro sui miei figli che ti faccio sbattere in galera! Michele, non farmi trasformare in una persona violenta! Hai capito? Michele, è questione di giorni ormai. Oh! Perché ho comprato la macchina nuova e appena mi arriva, vedi cosa ti combino. Adesso chiudi sto cazzo di telefono. No! Michele, guarda che va a finire male. No! Non farmi salire il sangue al cervello, hai capito? Ah! Michele, guarda che ho la bici in cortile. Stai parlando con Arnaldo. Ma che cazzo sta dicendo? Che Arnaldo sono io. Michele, ho già un piede in macchina. Ma che cazzo sta dicendo? Michele, ci risiamo? Michele, guarda che se vengo a sapere che fai gli scherzi col telefono usando il mio nome. Ti giuro che ti metto in galera. Ah! Michele, guarda che negli anni Ehi! 80 ero campione regionale di tiro con l'arco. Ehi! Non farmelo prendere, perché se no ti scateno l'inferno. Oh! Non voglio un cadavere. Ah! Basta! Adesso basta! Ora prendo le chiavi della bici e arrivo. No! Dimmi dove cazzo sei. Attento, Michele. Michele! Mi stai facendo incazzare come un leone. Ora mi metto gli stivali e ti vengo. Adesso prendo la bici con l'arco e vedi cosa ti combino. Michele, porta un... Che cazzo urli? Porta un ombrello perché ti... Porco ti ammazzo. Porco cane, ma dove l'ho messo l'arco?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranok. Ragranokr. Ragranokir. Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Prega, si entra! Che mo c'è la dottore che la visita!
3: Permessa!
4: Finca, finca, prico, Endri! Ma forse ha sbagliato di stanza di dottora perché io sono psicologo psichiatra, non cura le mancale!
3: E mo ci disiamo! Uè, dottore, in inzo mangaloni! Io sono norvegese, tutto vichinco! E che mi vede che so proprio con le fattezze del nord?
4: Oh, io conosco di gente di Norvegia, io so tedesco e tu non mi sembra norvegese. Tu sembra più di problemi di corpo e faccio, proprio di malattia.
3: Dottor, facciamo questa visita, no?
4: Prega, si accomodi. Qual è il suo problema, a parte quello che vedo in sua faccia da mancalo?
3: Io non ho problemi in faccia, io sono normale. E forse è proprio questa la problema, che la gente si fa una cazzagliazza con me, mi fa dispettini, mi tratta male verbalmente, mi fa scherzarelle, mi chiama mangalone.
4: Sì, fede, sì, sì, proprio mangalino.
3: Ah, non insomma mangalo, e non mi piace il Giappone, io c'ho il potere.
4: In che senso, scusa, tu pensi di avere qualche dota soprannaturale?
3: Sì, io ce lo dico, dottorella, ma si fici cazza sua, mi raccomanda, che poi gigantonane mi taccano.
4: Gigantonano?

0: Quelli che la mamma è figa, la figlia pure ma meno. Il papà è tutto secco e si sente muscoloso e sta sempre appettanuto con gli occhi che brillano. Il fratello c'ha il busto a piccolo e la capa a grande, si mette sempre una tuta di merda di guccio.
1: Continui.
0: Loro vogliono ammazzare Odine, che è uno stroppietto con la sedina, e hanno già spidinato la maga con la tuta del supermercato che si è fatta l'ocella, e la mamma gigante ci ha lanciato una frecciarella nell'oceano.
1: Ah, Yaful? Yaful, capito, funte pa.
0: Sì, bravo, dottore, mi avevano detto che era bravo, ma così sono sconvoltella. Che c'ho?
1: Ah, dunque, allora, tu ninzi mangalone.
0: Ah, sì, e che so?
1: Tu sei anticappazzo.
0: Come anticappazzo?
1: Sì, tu hai una rarissima forma di follia pazza che sembri anche di cappello. Quindi sei pazzo e anche di cappello. Quindi sei anticappazzo.
0: No, ninzo anticappazzo!
1: Sì, tu sì anticappazzo. Tieni, firma questo foglio così posso farti internare dentro grossa casa per studiare tuo caso clinico.
0: Con la cazza che firma, che mica so pazzarello!
1: Tieni, firma, tieni la penna, questa è penna. Da tua piccola mano anticappazzo e fa scarabocchio sul foglio.
0: No!
1: Sì!
0: No!
1: Ja folle!
0: No! Che? Ma te la lanci dalla finestra!
1: No! Nein! Era una Mont Blanc!
0: Pure la penna da cacchione, già!
2: Ragna Crocchio!
3: Pallina? Pallina, dove sei? Dove ti sei cacciata? Gattone? Dove sei? Pallina? Sei dispettoso, eh? Dai, vieni fuori! Dai, Pallina, vieni che c'è la pappa, dai! Ma dove sei? Dove ti sei cacciata? Ah, eccoti qua! Ma dove eri finito? No! Non mi mangiare gli occhi!
2: Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
6: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
5: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
6: Ma che brutto.
5: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
6: Forrest Katz.
5: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
6: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
5: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
6: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
7: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
6: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
7: E il tuo?
6: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
7: No.
6: E va a fangù.
5: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
8: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldo, lo soldo, lo soldo, davo dai!
5: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
7: Forrest, tu sei stupido,
6: sì.
7: Sei ignorante,
6: sì.
7: Però, vabbè, vengo con te.
6: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
5: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
2: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
5: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
6: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
7: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
6: No.
8: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
9: Questa è una zozza.
5: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
6: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
10: Papà, dammi lo soldo, davo dai, subito, dammi lo soldo.
6: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.

0: Ciao Umbriake, mia moglie Sara mi ha riempito casa di cani San Bernardo. Bellissimi, fantastici. Il problema è che con tutti sti cani per casa non si scopa più. E prima devono uscire, poi devono mangiare, poi vai dal veterinario, poi mentre proviamo a scopare ti ritrovi la lingua del San Bernardo in culo. Insomma, un bel casino. Io capisco tutto, ma bisogna conciliare i cani con delle sane pecorine. Umbriake, aiutami per favore. Falla nera e alza il tiro, tanto è sportiva. Ci sta allo scherzo. Ciao.
1: Buonasera.
2: Buonasera, sono Umbriake, cercavo Sara.
1: Ah, caro Umbriake, se la passo subito, arriva.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
3: Ciao Umbriake.
2: Ciao Sara, come va? Tutto bene?
3: Tutto bene.
2: Io, come immaginerai, sono qui perché Luca mi ha scritto una richiesta e vuole che ti faccia una sdrenata.
3: Sono pronta a sentirla.
2: Sei pronta? La vuoi sentire?
3: Sì, certo.
2: E la facciamo subito allora. Vai!

0: Bellissima, sto piangendo.
1: Evviva, viva l'amore, viva i cani.
0: Ciao Bernardo.
1: Senti, comunque Sara, chiama la dog sitter, così insomma ti disimpegni un po' e alla fine potete dedicarvi a voi, no?
0: La chiamerò, la chiamerò.
1: Non ti sembra una buona idea?
0: No, sì, certo la chiamerò.
1: Grazie, vi voglio bene.
0: Anche noi, buona giornata, grazie ancora.
1: Buona giornata anche a te. Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Ciao a tutti, sono la voce ricreata artificialmente di Marco Mazzoli. Non mi assomiglia tantissimo, ma di più non si riesce. Quindi per questo scherzo andrà bene ugualmente. Ma vi spiego come funziona. Bisogna inserire nel sistema di questo software la voce che si vuole clonare. Bisogna essere molto precisi. Queste sono le voci originali di Mazzoli che Wender ha inserito nel sistema. E lui ha predetto che arriverà un'onda gigantesca. Sei mai stato a sciare ad Aspen? Allora no! Ma tua madre è una pianura, quella bastarda! Matteo! No, ma sei un genio, veramente!
3: Non costa cazzo di carnevale, chi se ne frega di carnevale?
2: Una volta elaborate, basta scrivere un testo. Ma attenzione, bisogna essere molto creativi nella punteggiatura. Per esempio, se Wender scrive 5 volte la lettera A senza la lettera H finale e il punto esclamativo il mio A, suona così. A. Se invece inserisce dopo 5 A una H e il punto esclamativo, il suono sarà questo. A. Avete capito? Volevo solo dire al terzo piano che Wender spende 40 euro al mese per questo blocco. Poi c'è anche Paolo e Marco, che sarei io. Attendiamo il bonifico. E adesso andiamo con lo scherzo.
4: Pronto.
2: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105. Eh? Lei conosce il programma? Dovrebbe ascoltarlo perché diciamo un sacco di parolacce. E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo. Mi piace tantissimo farlo. Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
4: Ah?
2: Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
4: Pronto?
2: Lei conosce il programma?
4: Non mi interessa.
2: Uè troiona, allora come va? Ah!
4: Pronto?
2: Dovrebbe ascoltarlo perché diciamo un sacco di parolacce.
4: Non mi interessa a me, delle parolacce e di niente.
2: E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo.
4: Allo facchino che è?
2: Ah!
4: Pronto?
2: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105. Lei conosce il programma?
4: No, non conosco niente, buonasera.
2: Dovrebbe ascoltarlo perché... Brutta stronza maledetta!
4: Sì?
2: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105.
4: Ma vaffa.
2: Signora, ma lei è proprio una cafona puttana!
4: Beh.
2: Ciao! Sono Marco.
4: Marco chi?
2: Marco Mazzoli.
4: E che c'è?
2: E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo. Mi piace tantissimo farlo. Ciao. Uè, testa di minchia, come stai?
4: Ehi!
2: Sono Marco.
4: Chi sei Marco? Non ti conosco!
2: Marco Mazzoli?
4: Ehi! Ma sali!
2: Lei conosce il programma?
4: Il programma?
2: Dovrebbe ascoltarlo perché diciamo un sacco di parolacce. E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo. Mi piace tantissimo farlo. Sono Marco. Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
4: Ehi.
2: Ha sentito che bomba che... Aspetti, aspetti. Ho un'altra bomba dal culo. Le ricordo che festeggeremo il 25esimo anno di programma ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Se viene le farò in diretta le bombe dal culo. Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
4: Puttana.
2: ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio? Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
0: Porca la p***a! Ti conosco! Vuota il telefono, ha scappato il telefono!
2: Sono Marco.
0: Porco non... Beso meglio!
2: Come mi piace. La saluto con il nostro saluto ufficiale. Mi piace tantissimo farlo. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
3: Il tronista di spade.
4: Bentornati al Tronista di spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera.
5: Ciao!
6: Ciao, mi chiamo Sansa Stark e vengo da Grande Inverno.
5: Dove hai trascorso le vacanze estive?
6: Con la mia famiglia siamo andati a sud. Esperienza deludente.
5: Come mai?
6: Beh, appena arrivata hanno cercato di stuprarmi e poi hanno decapitato mio padre. Ora, io non ce l'ho con i terroni, però cazzo, i servizi sono scadenti.
5: Che vuoi farci? A volte è una questione di sfortuna.
6: No, è che più che altro mi scazza, che per colpa del funerale mi sono persa il matrimonio di mio fratello.
5: È stata una bella festa?
6: Grandiosa, cazzo! Quelli del catering hanno sgozzato mia madre, lo sposo e la sposa incinta. Sai quanti selfie che potevo spaccarmi?
5: Mannaggia, che disdetta! E tu, hai una relazione?
6: No, adesso sono single, sai. Esco da un paio di relazioni un po' complicate.
5: Beh, sai come si dice, gli uomini pensano solo a quello.
6: Ma magari, il mio primo fidanzato mi ha ripudiata sull'altare. E il mio primo marito, che era un bel nano con un cazzo così, è stato condannato a morte dopo una settimana di matrimonio. Non abbiamo neanche fatto zicchi zicchi.
5: E quindi, niente zicchi zicchi con nessuno?
6: No, beh, con il mio secondo marito sì, cioè... Di giorno si scopava le puttane, ma di notte veniva a trovarmi nella torre in cui mi teneva segregata e abusava di me.
5: Però non state più insieme.
6: No, vabbè, dopo che ha ucciso il mio fratello più piccolo con una freccia nella schiena, l'ho fatto sbranare vivo dai suoi cani. E adesso sono tornata a vivere a casa dei miei.
5: Da sola o con qualche tromba amico?
6: Ma vivo con mia sorella, che di lavoro fa l'assassina e strappa la faccia alla gente morta.
5: Wow, un lavoro originale.
6: Sì, sempre meglio che fare le fotocopie. Poi c'è mio fratello che è rimasto paralitico dopo essere stato buttato giù da una torre e se ne sta tutto il giorno sotto un albero a farsi viaggi mentali.
5: Insomma, proprio una famiglia del Mulino Bianco.
6: A dire il vero mi manca un po' il mio ultimo fratello, che in realtà è mio cugino. Anche se da quando è risorto, dopo che lo hanno pugnalato al cuore, non è tanto di buon umore.
5: Che strano. Progetti per il futuro?
6: Ma guarda, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un esercito di 150.000 morti viventi e che vuole sterminare la vita come la conosciamo, iniziando dal mio popolo. Quindi sai, ho un po' di cazzi.
5: E beh, come ti descriveresti al tuo uomo ideale?
6: Dolce, sensibile e romantica.
5: Una ragazza da sposare.
6: Sì, anche se con le faccende di casa sono un po' un disastro. A proposito, ho appena sgozzato il mio migliore amico in salotto. Qualcuno sa come si levano le macchie di sangue dal granito?
3: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spade.
6: Ehi, potete aiutarmi? Come cazzo levo questa macchia? C'è nessuno? Dai, oh raga, sembra che ho appena fatto un mestruazioni party con le mie amiche.
3: Il tronista di spade.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
1: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì.
1: Quando
3: l'anima dove va?
1: Vai in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
1: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
1: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo, sulla terra avevi questo culo,
3: sì.
1: E diciamo dove ti avevi.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
1: è
3: che lo sai?
1: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono
1: belle.
3: Le macchine?
1: No.
3: No,
1: ci sono le biciclette.
3: Ah,
1: invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
1: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: No,
1: sono
3: no,
1: fatte
3: no,
1: di cazzi. Cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori
1: ancora,
3: no.
1: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
1: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
1: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni.
3: Già 10.
1: La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda.
1: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
3: Ah.
1: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
1: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Elio.
3: È un
1: casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
4: Addirittura?
1: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
3: Ma se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
1: Te la fanno leccare.
3: No.
1: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
4: Che
1: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
3: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è?
1: Volte.
3: Sopra, sotto, destra, 60.
1: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra l'aria,
1: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
1: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
3: qualcosa. Fisicamente, come sei all'inferno?
1: Cazzo.
3: Tutto
1: sei una soava donna.
3: Una soava donna.
1: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
1: non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, detto etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, super adesso.
3: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: This is the zoo, only for you.
1: Bentornati a Italia's Got Talent, l'unico programma al mondo che va in onda a quest'ora su questa rete televisiva. Non è un miracolo?
2: Grande collega, sono d'accordo con te.
1: È impressionante, sì. Bene, qui fuori c'è una fila di concorrenti più lunga di quella per il reddito di cittadinanza, quindi non perdiamo altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente. This is me. Look out, 'cause here I come.
3: Buongiorno, sono Carla da Borgo Sant'Ignazio.
1: Ma immagino, giusto?
3: No, fisioterapista.
2: A Borgo Sant'Ignazio lo mostri il cazzo?
3: No.
2: Ho preso 5.000 euro per dire questa battuta dal comune di Borgo Sant'Ignazio.
1: Dici Carla, oltre a dividerti fra questi due mestieri, cioè la battuta e la fisioterapista, che altro fai nella vita?
3: Sono sposata e mamma di tre bellissimi bambini.
2: Ah, tu pensi che sono i tuoi, ma non è vero! Hai capito? Lars è surreale, capito?
1: Dategli sti 5.000 euro che ha riso, dai!
2: Questa ve la regalo che sono buono!
3: Comunque ho altre passioni come il giardinaggio, l'alpinismo e i romanzi storici. Faccio yoga tre volte a settimana, seguo due corsi di cucina.
2: Dai, allora fammi dello yogurt. Hai il seno per produrre il latte, caglialo! Hai mentito,
3: però...
2: lo sapevo!
3: Sì, però ti dicevo che faccio yoga, non yoga.
2: Non mi dare del tu, stronza.
3: Chiedo scusa. Dicevo che faccio yoga, non yogurt.
1: Senti, scusa, dove sì. Trovi il tempo anche per battere?
2: Dai, usa la forza, Yoda.
3: Sono una fisioterapista, non faccio un altro.
2: Hai detto
3: lavoro.
2: Che sei Yoda.
3: No, faccio yoga, una
2: dai, spostami l'astronave
3: buddista.
2: Col pensiero, dai. Piacere, Matano sono! Come Yoda, capito?
3: Sì, l'avevo capito, ma non faccio yoga. Cioè, non sono Yoda.
2: State zitti che ci legge nel pensiero, se ha la forza.
1: Torniamo a noi, Cryptozoo. Cosa ci canti questa sera?
3: Eseguire una cover di Like a Virgin di Madonna.
1: Beh, appropriato direi, eh?
2: La Madonna non cantava, non bestemmiare.

0: Che vergogna. Ma dai, ma tu veramente hai ucciso è una roba vergognosa.
1: E sei sua madre.
0: Mamma mia.
2: No, non sono la Madonna, ma cosa c'è che non andava?
0: Basta. Come ti chiami, Carla? Come ti chiami?
2: Sì, Carla.
0: Carla, la faccia, la voce, il modo in cui respiri, il tuo odore, il numero delle orecchie che possiedi, è tutto sbagliato.
2: Ne ho due.
0: È sbagliato. Carla, come cazzo ti chiami?
2: Sei un mostro.
0: Sei un essere viscido. Sei una roba vergognosa. Io non so neanche come tu possa entrare in una chiesa senza prendere fuoco.
1: Quella donna ha sparato a Kennedy.
2: Ma non è vero.
3: Hai spinto Madre Teresa dalle scale?
2: No!
1: Ti sei mangiata a Gandhi!
2: No, era semmai Madre Teresa la persona orribile.
3: Posso vedere la testa di San Giovanni Battista?
2: Non ce l'ho.
3: Non gliel'hai tagliata tu?
2: No,
1: hai infalcato Gesù, Longino!
2: Arrivederci.
0: Ti salutiamo, ciao Battina!
1: A me è sempre fatto cagare Yoda.
0: Anche a me, poi chi parla al contrario che cazzo vuol dire?
3: Comunque me lo ricordavo più basso.
0: Facciamo entrare un... ragazzi, guardate quanto è bello.
4: Buonasera.
3: Ha fatto la tesi di laurea.
4: Ciao, io sono Gian Gianni dalla provincia.
0: Permessi.
1: Hai vinto.
4: Sì.
0: Benissimo, Gian Gianni, raccontaci un po' di te. Cosa ti ha portato a volerti esibire davanti a decine e decine di telespettatori?
4: Allora, sono venuto qua perché voglio aumentare gli iscritti del mio naviglio di YouTube. Che se raggiungo tanti iscritti poi non devo più lavorare. Che mi sono rotto.
0: Giusto, che lavoro fai?
4: Io scippo i cadaveri all'obitorio.
3: È molto bella, hai mai scippato un mio parente?
4: Può darsi. Ma posso lavorare solo part time però, perché sono malato di una malattia che se sto in piedi troppo tempo mi esplodono i reni. Perché mia mamma era un'alcolista anemica che beveva durante che mi aveva nella cinta, così sono nato sbronzo.
0: Senti, Gian Gianni, ti scazza se ho in questo momento il mio c***o in mano e mi sto masturbando dalla tua storia incredibile.
1: Posso tirarci una boccata? C'ho una fame della Madonna.
0: Prego, non l'ho neanche lavato stamattina, quindi è bello insaporito. Prego, collega.
1: Adoro il ceviche.
3: Che peccato che mi sono portato in pranzo al sacco io.
0: Comunque una storia veramente triste la tua. Dici, povera creatura, cosa ci canterai di bello questa sera?
4: Canterò una canzone che ho scritto apposta per cantarla.
0: Quindi una canzone originale, molto originale. Come si intitola?
4: Si chiama Prova microfono.
0: Via, ok, sentiamo Gian Gianni. Io sono commosso quasi male tra l'altro.
4: Sassa, 1, 2, 3, prova, prova, sassa, 1, 2, 3, 5, prova, mi sentite, prova, sassa, 1, 2, 3, prova, sassa.
0: Ragazzi, una roba incredibile, in questo momento il TG5 ne sta già parlando, il TG4 in questo, addirittura, studio aperto, la BBC, la CNN, Fox News, il mondo intero sta parlando di Gian Gianni e questo capolavoro discografico, già iscritto a Eurovision e ha già battuto i Maneskin e quel c***o di Mahmood. Ragazzi, è una roba incredibile.

0: Porca troia!
1: Come, scusa collega?
0: Porca puttana!
1: No, non tu, sentivo qualcosa sottofondo. Sentito, sto imbarcando, cosa hai detto?
2: Sì, ho un papà che lavora alle motonavi.
1: Ah, bene, bene. Volevo, così, non è che vorrei infierire sul cadavere della battuta che si è presentata prima di Gian Gianni. Se sei ancora all'ascolto, sei nel backstage, vergognati.
3: Ma scusate, ma è un mentecatto quest'uomo?
1: I mentecatti non vincono l'Oscar mentre stanno facendo un altro programma.
0: Mica mi agolo io.
4: Quando sarà il momento, non cercare di salire sull'arca, hai capito? Bastarda animala!
3: Quale arca?
4: Quella che costruirò per salvare il mondo!
2: L'hai ammazzato i due leocorni!
1: Hi everybody, how are you?
2: Che cazzo?
4: Ecco, vedi?
3: Buongiorno.
2: Chi cazzo sei?
1: Hi, I'm Will Smith. Sono venuto qua.
2: Tua moglie è pelata.
1: Sì, ma va bene. Voglio che Gian Gianni mi dà schiaffi in faccia. Da quanto è bello e bravo.
0: Posso?
1: Prego.
0: Tieni, stronzo. Oh,
1: grazie, ancora, ancora.
0: Tieni.
1: Oh, chi è essere puttana?
3: Ah sì, parlava di me, no, sì. Io sono una fisioterapista, c'è stato
0: saluta,
3: un equivoco.
0: Saluta, saluta.
1: Massaggiami il cazzo allora, dai.
3: No, non pratico.
1: Dammi massaggiata, cazzo fisioterapeutico, dai.
4: Hai capito? Un po' come il ballo delle debuttanti qua, però diciamo meno di classe.
3: Mi ha fatto ridere.
0: No, l'ho capita.
3: Appunto, non dubitavo.
2: Ha vinto Gian Gianni.
1: Hoi.
4: È una cover questa, l'ho già sentita. This is
5: me. Faccio una musica rapida underground, come mi viene mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Wonderland. Wonderland.
3: Nel Wonderland di oggi chiameremo tutti i negozi di estetica di Scandiano, perché Paolo dovrà farsi una doccia solare per il suo nuovo film. Dai, su, adesso basta, sentiamo lo scherzo. Sei forte.
4: Buonasera, sono Matilde.
5: Buongiorno, come sta?
4: Bene.
5: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
4: Sì.
5: Conosce il programma?
4: Sì.
5: Ha visto l'Isola dei Famosi?
4: No.
5: Ha fatto bene. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
4: Ah, quando vuoi venire?
5: Perché devo girare un film? Perché devo girare un film? Io sarei un astronauta bruciato dal sole.
4: Devi fare un'alta pressione allora, così ti dà un bel velo di colore, però ne dovresti fare più di una.
5: C'è un modo per ustionarmi?
4: No, cioè, sicuramente non ti facciamo sognare, però riesci a prendere un bel colore da sembrare più abbronzata del solito.
5: Cazzo! Pensa che in questo film rimango nello spazio per 2 settimane. Sarà un film molto avvincente, peccato che dovrò cagare nella tuta spaziale. Devo trovare un modo per...
4: Ti fai male alla pelle.
5: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo?
4: No, non credo.
5: Carapezio Talananna?
4: Non credo.
5: Nannaiu!
4: Quindi quando vuoi venire?
5: A me va bene qualsiasi ora.
4: Allora, io sono impegnata alle 5, la doccia alta. Vuoi venire, non so, 5 e mezza, o se vuoi venire prima, dimmi
5: non
4: tu.
5: Non dalle 14 alle 16, che devo andare in onda in radio.
4: Ok, ma oggi o domani preferisci?
5: Quando vuoi tu.
4: Io se vuoi stasera alle 5 e mezza ci riesco, se no andiamo a domani, dopo le 5.
5: Dai, ok, mi piace.
4: Oggi allora 5 e mezza...
5: Senti, quando vengo mi fai trovare 2 cubiste brasiliane?
4: No.
5: Senti, verrà anche la mia guardia del corpo.
4: Va bene.
5: Mia moglie.
4: Va bene.
5: Lei è molto gelosa.
4: Ah beh, io non entro con lei.
5: Quindi starà alla porta d'ingresso a fermare le persone.
4: Va bene.
5: Magari se riesci, il giorno che verrò non prenotare altre persone, perché io non voglio respirare l'aria dei poveri.
4: Ok.
5: Grazie, ci vediamo.
4: Ciao, grazie.
5: Ciao, faccia di cazzo.
6: Sempre estetica?
5: Buongiorno, come sta?
6: Bene, lei?
5: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
6: Sì.
5: Conosce il programma?
6: No.
5: Ha capito chi sono?
6: No.
5: Ha visto l'Isola dei Famosi?
6: No.
5: A fanculo c'è mai andata? Ma guarda che faccia di cazzo.
6: Ciao Claudia.
5: Ciao bella faccia di merda. Buongiorno, come sta?
6: Salve, chi è?
5: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
6: Dica.
5: Senti faccia di cazzo, che facciamo? Avrei bisogno di farmi... Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale. Cazzo di mon...
7: Buongiorno. Arriva Fede.
5: Buongiorno, come sta?
7: Chi pronto?
5: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
7: Sì, ok.
5: Conosce il programma?
7: Sì.
5: Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
7: Va bene.
5: Perché a me piace essere bello lampadato stile Paninaro anni 80. Io sono quello che tutti i sabati mattina rompe i coglioni a mezzo paese perché impenna con la Honda NSR.
7: Sì. Va bene, guarda, sto facendo un trattamento al viso alla cliente. Sì.
5: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle. Ma guarda sta faccia di merda.
7: Pronto?
5: Buongiorno, come sta?
7: Chi parla?
5: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
7: Ah, non li teniamo noi.
5: Vorrei potermi abbronzare anche i coglioni. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo?
7: Come?
5: Tu non conosci nessuno che abbronza i coglioni?
7: No, ci sono altri centri qua a Scandiano, però noi non le facciamo.
5: Cazzo!
7: Mi dispiace.
5: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle.
7: No, a quel punto lì no. Comunque, no. Mi dispiace, non ce le abbiamo. Ciao, ciao.
5: Ok, ciao rincoglionita. Buongiorno, come sta? Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
6: Pronto?
5: Pronto, pronto, pronto al cazzo. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
6: Non abbiamo le docce qui dentro, purtroppo.
5: Cazzo, devo trovare un modo per abbronzarmi i coglioni. Io ho due testicoli grossi come due palle da bowling. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo? Ma che cazzo ti ridi? Perché devo girare un film? Io sarei un astronauta bruciato dal sole.
6: Beato lei.
5: Nannaiu. Senti, faccia di cazzo, che facciamo? Niente da fare, nessuno ha una cazzo di doccia solare per ustionarmi. Cazzo di m***a.
1: Radio 105. Welcome to the
2: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La domanda è sempre la stessa. La domanda è sempre la stessa. Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Ma è davvero così scema? Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Purtroppo, dopo diverse analisi e consultazioni con specialisti di tutto il mondo, abbiamo la certezza che Santina è in assoluto la donna più rincoglionita dell'intero sistema solare. Durante questi 5 insulsi anni, la iperpensionata quasi cadavera ha subito ogni tipo di scherzo esistente sulla Terra. Ma nonostante la palese presa per il culo, non ha mai avuto dubbi. Fino ad oggi.
8: Pronto.
9: Aide!
8: Dimmi.
9: Come stiamo, signora?
8: Non lo sai, chi sei?
9: Chi sono? Signora, non mi riconosce dalla voce.
8: Pronto?
9: Sono Alfio, signora, Alfio Porticelli.
8: Mi sono fatta male stamattina.
9: Me l'hanno detto che è caduta, che ha bestemmiato il signore.
8: Mi sono fatta male stamattina, sono fatta male il ginocchio.
9: Come ha fatto a cadere?
8: Mi è venuto un corto giro, si vede che mi giravo la testa un poco e c'era la pressione alta. Sono andata dalla parrucchiera
9: a farsi bella.
8: E ho messo il piede in... male. E così sono caduta, mi sono fatta male i ginocchi.
9: Vabbè.
8: E sono a letto adesso.
9: Gliele mando uno nuovo? Ne vuole uno nuovo di ginocchio, signora? C'ho quelli di ricambio, se vuole.
8: Sì, sì,
9: no, sì. Senta, signora, sa che è successo un casino? Sa che sono morto? Sono morto? Allora, sono morto e mi sono rincarnato in una talpa prima, ma non mi piaceva molto. E sono stato divorato da un lupo. Poi mi sono rincarnato in un frigorifero, ma è stata una vita infernale, mi sono suicidato. Mi sono rincarnato in una polpetta ai funghi, ma un ciccione di merda mi ha mangiato subito.
8: Mi sono mangiato tutto.
9: Tutto. Poi mi sono rincarnato in una moto da cross, ma noia mortale, tutto il giorno in garage, sporco di fango, eccetera. Polpo, poi mi sono rincarnato in nano. Avevo un cazzo, signora, una roba. E poi alla fine, niente, sono... Guardi, non so come, ma mi sono rincarnato in astronauta di nuovo e qua sono qua. Senta, cosa ha fatto? È andata a Saint-Tropez?
8: Come?
9: Dove è andata in vacanza? A Saint-Tropez?
8: No, sono stata sempre a casa. Sì, sono andata fuori un po'. Sì. Sono andata fuori con mia
9: tanto
8: nipote,
9: lei,
8: ma...
9: Tanto lei dice San Martino Buonalbergo o Saint-Tropez, santo è, giusto?
8: Sì, c'è festa anche.
9: Cazzo ce
8: c'è
9: ne frega.
8: C'è la festa della morte blu.
9: La morte blu? Me lo faccia dire proprio. Bello limpido. Quanto mi è mancata, signora. Bastardo, mi è mancata un sacco, veramente.
8: Ci sono mancata tanto.
9: Signora, ma ha visto che Pietro ha fatto il grano?
8: Pietro?
9: Pietro ha fatto i soldi,
8: I corni.
9: No, i soldi, ha fatto un sacco di soldi.
8: Ah sì, lo so, me l'hanno ho sentito anch'io, ma
9: ha comprato
8: un... 2.000, 3.000, non so.
9: No, di più, ha comprato un'isola adesso su Canale 5.
8: Poi è stato a lavorare e ha detto che ha fatto lavorare, insomma, sì, dietro alle sue pecorelle.
9: Ma fanno un programma su Canale 5 adesso, l'isola di Pietro.
8: Sì.
9: Ma mi racconti, cosa ha fatto signora? Mi racconti, è stato su qualche yacht con qualche VIP, con le minnone al sole? Dove è andata? Sardegna, Saint-Tropez?
8: Ma
9: padre,
8: sono sempre stata a casa perché non vuoi che vada.
9: Ha fatto un giro, non ha fatto un giro.
8: Non potevo andare in volta tanto.
9: Non ha fatto un giro a Dubai, a far la figa con...
8: No, niente, neanche nei bagni, niente. No. Ah sì, sono andato una volta lì con Marco, Matteo.
9: Dove? A Dubai?
8: Ma tanto tempo fa, sarà 2-3 mesi.
9: A Dubai?
8: Sono andato a fare, non so se stato vedendo, siamo andati in piscina lì a...
9: A Dubai, sì. Ha fatto un giro ad Abu Dhabi? Bella Abu Dhabi.
8: Sì, e c'era anche Obama, allora ha voluto che farmi andare giù con la...
9: Con lo scivolo,
8: con l'acqua,
9: sì.
8: Sai, con si dice.
9: Ma mi dica,
8: col scivolo.
9: Sì. Col scivolo. Ha sbocciato qualche magnum?
8: No, perché dovevo quasi morire.
9: Ha fatto una sciabolata di magnum, di crystal, eh?
8: Io ho paura, sai. Sì. Ho paura di tutto, anche
9: anch'io.
8: Le aree ho paura.
9: Anch'io della sua ignoranza. Una roba pazzesca, proprio. Sta arrivando l'uragano, ha visto, signora?
8: Un uragano.
9: Sì, noi qua siamo a Miami. Arriva l'uragano.
8: Ah, siete lì a Miami?
9: Siamo a Miami. Qua arriva l'uragano. L'uragano si chiama Por...
8: Anche.
9: Mi fa una cortesia.
8: E Aldo non l'hai più visto, no?
9: Aldo, so che ha partorito.
8: Ma non è il suo compleanno questo mese.
9: Sì, ma ha partorito, ha avuto un figlio lui di nuovo. Un altro pompino.
8: Ancora?
9: Un altro pompino.
8: Ha partorito da un'altra ragazza, insomma.
9: No, lui ha partorito. Lui proprio gli è uscito il bambino dal culo.
8: Ma guarda, partorito da solo.
9: Non si ricorda che
8: senza
9: era.
8: Senza donne?
9: Senza donne, no. Una gli ha fatto un pompino. No, lui è rimasto incinto e ha partorito. Partorito dal culo. Sì. Senta, mi fa una cortesia? Può chiamare? Sì. Adesso chiedo cortesemente al sergente Calvizie se può chiamare sull'altra linea il servizio meteorologico. Se può chiamare lei per conto nostro e dire: sono Santina, volevo sapere a che punto è l'uragano. Quello che sta per colpire Miami.
8: Uragano porco.
2: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata di Alan in Lotta.

0: This is the zoo, only for you.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Ci siamo.
3: Ehi!
2: Torna la voce di Arnaldo Cini, pilotata da Wender.
3: Ah!
2: Oggi chiamerà varie persone, tra cui...
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Salve, chi è?
3: Michele!
4: No, non sono Michele.
3: Michele!
4: Sei tu Michele? Ciao, come stai?
3: Guarda che hai sbagliato numero!
4: Io ho sbagliato numero?
3: Ma io che cazzo ne so?
4: Ma che cazzo ne so pure io?
3: Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti!
4: È vero? E qual è?
3: Michele!
4: Non sono Michele, Michele io!
3: Michele, guarda che oggi non mi sfuggi.
4: Va bene.
3: Adesso vedi cosa ti combino.
4: Che cosa mi combini, Fabio?
3: Porco! Stai molto attento.
4: Certo che sono attento, ok.
3: Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
4: Non te li rompo, sicuro, tranquillo.
3: Chiudi questo telefono e dimenticami.
4: Ok, ciao, se ho sbagliato il numero, quindi ho sbagliato.
3: Ma porca m***a! Te lo devi mettere nel culo, pezzo di ricchione.
4: Oh mamma santa, meno male che sono donna e sono ricchione.
3: Ehi!
4: Quello è il problema.
3: Hai capito? Hai capito?
4: Non ancora tanto tempo al telefono?
3: Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito?
4: Ah, devi vedere a me quanto me ne frega.
3: Chiudi questo telefono e dimenticami.
4: Ok, ciao, lo chiudo subito, ti dimentico.
3: Ehi!
4: Ciao.
3: Porco d***o!
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Chi è?
3: Ehi! Guarda che hai sbagliato numero!
5: Ma che ti sei venuto della mestruazione, ricca di me? Non ti sei messo
3: io che cazzo ne so? Ma si rende conto?
5: Ma chi, che cosa, chi deve essere umano?
3: Ho detto che hai sbagliato numero! Michele! Michele! Michele!
5: Se vengo, ti giuro, ti metto un braccio nella gola, ti giuro, e ti porto in trionfo.
3: Michele, adesso basta!
5: Morte vivo,
3: Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni! Pronto? Oh!
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Pronto?
3: Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica. Stai molto attento.
5: Mettete a 90 gradi, fai la posizione della pecorina e fate mettere la mano al cazzone di
3: mano. Michele, ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa. Chiudi questo telefono e dimenticami.
6: Vendetta, vendetta, vendetta.
7: Vendetta.
6: Vendetta.
3: Porco.
5: Bastardo e figlio di puttana.
3: Ehi!
2: Ora abbiamo la possibilità di scegliere Arnaldo contro Ennio, oppure Arnaldo contro il camionista veneto. Abbiamo la possibilità di devastare il vecchio contadino stronzo, oppure il male della terra, l'uomo Satana, colui che non andrà mai in paradiso, ma che ha già una camera vista fuoco all'inferno. Scelta giusta. Chiamiamo il camionista veneto.
8: Pronto?
3: Pronto?
8: Pronto?
3: Ehi!
8: Ehi!
3: Guarda che hai sbagliato numero.
8: No, secondo me ti hai sbagliato numero,
3: Ma si rende conto?
8: No, non mi rende conto un po', ma secondo me ti hai sbagliato il numero, vecchio.
3: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
8: No, no, sono sicuro mi di quello che sono di dire.
3: Michele! Michele!
8: Michele!
3: Michele!
8: Qua c'è Tony.
3: Michele, adesso basta! Michele!
8: Michele!
3: Michele!
8: Qua c'è Tony.
3: Michele, adesso basta!

0: Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
1: Oh, porco... Internata di maledetto di mio boia,
0: ma porca
1: non sa chiamarmi di non sa chiamarmi di
0: Michele
1: di stanno ti strappo il cuore passando dalla gola di fame boia
0: Michele, ah!

0: Lo Zodi 105. Louis KFC è il sindaco di San Francisco, pronipote di Abramo Lincoln ed ex commissario di polizia. Il classico baffone severo che alla prima cazzata ti chiede di restituirgli la pistola e il distintivo, anche se lavori al 7-Eleven.
1: San Francisco è la mia città. Ci ho messo tanto per ripulirla dalla feccia, come i ricchi i tossici ricchi, i tipi col colore sbagliato, i ricchi del colore sbagliato, i ricchi del colore tossico e le femmine col pene. E quando finalmente tutto andava a gonfie vele, ecco che ti salta fuori l'immigrato clandestino che rovina tutto, il maledetto Godzilla. Quella lucertola del cazzo ha nuotato fin qui dal Giappone per fare lo spring break, si è ubriacata e ci ha rotto il Golden Gate, il nostro ponte super fico, ballando in limbo. Che stronzo muso giallo. E adesso come faremo ad andare a comprare la marijuana legale a Sausalito? Jim e Bob, lo so che vi chiedo tanto, ma non è che forgiate un ponte?
2: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob, Jim e Bob, loro sono i Forgia Cose.
3: Bob caro, oggi non dobbiamo forgiare, dobbiamo super forgiare. Ci hanno chiesto di ricostruire un grande simbolo americano.
4: La faccia di Madonna.
3: Di più.
4: Aspetta, non dirmelo. Dobbiamo aggiungere i capezzoli sotto le facce del Monte Rushmore.
3: Ma va, di più.
4: Lo strapone alla Statua della Libertà.
3: No, riforgeremo il Golden Gate.
4: Meraviglioso. Ho sempre avuto un debole per la pioggia dorata.
3: Il Golden Gate è un ponte, o meglio, lo era fino a ieri.
4: Meraviglioso, ho sempre avuto un debole per i ponti. È da lì che mia madre è volata in cielo sulla sua Buick.
3: Già, senza Red Bull.
4: Maledetta macchia d'olio.
0: Per forgiare un grande ponte, Jim e Bob non hanno bisogno di una forgia grande, ma di una grande forgia. Quindi, con un po' di fantasia e un tocco di magia, hanno deciso di utilizzare solo una semplicissima moneta da un dollaro per tutto lo sbattimento. Economico, no?
4: Ehi, Jim, ma come diamine faremo a fare un ponte immenso con una singola moneta?
3: Sai bene che un mago non rivela mai i propri segreti, Bob.
4: E dove la troveremo una moneta da un dollaro?
3: Ehi, Bob, cos'hai lì dietro l'orecchio?
4: La forfora?
3: No, guarda. Ta-da! Ecco la monetina.
4: Accidenti, Jim, ma come hai fatto?
3: Te l'ho detto, un vero mago non rivela mai i propri segreti.
5: Quando Jim mi mostra le sue incredibili conoscenze delle arti occulte, vorrei essere l'unica capretta di un'isola deserta sulla quale lui è naufragato per farmi mungere quando ha fame e deflorare quando si sente solo, anche se non sono ricco.
0: Grazie ad una tecnica segreta appresa nelle profondità del Monte Fato, Jim e Bob ottengono un Golden Gate liscio e senza grumi, pronto per essere appeso sopra la baia di San Francisco come un enorme perizoma luccicante.
6: Forgia, forgia, forgia!
4: Questo Golden Gate è talmente Golden Gate che vorrei andare a viverci sotto.
3: Bob, tu e i tuoi fantastici sogni da rivista.
4: Ma Jim, come faremo a trasportarlo?
3: Un vero mago non rivela mai i propri segreti.
4: Non puoi risolvere tutto così.
3: È vero, allora facciamolo fare alla voce fuori campo, che la gente ci crede di più.
0: I Forgia Cose trasportano l'immenso ponte a San Francisco e vengono subito accolti nello studio ovale del sindaco. Senza tante spiegazioni.
1: Grazie figlioli, questo Golden Gate Bis è ancora più bello del precedente. Siete

0: E due veri eroi americani come Ronald McDonald e Jacob lo sciamano con le corna da bisonte.
1: Grazie, signore. È un piacere servire una città che è guarita dall'omosessualità.
2: Ci siamo sicuramente meritati una medaglia per questo, vero?
0: Assolutamente sì, piccolo dolce Bob. Eccole, le ho fatte forgiare apposta per voi.
1: Aspetti, ma da chi le ha fatte forgiare?
0: Beh, da Eric il Fabbro. Mi servo sempre da lui, soprattutto quando mi servono delle gabbie per i figli dei clandestini messicani.
2: Cioè, mi faccia capire. A noi che siamo i forgiacose è toccato un ponte di 2 miglia da un misero dollaro e a Eric di sto cazzo ben 2 scintillanti medaglie.
1: Andiamocene, Bob. Questa città è davvero deludente. Ora capisco perché Godzilla l'ha recensita di merda su TripAdvisor.
0: Non potete andarvene così. Mettete sul tavolo pistola e distintivo.
3: E va bene. Fottuto sbirro.
4: E così Jim e Bob tornano a casa con un pugno di mosche, che sarebbero già qualcosa come colazione proteica, ma purtroppo invece è solo un modo di dire. Forse il loro tempo come forgiacose è tramontato. Forse, in futuro, li attendono nuove avventure e una nuova serie con un nome simile, per la quale hanno già firmato, ma non si deve sapere. Forse, chi lo sa? Per il momento, viva il petrolio e abbasso i bolscevichi! Bye bye!
5: Jim e Bob, i Porgiacose. Radio 105.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo.
7: This is the zoo.
6: Vai, dai!

0: 105.
1: Sì, siamo tornati! Fuori dal culo! Chi non urla è complice e chi non salta è figlio di Mentana! Ah, oh, la mamma di Mentana è sempre incinta! Ah! Oggi apriamo la puntata con i sondaggi esclusivi di Fuori dal Culo, perché gli italiani non sono tutti deficienti come il nostro pubblico, ce ne sono anche di più deficienti! E il governo se ne approfitta di loro, Sto dicendo fake news! Col cazzo! Vediamo se l'Italia è ancora un paese democratico o se invece siamo sotto una dittatura comunista e divisiva su ogni argomento. Vediamo i sondaggi. Allora, il primo. Alla domanda, preferisci essere povero o ricco? Gli italiani rispondono al 93% ricco! E allora perché oltre 70 milioni di italiani vivono sotto la soglia di povertà, Se vogliono essere ricchi, perché? Perché? Aspetta, ve lo dico dopo. Secondo sondaggio. Preferisci che la tua casa venga bombardata oppure la pace? Gli italiani rispondono al 95% la pace! E allora, perché continuiamo a fare la guerra, Perché? Perché? Ve lo dico fra un attimo. Vediamo il terzo sondaggio. Vediamo. Preferisci che il governo dia i soldi ai rioni o a te? Gli italiani al 76% rispondono a te, cioè a me, cioè a loro. E allora perché continuiamo a sprecare preziose ore del nostro Parlamento a parlare dei diritti dei ricchioni? Perché? E adesso ve lo dico io. Perché l'ennesimo governo non eletto da nessuno non fa quello che dice il popolo. Pazzesco! Noi li paghiamo e loro fanno i loro interessi e basta. Ma cosa ve lo dico a fare? Tanto lo vedete, lo sapete. Dai, vediamo il primo servizio, che vado al bancomat a ritirare un po' di rubli. Che sono furbo io, qua davanti, furbo.
2: Casta, dolce casta, ma quanto ci costa? Eh sì, perché dopo la cassa dei politici, dei giornalai, dei magistrati e dei virologi da salotto, pensavamo di averle viste tutte. Ma invece, da quando Ivan Draghi ha spiazzato in due il nostro paese, tra liberi pensatori e gente col cazzo mollo, è spuntata una nuova casta, quella degli espertoni. Eh sì, di nuovo, perché adesso per fare una strada, macellare i suini, asportare un organo vitale o semplicemente costruire un tetto, insomma per qualsiasi cagata, non ti puoi muovere se non paghi l'espertone. Così l'Italia ogni anno spende 1.800 miliardi di euro in consulenze per fare delle cose che nel Rinascimento facevano i muratori e gli alchimisti senza tante paranoie. E oggi sono ancora lì e i turisti pagano per venirle a vedere. Ma questo è solo uno dei tanti campanelli di allarme di un paese che dimentica tradizioni collaudate come la famiglia, i condoni e le bustarelle per appecorarsi all'Europa dei banchieri e dei sodomiti. Intanto i cinghiali appestati si mangiano i nostri figli.
1: Pazzesco, amici, pazzesco! Ma vi rendete conto? Adesso ci vuole un documento per tutto, perfino per scrivere sui social vogliono farci usare la carta d'identità, capite? Ci vogliono controllare, ci seguono, ci spiano, non sei nemmeno libero di farti un documento falso o di creare un profilo femminile per farti mandare foto di cazzi che il governo ti mette in prigione. Pazzesco, guarda, io speriamo solo che Elon Musk ci ripensi e si compri il mondo. Dai, altro servizio, vai, prima che mi metto a piangere come Dybala, dai.
2: Da nato con la camicia, nato senza mutande. Eh sì, perché dietro l'annessione di Svezia e Finlandia al Patto Atlantico ci sarebbe un motivo tutt'altro che politico. Uno squallido retroscena che un testimone, di cui non possiamo ovviamente rivelare l'identità, ha confessato ai nostri microfoni in cambio di soli 20.000 euro. Quale sarebbe dunque il movente di questa manovra che rischia di far deflagrare la terza guerra mondiale? Molto semplice. La fica. Eh sì, di nuovo, perché come già accaduto in passato per la guerra di Troia, i popoli non si muovono per la giustizia. Ma quando in un'istituzione di sessantenni pieni di Viagra arriva l'opportunità di vedere un po' di belle stangone vichinghe, che come si sa la danno via che è un piacere, chi direbbe mai di no? Altro che servizi segreti, qui tutti pensano ai servizietti. Che schifo!
1: Schifo! Amici, che non credete al mainstream, ma siete solo gente che si fa legittimamente delle domande su tutto. Resistete! L'uomo della provvidenza sta per arrivare e risolverà tutti i vostri problemi senza che dobbiamo fare niente. Fa tutto lui, fa tutto lui. Noi continuiamo a fare caccia, fa tutto lui, fa tutto lui. Fino ad allora io sarò qui su Rete 4, il canale più seguito dalle badanti che cambiano i pannoloni pisciati e dalla gente che c'ha il mattoncino nel nickname. La prossima settimana però non ci sono perché ho preso il congedo mestruale, fanno gli spagnoli, non lo posso fare io, quindi mollatemi! Ciao, ciao, ciao, al prossimo, ciao!

0: Wonderland.
1: In questo Wonderland sentiremo la voce di Fabio Alisei clonata, che chiamerà le farmacie perché ha un problema sessuale con sua moglie. La voce presa per la clonazione è questa.
2: Allora, questa è già fatta. Questa è già fatta, è la intro dell'altra volta. Vai. Oltre a quelli che si imparano in prima elementare, ci sono equilibrio, dolore, pressione, sete e percezione degli ormoni altrui. Quello è un senso.
1: Questo è il risultato.
2: Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie.
1: Totalmente una merda. Ma purtroppo l'intelligenza artificiale non riesce a clonare le voci dello zoo. Ma lo scherzo lo faremo ugualmente. Buon ascolto.
2: Buongiorno, vorrei un'informazione. Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie?
3: Sì, bisogna che ne parli con lo medico prima.
2: Mi sta esplodendo l'uccello. Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie? È impazzita completamente e vuole fare sesso ogni giorno. Ma va che merda! Ah! Buongiorno, sono Fabio Alisei.
4: Sì?
2: Vorrei un'informazione. Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie?
4: Sì, serve la ricetta.
2: Allora, 3 uova, 2 melanzane, del sale e 10 minuti in forno. Sta stronza merdosa! Ma scusi, mi ha buttato giù il telefono?
3: Io no.
2: Buongiorno, vorrei un'informazione. Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie?
3: Sì, certo, va bene.
2: Mi vergogno un po', ma mia moglie da quando ha fatto i 45 anni è impazzita completamente. Cosa devo fare, dottore?
3: Hai preso delle pastiglie?
2: Io bevo tanta birra e quella non mi aiuta tanto. Pensi che ieri sera mia moglie ha voluto farlo 3 volte, ma io ad un certo punto ho dovuto fingere uno svenimento. Posso passare a prendere del Cialis?
3: Ma te l'ha scritto il dottore?
2: No, io passare dal dottore. No, mi vergogno troppo.
3: Ma non devi vergognarsi, ma tante persone fanno così.
2: C'è qualche medicinale che possa calmarla?
3: Per la moglie?
2: So che esiste un medicinale che si chiama Relax Vagina Stai Calmissima Plus 500.
3: Ma tu vuoi dare il tuo moglie un prodotto per farla calmare?
2: Mi dia qualcosa che calmi lei o qualcosa che me lo faccia stare in tiro per 4 ore.
3: Sì, certo, lo puoi fare, ma se te l'ho consigliato un medico glielo possiamo dare, il generico però.
2: Tutti con sto dottore. Ma che cazzo ne sa il dottore quanto scopo con mia moglie?
3: Il generico te lo possiamo dare, non l'originale.
2: Non riesco manco più a fare la pipì in piedi, talmente mi distrugge ogni notte. Ho il pene distrutto.
3: Ma per cosa vuol dire ti distrugge? Perché vuole fare tanti... Non l'ho capito io, capito?
2: Io lavoro in radio tutto il giorno, faccio lo zoo di 105. Poi vado a casa, seguo i miei figli e poi quella pazza mi vuole buttare nella sua tana infernale. Cosa devo fare, dottore?
3: Devi andare nel tuo medico a parlarti di questo, però.
2: Ho il pene tutto tritato, talmente mi distrugge ogni notte.
3: Perché? Perché non riesci?
2: Lei riuscirebbe a scopare senza sosta per 3 ore a 50 anni?
3: Ah.
2: Ho il pene distrutto. Mi vergogno un po', ma mia moglie da quando ha fatto i 45 anni è impazzita completamente e vuole fare sesso ogni giorno.
3: Ma stai dicendo della serie?
2: Sì, certo.
3: Sì.
2: Posso passare a prendere del Cialis?
3: Dove sei? Sei di Genova?
2: Sì, sono di Genova.
3: Devi parlare con il tuo medico di questo, però.
2: Ma che cazzo gli devo dire al mio medico? Salve, dottore. Mia moglie vuole sempre scopare. Che cazzo di risposta mi dovrebbe dare?
3: Perché non puoi prenderla senza nessun...
2: Dottore, le lancio una consonante?
3: Deve avere una ricetta, qualcosa del genere, per pacificare.
2: Potrei morire?
3: No.
2: Quindi, dottore, che cazzo devo fare? Anzi, il mio cazzo cosa deve fare? No!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Spot, spot.
1: Amico, che ti incendi le scorregge ai matrimoni perché fa tanto chic. Vuoi arredare il nido d'amore per te, tua moglie e l'antennista che si scoppa quando vai al centro scommesse? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di cose per la casa, leader nel mondo per il numero di pregiudicati fra i suoi impiegati. Troverai tanti complementi d'arredo a prezzi inventati come... sofisticatissimo impianto elettrico monouso, 23.000 euro! Carta igienica professionale più DVD con tutorial in 6 lingue, 14 euro al rotolo! Figarage per motocazzo, 400 euro al mese! Trattative riservate! Termometro rettale ad energia solare, 17,90 euro! Ficcatelo su per il culo e corri in balcone, se no si scarica! Fantastico carillon tedesco che esegue minuto di silenzio, 45,80 euro! Tirapugni in plastica fucsia per bambine dai 4 ai 7 anni, 33 euro. Disponibile anche glitterato. Sparacammelli da borsetta per difesa personale, 890 euro. Cammelli non presenti nella confezione. Lampadario da caccia, 57 euro. Set di asciugamani infrangibili, 88 euro. Montagne russe tradotte in italiano, 9.000 euro. Stucco santo per... ma porca... spatolanti le mani, cazzo. Stucco santo per stigmate gravi, 14 euro al barattolo. Sapone alla cera per figa di legno, 9,90 euro. Eliporto pieghevole, 67 euro al metro quadro. Kit per iniziare a fumare, composto da piccola scatola di cartone contenente 20 cannule di tabacco arrotolato nella carta, più dispositivo incendiante a gas, 58 euro. Fotocellula spara bestemmie, 123 euro. Richiedi il nostro test gratuito, porca... E questa settimana visita il nostro padiglione The Fecathlon. Troverai migliaia di attrezzi per sport inesistenti e dannosi per la salute a prezzi illeggibili. Pezzi di ferro e plastica assemblati male come... un magnifico pedalai, la versione più soggettiva del pedalò, a 179 euro. Ciclette da trial, 555 euro. Tapirulan, ultra realistico con buche, gomme masticate e merde di cane, 890 euro. Due palle da Pilates più un cazzo da yoga, solo per coerenza, 33 euro. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.
2: Radio 105.

0: io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Me Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella registrazione?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
2: Anche a me,
0: no,
3: terzo
0: no,
3: piano,
0: lo
3: stai
0: date.
3: Zitto, terzo
0: io
3: piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Tu sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
4: Lui viene, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito Wender
2: che bugiardo
0: è un figlio di Zoc,
2: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
2: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che
2: tu hai detto io sono stato innamorato una volta
0: sì con una ragazza a 20 anni sì questo cazzo,
2: tu cioè, avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni e questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappiamo con la scarpa in testa, boom, boom.
2: Tu a lei?
0: Sì, dico, vaffanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
2: Sì?
0: Sì, sì.
2: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
2: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
2: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
5: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capa e capa di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
0: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zodi 105.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Respiriamo la primavera. Raghi, voglio trasformare il mio terrazzo in una jungle. Sono già in accordo con il vivaio top di Milano, che ha fatto anche i fiori a Fedez per il suo matrimonio.
1: Chiara Maserati.
3: Mi vai a collocare, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Chiara Maserati, c'è Gianfra.
3: Mi dica.
2: Allora, io ho una grande terrazza in centro a Milano.
3: Sì.
2: Ecco, mi piacerebbe attrezzarla con degli alberi, delle piante, delle cose.
3: È necessario che un nostro incaricato venga a fare un sopralluogo da lei e le faccia un preventivo, perché
2: Ok, top. Cifre... Io però inizio a dirle che cosa mi piacerebbe avere, così lei mi dice se si può esaudire il mio desiderio.
3: Mi dica.
2: Allora, mi piacerebbe mettere la terra sotto col prato e metterci gli alberi. A me mi piacerebbe molto il salice piangente, come quello di Pocahontas.
3: Ma ascolti, le do il numero di telefono dell'ufficio, chiami l'ufficio, perché...
2: Ma perché mi dà questo numero?
3: È l'ufficio, questo qui è il vivaio dove vendiamo le piante. Per fare i preventivi...
2: E in ufficio vendono gli alberi?
3: No, li vendiamo noi qui al vivaio.
2: Ah, ok. Allora chiamo l'ufficio.
3: Sì, grazie.
1: Chiara Maserati.
4: Siete in attesa di essere col... Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Sono Chiara Maserati, ho avuto il vostro numero dal vivaio.
4: Sì, mi dica.
2: Allora, praticamente stavo spiegando al suo collega Gianfri, al vivaio, che io vorrei fare sul mio terrazzo, un terrazzo in centro a Milano, ok? E vorrei fare, praticamente, mettere la terra sotto con l'erba e gli alberi. Mi ha detto di chiamare voi.
4: Allora, un attimo solo che prendo nota, signora.
5: La sua chiamata è stata messa in attesa.
2: Signora, sarà tua sorella.
4: Signora, scusi l'attesa, ero col titolare al telefono, una chiamata urgente.
2: Mi ok, dica... pensavo mi avessi abbandonato. Allora, mi piacerebbe il salice piangente, ma ha detto che non c'è.
4: No, no, non c'è al momento il vivaio, no.
2: Ok, un altro albero grande, tipo quello?
4: Signora, per quello facciamo il sopralluogo. Dipende dove va messo, l'esposizione, in che punto, le piante più adatte,
2: beh,
4: meno adatte.
2: Il terrazzo gira tutto intorno alla casa, quindi è esposto dove uno vuole. In base all'albero lo mettiamo dove deve stare.
4: No, le spiego. Allora, facendo un sopralluogo sarebbe più opportuno che almeno lei avesse un'idea delle piante che le possono piacere.
2: A me piaceva il ciliegio.
4: Guardi, io se vuole le posso fissare un sopralluogo, però non... cioè... È un po' irrilevante fare un sopralluogo se prima non si ha un'idea di quello che si può fare.
2: Ma poi si possono fare anche, ad esempio, gli ombrelli che scende la pioggia da sopra per innaffiare, o bisogna fare per forza un impianto normale, come a Gardaland?
4: No, noi... ma non ho capito la cosa della pioggia che scende, scusi.
2: Praticamente a Gardaland ci sono degli ombrelli da cui scende l'acqua. Mi piaceva mettere quelli invece dell'impianto normale.
4: Su questo non la posso aiutare, non è una cosa che facciamo.
2: Ah, okay, ho capito. E un prato con le margherite si può fare?
4: Si può mettere del tappeto erboso in zolla, essendo un terrazzo.
2: Top!
4: Eh?
2: Top! Con le margherite, coi fiori di campo?
4: Sì.
2: Bello, no?
4: Sì, molto.
2: Top.
4: Sì.
2: Allora, io intanto, visto che lei è amministratrice, volevo dirle anche che normalmente io mi accordo con numero di stories o post per il pagamento.
4: Non ho capito.
2: Sono un influencer, quindi insomma la mia pagina Instagram, ecco, sarà il metodo di rimborso.
4: Mi fa piacere che lei abbia contattato il nostro vivaio, ma mi dispiace, non facciamo questo tipo di...
2: Perché no?
4: Non abbiamo questo tipo di soluzioni, mi spiace.
2: Ma e io mi faccio le stories nella mia terrazza col vostro albero e non me ne torna niente?
4: Signora, se vuole prendo nota del suo numero, perché vedo che chiama con un numero privato.
2: Beh, ovviamente, sono Chiara Maserati.
4: Se no non riesco ad aiutarla, purtroppo.
2: Allora, intanto il numero glielo do.
4: A che nome?
2: Chiara Maserati, nipote, si appunti.
4: Chiara Maserati, nipote di chi?
2: Secondo lei?
4: Non lo so, glielo sto chiedendo.
2: Del signor Maserati?
4: Va bene, la faccio chiamare allora.
2: Ma e quindi di nome come si chiama lei?
4: io Paola.
2: Allora, io inizio già a sponsorizzarvi dicendo che una persona verrà a fare un sopralluogo, ok? Così nel frattempo iniziate a vedere la potenzialità del mio potente mezzo.
4: Va benissimo, grazie intanto.
2: Allora siamo d'accordo, vi faccio le storie e se mi date tutto gratis.
4: Va bene.
2: Top adoro. Allora a presto.
4: Grazie, a presto, gentilissima.
2: Anche tu. Raghi, avete presente il paradiso? Ecco, presto sarà la mia terrazza. I primi 5 che mettono like al post, al link in bio, sono invitati a casa a bere un margarita. E poi diciamolo, Chiara Maserati fa sempre bene l'ambiente.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
6: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
7: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace,
6: minchia come ci piace.
7: La tua vita più colore

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Un tempo c'erano gli X-Men, un manipolo di mutanti in grado di trasformarsi in vere forze della natura, in grado di proteggere o distruggere il pianeta Terra. Ma i tempi cambiano e la sessualità è diventato un grosso punto di domanda. Per questo nascono gli XXX-Men, non più mutanti ma mutandi. Ognuno con un potere diverso, ognuno con una peculiarità speciale. Tranne uno. Già, perché anche in questa nuova serie non poteva mancare. Lui. Quindi, benvenuti a sti frocioni, benvenuti a sti free free, benvenuti XXX-Men.

0: Smack!
1: Ehi, chi è quel signore pelato sulla sedia a rotelle?
2: Quello è il professor Xavier, il fondatore degli XXX-Men. Anche lui è un mutante come noi. È nato coi coglioni di 150 kg l'uno. Per questo non può camminare.
1: Scusa, e la tizia accanto a lui invece chi è?
2: Quella è la sua assistente fistica. È in grado di far uscire il suo pugno da qualsiasi buco del culo dell'universo.
1: Dai, non ci credo.
3: Allora, silenzio. Un'altra parola e lo rifaccio con un paio di forbici arrugginite. Intesi?
2: Te l'avevo detto.
4: Buonasera a tutti. Io sono il professor XXX Xavier, fondatore degli XXX Men.
3: E woman.
4: Sì, brava, ma non toccare il microfono con le mani sporche di merda, per favore. Per anni siamo dovuti rimanere nell'ombra, terrorizzati di diventare cavie da laboratorio per gli esperimenti del governo. Ma ora è venuto il momento di uscire allo scoperto, di affermare la nostra identità. Non dobbiamo vergognarci dei nostri superpoteri, né avere paura di usarli. Io ho i coglioni che pesano 300 kg. Posso riempire di una piscina olimpionica con una sola sega. È ora di mettere il mio e i vostri superpoteri al servizio dell'umanità. Da oggi ci sono dei nuovi difensori del pianeta. Gli XXX-Men.
3: E woman.
1: Bravo!
2: Pensavo di essere handicappato, invece sono speciale davvero.
4: Abbiamo già centinaia di membri in ogni parte del mondo pronti a lottare per la nostra causa. Certo, non siamo tutti perfetti. Ad essere sinceri, alcuni di noi fanno davvero schifo al cazzo e la maggior parte dei nostri superpoteri è più un intralcio che un aiuto. Ma chi l'ha detto che per fare gli eroi bisogna essere perfetti come quel focio di Superman?
3: Oh, woman.
4: Ora vi presenterò i nostri membri più anziani. Questa, con le mani marroni, è Fistica, la mia assistente personale, nonché esploratrice di Ani Intergalattica. Lì invece abbiamo Vulverecchio, che ha lo scheletro da froccio.
2: Ma ciao! Ciao, ciao, ciao! Pazzesche!
4: Poi questo che non vedete perché si muove velocissimo è Sveltina, l'eiaculatore più precoce della luce. Ma oggi vogliamo anche accogliere un nuovo membro degli XXX-Men.
3: Hey, woman.
4: Vieni avanti, vieni. Di a tutti come ti chiami.
5: Capiamo, vai!
2: No, non strilli, signora, è il momento.
5: Vai, amò, è il tuo momento.
2: Ma non c'è il tifo!
5: È il tuo momento, una serie nuova, andrei benissimo, amò.
2: Signora, vada a fare la cheerleader da un'altra parte. Prego.
5: Datemi una A, datemi una F.
2: No, le do una F e anche un anculo. Se ne vada a fanculo.
6: Io sono mega cazzo, super bello e super speciale. Sono un grande.
7: No, non mi risulta, scusi, sul copione. A me risulta super comparsa mini pene.
6: No, io ho il potere.
7: Qua c'è scritto.
6: No, allora io ho letto il copione, sono sincero, non mi va benissimo, nel senso che
7: se la metti con burrasconi, che devo fare?
6: Io pensavo di fare super mega pene, mega bello, belle vene, grande, gigante, super. Ciao.
8: No, no, no, mi spiace. Sempre lei, super comparsa.
7: Prego, si presenti al resto della truppa. Andiamo, azione, prego.
6: Io sono super comparsa.
7: Non si è capito?
6: Io sono super comparsa.
7: Non si sente.
6: Io sono
7: No, senta, scusi, scandisca. Scandisca perché
2: sono super comparsa, sono super.
7: Non urli. Non urli, prego.
6: Sono super comparsa.
4: Ah, super comparsa. Sei un mutante? Quali sono le tue capacità?
6: No, è che ho fatto un paio di film porno, ho fatto.
4: Ah, bene, bene, bene. Quindi hai un grosso cazzo.
6: In realtà facevo il marito cornuto costretto a guardare la moglie mentre scopava un altro.
9: Prossimamente nello Zoo di 105.
10: Radio 105.

0: Zoo di 105. Spot, spot.
1: Amico, che ti ciucci i cotton fioc usati come aperitivo. Amico, con le superfici orizzontali della tua abitazione ricoperte da un sottile strato di colera. Amico, che vivi nel terzo millennio grazie solo ed unicamente ad una prolunga. Vuoi un complemento d'arredo che si intoni con lamiera e compensato alla portata delle tue tasche? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di mobili per la casa con 150 metri quadri di esposizione disposti comodamente su 50 piani senza ascensore. Se non schiati per il fiatone, troverai tante soluzioni d'arredo per te a prezzi discutibili, cose varie tipo porta blindata anti-effrazione in foglie di banano secche, 4.500 euro. Sacchi dell'umido riutilizzabili 100% ecologici in cashmere, 200 euro al paio. Spazzolino da denti antisismico, 122 euro. Kit di pronto soccorso più kit per farsi malissimo a scopo di test, 86 euro. Braccialetto che suona la marsigliese quando si manifesta San Giuseppe nei paraggi, con raggio fino a 8 km, 34 euro. Occasionissima, 9500... La Madonna. Occasionissima, 9500 tavoli da pranzo, solo ed esclusivamente per Bad Caverna, in saldo al 60%. Evoluto clistere parlante con 4 differenti timbri vocali, 47 euro, più 1,99 euro per ogni voce aggiuntiva. Scegli quella che preferisci tra Matteo,
2: infilami nel culo,
1: Sergio,
2: infilami nel culo,
1: Paola,
3: infilami nel culo,
1: e Miriana,
4: infilami nel culo.
1: Cornice 75x75 per fototessera, 81,90 euro. Pratico beauty case da aeroplano in metallo a forma di bomba al plastico, 54 euro. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki. Non ce la faccio, figa. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki, 12 euro al metro quadro. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf. Non leggo perché ho le lacrime. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf per simulare primo rapporto in tedesco, 876 euro. C'era pavimento e adesso non c'è un cazzo, 12 euro più mancia per il simpatico calambur. Aspirapolvere con sembianze di Raul Bova perplesso, 125 euro. Avveniristico impianto Dolby Surround da citofono, 3.490 euro. Perizoma fosforescente segnala fica per coppie che lo fanno al buio, 22 euro. Così non potrai più dire, ops, scusa caro, ho sbagliato buco. E questa settimana visita il nostro nuovo stand Loren Ipsum. Troverai tanti oggetti che non hanno ancora un nome, perché nessuno ha capito a cosa cazzo servono. Capitoli irrisolti dell'evoluzione umana come... Trapano per balbuzienti, 56 euro. Pattine da parquet in carta vetrata, 12 euro a paio. Forno industriale per cuocere soffitti, 660 euro. Scarpiera al gusto pizza, 77 euro. Ghigliottina da picnic, 144 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nell'ultima puntata di Radio Maraia, Padre Pollo in chiusura, disse alla signora Domenica che forse sarebbe stata chiamata da Amadeus per il gioco dei pacchi.
2: È venuto Amadeus, sai, il presentatore di quello che fa i pacchi?
3: Amadeus, sì. Quello che fa lì, sì, i pacchi, sì.
2: E gli ho detto, guarda che ho una signora che conosco, gli ho detto, se vuoi chiamarla, gli ho lasciato il tuo numero. Boh, magari ti chiameranno, non lo so, se ti chiamano.
1: Wender, sei una merda, fatelo dire. Perché hai chiamato la signora Domenica e ancora una volta l'hai imbarcata a dovere con le voci finte di Amadeus, facendola giocare ad un gioco che non esiste. Però a me ha fatto ridere. Sentiamo lo scherzo.
4: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
3: Pronto?
4: Buongiorno e benvenuta ad Affari Buoi. Io sono Amadeus. Con chi parlo?
3: Con la signora Domenica.
4: Benissimo, è pronta a giocare con noi?
3: Sì.
4: E allora facciamo un grossissimo applauso alla signora Domenica. Bene, bene, lei sa come funziona il nostro gioco?
3: Sì.
4: Perfetto, facciamo un altro applauso alla signora Domenica, che se risponderà alle domande si porterà a casa il monte premi di ben 70.000 euro.
3: Dimmi.
4: Signora Domenica, mi ascolti bene, so che lei è una molto credente, vero?
3: Sì.
4: E noi due abbiamo in comune un grande prete, giusto?
3: Sì, sì.
4: Salutiamo Padre Pollo che sicuramente ci starà guardando.
3: Certo.
4: Allora, adesso andremo con le domande, ma prima le volevo chiedere se lei quest'anno guarderà Sanremo.
3: Certo, tutti gli anni lo vedo.
4: Allora, visto che lo guarderà, le farò i nomi dei concorrenti. Se lei indovinerà, quei 70.000 euro saranno suoi. È pronta?
3: Sì.
4: Bene, le vado ad elencare i concorrenti. Stia bene attenta. Facciamo
3: certo.
4: Scendere il tabellone. I concorrenti in gara saranno 700, cioè, ma io le leggerò solo i 10 big.
3: Sì.
4: Tommaso, Fiorella Molella, Emma Arancione, Mazinga Z, Rocky Balboa,
3: sì.
4: I Ricchi e Sfondati, i De Carioca, Gallina, Francesco Penna e il Mac, ed infine Renato Zero. Via col tempo.
3: Renato Zero.
4: La risposta è esatta! Signora Domenica, è contenta?
3: Sì, come no.
4: Bene, ora le farò un'altra domanda. Se indovinerà, sì, il montepremi raddoppierà e andremo a 140.000 euro. Se però la sua risposta sarà sbagliata, perderà tutto. Ma stia tranquilla perché non sono domande difficili.
3: Ok.
4: Parliamo della serie TV di Don Matteo.
3: Sì.
4: Allora, la domanda è la seguente. In quale episodio Don Matteo combatte contro Satana Robot? Ci pensi molto bene. Via col tempo. Si concentri molto bene, le ripeto la domanda. Mi deve dire esattamente il numero della puntata in cui Don Matteo ha combattuto contro Satana Robot. Fate partire il tempo, così ci leviamo dalle palle questa vecchia bastarda. Via col tempo.
3: Nella terza.
4: No, la risposta è sbagliata.
3: Non mi ricordo.
4: Ma anche se ha perso, facciamo comunque un caloroso applauso alla signora Domenica. Vuole salutare qualcuno?
3: A Padre Pollo.
4: E facciamo allora un calorosissimo applauso a Padre Pollo, che sicuramente ci starà guardando insieme a Papa Francesco. Pensi, signora Domenica, che Padre Pollo è stato il mio insegnante di catechismo e anche il prete del mio matrimonio. Veramente una bravissima persona che aiuta i più deboli e i più poveri. Veramente un santo. È contenta?
3: Sì, come sì, sono contentissima, sì.
4: Lo so, perdere 140.000 euro è un bel colpo, ma lei è fortunatissima,
3: so.
4: Comunque, le auguriamo il meglio.
3: Ok, grazie, anche a te.
4: Ora diamo la linea.
3: Tanti auguri per Sanremo.
4: Salutiamo con l'ultimo applauso prima del telegiornale la signora Domenica Spruzza Mammelle di Reggio Calabria. Noi ci rivediamo qui domani sempre alla stessa ora. Buona serata a tutti quanti, felici e stanchi. Ciao merde.
3: Ok, arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: This is Tower Control. We are ready for takeoff. Maverick, you, can you hear me? Vi hanno preso per il culo per 2 anni e mezzo.
1: Paolo Noyes è un barbone a Miami. Ha finito i soldi.
0: Flight time from the ATC is 09 Alpha Alpha B. Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo. Il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Maverickia.
3: Maverickia.
4: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante, Maverickio. Mi sentite, mi ricevete?
5: Mai visto un decollo tanto etero?

0: Comandante Mavericchia, le posso chiedere una cosa?
1: Veloce, Rooster, che oggi abbiamo l'addestramento denominato Fist Fucking, da ultimare prima delle 0600.
0: Ma, signore, con tutto il rispetto, questo che cazzo è?
1: Sciocca. È il mio aereo, perché?
0: Sì, signore, lo vedo che è un aereo. Ma perché è rosa con un Hello Kitty gigante sulla coda e una cappella rossa disegnata sul muso?
2: Che velivolo da maschio.
1: Perché lei ha una visione, lei ha una visione distorta della mascolinità. Rooster, Rooster, si vede che nessuno ti ha mai insegnato come essere maschio alfa. Tuo padre era sicuramente bravo di bocca, ma non sapeva un cazzo di mascolinità. Questo è un F-35 e sai cosa significa 35? Fuck, scopa, inculane 35. Ma è palese che tu di aerei non capisci un cazzo.
2: Oddio, quanto è etero.
1: Cadetti, oggi vi insegnerò a fare rifornimento in volo. Come potete notare, per semplificare l'operazione, ho fatto pitturare i musi degli aerei come se fosse un bel cappellone turgido, mentre la parte posteriore come se fosse un grosso ano dilatato. Dovete inserire, come vuole la natura, la punta cappellosa nel culone morbido.
2: Oh. È così che parla un vero uomo.
0: Ma chiedo nuovamente scusa per l'ardire, signore, ma io ho studiato ingegneria aeronautica per 10 anni e questa operazione non esiste da nessuna parte.
1: Rooster, sei più stupido di tuo padre, che era convinto che l'ano non facesse figli. E come si spiegano tutte le merde che sono su questo pianeta? Scemo! I nuovi caccia militari utilizzano anotecnologia.
0: Probabilmente intende nanotecnologia, signore.
1: No, ano. Ricordati, cadetto, che l'ano, secondo gli studi scientifici della Institute, è la parte più funzionale del nostro corpo. Puoi farci mille cose con l'ano. Porta matite, gnocchi, posteggiarci le biciclette, nasconder la droga, vendemmiare. Mille miliardi di cose si possono fare con l'ano.
2: Che maschio, mio Dio.
3: Scusate, ho sentito che c'è rifornimento in volo oggi.
1: Sì.
3: Non ho contanti. Accetta il bancomat.
1: Lei chi è?
3: Sono il cadetto...
1: Oh?
3: Oh, il cadetto O.
1: Cadetto O. Scusate, regia, però è l'attore qua...
4: Ma dimmi una cosa, super compà.
3: Sì.
4: Ma te, ma chi cazzo te lo fa fare? Cioè, veramente, devi venire qua e farti coprire dei insulti ogni volta. Chi te lo fa fare?
3: 18 euro l'ora.
4: Pure 18 te ne damo, a lordi.
3: Comunque, tornando nella parte, volevo fare la battuta. Io sono quello simpatico del film, no?
1: Chi ha deciso?
4: Ah, hai fatto bene a sottolinearla adesso perché non avevamo capito, pensavo fosse il rompicazzo del film.
3: La mia era una battuta improvvisata da Leggerini.
4: Ah, hai fatto bene a sottolinearla adesso perché non avevamo capito, pensavo fosse il rompicazzo del film.
3: La mia era una battuta improvvisata da alleggerimento in cui chiedevo del contante.

0: Scienza dell'ano. Tutti a bordo dei propri velivoli, iniziamo l'esercitazione. Rooster, tu prendi quello.
1: Signore, intende quello con la faccia di Tiziano Ferro sulla livrea e i sedili in peluche rosa?
0: Sì, quello che ha le unghie pitturate sulle ali con gli smalti di Fedez, esatto.
2: Signore, io cosa uso?
0: Tu, quello lì.
2: Ma signore, quello non è un aereo, è un asse da stiro.
0: Zitta, e lascia a noi maschioni il compito di fare robe da maschiacce.
1: Signore, chiedo scusa, mi perdoni, ma le è caduto il rossetto. It's Maybelline New York.
2: Che maschio usa rossetti Chanel, proprio come Clint Eastwood.
3: Clint Eastwood lo usava.
4: Ma aiutato.

0: Presso, allineate le cappelle, formazione guida unita.
1: Signore, sto cercando di avvicinare la cappella del mio caccia all'anno per il rifornimento, ma la punta tende ad andare verso il basso, come se si stesse smosciando.
2: Mi sente qualcuno?
1: Io ti sento. Che cosa ci fai in volo in formazione insieme a noi?
2: Sono uno che deve... Cioè, tra l'altro vorrei avvisarvi che non ho la benché minima nozione di come si pilota un aereo.
1: Ma perché parli tenendo la bocca dentro le mani?
2: È perché non mi ha dato il respiratore. Infatti io ho un po' di ansia.
0: Scusate, ma il pilota comparsa non ha neanche il casco.
2: Sta cagando addosso, ragazzi, io... Cioè, riassumendo la situazione, non so guidare l'aereo, non ho il casco e neanche il respiratore.
0: Dove stai andando?
3: Comincia a mancare l'aria!
0: Torre di controllo, abbiamo un problema al caccia di Rooster.
4: Qui torre di controllo, che tipo di problema, Maverickia?
0: Credo abbia un malfunzionamento, il muso tende ad ammosciarsi in avvicinamento all'ano di rifornimento.
4: Ok, abbiamo noi la soluzione, spareremo un missile Viagra. Pronti ragazzi, premere il pulsante.
0: Rooster!
1: Sì, la ricevo forte e chiaro, signore!
0: Pare che il tuo aereo abbia un problema tecnico!
1: Sì, ho capito, signore! Credo che si tratti di un ammosciamento temporaneo, mi stanno sparando dei missili Viagra!
0: L'ammosciamento temporaneo ha un nome in codice, segnalo! Si chiama Vittorio Feltri!
5: Peraltro io non riesco a capire da chi e in quale modo siano minacciati i diritti degli omosessuali. Milano è un vivaio di finocchi e no, quindi no.
6: Maverickia.
1: Sono stato colpito dal missile Viagra, signore. L'aereo è ancora moscio. In compenso io ho un cazzo così.
7: Questo è Maverickia.
2: Torre di controllo?
8: Amo, ma cosa fa?
2: Amore, c'è ancora la torre di controllo?
8: Nessuno, nessuno può aspettare. Quindi sto qua, che devo fare?
2: Puoi chiedere quando tutte le luci sono rosse.
4: Qui torre di controllo, c'è un'unica soluzione. Ce l'hai nel culo.
2: No, no, già il pieno.
9: Ma perché mi hai fatto che eri tu quello del rifornimento?
7: Questo è Maverickia. Maverickia.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub.
8: Amore, io esco!
12: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
12: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
12: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
12: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso.

0: sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai. Ma è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Dai, così.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
3: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah, sì.
1: Sì, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
8: Lo stufamento?
7: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Non so. Aspetta. Hey! 105.
9: Lo Zoo di 105.
4: John Johnson e Johnson Jr. è il frontman della band dei John Johnson e Johnson Jr. e i Belli Dentro, un gruppo musicale country di Santa Monica, che poi tanto santa non era. Uno di quei bifolchi crossover con la camicia hawaiana e il cappello da cowboy, che succhia la carne essiccata, ma poi la sputa perché è vegano.
10: Nel mondo della musica country non ci sono persone del colore sgradito a Robert Downey Jehova, ma nonostante questo è un vero inferno. Per fare carriera non puoi nemmeno dare via il culo, perché i sodomiti da queste parti vengono annegati nella Budweiser alla nascita, quindi bisogna perfino suonare. Che schifo. Per cui ho bisogno di un bassista e un batterista per la mia band, i Belli Dentro, altrimenti rimarrebbe John Johnson e Johnson Jr. e basta. E chi cazzo sono, Sfera? Help me, please.
11: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
12: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot e fanno cose.
13: Quando il metallo non basta più.
14: Ehi, Bob! Guarda che annuncio ho trovato!
15: Ma Jim, è soltanto uno che ride.
14: Ma no, baccalone, leggi sotto!
15: Ah, cercasi... Oh, Jim, è troppo complicato. Non c'è un video con gli animaletti parlanti che lo spiega?
14: Certo che no, Bob, è un annuncio, mica la campagna elettorale repubblicana. Dice che cercano un bassista e un batterista per un famoso gruppo californiano.
15: E vai, i suprematisti bianchi?
14: No, John Johnson e Johnson Jr. e i Belli Dentro. È la nostra grande opportunità di sfondare nel mondo del country e magari finire in un saloon con gente che ci tira addosso delle bottiglie di vetro vere. Sei pronto, Bob?
15: Assolutamente sì, Jim. Ma chi farà cosa?
14: Beh, tu sei più basso di me ed io una volta ti ho cambiato la batteria della macchina, quindi...
15: Accidenti, Jim. Questa storia si scrive da sola.
4: Questa volta per Jim e Bob si tratta di una sfida coi controfiocchi d'avena. Infatti Jim non ha mai tenuto in mano uno strumento musicale. Bob invece, a 16 anni, ha infilato il pene in un clarinetto. Ma nulla di più. Per loro fortuna però siamo nella terra delle possibilità. Quindi dopo 10 minuti di Jimi Hendrix su YouTube, i fanno cose sanno suonare e puzzare come gli ZZ Top.
15: Wow, Jim, mi sento come Beppe Vessicchio dopo due Viagra. Ho la musica che mi esce da tutte le orecchie.
14: Beh, ma ora dovremo far entrare la nostra musica nelle orecchie degli altri. E per questo abbiamo bisogno degli strumenti.
15: Già, è vero. E con che metallo li forgeremo, Jim?
14: No, Bob, la forgia appartiene al passato. Come le ascelle pelose e il comunismo. Le fiamme sono sempre la soluzione giusta per risolvere i problemi con le minoranze etniche. Ma non con il lavoro e la carriera.
15: Quando Jim mi dà una sberla morale e mi riporta alla realtà, vorrei tanto essere un bambino che esce da teatro coi suoi genitori che però vengono assassinati da un criminale e mentre mi dispero per la loro morte, arriva lui, mi mette una coperta sulle spalle, mi stringe forte forte e mi dice che va tutto bene, anche se non sono Batman e ovviamente nemmeno
4: Non potendo utilizzare la forgia, i fanno cose abbracciano il santo consumismo americano ed entrano in un negozio di strumenti musicali. Poi puntano due R15 style rifle alle tempie del commesso ed escono con l'aria furtiva urlando: «I bianchi fanno troppi pochi figli!»
15: Avevi ragione, Jim. I soldi non fanno la felicità. Le armi sì.
14: Te l'avevo detto, amico mio. Ci aspetta una vita piena di motociclisti alcolizzati vestiti di pelle, motel con la moquette sporca di sangue e groupies che portano in grembo figli che non riconosceremo mai.
15: E allora, come direbbe Freddie Mercury, lasciamoci tutto alle spalle. Anche se lui in effetti era ricco.
8: I fanno cose volano al Coachella e nel backstage incontrano John Johnson e Johnson Jr. e i belli dentro, pronti per l'esibizione. E sapete cosa? I membri della band li riconoscono subito. Dopotutto, oramai Jim e Bob sono famosi in tutti gli Stati Confederati, perfino in quel buco del culo gelido dell'Alaska.
16: Pazzesco, cazzo! Ma io vi conosco, siete quelli della TV. Com'è che vi chiamate? I Tempra Oggetti, John e Bully.
17: Veramente è Jim e Bob, i Forgia Cose.
16: È lo stesso, tanto noi della band ci chiamiamo coi rutti. Assurdo, cazzo! Ralph e Buzz dei Fondi Robe, cazzo! Un attimo che chiamo i ragazzi che ci facciamo un selfie.
18: Mi piace il vostro stile, ragazzi. Quando si suona?
16: Cazzo, subito, cazzo! Ora saliamo sul palco e vi presentiamo. Chi dei due è Sam e chi Mindy?
17: Nessuno dei due. Noi siamo i...
16: Vabbè, chi se ne fotte! Andiamo, ragazzi!
8: John Johnson e Johnson Jr. e i belli dentro salgono sul palco, ma mentre stanno per presentare Jim e Bob, un cortocircuito provoca un'esplosione che atomizza la band e 40 fighe di Instagram in prima fila. Così Jim e Bob diventano gli ultimi sopravvissuti della band. Campano di diritti, si separano e dopo 30 anni, obesi e pelati, fanno una reunion per la TV on demand. Un'altra splendida storia americana.
19: E fanno cose quando il metallo non basta più.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale. Adesso esco e vado a rubare l'auto di Amadeus e me ne vado in Polonia.
2: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente. Ha risposto una terrona, buonasera. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Non mi interessa a me di lei, né Amadeus né nessuno. Chi è?
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Con chi parlo? Mi sta telefonando lei, arrivederci.
2: Sono Amadeus. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Ascolta, vedi che io non hai tempo di perdere, ma vedi che qua gli è a guidare.
2: Un applauso a Mario dalla provincia di Agrigento. Ma che cazzo è successo? La signora è esplosa.
3: Pronto?
2: Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso. Che peccato, ha chiuso il telefono. E quindi salutiamo con un caloroso applauso quella brutta vecchia bastarda.
4: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Chiedi?
2: Sono Amadeus.
4: Amadeus?
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Amadeus, io sono Domenico.
2: Un applauso a Mario dalla provincia di Agrigento.
4: Io non sono da Agrigento, sono calabrese.
2: E facciamo un caloroso applauso a sto testa di cazzo calabrese. Lei sa come funziona il nostro gioco, giusto?
4: No, non lo so.
2: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
4: Io Sanremo l'ho seguito in parte, non totalmente.
2: Bene, bene, sono
4: io
2: molto contento.
4: Io ammiro tante cose e non ne ammiro altre, perciò posso dire. Ammiro Amadeus e...
2: Bene, bene, pronto? Sono molto contento.
4: Eh?
2: Benissimo, facciamoli un altro applauso. Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Mi dovrà dire chi ha vinto. Quindi, se lei ora
4: l'ho vista ieri sera da Amadeus pure, però il nome non me lo ricordo, ma una ragazza.
2: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
4: Eh?
2: Le vado ad elencare i cantanti in gara. Mi può gentilmente ricordare il suo nome?
4: Io sono Domenico, mi chiamo.
2: Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso.
4: Un applauso pure a lei. Sì, come no.
2: Allora signora, faccia bene attenzione, perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Le vado ad elencare i cantanti in gara: Angelina Papaia, Marco Minchioni, Lazzaro, Anna Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
4: No, gliel'ho detto prima, mi ricordo quella donna della Basilicata, però il nome non me lo ricordo. Gliel'ho detto prima. L'ho sentita pure ieri sera al gioco dei pacchi che fa Amadeus, però il nome non me lo ricordo.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
4: Ok, grazie, buon applauso pure a lei, sì.
2: Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
4: Gallipoli.
2: La risposta è esatta!
4: Grazie.
2: È contenta che ha vinto tutti questi soldi?
4: Ma no, non lo so se è vero, io... Io non lo conosco, può darsi pure che è qualcuno che mi sta prendendo in giro, può darsi, non lo so. Come faccio che riceviamo telefonate incredibili, specialmente noi anziani. Però io il 90% ho fiducia, poi qualcuno si comporta in un altro modo, pazienza.
2: Come li spenderà questi soldi?
4: Non lo so, io ho 8 nipoti.
2: Vuole salutare qualcuno?
4: A lei, ad Amadeus, a tutta l'Italia, diciamo, a tutti gli europei pure, oppure a tutto il mondo, a tutte le persone oneste, brave lavoratori.
2: E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando. La saluto perché ora noi dobbiamo dare la linea al telegiornale. Ora diamo la linea al telegiornale.
4: Come mi chiamate voi per ricevere questi soldi? Come devo fare?
2: Non si sente più il nostro concorrente, ci devono essere dei problemi sulle linee telefoniche. Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
1: Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: mezzo. Sta arrivando l'uragano, sta arrivando, che spacca tutto, che distrugge tutte le case, spacca tutto. Pensi che quello scemo di Mazzone è andato la vita a Miami, ha detto vado qua che c'è il sole, si sta bene, me la metto in culo a tutti gli italiani, si è ammazzato di debiti sto coglione, si è comprato la casa a Miami, adesso arriva Irma e gliela demolisce sto scemo. Madonna quanto sono stronzo, adesso lo chiamo, lo infamo, lo faccio cagare sotto sto scemo. Quando ci godo, ci brucio tutta la macchina, perde tutta la moto di merda che si è comprato, tutti i cazzi suoi, tutti in acqua finiscono. Ma fammelo sfottere, poi chiamo pure la moglie. Pronto Mazzoli?
1: Ma stai a fare il culo
0: Mazzoli, ti sei comprato la casa a Miami, sei comprato, te la sei presa nel culo adesso, eh?
1: Ascolta mo stronzo, in qualche modo trovo il modo per venire a Milano.
0: Allora ti sei ammazzato di debiti, ti sei comprato la casa, ti sei comprato la moto da terrone, hai comprato tutto, adesso tutto sott'acqua finisce, te la sei presa nel culo, te la sei presa. Come ci godo che rimani un senza tetto, rimani!
1: Vai a fare il culo, mo stronzo!
0: Ti stai cagando sotto proprio, eh?
1: Sai che devo andare in radio?
0: Dovevi andare in Florida, tutto col sole, le donne che prendono il sole invece l'hai preso nel culo! Adesso arriva Irma che ti porta via la casa, la macchina, tutto ti porta! Fai il clochard, fai!
1: Vabbè, mettiamo sul cazzo.
0: Come ci godo, mo chiamo pure tua moglie, la sfotto.
1: No, no, che è già nel panico, molla
0: porca. Minchia, molla. Allora proprio il pane per i miei denti. Come ci godo.
2: Hello?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Stefani Mazzoli? Sono uno stronzo.
2: Sì, non è proprio il caso.
0: Com'è? Hai imparato a nuotare?
2: Ciao.
0: Ti stai cagando sotto, eh? Come ci godo che si sta cagando sotto con quest'altra? Questi pensavano di andare a abitare a Florida! Me l'ha messo in culo a tutti! Me ne vado negli Stati Uniti, me ne vado! Me la sono presa nel culo!
3: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscio la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
5: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora la sai?
5: La radio, alla puttana d'esordine.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel. Ufficialmente,
3: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
10: Il formaggio gentile. Formaggio gentile.
1: Gli audiolibri.
10: Questa è la favola del formaggio gentile. C'era una volta un particolare pezzo di formaggio, conosciuto da tutti come il formaggio gentile. Il formaggio gentile era chiamato così perché era un formaggio ed era anche molto gentile. Buongiorno, tante grazie, prego prima lei, arrivederci, e porti i miei formaggi alla signora, diceva così il formaggio gentile, dimostrando appunto di essere molto gentile. Talmente gentile, che ogni uomo del paese faceva a gara per essergli amico, e non passava giorno, senza che una donna grattugiasse un po' di pecorino col grilletto, o si infilasse una mozzarella calda nel culo, sognando di fare l'amore con lui. Purtroppo, alla lunga, questa bizzarra abitudine di trastullarsi coi derivati del latte, portò a un'epidemia di infezioni genitali, che iniziarono a tormentare di prurito le parti basse dei malcapitati cittadini. Si lamentavano così, i poveri cittadini, grattandosi la patata, il culo, o finanche i coglioni. Non sapendo più dove sbattere la fregna, gli abitanti del paese decisero di chiedere aiuto al formaggio gentile. Aiuto, aiuto, aiutaci formaggio gentile, ci prudono le vergogne e non sappiamo cosa fare. Il formaggio gentile, che una volta aveva visto la figlia del mugnaio schiaffarsi un galvanino intero fra le chiappe, ebbe un'illuminazione, e disse: ma levatevi dai coglioni facce di merda, che minchia me ne frega a me se non sapete neppure farvi un bidet. Ora toglietevi dal cazzo che solo a guardarvi in faccia mi vien da vomitare. Gli abitanti, ci rimasero di merda. Avevano sempre ritenuto quel formaggio un formaggio gentile. E perciò l'avevano chiamato formaggio gentile. Ma ora il formaggio si era dimostrato molto maleducato, e quindi iniziarono a chiamarlo il formaggio molto maleducato. Gli uomini non vollero più essere suoi amici, e le donne smisero di frizionarsi la vagina con ricotta, caciocavallo e sottilette fuse. Così, a poco, l'epidemia di infezioni genitali cominciò a scemare, e gli abitanti del paese poterono finalmente smettere di grattarsi. Pace e serenità tornarono a regnare. E tutto ciò, grazie al formaggio gentile, che era talmente gentile, da accettare di passare per maleducato, se questo poteva portare beneficio a chi gli stava intorno. Minchia quant'era gentile. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate sono state ricreate con l'ignoranza artificiale e buona parte dello stipendio di Wender. Bravo coglione!
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Chi è Amadeo?
2: Sono Amadeus. Lei è la signora o il signore?
3: Non è, si è sbagliato numero.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Ma vede chi è? Io non lo conosco questo nome.
2: Siamo sul canale 1 di Vai 1.
3: A me non mi interessa, non mi interessa.
2: Brutta stronza, appena avrò l'occasione di passare sotto casa sua, le cagherò nel portone. E ora via con un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Bene, lei?
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Con Mauro.
2: E allora facciamo un calorosissimo applauso a Mauro, che ha la faccia da cazzo di un dinosauro. Siamo sul canale 1 di Vai 1.
4: Sì, sono sintonizzato.
2: Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
4: Bellissimo.
2: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. La domanda di oggi è la seguente: come si chiama il marito di Chiara Ferragni? Via col tempo.
4: Fedez.
2: Ma lei è proprio un grandissimo figlio de una mignotta, perché la risposta è esatta.
4: Grazie.
2: E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando.
4: Tutti voi.
2: Ora non butti giù il telefono, perché sarà passato al nostro centralino, che le chiederà i suoi dati per la consegna del montepremi di 40.000 euro. La saluto.
4: Buona giornata.
2: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze.
4: Arrivederci.
2: Arrivederci, arrivederci al cazzo. E adesso via con un'altra incredibile telefonata.
4: Buongiorno.
5: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
5: Chi è?
2: Come sta?
5: Non capisco, scusi, ma lei chi cazzo è?
2: Sono Amadeus.
5: Ma chi cazzo ti conosce?
2: Sono Amadeus.
5: Ma scusi, lei mi chiama. E ti chiama a casa e mi chiede chi sono io. Chi cazzo è lei?
2: Le chiedo di non buttare giù il telefono, perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai 1. Quindi, visto che mi sembra un tantino nervoso, le rifarò la domanda. Con chi stiamo parlando?
5: Io mi chiamo Arnaldo L***.
2: E allora salutiamo il nostro...
5: Sei Michele?
2: E allora salutiamo il nostro
5: Michele,
2: nuovo concorrente di oggi, Arnaldo, che lo prende in culo camminando.
5: Michele, stai molto attento.
2: In questo momento siamo in diretta TV. È pronto a vincere?
5: Tanto impestato.
2: Siamo sul canale 1 di Vai 1.
5: Merda!
2: Le chiedo di non buttare giù il telefono, perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai 1.
5: Porca...
2: Salutiamo con un caloroso applauso a Notnio Spruzzaculo di Firenze.
5: Tu spruzzi dal culo, figlio di puttana.
2: Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
5: L'ho visto e mi ha fatto cagare.
2: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. Lei è la signora Falcioni Rossi, da giusto?
5: No! Ti ho detto che mi chiamo Arnaldo L***.
2: E allora facciamo un applauso al nostro concorrente L***ini, che da giovane faceva i pompini.
5: Ora vado dai carabinieri a denunciarla.
2: Andiamo con la prima domanda.
5: Guarda che mi stai facendo incazzare adesso.
2: Andiamo con la prima domanda. Tiriamo giù il tabellone.
5: Merda.
2: Come si chiama il primo uomo che ha cagato sulla terra? Via col tempo.
5: Si chiamava come quella zoccola di tua madre.
2: La risposta è esatta.
5: Tanto lo so che sei te, Michele. Vedi cosa ti combino adesso. Brutto pezzo di merda. Sto venendo a prenderti a casa.
2: Vuole salutare qualcuno?
5: Vedi cosa ti faccio. Pezzo di merda. E poi...
2: E ora via, veloce, chiudiamo la puntata.
5: Guarda, tra 5 minuti sono sotto casa tua. Vieni giù che ti ammazzo di botte.
2: E ora via, veloce, chiudiamo la puntata e ci rivediamo domani sempre qui su Vai Uno con Affari Buoi.
5: Vai a fanculo.
1: Affari Buoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.
6: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron.

0: di merda che viviamo. Pensi, siamo venduti anche le mutande agli esteri. Non c'è mezzo prodotto italiano che è ancora made in Italy. Ma ci siamo venduti pure l'aceto balsamico di Modena. Ma vi rendete conto quando siamo stronzi? Tu pensi i modenesi che se la menavano? Ci abbiamo l'aceto buono, l'aceto balsamico. Te la sei presa nel culo. Adesso fai l'aceto della Twinings, là, come cazzo si chiama. Tu pensi che gli inglesi solo comprate l'aceto balsamico? Come te la sei presa nel culo? Ma neanche, tra poco il parmigiano lo fanno in Indonesia. Test di cazzo. Mamma, come ci godo. Mo chiamo qualche modenese, lo sfotto.
1: Pronto?
0: Pronto? Sei modenese tu? Senti, hai sentito che l'aceto balsamico se l'hai comprato gli inglesi? Te la sei presa nel culo, adesso che ti mangi sul parmigiano, sto cazzo?
1: Ah, quella chiacchi mamma te.
0: Minchia, quanto sei modenese terrone proprio, ma che modenese sei che parli meridionale?
1: La zoccola, zoccola nata.
0: Mamma mia, e pensi che abita a Modena? Poveri modenesi, non c'hanno più neanche il modenese, sono tutti terroni adesso a Modena.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì. Yeah.
0: Sei di Modena tu?
2: Certo, sono vostro.
0: E adesso che ci metti sul parmigiano, che l'aceto balsamico se lo so comprati gli inglesi, stronzo?
2: Oh, sentite, l'aceto è roba, no, ma l'aceto è roba nostra, ma sono vostro.
0: No, l'aceto balsamico non è più un cazzo di tuo, se lo so comprati quelli del tè. Adesso l'aceto te lo sei preso nel culo. Che ti mangi sopra il parmigiano?
2: Oh, ma che cazzo vuoi? Ma chi sei? Ma chi sei?
0: Sono
2: ma
0: stronzo! Io ci vado le scritture altrui. Come l'avete preso che mi hanno venduto l'aceto balsamico? Tra poco vi vendono anche il parmigiano, lo fanno in cinese tra poco.
2: Senza fammi nuetta, non entra sulla mia classe, tua sorella e poi la mettiamo dentro la sei. La mitemia dentro la zenda, la botta la mitemia, su
0: stai
2: me.
0: Stai battendo come ci godo che stai soffrendo, che tu aceto balsamico te lo puoi picchiare nel culo adesso. Come ci godo.
2: La vacca, tua sorella, la socle, tua madre, che avvegna una sienta a te, tutti i tuoi sendere, tutti i tuoi parenti, che avvegna un cancro in la becca, ma di quelli proprio incurabili, tutta la vita.
0: Vedi che ci stai battendo proprio.
2: Non la torri dal culo.
0: Stai soffrendo, minchia come ci godo.
2: Ma è sempre che la trovi tua sorella. Senti che la trovi tua sorella se che me la gasta bene dal parmigiano.
0: Sì, sì, ma senti, ma perché non provi a mettere il tè sul parmigiano? Così fate uno scambio culturale.
2: Ah, è culturale, senza trovi me il culturale. Sempre calcola la vacca e tua madre. Piesa la vacca e tua madre.
0: Stai soffrendo,
2: la vacca e tua madre.
0: Ah, che bello sfotterti, mi stai dando soddisfazione. Dai, che un po' ci stai battendo un po'. Che adesso quando vai a Cesenatico non puoi più dire, vieni a berti l'aceto balsamico buono nostro. Perché voi non ci avete più un cazzo. Ce l'hanno gli inglesi. Adesso quando vengono tutti rossi di capelli che puzzano di cipolla sulle spiagge, gli inglesi dicono c'abbiamo la Tennis e l'aceto balsamico di Modena. E quelli di Modena se la sono prese nel culo. Stai patendo, stronzo. Come c'è rimasto male. Come ci godo.
3: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spapola i maron. Ah,

0: Only on 105.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate sono state ricreate con l'ignoranza artificiale e buona parte dello stipendio di Wender. Bravo coglione!
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Buongiorno, guardi, non ho tempo di stare al telefono.
2: E allora salutiamo questa persona orribile che non vuole partecipare. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo un altro concorrente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Maledetta megera impestata, ma non ci fermiamo qui e andiamo a chiamare un altro nuovissimo concorrente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, pronto. Sono Amadeus. Come sta?
3: Pronto?
2: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vaiuno. Lei è la signora o il signore?
3: Io sono la signora.
2: E allora facciamo subito un caloroso applauso alla signora Roberta che lo prende in culo sotto la coperta. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Con la signora Giuseppina.
2: E allora facciamo subito un caloroso applauso alla signora Giuseppina che le piace grosso a pecorina. Sicuramente avrà visto Sanremo, cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
3: Tanto.
2: Bene, bene, molto bene. Il gioco di oggi è indovina chi ha vinto Sanremo 2024. Il montepremi di oggi.
3: 2024 chi l'ha vinto?
2: Allora, cambiamo annata del festival perché mi sembra afferratissima e parliamo del festival di Sanremo del 1987, quando lei magari era una bella figa e ora invece mi pare una busta di plastica che galleggia nel mare. Io però prima gli andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone. I partecipanti sono i cugini di campagna, i di rotta su Palermo, Albano, i Led Zeppelin, Autogatto e Mototopo, Dragon Ball,
3: buonasera,
2: Beppe,
3: buonasera.
2: Vessicchio, Eros,
3: buonasera,
2: Cazzotti,
3: me tocca chiude, buonasera.
2: Umberto Pozzi. Chi di questi partecipanti ha vinto il festival? Via col tempo. La bastarda maledetta si è cagata addosso e ha buttato giù il telefono. Non perdiamo tempo e richiamiamola immediatamente.
3: Pronto.
2: Signora, ma che cazzo
3: favore,
2: fa? Noi stiamo registrando e lei mi butta giù il telefono. Ma lei è proprio
3: lo
2: una merda.
3: No, no, non posso lasciare. C'ho mio marito che mi sta chiamando. Per carità, me lasci verde.
2: Vabbè. Allora salutiamo la signora Giuseppina e andiamo avanti con altre telefonate.
4: Pronto.
2: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vaiuno. Lei è la signora o il signore?
4: Signora.
2: Sicuramente avrà visto Sanremo, cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
4: Sì.
2: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. La domanda di oggi è la seguente. Come si chiama il marito di Chiara Ferragni? Via col tempo.
4: Fedez.
2: È sicura che sia Fedez?
4: Fedez.
2: Ci pensi bene? Ci ripensi?
4: Fedez.
2: Non la sa?
4: Fede.
2: Come cazzo facciamo ora?
4: Fede.
2: Porca miseria, la signora ha risposto esattamente. Quindi chiudiamo la linea telefonica, se no ci fotte. Il monte premi.
5: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
5: Ah, ma io non conosco Amadeus.
2: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vaiuno.
5: Sì, ma io non posso fare niente, mi dispiace, arrivederci.
2: Brutta testa di cazzo.
5: E te sei in testa di cazzo, scusa, è maleducato.
2: Lei è proprio simpatica come una mosca su una merda.
5: Sì?
2: Signora, ma che cazzo fa? Noi stiamo registrando e lei mi butta giù il telefono. Ma lei è proprio una merda.
5: Ma scusi, lei è più merda di me. Io sono il capo della... Ma che vuole da me lei? Ma chi è? Ma adesso chiamo subito la polizia.
2: Le chiedo di non buttare giù il...
5: Metto subito il controllo con la polizia. Chiamo subito la polizia. Lei è un maleducato.
2: Incredibile.
3: Oh, ma che...
5: Sì, è molto maleducato, signore. Ha capito?
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
5: Non mi frega niente, io sono una certa età e non voglio rotture dei coglioni.
2: Salutiamo con...
5: coglioni. Arrivederci e grazie.
2: Salutiamo con un caloroso applauso a Notnio Spruzzaculo di Firenze. Forse ho esagerato, chiamiamolo subito per chiedergli scusa.
3: Oh, lei vuole chiedere scusa adesso?
2: Perché un sacco di gente mi butta giù il telefono e dopo un po' perdo la pazienza.
3: Ma noi non abbiamo fatto niente di male.
2: Le chiedo enormemente scusa.
3: Ascolta, aspetti, passo il manito, mi sembra doveroso scusarsi.
5: Mi dica.
2: Oh, guardi, le volevo chiedere scusa. Perché un...
5: Beh,
2: sacco
5: scusa,
2: di...
5: Mi tratta da stronzo, da merda, e poi mi chiedi scusa?
2: Perché un sacco di gente mi butta giù il telefono e dopo un po' perdo la pazienza.
5: No, io non ho buttato giù il telefono, e lei... io mi sono presentato e lei manco per cavolo si è presentato.
2: Le chiedo enormemente scusa.
5: Vabbè, a me non mi interessa comunque, per qualsiasi cosa sia non mi interessa niente.
2: Anche se per me rimane sempre una grande testa di cazzo.
5: Ecco, vedi quanto è educato lei? Vedi quanto è educato lei?
2: Incredibile!
5: Ha capito quanto è educato lei? Già, intanto adesso sta prendendo la polizia.
2: Non la sento. Si sposti perché salta la linea. Niente da fare, il telefono dello stronzo non prende bene. Allora sfumiamo lo stronzo. E ora via, veloce, chiudiamo la puntata e ci rivediamo domani sempre qui su Vai Uno con Affari Buoi.
5: Perciò mo adesso
2: ancora
5: dica ancora sulla testa, ragazzi, così lo denuncio anche.
2: Niente da fare, il signor Alberto che ha il culo aperto è impazzito. Buttategli giù il telefono.
6: Yeah. Yo.

0: Nella prima parte, Masha è stata contattata da un finto assicuratore che le ha fatto credere che la sua auto è sequestrata per via di alcuni tamponamenti e per presunte irregolarità con la sua polizza. Esasperata, la nostra vittima chiede l'aiuto del marito, senza sapere che è proprio lui il mandante dello scherzo.
1: Round 2.
2: Signor...
3: Sì, sì.
2: Sì, buongiorno, sono Pedersoli. Curazione, sono in linea anche con sua moglie.
3: Ah, sì, sì, l'avevo già sentita l'altro giorno, Pedersoli, quella per ereditato la macchina l'altro giorno.
2: Sì, sì, sì, allora io ho comunicato a sua moglie che purtroppo per la macchina è previsto un fermo amministrativo da 1 a 3 mesi e che c'è una sanzione pecuniaria da pagare che potrebbe essere intorno ai 5-6 mila euro.
3: Quella madonna, cosa è successo?
2: Perché praticamente sua moglie, come l'avevo già anticipato, sta guidando una macchina che non è intestata a lei.
3: Sì, esatto, a me. Sì.
2: Sì, ma lei la macchina la doveva intestare alla moglie, signor... Perché sennò la moglie, sua moglie che fa un incidente alla settimana è una mina vagante, capisci? Anche dal punto di vista assicurativo.
4: Ma sono venute loro addosso.
3: Ma non lo so, io.
4: Ma la carabiniera ha detto che è un concorso di colpa. Cos'è che ha detto? Che praticamente siamo stati tutte e due, ma stiamo dando i numeri? E quell'altro, io ero ferma al parcheggio, questo mi è venuto addosso.
2: Senta,
3: sì, mi dica.
2: Guardi, io vorrei cercare di darle una mano. Secondo me, se potesse venire con sua moglie direttamente nei nostri uffici, possiamo vedere di risolvere la cosa almeno dal punto di vista legale.
3: Però pecuniario, cioè, mi sta dicendo che c'è da pagare diverse migliaia di euro, cioè,
2: non è che
3: posso andare a fare un furto.
2: No, guardi, io posso venirle incontro con una rateizzazione, però questa è una cosa che dobbiamo vedere di persona. Lei sa dove sono i nostri uffici?
3: No, sinceramente no.
2: Allora, sono in Largo Donegani 1 a Milano, nella sede di
3: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105. Mascia! Mascia, voglio la torta di mele, Mascia, voglio la torta di mele.
4: Sei un deficiente.
3: Ma chi? Io loro.
2: Voglio la torta di mele, Mascia.
4: Porca puttana trota. Ma sei un deficiente,
3: morire.
4: Mamma mia, guarda, detti quello, quando ti vedo ti ammazzi di botte. Puttana Eva.
2: Saluta Pippo, saluta Mascia che ti vuole tanto bene.
5: Ciao Mascia, ti voglio tanto bene, Mascia.
4: Minchia Beppe, ti ammazzo, giuro. Mamma, che nervoso. Ma figlia, ma veramente, guarda che ti spacco la faccia, guarda, quando ti vedo, mamma mia.
2: Ciao Mascia, un bacione.
4: Ciao.
2: Ciao.
4: Va bene, grazie, ciao.
0: Dopo aver svelato a Masha di essere vittima di un'epica infameria, la salutiamo e facciamo finta di fermare la registrazione. Convinta di essere al sicuro, Masha si sfoga col marito, ma non sa che noi stiamo ascoltando di nascosto. Doppia infameria bitonale, da record.
4: Ma sei un pirla! Ma porca troia!
3: Ma ha scritto Beppe stamattina. Ma... detto, chiamami dopo mezzogiorno.
4: Ma figa!
3: Gli facciamo uno scherzo a Masha, ma poi magari vediamo se lo...
4: Ma sei malato per questi pezzi, ma veramente?
3: Sì, ma non vedi che quando lui mi ha detto... tu sentivi tutto, no?
4: Certo!
3: Che ha detto in Largo Donegani, dove? E io ho detto, è a Radio 105, allo zoo. Vedi che non lo sapevo.
4: Ma figa, ma tu sei deficiente pure te, minchia, mi è venuto un collasso.
3: Mamma mia.
4: Ma sì, figa, ma mi è venuto in mente sta cosa?
3: Ma direi che c'è un cazzo da fare, ha pensato lo scherzo così.
4: C'è ancora lui in linea?
3: Chi? No, basta, che siamo chiuso.
4: Mamma mia, c'ho le mani ghiacciate, giuro.
3: Non va pugnare a 5.000-6.000 euro, è la madonna. Infatti io stavo dicendo, ma perché? Perché non pagava il canone della TV, stavo dicendo.
4: Guarda, col cazzo che mi fa tutta di mele.
3: Ma io infatti nei messaggi
4: glielo
3: scritto.
4: Glielo faccio.
3: Io nei messaggi glielo ho scritto, gli ho detto, fallo, ma poi col cazzo ti fa la torta di mele,
4: Glielo
3: scritto.
4: Con l'assativo gli faccio la torta di mele. Quel Dio.
3: Che fanno gli scherzi.
4: Che di merda.
3: Ma io infatti tra 10 minuti fa, stavo rispondendo a Beppe, stavo scrivendo con un messaggio vocale dicendo, ditegli che avete trovato la macchina e non c'è più l'autoradio e sicuramente è stato un furto.
4: Dai, gli hai detto anche dell'autoradio?
3: No, non gliel'ho detto.
2: Ah, senta, signora, scusi.
4: Ma figa, ancora il contatto.
2: Purtroppo
4: prego.
2: Non abbiamo trovato l'autoradio.
4: No, perché
2: Abbiamo registrato anche tutta la vostra chiacchierata, ragazzi, quindi doppia infameria.
4: No, non fatemi questo, giuro, io mi ammazzo, io mi butto giù dalla finestra, no?
1: Ma è il signore, è il signore.
6: Ciao ragazzi,
2: ciao ragazzi,
1: ciao, ciao, ciao, ciao. Buon lavoro,
4: grazie un cazzo, ciao. Scusatemi, ciao,
1: lo zoo, dai,
4: ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
3: Che è successo?

0: Ciao fulminati! Il 24 giugno il mio amico Alessio si sposa in una villa a Celle Ligure. L'hanno prenotata da un anno e si sono impiccati per riuscire a bloccarla per il matrimonio. Non sarebbe veramente da infami se per un motivo qualsiasi, a 10 giorni dalla cerimonia, la villa non fosse più disponibile? Pensateci voi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, mi scusi il disturbo. Senta, io sono della Decanter, che mi occupo della locazione di Villa e di altre ville storiche della Riviera Ligure, e nel suo caso ho una prenotazione per il 24 giugno per una cerimonia di matrimonio, giusto?
1: Esatto.
2: Prima di tutto auguri, congratulazioni. Senta.
1: Grazie mille.
2: Mi è capitata una richiesta che è contemporanea per Villa Lagorio, che è contemporanea a quella della sua cerimonia. Le spiego la situazione perché sono un attimo in imbarazzo. Allora, questo armatore residente a Monte Carlo ha bisogno della villa per questa cerimonia della bambina e mi ha fatto un'offerta economica veramente importante per avere la villa nello stesso giorno. Ora, io capisco che la sua è una cerimonia di matrimonio e tutto quanto, però non mi sono sentito di escludere a priori la possibilità eventualmente di un abboccamento.
1: Mi faccia capire.
2: Potrebbe essere interessante eventualmente proporre a lei di trovare un'altra location, magari la troviamo insieme, cedere al signor Patek la villa per il compleanno del cane della bambina e eventualmente farsi dare, diciamo, un contributo anche lei da spendere.
1: Vabbè, quello sarebbe proprio anche il minimo, già della richiesta, che è già, cioè, mancano 10 giorni.
2: E io, guardi, a priori gli ho già detto di non sperarci, però contemporaneamente, essendo una persona piuttosto, diciamo, agiata, ha tanti soldi, diciamocelo tra di noi.
1: Io non so come dire, capisco, però nel mondo non sempre i soldi contano.
2: No, lo capisco, ma infatti guardi.
1: Quindi diciamo che c'è già una proposta, nel senso, se già una location è già impegnata già da più di un anno, dove il proprietario mi aveva fatto quasi in anticipo subito, perché non ho avuto neanche il tempo a vedere, guardi, sì, mi faccia pensare, mi ha dato 3 giorni per pensare, ho dovuto dare una caparra più di un anno fa.
2: Però io non la voglio disturbare oltre, le faccio solo un'ultima proposta, più che altro perché penso che possa essere interessante dal punto di vista economico, visto che il signor Patek è una persona che ha della disponibilità. Io ce l'ho nella stanza di là, io vado di là, lo metto un attimo in viva voce, se lei mi fa solo la cortesia di ascoltare la proposta economica del signor Patek, visto che siete
1: ma
2: una coppia giovane.
1: Ma intendeva tutto il giorno? O soltanto
2: sì,
1: una parte?
2: Sì, sì, tutto il giorno, è una persona, diciamo, che ha lei, il signor Patek è quello dell'orologio, non so se ci siamo capiti.
1: Sì, sì,
2: Patek Philippe.
1: Esatto. Non conosco, però comunque
2: Patek Philippe è una persona che mi arriva a Celle con un 120 piedi, capito, una cosa, cioè, arriva
1: sì,
2: così,
1: certo,
2: e scarica 200 invitati, vuole la villa, si figuri che la vuole per il compleanno del cane della figlia, cioè, nel senso, immagini la disponibilità. Comunque, guarda, io adesso, se mi aspetta un secondo, vado di là, un secondo, mi può attendere un attimo che la metto in viva voce, un secondo?
1: Sì, sì, va bene, va bene.
3: Round 2.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Pronto,
1: sì,
4: salve, piacere di conoscerla, sono...
1: Piacere, altrettanto.
4: Filippa.
1: Sì, buongiorno.
4: Le spiego, per un discorso di, purtroppo, di cabala, io mi trovo adesso in questa location che mia figlia ha ritenuto meravigliosa per festeggiare il compleanno, appunto, del suo...
1: Assolutamente.
4: Allora, non possiamo trovare un punto di incontro in modo che io possa farle, non so, un regalo gradito e lei in cambio possa concedermi la possibilità di usufruire della location?

0: giorno specifico?
1: Ma guarda, sinceramente, come sei innamorata sua figlia, ci siamo innamorati anche noi. Più di un anno fa. Abbiamo fatto anche tanti sacrifici, perché noi sì, certo, anche per ottenere la villa abbiamo fatto anche sacrifici, anche perché
0: siete indigenti.
1: In poco tempo ho potuto tirare fuori comunque dei soldi per bloccarla.
0: E quindi con questo preambolo vuole darmi, non so, un impatto economico a questa immobiliare?
1: Guardi, non saprei neanche io, perché sinceramente si sposa una volta sola.
0: Certo, poi anch'io sono una persona, a me i poverini mi hanno sempre fatto tenerezza, nel senso, se posso dare una mano, magari fare un po' di gioia.
1: No, quello senza ombra di dubbio, certo. Mi trovo veramente anche in difficoltà io a poter chiedere, anche perché davvero non potrei sapere quantificare nessuna cifra, ecco, cioè posso dire
0: sì,
1: perché
0: no, capisco la difficoltà nella vita per le persone come voi, sono affrontabili, però avete una scorza importante, quindi
1: per l'amor di Dio, io non sono, cioè, una persona che i soldi, diciamo, sono sempre guadagnati, quindi certo, per me andare a chiedere,
0: non lo so, mi dica lei una cifra che potrebbe in qualche modo far sì che la sua signora non storca il naso quando gli presenta l'eventualità di dover spostare la cerimonia, insomma.
1: Guarda, davvero non
0: tenga conto che io sono, diciamo, spudoratamente pieno delle possibilità che vanno ben oltre quello che lei possa immaginare, quindi non è un problema per me qualsiasi vostra richiesta possa essere.
1: No, certo, ma ci mancherebbe, non mette in dubbio sicuramente la sua.
0: Però dai, stringiamo, perché io non ho tutta la mattinata, su, mi dica, ha fatto?
1: Non so davvero.
0: Un telequiz, mi perdoni, saprà una cifra che per lei può andare bene, insomma, dai.
1: Le dico, guardi, 200.000 euro, guardi, facciamo così, perché dico quello che mi serve, per
0: lei,
1: mi pago il mutuo e sono contento.
0: Lei mi ha titubato. Mi perdoni, mi ha titubato fino adesso per 200.000 euro. Mi fa una grande tenerezza.
1: Diciamo che potrebbe essere già
0: potrebbe, perché una volta che lei mi dice la cifra, quella rimane, poi non mi ritorni sull'osso.
1: No, certo, io sono, le ripeto, su certe cose non c'è nessuna cifra da pagare, è una decisione che non posso prendere da solo, assolutamente.
0: Sì, ma io ho bisogno di saperlo adesso, mi perdoni. Lei mi dice una cifra, io le dico sì, no, e poi qui chiudiamo la conversazione.
1: Ma io non le posso dire di sì.
0: Cosa stiamo parlando? Mi ha chiesto 200.000 euro, mi perdoni, 200.000 euro è catering della mia festa, quindi di cosa stiamo parlando?
1: Sono contento per lei. Sono contento per lei che lo può fare. Mi sono comprato una umilissima casa da poterci vivere e passarci adesso la mia vita con la mia ragazza.
0: Madonna, mi prova. Sto provando una tenerezza quasi che si prova un cucciolo. Facciamo così, chiudiamo la conversazione così, io le offro mezzo chilo, lei lo dica alla sua signora, però io vorrei avere un sì adesso.
1: Non posso dirgli di sì assolutamente,
0: cioè,
1: adesso
0: lei
1: mi
0: rifiuta,
1: parlare prima,
0: lei
1: poi se mi ricontatterà.
0: No, guardi, forse non ha capito, cioè non è che io ho la giornata del pezzente. Allora io le sto offrendo mezzo milione, se lei va bene mezzo milione, ok, se no io chiudo la conversazione qui e mi troverò un'altra location, perché alla fine va bene tutto, ma se ha preso per il culo dalla povertà, non è che la giornata non mi giro il coglione.
1: No, certo,
0: mi dica lei, le va bene mezzo milione sì o no?
1: Se me la può dare un minuto.
0: Va bene, ho deciso io. Allora facciamo che niente da fare. Dai. Scusi, mi perdoni, ma io non c'ho i cazzi. No. Cioè, non è che posso stare dietro a uno che mi fa.
2: No, ma no, si innervosisca, ragazzi, giustamente, no. È giovane, non è che. Pronto?
0: Io
2: mi scusi. Grazie, arrivederci.
0: Grazie infinitamente, un appuntamento a Monaco.
2: Va bene, sì, d'accordo. Niente, guardi, vabbè. La posso richiamare? Round 3. Niente, non so, avete trovato un accordo o non l'avete trovato?
1: Io non posso decidere da solo, sono stato chiaro fin dall'inizio. Io non posso decidere da solo.
2: No, ma lo capisco, guardi.
1: Quindi, allora, l'arroganza, io non so se mi sembra di essere uno scherzo.
2: Ma infatti è così, sei su Radio 105 e questo è lo zoo.
1: No, davvero.
3: Come cazzo hai fatto a rinunciare a mezzo milione, pazzo bastardo?
2: Però l'ami. Lei può essere contento.
3: Ti sei mangiato le dita, cazzo?
1: In questo momento un pochino sì, porca di quella puttana.
2: Ci avevi già messo però i canini, eh?
1: Mezzo milione, ragazzi, sono tanti. Però già mi stavo uno che stava così, mi stavo abbastanza innervosino. Però l'amore della vita bisogna. Non ci sono soldi.
3: Bravo! Rimarrai pezzente!
2: Bravo. Dai, vai a fare il catering da McDonald's, vai!
3: Bravo. Che sia una giornata meravigliosa!
2: Ciao Alessio, auguri, ciao. Congratulazioni!
1: Grazie mille, ciao ragazzi!
2: Un bacio, ciao!
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
6: Vai,
5: dai.
7: Uè, superstite dell'intelligenza artificiale. Sì, dico a te che ancora non sei abbonato ai servizi del nostro Super App Store, che oltre ad avere un catalogo infinito di applicazioni per smartphone e tablet, fornisce anche servizi di recupero crediti coatto, lavanderia per denaro sporco e ricettazione di oggetti smarriti. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
8: App and Up.
7: Questa settimana per la categoria Self Care,
8: Schizzi Now.
7: È finalmente arrivata l'app che tutti i germofobici aspettavano da tempo. Sì, perché Schizzi Now è l'unica app in grado di rilevare germi e batteri. Vi basterà inquadrare qualsiasi oggetto con la fotocamera e il sistema lo analizzerà per voi.
9: Buonasera, chi il suo tavolo?
10: Grazie.
9: Scusi, che sta facendo il telefono?
10: No, niente, controllo solo le posate con Schizzi Now.
11: Tracce di urina e feci.
10: Scusi, ma qui l'applicazione mi dice che ci sono tracce di urina e feci sulla forchetta.
9: Ah, sì, quello è lo chef che gli piace infilarsi in culo le posate. È una malattia, credo. Dia qua, un momento. Attivo, asciugo. Ecco, pulitissime. Buon appetito.
10: Grazie.
9: Ci mancherebbe, dove?
7: Spettacolare! Sì! Schizzi Now è davvero incredibile! Ma non è tutto! Potrai usufruire anche della futuristica opzione CSI! Sì! Grazie allo scanner integrato dei telefoni di nuova generazione, Schizzi Now è in grado di analizzare qualsiasi superficie, come se fosse una scena del crimine.
12: Ecco qua, questa è la sua stanza.
13: Scusi solo un secondo, le dispiace se faccio una scansione con Schizzi Now?
12: No, faccio pure.
11: Tracce di sangue sulla moquette.
13: Mi scusi, ma quando l'app dici che c'è del sangue per terra?
12: Non è possibile, quando abbiamo trovato il cadavere hanno pulito col vapore.
11: Polvere sul coperchio del water.
13: Scusi, ma anche il water è pieno di polvere.
12: Ah sì, è vero. Pulitissimo adesso!
7: Pazzesco! Schizzi Now è veramente un'applicazione completa! Sì, perché grazie al nuovo aggiornamento ora potrai utilizzare Schizzi Now anche sugli esseri umani e non più solo su oggetti inanimati.
14: Ciao, sei tu Gina 89?
15: Sì, e tu devi essere Francesco 52, giusto?
14: Sì, sei molto carina anche dal vivo, eh?
15: Grazie.
14: Ma scusa, cosa stai facendo?
15: Mi piace, voglio baciarti subito.
14: No, aspetta un attimo che prima devo darti una passata di Schizzi Now. Ti spiace? Ti scazza mica?
15: No, fai pure.
11: Peli pubici nei capelli.
15: Come, scusa?
14: No, niente, è l'app che parla.
15: Dai, adesso baciamoci, che stai facendo con quell'app?
14: Sì, dai, baciamoci, chi se ne frega dall'app?
15: Come mi piace.
11: Tracce di sperma sulla faccia.
14: È bellino lo sperma. Mi avevi detto che era Vov.
7: Non aspettare oltre, scarica subito
8: Schizzi Now.
7: E per i primi 100 download, in regalo dal dark web,
8: Heart Attack,
7: l'app in grado di collegarsi al Bluetooth di chi ha il pacemaker per accelerare o diminuire i battiti del suo cuore.
10: Ah, guarda che c'è l'oro.
16: Da.
7: Di più.
16: Da.
10: Adesso diminuisco.
16: Ma figa! Ma non mi smetti con quella cosa? Mi stai andando in altro modo, figa! Che scherzo di merda!
10: Puoi anche spegnere, l'hai visto, guarda.
7: Forte!
10: Scendo.
16: Da. Ma che sei figlio di troia? Ma come sono stanco?
17: E appena il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
18: Radio 105.

0: dicono che adesso levano il diesel dal distributore di benzina entro 3 anni. Come cicoto, pensa quello che si è comprato la macchina a rate che se la deve pagare in 5 anni e fra 3 anni la deve spingere in tangenziale. Ma la cosa che mi fa godere ancora di più è quelli che c'hanno i concessionari. Che cazzo ci fanno con le macchine diesel se le schiaffano in culo? Mo li chiamo, li sfotto. Come cicoto. Concessionario?
1: Sì.
0: C'avete le macchine diesel?
1: Sì.
0: Che ci fate con le macchine diesel? Sai che 3 anni sparisce il diesel?
1: Sì.
0: Hai capito che 3 anni sparisce il diesel? Hai letto l'articolo?
1: Sì, sì.
0: E che fate voi con le vostre macchine diesel? Ve la catastate, ve le guardate?
1: Sì, sì.
0: Che fate?
1: Ciao.
0: Fate gli autoscontri in parcheggio? Come ci godo! Pronto? Come ci godo? Adesso chiamo un altro concessionario del cazzo!
2: Viva Brescia Diesel, buongiorno, sono Simona.
0: Sì, pronto, Simona? Sì, voi vendete il diesel?
2: Sì.
0: Perfetto. L'hai letto l'articolo che 3 anni e sparisce il motore diesel? Dai distributori sparisce il diesel. Non venderanno più il diesel fra 3 anni. E quindi che ci fai con i tuoi motori diesel? Te li schiaffi in culo? Come ci godo? Come ci godo?
2: Buongiorno.
0: Voi riparate i motori diesel?
2: Chi parla, scusi?
0: Mo stronzo.
2: Abbiamo parti di ricambio.
0: Sì, ma voi lo sapete che 3 anni... E smettono di vendere la benzina diesel?
2: Ma scusi, ma cosa vuole?
0: Volevo sfottere. Perché praticamente fra 3 anni non lo sto inventando. Smettono di vendere la benzina diesel. Prendo!
3: Diesel, buongiorno.
0: Per uno che rimane senza lavoro fra 3 anni, non è il caso di mettere giù la cornetta. Forse non avete capito un cazzo.
3: Pronto?
0: Ma hai capito che rimanete disoccupati o no?
3: Sì, ma qual è il suo problema?
0: Niente, a me piace sfottere, perché voi riparate i diesel, vendete la roba dei diesel che 3 anni spariscono. Ti devi cercare un altro posto, ti devi cercare.
3: Va bene.
0: Hai capito? Non devi essere sprezzante, mettere giù la cornetta, devi metterti a guardare gli annunci di lavoro.
3: Comunque volevo solo dirle che la telefonata sta per essere registrata.
0: Come ci godo, bellissima sta cosa, così me la riascolto. Allora, hai capito? 3 anni sparisce il diesel dal distributore, voi rimanete senza lavoro.
3: Tra 3 anni faccio tempo ancora a trovare un altro lavoro.
0: Bravo, ma mettiti d'impegno però. Che un attimo, che il mondo del lavoro non è che è florido adesso, capito? Come ci godo.
3: Sono contentissima, anch'io.
0: Ma senti, ma il proprietario dell'azienda si sta vendendo le case o no?
3: Ah, ma non c'è problema.
0: Come non c'è problema? Che siete miliardari?
3: Fare. Non c'è nessun problema.
0: Che tu sei giovane, magari il lavoro lo trovi, ma quell'altro sarà un vecchio bavoso che non c'ha. Tra poco non c'ha la lira, non c'ha. Che sparisce il diesel, come ci godo.
3: Problema per lei.
0: Io sono uno stronzo, a me non me ne frega un cazzo. Come ci godo. Salutami quello che è futuro disoccupato.
3: Va bene. Arrivederci, buona giornata.
0: Sì, sì.
3: Salve.
0: Sì, sì, sì.
3: Salve.
0: E tu ci patisci.
3: Va bene. Arrivederci, buona giornata.
0: E questo diventa una futura barbona. Quando sono stronzo.
4: Auto, buongiorno.
0: Voi ce avete le macchine diesel?
4: Mi scusi, con chi parlo?
0: Mo stronzo, sono mo stronzo. Voi avete le macchine diesel?
4: Sì, signore.
0: E che ci fate adesso?
4: Le vendiamo.
0: E a chi le vendete che fra 3 anni levano il diesel dai distributori?
4: Vabbè.
0: L'avete mai letto l'articolo?
4: Sì, ho capito.
0: E che ci fate con le macchine diesel?
4: Guardi, non obblighiamo nessuno a comprarle.
0: Ma ci fate gli autoscontri, ci fate. Quante ne avete? 5, 6, 7?
4: Non glielo so dire. Se vuole chiamare più tardi, le passo qualcuno. Va bene? Arrivederci.
0: Ma perché sei così in panica? Capiti che rimani disoccupato? Pronto? Come ci è rimasta male la stronza?
5: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron.

0: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi con Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate per lo scherzo telefonico sono state create dall'ignoranza artificiale, con un costo di 40 euro mensili. Bravo Wender, continua a buttare via i soldi, coglione.
1: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
2: Bene.
1: Lei è la signora o il signore?
2: Signore.
1: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
2: Massimiliano.
1: E allora facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente Massimiliano, che gli piace infilarsi gli autogrill nell'ano. Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
2: No, saremo su anni che non lo guardo.
1: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. Oggi le farò due domande. La prima è: come si chiama il marito di Chiara Ferragni?
2: Ma il nome d'arte è il nome vero.
1: E vabbè, ora le domande le fa lui. Chiudetemi la linea che sto personaggio mi ha già rotto i coglioni. E andiamo subitissimamente con un'altra telefona. Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Mi dica, chi è lei?
1: Sono Amadeus. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Lei con chi vuole parlare? Con chi vuole parlare?
1: E con chi cazzo dovrei parlare se non con lei?
3: Sì, e allora mi dica.
1: Lei è la signora Falcioni Rossi, da giusto?
3: No, no, assolutamente.
1: Allora no. Facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno. Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto? Avete sentito? Queste sono quelle persone che rovinano la nostra cara e bella Italia. Ma noi ci rimettiamo in gioco e chiamiamo immediatamente un altro concorrente.
4: Chi è?
1: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Ancora lei?
1: Sono Amadeus.
4: Sei Michele?
1: La sto chiamando dagli studi di Vai Uno a Roma. Sono Amadeus e questo è Affari Buoi.
4: Michele, guarda che ti faccio male.
1: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente Antonio La Merda dalla provincia di Sanremo.
4: Bravo, continua ad offendere.
1: E quindi?
4: Ma non ti vergogni.
1: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
4: Ma questo è matto.
1: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Sono Arnaldo Lorenzo.
1: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo,
4: no,
1: con la padella.
4: Porca madre. Ma le ho detto già che sono Arnaldo Lorenzini.
1: Allora, cerchiamo di stare calmi. Lei è pronto per giocare?
4: No, non lo sono per niente.
1: Guardi che in palio oggi...
4: Lei è malato, glielo dico io.
1: Allora, partiamo con la prima domanda.
4: Michele!
1: Le ricordo, signor Fausto, che potrà... Le ricordo, signor Fausto, che potrà schiacciare il pulsante rosso davanti a lei.
4: Ma appena... quale cazzo di pulsante che sono a casa mia?
1: Appena saprà la risposta. Vuole salutare qualcuno?
4: No!
1: E allora prima della domanda, via con un caloroso applauso al nostro concorrente Lorenzini, che succhia i cazzi dei vicini.
4: Michele, sei a casa tua?
1: Allora, signor Roberto.
4: Michele, stai molto attento.
1: Vado a farle la prima domanda di oggi.
4: Come Michele, potrà... ora prendo la macchina e ti vengo a prendere.
1: Come potrà vedere nel tabellone davanti a lei, ci sono due donne.
4: Michele, ma lo vuoi capire che sono a casa?
1: Chi di queste due è Fiorella Mannoia? Via col tempo.
4: Michele, mi hai rotto i coglioni.
1: La risposta è esatta. È contenta che ha vinto tutti questi soldi?
4: No!
1: Come li spenderà questi soldi?
4: Li spendo in un'armeria.
1: Mi ripeta...
4: Hai capito, Michele?
1: Incredibile.
4: Michele, sono in ascensore.
1: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze.
4: Michele, 5 minuti e sono a casa tua.
1: Ora
4: sto venendo a prenderti.
1: Ora diamo la linea.
4: Hai capito, Michele?
1: Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
4: Oh!
1: La saluto, signor stronzone.
4: Si è bloccato l'ascensore. Porco.
0: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.
5: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia classe? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Eiaculatore precoce?
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
11: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi fare!
12: Vieni qua,
11: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Nel video di oggi sfideremo le leggi della natura e scoveremo un potente stregone che, secondo alcune dicerie, si nasconde dentro questa fetida catapecchia in periferia di Varese. Siamo appostati qui da 2 ore per capire movimenti nel rudere e addentrarci e affrontare direttamente il potente stregone.
3: Ma scusa, ma qui non abita il nonno di Benazzi Silvio? Quello che negli anni 70 era famoso per le scorregge?
2: Sì, Priscilla, sei una ragazza molto attenta. Infatti, ho scoperto che l'identità di questo presunto stregone è celata dalla copertura di un famoso scorreggione degli anni 70. Il Benazzi Giandomenico, detto Culo Farfisa, vincitore anche di alcuni premi in feste patronali per via della sua spiccata dote di modulare le aerofagie attraverso la tecnica della contorsione addominale.
3: Beh, così dettagliata la descrizione spacca.
2: Grazie Priscilla, cerco di essere sempre ben documentato prima di un'indagine sul paranormale.
3: Quindi il vecchio petomane nonno del Benazzi è uno stregone?
2: Yes, and very gets.
3: Cosa?
4: Era inglese, dai! Non sai un cazzo! Inglese!
3: No. Yes and very gets non vuol dire nulla. Mia mamma è prof di inglese e io ho studiato 2 anni a Londra.
4: Taci, secchiona di merda!
2: Oh figa, Gaetano, ma mollami un po'. Lasciami la libertà di poter trattare i miei collaboratori come merda, in pieno stile americano.
3: Ma da dove prendi queste convinzioni? Non è vero! Anzi, le leggi sul mobbing nascono proprio negli Stati Uniti.
4: Taci!
5: Chi c'era fuori? Chi sta urlando?
2: Ecco, hai visto? Ci ha scoperto! È lui, il Benazzi detto Culo Farfisa!
5: Chi c'è lì?
2: Salve Benazzi, siamo i Cose Verissimers. Posso farle delle domande?
5: Andate via! Non me ne frega un cazzo!
2: Prima di tutto, complimenti per il suo passato da champion.
5: Che fai? Mi prendi per il culo? Bitonale!
2: Wow! Anche chiamata!
3: Scusa, ma questo vecchio signore deve sempre fare una puzzina dopo ogni frase?
2: Secondo me, Priscilla, questo vecchio bastardo usa questa tecnica per rilasciare qualche sostanza che lo scherma. Noi lo vediamo come un vecchio che quasi si caga addosso. Invece, probabilmente, abbiamo innanzi un potente e malvagio stregone. Metti questa molletta!
3: Ok.
2: È inutile che ti nascondi. Sappiamo che sei uno stregone malvagio. E adesso le tue putrescenze magiche non ci annebbieranno più la percezione della realtà. Appena finirà l'effetto dei tuoi gas, appena inalati, ti svelerai per ciò che sei, dannato bastardo.
5: Ma siete dementi! Bifida!
2: Ah, cerca di sopraffarci! Ma dove cazzo vai, Gaetano? Ma perché scappi sempre quando ci sono problemi, cazzo?
3: Senti, ma perché non andiamo via anche noi? Mi fa male la molletta.
2: Taci!
5: Oh, ragazzini, se non andate via subito, chiamo i carabinieri e poi sono fatti vostri con i genitori.
2: Priscilla, presto! Tirami un pugno in pancia!
3: Perché? Sei scivolito?
2: No! Cazzo! Ho ingerito decine di scatole di fagioli borlotti e ho dormito sotto l'aria condizionata a picco sulla pancia. Poi ho tappato l'ano con la ceralacca. Ho una sorpresa per lo stregone. Grazie a questa mia intuizione geniale, combatteremo la sua magia con la stessa tecnica.
3: Secondo me sei completamente rimbecillito.
4: Dai, stronza!
3: A chi hai detto stronza? Chi è? Un calcio nei coglioni!
5: Oh Cristo, ma che schifo! Ma che problemi hai, grassoccio demente? Ma sei venuto a cagarmi davanti a casa? Ma che schifo! Chiami i carabinieri!
2: Cazzo! I miei pantaloni preferiti! Accidenti! Forse ho sbagliato! Questo vecchio sudicio è solo un coglione!
3: Mamma mia, ma perché continuo a seguirti in queste cose? Perché?
4: Taci!
5: C'è mancato un pelo che fossi scoperto! Astuto giovane, grasso pazzo! Clarinettata! Magia!
2: Ecco cose verissimers. Mi sono fatto 12 bidet per cancellare i segni della ceralacca mista merda. E alla fine ho convenuto che il vecchio Benazzi è solo un patetico ex scorreggione da fiera. La magia è un'altra roba. Se vi è piaciuto questo video, mettete il like al canale e non perdete il prossimo appuntamento, dove dimostrerò che dopo una settimana che trattieni l'urina ti operano d'urgenza.
1: La la la. Le cose verissime.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: I genitori bastardi. Genitori bastardi.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba dei genitori bastardi. C'erano una volta, tanto tempo fa, un re e una regina molto, molto cattivi. Il re e la regina erano così cattivi, che un giorno decisero di fare un figlio, con il solo scopo di giocargli il peggior scherzo possibile. I due dunque si misero a scopare in sella a un drago con l'enfisema, e, dopo 9 mesi, nacque un bambino, completamente nudo, che venne chiamato, Feto Fetuso. Malvagi come un callo al buco del culo, il re e la regina avevano elaborato un piano diabolico per tirare la più malvagia delle burle al malcapitato Feto Fetuso. Per diversi anni, lo crebbero con tutto l'affetto e l'amore possibili, il re gli insegnò l'arte della caccia e a cagare cavalcando, mentre ogni sera, al lume di una candela, la madre leggeva per lui la pagina Wikipedia di Nino Frassica. Compiuti i 10 anni, Feto Fetuso ricevette in dono la serie completa di Don Matteo, e un mazzetto di peli pubici di Ambra Angiolini, col quale poté replicare perfettamente i baffetti di Nino Frassica. La prima parte del piano era così completata, il giovane Feto Fetuso aveva sviluppato una vera e propria ossessione per Nino Frassica. Un giorno, ridacchiando tra loro, il re e la regina chiamarono Feto Fetuso. Ah, disgrazia, disdetta, Feto Fetuso, è scomparso il gatto del tuo amato Nino Frassica. Nuoo, nuoo, nuoo, urlò Feto Fetuso, il gatto di Nino Frassica nu. E si mise a piangere per la disperazione. Non piangere, dissero i genitori, abbiamo saputo che probabilmente il gatto si è perso nel bosco nero. Se sarai tu a ritrovarlo, siamo certi che Nino Frassica ti sarà per sempre riconoscente. Così, senza pensarci due volte, Feto Fetuso si addentrò nel bosco nero alla ricerca del gatto di Nino Frassica, ma dopo tipo 7 minuti si perse, si ruppe una caviglia e un gufo gli cavò un occhio col cazzo. Il piccolo Feto Fetuso vedeva ormai la fine, quando gli venne in soccorso un drago con l'enfisema, lo stesso drago in sella al quale i suoi genitori lo avevano scopato al mondo. Respirò affannosamente il drago, e gli disse, Feto Fetuso, i tuoi genitori ti hanno ingannato, sono stati loro a rubare il gatto di Nino Frassica, cosicché tu andassi a cercarlo e ti perdessi nel bosco. Nuoo, nuoo, nuoo, urlò furibondo Feto Fetuso, e chiese al drago di riaccompagnarlo al castello. Là, senza che nessuno lo vedesse, trovò il gatto rinchiuso nelle segrete, lo liberò e tutto contento corse a riconsegnarlo a Nino Frassica. Nel frattempo, però, un tizio con l'enfisema stava telefonando a casa Frassica, per informarli che il loro gatto era stato rubato da un bambino zoppo e senza un occhio. Così, non appena se lo ritrovò davanti, Nino Frassica saltò addosso al povero Feto Fetuso, e lo riempì di mazzate, lasciandolo più morto che vivo sullo zerbino di casa. Dopo tanta fatica, il malvagio scherzo era dunque riuscito alla perfezione, esattamente come era stato pianificato oltre 10 anni prima. I genitori e il drago con l'enfisema si fecero una grossa risata, guardando alla TV le immagini di Feto Fetuso che veniva portato via in ambulanza mentre la famiglia Frassica lo riempiva di sputi, e, senza perdere tempo, iniziarono subito a scopare in vista del prossimo scherzo. La morale di questa fiaba è che, nella vita, spesso è meglio se non incontriamo i nostri eroi. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
3: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
6: Ascolteremo te.
5: Figo, ma che palle, non c'ho voglia qua,
6: Dai, papà Castoro, raccontaci una storia, dai, per piacere.
5: Non possiamo far che vi do 50 euro da prendere quei trans?
6: Non li vogliamo i trans, vogliamo una storia, dai papà Castoro, raccontaci una storia.
5: Va bene, allora. C'era una volta un bambino che poi invecchiato è morto. Va bene? Dai, fuori dai coglioni qua che c'è da fare le mie cose. Dai.
6: Ma uffa, papà Castoro! Questa non è una storia! Dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
5: Vabbè, dovete anche bestemmiare qua. Vabbè, dai. Allora ve la racconto.
6: Evviva!
5: Allora, aprite bene le orecchie che la dico una volta sola, eh? Allora, questa fiaba si intitola Cicciolino Rosso. Allora, c'era una volta, 30 anni fa, una ragazza che si chiamava Cicciolino Rosso.
7: Papà Castoro, papà Castoro! Questa Cicciolino Rosso era una maga!
5: Una maga? Certo che era una maga, no? C'era i poteri straordinari, la bastarda. Pensa che riuscì a far sparire un salame grosso così nel buco del culo. Era forte. Vabbè, un bel giorno sta Cicciolino Rosso e decise di andare a portare una torta a sua nonna, no? Che la batteva nel bosco. La povera Cicciolino Rosso non immaginava certo che ad attendere la casa, anziché la nonna, c'era...
6: C'era!
5: C'era...
6: C'era!
5: Guardate, c'era...
6: C'era!
5: E c'era il cavallo cattivo. No, fidati, era un cavallo, l'ho visto 30 volte sto film qua, fidati.
7: E poi? Che succede poi, papà Castoro?
5: Senti, niente, succede che cammina, Cicciolino Rosso arriva alla casetta della nonna, no? Entra nella casetta e Cicciolino Rosso trova il cavallo nonna disteso nel letto e ci fa: nonna, ma che orecchie grandi che hai? E la nonna ci dice:
6: oh, e poi?
5: Senti, poi Cicciolino Rosso disse: nonna, ma che orecchie grandi che hai? E la nonna rispose:
6: oh, e poi?
5: E senti, che cambia qua? Niente, poi Cicciolino Rosso disse ancora: nonna, che puzza di cavallo che fai? E la nonna ci dice:
6: E poi
5: niente, cavallo gliel'ha messo nel buco del culo, eh! Posto? Ci vediamo domani, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La spada nella fogna.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la leggenda della spada nella fogna. Tanto, tanto tempo fa, nella sua onnipotenza, l'onnipotente si rese conto che i francesi erano tutti delle grandissime teste di cazzo. L'onnipotente decise dunque di dare loro una bella lezione e si mise a cagare sopra la Francia. Ma quel giorno era ubriaco fradicio e sbagliò mira di qualche chilometro, e così, per puro caso, nacque l'Inghilterra. L'Inghilterra, che in inglese significa stronzo che galleggia sopra la Francia, era popolata dagli inglesi, uomini con la faccia da cavallo e la minchia piena di lentiggini, e da cavalli con la minchia da cavallo e la faccia all'inglese. Purtroppo, gli inglesi erano molto infelici. Gli inglesi erano molto infelici perché non avevano un re. Allora invocarono l'onnipotente e, piangendo, gli chiesero un re. Uè!

Vogliamo un re? Vogliamo un re? Potevano chiedere, che so, una PlayStation, una pioggia di pompini effervescenti, e invece no, questi coglioni chiesero un re. Allora l'onnipotente fece apparire una spada nella fogna più schifosa e puzzolente d'Inghilterra e disse: chiunque riuscirà a tirare fuori la spada da questa fogna, diventerà re dello stronzo che ho cacato appena sopra la Francia. In molti volevano diventare re, ma nessuno era così scemo da tentare, perché gli inglesi fanno colazione con le aringhe e i fagioli, e sanno molto bene che la loro merda è praticamente radioattiva. Sconsolati, dunque, gli inglesi si misero di nuovo a piangere. Fortunatamente, in Inghilterra viveva un grande mago, chiamato Leroy Merlino. Ascoltato il pianto dei suoi connazionali, Leroy Merlino disse: c'è un ragazzo mezzo ritardato che vive non lontano da qui. L'altro giorno l'ho convinto a mangiarsi le caccole del naso di mio cugino Peppe dicendogli che così gli sarebbero spuntate le ali ai coglioni. Sono certo che potete convincerlo a tuffarsi in quella fogna e recuperare la spada. Il ragazzo si chiamava Artù, e non se lo fece chiedere due volte, si tuffò a bocca aperta nella fogna, recuperò la spada e divenne il primo re di quello stronzo galleggiante che chiamiamo Inghilterra. Ed è per questo motivo che, da allora, i sovrani d'Inghilterra sono tutti dei mezzi idioti con la puzza sotto il naso.

Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: tamarri.
1: Oggi, i tamarri hanno bisogno di trovare delle zuppe da sparare, solo che sono strafatti di bamba, e quindi voleranno minchiate a nastro.
2: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura! Oh, come? Paura!
3: Sì, pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Agricoltore?
3: Ma mi scusi, chi parla?
4: Sono Massimino Di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Ci avete la frutta, la verdura, le zucche?
3: Ma dove?
4: Cosa c'hai? T'ha preso male? T'ha posto? Simpatia? Oh, ce l'hai ste zucche o no?
3: Pronto?
5: Oh, pronto?
3: Chi parla?
5: Sto cazzo, sono Giovannino. Senti, sciacquacazzi, ce l'hai le zucche che dobbiamo venire lì a spararle? Ma sta cogliona che ha chiuso il telefono.
4: Perché devi essere ancora più incisivo.
5: Già che sì, vedi essere gentili.
0: Tamarri.
3: Pronto?
4: Andà, contadino? Non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Sono simpatico stamattina. Sono Massimino Di Quarto, azienda agricola?
3: Sì.
4: Agricolaia? Non c'è il pastore, l'agricoltore? O è lei l'agricoltrice?
3: Ha tempo da perdere lei, io no.
4: Sai che se non abbassi subito la cresta proprio ti pettino col vetril? Proprio così, ti pulisco, bastarda.
1: Ora volano campane nel culo.
3: Pronto?
4: Sai che la prossima volta mi metti giù la cornetta in faccia, ti monto il manubrio e ti uso come scooter?
3: Allora, intanto tu hai un numero privato, quindi non sei rintracciabile e stai facendo perdere tempo a me.
4: Ma a me non me ne frega un cazzo del tuo tempo. Io ho bisogno di informazioni. Hai capito come funziona la prepotenza?
3: E allora non ti poni in questa maniera qua.
4: Io prepotente, io balordo, Milano, persona brutta. Chiedere informazioni a te, indigena. Bastarda.
5: Non è indigena, è veneta. Bastarda.
0: Tamarri.
6: Buongiorno.
4: A me non me ne frega un cazzo. Sono Massimi Di Quarto, scemo di merda. Tu c'hai zuccaio, roba di agricoltura? Secondadino, no?
6: Zuccaio?
4: C'è la zucca, roba di...
6: No.
4: Cosa c'hai?
6: Vino.
4: Ah, cazzo, l'alcolizzamenti e cose?
6: Esatto.
4: Ah, senti, siccome con mio cugino devo venire giù in Veneto, sì, perché dobbiamo portare 4 etti a un amico calabrese, vogliamo cercare un posto in azienda agricola per andare a sparare. Tu non c'hai le bottiglie da mettere sul non so, la ringhiera, le robe da sparare?
6: No.
4: Ah, capito.
5: Anche piene, anche
4: allora
5: piene.
4: Facciamo così, ti vesti da pagliaccio tutti via maccacci nel culo.
7: Amaro il c***o, bambino 90 nella valle dei cazzi, ciucciamane bastarda, tifoso maschio del p***o di un

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank
3: Mary per sempre, monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei.

0: Mayer.
1: Oh, Rottermeier.
2: Mayer!
1: Mayer sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermeier.
1: Del signor Rottermeier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
0: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
0: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
0: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
4: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
0: Che hai promesso sposo? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondio?
0: Nauseabondo.
1: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Dov'è scritto?
0: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
0: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
0: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia, figli di Troia,
5: figli di Troia,
3: figli di Troia.
1: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Meteoropatici.
1: Psicopatia. Psicoparia.
6: Psicoterapeutici.
1: Psicoterapeutici.
6: No, terapeutici.
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: No, terapeutici.
1: Terapeutici.
6: Terapeutici.
1: Terapeutici. Terapeutici.
6: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
1: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
1: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
7: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
1: No!
7: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
1: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
7: È l'Ajazzone!
1: Ajace
7: è quello grosso, Ajazzone!
1: Ah, pagliaccio!
6: Provare per credere!
7: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
8: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
0: Di sfruttare la mia caparbietà?
3: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
9: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
10: Ce l'ha fatto?
9: Ho sbagliato?
10: No, no, giusto.
9: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
10: No!
1: Sì!
11: Lo Zoo di 105.

0: Ciao stronzi, fate un'infamata al mio amico Tiziano, detto Tis. Fa il DJ di hardcore e industrial, una musica di merda senza capo né coda, che piace solo a lui e a quattro drogati olandesi. Illudetelo e poi uccidetelo. Vi ascolto. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao, sei Tis? Eh?
1: Sì.
2: Ciao, sono Ezio di Chris & Partners. Ciao, ho avuto il tuo nome da Massimiliano di M2O.
1: Aspetta. Aspetta. Non ho capito chi sei. Scusa che sto guidando e non sento bene. Dimmi.
2: Ah, scusami se ti disturbo. Vuoi mica che ci sentiamo in un altro momento?
1: Ti sento, ma ti sento poco perché sto guidando e sento a scatti. Dimmi.
2: Scusami, Tis. Allora, io mi chiamo Ezio. Ti chiamo da Chris & Partners, siamo una società che organizza eventi.
1: Ok.
2: Ok, sai che adesso è ripartito un po' tutto, eh?
1: Sì.
2: Ecco, allora io ho avuto il tuo numero da Massimiliano Cardone di M2O, con cui ho fatto delle cosine anche, insomma, pre-Covid. E stiamo organizzando...
1: Non so chi sia lui, però dimmi.
2: Mi ha dato il tuo numero lui, mi ha detto che tu sei un DJ, cioè fai early hardcore, industrial.
1: Sì.
2: È giusto?
1: Sì,
2: scusami,
1: sì.
2: Non voglio metterti in difficoltà, se ti sto disturbando, chiamo in un altro momento.
1: Alla azienda perché ho poca memoria, però non ho presente chi sia lui. Beh, dimmi tutto.
2: Senti, ti contattavo perché sono qua col mio socio, Chris, e adesso, vabbè, l'inverno è un po' così, con la capienza del 50 non so quanto riusciremo a fare, ma per la primavera stiamo partendo con tutta una serie di eventi un po' aggressivi sul territorio e stiamo facendo un po' di scuderia. Noi facciamo sia eventi che anche management. Tu sei con qualcuno al momento?
1: No, io non sono con nessuno.
2: Ah, quindi sei free as a bird, diciamo, sei libero come un uccellino.
1: Sì.
2: Adesso poi magari per quanto riguarda il management ci possiamo mettere d'accordo in un secondo momento. Per quanto riguarda i festival, te saresti interessato, diciamo, da dopo Capodanno, quindi già parliamo 2-2-2-2, di cominciare a lavorare un po' sul territorio, un po' sull'esterno, o hai già un calendario?
1: Ho qualche data in Olanda adesso.
2: Sì.
1: In Spagna.
2: Ma mi ha detto infatti Massimiliano che lavori tanto all'estero, perché qua comunque.
1: Sì, sempre in Olanda praticamente.
2: Quella musica lì qua non va tanto, vero?
1: No, beh, qui in Italia prima del Covid sì. Spesso e volentieri.
2: Cioè.
1: Non dico tutti i sabati, ma quasi. Ma in Olanda comunque anche prima del Covid andavo sempre a studi, diciamo.
2: No, certo. Senti, io sono qua col Chris e siccome è lui che, diciamo, ha avuto questa idea geniale per una serie di festival da fare questa primavera, se c'hai un momento di tempo ti faccio parlare con lui e poi eventualmente io e te ci mettiamo d'accordo e ci vediamo, ci mangiamo una cosa.
1: Oh, allora, per parlare un attimo calma, possiamo sentirti stasera? Che ora sono a lavoro.
2: Guarda, il Chris me lo becchi adesso sul pezzo, stasera non me lo becchi più. Semmai fai due chiacchiere con lui e poi stasera ci sentiamo io e te con calma. Va bene, dai, ti do un abbraccione, Tis, grazie. Ti passo il Chris, ti metto solo un attimo in attesa che è sull'altra linea, eh?
1: Va bene.
2: Ciao, grazie, ciao, mille. Grazie ancora, ciao. Round 2. Guarda che c'è il ragazzo. C'è il ragazzo per il festival. Il ragazzo quello del tipo di M2O.
3: Il sangue sta scendendo.
2: No, sono tranquillo.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, ciao, sono Chris.
1: Ciao.
3: Ciao, sono organizzatore di festival. Ti ha già spiegato tutto?
1: No, non mi ha spiegato niente. Dimmi.
3: Aspetta un attimo, scusami. Defon ci ha detto. Allora, stiamo organizzando un festival bello a febbraio e mi piacerebbe far sentire un po' di musica diversa, dai. Allora volevo provarti, dai.
1: Ok, ma
3: quant'è il cachet? Quant'è il cachet, dai? A Milano faremo, dove c'è la sede dell'ex ippodromo che hanno tirato giù tutto.
1: Ok, ma che festival è?
3: Allora, è una roba un po' particolare. Aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Aspetta. Ho il sangue?
1: Okay.
3: Praticamente, allora, il festival si terrà in questo modo qua. Sono tutta una serie di associazioni di persone speciali. Sono anche non udenti, no? Però a me non interessa quello del pubblico. A me interessa fare le riprese con i droni, con tutta l'attività video, no? Che poi un sacco di figa e faremo per lanciarti come personaggio, capito? Tu sei gay?
1: Come?
3: Sei gay?
1: No.
3: Cazzo, peccato. Ma se ti mando in una villa privata a fare una festa a dicembre, mi fingi di essere gay?
1: No, non penso di riuscire.
3: Ma non devi mica limonare con... No, beh, suoni però, cioè, cioè non li guardi come se sono strani, capito?
1: Sì,
3: cioè,
1: non beh, devi... No, no, ma io ho tantissimi amici così, non è un problema.
3: Allora, amici. Dai, mi vai su. Tu ti droghi?
1: Io... No.
3: Ah, va bene. Va bene. No, beh, io guardo un po' con diffidenza quelli che non si fanno. Va bene, dai. Allora, facciamo su... Aspetta un attimo che sono un po' così stamattina.
1: Guarda, che io adesso devo andare perché sto lavorando.
2: Si è fatta anche la mia. Si è fatta anche la mia. Ma sei ancora al telefono?
3: Sì.
2: E con chi?
3: Con il ragazzo dell'indagine.
2: Ti sei fatta anche la mia.
3: Ci parli tu?
2: Ma ti sei fatta anche la mia.
3: Dai, parlaci tu un attimo.
2: Pronto, pronto, pronto. Niente, dai, ci sentiamo poi.
1: Sì, ma io non sto capendo cosa succede, quello
2: è
1: quello.
2: Beh, guarda, è semplicissimo, è molto semplice. Allora, in pratica, Chris, di Chris and Partner, aveva tirate giù due, si è fatta anche la mia. Questa roba qua fa passare il secondo piano alla telefonata. Vabbè, senti, dai, ti richiamo. Ti richiamo e...
1: Io sto lavorando adesso, non...
2: Stai lavorando, sei in macchina?
1: Sono sul furgone.
2: Sì, sul furgone, ce l'hai la tua radio?
1: Sì.
2: Allora, oggi alle 2, metti su Radio 105, così ti senti nello Zoo di 105, va bene?
1: Grazie.
2: Io vado a farmene un'altra. Ciao, Tis.
1: Ciao.
2: Vuoi salutare anche Chris?
1: No, ciao, ciao.
3: Ehi, stronzo! Ma che cazzo l'ascolta la industria?
2: Ma che cazzo di musica di merda fai?
3: Ma fai, ma fai il reggaeton e vaffanculo.
1: Ma che cazzo l'ascolta, esatto.
2: Ma vattene a fanculo, vai in Olanda a mettere la musica. Così, ma vai a cagare.
3: Che genere di merda.
2: Ma metti
3: fa.
2: Waka waka, coglione.
1: Esatto, esatto.
3: Ciao, Tis.
2: Ciao, Tis, un abbraccio, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: is the zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: La principessa che voleva scoparsi un tennista.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba della principessa che voleva scoparsi un tennista. C'era una volta, tanto tempo fa, una dolce principessa, con lunghissimi capelli dorati, e i capezzoli sempre ricoperti da un notevole strato di merda, che aveva una voglia mattissima di farsi chiavare da un tennista. Suo padre, il re, le voleva molto bene, e avrebbe fatto qualunque cosa per farla felice. Purtroppo, per quanto assurdo possa sembrare, al tempo nella classifica ATP non c'era neppure un giocatore disposto a chiavare una tizia con l'innocente vizio di spalmarsi i capezzoli di merda. E per questo motivo, la principessa era molto infelice. Piangeva ogni sera la principessa, spennellandosi di merda i capezzoli al chiaro di luna. Tutto quello che voglio è scoparmi un tennista, ma nessun tennista vuole scopare me. Ma perché? Figlia mia, rispondeva il padre, se solo per una sera tu evitassi di spalmarti di merda i capezzoli, potresti scopare, non solo tutti i tennisti, ma anche tutti gli antennisti che vuoi. Non se ne parla neppure, diceva allora adirata la principessa, io alla merda sui capezzoli non ci rinuncio, trova tu una soluzione. Così il padre, desideroso di fare felice la figlia, mandò a chiamare un vecchio saggio, che propose questa soluzione, si sarebbero fabbricati due capezzoli finti, da mettere sopra i capezzoli ricoperti di merda, così da ingannare i tennisti e indurli a scopare la principessa. Quando i capezzoli finti furono pronti, la principessa li indossò sopra a quelli ricoperti di merda, e venne fatto chiamare un tennista per trascorrere la notte con lei. All'inizio sembrava andare tutto bene, ma improvvisamente il re sentì qualcuno che vomitava dalla finestra e poi vide un tizio con la racchetta fuggire dal castello sputando e bestemmiando. Figlia mia, oh figlia mia, cos'è successo? Non dirmi che i capezzoli finti si sono staccati proprio sul più bello. No padre, rispose singhiozzando la principessa, i capezzoli hanno retto benissimo, ma chi cazzo si immaginava che il tennista avrebbe voluto leccarmi la fica? La morale di questa fiaba è che per quanto bene possiamo conoscere una persona, ci sarà sempre qualcosa di lei che ignoriamo. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

deciso di lasciare il mondo radiofonico, ma poi uno zingaro per strada, dopo avermi rubato anche il midollo osseo, ho deciso di riprendere l'eretta via, perché questo mondo sta andando a puttane proprio come vostro padre. E allora ho deciso di regalarvi nuovamente le mie perle di saggezza, anche perché lo zoo più invecchia più fa puttanate che io devo assolutamente raccontarvi. Siete pronti? E allora vai, Tecnoloide! Boss, grazie! Regola numero uno! Se anche tu decidi finalmente di farti montare delle nuove gomme sulla tua splendida auto nuova che hai sudato una vita per averla, ma quando arrivi dal gommista capisci che non è quello giusto e lui ti risponde che sono 40 anni che monta gomme a mezza Miami e quindi dopo 2 ore ti riconsegna l'auto con le gomme della Graziella e i cerchioni completamente massacrati, bravo, benvenuto coglione, per risparmiare ti sei fatto inculare, sei come Mazzoli. Regola numero 2. Se anche tu, mentre ti stai facendo controllare la prostata, l'urologo, con le sue 2 belle dita impiantate nel culo, ti guarda tutto dolce, come se volesse farti capire che anche lui ha il culo sfondato, ma in realtà tu hai il culo slabrato solo perché la sera prima hai partorito uno stronzosauro. Benvenuto! E chi va sempre dall'urologo è... Wendell!

0: fighe sul lungomare, ti inginocchi davanti a loro, ma non ti accorgi di esserti inginocchiato su una merda di cane. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Ciao Luca Alba! Ti sei inginocchiato su te stesso! Regola numero 4! Se anche tu vivi con tuo nonno e sei convinto che i tuoi zii l'abbiano portato in vacanza e quindi chiudi casa, stacchi acqua e luce e gas, segregandolo vivo al 50° piano, e quando torni dopo un mese di ferie trovi una mummia in salotto coperta di vermi con il telecomando in mano e su un foglio scritto brutto figlio di puttana, dove cazzo sei, porco? Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Regola numero 5! Se anche tu ti spari un mega selfone mentre ti getti nel mare di schiena, ma cadi su un bambino coi braccioli spezzandogli una gamba e il padre ti riempie di pugni in diretta su Instagram. Bravo! Benvenuto! Sei come Fabio Lisei! Sei dei nostri! Regola numero 6! Se anche tu, mentre sei in viaggio sull'aereo, senti una puzza di piedi devastante e dopo 4 ore di volo decidi di dire al tuo vicino di rimettersi le scarpe, ma dopo un'ora che le ha rimesse scopri che i piedi che puzzano erano i tuoi? Classico! Benvenuto! Sei come Herbert Ballerina, un rachitico di merda!
1: Tu non sei dei nostri!
0: Fratelli e sorelle! Io ritornerò molto presto! Se anche voi volete raccontarmi le vostre disavventure, mandatemi subito una mail a wender@105.net! E adesso per chiudere, mi trapano il cazzo! Oh!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Oggi è San Valentino. Fallo sapere a tutti. Sparando in aria. Sii uomo. Questa sera non portarla fuori. Organizza una cenetta a casa, davanti a Lazio Bayern Monaco, con tutti i tuoi amici. Sii uomo. Portale un mazzo di fiori, rubato al cimitero. Sii uomo. Quando rientra a casa, tira giù la zip ed esclama: benvenuta all'All You Can Eat. Sii gentleman e sii uomo. San Valentino con la tua fidanzata, 15 febbraio con quella che ami. Sii uomo. Non farti trovare a mani vuote. Metti 20 euro in una busta e dille di non spenderli tutti in una volta. Sii parzialmente nonno e sii uomo. Non mandarle un messaggio carino. Scrivi su Facebook: le donne si festeggiano ogni giorno, anche se non c'entra un cazzo. Sii uomo. Fiori e cioccolatini sono roba da checche. Regalale una stecca di Marlboro e se non fuma, fallo tu. Sii uomo. Portala al ristorante e passa tutto il tempo a fare apprezzamenti sul culo della cameriera. Sii uomo. A San Valentino sorprendila con il messaggio: bentornata nel mondo dei single. Sii uomo. Scopala, rivestiti e vattene, anche se siete sposati. Sii uomo. Aprile la portiera della macchina e poi sali su un taxi e vai al centro scommesse. Sii uomo. Se a San Valentino vuole andare a mangiare fuori, mettile una ciotola sul balcone. Sii uomo. Se non hai nessuno con cui festeggiare San Valentino, ricordati che non sei solo. Nel mondo c'è sempre qualcuno pronto a correre da te. Troie e spacciatori, contattali e sii uomo. This is Zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'ha messa Andevone, che pure lui dice sì.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, la scorsa lunedì che un po'
3: ci Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerini? No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla così.
0: Però.
2: This is the zoo. Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Scusi, guarda che gli è caduta la cosa per terra, eh.
4: Ah, grazie.
3: Sì. Scusi, ma noi per caso ci conosciamo?
4: Aspetta, io sono Gianni.
3: Gianni? Gianni chi?
4: Gianni parla di merda!
3: Gianni parla di merda? Ma non è possibile, quel Gianni parla di merda? Quello delle medie! Quello che buffavamo di calcio in culo durante la ricreazione!
4: Sì, sono io!
3: Wow, Gianni, ma che hai fatto?
4: Tre mesi fa mi sono messa a dieta! Ho perso un sacco di peso, questa dieta speciale!
3: No.
4: Adesso cerco di tenermi in forma!
3: Ma quanto cazzo hai perso?
4: 30 kg in tre mesi!
3: Ma figa, sono tantissimi! Ma non saranno anche troppi?
4: Beh, un po' di pelle in eccesso effettivamente ce l'ho. Per pisciare devo alzarmi la pancia tipo cofano.
3: No, ma dico, non hai paura di riprendere in fretta per l'effetto rebounce?
4: Sei matto? Io? Troppo determinato. Col cazzo che sgarro.
5: Ehi, infatti!
3: Scusi, guardi che le è caduto questo panino con la porchetta dallo zaino, eh?
6: Grazie!
3: Prego!
6: Ma ciao, che si rivede!
3: Ma scusi, eh? Ma noi ci conosciamo?
6: Sì, sono Gianni.
3: Gianni chi?
6: Gianni palla di merda.
3: Gianni, ma non eri dimagrito? Figa, adesso sei un portaerei.
6: Ho fatto un paio di sgarri. L'effetto rebounce.
3: Figa, sembri il Gabi Balbino. Che voglia di prenderti a calci nel culo, chiattone.
6: Posso dare un morso al panino prima?
3: Sto, prendi questo.
6: Aia.
3: Sto.
6: Aia.
3: Chiattone di merda.
6: Aia.
7: Chi nasce tondo non muore quadro.
8: Ciao Alvaro, ciao.
9: Uè Letizia, ma come stai?
8: Beh, insomma, un periodaccio, mica sono tutti fortunati come te.
9: Beh, effettivamente la vita con me è stata veramente magnanima. Pensa che ieri una donna anziana nel parco aveva bisogno di aiuto e io l'ho accompagnata a casa e alla fine mi ha firmato una cessione dei suoi beni. Non ha figli.
8: Ma che culo. Io sto mantenendo mia madre che ha 97 anni ed è pure ludopatica. Se non sto attenta mi svuota il conto in un pomeriggio alle macchinette.
9: A proposito di giochi, sto proprio andando al bar a cambiare il gratta e vinci che ieri mi hanno dato di resto.
8: Hai vinto?
9: 5.000 euro.
8: Ma poi che culo, ma come cazzo fai ad essere così fortunato?
9: Ma va, che anche io ho le mie sfighe. Pensa che non trovo un ricambio per una Ferrari d'epoca e sto diventando matto.
8: Perché? La Ferrari? Ma sei diventato così ricco?
9: No, l'ho ereditata. Un lascito di uno zio che non sapevo nemmeno di avere.
8: È cane però.
9: Vuoi un passaggio? Sto andando proprio verso casa tua.
8: Ma no, va. Sono troppo amareggiata dalla vita. Vado a piedi.
9: Ma dai, Letizia, non ti dannare. L'importante non sono i soldi, ma la salute.
8: Ma sai che hai ragione? Alla fine le cose materiali non hanno senso se non sei sana e felice.
5: Ehi, infatti!
8: Ciao Gianni, ciao!
9: Ciao Letizia!
4: Cristo, non l'ho vista! Si è buttata in mezzo alla strada! Non è colpa mia! Lei ha visto tutto, vero?
10: Le darò tutti i soldi che vuole, se mi darà ragione. Sono un uomo ricchissimo!
9: Beh, effettivamente la signora era proprio distratta.
7: L'importante è la salute.
4: Ah, amore, che spettacolo! La Giamaica è proprio incredibile! Che spiagge!
8: Accidenti, che colori e che bella questa musica! E la gente del posto è fantastica! Ma che sorrisi!
4: Sì, senti, domani mattina si va a fare un'escursione con il villaggio. Diving in barriera corallina e un paio di salti nella giungla, voglio vedere le scimmie!
8: Ma no, amo, vai tu, c'ho ancora un po' di jet lag. Preferisco prendere il sole in spiaggia.
4: Vabbè,
11: Io in spiaggia mi annoio. E in vacanza è giusto che ognuno si coltivi le proprie passioni.
8: Grazie, amorino bello.
12: Mi mancherai.
8: Anche tu, tesoro.
5: Ehi, fatti!
2: 9 mesi dopo. Eccolo, è un maschietto.
13: Ma ha la coda?
2: No, è il pene.
13: Accidenti, tutto suo padre! Ma che carnagione scuretta che ha!
2: Ma lei è il padre?
13: Sì!
2: Ah, certo!
13: Caspita, si vede che è preso dai miei avi del Sud Italia! Abbronzatissimo!
2: Eh già, avi del Sud Italia!
13: Guarda, guarda che capelli ricci! È come una mia zia lontana, come si chiamava?
2: Eh sì, lontana!
13: Amore, amore, è bellissimo! Sembra quasi un piccolo bimbo di colore!
2: Sta bene?
7: Le passioni sono passioni, anche in vacanza.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il bocchino dalle uova d'oro. Questa è la favola del bocchino dalle uova d'oro. C'era una volta, tanto tempo fa, un contadino che era molto infelice. Il contadino era molto infelice perché sua moglie era rimasta scema con l'equilibrio per colpa di un crampo al culo ed era caduta nel pozzo scorticandosi tutta la fica, che quindi aveva preso fuoco, incendiando poi anche le parti che non erano la fica, e la moglie era morta. Insomma, il contadino era vedovo e molto infelice. Gli mancava davvero tanto la moglie, soprattutto la fica che era andata a fuoco col resto della moglie. Una mattina che doveva dar da mangiare alle galline, però, il contadino ne notò una, che era molto, molto attraente, tipo la Gal Gadot delle galline. Era passato quasi un anno da quando la fica della moglie aveva dato fuoco al resto della moglie, e il contadino aveva bisogno d'amore. «Ho bisogno d'amore», disse il contadino avvicinandosi alla gallina Gadot. Ma la gallina Gadot, che non voleva farsi spanare dal pazzo di un mammifero, gli rivelò un segreto. «Contadino, vedo che hai bisogno d'amore, devi sapere però che io sono una gallina dal bocchino magico, invece di scoparmi, infilami il pazzo nel becco e io ti farò un uovo d'oro». Il contadino pensò che, con un uovo d'oro, avrebbe potuto comprare tutto l'amore che voleva, e fece come suggerito dalla gallina. Effettivamente, qualche giorno più tardi, la gallina Gadot depose un uovo d'oro. Che bello, che bello, disse il contadino, ora lo vado subito a vendere. No, aspetta, gli disse la gallina Gadot, se me lo lasci covare per qualche giorno, diventerà più grande, molto più grande, e quando si schiuderà, dentro troverai una sorpresa di valore inestimabile. Il contadino si fidò, ed effettivamente, qualche giorno più tardi, l'uovo era diventato enorme, e si schiuse. Giovanni, Giovanni, sugnu iu, a moghiettina tua bedda, urlò una voce da dentro il guscio. Era la moglie, ritornata in vita attraverso l'uovo. Il contadino non poteva crederci, in lacrime per la felicità abbracciò la moglie rediviva, la baciò, e pazzo di gioia la fece volteggiare come una trottola per tutta l'aia. Purtroppo alla moglie tutto quel volteggiare causò immediatamente un tremendo crampo al culo, che le inscemunì l'equilibrio, e la poveretta cadde nel pozzo scorticandosi tutta la fica, che prese fuoco incendiando il resto della moglie, il pozzo, la casa, i campi e pure il pollaio. Il contadino ci rimase di merda, e tirò una bestemmia che, a tanti anni di distanza, ancora riecheggia per tutta la campagna. La morale di questa fiaba è che un pozzo senza acqua non serve a una minchia. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
3: In quel tempo il Santissimo Padre venne alla chiesa di San Gianluigi, martire e posteggiatore abusivo, per poter celebrare la funzione religiosa. Ma qualcosa andò storto.
4: Girolamo! Girolamo! Girolamo zozzo merdo! Merdo di Cristo!
5: Eccomi, padre!
4: Guarda qui, gli abiti talari per dire messa, guarda, non ce n'è uno decente!
5: Veramente?
4: Sì, davvero! Questo, ad esempio, è tutto macchiato di sugo, vino rosso e grappa!
5: Ve lo dissi quella volta che non era cosa saggia benedire una trattoria mentre mangiavate una matriciana!
4: E questo? Tutto sporco di olio motore e grasso!
5: E quella volta che stavate dicendo la messa a un fedele, entrando vi avvertì che la vostra Santa Porsche aveva una perdita! Avete sospeso la messa e vi siete messo...
4: Sì, me lo ricordo! E guarda questo, è tutto macchiato di...
5: E quello credo che l'avete usato per andare a benedire quella spa a 3 chilometri dal confine con l'Austria!
4: Bellissimi ricordi! Comunque, non ci siamo. Ricordami nel pomeriggio di andare a fare un po' di shopping.
5: E per dire messa oggi?
4: Metto la divisa dell'Inter e puttane mamma!
3: Dopo la messa, allo stesso modo, padre Maronno prese la Porsche, gli rese grazie con le parole di benedizione e si recò presso il negozio dove si confezionano abiti per i sacerdoti. Poi prese l'abito, lo provò, lo mostrò al suo discepolo Girolamo e disse:
4: 300 euro! Siete forse usciti pazzo?
6: Ma padre, ma cosa dice? Sono abiti molto rifiniti, fatti su misura, ma cosa mi pretende, padre?
4: Ma perché agli operai la divisa da lavoro gliela fanno pagare? Come osi, puttano!
6: Ascolti, padre, io non posso farci nulla, abbi pazienza, eh? Sono un umile sarto timorato di Dio, quindi veda un pochettino lei, eh?
4: E sbaglia essere timorato di Dio! Devi essere timorato di me! Perché uno di questi giorni vengo qui con un paio di molotov e te la riduco in cenere, questa baracca! Vivi!
5: Su, padre, andiamo, non faccia figure!
4: Figure? 300 euro per 4 stracci bianchi e una specie di sciarpa da mettere al collo? Ma siamo pazzo?
5: Padre, ma questa è roba di alta sartoria, non sono mica quei vestiti confezionati dai cinesi.
4: Ma chi se ne frega dei cinesi? Scusa, che c'entrano i cinesi?
5: Loro fanno questi laboratori segreti in cui schiavizzano le persone. È per quello che i vestiti costano meno, maronna!
4: Interessante, si guadagna bene?
3: E fu così che il Santissimo Padre decise di provvedere autonomamente a confezionare abiti da sacerdote per lui e per altri suoi colleghi, diventando imprenditore della moda presso le segrete della sua umile villa a 6 piani sopra e 4 piani sotto.
4: Forza con quelle manine, cucire, cucire! E dopo quelle sole non vi muovete, che già che ci siamo cuciamo anche qualche quintale di palloni!
5: Padre, che succede?
4: Niente, che cosa deve succedere?
5: Chi sono questi signori di origine cinese?
4: Sono i monaci buddisti ai quali ho affittato parte della mia proprietà. Sono la concorrenza, ma alla fine, se non ci diamo una mano tra colleghi, dico bene, puttani!
5: Dite bene, ma vivono qua senza uscire da un mese e puzzano e mangiano delle cose schifose che gli fanno puzzare il fiato.
4: E allora che cosa c'è di male? Non lo sai cosa c'è scritto nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Laziali?
5: No, che c'è scritto?
4: L'alito non fa il monaco!
0: Lo Zoo di 105.
7: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
8: Acquista un tenero coniglietto. Nutrilo, crescilo, affezionati. E poi mangialo. Sii uomo. Non bestemmiare. Crepa e vai a dirglielo in faccia. Sii uomo. Fai incazzare la tua ragazza di proposito. Sii uomo. Stai di fronte al microonde per tutto il tempo e clicca stop un secondo prima della fine del ciclo. Fotti il campanello e sii uomo. Se tua moglie è vegana, per il vostro anniversario, portala da Old Wild West. Sii uomo. Se ti sparano, non sanguinare. Sii uomo. Non fare la lista della spesa. Vai al supermercato e dimenticati metà della merda che dovevi comprare. Sii uomo. Non essere di larghe vedute. Fai gli stessi errori che ha fatto tuo padre. Sii uomo. Scia dentro una valanga. Sii uomo. Esci con una spogliarellista per 2 anni e non chiederle mai il suo vero nome. Sii uomo. Masturbati davanti allo specchio e non venire per primo. Sii uomo. Se stai parlando con uno più alto di te, non alzare lo sguardo. Fissagli il petto. Sii uomo. Se vedi qualcuno che mangia la pizza con forchetta e coltello, alzati e buttagliela per terra. Sii uomo. Non lasciare che nessuno ti rovini la giornata. Rovinatela da solo. Sii uomo. Non avere il ciclo e non partorire. Mai. Sii uomo. Non sprecare soldi per una babysitter. Porta il tuo bambino a puttane con te. Sii.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
2: Allora, ci siamo. Siamo giunti all'ultima puntata di Vita da Influencer. Credo che ormai, dopo tutto questo tempo, le mie orecchie sanguinino da sole di default. I miei occhi lacrimano sangue e la mia vita è drasticamente cambiata, anche perché sono abbastanza incazzato con me stesso, considerato il fatto che prima di iniziare questo programma io queste persone non sapevo neanche che esistessero. Praticamente sono il mio cilicio. In ogni caso, iniziamo.
3: E poi ti voglio dire una cosa di Como. Como è famosa per una canzone nata qui a Como. Penso che tutti voi la conoscete. Como è famosa per la famosissima canzone Anghingo, tre galline sul Como. Como, l'hai capito?
2: Allora, Chiofalo, piccolo e tenero Chiofalo, 1.600.000 followers. Tralasciando il fatto che neanche Luca Giurato esprimerebbe concetti in una maniera così di merda come fai te, ma quello che mi chiedo io è: ma cosa cazzo c'entra Como con Como? Io pensavo che la vita avesse semplicemente smesso di sorriderti, ma qua cazzo ti ha proprio voltato le spalle. E poi hai anche il coraggio di chiedere alla fine: ma l'hai capita? Ma cosa c'è da capire? Come puoi tu chiedere se qualcuno abbia capito qualcosa partorito dalla tua ignoranza? Te che hai l'elasticità mentale di un uovo di Pasqua. Come, Chiofi? Dimmelo, perché davvero non lo capisco. Non capisco dove trovi quotidianamente tutto questo coraggio per affrontare le giornate stando nel tuo corpo. Cioè, non deve essere facile svegliarsi la mattina, guardarsi allo specchio e dire: io sono Chiofi. Dai, fai il bravo, Nani.
4: Ho iniziato alle 8:20 di stamattina, ho finito alle 14. Sono distrutta. Anche perché un cambio degli armadi del genere non l'avevo mai fatto. Contate che, oltre che a cambiare invernale estivo, ho già fatto un pochino la valigia perché sabato partiremo, e in più dovevo ancora disfare le valigie con i vestiti che avevo nella casa a Milano. Cioè, disastro.
2: Disastro? Cioè, hai detto seriamente disastro? Hai disfatto due valigie, non hai fatto un cazzo. Ma queste persone qua non possono lamentarsi tutti i giorni in questa maniera qua. Dai, questa qua chi è? Martina Luchena, 707.000 followers. Ma io ti manderei veramente a raccogliere a mani nude l'uranio nelle miniere del Kazakistan. Altro che: ho iniziato alle 8:20 e ho finito alle ore 14. Sono distrutta. Hai tirato fuori quattro stracci da una borsa di merda. Cosa rompi i coglioni? Non sei mica andata a fare lo sbarco in Normandia. Damn. Si stava veramente meglio quando si stava peggio qua.
5: Cioè, sono sempre in vacanza, alla fine tutta la mia vita è una vacanza. No, vabbè, cioè sì, lavoro, però comunque lavoro poco e la maggior parte del tempo esco.
2: Eccola qua, un'altra che dovrebbe arare i campi di grano e fare le balle di fieno tutto il giorno. Abbiamo tanto verde in Italia, mettiamo queste persone a muovere la loro braccina per fare qualcosa di utile, dai. Rastrello in una mano, vanga nell'altra e via, andare, su da dos. Questa Mariama Kerif, 375.000 seguaci. Vi sbatte in faccia il fatto che lei non faccia un cazzo tutto il giorno e voi come dei pirla lì a sostenerla. Ma allora meritate di stare lì con loro nei campi a tenere il sacco della spazzatura aperto mentre questi raccolgono le foglie. Cioè, va bene ridere e scherzare, ma quando vi prendono deliberatamente per il culo in questa maniera qua, no, dai, un minimo di amor proprio.
6: Quando ero piccola, una volta mi misi un evidenziatore dentro la narice. Cioè, tipo, fece fatica ad entrare. E io però mi ricordo che mi ero fissata che dovevo mettermi, non so per quale motivo, ma un evidenziatore nel naso. Quindi da quel momento sono fissata e credo che io abbia una narice più grossa dell'altra per via di quell'evidenziatore.
2: Qua abbiamo il genio. Cosa vuoi dire? Una così niente. È stata già offesa dalla vita in generale che infierire sarebbe come picchiare un uomo mentre sta cagando. Cioè, se io dovessi entrare in camera di mia figlia e dovessi trovarla lì che si infila gli evidenziatori nel naso, la porterei subito in psichiatria. Homer Simpson si infilava i penarali nel naso. Però lui è un cartone animato, te sei un essere umano, tendenzialmente anche mediamente pensante. Cioè, anch'io ero un bambino vivace, al massimo bruciavo un oratorio, ma non mi infilavo oggetti a cazzo nel naso. Questa qua ve lo dico io, se le dai un compasso in mano non è neanche in grado di farti un cerchio, eh. Giulia Amodio, come fai ad avere migliaia e migliaia di follower? Cioè, non ci credo! Sono affranto. Carissimi proletari, ci siamo giunti, ci dobbiamo salutare. Però questa sera, quando tornerete a casa dopo la vostra giornata di lavoro, dedicate 10 minuti a voi stessi e fatevi un favore. Aprite tutta la lista di persone che seguite su Instagram e fate una bella operazione di unfollow. Fidatevi che non vi mancheranno. È stato un piacere ridere, combattere e piangere insieme a voi. Vi auguro una buona estate, vi abbraccio e mi raccomando, non infilatevi un cazzo nel naso. Ciao!
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con Il Musazzi.
7: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao amore, baciami amore, mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, ho scritto un tempo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai.
10: Mm.
8: Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, Ambrogio Foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
11: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
11: Oh, ma non ci posso credere, una vera seta.
3: Dai. Oh cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
11: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
3: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,

0: A posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul c***o.
0: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
6: Bestie bestiali.
7: Oggi il nostro Lenny esplorerà un luogo sconosciuto ed inaccessibile, le barriere coralline della Corea del Nord. Per raggiungerle, cercherà di entrare illegalmente nel paese, nascosto dentro ad una statua di bronzo del dittatore Kim Jong-un.
8: Non è stato facile entrare qua dentro, soprattutto perché l'unico modo per nascondere la botola era piazzarla nell'ano, che è davvero molto stretto. Se non mi scopriranno alla frontiera, fra meno di un'ora mi vedrete uscire da qui come uno stronzo. Non impressionatevi, gente, fa tutto parte del piano. E poi il marrone mi dona, no?
7: L'inganno del cavallo di Troia in versione escrementizia ha successo e Lenny viene defecato sulla spiaggia di Mangpukatsu, dove incontra la sua guida, Bidong. Insieme cercheranno di avvistare un rarissimo cetaceo in via d'estinzione, il disperato erotico delfino, conosciuto con il nome di Lucio Dalfino. Deng gang bang bong!
9: No, Bidong, i buchi del culo delle statue non sono il mezzo di locomozione più diffuso negli Stati Uniti, te lo garantisco.
7: Neng Fang.
9: Ti dico di no, è solo la propaganda che ti incura la dittatura in cui vivi, noi ci muoviamo con le auto.
7: Gong Ping the Gang.
9: Sì, ok, facciamo le navicelle spaziali a forma di pene, ma è solo una questione di design. E poi parlate voi che avete tutti la testa quadrata.
7: Long Fung.
9: Ma stai zitto, Rubik.
7: A bordo di due moto d'acqua ad olio di fegato di merluzzo, Lenny e Bidong seguono un banco di gamberi cazzetto, il cibo preferito dei delfini, che infatti non tardano ad arrivare.
9: Badong, hai sentito? Sono assolutamente loro, ascolta! Incredibile! A differenza degli altri cetacei, i delfini conoscono il jazz. Il loro linguaggio è composto da vocalizzi molto elaborati e, secondo recenti studi, sono per la maggior parte meme su bocelli. Sentite qua. Esemplari adulti sviluppano una leggera peluria sotto la gola e una curiosa macchia a forma di occhiali sul muso. Sentite come gridano. Deve essere la stagione degli amori.
7: I delfini sono provvisti di un grosso membro e si riproducono per via anale. Non è chiaro dunque se le grida che si odono durante la stagione riproduttiva siano di giubilo o di dolore.
9: Sì, esatto, Bidong. I delfini si inculano. Per questo il governo omofobo della Corea del Nord vuole estinguerli. Ma noi li salveremo, spingendoli verso le coste del Giappone, dove l'omosessualità è tollerata.
7: Pong ping ga gang.
9: Ti sbagli, Bidong. Sono i cinesi che mangiano i delfini.

0: I giapponesi sono un paese civile di gente che si masturba guardando cartoni animati di donne con mammelle e peni ipertrofici stuprate da polpi alieni. Sono inoffensivi.
1: Sti Kang!
2: Grazie all'aiuto dei fricchettoni bolognesi con le braccia pelose e di alcuni motoscafi, Lenny raduna il banco di delfini e lo spinge in direzione dell'isola di Kefikata nel mare del Giappone.
0: Guarda, Bidong! Sembra la dannata cavalcata delle valchirie. Forza ragazzi, nuotate verso la libertà!
1: Long Pong Bagang!
0: Sì, hai ragione, li vedo anch'io. Devono essere degli scogli affioranti o forse delle boe per le reti.
1: Bang bang!
0: Porca m***a, hai ragione! Sono delle mine, dietro front, dietro front! Fermatevi amici delfini!
1: No! No, amici delfini, no!
2: Nonostante il disperato contrordine di Lenny, l'intera colonia di delfini si infrange sulle mine navali che presidiano il confine marittimo fra le due Coree, diventando marmellata bruciacchiata.
0: Ce l'avevamo quasi fatta, Bidong. È già la terza specie protetta che estinguiamo questo mese.
1: Kadang!
0: Perché quarta?
1: Ling Padeng Gong Gong.
0: No, senti, l'insetto foglia con cui mi sono pulito il culo nella boscaglia non conta, era perfettamente mimetizzato. Cristo, come facevo a sapere che era l'ultima femmina della sua specie?
1: Ping Fereng Yang.
0: Ma cosa ne vuoi sapere tu di carta igienica, che vivi in un paese dove esistono solo due tagli di capelli? Cazzo di mangiariso.
1: Spiribitao!
0: Frena, frena, frena! Se n'è salvato... Niente, niente. Vai, vai, vai, vai, tranquillo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non guardarla negli occhi mentre la scopi. Guardati il cazzo. Sempre. Sii uomo. Bevi il caffè alla goccia anche se sembra magma. Sii uomo. Non spalare la neve dal vialetto. Usa un lanciafiamme. Sii uomo. Non aggiornare il tuo piano telefonico. Continua a pagare 100 euro a settimana perché non hai voglia di parlare col call center. Sii uomo. Non buttare il mozzicone. Fuma la sigaretta fino in fondo, compreso il filtro. Non lasciare in giro il tuo DNA. Sii uomo. Se un ragazzo ti chiede di uscire con tua figlia, fissa una sola regola. E quella regola è no. Sii uomo. Le agende sono roba da femmine. Segna i tuoi appuntamenti importanti su un foglio a caso e poi perdilo. Sii uomo. Crea un gruppo WhatsApp solo con te stesso. Sii uomo. Apri un profilo Instagram di un finto centro estetico solo per farti mandare foto dei piedi. Sii uomo. Il polistirolo è plastica che sembra carta, ma tu buttalo nell'umido. Sii uomo. No a Valsoia, sì al colesterolo. Sii uomo. Una volta al mese invia a tutte quelle che hai chiavato che hai in rubrica il messaggio Do you remember my member? E attendi. Il resto è storia. Sii uomo. Quando la tua donna si incazza e urla, dille che sta diventando come sua madre. Sii uomo. Chiedi un prestito per le cure mediche di tua madre, poi vai al casinò e puntalo sul rosso. Sii uomo. Fai un pupazzo di neve con la merda di cane. Sii uomo. Fanculo Sanremo. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Rarry Rotter, merdaccia con la R moscia. Ma che minchia fai col pazzo in mano?
4: Sto cercando di farmi venire un'erezione. Ho fatto dell'autoironia mentre facevo autoerotismo. Sono troppo forte.
3: Non fare battute, conato di colon.
4: Aia! Non devo fare battute tipo questa? Lo sai come si chiama lo sbo quando vieni nel fiorellino dell'amore? Liquido semianale. Che sagoma, devo fare l'intrattenitore, non il mago.
3: Tu dovevi fare l'aborto, razza di gonorrea canina che non sei altro. Ora ti faccio una bella magia. Bin, sala, bin. Fai uscire dagli occhi di Rarry Rotter quella cosa che fa plin plin.
4: Ah, orrore, orrore. Ah, piscio dagli occhi, orrore.
5: Silenzio! Giovani maghi e quell'ammasso di cellule sgommate di Rarry Rotter. Benvenuti al nuovo anno scolastico della scuola di magia di Hogwarts. Sento che questo sarà un buon anno e tutto filerà liscio senza imprevisti.
6: Omicidio, omicidio! Hanno ammazzato il barone Barbarone! Se gli manca il portafoglio, qualcuno gliel'ha sottratto dopo la sua morte, non so chi è stato. Venite al bar che vi offro da bere.
4: E chi cazzo è il barone Barbarone?
3: Non sai mai niente, emorroide cerebrale che non sei altro. Il barone Barbarone è, anzi era, il nuovo professore di barbatrucchi e tracobetti.
4: Ah, dovevo seguirlo proprio quest'anno il corso di barbatrucchi e tracobetti. Meglio, così avranno di meno da studiare. Urrà, urrà, urrà!
3: È stato Rarry Rotter! Ha confessato lui il colpevole!
4: Ma che cazzo dici? Io non ho confessato proprio un bel cazzo di niente!
5: Presto! Arrestate quella brutta merda prululenta che sia processato per direttissima!
4: Lasciatemi, sbirri! Sono innocente! State facendo un errore! Lasciatemi, sbirri del cazzo! State facendo un errore! Non mi lasciate? E allora vi faccio un incantesimo!
7: Porca troia! Allora...
4: Torri, dottorone! Verruca di terrone! Correggi quest'errore! Aspetta... Ehi, errora questi sbirri con sbirra di muflone!
3: Con la R-Moscia non funziona, sudore di vecchiaccia fritta!
5: Che il processo abbia inizio! Sia chiamato a testimoniare quel peto di capodoglio di Rarry Rotter!
4: Presente, prof!
5: Rarry, figlio di puttana Rotter, giuri di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità? Dica, lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara!
7: Vabbè, io me ne vado, ciao.
4: Vado.
7: Allora...
4: Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimir. Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di.
7: Porca puttana.
4: Allora. Lo sgarro di ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara.
8: Ma perché non riesci?
4: No, ce l'ho fatta, ma non c'avevo più aria.
5: Rarry, tua madre era una zoccola appestata, Rotter. Dove si trovava all'ora dell'omicidio? Dica, oggi seren non è, domani seren sarà. Se non sarà seren, si rasserenerà.
7: Ma m'ha bocciato per questo.
4: Allora. Oggi seren non è, domani seren sarà. Se non sarà seren, si rasserenerà.
5: Si mette male per lei, le ricordo che è sotto giuramento. Ora dica, sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba di quel povero barbaro barone in piazza Barberini, forza!
7: Facile, tanto. Allora.
4: Sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba a quel povero barbaro barone in piazza Barberini.
3: Ha confessato, coglione, coglione.
4: Oh cazzo, ho fatto un errore.
1: Coglione, coglione, coglione, coglione.
5: Che l'imputato sia condannato a botte.
4: Aia, aia, aia.
5: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter. Con Pelé partì per il Perù, però perì per il purè.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando sei sul Frecciarossa per Bari, alzati a Perugia e aspetta nervosamente nel corridoio con la sigaretta già in bocca. Sii uomo. Se ti svegli con l'alzabandiera, non uscire dal letto finché non finisce. Sii tendone da circo e sii uomo. Lavati il cazzo nel lavandino e la faccia nel bidet. Sii uomo. Quando si accumulano i vestiti sulla sedia, non sistemarli. Compra un'altra sedia. Sii uomo. Porta il cazzo sempre dallo stesso lato. Sii uomo. Se ti scappa da cagare durante una festa, esclama «C'è Will Smith nel backstage» e sparisci. Sii goliardico. Sii uomo. Se trovi una briciola da qualche parte, annusala e mangiala. Sempre. Sii uomo. Non partorire. Sii uomo. Convincila a vedere il tuo film preferito e poi rovinale la visione dicendo ad alta voce tutte le cazzo di battute. Sii uomo. Non chiudere mai la porta a chiave. Se qualcuno prova ad entrare, peggio per lui. Sii uomo. Salvati tutti i link dei video porno in cui c'è una che somiglia a qualcuna che conosci. Sii uomo. Se tua moglie sta cucinando qualcosa che non ti piace, alza il fuoco e fallo bruciare. E poi ordina una pizza. Sii uomo. Inizia un lavoro in casa, lascialo a metà e cominciane un altro, e poi un altro. Non finire mai niente. Sii uomo. Se ti stai strozzando con un boccone, fatti la manovra di Heimlich da solo. Sii uomo. La Ferragni è di nuovo single. Mandale una foto del cazzo, non si sa mai. Sii

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Chiarchiarers, finalmente casa nuova, quasi pronta. Ho portato dentro tutti i miei vestiti, Gloria Gaynor II e la sua cuccia di Chanel. Ma adesso devo comprare i mobili. Questa stanza praticamente servirà a fare le centrifughe, ok? Perché come sapete è il mio cibo preferito del cuore. Banana, spinacio, fragola, carota, ginger. Adesso devo andare a trovare il negozio che mi fornirà frutta e verdura. Vado e torno, stay tuned.
1: Chiara Maserati.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, è il fruttivendolo?
3: Sì.
2: Ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
3: Bene,
2: senti, dunque io mi sono trasferita da poco in zona, forse lo sai, sì, da Instagram, magari hai visto qualche stories. Ho messo delle storie in evidenza del trasloco, Scavolini mi ha fatto la cucina, vabbè. Comunque, senti, quindi io sto cercando, diciamo, il mio fruttivendolo di fiducia.
3: Sì.
2: Ok, immaginati, più che fiducia direi di più.
3: Okay.
2: Ok, senti, quindi insomma io starei cercando di capire, ecco, intanto che tipo di frutta e verdura avete, se avete cose esotiche.
3: Sì, noi abbiamo di tutto, guarda, tutti italiani, poi vabbè la frutta esotica, che è dalle zone di là, però frutta di prima scelta, di prima categoria.
2: Top. Top.
3: Senti, riesci a trovare così a me, no, vedi?
2: Esatto, molto molto volentieri. Poi io praticamente comincerei che diciamo una, due volte, anche tre alla settimana io passo e niente, così poi quando voglio ti chiamo, mi prepari le borse, io non pago.
3: In che senso?
2: Cioè nel senso che ti pago in pubblicità.
3: Guarda, non è un servizio che facciamo noi, cioè, anche perché noi preferiamo rimanere nel nostro piccolo.
2: Mattia, guarda, io ho visto che avete anche una pagina Instagram che funziona.
3: Sì.
2: Ecco, tu dimmi quante persone ti passano davanti al negozio ogni giorno.
3: Non lo so, un po'.
2: Ecco, allora pensa, anche fossero tipo 5.000 persone al giorno, le mie stories sono viste da 1 milione di persone al giorno, se non di più, ok?
3: Preferisco rimanere anche il mio figlio, anche mi passano 5 milioni di persone in più e mi fanno 5 volte le spese in più, non è una cosa che interessa a me.
2: Ma come no?
3: Io preferisco più che le persone vengano qua e vedono il prodotto e non che lo guardano tramite un'applicazione, Instagram Story.
2: Ma la mia
3: qualsiasi altra persona.
2: La mia è Instagram Verità, ok? Cioè io non mento mai ai miei followers. Tipo,
3: no, certo,
2: se le tue banane sono in offerta, mettiamo lo swipe up.
3: Guarda, certo, ma non è con il modo in cui io voglio lavorare.
2: Mattia, ma tu hai idea di quante banane potresti vendere?
3: Capito, cosa...
2: Dimmi un numero.
3: Ma non ho numeri, io vado a chili. Io vendo 2 cartoni di banane al giorno, ogni cartone sono 20 kg.
2: Va bene, 20 kg? Io ti faccio vendere di più. Io ti faccio vendere molto di più. Cioè, è un'occasione che tu non puoi farti scappare. Ti fidi? Ti fidi di me, Chiara Maserati nipote?
3: Certo, ma guarda, potresti essere la regina Elisabetta, ma...
2: Se io vengo e faccio una story che mi sono fatta una centrifuga con la tua roba, ok, banana, carota, spinacio e fragola, ok, ti esplode il negozio di gente, ok?
3: Va bene, ok, Mercedes, ti devo salutare che mi entra tanta cliente.
2: E comunque non mi chiamo Mercedes.
3: No?
2: No, mi chiamo Chiara Maserati, nipote, non so se hai capito.
3: Sì, ho capito, va bene.
2: Ecco.
3: Guarda che ecco. Ti è stato successo grazie solamente a tuo nonno che hanno creato delle signor macchine. Poi dopo, fondamentalmente non sei nessuno.
2: Io non sono
3: su Instagram e basta.
2: Io non sono nessuno. Io sono un influencer, ok? Il mio lifestyle importa 2 milioni di persone, ok? A te che te le viene a comprare le banane,
3: devo lavorare, ti devo salutare che ho dei clienti a servire.
2: No, sono io a salutarti che devo andare a lavorare.
3: Buona giornata.
2: Che i miei followers gli manco già. Vai a sbucciare le cipolle, Mattia. Cioè, ma mi hai chiamato Mercedes? Purtroppo, Chiarchiarers, ho appena scoperto di essermi trasferita in una zona di merda, dove i commercianti sono tutti scortesi. Ho chiamato frutta e verdura di Giorgio. Mi ha detto: io non ho parole, ti mettermi una banana, indovinate dove, ok? Niente, finisco così. La mia rece negativa. Non andrò mai più, non andate mai più in questo posto, ok?
1: Chiara Maserati, l'influencer.
0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo.
4: Diest is a zoo.
5: Nina, nina, nina.
4: Diest is a zoo.
5: È tutto pazzo.
4: Diest is a zoo.
5: Nina, nina, nina.
4: Diest is a zoo.
5: È perlizia.
6: Vai, dai!
7: Ma hai cambiato culo? facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni che
8: Marco,
7: apri, uè, ma hai sentito?
8: E si tira giù le finestre qua.
7: Madonna, mi sembra la trombetta col
8: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
7: Marco, ma sento la puzza.
8: Hai cambiato culo.
7: Porca puttana.
8: Questo è un bianco.
7: Dai.
8: Vai.
7: Madonna. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, ma sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
8: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
7: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
8: Tortelli?
7: Boh. Ma tu.
8: Comunque belle però, obiettivamente.

0: davanti, bitch.
1: Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Cioè, non mi hai fatto neanche gli auguri.
3: No, ma sorry, ma io te li faccio sempre gli auguri ogni anno, ti ricordi?
2: No, allora, augurare a uno di finire 30 metri sottoterra non sono auguri di buon compleanno.
3: No, io gli faccio auguri più umili, spero in tuo ultimo. Ma però, Mazzoli, posso dire, i miei sono auguri sinceri, cioè io lo dico col cuore, cioè non è che, cioè, capisci, non è che ti fa falserie, ciao amico, no no no, io sono sincero, cioè, e tu... ti auguro, spero in tuo ultimo.
2: Beh, insomma, invece è andata bene, mancavi solo tu, mi spiace che non sei venuto, non so se hai visto. No,
3: guarda, guarda, per poco, me l'ero segnato, poi invece ho detto no, cavolo, mi sono dimenticato, ieri sera ci ho pensato.
2: Ma
3: no,
2: sai cos'è? Che non volevo, no. Non volevo metterti in imbarazzo perché avevo un sacco di persone importanti al mio compleanno, sai?
3: Cioè, sì, ma sì, ho mandato gli zingari di Buccinasco, poi c'erano i rumeni di Abbiate Grassi, guarda quella gente lì, no? Erano tutti lì, no? Tutti lì. Cioè. Ma hai festeggiato?
2: Minchia, ho festeggiato. Ma hai visto cosa mi ha regalato mia moglie? Cioè, macchina. La macchina più bella del mondo.
3: Ma della Lego?
2: Ma che della Lego? La DeLorean.
3: Ma sei della Lego? Ma il cane è finto, è vero?
2: È mio, è il mio cane.
3: È il tuo?
2: Sì,
3: Ma senti un po', ma il menù cosa c'era? Cos'era? Acciughe e noccioline? Cos'è? Ma no, no, il menù di ieri sera, sentiamo. Allora, grande festa di Mazzoli, sentiamo il menù, sentiamo.
2: Allora, abbiamo mangiato da Luca Alba, che sai che non è proprio... cioè,
3: Da Luca Alba.
2: Luca c'ha il ristorante.
3: Mensa Lidl.
2: Non è la mensa Lidl. No.
3: Allora, scusa, io. No, ma aspetta. No, fermiamoci, no, ti prego. Aspetta. Cioè, tu hai fatto la tua cena di compleanno da Luca Alba.
2: Ho pagato io, però. Oh, mi è costato.
3: Cosa hai pagato? Ma non accetta neanche i ticket mensa. Cioè, scambi in natura, vai lì, mangi un uovo e gli porti una gallina. Che ristorante è? Luca Alba.
2: Allora, mia moglie, gli avevo detto a mia moglie: cazzo, ma scegliamo un ristorante almeno.
3: Non so, Cracco. No, Menaglia, c'è una roba un po'. Ma un qualche stella, non dico tanto, una.
2: Però scusa, Gigi, se allora, fai due conti. Se mia moglie ha scelto me, due problemi ce li ha, no?
3: Sì, uno grossissimo.
2: Quale?
3: Finanziario. Proprio quello è insommortale, proprio una roba che non riuscirà mai a risolvere. Del resto, giustamente, dove festeggi i tuoi compleanni? Ma da Luca. Ma sai, ma non ti vergogni un po'?
2: Lo so, però sai, è un amico, gli do una mano.
3: Ho capito, ma posso chiederti solo un piatto di ieri sera? Un piatto.
2: Allora, io non mangio carne, lo sai che sono diventato vegano. Comunque, la carne di Luca Alba era un po' ambigua. Perché quando.
3: Nutria?
2: Quando ho iniziato a vedere queste code lunghe, lui...
3: Ma posso dirti, no, adesso te lo dico, guarda, proprio col cuore. Ma
2: sì.
3: L'altro giorno passavo dal Fornanini. E c'era Luca Alba con la canna da pesca. Aspetta, no, aspetta, mi fermo e dico: ma Luca, cosa stai facendo? Ma sono qua a tre alborelle, sto cercando di pescare. Ma poi cosa fai? Le cucino. Guardo nella rete, non c'erano le alborelle, Mazzoli.
2: No.
3: Tre nutrie. E sai cosa mi ha detto?
2: No.
3: Sai, c'ho un compleanno da festeggiare nei prossimi giorni. Mazzoli, guarda, ti faccio i miei migliori auguri.
2: Grazie.
3: Te lo dico onestamente. Onestamente te li faccio.
2: Grazie, grazie.
3: Buona coda.
2: Pronto. Pronto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando tua moglie ti chiede di fare qualcosa, rispondile sì un attimo e poi non farlo mai. Sii uomo. Non scrivere su WhatsApp. Manda un piccione viaggiatore. Sii uomo. Fidati sempre delle scorregge e cagati addosso. Sii uomo. Siediti nei cessi pubblici senza mettere la carta igienica sulla tavoletta. Sii uomo. Quando qualcuno ti sta facendo un favore, digli di sbrigarsi e muovere il culo. Non essere paziente. Sii uomo. Di a tua suocera di stare zitta. Sii uomo. Comportati come un miserabile e non fare niente per cambiare. Sii essere umano e soprattutto sii uomo. In palestra fai sempre la doccia senza ciabatte. Sii uomo. In culo all'AIDS. Mentre te lo ciuccia, dille quando vengo te lo dico e poi non farlo mai. Sii uomo. Non pianificare quello che ti serve per fare un lavoro in casa. Torna dal ferramenta 300 volte. Sii uomo. Ricorda ai tuoi figli di non iniziare mai a fumare mentre spegni la 21esima Marlboro del giorno. Sii uomo. Interrompi un lungo silenzio imbarazzante con un bestemmione. Sii uomo. Ricorda che non sei nato solo per lavorare e morire, ma anche per soffrire. Quindi soffri. Sii uomo. Commenta ogni notizia dei quotidiani online dicendo che di quella notizia non ti frega un cazzo. Sii uomo. Se senti il rumore di un tuono, rispondigli ruttando contro il cielo. Sii Ligabue e sii uomo. Ruttando contro il cielo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Ehi, merda incarnita, perché piangi?
2: Hermione, Hermione, oggi è il mio compleanno, ma i miei genitori se ne sono dimenticati.
1: Razza di Alzheimer in cerca di cervello che non sei altro. I tuoi genitori sono morti.
2: Orrore, orrore. Ma se i miei genitori sono morti, vuol dire che anche io sono un morto. Orrore, orrore, sono uno zombie. Scappa, scappa, Hermione, prima che perda il controllo e ti morda.
1: Calmati, non sei zombie, sei troppo stupido. Tieni, ti ho rubato un regalo al negozio di magia.
2: Oh, stupore, stupore. Cos'è, un megafono?
1: No, frittura di diarrea. Questo è un negrafono. È un megafono che ti cambia la voce in quella di un uomo di colore.
2: Oh, incredibile. Lo provo subito.
3: Tre, tre, tre, tre, prova. Tre, tre, tre, tre, tre, prova. Yeah, yeah. Caro, caro, grande, tutto nero americano, tre, ma è bellissimo, Hermione!
4: Silenzio! Giovani promettenti maghi e quel gomitolo di merda di Rarry Rotter. Oggi inizia il nuovo anno scolastico e come tradizione, per buon augurio, uno degli studenti verrà gettato nella fossa del drago inculatore. Lo studente scelto è...
2: Ti prego risparmiami, ti prego risparmiami, ti prego risparmiami!
4: Rarry Rotter!
5: Quanto mi stai sul cazzo!
6: Inculare dal drago, stronzione!
2: Ma rorro io!
4: Forza, prendetelo e gettatelo nella fossa del drago inculatore!
2: No, no, lasciatemi, no! Accuccia il draghetto inculatore! Ah, ah, piano! Piano! Ah, in realtà non è neanche poi così male!
4: Ah, dimenticavo, merdaccia! Il drago inculatore sbarra fuoco!
5: Porca troia, che uscita!
7: Delicatissimo!
5: Finalmente è uscito dall'infermeria!
1: Ah, cazzo, no! È stato un mese bellissimo, uffa!
5: Gli hanno sparato il culo il fuoco!
8: Sono contento, eh? Ma non cagano sparato! Il fuoco, sei contento?
5: Mio bambino è poi. Oddio, maleducazione.
7: Che stupido che sei.
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il clistere di un unicorno.
5: Non c'è uno Yeti che gli sbaglia il culo? Oh, ti hanno sbagliato il culo due volte e ti è piaciuto, segnatelo, eh.
2: Rararia! Welcome to
0: the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
10: Quando tua moglie è nel mezzo del racconto, esci dalla stanza e dille di andare avanti senza di te. Sii uomo. Compra una bici a tuo figlio e non insegnargli ad andarci. Sii uomo. È provato che la meditazione fa bene alla mente e al corpo. Non farla. Sii uomo. Quando sei in macchina, non ascoltare la radio. Ascolta il motore. Sii uomo. Se il tuo capo è più giovane di te, licenziati. Sii uomo. Non fare mai foto dei tuoi figli. Falle solo al tuo cane e al tuo cazzo. Sii uomo. Quando qualcuno piange, tu ridi. Sii uomo. Setta la voce del navigatore su uomo. Non farti mai dare indicazioni da una donna. Mai. Sii uomo. Prima fuma e poi scopa. Sii uomo. Accendi un IQOS e poi cagati addosso per nascondere l'odore. Sii uomo. Per ogni riga sulla macchina nuova, fanne una sul torace con un coltello. Sii uomo. Se la tua ragazza ti dice al telefono che ti ama, fai un respiro profondo e poi metti giù. Sii uomo. Ricorda ai tuoi figli che prima che nascessero eri molto più felice. Sii uomo. Quando un mendicante ti tende la mano, dagli il 5. Sii uomo, cazzo. Se tua suocera ha paura dei cani, compra 3 Rottweiler e un orso. Sii uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Allora, c'è una sola domanda, che devo cacciare sui 60 per l'ABA, dai, non so lì.
3: Ma ascolta, ma vai a vivere a Segrate? No,
2: è imbarazzo Segrate.
3: No,
2: no, io... non hai capito, mi sono preso tutto il centro storico.
3: Ma
2: che ho evacuato la popolazione.
3: Ma ci abita mia zia, sei vicino di casa di mia zia.
2: No, allora aspetta, Mazzoli, aspetta.
3: No,
2: tua zia,
3: no,
2: fermati.
3: Allora, io...
2: tua zia ha una palla fitta sull'olona.
3: No,
2: Mazzoli, l'ho vista. L'ho
3: ma
2: vista
3: io scusa, io...
2: famiglia Mazzoli.
3: No. Io arrivo in radio e Gibba mi dice: ti devo dire una roba. Dico, oddio, che è successo?
2: La Corso Magenta via. Mazzoli, sai perché? Il COVID. Non ne posso più di Milano, voglio verde, natura.
3: Ma vai a Segrate. Ma Segrate è spazzatura zingari e barboni.
2: No, ma storia centro storico. No, ma storia è tutto verde. È Milano 2, Milano 3, tu.
3: È verde perché è marcio, cioè è muffa.
2: No.
3: È muffa.
2: No, ma storia, no. Fidati. È la Milano bene.
3: Gigi.
2: Si sta trasferendo dal centro di Milano alla periferia.
3: La gente bene va a vivere in Brianza e si compra una villa, non a Segrate. È brutta la Brianza. È brutta.
2: 100 km da Milano, cioè la mattina ti parte. A che ora vai? Lui c'è l'8 e mezza, che la parte alle 3.
3: Ah, scusa, c'è qua Gibba che è sconvolto, cioè mi ha accolto.
2: Amico.
3: Non so se la mia
2: voce del mio amico, la mia celestiale voce del mio.
3: Ma non so se possiamo essere amici più, è anche lui, perché uno che va a vivere a Segrate vuol dire che è finito in miseria.
2: Miseria, mezzo centro storico preso, però ci sta, in effetti. Guarda, sono un po' più misero.
3: C'è qua Gibba di fianco a me, sta alle lacrime. Se, Gibba, cosa pensi di uno che passa da Corso Magenta a Segrate?
4: No, scusa amico. Lui viveva a downtown, capito?
2: Ma downtown di Miami.
3: Allora,
2: downtown, i tuoi vicini di casa, tossici.
3: Ma chi?
2: Ma sorry, downtown Miami, tossici.
4: Per Ciaroli.
2: Però scusa, posso dirti, amico Gibba, ti posso dire una roba? Ma tu hai mai festeggiato il compleanno a filetti di nutria? Ratti di fogna con funghi trifolati. Questo è andato a mangiare al ristorante di Luca Alba,
4: che tra l'altro è l'unico che ha tutto il pesce tranne quello del Mediterraneo, ricordiamo.
2: Solo no, ma aspetta, ma filetto di trota del Naviglio, ma io non ho mai visto un menù così.
4: Scusami, la rana pescatrice di Fukushima l'hai mai assaggiata?
2: Buonissima. Ma sai che quando la mangi per digerirla ti danno una fiala di mercurio.
3: Io ti consiglierei di iniziare ad andare.
4: Scusa amico, il filetto di salmone di Mururoa hai mai provato?
2: ma quando mi hai detto dove hai festeggiato il compleanno? Al ristorante di Luca Alba.
3: E dove devo venire? A Segrate a mangiare, scusa, non ho capito. Beh, cosa?
2: Stellato.
3: Ma che stellato? È una barbonaia.
4: Scusa amico, il tonno di Nagasaki, l'hai mai?
2: Sì, il filetto di mercurio di Nagasaki, buonissimo. Ma ti rendi conto dove ha festeggiato sto? Ma cos'è che secondo me non ci volevo chiedere? Detto, ti faccio un bonifico di 10K e mi fai uno stellato. Fallo.
3: No, invece no, cosa fa lui?
2: Mazzoli, ci ho provato. Io l'ho provato più volte.
3: Ma?
2: Purtroppo è venuta fuori una scritta.
3: Quale?
2: Bloccato dalle fiamme gialle.
0: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, t'ha licenziato?
4: Yeah.
3: Eh? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, e tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non basta lì la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenze. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: mai, non c'è nessuno, se tu c'è allergia, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzorca! A giorni, da tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sto parto.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
8: 105. Lo Zodi 105.
9: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
10: Bestie bestiali.
11: Questa mattina il nostro Lenny si è svegliato nelle bianche distese ghiacciate del circolo polare artico. Eccolo che esce dall'iglù di Batong, la sua guida eschimese, pronto per partire alla ricerca di un leggendario pennuto in via d'estinzione, il pinguino schiaffone gigante del lago Bud Spencer.
12: Ah, dormire sul ghiaccio è una cosa da veri uomini. Ho dovuto pisciarmi addosso 3 o 4 volte per mantenere la costante temperatura corporea. Poi ho scoperto che vicino al comodino c'era una stufa elettrica. Ormai il sacco a pelo era andato e comunque non sarei riuscito a chiudere occhio perché la mia guida, Batong, ci stava dando dentro con la moglie. Ah, eccola che esce. Buongiorno, signora. Non parlo la sua lingua, sono americano. Senta, guardi che perde sangue dall'ano. Vedo la scia sulla neve.
11: Dopo aver caricato l'equipaggiamento su un gommone rompighiaccio, Lenny e Batong partono in direzione dell'iceberg a forma di Shaquille O'Neal, sul quale sono stati avvistati gli ultimi pinguini schiaffoni.
12: Per conoscere l'esatta ubicazione della comunità di pinguini schiaffoni abbiamo dovuto trattare con dei bracconieri danesi. Hanno voluto in cambio una stecca di sigarette e 1500 cuccioli di volpe bianca. Ma tanto il loro habitat era già fottuto da un impianto di trivellazione petrolifera che entrerà in funzione la prossima settimana, quindi alla fine gli abbiamo fatto un favore a quelle bestie pelose. È come levarsi un cerotto, vero Batong?
11: Bang! Dopo alcune ore di navigazione, Lenny e la sua guida tirano in secco il gommone e seguono una misteriosa traccia scura che macchia i ghiacci secolari.
12: Licheni. I pinguini schiaffoni ne vanno ghiotti. Siamo sulla strada giusta.
11: Bengang!
12: No, Batong, fidati. Ho dato 3 esami di botanica. Questi sono licheni, assaggia. Oh no, è merda. Avevi ragione tu. Merda fresca. Proprio appena defecata. I pinguini devono essere nelle vicinanze. Sì, eccoli. Li sentite? Questi clap clap sono prodotti dalle ali atrofizzate dei pinguini che sbattono tra di loro. Li abbiamo trovati. Seguitemi.
11: Lenny è davvero su di giri, e non solo per le metanfetamine che ingoia a colazione, ma anche per la straordinaria scoperta zoologica che sta per compiere.
12: E il pinguino schiaffone gigante comunica attraverso le sberle. La forza, il ritmo, l'intensità e la parte del corpo che viene schiaffeggiata compongono un linguaggio molto complesso. Possono perfino elaborare brevi poesie e barzellette sugli ebrei. Eccoli lì. Oh, sono bellissimi. Guardate come si schiaffeggiano. Sembra il finale di Altrimenti ci arrabbiamo. Ora proverò a comunicare con loro prendendomi a schiaffi da solo.
11: Lenny si percuote il volto, ma la pelle, congelata dalle rigide temperature, si sbriciola come una fetta biscottata.
12: Ah, che male, porca m***a. Mi sono dimezzato la faccia. Però mi hanno notato. Guardate, si stanno avvicinando.
5: Ciao, belli. Ciao, ciao.
12: Ah, uno schiaffo. Aia, un altro. Grazie, amici, grazie. Ma cosa volete dirmi? Aia, aia.
11: Incuriositi dalla presenza di Lenny, i pinguini si avvicinano e lo gonfiano affettuosamente di schiaffi. Ma qualcosa non sta andando per il verso giusto.
12: Sì, è bellissimo, grazie. Che cazzo è questo suono? Aspetta, aspetta. Cos'è questo odore? Ma... Patong, ma stai fumando?
11: Dengang.
12: Ma Dengang un cazzo, non lo sai che il fumo attira le orche talebane? Abbiamo svelato il nascondiglio segreto dei pinguini schiaffoni giganti. Sarà una carneficina!
11: Per colpa della dabbenaggine della guida tabagista, un intero banco di orche talebane assassine si avventa sulla colonia di pennuti, sterminandola in un lago di sangue e piume. Lenny è costretto a fuggire rapidamente a bordo del gommone per non essere predato a sua volta.
12: Cos'hai lì, Patong? Fa vedere!
11: Deng dang!
12: Che Dio ti benedica, Patong! Hai salvato due uova di pinguino schiaffone gigante! Sai cosa significa questo?
11: Dengang!
12: Che non salteremo il pranzo! Passami il sale, per favore!
11: Grazie alla prontezza dei riflessi di Patong, Lenny può tornare al suo igloo senza rischiare l'ipotermia dovuta alla denutrizione. Certo, la spedizione si è conclusa con un massacro, ma le uova, in compenso, erano davvero freschissime.
12: Toglimi una curiosità, Patong. È da stamattina che voglio chiedertelo, ma... tu ti inculi una foca?
11: Kong Ting Deng!
12: Ah, un tricheco, giusto. Dovevo capirlo dai dentoni. E come fai per la puzza?
11: Deng Bong Feng.
12: Ah, sei abituato. Senti, ma così ho dei dentoni. E come fai per la puzza?
11: Deng Bong Feng.
12: Ah, sei abituato. Senti, ma

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se tua moglie ha voglia di guidare, dalle un euro per il carrello del supermercato. Sii uomo. Se c'è una rissa nel bar, spaccati una bottiglia in testa da solo per darti un tono. Sii uomo. Chiama il tuo primo figlio Goku. Sii uomo. Se tutto nella tua vita sta andando per il meglio, licenziati e divorzia. Autosabotati. E sii uomo. Non pulire le sgommate nei cessi pubblici. Lascia un segno. Sii Zorro. Sii uomo. Abbraccia solo il tuo cane, non tua moglie. Sii uomo. Fai sempre le stesse cose aspettandoti risultati diversi. Sii uomo. La cultura non serve a niente se hai il cazzo e tu ce l'hai perché sii uomo. Stendi la bamba, non il... Stendi la bamba, non il bucato. Sii uomo. Non usare mai la parola feci. La merda si chiama merda. Sii uomo. Scrivi al tuo amico per te ci sono sempre e poi non esserci mai. Sii uomo. Sussurra se fossi il tuo uomo non dovresti fare questa vita nell'orecchio di una spogliarellista. Sii uomo. Non aggiornare mai il telefono. Sii uomo. Vai ai funerali per trovare donne vulnerabili da rimorchiare. Sii uomo. Se non riesci a dormire, attaccati al braulio finché non collassi. Sii uomo. Caga in un bosco e pulisciti il culo con una pigna. Non chiederti se ha senso. Sii uomo.
2: Radio 105.
3: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R Moscia.
2: Silenzio! Dai, seduti, seduti! Anche tu, sacco di merda ricolmo di pulci! Giovani maghi, il liquido che vedete in questa bottiglia è niente malgioglio di meno che il famoso siero dell'immortalità. Questa è l'ultima bottiglia di siero dell'immortalità rimasta al mondo. Il suo valore è immenso, quindi attenzione a non farla cadere. Una sola goccia vale più di tutto l'oro del mondo.
3: Buongiorno amicissimi, è arrivato Rarry Rotter. Uff, che caldo, che sete. Meno male che c'è una bottiglia d'acqua. Ma me la bevo alla goccia.
4: No!
3: Che succede?

0: Bravo!
1: Idiota! Coglione! Figlio di puttana! Tua madre è una cozza piena di merda! Ti sei bevuto il siero dell'immortalità! Ma io ti ammazzo, pezzo di merda! Oh, cazzo! Non posso! Sei immortale! Rorro Rio!
2: E non dimentichiamoci che... gli ha sbattuto in culo il fuoco! Questa te la devi annotare!
3: Siero dell'immortalità? Sono immortale? Figo!
4: Io non ci credo! Facciamo una prova con un incantesimo! Potere del fuoco! Potere dell'acqua! Fate esplodere nel culo di Harry Rotter una bomba H!
3: Provo io, che male al culo! Ma aspetta, sono vivo! Sono immortale per davvero! Scusa, stavo singhiozzando, non so che Porco Diaz! Aspetta, viene il singhiozzo, scusa.
5: Cosa?
3: Hai sentito?
5: Cosa?
3: C'è il singhiozzo.
6: Dai, finisci la frase,
5: non
6: storpio.
5: È rutta, anche tranquillo, vai, Serena.
4: Oh. Vabbè, l'hai fatto.
5: Okay. Sì, è la cosa più comica del mondo.
3: Aspetta, mi è da vomitare, ecco.
5: È bellissima.
3: Aspetta. No, devo, perché non mi passa poi.
5: Vai, vai, muori.
3: Inchinatevi al vostro dio, l'uri di mortali.
1: Levatevi, ci provo io. Potere della terra, potere dell'aria. Fate uscire dal culo di Harry Rotter un hostess della Italia.
3: Ah, il mio povero deretano!
7: Vi prego di allacciare le cinture, stiamo per decollare.
3: Ma vattene, cicciona di merda!
4: Cazzo, la merda con gli occhiali non vuole morire, ma io non demordo. Spirito mio, spirito mio, colpisci il Harry Rotter con un fulmine del porco d***o.
3: Rispondere a quel posto, Hermione, tanto sono immortale!
4: Taci, frittata di stronzi! Ti ammazzerò anche se ci volessero 100 anni!
1: 100 anni dopo!
4: Questa sento che è la volta buona! Abracadabra, abracadabra! Fai venire alla cappella di Harry Rotter un attacco di lebbra!
3: Hermione, che succede? Stai male?
4: Ho 115 anni, coglione! Sto morendo di vecchiaia! Ma prima di andarmene, voglio sussurrarti una cosa all'orecchio!
3: Sussurra, sussurra pure!
4: Sei figlio di puttana!
3: No, Hermione, non morire anche tu! Sono rimasto solo al mondo, che tristezza! Che tristezza indescrivibile!
8: Non piangere, Harry Potter!
3: Rorinor!
8: Harry Potter!
3: Oh, che gioia! Rorinor!
8: Harry Potter!
3: Rorinor!
8: Harry Potter! Harry Potter! Sveglia, Harry Potter!
9: Svegliati, figlio di puttana!
4: Harry Potter, svegliati, figlio di puttana!
3: Ah, dove sono? Ah, che succede? Hermione, sei viva, che bello!
4: Certo che sono viva, natica di diarrea!
3: Ma cosa è successo? L'ultima cosa che ricordo è che ho bevuto il siero dell'immortalità!
4: Coglione, ma quale siero dell'immortalità? Nella bottiglia c'era l'esame delle urine di Anno Silente! Sei svenuto di botto e ha cominciato a uscire merda dal naso!
3: Le urine di Anno Silente?
2: Allora, mentre stai vomitando, ricordati che ti ha sempre sbagliato in culo il fuoco il drago, eh! Annotatelo!
1: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il ragioniere sborrante.

0: bambini! Bentornati a una nuova bellissima puntata di Bim Bim Bim! Siete contenti?
1: Ma io veramente, Giuseppone, sono un po' triste.
0: Oh, miseriaccia, Mariannina, che succede? Non sei felice di essere una delle protagoniste di questa bellissima trasmissione?
1: No, voglio tornare a casa dalla mia mamma.
0: Ma Mariannina, lo sai che a casa di mamma si torna solo dopo le registrazioni delle puntate? E siccome a fine stagione ne mancano un pochino, devi avere pazienza e divertirti assieme agli altri bambini.
1: Ma io ho gli stessi vestiti da tanti giorni e poi mi viene da grattare la testa.
0: Accidenti, vuol dire che i piccoli pidocchini stanno facendo le casette sulla testolina.
1: Che schifo!
0: No, Mariannina, sono creature di Gesù e se ti hanno scelta vuol dire che sei una brava bambina e si fidano di te.
1: Davvero?
0: Sì, vuol dire che Gesù ti ha scelto per la casetta delle sue creaturine perché sei una brava bambina.
1: Sì, che bello, sono la preferita di Gesù. Posso abbracciarti, Giuseppone? Sono tanto felice.
0: No? State lontana, Marianni, che io non sono il prescelto da Gesù e non vorrei confondere i pidocchini che poi cercano di farsi la casina sulla mia testona. E non vogliamo che Gesù si arrabbi, no?
1: No, no, no, io non voglio far arrabbiare Gesù.
0: Allora, diette pidocchi e stamme lontana almeno un metro, va bene?
1: Sì, ok, Giuseppone.
0: Allora, bambini, oggi vediamo un altro bellissimo episodio di uno dei vostri cartoni preferiti. Oggi ci sono ancora i Paffi con una nuova bellissima avventura.

0: maledetti paffacci merdosi. Sono anni che cerco di fotterne almeno uno, ma senza risultati eclatanti. Quelle piccole bestie blu sono furbe. Ma brutta gattaccia di merda, possibile che non riesci a stare zitta mentre mi concentro? Che cazzo hai da ridere, sacca di merda pulciosa? Oggi non c'è un cazzo da ridere, perché grazie alla mia trappola irresistibile catturerò Grande Paffo e dopo averlo torturato mi farò rivelare l'ubicazione del loro villaggio del cazzo fatto di funghi giganti. E poi sarò io a ridere mentre mi sbrano quelle piccole facce di cazzo. Ecco la mia invenzione magica! Una bella ficca paffa simile a Paffetta, ma molto più troia! La posizionerò nella foresta pecorina e quando Grande Paffo proverà a scoparsela cadrà nella mia trappola. I paffi non resistono innanzi alla fica paffa. Sono 100 e hanno solo una femmina. Sono arrapati come piccole scimmie sti coglioncelli. Stai qui, gatta di merda, che io vado nella foresta a catturare quel piccolo figlio di puttana e vedi di non cagarmi dappertutto o quando torno ti strappo il pelo e ci faccio uno scaldacollo, ingrata bastarda.
1: Grande Paffo, ma perché mi hai portato nella foresta da solo?
2: Quattro occhi, purtroppo nel villaggio ci sono 100 paffi. E siamo tutti maschi! E abbiamo una sola femminuccia!
1: E allora cosa vorresti dire, Grande Paffo?
2: Purtroppo questa situazione comincia a pesarmi un po' e credo di aver scelto te per risolvere il mio piccolo problema di repressione sessuale, sempre che la cosa possa andarti bene.
1: Quindi se ho capito bene vorresti pizzarmelo in culo, Grande Paffo?
2: Beh, se la cosa ti disturba potresti solo ciucciarmelo un po'!
1: Guarda, Grande Paffo, se posso essere proprio sincero, la cosa non mi fa proprio impazzire. Perché non lo hai chiesto a Paffo, stilista? Secondo me lui una botta sotto coda se la farebbe dare al volo. Ma che cazzo fai, Grande Paffo? Mi hai rotto i pantaloncini.
2: Dai, buono zero, dai, ci vorrà un attimo, sono già quasi pronto. Su
1: basta, dai. Dai, bazza, Grande Paffo, che ho sentito un rumore. Sta arrivando qualcuno.
0: Ma cos'è sto casino di piccole palle che sbattono?
2: Oh, figa Gorgomella!
0: Oh, cazzo! Ma Grande Paffo, ma che cazzo stai combinando?
1: Ti prego, Gorgomella, mangiami, squartami, trasformami in posa cenere, ma portami via da questo vecchio pazzo bastardo!
0: Mamma mia, che schifo! Questa mi ha veramente scioccato! Mi sa che per oggi ho visto abbastanza! Vado a casa a lavarmi gli occhi con la candeggina! Mi avete fatto passare ogni poesia!
2: Hai visto, Paffo Sguercione? Tutto è bene ciò che finisce bene!
1: Se lo dici tu! Comunque, appena torniamo al villaggio, chiedo un ordine restrittivo.

0: Oh, che meraviglia di cartone animato! Ma che cazzo, mi viene da grattare la testa? Mariannina, ma che te sei appoggiata alla mia postazione?
1: Sì, mi facevano male i piedini, poi sono tanto stanca.
0: No! Ma che t'avevo detto, mannaggia? Che mo' i pidocchi mi si sono confusi, mi stanno a fare la casetta su di me! Tacci tua! Adesso finiamo la puntata e andiamo tutti al Cessagno! A farci lavare i capelli con la pozione magica apposta per far andare via i pidocchini in paradiso!
1: Ah, che bello!
0: Alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao!

0: Zodi 105. Chiara Maserati, l'influencer.
1: Cioè, ma io mi posso svegliare la mattina che devo passare il mio franco aspiratutto link in bio perché il filippino si è preso il cazzo di Covid? Cioè...
2: Chiarers, sono in fibrillation. Sta arrivando Halloween, my prefe festa of the life. Arancio, nero, zucche, streghe, top del sogno. Sto preparando una mega festa con dei mega invitati, ovviamente. Vi farò vedere tutto tramite le stories, quindi stay tuned, intanto vado a ordinare la torta.
0: Chiara Maserati.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, ciao tesoro, come stai? Sono Chiara Maserati.
3: Sì. Non mi ricordo.
2: Scusa?
3: La conosco?
2: Eh beh, immagino di sì, insomma, da Instagram.
3: Non lo so.
2: Vabbè, ho 2 milioni di followers, magari non sei tra questi, sarebbe strano, però... Senti, io volevo ordinare una torta.
3: Va bene.
2: Ok, top.
3: Per quando?
2: Mi servirebbe per Halloween.
3: Per Halloween, certo.
2: Okay.
3: Come se la immagina?
2: Allora, la mia idea era praticamente, siccome beh, tema Halloween, ok? Quindi pensavo a una bara, e dentro la bara una forma che sarei poi io, che cerco di uscire dalla bara praticamente, tipo zombie.
3: Bella, molto bella. E quindi dopo bisognerebbe affettare la bara, corretto?
2: Affettare la bara e affettare me. Magari affettando me, se esce un cuore, è top.
3: Ok.
2: Ok, allora la vorrei a grandezza naturale.
3: A grandezza naturale di chi?
2: Di me. Di Chiara Maserati.
3: No, la grandezza naturale è una cosa enorme.
2: Sì, certo.
3: È una torta di 1,70 m, 1,80 m.
2: La puoi fare?
3: Io la posso fare, okay. Posso fare qualsiasi cosa. Che budget abbiamo?
2: Beh, allora, il budget dipende dal numero di stories.
3: No, a me, allora, una cosa che deve essere chiara fin dall'inizio. Io non faccio collaborazioni.
2: Cioè?
3: Io non faccio collaborazioni.
2: Cioè?
3: La torta ha un costo e quel costo si paga, appunto.
2: Sì, poi... ormai la pubblicità è una moneta di scambio nell'era digitale, siamo. Quindi...
3: Io sono pienamente d'accordo, vale per gli altri, non per me. Cioè, per me, io il lavoro delle mie persone lo pago, il materiale lo pago, con tutto l'amore e il rispetto. Chi vuole una mia torta la paga.
2: Sì, ma magari gli altri non so chi erano. Io Chiara Maserati, nipote con 2 milioni di followers, insomma, il ritorno.
3: Ma cioè, a me se 2 hai... milioni di follower non mi comprano la torta.
2: Ma hai presente, scusami, hai presente il costo di una mia story?
3: Ma Chiara, veramente, con tutto l'amore, io non so chi tu sia, non ti conosco.
2: Chiara Maserati, nipote.
3: No, non mi interessa.
2: Rimango delusa perché mi ha dato il tuo nome e io
3: capisco,
2: cioè...
3: capisco, ti dico, vuoi la mia torta, la vuoi grandezza naturale, vuoi la bara, mi dai 10.000 euro, io la faccio.
2: Io con 10 stories te l'ho ripagata,
3: No, non me l'hai ripagata, perché non mi interessa che la vedano in 10.000, in 2 milioni. Non mi interessa che la vedano, perché quei 2 milioni non verranno mai da me a fare una torta.
2: Guarda che io la spunta blu, cioè io garantisco sulle mie stories.
3: Ma io tesoro, io ti dico, non mi è tornato niente neanche dalla Ferragni.
2: Ma la Ferragni sono finti, i suoi followers, i miei sono tutti veri.
3: No, i follower della Ferragni non sono finti, comunque quello della Ferragni era una torta pagata.
2: Senti, ma per la torta quanto verresti allora?
3: La torta grandezza naturale a parte mi sembra una follia,
2: Beh, questo sta a me giudicarlo comunque.
3: Va bene, comunque, la vuoi grandezza naturale? Noi la possiamo fare grandezza naturale, ti ho detto non meno di 10.000 euro.
2: Te ne do 200. Te ne do 200. Te ne do 200.
3: No, guarda. Io ti ringrazio, finisce qua, ho un appuntamento.
2: No, io ho un appuntamento.
3: Ti auguro di avere più fortuna altrove. Grazie Chiara, grazie.
2: Vai a fare i bignè, ciao.
3: Ecco, grazie, vado a fare i bignè.
2: Chiarers, la delusion. Sono stata in negozio da Loretta Torte, la vecchia che sembrava la strega di Biancaneve, ok? Non voleva farmi la torta a grandezza naturale, d'accordo? Mi ha detto ti faccio una torta normale, tonda, piccola per 5k. Io le ho detto no, bella, ti do 10k cash ora e me la fai grandezza naturale. Niente, non ha voluto. Cioè, ma come stai, vecchia strega? Se rifiuti Chiara Maserati, te ne panti.
0: Chiara Maserati, l'influencer.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: This is a zoo only for you.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i free butai! Testi cagli, vuoi di me i free butai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua, fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio di puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Era una vita da sogno quella di Susanna Spalma Sperma, la studentessa universitaria di 52 anni, della quale non si hanno più notizie dalla sera dello scorso 18 settembre. Luminosi capelli alla Costanzo, carnose labbra leporine e occhio castano. Col suo 1,38 m per 92 kg, Susanna era una di quelle giovani in grado di far girare la testa agli uomini, se non addirittura costringerli ad infilare la testa nel cestino più vicino dall'emozione. Ma oltre l'apparenza, Susanna Spalma Sperma aveva molto di più da offrire al mondo. La sua storia è un esempio di tenacia, successo ed emancipazione femminile. Figlia di due umili coltivatori di cipolle, ora in pensione, dopo il diploma conseguito in appena 9 anni in uno degli istituti professionali più prestigiosi del Molise, i successi accademici di Susanna convinsero i genitori a mantenerla nel trasferimento a Milano, dove si iscrisse alla facoltà di medicina, con il sogno, parole sue, di diventare anche lei un giorno una medicina. Era il settembre del 1993. Da allora, la carriera universitaria della giovane 52enne è proseguita a gonfie vele. Con ben 2 esami all'attivo e una media superiore al 19, Susanna vedeva ormai il traguardo della laurea a portata di secolo. Per questo motivo, gli inquirenti hanno immediatamente escluso la possibilità di un allontanamento volontario. Ma cosa è accaduto quindi a Susanna Spalma Sperma quella sera del 18 settembre? Secondo la testimonianza dei suoi coinquilini, Ahmed Mollad, pizzaiolo di 19 anni, Piera Pitana, pancabestia di 35, Gheorghe Lucescu, camionista di 56 e Kim Pyeong-chung, acrobata di 12, la sera della sua sparizione Susanna stava preparando per la 32esima volta l'esame di biologia, quando è uscita dal monolocale per recarsi dal tabaccaio a comprare un quaderno nuovo. Noi di Chi l'ha svisto siamo dunque andati a intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio che sembra essere l'ultima persona ad aver parlato con Susanna.
3: Chi l'ha visto?
6: Sì, sì, me la ricordo, è come dimenticarsi. Mai visto un cesso più cesso di quel vecchio cesso di merda? È entrata con statuto del cazzo, tutta bucata, e mi ha chiesto un quaderno e un gratta e vinci. Poi si mette a grattare il gratta e vinci, all'improvviso fa: oddio, oh madonna, non ci credo, sì, cazzo, sì. Poi è corsa fuori saltando su come una catapulta. Poi è corsa fuori saltando su una gamba buona e svendolando in aria il gratta e vinci come una catapulta. Chissà che cazzo l'hai presa, valla a capire, sti cessi di merda, sarà la menopausa.
3: Chi l'ha visto?
5: Dopo questo episodio di Susanna Spalma Sperma non si è saputo più nulla. Per ora gli inquirenti non si sbilanciano, ma data l'età e l'avvenenza della giovane si fa sempre più largo l'ipotesi di un rapimento da parte di uno spasimante non corrisposto. Questo anche grazie a un video girato 2 giorni fa in Costa d'Avorio, nota meta di turismo sessuale, dove si vede una giovane ragazza corrispondente alla descrizione di Susanna aggredita da un ivoriano che pare colpirla alle natiche con un... Scusate. Ok. Aggredita da un ivoriano che pare colpirla alle natiche con un grosso bastone coperto da un preservativo, probabilmente per evitare di lasciare impronte digitali.
7: Maron, Maron, ancora più forte!
8: Conta, ancora!
7: Conta! Com'è che ti chiami?
8: Cuta!
7: Cuta! Va un po' più forte, Cuta, ancora!
8: Cuta!
7: Questo bastone, dai!
8: Cuta!
7: Io mi chiamo Susanna Spalma Sperma,
8: Cuta!
5: Prima analisi del video non è ancora riuscita a stabilire se la povera giovane del video sia effettivamente Susanna Spalma Sperma.
7: Io mi chiamo Susanna Spalma Sperma.
5: Ma Susanna, se per caso in questo momento sei alla visione, i tuoi genitori, a cui tante soddisfazioni hai dato, hanno un caloroso messaggio per te.
9: Susanna, è stato dove sei? Non ti devi muovere dalle risorse. Non ti azzardare a tornare in paese che mi fai fare una figura di merda, porco. Che, mamma, c'è il prete e il sindaco sotto casa che mi scrivono le cose sulla porta, mi scrivono tua figlia è una puttana. Non ti azzardare a tornare, Ti voglio vedere su chi l'ha visto di tutto il paese, hai capito?
7: Disgraziato, padre si
9: e non urlare sempre quando faccio i messaggi! Ciccio!
10: Ciccio!
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi?

0: bentornati a Bim Bim Bim! Oggi avremo un angolo che piace tanto agli amichetti da casa, ovvero la gara di arte! La prima che ci farà vedere la sua opera artistica è Mariannina! Forza Mariannina, mostraci la tua opera!
1: Ecco Giuseppone, ho disegnato la mia casina e ci ho messo anche i cagnolini e il sole che sorride!
0: Mariannina, questa non è l'opera che ti ho chiesto di realizzare ieri mattina!
1: Ma Giuseppone, io non so scucire gli orsetti di pezza e nasconderci dentro le cose e poi ricucirli.
0: No, Mariannina, non quell'opera! Quella era il segretone di Mister Nascondiglioni, non ti ricordi?
1: Sì, scusa.
0: Io intendevo l'altra opera d'arte, quella con le 100 euro.
1: Sì, ma non sono mica riuscita a stamparla uguale.
0: Vabbè, allora non vincerai il premio della piccola Valsaglia.
1: Senti Giuseppone, ma posso riavere le 100 euro della mia mamma che mi hai detto di prenderci dalla borsa perché le cercava e tu mi hai detto che Gesù si sarebbe arrabbiato se ci avessi detto che ce l'avevo data a te per il gioco dell'arte.
0: Eh no, Mariannina, e che facciamo? Vuoi che Gesù si arrabbi perché hai fatto smettere di giocare gli altri bambini?
1: No, non voglio che Gesù si arrabbiava.
0: E allora fateli cadere.
1: Cazzo che?
0: Cazzelli di sabbia tui. E dimentica le 100 euro, là. Mo ci guardiamo un bel cartone animato. Adesso ci guardiamo le tartarughe minchia.

0: Donatello, dove diavolo sono Raffaello, Michelangelo e Leonardo?
1: E io che cazzo vuoi che ne sappia?
0: Calmo, con le parole rettili e deforme del cazzo. Ricordati che io sono il tuo maestro Splinter. E se mi girano i coglioni ti taglio quel carapace merdoso e ci cago dentro.
2: Ehi, hey, ciao Splinter, ci cercavi?
3: Ciao topo di merda.
4: Hola Splinter, porca troia come puzzi, ti sei cacato sotto.
0: Ma brutti esseri immondi, frutto della deformità. Ma da quando siete divenuti così insolenti con il vostro maestro? Volete che vi spacchi il culo di calci così da raddrizzarvi un po' la spina dorsale? E poi ci credo che puzzo. Viviamo in una cazzo di fogna.
3: Senti, vecchio spaccone, adesso stai un pelo esagerando con l'arroganza. Non so se ci hai fatto minimamente caso, ma siamo quattro tartarughe giganti di 300 kg. Se non abbassi un po' l'arroganza, ti infiliamo i tuoi stessi piedi nel buco del cazzo da topo.
0: Ma come osate ribellarvi alla mia autorità? Adesso vi do una lezione che ve la ricordate per tutta la vita.
5: Ma fottiti coglione!
3: Porca troia, che revolverata in fronte. Figa, gli è schizzato un occhio a 3 metri. Grande Raffaello. È in toculu a lui e il suo karate di sto cazzo. E come dice mio zio Lucertola di Reggio Calabria, un bel calibro 9 e finisce la questione.
4: Che facciamo col cadavere?
2: Che domanda del cazzo! Ce lo scopriamo finito!

0: Mazza, ma chi li scrive sti cartoni animati? Un malato demente. Vabbè, basta piagni e bambini però, dai.
1: Ma Giuseppone, le tartarughe sono cattive.
0: No, sono ninja. E i ninja menano. Altrimenti erano tartarughe predicatrici evangeliche, no? E su.
1: Ok, ma però spero di non rimanere sveglia questa notte dalla paura.
0: Ma che dici, Mariannina? Tranquilla. Tanto stanotte c'è il turno del gioco alla tessitura dei cuscini magici. Quindi non dormivi in cazzo lo stesso.
1: Oh, va.
0: Alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R Muscia.
2: Silenzio! Silenzio! Giovani maghi! E quel cesso chimico dopo un concerto di Vasco chiamato Rarry Rotter. La nostra centralinista, la signorina Sborra Fagotti, è andata in pensione. Perciò, finché non troveremo una sostituta, uno di voi dovrà leggere i telegrammi magici al suo posto. Chi si offre volontario?
3: Io, prof!
4: Ma stai zitto, scroto di capra con gli occhiali. Non riesci a pronunciare il tuo nome senza cagarti in faccia e pensi di poter leggere i telegrammi magici?
3: Perché sei sempre così cattiva con me, Hermione?
4: Perché tua madre era così troia che ha chiesto di essere seppellita col culo di fuori.
5: Figlio di troia! Fuori, merda!
6: E poi non scordiamoci che ti hanno sparato in culo il fuoco! Annotatelo!
7: Ron!
6: E mi è rimasto impresso.
7: Vabbè, ma...
6: E sono rimasto male.
2: Silenzio! E va bene, Rarry Tarzanello di Cerume Rotter. Se vuoi il lavoro di lettore di telegrammi magici, lo avrai. Ma attenzione, alla prima cazzata ti trasformo nella menopausa di Barbara D'Urso.
3: Urrà! Grazie, Anu Silente! Non la deluderò, lo giuro sul mio onore! Un telegramma magico, professore! Il mio primo telegramma magico!
2: Bravo, figlio di una troia rotante! Dai, chi lo manda? Leggimelo, forza, dai!
3: Il telegramma arriva dal giardiniere imperiale e dice...
8: Minchia...
3: Allora... Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre. Non ce la faccio, aspetta.
8: È facile.
3: No, io non ce la R.
9: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre rurali nell'area di Rovereto.
3: Grazie, cazzo. Vai da Valentino, insegna di andare in moto.
9: Prova,
3: scusa.
9: Tu, scusa, prova.
6: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre rurali nell'area di Rovereto.
3: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle
9: terre. No, perché urli?
3: Perché sono fatto così?
9: Quando tu parli, non è che mi dici, allora come va? Tutto a posto? Occorre un carro. Poi lo stai leggendo un messaggio magico, Fico. Scusa. Vai.
3: Occorre un carro di birra per irrorare il faro delle terre rurali dell'area di Rovereto. Mi fa male il dente adesso.
9: Ho capito.
2: Senza R Moscia, starnuto anale.
3: Un altro telegramma.
8: Ehi, va bene, dai.
3: Lo manda il fabbro di
8: Critri Moriror.
3: Lo manda il fabbro di Critri Moriror e dice: avevo una graticola da
8: Ma poi perché tieni le mani così?
3: È perché mi sto concentrando. Sai che sto sudando? Avevo una graticola da ringraticolare. La portai dal maestro
8: Sì, non ce la fa, devo leggere, aspetta.
2: Hai due possibilità, Rarry Rotter. Andare avanti così all'infinito, oppure, come chiede Ron, un altro drago inculatore che ti fuoco nel culo.
3: Un altro drago, la prego!
6: Allora vedi che ti è piaciuto comunque.
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il pompino della morte.
0: Lo Zoo di 105.

0: Ciao bambini! Bentornati a un nuovo episodio di Bim Bim Bim! Allora, come va con il nuovo compitino che vi ho dato la settimana scorsa, bambini?
1: A me fa tanto male la gola, Giuseppone.
0: Ma come, Mariannina? Hai usato la mascherina simpatica che ti ho dato prima di impastare la polverina come ti ho spiegato?
1: Sì, sì, però mi dava fastidio, l'ho levata e ora mi fa male la gola, non sento più i dentini e poi non ho sonno.
0: Porca miseriaccia, Mariannina! Sei nel gioco dell'overdose, ma non preoccuparti. Adesso ci vediamo un bel cartone e intanto chiamo il pagliaccio infermierone che ti fa una magia e ti rallenta il battito di Mister Cuore. Va bene?
1: Sì,
0: ma ora calmati, che sei strafa.
1: Strafa cosa?
0: Strafantastica! Ma guardiamo il cartone, che oggi c'è una nuova puntata di Lady Sorca!

0: Lady Sorca sta cercando di convincere Andrea a fare l'amore. Pur essendo vestito da uomo, lei in realtà è una donna. Ma questo concetto sembra non entrare assolutamente in testa al povero André, che rimane sempre più sconcertato essendo il 1700, e il travestitismo non è cosa comune.
1: André, ti prego, cerca di ragionare e capire che anche se ho i pantaloni e sono il capo della guardia della regina, io sono una donna. Quindi dotata di sorca e zinne, insomma, tutto il necessario per fare sesso. Voglio fare roba con te, André.
2: Allora cerchiamo di capirci. Io non scopo uomini e nemmeno uomini che dicono di essere donne. Io metto la salsiccia solo in femmine che indossano la gonna e non che hanno una cazzo di spada di un metro attaccata alla cinta. Poi parliamoci chiaro. Cristo, come puzzi di merda di cavallo.
1: Ma puzzo veramente così tanto?
2: Puzzare è poco. Ti giuro che starti vicino è come masticare il buco del culo di un asino. Hai i capelli che sembrano un covone di paglia, ma già cagata da una mucca con gli handicap.
1: André, ti prego di non essere offensivo e non usare questo linguaggio. Rimango sempre una donna.
2: Ma chi?
1: Io, André. Come te lo devo dire che sono una cazzo di donna?
2: Perdonami, ma io non vedo nessuna donna in questa stanza, ma solo me. Ovvero un grandissimo fico della corte di Francia e un ragazzo rachitichello coi capelli che puzzano di culo di mucca e la faccia da frocetto.
1: Ma non sono un ragazzo e nemmeno un frocetto rachitichello, io sono una donna che per scelta di mio padre ha dovuto fingere di essere un uomo per compiacerlo.
2: Cazzo, ma che schifo, ma me lo dici così che tuo padre era un pedofilo?
1: Ma che cazzo stai farneticando?
2: Non vorrei sembrarti polemico, ma sei tu che hai appena detto che tuo padre ha cercato del compiacimento facendoti vestire da uomo fin da bambino.
1: Bambina, sono una donna.
2: Come vuoi, frocetto, ma per me rimani un rachitichello che puzza di merda di equino, quindi vatti a sedere su una bottiglia col culo e smetti di importunarmi, per favore.
0: Porca troia che sassata nei denti. Lady Sorca c'è proprio rimasta di merda. Questa cosa del frocetto rachitichello che puzza di cacca di cavallo l'ha proprio buttata in depressione. Ma tu, Sorca, sei forte e troverai il modo di vincere anche questa battaglia per farti scopare dal tuo amato e stupido André.
3: Oh.

Senti bambini, oggi chiudiamo la puntata senza la nostra Mariannina che sta dallo zio Coma. Ma non preoccupatevi che presto sarà ancora con noi. E se sembrerà leggermente diversa ma vestita uguale, tranquilli! È la magia della sostituzione di Harry Potter! Il Cambiorum Bambinus Infartatis de Cocus! Ciao bambini! Alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: Ciao pazzeschi! Fate uno scherzo a questo tizio di Brescia che si chiama Fausto. Da giovane ha giocato in Serie A e ha pure vinto uno scudetto, ma stando sempre in panchina. Si vanta continuamente delle sue imprese, ma è sempre lì a scroccare aperitivi e sigarette. Demolitelo! Attenzione! Nel prossimo scherzo useremo i nomi di veri calciatori degli anni 70 e 80. Tutto ciò che diremo su di loro è inventato di sana pianta ed è funzionale solo alla costruzione della telefonata.
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Pronto, il signor...
2: Sì?
3: Salve, ho il piacere di parlare, lei è il campione, insomma.
2: Sì, da volta.
3: Sì, ma mi ricordo, io studio spesso le vecchie partite, nonostante sia piuttosto giovane. Allora, noi stiamo organizzando una partita del cuore molto importante, che si terrà presso lo stadio di San Siro, dove si scontreranno in un quadrangolare delle squadre formate da delle glorie del passato. Sarà delle partite che verranno trasmesse anche sulle reti Mediaset.
2: Sì,
3: allora noi stiamo cercando di formare un po' le rose tra quelli che sono sopravvissuti, perché purtroppo della sua generazione molti della sua generazione stanno concimando abbondantemente i cimiteri,
2: certo.
3: La sua fortuna, diciamo, perché c'è anche un compenso dietro a questa partita, è che, diciamo, lei di quella generazione lì mi è fra i pochi che sono, diciamo, ancora parlanti, perché molti hanno anche delle problematiche fisiche.
2: Io proprio niente, meno male.
3: Lei è ancora in grado di correre?
2: Sono intero e lavoro ancora.
3: Quindi lei, diciamo, sostanzialmente su un campetto ancora qualcosina la fa?
2: Certo, logico, certo.
3: Quanto mi corre? Mi corre almeno 20 minuti?
2: Anche mezz'ora, 40 minuti.
3: Fantastico, è rimasto ancora un leone, cazzo.
2: No, leone no, mi sono sempre tenuto bene.
3: Senta, campione, allora facciamo così, le passo il nostro referente di Roma, che è la persona che deve fare un paio di domande, e poi se poi la cosa le interessa, noi le mandiamo il contatto che si accorderà.
2: Certo, no, vengo volentieri.
3: Poi... Adesso lei è ancora
2: guarda
3: bello
2: che io ho fatto, ti spiego una cosa, io ho fatto ancora, ti parlo di 20 anni fa, 25 anni fa, c'era l'ospedale di Bergamo e ha bisogno di fondi, tramite una persona qua di Brescia ho organizzato una partita con Maradona, con tutti i giocatori, e abbiamo fatto una cosa veramente bella.
3: Ok, va bene. Sì, allora le passo il,
2: va bene,
3: il direttore, salve.
2: Va bene, grazie.
1: Round 2.
4: Fausto?
2: Buongiorno.
4: Ciao Fausto, ti do del tu, io sono Claudio Selvaggi, non so se ti ricordi di mio padre, Roma, Torino.
2: Ma ascolta, cosa che io ho giocato con tuo figlio.
4: Lo so, per questo mi sei venuto in mente tu questa partita.
2: Giocato a Taranto?
4: Sì, infatti papà mi ha detto, guarda, chiamalo, che lui era uno forte.
2: Forte.
4: Dai.
2: Ti posso dire una cosa, che al confronto d'oggi siamo meglio quelli di una volta.
4: Senti Fausto, vado subito al punto che devo chiamare un sacco di gente. Marronaro te lo ricordi ancora tu, Marronaro? Ci avevi giocato te con Marronaro?
2: Come no? Quello del Bologna.
4: Sì, bravo. Io l'ho chiamato.
2: Alla sinistra del Bologna.
4: Lei una volta era sinistra, adesso è ala sulle ruote, purtroppo. Vabbè, non te voglio intristire, però ho chiamato adesso, stavo al telefono con lui. Senti.
2: Sì, certo.
4: Sei anche in camerata te, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, bravo.
4: Sì, ma infatti mi ricordo che pure papà mi diceva sta roba qua, che facevate il saluto. Vabbè, senti, vengo al sodo. Allora, la partita è un Roma-Lazio classico. Naturalmente noi volevamo fare precisi, volevamo fare metà anni 70, però capirai, ci dobbiamo mettere dentro pure un
2: po'. Siamo in pochi.
4: Dobbiamo mettere dentro pure un po' d'anni 80.
2: Sì, va bene.
4: Ho chiesto pure Bruno Conti, forse viene pure lui.
2: Certo.
4: Però col Covid è rimasto un po'. Cioè, povero
2: davvero?
4: Bruno. Gli ha dato una pennellata sto Covid, non si riconosce più negli specchi.
2: Un po' rincoglionito
4: Bruno. E vabbè, senti, papà non viene perché ne ha fatto. Sai che fuma pesante, lui ha sempre fumato tanto.
2: Ma anch'io fumo, eh.
4: No, ma papà proprio, cioè.
2: Davvero?
4: No, queste sigarette, guarda, non ci perso farlo smettere, sono anni proprio.
2: Fallo smettere, cazzo.
4: No, è una ciminiera, ma sai che ti ricordi che papà da giovane c'aveva il vizietto, no?
2: No, sì, ma ero lì a Taranto insieme, io mi.
4: Ti ricordi che a Taranto c'aveva il vizietto che col naso?
2: Sì, povero papà.
4: Vabbè, insomma, si è divertito troppo tra naso e sigarette e mignotte,
2: salutamelo però,
4: saluto, ci mancherebbe. Lui mi ha detto salutami tanto anche lui, Fausto, dagli un abbraccione alla partita.
2: Certo.
4: Senti, vengo subito al punto della roba, che devo chiamare ancora un sacco di gente, eh?
2: Dimmi.
4: Ti dispiace, devo chiamare Cravero. Allora, sta partita si svolge così, un Roma-Lazio classico, però per renderlo un po' attraente per i ragazzini è tipo Hunger Games, 11 contro 11, che la panchina arriviamo a 22, tanto te sei abituato a sta panchina, no?
2: Sì, sì.
4: infatti. Però praticamente vince chi sopravvive.
2: Ho capito, ah, ho capito.
4: Cioè,
2: sì,
4: capito?
2: Ho capito.
4: Allora,
2: sì, ho capito.
4: Hai capito più o meno come funziona, no?
2: Sì, sì, ho capito, capito, sì, sì.
4: L'ultimo che rimane in piedi vince, molto spettacolare, insomma, la gente dei fibrilla, quelli che
2: aspettano. Ma dove lo fate questa roba qua?
4: A San Siro, a San Siro, con tutti i ragazzini.
2: A San Siro, va bene.
4: Esatto,
2: sì.
4: Esatto, ok. Allora, sarà alla fine di ottobre, primi, sì, di novembre. Volevamo farlo il 2 novembre, ma sembrava di cattivo gusto con tutti gli anziani, si chiamerà Vecchie Merde.
2: Ho capito.
4: Quindi te posso mettere in cartellone per Vecchie Merde, Fausto?
2: Come mai Vecchie Merde?
4: Perché è una cosa simpatica per i giovani, capisci? Perché i ragazzini mostrano tutti fissati che i videogiochi. Se lo chiami Vecchie Gloria, la gente proprio gli viene a barbarcazzo.
2: No, hai ragione, vecchie, hai ragione.
4: Vecchie Merde, e poi tu, insomma, la fa. Diciamo, me lo diceva pure mio padre. Se c'è uno che è una vecchia merda, eh? È vero,
2: sì,
4: ma,
2: sì, è vero.
4: È vero, Fausto. Vabbè,
2: ma
4: senti. Scusa,
2: ma mi fai sapere tutto te, però, perché sì, io non so dove devo venire.
4: Ma te preoccupate, chiamo io. Te ce l'hai WhatsApp, fa?
2: Sì,
4: non è problema, te mando tutte le cose. Comunque, te dico già da ora, ci vediamo tutti, te do già l'appuntamento. Allora, oggi è l'8 ottobre, ci vediamo il 18 ottobre, tutti insieme con le rose, chi ce la fa, perché qua cadono come voglia.
2: Sì, 18 ottobre, dai.
4: 18 ottobre, Largo Donegani 1.
2: Sì.
4: Nella sedia di Radio 105.
2: Radio 105. Che... Allora, fammi una cosa per qua, mandami un SMS.
4: Sì, sì, ma guarda, se ti vuoi ricordare bene la cosa, tu oggi alle 2 accendi, sì, Radio 105 e senti che ti stiamo pigliando per il culo davanti a un milione di persone, Fausto. È uno scherzo, Fausto!
2: Ah, fa culo, va.
3: Ma come puoi essere chiamato in una partita Vecchie Merde?
2: E quello sono detto Vecchie Merde.
3: Beh, che sei una chiavica, lo sai comunque.
2: Sì, bene, dai.
3: Dai, ti vogliamo bene, ciao.
4: Un abbraccione,
2: ciao,
4: Fausto, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vado a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo. Il pso può pavimento, che non posso chiudere me? Mi stai spaccando la testa.
7: E sto condendo per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai

0: la lana.
1: Io vengo a casa da te, da un momento scelto la finestra, capito?
0: Vieni.
1: Preparati, perché non ce la faccio più.
0: Vieni.
1: Fatti un culo sto buchi, no?
0: Vieni.
1: E che...
0: Vieni.
1: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
0: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
1: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
0: Vieni.
1: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
0: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
1: Ma vengo da te. Ti dà che la...
0: Ma denuncia io a lei.
1: Ma ti vengo a spacca un cerroid.
0: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
2: Pronto?
1: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
2: Che cosa?
1: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
2: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
1: Come ha sbagliato numero? Oh.
2: Dove abita lei?
1: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
2: E a che piano abita?
1: Sono giù, al pian terreno io.
2: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
1: Ma la cito?
2: Ma vada col paese.
1: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
3: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
1: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
3: Guarda,
1: un cacchio.
3: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
1: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
3: Lei chi? Io sono Tondolo.
1: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
3: Come lei?
1: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
2: Pronto?
1: La signora Boccuzzi, signora?
2: Sì.
1: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
2: E dove?
1: Lei che
2: dove?
1: C'è una piscina in casa, c'ha?
2: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
1: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
2: Sta lavando in un attimo.
1: Un cacchio, fai subito.
4: Pronto?
1: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
4: Dove?
1: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
4: Ma dove? Dov'è chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
1: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
4: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
1: Sono Peppino Ucic,
4: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
1: Ma arruinato tu.
4: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
1: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, come mi fengazzemo? Vengo su.
4: Ma vieni tu direttamente.
1: Adesso
4: qua.
1: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
4: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
1: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sono un grillino di sotto io.
4: Come ti chiami?
1: Peppino Ucic.
4: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
1: Pronto.
5: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
7: Come sta?
8: Merda!
6: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Green Pass, la parola più odiata del mondo, la parola del momento. Sabato e domenica manifestazioni in tutta Italia, scontri con la polizia, sede della città.

0: Cella incendiata, ospedali violati, manifestazioni in tutta Italia per questo cazzo di Green Pass, c'è chi non si vuole vaccinare, c'è chi non vuole pagare i tamponi, oggi Beppe Grillo ha detto che lo Stato dovrebbe pagare i tamponi a chi non si vuole vaccinare, io gli rispondo succhiami il cazzo Beppe Grillo, perché io devo pagare per uno che non si vuole vaccinare, ho già pagato il suo vaccino, devo pagargli anche il tampone, vabbè, ma questo è il punto di vista mio, non interessa a nessuno, interessa invece il vostro punto di vista su questo Green Pass che fra 3 giorni diventerà obbligatorio. Apriamo le linee, dai. Iniziamo con Maddalena, vai Maddalena, dici il tuo punto di vista sul Green Pass, vai.
1: Onestamente io sono contraria a questa cosa, essendo in fase di sperimentazione.
0: Che cosa?
1: Non vedo perché la gente debba essere obbligata a vaccinarsi.
0: Signora, lei sta sparando delle frasi a caso, scusi. Allora, il Green Pass serve per poter entrare in azienda, a lavorare oppure al cinema, a teatro, eccetera.
1: Ma penso che comunque viviamo in democrazia, quindi intanto se lei mi ha chiamata ognuno può esprimere il proprio parere.
0: No, ma per carità, lei
1: se
0: lo può esprimere.
1: Ormai di democratico non c'è più niente.
0: Non c'è più
1: perché
0: niente.
1: Tanto qui mi sembra che solo si viva solo di anarchia, mi sembra.
0: Di anarchia? Perché? Cos'è che c'è di anarchico? Dica.
1: Ma le ripeto, siamo in democrazia. Ognuno
0: siamo in democrazia, ognuno può esprimere le robe, però poi bisogna rispettare la legge, e questa è la democrazia. Essere in democrazia non significa che ognuno fa il cazzo che gli pare, sennò quella è anarchia, è autocrazia,
1: allora,
0: è oclocrazia.
1: Magari
0: cosa?
1: Poi lei faccia come le pare, moderiamo anche un po' il linguaggio.
0: Ma perché? Io dico, siamo in democrazia, io dico cazzo culo tette fica, porca puttana, dico il cazzo che mi pare, siamo in democrazia, no?
1: Arrivederci, una buona giornata.
0: Inutile, via un altro. Andiamo a Grey School, sentiamolo subito oggi, amico mio, ci sei?
2: Ah vabbè, ma fanculo, coglione.
0: Perché? Pronto?
2: Ascolta, Cruciani, ascolta.
0: Dimmi.
2: Tu spiegami il motivo per cui io vengo lì,
0: sì.
2: Vengo in Viale Sarca, vengo su giovedì, sono venuto a Dell'Ebbio, ho beccato Borgonovo, la Fusani,
0: sì.
2: Fusani ha chiamato pure gli sbirri,
0: sì.
2: Maledetto, e
0: sì.
2: Tu non ti becco mai. Invece chiamarmi, fatti vedere,
0: io
2: che parliamo.
0: Ho da fare.
2: Coglione, parliamo.
0: Ma perché devo
2: ti
0: parlare?
2: Spiego come gira il mondo, brutto.
0: Ti spiego come gira
2: il mondo.
0: Ma tu fai fatica.
2: Hai capito? Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
0: Tu non sai neanche come ci si siede. Spieghi a me come gira il mondo. Ma come ti permetti? Ma ti pensi di essere? Sei uno zero.
2: Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
0: Senti.
2: Sei un brutto onto schifoso. Quando devi parlare con me,
0: dimmi la verità. Eri
2: che puttana e tua madre che ti ha messo al mondo,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: a volta brutto onto bastardo.
0: Hai acceso il motore? No, e allora io ti parlo sopra.
2: Chiamami quando sei in diretta.
0: No, non ti chiamo perché sei un pazzo! Pazzo!
2: Brutto, infame, maledetto, onto!
0: Sei andato a dare fuoco alla CGL, terrorista!
2: Ma che cazzo c'entra la CGL con
0: ma
2: me?
0: Sì, eri a Roma,
2: coglione,
0: dai!
2: Maledetto bastardo!
0: Eri a Roma a distruggere tutto.
2: Vengo, no? Sei a CGL, maledetto bastardo! Cosa? Dimmi dove abiti,
0: sei inoffensivo!
2: Porca puttana che non ti fai mai trovare!
0: Sei inoffensivo!
2: Maledetto, onto, maledetto, il Covid ti schifa, non te ciapi neanche a quello,
0: il vaccino,
2: non te muori neanche con quello, maledetto!
0: Sei una nullità! Non conti niente.
2: Madonna, Cruciani, bastardo,
0: sempre le stesse cose dici.
2: Cartone il muso, maledetto, che
0: disco rotto.
2: Ti che metterti il spazzolino nel culo. Maledetto, onto, brutta merda.
0: Disco rotto, sei un disco rotto. No, io parlo. Perché tu non hai niente. Non hai niente da dire. Non hai niente da dire, sei privo di contenuti.
2: Stai zitto, che quando parlo io tu devi stare zitto, hai capito o no?
0: Non hai
2: fatti trovare, maledetto, fatti trovare, che ti spacco i denti, bastardo, guarda lui si avvicina, porco, te scotendo, come un maiale, maledetto, bastardo, e dopo ho la tua pelle per vestirmi.
0: Va bene, Grey School, ma non ho capito il tuo punto di vista sul Green Pass.
2: Maledetto, onto, maledetto, bastardo,
0: chiarissimo, grazie, ciao. Un altro. Genova, andiamo a Genova. Dove c'è Riccardo?
3: Dittatura sanitaria, assolutamente.
0: Dittatura di chi?
3: Dello Stato.
0: Perché? Non è stato forse deciso a maggioranza questo Green Pass?
3: Assolutamente no.
0: No, e chi l'ha votato, sto cazzo?
3: Esatto, il mio.
0: No, il tuo cazzo non può votare. No.
3: Sotto
0: i 2 centimetri i cazzi non votano.
3: Ma perché? Perché si vaccinano i coglioni come te, assolutamente.
0: Veramente l'85% degli italiani.
3: Non ci stai più col cervello.
0: Ma io non ci sto.
3: Sei peggiorato dopo il vaccino.
0: Io non ci sto col cervello. Chi dei due si può comprare una Bentley, tra me e te? Chi?
3: Ma tu non ti puoi comprare un cazzo perché sei un pezzente.
0: Tu non riesci a comprare neanche il mais. Io mi accendo le sigarette con $100.
3: Sei un laziale di merda. Sei un laziale.
0: Sei una nullità. Sei niente.
3: Sì,
0: salutiamo
3: sì,
0: lo
3: sì,
0: stipendio, ma tira sulla madrina, fai ciao stipendio.
3: Ciao Cruciani, ciao mi hai rotto il cazzo.
0: Ciao.
3: Ma anche te, ciao.
0: Roma, Roma, Roma, chiudiamo con Roma, dove c'è Augusto.
3: Allora, guarda, hai fatto bingo, te ne stai sul cazzo e non c'è doppio, quindi vedi.
0: Pure te,
3: tu
0: padre, dimmi, vai.
3: Ma vattene
0: a fanculo te, il concesso di tu madre. Ma vieni a leccare sotto palla, testa di cazzo.
3: Coglione, ma non c'è in mezzo i denti, Novazio.
0: A
3: bucio
0: del culo. Dai, di quello che devi dire, stronzo, dai.
3: Ma pure stronzo a me, porca. Parlata a merda, guarda che c'è la mia in bocca.
0: Che sono io? Che sono io lo stronzo?
3: Ma che te devo dire, Novax, sono più coglioni di te.
0: Ma sai che, sai che
3: cazzo di... Le chiamate,
0: perché?
3: Oh.
0: Perché? Perché sono coglioni, Novax? Perché?
3: Ma perché sono coglioni? Ma che cazzo non si vaccina e vanno in piazza a rompere i coglioni? Porca puttana, che stanno sempre con i braghi di tela e questi vanno a fare in piazza i Novax del cazzo per spaccare i padrini e rompere i coglioni.
0: Ma perché? Non
3: che fai
0: perché? Perché non hanno diritto? Perché non hanno diritto di protestare per la loro libertà? Perché?
3: Ma diritto di cosa? Che la gente sta a morire? Ma tu che diritto c'hai di chiamarmi e farmi queste cazzo?
0: Sei un fascista,
3: domande,
0: allora, tu vuoi la dittatura? Vuoi il pensiero unico?
3: Il fascismo è morto con la bocca tua, che in mezzo c'hai i morti in mezzo alla bocca tua.
0: Tu vuoi il pensiero unico, vuoi il pensiero unico, vuoi tutti.
3: Ma che cazzo stai di pensiero unico? Io voglio il pensiero universale. Se deve fare questo cazzo di vaccino che è il rimedio. Non è la cura, è il rimedio.
0: È la gente,
3: cioè,
0: che muore.
3: Ma rompi i coglioni in piazza, come sai che c'è il rimedio di rompi i coglioni a quest'ora?
0: Ma se uno non ha il diritto di aver paura di fare il vaccino, non ce l'ha questo diritto.
3: Crucia, pia ricorsa e vattene a fanculo te, Novax.
0: Va bene,
3: punta,
0: quando arrivo saluto tuo padre che ci abita. Ciao, ciao, ciao.
3: Ma vattene a fanculo tre volte.
0: Tu e quel cesso di tua madre, ciao.
3: Ma quella qua, cariolaccia di tua madre, a pecorina.
0: Non lo so, la tua mi sta leccando il sottopalle, anche bravina.
3: Spesso la tua che mi ha leccato il buco del c***o con la bocca tua.
0: Sì, ma la mia non prende soldi, la tua lo fa per denaro, pezzente.
3: E non ti preoccupare, la tua ce l'ha presi troppi.
0: Va bene, dai, ciao, cesso.
3: Merda come te.
0: Ti faccio andare giù dallo
3: vaccino, c'è adesso... bocca con quello che c'è in bocca.
0: Ciao,
3: testa,
0: ciao, ciao, ciao. Vai a morire di
3: ma
0: conseguenza del vaccino.
3: Testa,
0: morirai,
3: ragazzi,
0: per colpa di Pfizer.
4: Lo Zoo di 105.

0: Peppone, meno male che sei tornato, che il pagliaccino Paolino faceva schifo.
1: No, Mariannina, non si dicono queste cose.
0: Ma il pagliaccino ci è chiuso nella stanza delle scope e poi ha fatto la lotta con una signora che puzzava di gomma.
1: Ah, Mariannina, mi raccomando, non dirlo a nessuno, che altrimenti Gesù si trasforma in Gesulk e distrugge la tua casa.
0: No, non voglio.
1: Bene, allora prima che mi convochino nuovamente gli inquirenti, mandiamo una nuova puntata di Lady Sorca e state zitta.
0: Va bene.

0: Lady Sorca è ormai disperata. Il suo amore non corrisposto per André la sta mandando ai pazzi. Purtroppo Oscar non ha messo in conto le capacità intellettive di André, che nonostante sia un aitante fico del tardo Settecento, è uno stupido stronzo mentalmente disabile. Infatti non riesce a capire il semplice fatto che Lady Sorca è una donna travestita da uomo e possiede la fica.
1: André, ti devo parlare.
2: Cazzo Oscar, ma che cazzo hai che non va?
1: Perché mi rispondi così duramente?
2: Mi chiedi perché? Non passa un giorno che non mi sbuchi alle spalle mentre sto pisciando. Comincio a sospettare seriamente che tu sia un uomo finocchio.
1: Ma in che senso?
2: Nel senso che ti gusta la mangusta, ami i siti di arredamento d'interni, hai gusto nell'abbigliamento e nel buon vino e ascolti Gloria Estefan. Ah, dimenticavo, ti succhi i cazzi.
1: Ma certo che mi succhio i cazzi, André, sono una donna e quindi è una pratica che è del tutto normale nella mia intimità. E proprio di questo che ti voglio parlare, perché sembra che tu non voglia capire o non riesci a mentalizzare...
2: Cosa, cazzo Oscar, che pressa che sei! Sono settimane che mi ronzi attorno con strampalate puttanate su vestirsi da uomo e avere la sorca. E poi mi fai proposte indecenti su leccarmi il neo dell'ano. E poi mi chiedi di giacere con te, pur essendo tu un rachitico ragazzo che puzza di cavallo.
1: Ma io...
2: Ma non ti entra in testa che io sono un bel fico che ama la fica?
1: Sì, ma...
2: Io non monterò mai dietro un uomo.
1: Ma...
2: Finiscila di tediarmi o mi toccherà infilarti un metro di lama nelle budella.
1: Sono una donna, non sono un uomo!
2: Dimostramelo allora.
1: Guarda qui, André! Guarda che sorca polpocchiosa!
2: Ah, che schifo!
1: Ma come che schifo?
2: È come vedere un gatto biondo incollato alla schiena di un tacchino.
1: Non ho fatto in tempo a depilarmi, scusami, ma non pensavo di fartela vedere così all'improvviso.
2: Vado a vomitare.
0: E minchia, ma che sfiga che ha Oscar! Ma che scelta errata dei tempi per mostrargli il figone! Forse sarebbe stato meglio darci una rassettata alla polpastrella prima di sbattergliela in faccia al già titubante stupido coglione di André. Speriamo che questa mossa non ti abbia autoinculato Oscar e che tu riesca un giorno a farti trapanare dal tuo amato André.

0: Accidenti, quanto è avvincente sta cazzo della disurca!
1: A me mi fa schifo!
0: Oh, ma che so ste parole, Mariannina? Ma non ti vergogni! Adesso tu mariti una bella punizione e stanotte te fai il turno dei guardie alla casetta degli elfi imbustatori!
1: No! Non voglio! Sono tutti raffreddati col moccio e poi io mi ammalo!
0: No, Mariannina, non sono contagiosi! Fidati!
1: Vabbè!
0: Vabbè, alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao bambini!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Guarda qua che roba, offerte 6 milioni a un ragazzino di 18 anni per giocare a pallone.
4: È uno scandalo.
3: Non è più come una volta, guarda la puttana.
4: Eh sì, quando i giocatori prendevano stipendi normali.
3: Ma no, dico, non è più come una volta, quando ai ragazzini al massimo gli offrivo le caramelle drogate fuori dalla scuola.
1: Se per caso vi fosse mancata, se proprio non potete farne a meno, sappiate che sta prepotentemente tornando di moda la droga pesante, grazie alla quale potrete apprezzare anche di più scorrettezze.
3: Quello c'ha un figlio di 18 anni che prende 6 milioni e io non ci ho mai pensato. Tu, merda!
5: Ehi, pa, dimmi!
3: Da oggi ti faccio da procuratore.
5: Pa, ma cazzo dici? Cioè, io gioco la domenica con gli amici, non è che...
3: Amici un cazzo! Mettete subito a palleggiare e manda il video su Instagram! Dobbiamo fare 100.000 follower!
5: Ehi, pa, ma non si fanno 100.000 follower solo facendo dei cazzo di palleggi!
3: Ed è per questo che tu palleggerai con una matita infilata su per il...
1: Scorrettezze, la serie che ci racconta l'amore di un padre per un figlio.
3: Allora, domani c'è il provino con la squadra di merda chiamata Sampdoria.
5: Pa, ma mi deve aiutare, non sono in grado.
3: Ma certo, sono il procuratore. E infatti guarda quanta bella roba che t'ho procurato. Steroidi, anabolizzanti, creatina, ormoni.
5: E pa, ma c'è pure la coca.
3: No, quella è per me.
1: La passione per uno sport, l'amore di un padre per un figlio e quella sana voglia di milioni, fica e droga che hanno tutti quelli che giocano a pallone. Tutto questo è scorrettezze.
3: Dai, spezzali la gamba a quel!
6: Ma le sembra una maniera di incitare suo figlio?
3: No, veramente io stavo incitando l'avversario a spezzargli le gambe a quella merda di mio figlio.
6: Ma così fallirà il provino.
3: Lo so, ma certi valori come l'odio per un figlio fallito sono più importanti di una partita di calcio, la puttana che sei!
1: Fatevi anche voi trascinare da scorrettezze. Anzi no, fatevi trascinare da un'auto sull'asfalto liberando il mondo dalla vostra insulsa esistenza. Ma solo dopo aver guardato scorrettezze!
7: Ascolti, guardi che suo figlio non è all'altezza di giocare in Serie A!
3: Non glieli date 6 milioni?
7: Ma no, ma quali 6 milioni e 6 milioni?
3: Niente ingaggio?
7: Assolutamente! È troppo scarso, me lo faccia dire!
3: Ma non vi serve neanche, non lo so, come schiavo sessuale?
7: Mi faccia pensare... In effetti ci sarebbe il nostro miglior top player che potrebbe farci un pensierino, eh? Però, certo, dovremmo anche trovargli una finta fidanzata... Sa com'è per i media, la stampa, ci vorrebbe una tipa, come dire...
3: Tipo una mezza scema con una grande faccia da troia?
4: Amore, m'hai chiamato?
1: E allora non perdetevi scorrettezze, la serie TV che ha incoraggiato al suicidio ben più della Blue Whale.
5: Ehi, pa, ma quando giocano? Cioè, ti ricordo qualche giocatore in particolare, pa?
3: Guarda, io ogni volta che ti vedo penso solo a cacà.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, ma l'urtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita!
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
10: Ma che per la vita?
8: Stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
11: Che è un cantante. Fiona May.
9: Forrest Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora, pim pim pim pim pim pim pim.
11: No, allora,
9: animaletto. Pim ripet petenusa.
11: No, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
9: Pim ripet nusa.
11: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
11: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
11: Pim ripetepam.
9: Pim ripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim ripet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, non è Ravensburg.
11: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.
0: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti. Tornando a casa in anticipo dal lavoro, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, sorprende il figlio Gianluigi in atteggiamenti equivoci.
2: Gianluigi, che cazzo fai? Ti infili la farina nel naso? Ma io ti prendo a schiaffi!
3: Stronzo! No, aspetta papà, non è come seme. Ti posso spiegare, questa non è farina, è cocaina.
2: Sarà meglio per te. Fai un po' assaggiare. Ok, è davvero cocaina. L'hai scampata grossa, figliuolo, per questa volta. Ma dimmi, come mai hai iniziato a pippare?
3: Perché sono triste, stronzo. Ho fatto l'analisi del sangue e ho scoperto di essere diventato allergico alla carne di giraffa, stronzo! Bastardo!
2: Ah, perché tu di solito mangi carne di giraffa?
3: No, stronzo! È che sei matto, però ogni tanto vado allo zoo e ne assaggio un pezzettino. Hai capito, stronzo? Mi lecco una fica stando in piedi.
4: Che schifo.
3: Mi lecco una fica stando in piedi e in assoluto la cosa che preferisco di più al mondo, stronzo!
2: Cosa?
1: Così il giovane rampollo di casa Calloni si mette alla ricerca di un sito di appuntamenti frequentato da donne con la bagiana all'altezza di 1,70 m.
3: Se non ce n'è nemmeno uno, stronzi! Uffa, non ce n'è però, eh! Stronzi!
5: Gianluigi, figlio bello, non è che per caso ti è rimasta un po' di trocca dello stupro?
3: No, mamma, l'ho finita tutta, stronza! Se vuoi mi è rimasta un po' di cocaina! Tanti non la uso più!
5: Cocaina? E che me ne faccio io della cocaina? Non ho mica 5 anni!
1: Nonostante i buoni propositi, alla lunga per Gianluigi l'astinenza diventa insopportabile e in un momento di debolezza il giovane scapestrato e amante della bella vita cede alla tentazione.
3: Mamma, mi faccio la casa, stronzi!
2: Gianluigi, sei tutto gonfio, ma che hai fatto?
3: Io niente, sto benissimo, stronzi!
5: Brutto, scommetto che Gianluigi è andato allo zoo a trovare una femminuccia. Non è vero, Gianluigi?
3: No, lo giuro, stronzi, non sono andato allo zoo.
5: Ah no? E allora perché stai avendo una reazione allergica?
3: È arrivato il circo in città.
6: Oh, Bellani, ma da quando è che le giraffe sorridono? Non ci avevo mai fatto caso, eh?
1: Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rimpianti.

0: Allora siete felici?
1: No!
0: Come no, dacci vostra! Dovete dire sì!
1: Ma Giuseppone, io sono triste! Sono tanti giorni che non vedo la mia mamma e non vado a scuola!
0: Mariannina, lo sai che ora siamo noi la tua famiglia? Che ti ha detto la mamma quando gli ho dato la bustona coi soldoni magici?
1: Che dovevo fare la brava e non dire mai il mio cognome vero e che tu sei il mio nuovo zio e che ti devo ubbidire.
0: Brava! Quindi adesso torna in mezzo agli altri e continua a gioire della splendida opportunità che hai. Sai quanti bambini vorrebbero avere la tua fortuna di essere amica di Gesù?
1: Sì, ma però Gesù non viene mai a trovarci!
0: Meglio, Marianni, meglio! Che la volta che lo vedi vuol dire che ho esagerato coi sedativi!
1: Seda che?
0: Sedanini, quelli che se mangiamo stasera col brodo.
1: Sì, a me mi piace il brodino.
0: Bene, adesso guardiamo una nuova e stupenda puntata di Master e i Domenici.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è convincere quel bruto di Skeletor a rifarsi gli zigomi, oppure sottoporsi ad un intervento di plastica al viso, perché quel tipaccio vive una vita infernale con quell'aspetto imbarazzante. Ah, che orrore, devo rifarmi il colore, si vede la ricrescita. Chissà se trovo posto da Tony e Guy.
1: Imamma!
2: Oh, bastarda di una checca di un'imamma! Oggi finalmente sarà il gran giorno in cui tutta Eternia scoprirà il tuo segreto e per me sarà la grande vittoria. Dopodiché ti ucciderò con la mia potente arma in grado di spedirti in una dimensione parallela fatta di agonia psichedelica.
0: Ciao, Skelly.
2: Oh, cazzo.
0: Mamma mia, ma che diamine di fine hai fatto che non rispondi alle mie chiamate?
2: Senti, mamma.
0: Sì.
2: Ti ho detto che non devi più mandarmi 1000 messaggi e non mi devi chiamare mentre sono nel mio castello a progettare come annientarti, capisci? Che sono il tuo antagonista mortale.
0: Oh sì? Non mi sembrava che fossimo così nemici settimana scorsa quando ti ho fatto il massaggino rilassante Scaluccio Baby.
2: Non mi chiamare così.
0: Mamma mia, oggi sei super tonico, lo sai. Hai fatto workout stamattina, si vede.
2: Davvero?
0: Quando ti va potremmo andare in una super sauna super top di un mio amico. Ti va?
2: Ma non saprei, non ci sono mai stato in una sauna. E che succede in una sauna?
0: Ci spogliamo.
2: E poi?
0: Poi ci godiamo i vapori e il calduccio mentre fissiamo i nostri super body troppo top, ascoltando della musica super rilassante troppo top.
2: Beh, non mi sembra così male. Forse ho bisogno di rilassarmi un pochino.
0: Sì, fantastico Scalluccio, prenoto subito, che notizia super top.
2: Maledetto sbucciabanane con i coglioni. Ti ho detto che non mi devi chiamare Scalluccio.
0: Zitto amore, dammi un secondo che sono al comunicatore.
2: Amore? Ma in che senso?
0: Ciao pazza, sono William, come stai?
3: Ciao baby.
0: Tutto rego? Bene, super top. Mi prenoti una sauna privata per me e il mio boy, please.
3: Okay.
0: Che oggi voglio un po' di privacy.
2: Ma che cazzo stai dicendo, checca? Chi sarebbe il tuo boy? Ma sei diventato scemo a furia di farti ossigenare quei capelli setosi del cazzo?
0: Basta, non resisto. Sei troppo macho quando ti arrabbi. Prendimi. Scopami, scopami forte, eh?
2: Che cazzo è successo, perché ti sto facendo il culo?
0: Si chiama amore, Skelly. Semplicemente amore.
2: Ma io sono il male e sono...

0: mamma.
1: Che bello sto cartone, mamma mia. Ma chi ha scritto Ricky Martin?
2: Cosa vuol dire etero, Giuseppone?
1: Che sei dalla parte giusta del trenino, Mariannì.
2: In che senso?
1: Una cosa lunga, Mariannina. Famo così, aspetta di avere 18 anni che poi ti spiego meglio la storia del trenino, va bene?
2: Ok.
1: Ciao bambini, ci vediamo alla prossima puntata di Bim Bim Bim.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Bene, beh, silenzio, neanche posso iniziare, allora! È una roba vergognosa, è una roba vergognosa. Dicevo, bene, benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che tutte le mamme vorrebbero partorire al contrario. Il George Clooney che beve il caffè corretto Bamba, l'unico inimitabile, l'uomo talmente insuperabile che sa di tonno, il bellissimo, ma che dico bellissimo, il super bellissimo signor Fausto! Tagliatevi il cazzo, schiaffeggiate vicino in onore del signor Infausto, tutti dai, tribunale gonfiabile.
3: Signor giudice, posso fare una domanda?
2: Certo, ci mancherebbe.
3: Ma io servo perché ciò avrei da fare, non so se... Servo?
2: Ma dai,
3: signore,
2: non
3: so. Signore il coglione, servo?
4: Allora, con questo processo, no?
3: Questo si è capito però.
2: Signor Ercoglione, cosa le è successo? Come mai parla così? Ha fatto un pompino a Luca Giurato per caso?
4: Ma no, questa figlia di ploia mi ha restato la lingua. Faccio un po' fatica a parlare.
2: Mi dispiace, signor Erculone, ma non la capisco. E quando non capisco mi arrabbio. E c'è una sola cosa che mi fa sfogare: una bella scossa della sedia elettrica. Allora, signor Infausto, visto che questo analfabeta non riesce a spiegarsi, ci dica lei, con la sua voce soave, come mai questa merda pelosa l'ha trascinata davanti a questa corte?
3: Sì, allora, un attimo,
2: scorreggiato.
3: Un attimo, signor giudice, che devo leggere il foglio.
2: Bravo.
3: Allora, eccolo qui. Credo che il signor Ercole sia leggermente infastidito dal fatto che l'ho drogato per staccargli la lingua e rimontargliela al contrario. Ma che... Sì,
2: ma... Ma che genio, ma che genialità, ma che sublime inventiva. Mi verrebbe voglia di strapparmi questa toga e gettarmi in ginocchio ai suoi piedi per farle il pompino migliore della sua vita, lo sai?
4: Che schifo, ma che cazzo mi dici, sua figlia di puttana? Prendi in culo, l'hai detto tua madre, l'infame. Porco, la voglia la figlia di bastardo. Io ho la lingua al contrario, porca dire queste cose di casco, sono subito. Cosa cazzo direte? Io sono contrato così, ho la lingua al contrario.
2: Cosa dice, signor Infausto?
4: Ti capisci quello che sto mettendo via del signore? Perché ho un problema della lingua, veramente, non ce l'ho al contrario.
3: La sta insultando, signor giudice. Lo scossi.
2: Scossa! Beh, ritorniamo a noi, signor Infausto. Ha per caso dei testimoni da chiamare in sua difesa?
3: Certo, chiamo a testimoniare Dio!
5: Signor giudice, signor Infausto.
4: Questo non è possibile.
3: Adesso ha anche bestemmiato tutto il tempo, bravo.
2: Benissimo. Signor Dio vuole spiegare a questa corte perché dovrebbe assolvere il signor Infausto?
5: Semplice. Perché il signor Infausto è bellissimo.
3: Ale!
4: Scusate, non è possibile, questo non è Dio, è un impostore, non può essere vero.
5: Lo scossi, per favore, signor giudice, lo scossi.
2: Ma come negarle questo favore, signor Dio? E che scossa sia! Bene, siamo soddisfatti della sua testimonianza, può andare, signor Dio.
5: Grazie, signor giudice.
3: È inutile che parla.
2: Basta starnazzare, signor Erconato di merda. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, in linea alla pubblicità. Ehi, tu! Sei stanco del solito pane che sa di pane?
6: Minchia, l'hai detto, fratello.
2: Vorresti qualcosa di più audace con cui prepararci i tuoi sandwich?
6: Esatto.
2: Benissimo, perché sta per arrivare Pano, il pane che sa di ano.
6: Ed era ora, direi.
2: Pano, il pane che sa di ano.
6: Merda, sei buono.
2: buonissimo, buonissimo. Ho mangiato anch'io a pranzo un pezzo di pano. Un saporino di merda, delizioso. Silenzio, non la capisco, ignorante. Silenzio. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quel rotolo di merda del signor Erculone di avergli staccato la lingua e rimontata al contrario. Ascoltata la testimonianza del maggior Deus del signor Infausto, questa corte assolve l'imputato con un risarcimento di 13 milioni di euro.
3: Ma non c'è una voce più limpida che si possa scapire?
2: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 6 anni di reclusione nel cassonetto dell'umido sotto casa di Gigi D'Alessio. Obbligo di staccare a morsi tutte le gomme da masticare spiaccicate sui marciapiedi di Milano fino al 2045.
4: Non sono neanche vivo.
2: E obbligo di farsi prendere a colpi di cazzo in faccia da un elefante a partire dal 30 settembre 2017 fino al 18 gennaio del 2071. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Una bella scossa.
2: Scossa!
3: Venga, signor giudice, venga che le offro un pippotto.
2: Oh, certo, con piacere. E anch'io le offrirò un mio pippotto.
3: Siamo fatti l'uno per l'altro.
4: No, siete fatti e basta.
3: Vatti, capito.
2: Questo l'ho capito, però, signor Erculone. Altro scossa!

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Vai,
2: dai!
3: Lei è una stronza senza freni. Lui è succube di lei. Vanno in giro come treni dalle Ande ai Pirenei.

0: Nella puntata precedente, Cosa Fica e il Topo Rachitico sono arrivati alla conclusione di non avere nessun risultato sportivo sul quale scommettere.
1: Scusa, voce del riassunto, ma chi è Topo Rachitico?
0: Tu!
1: Ma scusa, perché? Io non mi chiamo così.
0: Non guardare me, l'ha deciso l'autore.
1: Bella merda!
2: A chi merda?
1: No, anzi, Topo Rachitico suona pure simpatico.
0: Allora, dicevamo che Cosa Fica e Topo Rachitico hanno avuto una brillante idea per diventare ricchi e famosi. Così, adesso, stanno cercando di pubblicare e lanciare Self Control di Jalis.
3: Amore, zio Billy, perché hai voluto stampare un disco scegliendo il nome Jalis? Figa, sono il gruppo più sfigato della storia. Sono stati silurati ogni anno fino all'eternità da Sanremo.
1: Sì, ma non hanno ancora vinto. Siamo nell'84, così riscriveremo la storia. Presenteremo fiumi di parole l'anno prima. E poi però avremo anni di vantaggio di grandi hit da pubblicare.
3: Cazzo, ma sai che non sei solo spalle secche, pancione e faccia da coglione? Hai anche un cazzo di cervellone sotto quella pettinatura da cesso.
1: Grazie, amore. Anche io ti amo. Ecco, l'ufficio del responsabile dell'etichetta che ci ha contattato dopo aver sentito la demo. Mi raccomando, amore, non facciamoci scappare minchiate sui viaggi nel tempo e non dire cose stupide.
3: Sai che se mi dici ancora cosa devo e non devo fare ti cospargo di benzinavio e ti guardo mentre ti ammosci su un palo come un marshmallow che puzza di pollo bruciato? E dopo ti mangio anche.
1: Wow, che brutta scena.
3: Pensa io che ti scopo ad occhi aperti.
1: Grazie, amore. Anche io ti stimo.
3: Dai, dai, entriamo che ho sete di famosaggine.
1: Permesso?
4: Prego, entrate! Wow! Allora, queste sono le facce dei due che hanno scritto questa canzone pazzesca. La sto ascoltando da ore. Geniale, stupenda. Una hit troppo giusta, come dicono i giovani adesso. Self control. Unica cosa, però, devo fare un appunto. Ma perché avete scelto un nome così del cazzo? Jalis. Non mi sembra in linea, insomma, se foste a Sanremo non vi farei partecipare. Perché ridi?
1: Niente, è che adesso capisco tante cose.
4: Vabbè.
3: Senta, bell'imbusto ricco e viziato e potente magnate della discografia. Veniamo al sodo. Dove mi devo mettere per pipparmi dal culo mentre se lo fa succhiare da mio marito?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Sì, dai, l'ho visto in mille film. La gente come lei che fa il suo lavoro è depravata, è vile e priva di scrupoli. So che questo appuntamento è per farselo succhiare da un uomo mentre si droga dall'ano della moglie. Insomma, io lo farei al suo posto.
4: Ma che cosa sta dicendo, signorina?
1: Amore, ma che cosa dici?
3: Vabbè, visto che nessuno rompe il ghiaccio, ne metto giù una io sulla sua testa pelata.
4: Ma che fa?
3: Su, ecco, adesso un bel destrone.
4: Sniffa la droga sulla mia testa! Parla di cose orribili, ma vi rendete conto che siete nella casa discografica vaticana?
3: Ma perché il Papa canta? Porca troia! Allora è vero che Papa Winnie era un vescovo?
4: Fuori! Fuori! Andate fuori!
3: Ma il disco?
4: Tenetevelo! Tanto sembra scritto per un altro!
3: Vabbè, aspetta però!
4: Cosa fa con la sigaretta sulla mia testa?
3: Il pucciotto, zio, che c'hai una cifra ancora in fronte. Cazzo faccio, butto?
4: Fuori!
1: Hai capito, caro diario? La cosa non sta proprio andando secondo il previsto. Cosa Fica ha un'insana capacità di fare dei casini. Adesso devo ricominciare da capo con un'etichetta nuova. Gli ho mandato la demo e stavolta cerchiamo un manager che ci rappresenti, così evitiamo casini. PS, io comunque non glielo avrei succhiato. PS2, non ho altrettanta sicurezza su Cosa Fica e la cosa di assumere droga dall'ano. PS3, no, non sono affatto certo. PS4, sì, sono certo che lo avrebbe fatto. Ma come si fa a pipare dal culo?

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Quando mi parli di mia, tu te l'ho già... Quanti anni è che ti spiego sta differenza? E non me la capisci. Non è roba tua. Okay. Capisci? Non la possiedi, la noleggi. Vabbè. Poi a fine vacanza, poi sta barca, posso dirti una roba?
3: Sì, sì.
2: Ti mandi sempre la foto di sta barca lì al molo. Ma sto lì, per far andare alla barca ci vogliono i soldi per la benzina. Metti la benzina, barca va. Il problema è che tu noleggi la barca ma non hai i soldi per la benzina.
3: Non mi hanno detto che ci voleva anche la benzina, scusa.
2: Però sei arrivato fino al noleggio della barca e la benzina non ci... Tirato, più.
3: Hai visto che barchina, c'è una roba, cioè,
2: bella.
4: Io ho fatto due storie a Napoli e mi hanno offerto una parmigiana di melanzane.
3: Azzo, sei influencer, eh?
4: Sì, buona, cioè quella fatta al forno, bella. Azzo. Prima fritta e poi al forno, sì, dai. E poi ho convinto uno dell'albergo con delle stories e ci ha fatto la colazione.
2: Però capisci, Mazzoli, cioè, ha più senso questa vacanza verace del maestro rispetto al tuo cartonato. Ma no. Ha molto più senso.
3: Ma scusa, ho fatto Boston, tutto il Massachusetts, sono andato a Princeton, sono andato a nord, ho fatto tutti i paesini sulla costa bellissimi, sono entrato nel New Hampshire, sono andato nel Maine. Fatto la vacanza bellissima in questo lago con la nebbia, sono andato su fino in alto a Bar Harbor, poi ho rifatto tutto il viaggio indietro e due settimane alle Bahamas. Che cazzo vuoi, scusa, cioè.
4: Vuoi sentire io? Io sono stato in un ristorante bellissimo sulla costa, diciamo, amalfitana, diciamo, dove c'è tutto il mare. Sì, è bellissimo, dove ci arrivano con la barca, una cosa incredibile. Ho chiamato e ho detto: ragazzi, sono Herbert Ballerina, posso venire? Sì. Allora, mentre stavamo andando dove ci sono i tavoli sul mare, ci hanno detto: no, per voi non è qui. Ci hanno portato verso destra e c'era una stanza di legno chiusa. A 68 gradi. E gli altri si divertivano, capito? A 10 metri da me sul mare. È stato bellissimo.
3: Capisci?
4: Solo no.
3: Gigi.
2: Però onestamente, io preferisco, vedi, l'umiltà del maestro.
3: Non è umiltà, è pezzentismo. Non è umiltà, è un barbone di merda.
2: Ma no, è umiltà. Lui sa che non può arrivare, cosa fa? Fa la sua vacanza a Novegro, Idroscalo, Punta dell'Est. Fa una puntatina agli scate, laghetto, pesca due trote. Cioè, questa è la vacanza umile.
4: Sai che ho fatto io, Marco? Sono andato un giorno a Capri, un giorno, perché la notte così non dormivo. Sai come quelli che prendono il traghetto e poi tornano?
2: Hai venduto la casa,
4: Ecuadoregni, no,
2: dove hai dormito? Sul picco del faraglione?
4: No, non ho dormito perché sono andato lì il pomeriggio. Tra l'altro, per non prendere il taxi, siamo arrivati a piedi con le valigie fino a sopra.
3: Ma che cazzo hai portato le valigie a fare se poi sei andato via?
4: Perché non c'avevo più l'albergo, capito? Non avevo più albergo, dove ero con la macchina a noleggio.
2: Ma le valigie senza o con spazio?
4: No, senza. Allora, c'era la mia ragazza che mi voleva lasciare. Io stavo infartando a metà salita. Marco, te lo giuro su Dio, mi ha riconosciuto. Sai quelli che a Capri portano le valigie con quella specie di macchinina quadrata?
3: Sì.
4: Mi ha riconosciuto una di quelle e ci ha portato a me e Lucia insieme sopra con le valigie tipo di Ben Affleck e Jennifer Lopez.
3: Non hai dormito lì?
4: Poi me ne sono andato, il pomeriggio ho ripreso il traghetto.
2: Allora posso dirvi una cosa, ragazzi? Siccome sono stato molto crudo nei confronti del T-Rex durante tutta questa vacanza, gliel'ho detto di cotte. Io mi sono permesso, Mazzoli, tu sai che io sono una persona molto generosa e penso sempre al tuo benessere, a quello di tua moglie. Quindi mi sono permesso di prenotare una vacanza nel posto dove in assoluto la donna, diciamo, è il centro, il fulcro della società. Lei, secondo me, lì ringiovanirà. Torna. Hai presente la pelle di una ventenne, senza rughe, senza tutto sto plasticone?
3: Dove, Gigi? Grazie.
2: pulita, proprio è il suo posto dove verrà celebrata veramente come la donna, il fulcro della società.
3: Dove?
2: A Kabul.
3: No, Gigi. No, a Kabul no.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: epiglottide.
0: Fatelo bene.

0: Instagram che è Piscosi.
1: Mettete in pisco, in fisico si deve.
0: Mette in pisco, se la metti in
2: coppia.
0: Basta?
3: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
4: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace.
3: Minchia come ci piace!
4: La tua vita più colore,

0: Ciao stronzi! Un paio di anni fa, un mio amico, durante una rissa, ha tirato una testata in faccia ad un ragazzo indiano. Dopo 2 anni ha perso la causa e ha pagato. Ma siccome nel frattempo è diventato più che benestante, che ne dite di provare a scucirgli ancora qualche soldo? Vi amo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Sì.
2: Sì, buongiorno, sono l'avvocato Mauro Massa dello studio Zambelletti. Buongiorno, lo sto disturbando?
1: Sì, lavoro, se è veloce mi dica.
2: Sì, guardi, solo un'informazione. Io sono il legale rappresentante del signor Magig, padre di... con cui lei ha avuto una causa civile per un risarcimento danni. Il signor Magig vorrebbe, se possibile, incontrarla per discutere di un ulteriore risarcimento legato, diciamo, a dei traumi psicologici e fisici che il figlio ha riportato a seguito dell'episodio nel quale lei è già stato passato in giudicato.
1: Può contattare il mio avvocato?
2: Sì, sì, sì, no, mi premurerò di farlo, però siccome il signor Magig, diciamo, è una persona che è arrivata in Italia molto recentemente, ha chiesto se fosse possibile parlare direttamente con lei per,
1: sì,
2: per
1: con
2: risolvere...
1: Sì, con il mio avvocato presente, volentieri, visto che mi
2: sì,
1: sta
2: sì,
1: chiedendo
2: sì,
1: altri
2: sì.
1: risarcimenti per una cosa, vabbè, se lo vogliamo. Senta, sto lavorando, guardi, quindi se può contattare il mio avvocato e dirglielo...
2: Sì, no, ma il suo avvocato l'ho già contattato tramite raccomandata, è qua con me il signor Magig,
3: posso
2: però... Sì, adesso glielo...
1: No, scusi, guardi,
2: lo passo un attimo.
1: Sto lavorando. Se possiamo.
3: Pronto? Pronto? No. Sa, io sono Magig.
1: Lo so, signore, sto lavorando.
3: Sì, a me fa molto piacere che lei ha lavoro. Io vengo in Italia apposta perché io il lavoro non ce l'ho. Però
1: so,
3: io voto velocemente. Scusa, mio italiano. Io ho studiato apposta per parlare con lei, perché lei comunque non è giusto che tratta così me, perché si ricordi,
1: signore,
3: che lei ha colpito mio figlio.
1: Lo
3: no?
1: so,
3: okay,
1: sto
3: perfetto.
1: Lavorando, però non posso
3: se lei,
1: parlare.
3: Io rispetto, ma lei ascolta me 5 minuti, perché io
1: non c'ho, scusi,
3: ho dovuto accudire mio
1: dopo.
3: Figlio per anni per colpa sua. Mio figlio,
1: signore,
3: adesso
1: guardi,
3: è sfigurato.
1: Ma
3: no, lei è una persona che è stata già violenta, quindi non deve essere.
1: Scusi, ho una chiamata, sono in una chiamata col mio capo e con altre 7 persone.
3: Sì,
1: non
3: no,
1: posso,
3: questa ho capito, è la scusa dell'italiano per non essere persona di onore. Il nostro paese, noi non abbiamo vostri soldi,
1: ma siamo
3: persone di onore.
1: Ma io sono. Ma vabbè, allora guardi, c'è
3: la questione.
1: Lei,
3: è che
1: sarò licenziato per parlare con lei. Che cacchio devo dire?
3: Questo è un gesto onorevole da parte sua, perché io non ho bisogno di suo denaro. Perché Daga è rimasto sfigurato da. La questione
1: lei,
3: è che.
1: Sarò licenziato per parlare con lei. Che cacchio devo dire?
3: Questo è un gesto onorevole da parte sua, perché io non ho bisogno.

0: danno molto grave, però ecco, non credo che non troverà mai né una moglie né dei figli per una cosa del genere.
1: No, forse lei, perché sua cultura è diversa.
0: Sì, la mia cultura è diversa, quindi...
1: Da noi non c'è denaro, non c'è macchine, non c'è bene materiale, ma c'è aspetto. L'aspetto per noi di nostro paese è importante. E il nostro figlio era modello al suo paese. Era un modello, indossava vestiti. E adesso lui non può neanche trovare lavoro, non trova neanche fidanzato, no?
0: Mi rendo conto, mi dispiace, sono veramente addolorato e mortificato per questa cosa.
1: Perfetto, io penso che l'unico forse modo che stava pensando per poter risolvere in qualche modo problemi di onore di mio figlio è che mio figlio faccia quella che voi mi aiuta avvocato, transizione.
2: Sì, transizione.
1: Transizione, tu sposa mio figlio.
0: Scusi, non la sto sentendo, che io faccia?
2: In pratica il signor Magig le sta proponendo di rimediare al fatto che il povero non possa più contrarre il matrimonio per il quale era stato predestinato, cambiando sesso e prendendo lei come marito.
0: Cosa?
2: Nel senso, lei paga il processo di transizione di... quindi l'operazione anche di rimozione degli organi genitali, e una volta completato il processo di transizione lei
1: diventa
2: lo sposa.
1: Moglio.
2: Diventa moglie, sì, marito.
0: Scusi, sta scherzando? Cioè, non ho capito.
1: No, il mio paese è normale, spero.
2: In India è una pratica molto diffusa, come
0: sì,
2: sai.
0: Ok, siamo in Italia, io mi dispiace.
2: Beh,
0: non
2: poi lei può divorziare.
0: Nessuno, non, sicuramente non una persona che cambia... Cioè, ma...
2: Questa è una cosa che in India succede,
0: sì,
2: direi, quotidianamente.
0: Bene, io non sono indiano. Senta, ma scusi, davvero... non mi sento a mio agio a parlare di una cosa del genere, sinceramente, non senza il mio avvocato e...
1: Passa, cioè, no, nuovamente.
0: Quindi.
1: Allora, se tu hai intenzione di prendere in moglie mio figlio, che diventa figlia lui. Lui farà un lungo periodo in India dove imparerà a essere donna, fare sesso con l'uomo?
0: La mia risposta è no. Veramente.
2: Si tratta di un rapporto pro forma, signor... c'è l'esigenza chiaramente
0: di una
2: breve coabitazione con una persona che comunque insomma
0: ragazzi,
2: è autosufficiente, fai lavori in casa.
0: Come
2: il signor Maghi le stava suggerendo, è possibile anche diciamo in qualche modo indottrinare il giovane Daga in modo tale che riesca poi anche a soddisfarla sessualmente, nel senso. Cose che...
0: possiamo parlare di qualunque altra cosa, risarcimento, pratiche civili, processi, quello che volete.
2: No, vabbè, cioè, questo chiaro, se lei ne vuole uscire diciamo tramite una proposta economica, non c'è nessun problema, lei può mandare tranquillamente in questo momento lei mandi un bel vaglia di 50.000 euro allo Zoo di 105 a Radio 105.
0: Ma che cazzo?
1: Dai, che un bel pompino dall'indiano te lo facevi
2: fare. Un pompino al curry.
0: Non ci credo, ma che pezzi di merda.
1: Sai che io una hai avuto una plomba meravigliosa, lo guardi, mi dispiace per la sono culture di
0: me. Stavo pure lavorando, ma vaffanculo.
1: Ciao bello,
2: ciao grande.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lei è una stronza senza freni, lui è succube di lei. Vanno in giro come treni dalle Andi Pirenei.

Nella scorsa puntata, Cosa Fica e Topo Schifo sono incappati in una colossale figura di merda con un produttore discografico, nel tentativo di rifilare la loro versione di Self Control del famoso Ruff, con un anno di anticipo dall'artista originale. Ma per una botta di culo e per via della propensione a farsi il naso, Cosa Fica riceve un invito ad una festa privata di gente pesante del mondo della musica. Ora, per i due viaggiatori temporali, si apre una possibilità.

0: facilità incredibile di arrivare in fondo al loro piano di capitalizzare nel mondo dello spettacolo decenni di conoscenza anticipata. Vediamo che minchia succede.
1: Porca troia, amore, sei una grande! Ma come hai fatto a farci invitare a questa festa così esclusiva nella Milano che conta?
2: A parte che hanno invitato solo me, tu sei imbucato come mio portacoca. Tutto è successo per un incredibile scambio di persone avvenuto mentre pestavo uno spaccino per inculargli la merce.
1: Non colgo, perdonami, ma ti sei messa a rapinare gli spacciatori?
2: Figa, ma ti sei reso conto solo ora che stiamo campando solo coi soldi che rapino agli spacciatori?
1: Ma io veramente pensavo che il denaro con cui stiamo pagando gli alberghi e il mangiare fosse solo frutto della necessità narrativa di non dover giustificare i tempi morti nella trama.
2: Eh?
1: Niente, lascia stare. È una libertà autorale che fa molto commedia anni 80 americana. Quando sai, il personaggio stacca dalla trama per tornare alla realtà e spezzare la magia cinematografica.
2: Eh? Figa, siamo appena arrivati ad un coca parte e tu sei più fatto di tutti e nemmeno ti fai. Pazzesco.
3: Ciao splendore. Allora, hai portato la dinamite?
1: Sì, certo. Ecco il mixtape dei nostri brani. Salve, piacere di conoscerla.
3: Ma tu che cazzo sei, topo? Scusa tesoro, ma chi è il rattone con te? Un tuo amico?
1: Ma come rattone?
2: Sì, è il mio portacoca. Così se mi blindano, acchiappano lui e se canta gli taglio tutta la famiglia in pezzi così piccoli da riempirci 300 pochette.
3: Figa che dura che sei. Ma senti, mi hai portato la merce, che qui ho talmente tante scimmie da accontentare che sembra il Botswana.
2: Certo, bello. Ma ricordati i patti. Io ti mollo letto di freschezza per le nasche, ma tu mi presenti il top dei produttori e distributori del settore. Così presento il mio mixtape.
3: Figa che faina che sei, mamma mia. Come ti chiami che non mi ricordo?
2: Cosa fica.
3: Ah, già, sì, che nome spaziale. Figo, minchia.
1: Bene.
3: Bene cosa, topo? Tu taci che mi dai fastidio, né?
1: Ma come?
2: Ha ragione, dai, sei asfissiante.
1: Ma non ho detto niente.
3: Sentite, vado di là a preparare i dosaggi. Accomodatevi qui e godetevi la festa, che poi vi presento io quelli giusti.
2: Sì, va bene, grazie, bello.
3: Top, cosa fica. Figa, che nome da sballo, minchia.
1: Amore, spiegami un secondo la situazione. Perché credo di aver colto che tu abbia portato della droga a questa festa in qualità di fornitrice e che abbia fatto passare me per un tuo complice nonché subordinato.
2: Porca troia, che capacità di sintesi. Hai mai pensato di fare quello che scrive le sinossi dei film? Faresti carriera invece di fare il vice di una spacciatrice. Lo dico per te, questa vita prima o poi ti uccide o al massimo ti fai 30 anni di galera a fartelo pinzare in culo da un calabrese di 120 kg con l'ergastolo.
1: Ma che cazzo dici, amore? Io non sono uno spacciatore. E nemmeno tu. Siamo qui perché mi avevi detto che avremmo conosciuto la gente che conta nel mondo della musica. Hai dimenticato il progetto iniziale? Noi dobbiamo sfruttare il vantaggio per diventare famosi con la musica degli altri.
2: Senti, Prestapez, io sono felice che tu sia un uomo ambizioso nonostante la tua inconsapevolezza di somigliare ad un topo rachitico e quindi pensare di poter fare battere il cuore a milioni di fans con la fica di pesca. Ma la dura realtà è che non valiamo un cazzo come musicisti. Invece
1: che cosa? E poi sta cosa del topo comincia un pelo a stufarmi.
2: Invece io conosco la bamba molto bene e negli anni 80 c'è stato un boom della Madonna, è strabuona e la pula non è così scaltra come fra 50 anni. Nel settore dei ricchi la consumano a quintali e la pagano un botto. Fidati, in 5 anni possiamo diventare miliardari, cazzo!
1: Oh Cristo, ma amore, ma che dici? Ma fra tutte le cose che potevamo fare, proprio lo spaccio? No! Io non ci sto, questa è la cosa più stupida che ti ho sentito voler fare dopo l'operazione a cuore aperto da sola in cucina.
3: Eccomi tesoro, questi sono i tuoi 50 pippi come d'accordi. E poi domani vieni all'altra festa come abbiamo detto e ti faccio trovare gli altri 50, ok?
1: Pippi? Ma di che sta parlando sto tizio?
3: Milioni, topo, 50 milioni di fresche lire da rotolare. Guarda che bel Caravaggio, sembra fatto anche lui.
1: Oh cazzo, 50 milioni di lire?
3: Vabbè, senti, io vado di là che c'ho Tracy Spacer che è già fatta come una caina, Su, venite dopo che ci facciamo un fuoripista alla tomba, vai, dai.
2: Sì, arriviamo.
1: Amore?
2: Sì?
1: Credo di aver rivalutato fortemente la tua idea.
2: Bene, mi piace quando sei un avido topo bastardo.
1: Ma basta con sto topo! Hai capito, caro diario? Effettivamente la carriera musicale non stava decollando e senza molto potere economico in questi pazzi anni 80 un pelo si fatica a trovare la propria strada e fare 100 milioni in due sere e solo per aver portato qualche misero chilo di coca in uno zaino in fondo non è così faticoso. Se devo essere sincero, fare il venditore di morte non mi sta pesando così tanto. PS, porca troia, quanti strafatti c'erano a quella festa? Credo di aver limonato con Mick Jagger a un certo punto. PS2. Credo che il bassista dei Rolling Stone abbia provato ad abbassarmi la testa sul suo uccello. PS3. La coca fa veramente strani effetti alla gente. PS4. Basta con sto cazzo di topo, basta!
4: Nel passato, nel futuro, anche stavolta l'han presa in culo.
5: Radio 105.

0: Giulio, guarda! Vendono un fantastico paio di scarpe per cadaveri!
1: Ma no, ma vedi che sei stupido! Queste servono proprio per ricomporre Frankenstein! Ehi, Frankie, sei contento? Le vuoi?
2: Beh.
3: Pronto?
0: Sì, pronto, senta, la chiamo per l'annuncio su stupido.it.
3: Sì, mi dica.
0: Per le scarpe uomo Alexander.
3: Sì.
0: Sono ancora disponibili?
3: Sì, sono disponibili ancora, sì.
0: Cioè, sono usate o...
3: Guardi, le scarpe sono state usate, ma forse uno o due volte, sono praticamente nuove.
0: Mm-hmm.
3: Sono delle scarpe di grande marca, non so se la conosce questa marca Alexander.
0: No, mai sentita, però mi piaceva il modello.
3: Se lei va su internet la vede, insomma.
0: Sono state usate, spero, con le calze almeno, perché...
3: certo, certo. Bene. Sono scarpe che si possono mettere sia con i jeans in maniera sportiva, ma sono scarpe anche che si possono mettere con un vestito, perché sono scarpe pure molto
0: grandi. Questa è un po' una situazione un po' particolare. Noi abbiamo un'agenzia di pompe funebri e, e vestiamo praticamente defunti, insomma, cadaveri. Quindi, sa, la famiglia non ha scarpe.
3: Ho capito.
0: Quindi lui girava spesso scalzo, insomma. Quindi,
3: ma non è troppo. Queste sono scarpe che io le sto dando a questo prezzo, ma sono scarpe che costano 300 euro.
0: Lo so, lei dice magari è troppo per metterle sottoterra e divorate
3: no,
0: dai vermi.
3: Non lo so, poi dipende, non so come vuole lei. Io le scarpe le voglio vendere, quindi non ho un problema. Certo. Io le vendo perché non le uso.
0: Guarda, io c'ho, le passo un secondo, responsabile dei piedi, dei defunti, un attimo, così... Li mettete d'accordo, più che altro per le dimensioni, per capire se possono...
3: Sono 42 la misura.
0: Sì. Un attimo solo, guarda, se attendo un secondo solo, sì. Passo al responsabile dei piedi, un attimo.
4: Sì, buonasera, sono il responsabile dei piedi.
3: Sì, mi dica.
4: Ho visto qua per le scarpe Alexander, numero 42.
3: Sì.
4: Le
3: sì.
4: Spiego, il cadavere che dobbiamo mummificare, diciamo, appartiene a un maresciallo della finanza. Che però nell'ultima parte della sua vita è diventato mistico e faceva fakiro. E quindi non indossava mai le scarpe, la famiglia non ha scarpe. Lui un giorno bruciò tutte le scarpe, fece una pila alta e diede fuoco in piazza pubblicamente, una bella cerimonia anche. E c'ero. E niente, quindi ci servono per vestire il cadavere. Allora vorrei un paio di informazioni, perché poi io lo devo imbalsamare con queste scarpe. Lui ha lasciato espressamente detto nel testamento che vuole essere inumato dentro la bara, completamente nudo, ma con le scarpe.
3: Sì.
4: Esattamente, però il problema è che durante una missione ha perso un piede, quindi noi eventualmente saremo interessati a una scarpa sola, però capisco che lei le deve vendere tutte e due.
3: Certo.
4: Allora senti, siccome io ho un piede del defunto e poi ho un piede, diciamo, di legno, no? Allora il piede del defunto, diciamo che lo possiamo schiacciare, quello di legno è un pochino più difficile, quindi lei ha le misure sotto piede, sotto mano?
3: Ma le misure di che, scusi?
4: Dalla scarpa.
3: 42 la taglia.
4: Sì, no, 42, quella è la taglia, ma non è la misura.
3: No, nessuna misura,
4: capisce,
3: no.
4: Perché quello lì è un legno particolarmente duro, poi mi tocca.
3: No.
4: Perché capisci, io il legno, questo legno del piede, lo potrei anche ridurre. Soltanto che poi, una volta che lui è stato sottratto nella bata, io il piede me lo riprendo, che mi serve poi per altri cadaveri, capisci?
3: Certo.
4: Capisci? Non mi sa dire a spanne più o meno, cioè, quanto calzano?
3: No.
4: Come calzano, però? Sono le sue le scarpe?
3: Certo.
4: Come li stavano? Strette, larghe?
3: Guardi, io penso che lei mi sta pigliando in giro. Comunque,
4: perché, scusi, non ha mai sentito di uno che si deve fare imbalsamare?
3: No, non l'ho mai sentito, no.
4: Come, scusi? La pratica dell'imbalsamazione è diffusissima, questa. Quasi l'11% degli italiani sono
0: imbalsamati. Ma passagli il cadavere direttamente e glielo chiede a lui.
3: Ah, sì, magari se mi passa il cadavere ne discutiamo con lui e faccio fare pure un buon prezzo, magari, no?
5: Pronto?
3: È stato molto simpatico, comunque, mi è piaciuta questa cosa.
5: Pronto? Sono il morto.
3: Sono il morto, va bene.
5: È comoda la scarpa. Sa che ci deve passare un sacco di tempo.
3: Va bene.
5: Ehi. Pronto? Ma che ti sei tu che sei lì, Ma che ti vengo a tirare i piedi di notte? Ehi. È che c'hai anche un vestito da fantasma.

0: Nelle scorse puntate, i due improbabili eroi formati dalla stupenda e intraprendente Cosa Fica e Scarratopo Mezza Pippa si sono trovati improvvisamente nel business della coca, dopo aver abbandonato l'idea di divenire cantanti famosi. Questo cambio di rotta deciso unilateralmente da Cosa Fica si è rivelato un successo ed ora stanno facendo soldi a palate. Ma tutto ha un prezzo negli sfavillanti anni Ottanta.
1: Amore, che vita che stiamo facendo! Sei stata una grande! Chi avrebbe mai detto che con la coca si facevano così tanti soldi? Anche se credo che forse dovremmo tenere un profilo un pelo più basso. Perché? Una villa di 2 piani e 16 bagni, piscina, campi da tennis e una serra? Mi sembra un pelo troppino per 2 disoccupati coi documenti farsi fatti dagli zingari. Perché spacciamo la cocaina!
2: Uè, deficiente, ma che cazzo urli? Ci vuoi fare ingabbiare, coglione?
1: No, è che aspetto la Ferrari mentre...
3: Maresciallo, ha sentito?
4: Sì. Sti 2 deficienti hanno confessato. Avete registrato tutto?
3: Sì, è sulle bobine.
4: Bene. Adesso aspettiamo.
3: Ma non li arrestiamo?
4: No, aspettiamo che ci portino da chi li rifornisce. Loro sono solo 2 pesci piccoli, anzi, una sirena e un cazzo di topo marcio.
2: Zitto un attimo, Triceratops!
4: Cazzo di credete, zitti! Zitti che ci sentono!
1: Cosa? Non mi chiamo Triceratops!
2: Non hai sentito anche tu ridere?
1: No, non mi pare. E poi mi sto asciugando il sangue che esce dai miei timpani dopo che hai provato la tua Ferrari.
2: Io ho sentito nitidamente gente che rideva e se non mi sbaglio veniva da quel furgone.
1: Quale furgone? Quello?
2: Non indicare, deficiente, o ti strappo il dito e l'uso come freccetta per i tuoi occhi. Dopo averti strappato le braccia e le gambe, colorato a cerchi appeso al muro.
1: E la Madonna, che fantasia della violenza!
4: Cazzo, ci ha indicato, presto andiamo via! Ma con calma, senza dare nell'occhio ulteriormente, deficiente.
3: Sì, maresciallo!
4: Adesso zittisce sto cretino.
2: Hai visto, Perpetez? Ci stavano spiando!
1: Ma chi ci spiava?
2: Gli sbirri, cazzo!
1: Oh cazzo! Ma ne sei sicura?
2: Secondo te cosa ci faceva un furgone bianco in mezzo alle villette della Brianza tra Ferrari e Porsche?
1: Manutenzione!
2: No, cazzo, sono sbirri! Ma com'è possibile che ci abbiano fiutato? Devo riflettere. Fai preparare una vasca di champagne rosé che mi faccio fare un bagno dalle 12 cameriere mentre mi accendo una sigaretta con 100.000 lire.
1: Ma senti, amore, ma forse non ti è venuto il mezzo dubbio che stiamo conducendo una vita un pelo troppo agiata e che potremmo aver dato nell'occhio?
2: È arrivato il so tutto io di come si vive da spacciatori miliardari di sto cazzo.
1: Amore, io non voglio certo dirti come spendere i nostri soldi, ma secondo me stai un pelo esagerando.
2: Cazzo, la tigre si è mangiata il pavone, porca troia! Sho, Betlemme, smettila di mangiare Mr. Dick!
1: Amore, lo vedi? Chi cazzo ha una tigre libera in giardino? E poi perché l'hai chiamata Betlemme?
2: Cazzo, è bellissimo come nome, come la tigre di Gesù!
1: Ma Gesù non aveva una tigre!
2: Già! Adesso sa tutto lui di Cateclisman!
1: Catechismo!
2: Uffa, ma sai che sei un rompicoglioni?
5: Sì, sei proprio un rompicoglioni!
1: Ma questo che diamine è?
2: È il mio pagliaccino portatile. Mi segue ovunque. Quando mi vede arrabbiata fa il simpaticone. Lo pago apposta. Diciamo che è il pagliaccio d'alleggerimento.
1: Cosa? Ma paghi un clown per starti accanto e farti ridere quando ti arrabbi? E hai una tigre in giardino e fai il bagno nello champagne. Ti accendi le sigarette con le 100.000 lire. E poi non staresti esagerando?
5: Gna.
1: Uè, deficiente, cazzo mi fai il verso?
4: A chi cazzo hai detto deficiente?
1: Amore, il tuo pagliaccio mi sta puntando una pistola.
2: Sì, perché oltre che essere mio pagliaccino è anche la mia scorta. Viene dal Mossad.
1: Un pagliaccio da guardia.
4: Quindi chi è il deficiente?
1: Io.
4: Bravo.
1: Wow, amore, stai diventando lentamente un personaggio della DC Comics. Sembri un cattivo di Batman. Vabbè, comunque ne parliamo dopo. Vado a rilassarmi nella serra con i miei cicillà.
2: Ah, cazzo, amore! Forse la tigre Betlemme si è fatta la colazione.
1: Ma e che se so? Non colgo!
2: Non avevo filetto in frigo e siccome quando è nervosa si mangia qualcuno della servitù, gli ho aperto la serra e si è fatta self-service.
1: No, i miei cicillà!
2: Dai, cazzo, ma quale uomo etero e marito di una narcotrafficante internazionale alleva cincillà? Ma mi vuoi far prendere per il culo dai calabresi e dal cartello? Dai, dai, pagliaccino, andiamo che sono stressata.
1: Amore, il tuo pagliaccino mi ha fatto il gesto di tagliarmi la gola mentre andate via.
2: Ma no, ti sta dicendo di raderti. Sei un po' sciatto stamane.
1: Hai capito, caro diario del passato, che poi è il presente negli anni Ottanta? Purtroppo denaro, potere e coca stanno un pelo facendo uscire di testa cosa fica. Ora pensiamo anche di avere la polizia alle costole e devo essere sincero che questa cosa non mi rende affatto sereno. Adesso il pagliaccio da guardia ha smesso di bullizzarmi. Ho dovuto prendere una controffensiva e ho assunto un equilibrista karateka assassino ninja. PS. Io amavo i miei cicillà. PS2. Ma perché avevamo un pavone chiamato Mr. Dick? PS3. Ma Mr. Dick non significa signor cazzo. PS4. A questo punto alzo le mani.
6: Nel passato, nel futuro, anche stavolta l'han presa in culo.
7: Radio 105.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Grato Soglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito lui. Che c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: My bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatto lo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, perché ti è morto gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere il giorno in cui tu morirai. Cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
6: io.
7: C'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora.
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da Vè.
7: Cagaccio avai. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Vè.
6: Gaccio da Vè.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
6: sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro,
6: sì. Ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì. L'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nero.
7: Vai tu adesso
9: tu
7: che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu.
9: Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
7: No! Se. Adam, dai.

0: Questa volta sei cringe Fausto, con me al microfono, ma ora spalmata sul divano c'è Biba Cisti.
1: Va bene Biba, stanotte ci siamo fatti insieme 8, 4 e 20, you dig?
2: Fausto, ho sognato che ci seguiva la pula.
1: Non hai sognato Biba, la pula ci inseguiva veramente, hai sa il collo, you dig?
2: 4L Fausto, 4L.
0: Ascarei! In questa ora di 105 Strap andremo a sentire le novità trap di questi giorni. Come avete potuto vedere in TV a Sanremo, ha vinto la trap con i Maneskin, grande trapper metropolitano di Milano Sud.
1: You dig, Marco, you dig. Anche io ho visto Sanremo, mi sarei fatto tantissimo con la signora anziana con i capelli rossi.
2: Cioè, immagina che odore di chiuso sotto quella gonna.
0: Grande Pimp e Orietta. E adesso allora cosa ascoltiamo oggi, Biba? Sai dirmi qualcosa?
2: Marco, ma che cazzo ne so? C'ho voglia di gang.
0: E allora Fausto, cosa abbiamo sul piatto?
1: Abbiamo il nuovo di Max il Nano. Oh, comunque una lurcata sotto la gonna gliel'avrei fatta quella, you dig?
0: Drip Fausto, drip. Max il Nano è uno che mena pesante nella scena trap barese. Allora sentiamolo subito qua. Lo portiamo dal sud al nord nella Milano City Gang.

0: così che si lecca la figa. Questa è pure violenza musicale nella Milano City Gang.
1: Amen moco.
0: Cosa ne pensi dei nani della trap?
1: Cioè, i nani sono pimp.
2: Ehi Marco, guarda che al trap telefono abbiamo DJ Reverse, you dig?
0: Eschere, boom! Sentiamolo subito, ciao DJ Reverse, come stai? Grande, grande Reverse, dai ti do adesso in mano il programma, chiudilo tu perché mi mancavi, secondo me tu sei uno che spacca nella scena, ok, vai!
2: Marco, Marco, non capisco! Cosa dice sto qua?
0: Ma come fai a non capirlo, Fausto? Ha detto di mandare pure la sigla!
1: No, Moco. Ha detto che sei un grande figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è sottotitolato alla pagina 777 del televideo. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Production presenta Il ritorno del Cincischione con Mina Di Maria nella parte di Anna, Marianna Mano nella parte di Monia, Monico Salvatore nella parte di Mario, Salvatore Di Mario nella parte di Luca, Gianmaria Gianluca nella parte di Lucio e il cane Zazà nella parte del sindaco Luciano Zopia. Regia di Piermaria Tonini. Voce narrante Angelo Non Svelato. Il pulmino color giallo zebra di Anna entra nel vialetto della villetta a scheda di Mario, ma inavvertitamente una gomma urta un prezioso sciupafiga istoriato rovesciandolo. Intorno al veicolo vediamo Anna, Monia, Mario, Luca e dal volante il sindaco di quel posto là, Luciano, che scodinzola allegramente. Stanchi per il viaggio si ravvivano la circolazione, colpendosi a vicenda le natiche con dei grissini torinesi.
2: Ragazzi, è stato davvero un lungo viaggio. Speriamo che sia valsa la pena di fare tutta questa strada spingendo il pulmino.
3: Hai proprio ragione. Forse avremmo dovuto provare ad accendere il motore prima della partenza.
4: Ormai è fatta. L'importante adesso è che siamo qui e che finalmente potremo salvare la vita di Lucio con il cincischione che abbiamo portato.
2: Sì, hai ragione, Luciano. Tiriamolo fuori dal bagagliaio prima che esploda.
1: Mentre Anna, Luca, Mario e Luciano estraggono delicatamente il cincischione con la scusa della vescica debole, la malvagia Monia si apparta dietro le rovine dello sciupafiga distrutto. Con un gesto misurato, la ragazza si inserisce un gancio traino nel culo e ne estrae un plastico in scala 1:1 del suo diabolico piano e Bruno Vespa che si guarda attorno con aria interrogativa.
5: Questa volta farò vedere a tutti di che pasta sono fatta. Nessuno oserà mai più dirmi quelle cose lì, e nemmeno quelle altre. Ah, non avrò sprecato tutta quella vaselina invano per mettere in pratica il mio piano diabolico.
1: Una sontuosa inquadratura dall'alto ci mostra nel dettaglio il plastico di Monia, con occasionali brandelli di feci e peli. Grazie a questa visione a volo d'uccello, capiamo cosa ha in mente Monia. Nel frattempo Lucio esce di casa e rotolando giù da un monumentale scalone barocco si appresta ad accogliere i suoi ospiti.
4: Ragazzi, ma che bella sorpresa!
2: Lucio, ma allora stai bene?
3: Accidenti! Pensavamo che fossi ridotto a vivere come un vegetale. Avevamo anche portato un innaffiatoio per bagnarti i piedi.
4: No, per fortuna sto molto meglio. Ma cos'è quel macchinario che avete portato?
6: È un cincischione!
1: Alla vista del cincischione, inaspettatamente il volto di Lucio assume l'espressione tetra di quelli che non trovano mai lo scaffale del sale grosso al supermercato. Ah, dimenticavo. Tutti i personaggi sono crocifissi, quindi si muovono molto lentamente urtando gli oggetti intorno a loro. Comunque, di punto in bianco e dipinto in verde, Lucio afferra un grosso randello e si lancia contro il cincischione che, nel frattempo, si è attivato sferragliando.
2: No! Fermo, Lucio! Ma cosa fai? Sei impazzito!
3: Smettila! Sai quanta fatica abbiamo fatto per portare fino a qui questo cincischione? Era l'ultimo!
4: Dovresti saperlo che se si sente attaccato il cincischione può reagire in modo letale.
1: Ma Lucio è indiavolato e colpisce il cincischione ad una delle sue antenne da cincischione, attivando il suo meccanismo di difesa cincischiosa.
5: Cincischione! Cincischione! Cincischione!
2: No! Cincischione! Fermo! Ti prego! No! No! Sindaco Luciano, fai qualcosa!
3: Oddio, sta per lanciare dei missili piccoli! Moriremo tutti!
4: Non voglio morire per colpa dei missili piccoli!
1: A questo punto, una serie impressionante di effetti 3D, pagati una fortuna coi soldi del canone Rai, fa volare dei missili piccoli, dei occhi, dei orecchi, dei diti, dei intestini e dei capelli, che a confronto Sodoma e Gomorra era una rissa per i saldi alla Lidl. Il cincischione ha compiuto una strage, ma solo per autodifesa, intendiamoci. Ora, tuttavia, è rimasto solo nel vialetto. Muovendosi fra i corpi martoriati, si dirige cigolando verso quello che avanza del prezioso sciupafiga distrutto e, singhiozzando, si appresta a ricostruirlo con le proprie mani a pinza da cincischione.
5: Cincischione, cincischione, cincischione.

0: Il sole sta tramontando. Il cincischione si volta verso l'orizzonte e spara un bengala in cielo. Dopodiché si alza in volo componendo con il fumo la scritta «Almeno una pompa» e sparisce nel cosmo. Ma noi che restiamo qui sulla Terra, siamo di nuovo felici e sereni? A parte i cadaveri, si intende, per quelli... Che Dio ci aiuti! Ma subito dopo la polizia mortuaria. Alla prossima puntata, intitolata «La vendetta del cincischione 3, le evoluzioni perverse del coso».
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Giulio, guarda, vendono un fantastico paio di scarpe per cadaveri.
1: Ma no, ma vedi che sei stupido. Queste servono proprio per ricomporre Frankenstein. Ehi, Franky, sei contento? Le vuoi?
2: Meh.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, salve, io fisso il suo annuncio su stupido.it.
3: Di che cosa?
1: Di scarpe nere con
3: sì.
1: Con fibbia TR100.
3: Sì.
1: Sì. Sì, scusi, io non parlo bene italiano perché sono scienziato tedesco.
3: Sì.
1: Sì, salve. Senta, volevo chiederti informazione. Che numero è di scarpa?
3: È 40.
1: Perché mi sembra molto resistente. È resistente come di scarpa?
3: Sì, sì, è in vera pelle, sì.
1: Sì, e lei,
3: è in vera...
1: lei ha usato di scarpa?
3: Eh sì, pochissimo, è usata, però ho fatto mettere sotto tacchi e petti.
1: Quindi anche ti rinforzata per mostro?
3: Sì, sì, perché l'ho fatto, ho fatto mettere sotto, se, in foto mi sembra che si vede pure.
1: Sì, io ho visto di foto, mi sembra di perfetta per il mio mostro. Senta, di lei riesce a fare ti spedizione?
3: Sì, sì. 9 euro viene quella spedizione là, ve la
1: ma
3: posso
1: anche
3: spedire.
1: Per spedizione di estero, di Transilvania?
3: Ah, estero...
1: Sì, perché io sono di Germania, ma io ho trasferito in Romania perché ho ereditato di Castello de Mio Avo, di Dottor De Frankenstein. E ora io stavo di componendo mio mostro e stavo... pensato che su di scarpe perfette.
3: Solo che non so quanto viene la spedizione per l'estero.
1: Per Transilvania. Perché dovrei... volendo, io potrei ti venire a prendere direttamente con mio ti mostro. Un attimo che vediamo se lui ha modo di organizzare con lei ti ritiro di scarpa.
3: Sì.
1: Un attimo solo, perché io ho dato fitta ieri con un grosso fulmine precommostro Frankenstein. Tu puoi parlare con lui? Le scarpe sono!
4: Madonna,
1: le scarpe di Frankenstein!
5: Lo Zoo di 105.
6: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Production presenta Lascia stare il motorino. I protagonisti: Peppina Pineppe è Pina Panini, Pino Beppino è Gino Peppino, Ginetto Pennino è Gianni Gino Gina Giannini è Nina Ginetti, Ninetto Inetto è Dino Gioppino. Tratto dall'omonimo racconto di Edgar Allan Morto, adattamento cinematografico di Edgar Allan Vivo. Regia di Ernesto Sprecaculo, voce narrante, Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana! Un motorino di grossa cilindrata percorre impennando un viale alberato che conduce a una sinistra villa diroccata. A bordo ci sono Pina, Gino, Gianni, Nina e Dino. Il motorino si ferma davanti a un'enorme fontana medievale a forma di John Travolta. Pina, Gino, Gianni, Nina e Dino scendono dal motorino, si prendono per mano e osservano la maestosa villa con l'aria di chi non piscia più bene come un tempo.
7: Dunque, proprio in questa villa che è accaduto quell'evento nefasto di cui parlano tutti?
8: Già, se metà delle cose che si raccontano su questo posto sono vere, l'altra metà deve essere per forza falsa.
1: Dicono che nessuno ci abbia messo più piede da quando è crollato il pavimento.
7: Qualcosa non mi convince. Ho come la sensazione che questa villa in realtà sia accatastata come ufficio.
9: Non abbiate paura! Finché non facciamo quella cosa che non dobbiamo fare, non abbiamo nulla da temere. Forza, entriamo!
6: Un gigantesco raspa fregne di ottone cade dal tetto e si sfracella a terra. I cocci sul pavimento assomigliano molto a quelli di un bislacco rotante iberico. Mentre Gino spinge la pesante porta della villa, inaspettatamente il motorino parte e va via da solo.
8: Ma porco... Il motorino, ci sta fottendo il motorino.
2: Lascia stare il motorino, abbiamo problemi più gravi in questo momento. Guardate quel coglione.
6: Tutti si voltano verso Dino, che nel frattempo è salito sulla fontana a forma di John Travolta e sta facendo la cosa che non avrebbe dovuto fare.
9: No, Gino, fermo!
4: No, no, no, no,
9: fermo, fermo,
1: Gino, fermo, no, Gino,
4: è pazzo, fermo,
1: fermo,
8: fuori di te, Gino. Uè, sei fuori di melone.
9: Si chiama come il cane di Paolo. Scusate ragazzi, non so cosa mi sia preso, non riesco a fermarmi.
6: La terra inizia a tremare e per lo stupore di tutti, la villa si trasforma in un mega cincischione di legno.
10: Cincischione, cincischione, cincischione, cincischione.
8: Oh, perbacco, siamo spacciati!
2: È inutile lottare, lasciamo che ci uccida!
9: Addio, ragazzi! Non dimenticherò mai quello che abbiamo fatto in questa foto che ora mostro.
1: Oibò! Volevo dire una battuta!
6: Un mega cincischione di legno è 7 volte uguale a un normale cincischione, con in più una resistenza pressoché identica. I 5 malcapitati si sdraiano a terra, aspettando che il cincischione li finisca con il suo solito numero.
11: Cincischione! Cincischione! Cincischione!
6: Ma all'improvviso, ecco tornare il motorino.
8: Il motorino! Sta tornando il motorino! Forse c'è ancora una speranza!
2: Lascia stare il motorino! Non può nulla contro un cincischione normale! Figuriamoci contro un mega cincischione!
6: Il motorino e il cincischione danno vita a un combattimento a colpi di svirelle.
11: Cincischione! Cincischione! Cincischione!
6: Ci sono svirelle che volano a destra e a manca, ma alla fine, come preventivato, è il cincischione ad avere la meglio.
8: No, motorino, no! Non mi lasciare!
2: Ma porca troia! Lascia stare il motorino e vieni a morire con dignità!
10: Cincischione! Cincischione! Cincischione!
8: Ah, mi spengo, decedo!
4: Moriamo, moriamo!
9: Sto morendo!
1: Muoio, anch'io muoio!
8: Volevo morire in un altro modo, invece muoio così, che brutto!
1: Mi appoggio qua, muoio!
4: Stai morendo male, eh?
8: Sì!
4: A causa del cincischione!
1: Metto a posto le foglie, muoio!
6: Il cincischione uccide uno a uno tutti i presenti. Un silenzio di tomba regna nell'aria. E mentre il cincischione torna lentamente ad essere una villa diroccata, la fontana a forma di John Travolta inizia a perdere i capelli. Scorrono i titoli di coda, è pieno di nomi importanti. Ringraziamenti vari appaiono sulle schermo. Alcuni sponsor vengono citati, come quell'azienda là e quella ditta lì. Lo schermo va a nero. La serie è finita, ma vi dà appuntamento a quel giorno lì. Tu, nel frattempo, fai il bravo e paga il canone, pezzo di merda.

0: Ragazzi, fate uno scherzo al mio migliore amico Matteo. Praticamente, per un errore della team, una sua vecchia SIM disattivata è finita nel telefono di uno spacciatore albanese che è stato arrestato qualche giorno fa con 5 kg di cocaina. Ora il tizio è in carcere, ma il mio amico ha passato un'odissea coi carabinieri. Finitelo. Round 1.
1: Pronto?
2: Ciao Matteo, mi chiamo Andrea, non ci conosciamo. Io ho avuto il tuo numero di telefono da un amico, Salvatore.
1: Sì?
2: Sì, ciao, scusa, ti sto disturbando?
1: In realtà sono un po', sono un po' una merda. Detto sinceramente.
2: No, niente, sono qua con un mio amico che è anche mezzo mio socio dello sfasciacarrozze.
1: Sì?
2: Si chiama Kuchka, non so se lo conosci.
1: No.
2: Ah, vabbè, insomma, io e lui siamo soci, abbiamo sto sfasciacarrozze vicino a Cormano, Milano. Sei pratico della zona un po'?
1: Più o meno.
2: Vabbè, abbiamo sta roba, Però il fratello, in pratica, adesso è dentro, è il gabbio.
1: Ah.
2: No, vabbè, non ci stare a preoccupare, il fratello, mica, cioè, noi facciamo.
1: Sì.
2: È dentro al gabbio e niente, lui voleva capire perché praticamente è andato a trovarlo e diciamo che il fratello ha fatto il tuo nome. Allora ho trovato il tuo numero, niente, volevo praticamente, cioè io volevo fare un po' da tramite perché il mio amico Kuchka è un po' fumantino, capite? Uno che si scalda. Allora,
1: Io non lo conosco.
2: In pratica lui mi ha detto che il fratello c'aveva un mezzo giro, una roba, è finito al gabbio dentro e per una storia che praticamente, cioè, ci sei di mezzo te col tuo numero di telefono, una roba di questo genere, capito?
1: Sì, lo so, ma io il problema è che io col numero di telefono lì c'è stato un problema con la team. Non c'entro niente perché
2: ho capito. No, ma ascolta, ma io credimi, cioè veramente io non ti voglio creare problemi, cioè io semplicemente, siccome lui, cioè siamo soci qua dallo sfasciacarozze tutto il giorno, capito, me la mena questa storia che il fratello è al gabbio per colpa tua, io ho detto prima che vai che fai magari una cazzata, capito? Allora lo chiami, vi chiarite, cioè io ti do una mano e cioè al limite ci mettiamo d'accordo, capito? Cioè non voglio crearti problemi, capito?
1: Va
2: cioè,
1: bene.
2: Dai, te lo passo, dai, ciao, scusa, ciao.
3: Round 2. Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, sono Kuchka, fratello,
1: sì,
3: fratello di m***o. Conosci?
1: No, io non lo conosco. Il problema è quello. Io quel ragazzo lì io non lo conosco, minimamente.
3: Ho detto che tu hai dato il telefono lui.
1: No. Io questo qua io non lo conosco minimamente.
3: Ma perché tu neghi di conoscere mio fratello? Perché stai scendo così?
1: Perché io non lo conosco.
3: Ma perché lui aveva il tuo telefono, scusa? Perché mio fratello si deve fare 10 anni per colpa tua?
1: Perché no, io per colpa mia non ve niente, già incomincia. E praticamente è successo un casino col centro team. E io quella scheda
3: chi è
1: SIM team?
3: Chi è team? Marocchino?
1: No, centro team a Saluzzo.
3: È marocchino
1: telefonia.
3: Questo team? Marocchino?
1: No, è il centro di telefonia a Saluzzo. Lui ha preso una SIM da un centro di telefonia a Saluzzo con cui io avevo fatto una prova. Ma io quella SIM lì non l'ho mai vista. Quindi lui
3: parlo piano perché non capisco bene.
1: Lui l'ha presa dal centro team.
3: Vabbè,
1: dove
3: basta, dai. Basta adesso, dai. Ho capito quello che hai detto, le scuse di carabiniere, cose vostre. Ma non mi interessa. Adesso,
1: allora
3: quello che voglio sapere io, dove l'avete messa? Dove posso andare a prendere le mie cose? Ma che tu fai quello che vuoi, non me ne frega un cazzo. Ma cose mie, dove sono le mie cose?
1: Ma che cose? Io non so niente.
3: No, non mi farà parlare al telefono.
1: Ma ok.
3: Dove hai messo le mie? Aspetta un attimo. Parlaci tu che non vuole parlare. Round
2: 3. Pronto?
1: Pronto.
2: Matteo, cioè devi aver pazienza che...
1: No, ma io non ho pazienza perché io già ho rischiato per colpa di questa persona qua, quindi mi dispiace molto.
2: Aspetta, adesso... non so come fartelo capire. Allora, in pratica il fratello di aveva una cosa preziosa, capito? Cerca di capirmi, ma... sei un po' pratico tu?
1: No.
2: Ma hai fatto serate, cose?
1: Assolutamente no. No, mi dispiace.
2: Non hai mai fatto, diciamo, una serata con gli amici così che siete un po' andati oltre?
1: No.
2: Vabbè, aspetta, allora, hai mai visto...
1: Non l'ho mai fatto apposta io quella cosa.
2: Ma tranquillo, guarda che io sono dalla tua parte. Allora, ti faccio un esempio. Mi hai visto, tipo, che ne so, quei film... No, che, cioè, dai, come faccio a fartelo capire? Biancaneve, mi hai visto Biancaneve?
1: Ma io so tutto.
2: Oh, ecco.
1: Io so tutto.
2: Oh, aspetta. Allora, già con calma, che già c'è il telefono che ci sono orecchie lunghe. Allora, praticamente mio amico Kuchka pensa che tu hai una cosa che è sua, capito?
1: No, io non c'ho niente.
2: Ok, allora senti, però siccome lui non ci crede a sta roba qua, ok?
1: Sì.
2: E lui è convinto che tu c'hai la sua roba, tanta roba, diciamo il peso di un bambino di 2 anni, ok?
1: No, no, ma io...
2: C'è un bambino di 2 anni tutto bianco suo, e che però l'hai rapito,
3: ma
2: capito?
3: Ma cazzo, sto dicendo al telefono!
2: Sì, ma un attimo, ti sto dando una mano.
3: Ho capito, no, no.
2: Allora, no, no. Senti, per risolverla, per, siccome lui c'è, cioè, poi anche uno manesco, cose di macete, cose, cioè uno che gli piace menare le mani, le lame, capito? Un cazzo di samurai. Allora, se... Facciamo una roba, ti propongo una cosa. Siccome io c'ho lo sfasciacarrozze, c'ho una macchina che non è da sfasciare, è da portare via dallo sfasciacarrozze, che è ancora abbastanza nuova. Soprattutto i... dietro il bagagliaio, è nuovo il bagagliaio. Cioè, un bagagliaio pieno che non si deve svuotare qua. Si deve svuotare là dove stai tu, capito? A Torino.
1: No, no, no, no, no.
2: Allora
1: no,
2: se
1: no,
2: tu,
1: mi dispiace.
2: Se tu fai un salto qua a prendere la macchina e poi la porti a Torino, siamo pari con Kuchka, giusto?
1: No, ma io sono già a posto così.
3: Vedi anche se
1: mi
3: prendo
1: dispiace.
3: La macchina a porto a Torino non c'è.
2: È una bella macchina, fidati, è una Golf con il bagagliaio pieno.
3: Richiamalo, richiamalo, richiamalo.
4: Round 4.
1: Pronto?
3: Pronto, Matteo.
1: Pronto?
3: È lo Zodi 105, ti sei cagato addosso.
1: Lo so, ma perché Kevin è un gran bastardo. Se lo senta pure, quel figlio di troia di Kevin, lo senta pure. Gran bastardo del cazzo.
3: Ti sei cagato in mano,
1: porca
3: eh?
1: Porca puttana, Dio, ma già me l'ha passata la settimana scorsa, E adesso è ancora peggio, vaffanculo, va?
3: Va bene, dai, vatti a asciugare le mutande della merda.
1: Dai, va bene.
2: Ciao, Matteo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Feasting Popeye, culo antiruggine per braccio di ferro, 98 euro. Cosa vostra, articoli per mafiosi generosi, vari euro. Roulotte di merda per macchina del fango, 14.000 euro. Utilissimo mini pimer nunchaku, 87 euro. Tavolo Fukushima con 5 gambe e un orecchio, 128 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Pantaloni con risvolto psicologico, 69 euro al paio. Siringa negazionista, senza ago, 60 centesimi al pezzo. Scafandro effetto nude look, 1400 euro. Sassofono, cazzo, il sassofono subacqueo. Vaffanculo, va. Ok. Sassofono subacqueo, fino a 3 atmosfere, 334 euro. Il mio primo hashish, gioco da tavola, vaffanculo. Il mio primo hashish, gioco in scatola da 3 a 6 mesi. Di detenzione, 5 euro al grammo.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Sciacquone tantrico, che scarica per 6 ore senza fermarsi, 912 euro. Ci ha cagato anche Sting! Bidello USB per didattica a distanza più realistica, gratis! Fodero a crisalide per coltello a farfalla, 9 euro. Polvere antipulito, 26 euro al chilo. Poltrona Maneskin che urla cazzo porca puttana ogni volta che ti siedi, 657 euro.
1: Arredamento interni.
2: Infarto al caramello per cuore di panna, 2,50 euro al letto. Walk of Fame, kit per impronte di mani su strada, composto da un sacco di cemento, da non confondere con pentito di mafia, kit composto da 4 sacchi di cemento, 89 euro al sacco. Cartavetro di Murano, 866 euro al rotolo. Pala per pizza più piccone per focaccia, 94 euro. Wonder Uomo. Che cazzo è Wonder Uomo? Figa, l'ultimo. Wonder Uomo

0: Fa riderissimo. Perché me lo immagino con le mutandine la, e la, scià,
1: le mutandine la, col coglione che
0: la frusta
1: fuori.
0: Sì sì, quando, come quando sei in spiaggia che ti urlano palla e non vedi nessuno che gioca. Wonder Uomo Action Figure Trans con pene retrattile a batteria, 122 euro.
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Il Papagatto nello spazio. I protagonisti, Mario Arcivescovi e il Cardinale Marioni, Anna Arcimario e Suor Cipolla, Marietto Pollicini è il Capitano Suore, Polluce Capitani è il domatore di cincischioni Gnoc, Maria Malaria è l'ufficiale Bagascia, e con la partecipazione straordinaria del Gatto Ruggero nei panni di Sua Santità, Papa Miao III, tratto dall'omonimo racconto di Italo Maionese. Adattamento cinematografico di Zlatan Ibrahimovic. Regia di Pierfrancesco Spingitroi. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana. Anno 4022. L'astronave San Tommaso sta solcando le profondità dello spazio siderale, diretta esattamente dove dice la scritta sopra il parabrezza. Sulla plancia di comando ci sono il Capitano Suore, il Cardinale Marioni, l'ufficiale Bagascia, la gioviale Suor Cipolla e un truce domatore di cincischioni fulconiano, di nome Gnoc. Solennemente appollaiato sul trespolo papale, Sua Santità Papa Miao III fa le fusa agitando pigramente le sue cinque code. Una traballante carrellata ci mostra in primo piano tutti i membri dell'equipaggio, fino ad ora rimasti in penombra. A parte Gnoc, che è un tipico fulconiano di razza Durut, con una svirella d'onore all'altezza del secondo ombelico, tutti gli altri sono terrestri con orrende mutazioni genetiche. Suor Cipolla ha la testa a forma di coglioni e due piedi supplementari sotto le ascelle. Il capitano è alto 7 cm, con un cazzo di 26. La pelle del cardinale è composta da un miriade di faccette sorridenti di Giorgio Mastrota. L'ufficiale Bagascia ha una vagina di Massimo Boldi al posto del naso. Oltre ad essere un gatto con cinque code, Papa Miao III possiede lo stesso identico collo di Lilli Gruber. Improvvisamente succede qualcosa.
2: Dannazione, ufficiale! Cosa sta succedendo?
3: Qualcosa, capitano! Qualcosa!
2: Ricevuto!
4: A tutto l'equipaggio, prepararsi a qualcosa! Prepararsi a qualcosa!
1: La cosa che è appena successa ne fa accadere un'altra sorprendente e inaspettata. L'astronave perde quota ed è costretta a un atterraggio di emergenza su un piccolo pianeta color rupa fulva.
2: Atterraggio di emergenza riuscito! Ce la siamo davvero vista brutta!
5: Meno male che c'era quella cosa lì che ci ha permesso di fare così e sventare la minaccia che ben sapete.
6: Sì, Sua Santità, come desidera lei, nel Cristo. Avete sentito cosa ha appena chiesto a Papa Miao? Presto, obbedì.
7: No, fermi! C'è qualcosa che non va! Guardate bene il pianeta su cui siamo atterrati! È color rupa fulva!
8: Oddio, rupa fulva, no! Oddio mio!
2: Sembrava straziacotto!
8: È terribile! Io pensavo fosse puzzacuzzi!
2: No, rupa fulva così da anni!
9: Le fa la fica!
2: Volevo farmi i capelli rupa fulva!
8: Che bella la fica!
1: I membri dell'equipaggio si rendono conto di essere su Skion, il pianeta di origine dei cincischioni. Improvvisamente l'astronave viene attaccata da una gigantesca orda di cincischioni che hanno la tipica forma dei grattacapi.
10: Cincischione! Cincischione!
7: Dannazione, sono almeno 14!
5: Oddio, moriremo alcuni!
10: Cincischione! Cincischione!
7: No! Nessuno morirà a parte forse me se mi lasciate qui! Cercate di far ripartire l'astronave! Io esco fuori a tenere a bada i cincischioni!
8: Ottima idea, bravo! Molto bravo!
2: Allora sì.
8: Ah, bravo gnocco!
2: Sfavorevole!
8: Mi piacciono i gnocchi al formaggio! Grazie. Ah, che buoni!
2: Spero che crepi male!
7: Lo so che è una missione suicida, ma ormai ho deciso! Non cercate di fermarmi!
9: Ma non mi passa. No,
11: vai, muoviti anche! Vai veloce che c'ho fame!
2: Puoi scendere anche le ultime parole famose
11: di lasagna al forno, Cristo!
2: Rotti coglioni, crepa, merda!
1: Il domatore di cincischioni fulcoriano esce dall'astronave e affronta a viso aperto 14 cincischioni. Cincischione. Nel frattempo, l'ufficiale fa così e così e poi così e riesce a far ripartire l'astronave. L'astronave prende il volo, lasciando Gnoc a terra circondato dai cincischioni.
10: Cincischione, cincischione, cincischione.
7: Ah, soccombo, soccombo! Ma almeno la mia morte non sarà vana come quella di Gigio Klopper. Andate, andate al battesimo del rinoceronte sprociato, amici miei. E l'impero faccia cose.
10: Ah! Ah! Cincischione.
1: Ah! In punto di morte, Gnoc alza lo sguardo al cielo verso l'astronave che sta volando via. Affacciato a un oblò c'è il papagatto, che guarda Gnoc con un sorriso enigmatico e carico di rivelazioni. All'improvviso Gnoc capisce per filo e per segno il colpo di scena che è appena stato svelato e si straccia le vesti.
7: Oh, fermi! Tornate indietro! È successa una cosa tra il sovrannaturale e il fantascientifico che porterà a conseguenze disastrose! Dovete accorgervene prima che sia troppo tardi! No! No! Per essere più precisi
1: Gnoc viene sommerso di cincischioni famelici e muore, mentre l'astronave San Tommaso vola via verso il suo sinistro destino.
10: Cincischione! Buono, astronauta! Ho il dito appoggiato alla guancia e lo sto avvitando. Quando si vedono le cose buone! Cincischione! Cincischione!
1: Tutto è spiegato, tutto è chiaro e più nessun dubbio permane. Scorrono i titoli di coda, che sono in mongolo gotico, perché il film è piratato. Che Dio ci aiuti, torna settimana prossima con nuove imperdibili avventure. Vi ricordo che potete acquistare un cincischione di pezza con svirella ricaricabile solo sul nostro sito ufficiale, ovvero quello che vedete in sovraimpressione. Buona continuazione con i programmi di Rai Charles. La TV per chi vede poco o niente. Ve lo diceva nonno che a farvi le seghe si perdeva la vista, birichini. Paga il canone, figlio di puttana.
12: Radio 105.

0: duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare le extension ai gomiti. Vladimir Putin ha fatto vincere Barabba. Il cane di Vladimir Putin può tornare cucciolo. In Russia l'uragano Harvey si chiama Pioggerella Vladimir. Vladimir Putin può gonfiare un materassino sventolandolo. Vladimir Putin può sciogliere una compressa effervescente nella sabbia. Vladimir Putin può fare il test di gravidanza al posto della moglie. Vladimir Putin possiede dei fuochi d'artificio riutilizzabili dopo l'esplosione. Il signor Lamborghini ha in garage un Putin giallo. Vladimir Putin può arrampicarsi sulla facciata di un grattacielo con una sedia a rotelle. Vladimir Putin può riciclare l'uranio. Vladimir Putin può comunicare con un cieco a gesti. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Chi è su paro?

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La partita di Struzzone. I protagonisti, Max Maxillo è il professor Rosso Prof, Gianna Pisolini è la contessa Tessalonica, Mario Di Montalcino è il conte Brunello Ritalevi, Valeria Mostrafregna è Madame Frocionfola, Piero Maccheroni è il duca di Diarrea, tratto dall'omonimo racconto di Gianni Belparcheggio. Adattamento cinematografico di Novak Djokovic, regia di Madre Teresa di Cartuccia, voce narrante Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana. Una villa sul lago di Como. Nel lussuoso salotto di Madame Frocionfola è tutto pronto per l'attesissima partita di struzzone. Attorno a un sarcofago matrimoniale, sul quale sono già disposti tutti gli strumenti del gioco, troviamo sedute 5 persone. Il professor Rosso Prof, la contessa Tessalonica, il conte Ritalevi, il duca di Diarrea e la stessa Madame Frocionfola, che mischia le carte, distribuisce le biglie, bussa 3 volte sul sarcofago e sputa in faccia al conte.
4: Tocca a lei, conte!
5: Lo so, sto riflettendo sul da farsi.
6: Non c'è molto da riflettere, signor conte. Può fare solo 2 cose, rovesciare lo stracchino oppure tirare i dadi. A meno che non voglia dare fuoco alla scimmia già in questa fase della partita.
4: Lei sì che è spiritoso, signor duca. Dare fuoco alla scimmia. E se poi esce 3 volte 5, in quale culo lo infila il torrone? Nel mio? Non lo trova divertente anche lei, professor Rosso Prof?
7: No, contessa. Non lo trova affatto divertente. Io non sono qui per ridere, ma per vincere. Forza, conte. Si sbrighi o perderà il diritto a leccare il fantasma.
5: D'accordo. Oggi mi sento fortunato. Rovescio lo stracchino.
6: Non ha tagliato il pecorino, ha rovesciato lo stracchino.
4: Che corazzo,
6: che ordine.
3: Tutto baldanzoso, il conte rovescia lo stracchino e bussa 3 volte sul sarcofago. Il sarcofago si apre di colpo. Ne esce una nana forzuta che salta addosso al conte, gli spezza il collo con facilità e torna nel sarcofago mandando bacetti a tutti gli altri.
6: Vedevo così tanto schifo dall'ultima volta a Bangkok.
4: Orrore, raccapriccio.
8: Io l'ultima volta che ho avuto così tanto schifo è quando ho visto la fica a mia moglie.
6: Anch'io.
9: La tua.
6: Ah sì. Ok, il conte è morto. Tocca a me. Qualcuno mi sputi in faccia. Merci. Bene, tiro i dadi. Triplo 6. È uscito triplo 6. Che significa?
4: Triplo 6 significa che deve riconsegnare tutte le carte, a meno che non voglia tentare la sorte e rovesciare lo stracchino.
6: No, se riconsegno le carte cosa continuo a giocare a fare? Non ho altra scelta, devo rovesciare lo stracchino.
4: Non me l'aspettavo questa!
6: Stupore! La cosa va contro la morale! Neanche 2 ragazzini che si incurano!
3: Il duca rovescia lo stracchino e bussa 3 volte sul sarcofago. La nana forzuta questa volta gli arriva alle spalle. Taglia la gola a lui e alla contessa Tessalonica, che per sua sfortuna ha in mano 3-6. La nana rientra nel sarcofago mandando bacetti agli ultimi 2 concorrenti in gara, Madame Frocionfola e il professor Rosso Prof.
4: Bene, professore. Siamo rimasti in gioco solo noi 2. Tocca a lei. Puh! Anche se gioca tutte le carte, fa triplo 1 ai dadi, non mi può più raggiungere. A meno che non sia così pazzo da
7: Sì, sì, sì! Mi gioco tutto per tutto! Rovescio lo stracchino!
4: Lei è un pazzo, professore!
7: Può dirlo forte! Vediamo cosa succede!
3: Il professore rovescia lo stracchino e bussa tre volte sul sarcofago. Improvvisamente Madame Froscionfola comincia ad avvertire strani dolori al petto.
4: Avverto strani dolori al petto, come se avessi una nana nei polmoni.
3: La nana esce dal petto di Madame Froscionfola, che muore per lo snanamento. La nana forzuta comincia a sbaciucchiare il professore, che esulta.
7: Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto!
3: Il professore è il campione di struzzone e sappiamo tutti benissimo cosa significa. La nana comunque lo uccide lo stesso, perché nell'esultanza ha rovesciato un'altra volta lo stracchino, cosa assolutamente vietata dal regolamento. Un po' triste, la nana ritorna nel sarcofago, a cui spuntano quattro gambe, e solo ora capiamo che è un cincischione in attesa di schiudersi.
9: Cincischione.
3: Tutto è chiaro, tutto è risolto. Non solo abbiamo assistito a una bella storia, ma ora conosciamo per filo e per segno tutte le regole dello struzzone e possiamo giocarci con gli amici. Scorrono i titoli di coda, che sono scritti con lo stracchino perché qualcuno ha fatto il furbo e non ha pagato il canone. La Rai si vanta di essere stata la prima azienda in Italia a farsi pagare per trasmettere qualsiasi cosa venga proposta da parenti, amanti o amici di personaggi influenti della politica. Sì, sì, assolutamente sì. Se te lo stai ancora chiedendo, sì, lo stronzo sei tu perché accetti tutto, senza mai ribellarti. Quindi... paga il canone, figlio di puttana.
9: Cincischione.
10: Radio 105.
11: Yeah.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone, ti ha licenziato? Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
6: Lo Zoo di 105.
7: Rocco in translation.
8: Rocco in translation.
7: Rocco in translation. Only on Gingin Radio.
9: Preda del raptus anale è un brano dei Queen, tratto dall'album Veni Vidi Vinavil del 1985. La canzone, scritta da Freddie Mercury in un periodo molto felice della sua vita, durante il quale aveva scoperto i potenti effetti terapeutici delle supposte ripiene di wasabi, racconta una giornata tipo nella vita del frontman dei Queen, che in quel periodo aveva lanciato la moda di indossare i tarzanelli sui peli del petto.
8: Rocco in translation.
9: Mi sento un po' pazzo, mi prendo in mano il cazzo e mi sparo un bel segone in terrazzo. Affogo dentro al cesso mia sorella, poi mi gratto la cappella e mi mangio un bel panino con la Nutella. Mi scaccolo per ore in ascensore, poi davanti a due suore, Pio e mi gratto i coglioni e un amore. Mi infilo in culo un palo della luce, il divano, il frigo, la lavatrice, un rastrello e pure un tram. Anche se non se può fa'.

0: Sono preda del raptus anale. Guarda che cazzo sto a fa. Sono preda del raptus anale.
1: Queen, preda del raptus anale.

Proprietario e vinse ben 13 dischi di vaselina esplosiva. Ma il successo dei Queen non si fermò certo qui. Quello stesso anno, infatti, la band inglese si aggiudicò anche l'Oscar alla miglior colonna sonora, grazie al film di Christopher Nolan, Memestruo. Cago in cucina, in salotto, in soffitta, sotto al letto e faccio il bagno nel bidet. Sei meglio te. Piscio dal balcone, poi me magno un panettone e giro nudo per i tetti come un coglione, come un coglione. Piglio a calci in culo mio fratello, impalo nonno col rastrello e sodomizzo zio Panello con l'ombrello. Bestemmio come un turco in Vaticano, poi scatarro in testa a un nano e te lo metto pure in mano, anche se non se può fa. Sono preda del raptus anale, urlo per le strade bestemmioni, vaffanculo, porca troia, li mortacci de tu nonna, scureggio nella metropolitana, poi me magno una banana e rutto appena settimana, una settimana.

0: preda del raptus anale dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto da Culucilla e non dimenticate il proverbio:
1: chi nasce poveriello e sfortunato le chiove nei cazzo in culo pure si sta assottato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Il delitto del conte Siguritti Piripiripù. I protagonisti, Giancarlo Strozzaluna e Mario Fognapietro. Laura Carlogianni e Maria Fognapietro. Gianni Longobardi e il notaio Fognamaria. Petra Bagnoluccia e la contessa Siguritti Piripiripù. Valerio Maggiordomi e il dottor Contessi. Alfredo Dottori è il maggiordomo Batman. Bruce Battelli è il conte Siguritti Piripiripù. E con la partecipazione straordinaria di Roger Froschenbauer nei panni dell'ispettore Sgami. Regia di Laura Fottincasa. Voce narrante, Angelo non svelato. Paga il canone, pezzo di merda. È notte piatta e ci troviamo nella sala da pranzo del famoso castello di Rocca Sfocata. A una tavola imbandita di pietanze edibili siedono il conte, la contessa, il notaio, il dottore, i coniugi Fognapietro e l'ispettore Sgami. Entra il maggiordomo Batman con in mano un vassoio contenente la testa mozzata e sorridente di Luciano Ligabue.
2: Oh, finalmente è arrivato il dolce. Grazie, Batman. Appoggialo pure qui. Ci pisceremo sopra più tardi.
3: Sono Batman. Come desidera, signor Conte. Sono Batman.
2: Non c'è bisogno di ripeterlo ogni volta, Batman.
1: Il maggiordomo Batman appoggia il vassoio con la testa mozzata di Luciano Ligabue sul gufo di cristallo strabico e arretra lentamente, scomparendo nel buio. Gli ospiti del conte Siguritti Piripiripù appaiono visibilmente sconcertati.
2: Percepisco dello sconcerto. Che sensazione è questa? Sconcerto. Scusate, vi vedo sconcertati. C'è per caso qualcosa che non va?
4: Sì, conte, ad essere sinceri, pensavamo che avremmo pisciato subito sulla testa di Ligabue sorridente.
5: Già, se si fredda poi è un peccato.
6: Io è mezz'ora che la sto tenendo.
4: Tesoro, non essere scortese con gli ospiti. Lascia che piscino sulla testa di Ligabue.
6: Questo è un affronto. Esigo che si pisci immediatamente sulla testa di Ligabue.
2: Faccio un consiglio di protesta. Silenzio, silenzio. Non vi ho radunati qui semplicemente per pisciare sopra la testa di Ligabue.
7: Ah no? E allora perché ci ho radunati qui?
2: Sigaro o Paresi?
7: Paresi.
2: Spiace. Comunque, ottima domanda, ispettore Sgami. Vi ho radunato qui per mostrarvi questo.
1: Il conte preme un pulsante. Il tavolo si apre e ne esce una mano meccanica che preme lo stesso pulsante. Improvvisamente, l'armadio alle spalle del conte si apre, rivelando il suo contenuto.
2: C'è anche una musica. Vuole una cintura provata.
8: Stupore o eiaculazione?
9: Infarto! Portatemi in ospedale, prego!
2: Signori, quello che vedete alle mie spalle è il motivo per cui vi ho radunati qui questa sera.
5: Ma è davvero quello che penso che sia?
4: Ma sì, non c'è dubbio, è proprio quella cosa! Incredibile, davvero incredibile!
6: Ma questo cambia tutte le carte in tavola!
10: Devo chiamare immediatamente il mio uomo a Parigi.
7: Conte, ma si rende conto che quando si verrà a sapere lo sapranno tutti?
2: Sigaro o dente del giudizio?
7: Sigaro.
2: Ah! Comunque, me ne rendo conto, ispettore. Ed è per questo che ora voglio proporre un brindisi a quella cosa lì dietro, in alti calici.
11: A quella cosa lì dietro.
12: A quella cosa lì dietro.
2: Sappiamo cosa sia.
12: È bella però.
1: Improvvisamente va via la luce. Quando ritorna, una delle persone presenti alla cena è distesa a terra, priva di vita e vestiti. È il conte Siguritti Pirpiripù. Alla vista del cadavere del marito, la contessa preme un pulsante che la fa svenire. Gli altri ospiti guardano il corpo senza vita usando gli occhi.
13: Oh cielo, qualcuno ha ammazzato il conte!
6: Non l'ha semplicemente ammazzato, l'ha svestito a morte!
4: L'assassino deve essere per forza qualcuno!
13: Ma chi? Chi? Chi può essere? Chi può essere stato fra tutti quelli che potrebbero essere stati?
6: Io non sono stato! Io non so uccidere al buio!
7: Temo che il colpo... Temo che il colpevole abbia commesso un errore.
2: Mi scusi, sigaro o stitichezza?
7: Shock anafilattico.
2: Ah, perdoni, forse non dovevo mettere le mandorle.
4: Scaro.
1: L'ispettore Sgami si china sul cadavere e indica un indizio. Tutti vedono l'indizio con gli occhi.
14: Davvero?
15: Davvero, sono arrivato in ritardo.
7: Questa è una prova schiacciante. Ora possiamo affermare con certezza l'identità del colpevole.
2: Mi scusi, sigaro o limonata troppo forte?
7: Limonata. L'assassino del conte è questa persona.
2: Quella persona?
6: Quella persona lì.
2: Pensavo fosse quell'altra.
6: Anch'io.
2: Forse quella dietro.
15: No, non fiatare, la prova è schiacciante. Ti dichiaro in arresto per l'omicidio del conte.
2: È guarito. Mi scusi, Lourdes o Meciugori?
15: Meciugori.
2: Benissimo, anche più vicino.
15: E ora porto questa persona alla centrale. Voi rimanete pure qui a terminare la vostra cena.
2: Meno male. Meno malissimo.
8: Stavo proprio per fare addosso la cosa.
15: Posso bere l'acqua?
8: Meno male che l'hanno beccato,
2: Adesso mi tolgo le scarpe.
1: Vi starete chiedendo, ma che fine ha fatto il cincischione? E che fine ha fatto lo sciupafiga? Bella domanda, molto bella davvero. Significa che siete dei veri fan della serie. Il cincischione è a fare il tagliando in un'officina autorizzata di cincischioni e lo sciupafighe è finito alle belle arti per essere rimesso a nuovo. Abbiate fede, pagate il canone Rai e non rompete il cazzo. Paga il canone, pezzo di merda.
16: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Torna Wenderland e torna gli scherzi telefonici. Apriamo questa nuova stagione con le voci nuove di Tony Termosifone. E sul finale ho trovato una nuova famiglia a cappella.
2: Vuoi sentire? Sei pronto a sentire? Senti, eh? Che cos'è? È il futuro! È il vento! Senti il vento!
3: Pronto?
4: Danneggiato mentale!
3: Pronto? Pronto?
4: Dove sei, a puttane? Sei a puttane?
3: Pronto?
4: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Pronto?
4: Vuoi provare? Dove cazzo siete?
3: Oh, ci è cavo, buona!
4: Io non ho bloccato nessuno e non so neanche come si fa. Oh, di lì che lo blocco in una gabbia di leoni, se non mi sblocca.
3: Mi devi fare una pompa, capito? Coglione.
4: Bla bla bla bla bla bla bla.
5: Pronto?
4: Chiamami figlio di puttana.
5: Chiami tu cazzo mo, cattai, che rabbacchina da mamma, te remurti da tanta re, si capisce io, tramà.
4: Ma, cioè, ma vero?
5: Si capisce tu tramao e non ti chiamo.
4: No, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda. Nervosa mille.
6: Pronto?
4: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti. Pronto? La segreteria, figlio di puttana.
6: Pronto?
4: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
6: Pronto?
4: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica. Nervosa mille.
7: Chiama, chiama, cappella. Due, due. Chiama cappella, due.
4: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
6: Pronto? Adesso prendo il numero e ti denuncio, cretino.
4: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, acceso però, eh?
6: Ma vergogna.
4: Così pigli una carica da paura.
6: Sei un poverino.
4: Sono
6: coglione,
4: Tony Termosifone.
6: Coglione.
4: Lo conosci Tony Termosifone?
6: Ma sei un coglione, vai. Hai anche una bella età, vergognati. Vergognati.
4: Non fare cazzate che... Veramente,
6: sei un poverino. Vai a farti curare.
4: Lo
6: che
4: senti,
6: hai bisogno.
4: Il vento?
6: Vai.
4: Lo senti il vento della tangenziale?
6: Ma
4: e dove ti trascino?
6: Che hai fatto? Chi ti sta dietro? Vai!
4: Buona fuga!
8: Prossimamente, nel Wonderland.
9: Qual falange di Cristo Redentore?
10: Pronto?
4: Chiamami figlio di puttana! Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare! Tutte le domeniche alle 10 davanti alla chiesa.
8: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è sottotitolato alla pagina 777 del televideo. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Che Dio ci aiuti, il cincischione contraffatto, con Romina Raudo nella parte di Don Dean, Marianna Mano nella parte di Madre Padre, Monico Salvatore nella parte di Padre Sorella, Salvatore Di Mario nella parte di un passante che si vede di spalle e Pippo Pippa nella parte della malvagia Piera Patonza. Regia di Pier Maria Tonini. Voce narrante Angelo Non Svelato. Sono le 10 del mattino ed è notte fonda a Martinotto Buzzurro, una frazione di Sburrotto Culandro, in provincia di Gallarate. Padre Sorella e Madre Padre arrivano nel cortile del monastero a bordo di un Hummer 8000 di cilindrata comprato con le donazioni dei fedeli e un leasing a nome di Gesù. Mentre cercano di fare manovra, colpiscono lo sciupafiga gotico rovesciandolo a terra. Scendono dall'auto. Madre Padre, Padre Sorella, Piera Patonza e un passante che non vediamo perché è di spalle e non ha firmato la liberatoria.
2: Madre Padre, adesso come giustifichiamo il danno dello sciupafiga?
3: Padre Sorella, penseremo allo sciupafiga più tardi. Sono troppo emozionata per il regalo che abbiamo fatto a Don Dean. Non crederà ai suoi occhi.
1: Mentre Padre Sorella e Madre Padre estraggono delicatamente un cincischione dal bagagliaio, la malvagia Piera Patonza usa la scusa dello stronzo che le bussa l'intestino per appartarsi dietro le rovine dello sciupafiga distrutto.
4: Perdonatemi, Padre Sorella e Madre Padre, ma ho un cilindro fecale che mi bussa alla bocca dell'ano.
1: Con un gesto triviale, Piera, senza destare troppo sospetto, inserisce tutto il braccio sinistro nel suo ano ed estrae il diabolico piano che ha in serbo per loro. Ecco, ora Piera sta mostrando il piano diabolico. Come potete vedere, è davvero diabolico.
4: Questa volta farò vedere a tutti di che pasta sono fatta. Nessuno oserà mai più dirmi quelle cose lì, e nemmeno quelle altre. Questo è il piano diabolico che ho escogitato, e grazie a questo coso succederà tutto questo!
1: Nel frattempo Don Dean, infastidito dai rumori provenienti dal giardino del monastero, si affaccia alla finestra, tutto nudo, con un pesce palla intorno al suo magistrale pene.
5: Ragazzi, ma che bella sorpresa! Cosa ci fate qui?
3: Allora, Don Dean, sapevamo che oggi festeggiavi quella cosa là e allora abbiamo deciso di portarti un regalo davvero speciale.
2: Che bel pesce palla che indossa il tuo magistrale ammenicolo. Ne aveva uno simile anche Papa Rovazzi nel 1874.
5: Le tradizioni non vanno mai abbandonate! Ding dong!
6: No, scusate un secondo, non mi...
2: Io sono Padre Sorella.
3: Io sono Madre Padre.
6: Lei è padre di chi, mi scusi?
2: Di nessuno, sono prete.
3: Padre, ma non donne?
5: Io sono Ding Dong.
2: Hanno suonato, scusi, vado ad aprire.
3: Adesso chiudi gli occhi, perché abbiamo una...
7: sorpresa!
1: Alla vista del cincischione, inaspettatamente, il volto di Don Dean assume l'espressione tipica dei palombari austriaci quando gli viene tranciato il tubo dell'ossigeno quando sono a 1000 metri di profondità. Ah, dimenticavo. Tutti i personaggi della serie sono nani e per questo motivo tutti gli oggetti intorno a loro sembrano molto più grandi, tipo Godzilla, ma al contrario. Comunque, di punto in bianco Don Dean si strappa il pesce palla dal glande, afferra un grosso randello e si lancia contro il cincischione che, nel frattempo, si è attivato ed emette gemiti fuorvianti.
2: No, fermo, Don Dean!
5: Chi è?
2: Io! Cosa fai? Sei impazzito?
3: Smettila! Sai quanta fatica abbiamo fatto per portare fino qui questo cincischione? È scaduta la garanzia!
1: Don Dean, completamente nudo, rassomigliando ad un tripiede, indica infastidito l'etichetta apposta sul cincischione.
5: Vergognatevi! Quello non è un cincischione, ma è un contraffatto! Quello è palesemente un farfugliotto!
7: Un farfugliotto?
8: Farfugliotto! Farfugliotto! Farfugliotto!
3: No, farfugliotto! Fermo, ti prego! No!
8: Farfugliotto!
3: Sta farfugliando farfugliotto! forte!
1: A questo punto, una sequenza di effetti speciali in 4K, 3D, pagati una fortuna coi soldi del canone Rai, il farfugliotto sferra la tipica arma farfugliosa e compie una strage che manco nella Seconda Guerra Mondiale.

0: Ora, tuttavia, il farfugliotto è rimasto solo nel vialetto e con un grande messaggio ai consumatori:
1: non si comprano i tarocchi! Non si comprano i tarocchi! Non si comprano i tarocchi!
0: Invitandoli a smettere di comprare tarocchi su quel sito là o su quel sito lì, il farfugliotto attiva il sistema di autodistruzione, si avvicina a quel ricovero per anziani ricolmo di anziani e attende la deflagrazione, con il tipico sorriso di uno che si sta togliendo la vita per una buona causa.

Ma noi, che restiamo qui sulla Terra, siamo di nuovo felici e sereni. A parte i brandelli dei poveri anziani dell'ospizio, si intende. Per quelli, che Dio ci aiuti. La RAI ci tiene a ricordarvi che tutte le porcate che vedete in TV sono prodotte con i soldi delle vostre tasse. Porco, direte voi. Eh già!

0: Ciao bastardi, potete fare uno scherzo al mio amico Federico? Lunedì gli hanno clonato la carta di credito e hanno fatto un acquisto da 1200 euro in un negozio di occhiali a Napoli. Lui è ovviamente incazzatissimo, sia per i soldi, sia per tutte le scartoffie che deve fare e vorrebbe dare fuoco a tutta l'Italia sotto il Po. Ve lo regalo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. Mi scusi, signor... sono dei servizi interbancari.
1: Sì, mi dica.
2: Senta, è una cosa un po' curiosa, mi permetto di disturbarla, perché in questo momento ho in linea un negoziante di Milano che mi ha inserito i dati della sua carta di credito per il pagamento di un orologio Rolex.
1: A parte che
2: non ci sono i fondi necessari, però ho il gioielliere in linea, tra parentesi, perché è andato nella retrobottega, perché la persona che sta cercando di pagare a questo punto, mi sembra di intuire in maniera non corretta, con la sua carta di credito è ancora presente nel negozio. Quindi vorrei...
1: Fermalo.
2: No, forse non ha capito purtroppo la triangolazione della questione. Nel senso che io sono in questo momento ai servizi interbancari di Milano. Ho in linea negoziante dell'orrificeria in Viale Papiniano, che ha in negozio la persona che sta effettuando il pagamento con la sua carta.
1: Ti fermo perché sono incazzato nero, perché già lunedì mi hanno fottuto sempre la carta di credito.
2: Mi perdoni, siccome la telefonata è registrata, potrebbe cortesemente darmi del lei e avere un atteggiamento un po' più consono alla situazione, cortesemente, grazie.
1: Allora, dicevo, le dico che lunedì mi hanno rubato la carta di credito e mi hanno fatto un acquisto in un'ottica a Napoli. Mi hanno clonato il conto.
2: Le hanno clonato il conto corrente o la carta di credito? Perché io qua ho un alert. Però dall'alert non riesco. Aspetti un secondo,
1: Sì.
2: Senta, allora facciamo così, un secondo solo, che ho in linea il gioielliere. Un secondo solo. Così lo avverto di non far passare il pagamento. Un attimo solo. Round 2. Pronto, signor Palmieri?
3: Sì, pronto.
2: Sì, allora io sono in questo momento in linea con il titolare della carta, che mi conferma, come da sua intuizione, che la persona fisica che lei ha in negozio non è il vero titolare della carta. Quindi vi è una truffa in atto in questo momento.
3: Sì,
2: le passo un attimo il titolare della carta, che glielo conferma a voce per un discorso di policy nostra interbancaria. Un secondo solo. Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Le passo il titolare del negozio, al quale lei dovrà confermare in maniera chiara che lei non sta autorizzando un pagamento e che la carta è stata sottratta, in modo che io adesso possa avviare il blocco. Un attimo.
1: Bloccare
2: solo.
1: Tutto. Ok.
2: Prego, signor Palmieri. Round
3: 3. Sì, pronto? Senta,
1: sì, pronto.
3: Io sono adesso un attimino qua dietro nel retrobottega e le posso, a questo punto, cioè per chiudere la situazione, le passo la persona che è dall'altra parte del bancone, perché almeno cerchiamo di capire dov'è il problema.
1: Volentieri, vorrei parlarci anche con
3: questo. Un attimo che vado di là. Senta, c'è una telefonata per lei, prego.
4: Ma io non aspetto nessuna telefonata.
3: No, è per una questione proprio per l'acquisto che sta facendo.
4: Non ci va la telefonata dell'acquisto.
3: Prego, prego.
4: Round 4. Sì, vendo. Non ci va la telefonata dell'acquisto.
3: Prego, prego. Round 4.

0: Io te cago a te sui, ma tu sei asciuto pazzo proprio. Allora io voglio sapere, come ti chiami, perché mi stai, infamando, mi stai calunniando.
1: Chiamati carabinieri,
0: fermalo. Carabinieri,
2: Okay, ho sentito abbastanza, sono del servizio interbancario, quindi ecco. Signor Lo, e allora scusi,
1: nervoso,
2: scusi signore, che lei la invito a non allontanarsi dal negozio.
0: Ma sei asciuto pazzi, me la paga proprio.
2: No, no, stia fermo il negozio, mi ripassi il gioielliere cortesemente. Signor Loi, lei sta ascoltando tutto, rimane, perché questo mi servirà per la denuncia.
0: Questo è sequestro di persona, questo è sequestro di persona.
1: Se me lo tieni lì un paio d'ora, ti giuro, prendo la macchina, vengo io a Milano.
3: Pronto carabinieri.
4: Un po' di paura anch'io.
1: Non deve aver paura.
0: Io voglio denunciare questa persona.
1: Denunciamo tutti, dai.
0: Allora io voglio nome e cognome di questa persona che mi stai trattando all'interno del negozio.
1: Tu e il mio hai detto che tu ti chiami come me.
4: Stiamo chiamando i carabinieri, adesso sistemiamo tutto.
0: No, qua non si chiama nessuno.
4: Adesso dobbiamo chiamare i carabinieri e sistemare la questione.
2: Uscire?
1: Pensa a te.
2: Pronto, signor Palmieri, le forze dell'ordine mi dicono che lei non può trattenere all'interno del suo negozio la persona.
0: Araba Porti, menaggia i che stesse questi persone.
1: Mamma mia.
2: Però, sì, attenzione, un attimo solo. Sì, salve, no, niente, nessuna emergenza. No, c'è stato un attimo solo. Sì, grazie, salve.
4: Allora, sono in difficoltà anch'io.
0: Mi fa uscire per piacere.
4: Anche io me la non so come fare.
1: Due ore sono lì.
4: Lo so, però adesso noi siamo qui in corso Vittorio Emanuele a Milano, quindi non so. Cioè, adesso. Ehi.
0: Mi stai sequestri di persona. Fermato!
4: No, sì, l'ho visto. No, lasci stare quella. Lasci stare quella.
0: Apri la porta, se
4: lasci
0: uscire.
4: Stare quell'arma.
0: Araba porta!
4: Lascia!
0: Apri la porta! Apri la porta!
4: Cos'è?
0: Apri la porta! Voglio andare via!
1: Ma senti questo, ma porca troia! Pronto?
0: Allora, araba orecchina, io me la giai. A giacere che se posso.
1: Ma non ho paura, di voglia di ammazzarti proprio, te lo giuro. Fatti trovare.
0: Io so chi
1: visto
0: sei.
1: Visto che hai i miei dati, vieni a trovarmi, vieni.
0: Sì, sta arrivando, non ti preoccupare.
1: Sei qua, tranquillo, vieni che ti aspetto.
0: Mi stai facendo carcerare, figlio e buttano.
1: Fai una cosa, digli ai carabinieri che ti mandino da me. No, in carcere no.
0: Io sa chi sì. Mi tanto via la benda. Me l'ha bendato, non riesco più. Mi tende via questo. Non riesco a muovermi.
2: Scusate, ma cosa sta succedendo lì?
0: Non riesco
2: signor
0: a
2: Palmieri!
0: Non riesco a muovermi, maledato!
5: Federico, è tutta colpa tua. Se queste persone non tornano a casa dalle loro famiglie, è tutta colpa tua.
2: Già, che cosa ho fatto? Okay. Senta, lasci andare le persone, la facciamo uscire. Dirò al signor Palmieri di farlo uscire.
1: Sì, ma in tutto questo, cioè, vabbè. Questo libro, ok.
5: In tutto questo, Federico, te la sei preso nel culo dallo zoo di 105.
1: Figli di puttana. Voi siete delle merde.
5: Ma come puoi pensare che un gioielliere ti possa il rapinatore al telefono?
1: Ma porca troia, ragazzi.
5: Ma l'ho chiamato anche Palmieri, lo
1: voglio dire. Siete delle merde.
5: Ciao Paolo. Federico.
1: Ciao ragazzi.
5: Ciao.
2: Dai, sei preso nel culo.
1: Grazie.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammo lo soldo!

0: Lord, ma tu ti scalone! Ti prego, sono intrappolato!
1: Non, intrappolato! Sky, Sky V Laur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la crede,
2: ma poi Skywalker,
3: Skywalker,
1: Skywalker,
0: aiuto, mi tanto Skywalker,
3: madò, questa è la Stold, devo andarla a salvare.
4: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
1: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
5: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
0: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
1: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
3: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
3: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Altado Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick-Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È perlizia.
2: Vai, dai!
3: Benvenuti alla doppia anale di mercoledì di Coppe, che siamo difficili a pensare al domani se pensate che sia Gemmina. Chi dice che la menzogna è la tela del ragno di bisturi? Io compriamo, la fica, le tenebre dicono di nebbia. Ecco, andiamo subito a capire se il nostro generale Garofalo ha capito le donne, generale.
4: Sì, ok, bene.
3: Ci siamo. Dimmi five, all right. Che ne so, cazzo, ok, basta, dai, ci siamo fenici. Non prima di capire che serve un momento per accanirsi su Gundam. Diamo a Peppe, avete visto Peppe?
5: Avete visto Peppe?
3: Sebastian! Bene, brava, che si dice Volturno. Comunque sentiamo che ci siamo, esce dalla peritonite, servizio del nostro inviato Rick e Jack.
5: Avete visto Peppe?
6: Sono le 11 di domenica mattina a casa del signor Sergio Bavastronza. Il forte odore di spinello e il fumo denso annebbia le stanze. Il signor Sergio Bavastronza è un forte consumatore di erba ridanciana ed è praticamente strafatto per la maggior parte della sua giornata.
4: Come cazzo sto, figlio? Sono tutto spaccato, figa, sono tutto stronzo. Non ho voglia di alzarmi dal divano, però devo andare a prendere uno snack che mi piace un boccala, felpa della Nike. Mi alzo dal divano, dai!
6: Tra uno snack e una sessione masturbatoria svogliata, il Bavastronza si rende conto che ha sete e si alza con fatichissima per raggiungere il frigorifero. Il Bavastronza fa lavori saltuari e ha la passione per gli strumenti musicali etnici, tra cui il sitar. Dopo aver preso una bibita ghiacciata, si mette immediatamente a suonicchiare il suo strumento preferito quando qualcosa attira la sua attenzione.
4: Vabbè, vediamo che cazzo c'è in frigorifero. Madonna mia, che cazzo di saporaccio che c'è in bocca. Sembra di aver leccato la fica a un francobollo. Ah, quanto è bello il mio sitar, ci ho messo, mi faccio una scimbellata di sitar. Minchia, che strumento che è il sitar. Quanto è bello il sitar, cazzo. Madonna mia, che è sto puzzo di piedi.
6: Ad un tratto, il signor Sergio Bavastronza sente un forte odore di piedi poco igienici provenire da una stanza della sua dimora fatiscente. Appurato di non essere lui a produrre tale lezzo, si alza e si avvicina alla cucina, annebbiato da un'improvvisa scimmia di gorgonzola con le noci, ma è in questa ricerca di uno snack estemporaneo che nasce la tragedia.
4: Mamma mia, che bello il mio sitar. Ancora questo puzzo di piedi. Ma sai che il puzzo di piedi mi ha fatto venire una scimmia di zola con le noci? Forse mi sono scordato lo zola in frigo, aspetta, cazzo.
6: Il Bavastronza si avventa sul frigorifero e una volta aperto si rende conto che non c'è il tanto agoniato prodotto caseario, ma in quell'istante il forte odore di piedi malsani si fa insopportabile. Il povero Bavastronza si gira e qui succede l'irreparabile.
4: Cazzo, non c'è lo zola in frigo. Madonna, che fetore. Ma non sono io, mi sono lavato mercoledì. E tu chi cazzo sei? Mamma mia, sono allucinazioni. Buona sta ganja. Vuoi fare un botto, zio? Minchia, posa sta ascia. Che cazzo devi fare con l'ascia? Prenditi sto bazooka. Oh, no, sul tavolo che me lo graffi. Fatti sto botto.
6: Incredibilmente il Bavastronza, pur trovandosi davanti ad un estraneo alle sue spalle che imbraccia un'ascia, non si spaventa, anzi, gli offre un tiro di spinello ben farcito, incurante del pericolo. Ma la cosa più assurda è che l'aggressore accetta.
4: Zio, che cazzo hai mangiato, pollo? Passa là, Minchia, già che sei in casa mia non so neanche chi cazzo sei. Dai, passa sta canna. Diago meride. Diago, quanto sei brutto. Che cazzo facevi con un'ascia in casa mia? Che cazzo ti conosci? Ma si sta cannando ancora.
6: La scena è a dir poco paradossale. Un aggressore malintenzionato armato di ascia e il povero bavastronza stanno ridacchiando completamente strafatti. La fattanza assume dei vertici incredibili al punto allucinatorio più elevato, tant'è che il bavastronza afferra l'ascia e se la conficca nel petto autonomamente.
4: Inchiaola, aspetta, dammi qua un attimo, stai.
2: Cazzo, sai che fa male l'ascia nel torace? Guarda, esce il fumo.
4: Cazzo, brucicchia però,
6: I due iniziano a ridacchiare mentre il bavastronza si sta dissanguando, al che l'aggressore cambia repentinamente umore, quando il bavastronza gli fa notare che gli puzzano i piedi, degenerando in una spirale omicidiaria incontrollabile.
4: Però, zio, una cosa te la devo dire, ma sai che ti fetano i piedi dal panico? Minchia, ma non c'hai dei piedi, ma c'hai degli sfollagente.
6: Smette di ridere e si incazza.
4: Cazzetta, la sei presa, socio.
6: L'aggressore afferra il prezioso strumento musicale indiano del povero bavastronza e glielo sfonda nel volto più volte fino ad ucciderlo.
4: Cazzo fai col mio sitar? Mettilo giù che lo rovini.
2: Che cazzo ho fatto burlare? Ah, no! Ah, no, me l'ha fatta carrato! Ah, facciamoci una canna! Levi, te la pigliare! Allora, sto morendo! Fammi fare due botti per il tibello!
6: Le pesanti sitarate sfondano il cranio di Sergio Bavastronza lasciandolo a terra. L'aggressore si dilegua velocemente dopo una pausa con degli snack e una birretta fresca per via della pesante fame chimica. Gli inquirenti stanno indagando nel settore delle squillomancine di origine polacca senza alcun motivo sensato. Staremo a vedere.
3: Bene, bravo! Cazzo per Luigi Biffi! Che si dice che la pipa nera di Gargamella? Diciamo che si sbuma, che la figa filtra sieri? Ma che ne pensa il nostro Carmelo Abbate? Carmelo!
7: No, non sono d'accordo!
3: Anche io, vaffanculo! Che ne diciamo di aprire un'osteria di cani femmina che si chiama? La zingara dice che sei monella alla finestra? Come si chiama la cattedra? Andiamo mossi da pediatra che si pensa che siamo diacono? In fondo che si sa che la celiachia fa cagare a spruzzo? Dice che la Fedian è sporca, andiamo Bologna Elefanda, dai!

0: is a zoo only for you.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: sta merda seccata.
2: Vieni, Leo.
3: Non ti alzare.
2: No, non mi... no, no,
3: qua, stai
2: mi
3: qua,
2: sta
3: qua,
2: pisciando
3: qua,
2: addosso.
3: Ma pisci
4: addosso?
3: Ah, voglio che le pisci addosso. Okay,
2: io rutto, rutto anche te.
3: Ma qua il rutto di merda, certo. Già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello è la... L'abbriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è l'abbriacatura?
2: Leo, Leo.
3: Martino, vaffanculo.
2: Leone, basso. Leone.
4: Ah, ah.
2: Aia!
4: Cosa sei qua adesso?
2: Con la latrina di sotto.
3: Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: No, dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
2: A me il rutto non fa rumore.
3: No, no, tu hai rutto, hai fatto vendere rutto adesso.
2: No,
3: li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Ma prezzo, pesce, murta, fatescelo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
1: Ah, Fanio per bene.
0: Pronto?
1: Oh, si smontina.
0: Ma cosa cazzo? Ma sei nato a fior di una puttana, anche a te?
1: Allora, caro Fanuber, è in forma maggiore?
2: C'è Jürgen, c'è Jürgen, con cognome.
0: Pronto?
1: Oh.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Chi è che parla?
1: Ah, Fanio per bene.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, con cognome.
3: Pronto?
1: Chi è?
3: Paminghia.

0: è?
1: Sento!
0: Chi è?
1: Ma chi sei? Ma non hai mai chiamato te? Ma chi sei?
0: Ah, Fanuber, bene. Venga, beh, entri, maggiore.
1: Ma chi sei? Chi sei?
0: Allora, caro Fanuber.
1: Ma chi?
0: È in forma, maggiore?
1: Ma chi maggiore? Ma chi? Che ci sta mai regno, eh?
0: Bene.
1: Bene, lo dico io, ma hai sbagliato il numero, chi sei?
0: E ha voglia di allucinarsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Porca m***a!
2: Vai, prendilo, prendilo.
1: Dai, tua madre, dai. Hai sbagliato il numero.
2: Vai, prendilo, prendilo.
1: Ma dove vado? Dov'è che vado? Dove vado?
2: Vai.
1: Vai a cagare.
2: Prendilo. Vai.
1: Ma che cosa stai dicendo? Ma non ti conosco io. Ma chi devi chiamare? Chi devi chiamare? Tua madre! Ma stai burrando? Ma tu stai burrando? Stai burrando con chi stai burrando, bastardo?
2: Lo sento.
1: Hai sbagliato il numero che tu stai burrando. Porca!
2: Lo sento.
1: Ma che te la sento? Ma adesso ti faccio sentire, io te lo faccio sentire!
2: Prendilo.
1: In testa, bastardo!
2: Prendilo,
1: non mi chiamare! Hai sbagliato il numero, bastardo, ma sei stato un depravato! Bastardo maiale, ma sta facendo un po' poco, eh?
2: Sto per sbarrare.
1: Madonna, ma io ti spacco la testa, ma chi sei? Ma io sarò per bene, se sei un bastardo!
2: No.
1: Ma te sei un bastardo nato! Ma
2: oggi vorrei che lei collaborasse con me in una...
1: Io... Adesso mi stai facendo venire la febbre.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1947, quando a Roswell, nel New Mexico, vennero rinvenuti dei resti metallici che, secondo alcuni, sarebbero appartenuti ad un oggetto volante non identificato.
2: Ricordo bene. Nel 47 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero pezzi di mieti trebbia, ma io mi sono detto: e se fosse un'astronave?
0: Questa storia ha fatto il giro del mondo. Ma quello che forse non tutti sanno è che quell'UFO non era precipitato in un posto qualsiasi, ma si era schiantato precisamente sopra a Paul McCartney. I Beatles, che nel 47 avevano tra i 4 e i 7 anni, decisero di non rendere pubblica la notizia della morte di Paul, ma di sostituirlo con un sosia. Fu il loro manager, Charles Manson, a suggerire ai Fab Four l'idea, consigliandogli di eliminare tutti coloro che, a conoscenza della morte di Paul, avrebbero potuto svelare il complotto e che furono messi a tacere durante quella che viene ricordata dalla storia come la notte in cui i Beatles misero a tacere tutti coloro che erano a conoscenza della morte di Paul e che dunque avrebbero potuto svelare il complotto.
3: Quella notte i Beatles vennero da me per uccidermi e ci riuscirono, ma fortunatamente sono sopravvissuto.
0: Tuttavia, presi da un profondo rimorso e da una voglia irrefrenabile di prendere per i fondelli quegli inguaribili fresconi dei loro fans, i Beatles cominciarono a disseminare di indizi i loro album, fornendoci soprattutto qualcosa su cui farneticare. Abbiamo qui il dottor Johnson & Johnson, famoso per aver premuto il pulsante REC durante la registrazione di un famoso brano dei Beatles.
4: Tutti conosciamo questa canzone. Ma non tutti sanno che se la giriamo al contrario, e poi successivamente lo facciamo di nuovo, si riesce distintamente a sentire la parola help, che in inglese significa aiuto.
0: Chi è a chiedere aiuto? Che sia il grido disperato di una persona che è rimasta incastrata sotto ad un UFO e non riesce a liberarsi? Comunque sia, il disco era del 1965 e ad oggi, nel 2024, è molto probabile che l'aiuto non gli serva più. Ma non finisce qui. Se scriviamo il nome del Beatle morto, ossia Paul McCartney, e lo anagrammiamo, otteniamo Merlo Piccante.
2: Merlo piccante in alcune religioni medio orientali rappresenta proprio la morte per schiacciamento d'astronave.
0: Può essere un caso? Non parliamo poi, ma in verità lo facciamo lo stesso, dei messaggi disseminati nelle loro copertine. Abbiamo con noi lo scienziato giapponese Hirogawa Sushi.
5: Nella copertina di Sgt. Pepper Rory Art Club Bando può essere rintracciato qualsiasi tipo di messaggio subliminare, dall'istigazione al genocidio, alla ricetta della carbonara.
0: Ma a noi interessa soffermarci a quelle che Ringo Starr definì persone a caso ritagliate dal giornale.
5: Tra queste, in alto a sinistra, si può nitidamente vedere un uomo con lo sguardo incazzato che sicuramente ha a che fare con la morte di Paul, anche se ancora non sappiamo bene cosa.
0: E non è tutto.
5: Sulla divisa McCartney porta la scritta OPD, che è l'acronimo della 1-2 finirti a mina.
0: La 1-2 finirti a mina è un composto chimico mortale. Mortale, esattamente come fu mortale ciò che portò alla morte il musicista di Liverpool. Si dice che 3 indizi facciano una prova. Noi siamo attualmente a 2 prove e mezzo. Sono ancora molti gli indizi a conferma dell'innegabile verità che vi stiamo raccontando in esclusiva. Ma prima di proseguire, abbiamo la testimonianza di Rocchetta Friariello, una donna rapita e inseminata 18 volte da 4 razze di alieno diverso, nota per aver portato avanti una campagna contro il complotto di Paul.
1: capisco, io lo so bene. Conosco quei mostruosi alieni. Hanno dei cazzi enormi e il colore scuro e... ed è pura verità. 18 volte! 18 fottutissime volte! Mica come le cazzate su Paul. Nessuno può crederci davvero.
0: Invece sono in molti a credere a questa storia. Mistero che si infittisce ancora di più quando nel 1965, 68, 89 e in ultimo, qualche ora fa, Paul McCartney muore ancora, ogni volta sostituito da un sosia diverso. Dove trovano tutti questi sosia di Paul McCartney? La risposta rimarrà per sempre seppellita in un campo di fragole e la verità, noi non la sapremo mai. Strawberry feels forever,
6: forever. Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
9: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
0: Sì.
9: Sì.
0: Sì.
9: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
0: Oh,
9: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
0: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
9: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Puttana. Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
0: Aria.
9: Ma Ma che schifo, ma che cazzo!
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
9: Sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro. No. Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
9: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Ah, amici, incredibilmente l'altra sera ero tutto spaccato e mi sono messo su YouTube e ho trovato un film poliziesco classico italiano degli anni 70, esattamente del 1975, e ho trovato le voci del dottor Carraro della Squadra Mobile. Siamo pronti a devastare l'Italia con la sua voce? Andiamo!

0: Pronto?
1: Sì.
0: Chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: E chi vuole?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
0: Che cosa, scusi?
1: Se ci sono novità importanti, chiamami a qualunque ora, eh?
0: Senti, non so di cosa sta parlando, di chi sta parlando. Le passo a mio marito, solo un attimo.
1: D'accordo, d'accordo. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Beh?
0: Se mi spiego la situazione, come avere i capelli, come... Ma di cosa? Di chi?
2: Non so,
0: non fa nomi.
3: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
3: Ma chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Cosa?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
3: Pronto?
1: Se sai qualcosa, dilla.
3: Pronto?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
3: Chi parla?
1: Beh?
3: Chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Pronto?
1: Professore,
3: chi parla?
1: Prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
3: Pronto?
1: Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
4: Pronto?
1: Sì.
4: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Come?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Ma noi non abbiamo chiamato nessuno.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
4: Mi scrive il capo della mobile.
1: D'accordo, d'accordo.
3: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero.
3: Cosa
1: volete?
3: Ma
1: lo sai quant'è che aspettiamo?
3: Cosa volete?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Sì, sa.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
3: Io dati non ne ho da dare a nessuno.
1: Il nome
3: della ragazza?
1: Non
3: abbiamo chiamato nessuno, eh.
1: E allora è anche peggio.
3: Se qui c'è qualche disastro, che non so cosa dire.
1: Interessante. Del resto sono abituato ad assumermi le mie responsabilità.
3: Ma cosa è successo? Perché tutti i giorni ti chiamano.
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
3: No, io sono un pensionato, 85 anni.
1: Che
3: stiamo a scherzare adesso?
1: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
3: Sì, sì, comunque io non so cosa dirle, noi non abbiamo mai chiamato nessuno.
1: Interessante.
3: Se qualcuno si è inserito nel nostro telefono, non so cosa dirle, eh.
1: Ancora una cosa.
3: Sì.
1: Voglio che Moraldi, il commissario della Buon Costume, sia dimesso dal servizio.
3: Sì, sì, mandatelo pure via, per me va sempre bene, eh. Io adesso sono qui tranquillo con i miei anni e non mi vado a cercare nessuna
1: grana. D'accordo, d'accordo. Se sai qualcosa, dilla.
3: Sì, sì, io non so niente.
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
3: Che tutti i giorni ci telefonate, che avete ricevuto il nostro numero. Noi non l'ho mai fatto.
1: Va bene, professore.
3: Va bene.
1: Ritelefono io. Arrivederci.
3: Allora.

0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Ma vaffanculo a mamma da te con la soccola di tua madre.
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Assonto di merda, puttana, cornuto e lurido.
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai? Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: La fregna di tua madre.
1: Interessante.
0: Sonto.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Non dirmi niente, vada.
4: Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale. Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso, una nullità, una puttana senza fica né culo. Frustami, porco. Dammi da mangiare la tua merda, no. Perché non sono degno della tua presenza, porco.
3: Si è lasciato un po' andare.
1: In teoria, il dottor Fanti doveva mostrare la sua disperazione causata dalla perdita di memoria e l'incapacità di svolgere bene il suo lavoro, ma Supercomparsa ha mandato tutto in vacca. Proviamo a tornare alla trama principale. Puntata numero 4. Il rimorso del dottor Fanti.
4: Non lo dico solo per tirarti sul morale.
3: Ma perché se mai si chicchia tutte le parole?
4: Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso.
3: Ma non è sulla cima del K2 senza respiratore! È un respiro di interpretazione, come i flautisti.
4: In confronto a te io sono un verme schifoso, una puttana senza fica né culo. Frustami, dammi da mangiare la tua merda, perché ne sono...
3: No, sei incasinato, rifaccio.
4: Una puttana...
3: No, la puttana ce l'abbiamo, da perché?
4: Perché non sono degno della tua presenza, Andrea.
3: Chi è il retoro di fiamma questo? Che fa? Chi è? Sta succiando la figa, che sta a fare?
4: È la mia versione molto più...
3: Non mi interessa la sua versione, c'è la mia. Io sono regista, lei è l'attore sottopagato. Vada, Fanti.
5: Forse hai ragione, dottor Stronzo. Se tu puoi fare il dottore con quella faccia, lo posso fare anch'io senza memoria. Grazie, mi hai davvero tirato su il morale. Sono pronto ad affrontare le sfide che questa nuova condizione mi sottoporrà.
6: Dottor Fanti, cercavo proprio lei.
4: Andrea, tu non lo ricordi perché hai perso la memoria, ma questa che è appena arrivata è la dottoressa Viscere, il direttore della Santa Forfora.
6: Dottore Fanti, sappia che io non approvo affatto che lei lavori ancora qui nonostante la sua amnesia totale. Per questo ho deciso di metterla in un posto dove sono sicura che non potrà fare danni. Da questo preciso istante, lei è infatti degradato a solo e unico neurochirurgo di tutto l'ospedale.
4: Andrea, il neurochirurgo è quello che opera i cervelli, Andrea. Il cervello è quello che sta dentro la testa, Andrea.
3: Devo far meglio, scusi.
4: Tutti questi Andrea mi depista.
3: Sì, vuole chiamarlo in un altro modo?
4: Claudio?
3: Caro, caro.
4: Ciccio?
3: No, Ciccio, ma chi è un film comico?
4: Ciccio è...
5: No, non mi può fare questo, dottoressa Viscere. Tanto vale che mi metta a pulire i cessi.
6: Lei non è più qualificato per pulire i cessi, dottor Fanti. Si sbrighi ora, c'è già un paziente in attesa di essere operato. Me ne vado.
5: No, destino crudele. Oltre all'amnesia, ora arriva anche l'umiliazione di dover fare il neurochirurgo. Non lo posso sopportare. Basta, io mollo tutto.
4: Andrea, non dire così, Andrea. Sono sicuro che anche da neurochirurgo saprai fare della differenza, Andrea. Cagami in bocca, Andrea.
3: Meno, parta più lento e così poi il climax giunge a... Capisci?
7: Quindi parlo, cioè parto lento e...
3: Esatto, cioè se lei parte in sordina, diciamo, e poi il climax è più dirompente, capisci?
7: No.
3: Vabbè, ma che è? 33 giri, ma no. No, non lentamente come ritmo, come intenzione, cioè, dice, ho capito.
1: Come andrà a finire? Il dottor Fanti farà una strage come neurochirurgo? Avendo dimenticato tutto, sarà dura arrivarci per via delle incapacità di Supercomparsa. Non perdete la prossima puntata, intitolata Can che abbaia rompe i coglioni.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.

0: buongiorno.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, è l'Hotel Premier?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Francesco Salvi della SSMB, servizio monitoraggio messaggi di booking. Va bene? Ok,
0: sì.
1: Allora, il nostro sistema ci ha mandato un alert per una recensione che contiene parole offensive e il sistema in automatico blocca il messaggio, ha capito?
0: Sì, ma possiamo sapere almeno il cliente che l'abbia mandato questo messaggio?
1: Allora l'ha firmato un certo Fausto D. Allora, noi stiamo... mi dica.
0: Fausto D.
1: Fausto D. Adesso il messaggio lei non lo vede perché è bloccato. Le leggo il messaggio di questo Fausto D. Va bene?
0: Sì.
1: Allora, dice che l'hotel non è molto pulito, ma accettabile. La cosa che mi ha inquietato è stata l'aver trovato un vaso strano sul comodino della stanza. L'ho aperto e dentro era pieno di polvere grigiastra. Ho chiamato la reception per chiedere spiegazioni e mi hanno riposto che c'era l'urna contenenti la cenere della bisbis nonna del proprietario dell'hotel e di lasciarla lì perché lei era molto affezionata a quella stanza. Chiude il messaggio questo Fausto D dicendo che...
0: Vabbè, penso che sia uno scherzo questo, sicuramente.
1: Allora, le spiego cosa facciamo noi. Noi cerchiamo di capire se magari è un hotel concorrente.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, perfetto. Allora, senta, noi questo messaggio tra poco dovrebbe andare online, ma noi l'abbiamo bloccato. Adesso le passo il mio collega Giacomo Antani, che le farà qualche domanda per procedere l'invio a Booking, così poi possiamo cancellarlo. Va bene?
0: Va bene.
1: Attenda un secondo, glielo passo subito. Grazie per la cortesia dell'attenzione.
2: La sorca è un posto senza fuoco. La sorca non esiste.
3: Servizio messaggi booking. Non ti aiutiamo, non ti salviamo l'albergo. Noi facciamo tutto. Porco.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì, salve, sono Giacomo Antani.
0: Salve.
4: Salve, senta, io devo farle delle domande per bloccare, diciamo, questa recensione. Poi noi prendiamo tutto il pacchetto, lo mandiamo a Booking. Per noi siamo una società esterna di Booking. E quindi
0: sì,
4: mandiamo tutto il pacchetto a Booking, lo blocchiamo, gli diciamo: guardi, questo messaggio è stato bloccato da noi e contattate direttamente la struttura. Così poi vi daranno anche nome e cognome di questa persona, perché noi vediamo solamente la firma. Allora, le devo fare semplicemente 5 domande.
0: Sì.
4: Perché con la prematurazione del messaggio in questione, fatto da Fausto D, a destra ma scappellata a sinistra, come lo sono anche io, se inseriamo le risposte alle domande che lo sto per fare all'interno del compressore, oltre a generare un ottimo suono, blocca anche la pubblicazione, in modo che noi poi possiamo mandare tutto a Booking per farla contattare, chiaro, no?
0: Però può dare gentilmente la voce?
4: Sì,
0: però
4: certo.
0: La sento bene?
4: Sì, certo, certo. Così va meglio?
0: Sì.
4: Ok. Allora, la sua struttura è pulita?
0: Sì.
4: Conservate resti umani?
0: No.
4: Ok. L'urla della bisbis nonna è fatta d'amianto?
0: No, non è di amianto.
4: Perfetto. Dice che dice, fa dice, allora boh?
0: Ah?
4: Dico, dice che dice, se fa dice, dice boh?
0: No, no, credo, può ripetere, non va a finire bene.
5: Nietzsche, che dice? Boh. Nietzsche, che dice? Bobo.
4: Allora, passiamo alla domanda successiva. Disse la vacca al mulo, oggi ti puzza?
0: Vaffanculo.
1: Ma perché, scusa? Dice che dice?
4: Se ma dice, dice boh.
1: Ma che cazzo di domanda è? Ma cosa

0: Lo Zodi 105.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
6: Dei zizzagnate, delle!
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura! Ah.
5: Via, via! Verso una nuova avventura! Via!
8: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo!
8: Allora, verso qualche nuova avventura!
5: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo!
5: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, dai, scendere in zammetto.
9: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Messo?
11: Scusa,
10: il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
11: Togli il mio portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
11: Mi spiace il 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi spiace il 4.
7: Mi spiace il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
12: Non si ha pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
9: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
11: Mi fa scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega.
12: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
9: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen! Piacere!
8: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
9: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
9: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen!
8: Lei si sente la puzza di
5: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
8: Maia!
12: Vada fuori!
9: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
12: Sì,
7: grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
5: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
9: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie.
2: Ciao Maria, ti vedo più carina oggi, che hai fatto qualcosa di diverso ai capezzoli?
3: Miguel, guarda, lasciami in pace, non posso più parlare con te.
2: Ma perché, scusa, che è successo?
3: Allora, il mio ginecologo... Miguel, guarda, lasciami in pace, non posso più parlare con te.
2: Ma perché, scusa, che è successo?
3: Allora, il mio ginecologo...

0: le bestemmie può bloccare la regolarità delle mie stimmate vaginali. Se vuoi che rimaniamo amici, devi lasciare la Cobra Khan.
1: Ma Maria, ma cazzo, ma non posso, ho già pagato l'iscrizione per tutto l'anno, tutti i miei averi.
0: Intanto non essere volgare.
1: Ma io?
0: Sì, hai detto cazzo. Mi dispiace per te comunque, ma se vuoi che io, te e le mie durissime tette da 38 kg l'una continuiamo a vederci, devi rinunciare al karate.
1: Non lo so, Maria, ho speso tutti i miei risparmi per Io sta mascherina, ragazzi.
0: Vai, Miguel, ce la puoi fare.
1: Ho speso tutti i miei risparmi per pagare l'iscrizione. Come faccio se mollo ora?
0: È facile, scusa. Fatti ridare i soldi. Facciamo un patto. Se rinunci al karate, non solo continueremo a rimanere amici, ma il giorno del tuo compleanno ti permetterò anche di soffiarti il naso fra le mie tette.
1: Affare fatto! Cazzo! Cazzo!
2: Cazzo! Allora, buttei! Sono un po' preoccupato per voi, perché mi pare che dentro voi altri non che sia lo spirito del can. Allora, cosa è lo spirito del can?
3: Scusi, signor.
2: Titero, dimmi.
3: Scusi, signor Sensei.
2: Sì.
3: Io dovrei parlarle un attimo della mia situazione.
2: Sì, ma mia, adesso stavo parlando dello spirito del can. Falco, quale sia lo spirito del can? No, no, questo sia lo spirito del porco. Non confondiamo l'anno perché poi...
4: Mi perdoni, Sensei!
2: Perché che l'anno del coniglio, l'anno del porco, l'anno del can. Allora, lo spirito del can è...
4: Can!
3: Signor Sensei, io sono dispiaciuto di doverle comunicare che purtroppo non potrò più partecipare alle lezioni di karate.
2: Frega un cazzo, dai, andiamo avanti con la lezione, dai, ciao, forza, dai, andiamo, dai. Basta che te levito dai coglioni, che abbiamo da fare, ragazzi, dai.
3: Ah, scusi, Sensei.
2: Ancora, il terone, dai, cosa ha avuto, dai.
3: L'ultima cosa, siccome io ho speso tutti i miei averi...
2: Godo, spero che te mori di fame,
3: Per iscrivermi, vorrei indietro i 20 euro che ho dato per l'iscrizione, perché tra l'altro ero anche di mio padre, che è possibile riavere.
2: Porco, io i 20 euro, sto pezzente de merda. Allora, amico, una posizione, diciamo about, come dicono gli inglesi, i tuoi 20 euro. Allora, la posizione si divide in due tipi di scelta. Non so se strapparti il cuore passandolo al buco del culo col braccio destro o col braccio sinistro. Miei 20 euro! Te rompo! Sei morto!
3: Aiuto!
2: Ah no, respira! Che sfortuna!
3: Aiuto!
0: Miguel, finalmente ti ho trovato! Ma che ci fai in palestra a rotolarti nel sangue a quest'ora?
3: Aiuto! Ambulanza! Ambulanza!
0: No, non ho capito, Miguel, come dici? Ho avuto un'idea geniale! Se porto i tappi per le orecchie, non sentirò più le tue bestemmie e tu potrai continuare a frequentare la Cobra Khan! Che dici? Miguel, non ti sento! Non ti sento! Miguel, ma come sei volgare!
3: Io!
2: Sembrava con la viale la roia, però,
5: Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
6: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
5: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
7: Non dirmi niente, vada.
8: Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale. Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso, una nullità, una puttana senza fica né culo. Frustami, porco. Dammi da mangiare la tua merda, no. Perché non sono degno della tua presenza, porco.
7: Si è lasciato un buon andare.
5: Come se non bastasse, Supercomparsa è riuscito a fare anche questo.
8: Quindi parlo, cioè parto lento e...
7: Esatto, cioè se lei parte in sordina, diciamo, e poi il climax è più dirompente.

0: Capisce?
1: No.
0: Ma vabbè, ma che è? 33 giri, ma no! No, non lentamente come, come ritmo!
2: Puntata numero 5. Il paziente strongoloide.
3: Andrea, non dire così, Andrea! Sono sicuro che anche da un neurochirurgo saprai fare della differenza, Andrea! Cagami in bocca, Andrea!
0: Forse non hai tutti i torti, dottor Stronzo. Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo, Ma che fa Ruta? Ma che fa Ruta mentre l'altro sta a fa il monologo?
3: Mi scusi, quello che cucina mia moglie è una roba...
0: Ma non può stare a casa sta signora, non ce l'ha un altro lavoro?
3: C'ho proprio un reflusso...
0: Ma lo sento, scusi, se mi ingabisco, non c'ha...
3: Ce l'avete?
4: Ce l'ha, vaglia, tieni, amore.
0: Può portare gentilmente...
3: quello che si ciuccia, quello che si beve.
0: Può spegnere sto cazzo di microonde che mi rientra nel microfono, grazie. Vada, Fanti, vada. Forse non hai tutti i torti, dottor Stronzo. Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo, forse con il tempo mi verranno assegnati incarichi più dignitosi. Forza, allora, andiamo a conoscere questo paziente che ha così tanta smania di essere operato al cervello.
5: Ma in realtà di solito il mio...
0: Questo lo conosce lei.
6: Questo te l'hai detto l'ultimo.
3: Le presento mio cugino.
0: No, il cugino pure. Come si chiama?
6: Riccardo.
0: Molto piacere. Signor Riccardo, veda di non ricalcare le orme del suo cugino.
6: Va bene, quale devo leggere? Questo?
3: Ma come legge? Registra, gli ho insegnato io.
0: Se vede. Non legga, dovrebbe sapere a memoria.
7: Buongiorno, dottore.
0: Vabbè, ma così è incurabile.
6: Ha detto m***oide.
3: È perché deve essere operato il cervello, deve essere un po' stronzo.
7: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se va in giro con un sushi?
6: Sai che mi è venuto da pensare quella...
0: Ma non è una scampagnata!
6: Quando ieri siamo andati dalla signora vicina di casa.
0: Scusate, ma questa non è la cena di Natale a casa vostra che vi raccontate di cazzi vostri. Lei deve fare due battute di merda e poi morire di un male orribile.
3: Ho detto che era uno stronzo.
0: Ma chi io?
6: Però è simpatico.
0: Le dispiace.
6: Mi faccia fare, si sposti per favore.
0: Come si sposti? Sono regista io.
6: Facciamo le cose serie.
3: Non lo faccio arrabbiare, mio cugino mette le mani addosso.
6: Sì, io...
0: Ah, pure. Prego.
7: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se vai in giro con...
0: Se ne va lei, dottore, se ne va in giro con un maiale.
7: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
0: Come in camice? In camice! È un dottore, c'ha il camice! Non è una stireria bulgara, è un...
6: È stronzo, come hai detto proprio.
0: No, lui è Paolo Stronzo.
6: No, no, lei, ma ieri me l'ha detto lui.
3: No, non l'ha mai detto. Ma
0: così... Scusi, ma suo cugino non c'aveva lavoro?
3: Cosa?
0: Non ha un lavoro, un'attività.
3: Sì, adesso è malattia.
0: Ah, è perfetto per far paziente.
6: Ah, ho sbagliato perché non ce l'hai, ecco. Se no era camice, allora è camice, la rifaccio.
7: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se vai in giro con un...
0: Sene, come bene.
3: Matto,
6: Matto.
0: Ma io sono matto, è lei che non sa legge, prego.
6: Ma ti pagano, sì.
7: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se ne va in giro...
0: Ma se me scandisce pure lei. Sene, posso chiederle perché se ne va in giro?
7: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
0: Questo è il dottor Stronzo. Sarà il mio assistente durante l'operazione. Allora, mi dica un po', come lo facciamo questo cervello?
7: In realtà di solito mi opero da solo, ma la settimana prossima c'è il matrimonio di mio cugino.
6: Lui...
0: Non indichi, no, è la finzione.
6: Si sposa, faccia gli auguri, si sposano.
0: Ma chi se ne frega?
6: Vabbè, vado, eh.
0: Non si aspetti il regalo perché io non me faccio trovare quel giorno, eh.
3: Non ho chiesto niente.
7: Bah! In realtà...
0: Che cazzo grida, è un paziente moribondo, opera il cervello.
7: Bah! In realtà di solito mi opero da solo. Ma la settimana prossima c'è il matrimonio di mio cugino e mia moglie. Mi ha costretto a venire qui.
0: No, ha sbagliato il raccordo. C'è il matrimonio di mio cugino e mia moglie mi ha costretto a venire qui.
7: Ma in realtà di solito mi opero da solo.
0: Sarà lunghissimo.
6: È venuto a ridere, dai. Perché se l'altra sera siete giocare a carte, già ammazzati proprio. L'ho battuto,
0: ma non me ne frega un cazzo. Vabbè.
7: Bah.
0: No, qua, pausa. No, portatemi un caffè, qualcosa, una tisana.
4: Ha detto pasta incasciata?
0: No, ho detto un caffè, una tisana.
4: Scaldo?
0: Ma lei tutta la famiglia, quanti siete voi in famiglia? Così so che cosa mi aspetta. Quanti? Non conoscevo il metodo Gino Knaus.
3: Sono l'artista del gruppo.
0: Se vede, figuriamoci gli altri. Signora, chiuda quel cazzo di microonde!
2: Non perdete la prossima puntata di Doc Medici Senza Cervello, intitolata A Pecorina, siamo tutti dei cuori.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, qua a Milano piove, in mezzo mondo ci sono gli uragani, quindi vuol dire che questo è il segno del destino, che dobbiamo bagnarci. Bagniamoci allora, ma facciamo bagnare anche le donne. E allora ho deciso di chiamare Maria la Maialona con le voci del film, quello famoso che utilizziamo sempre nelle nostre scenette. Jürgen, siamo pronti? Andiamo! Equilibration!
2: Chi è? Chi è? Chi è? Ah, Fanio per bene.
1: Ah!
2: Allora, caro Fanuber, è in forma maggiore?
3: Ah, si spunta. Vai, vai, vai, vai, vai! Vai! Girati! Prendilo! Prendilo, prendilo!

0: Girati. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo. Prendilo. Sto per sbagliare.
1: Pronto?
0: Oh. Oh.
2: Brava piccola, preparale bene quel bel culone, così poi ti faccio vedere come glielo sfondo. Adesso voglio che tu lo s***i bene e poi te lo infilo dentro.
1: Riccardo, voglio parlare con te.
3: Anche tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare, invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo... Ma che fa Ruta? Ma che fa Ruta mentre l'altro sta a fare il monologo?
1: Se la performance di Supercomparsa vi sembrava pessima, nella puntata precedente è entrato in scena il cugino, che è riuscito a fare peggio.
4: Buongiorno, dottore! Posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
3: Come in camice? In camice! È un dottore, c'ha il camice!
5: Ah, ho sbagliato perché non ce l'hai, ecco. Se no era camice, allora è camice, la rifaccio.
4: Buongiorno, dottore! Posso chiedere perché se va in giro con un suino...
3: Sene!
1: Puntata numero 6. Le bestemmie medicali.
3: Merda! Questo allegro chirurgo è sempre più difficile di quello che immaginassi. Spero che operare le persone in carne ed ossa sia più semplice. Dottor Stronzo! Dottor Stronzo!
6: Andrea, eccomi Andrea!
3: Un po' demotivato così.
6: Eh?
3: Un po' demotivato, dico.
6: Perché c'è sempre questa ripetizione del nome che mi mette in
3: mano. Credo sia voluto fortemente dagli sceneggiatori.
6: Allora è shakespeariana?
3: Veda lei.
6: Provo.
3: Prego.
6: Andrea.
3: Perché sei tu Romeo? No, non se lo vuole in culà. Almeno non in questa edizione.
6: Io lo chiasso shakespeariano.
3: No, meno shakespeariano. Più pirandellesco.
6: Pirandellesco?
3: Pirandellesco.
6: Andrea. Eccomi, Andrea.
3: Dimmi una cosa, dottor Stronzo. Ma voglio che tu sia completamente sincero con me. Quando operi un paziente, se sbagli qualcosa, gli si illumina il naso di rosso?
6: No, Andrea, purtroppo no.
3: E allora come si fa a scoprire se hai fatto un errore?
6: Beh, Andrea, di solito si scopre quando il paziente muore.
3: Muore? Muore? E che cosa significa muore?
6: Ma sa neanche cosa vuol dire?
3: Non lo so, ma me pare.
6: No, il pensiero.
3: Sì, ma il pensiero si è sentito nei microfoni, è rientrato nel boom.
6: Però il pensiero non dovrebbe sentirsi. Voi sentite un mugugnio.
3: No, questo è normalmente, sentiamo un mugugnio quando parla lei.
6: Cioè, lei filtra la mia voce.
3: Sì, ma io... invece ho distinto perfettamente un porca. Scusi se lo sottolineo.
6: Cosa fa? Bestemmia?
3: No, no, lei ha cominciato.
6: Ma io sono attore.
3: Io sono regista, veda un po'.
6: Ha vinto lei.
3: Infatti. No, non impreghi.
6: Ah, cazzo!
3: Chi è? Lino Banfi? Porca puttana, vuole anche fare tutto sulla cosa pelata.
6: Allora cosa intende per stupore?
3: No, dice...
6: Aspetta, tipo Montagne Russe. Quella...
3: Bravo, sì, quell'effetto lì un po' di... Prego.
6: Okay.
3: Troppo Montagne Russe, troppo. Meno Montagne Russe, più Brucomela.
6: Brucomela?
3: Più Brucomela. Troppo Brucomela così, troppo. Una cosa contenuta. Lei riflette tra sé e sé, deve essere interno, capisce? Lei tra sé e sé dice, ma questo non riconosce più neanche la vita dalla morte, capito? È una cosa intima. Prego.
6: La sega.
3: Si è afferrato il pene, oltretutto anche moscio.
6: Non è una situazione che fa eccitare tantissimo.
3: Ma su questo sono d'accordo con lei, però meno intimo, più... buttiamolo un po' via. Liberiamoci di questo pensiero, diciamo, questo non riconosce più neanche la vita dalla morte, prego. Ma insomma, dottor Stronzo, che cosa vuol dire muore?
6: Andrea, tu non ricordi cos'è la morte perché ti hanno sparato alla mamma mamma.
3: Cos'è la mamma mamma, scusi? Che parte del corpo è la mamma mamma?
6: Andrea, tu non ricordi cos'è la morte perché ti hanno sparato la testa.
3: Non capisco, dottor Stronzo. Spiegati meglio.
6: Porco.
3: No, senta, scusi, rientra, se sente, se percepisce, lei che imprega come un camionista bulgaro, se sente, cioè, vede questo coso peloso lungo?
6: Ma io quando vedo i film che parlano delle persone col pensiero,
3: sì.
6: Fanno...
3: Che film vede lei, figo, gli sfortunati? La storia di Alzheimer vede lei? No. Non guardi solo Rain Man e Forrest Gump, guardi anche altra filmografia.
6: Che miseria.
3: Aspetti un attimo, riparta, prego. Deve rispondere al dottor Fanti che l'ha detto. Non capisco, dottor stronzo, spiegati meglio.
6: Andrea, ti hanno sculacciato i ricordi con una maniglia senza porta che fa bang bang e poi ti viene la bua. Quando la bua ti viene molto molto forte e smetti di respirare, allora muori.
3: Usi un linguaggio troppo tecnico per me, dottor stronzo. Fammelo vedere. Fammi vedere che cosa significa morare.
6: Morire. Morire, non morare. Si dice morire, porco.
3: No, ma perché, scusi? Ma perché in prega?
1: Non perdete la prossima puntata di Doc intitolata Tette piccole, culo molto bello.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora, il foglio che stai portando
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chitarino! Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché
1: non
4: è il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Mike, la guardi, la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi, dai, Leo,
2: dai un cazzo, come
1: fai? Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire
2: sì, dice, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, no. Li la guardi, dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Rocco in Translation.
1: Rocco in Translation. Only on Jinjin Radio.
2: Nemico dell'igiene è un brano dei Queen, tratto dall'album Cogito Sterco Pus del 1980. La canzone, scritta dal mitico Freddie Mercury, con le mani imbrattate di cacca di cane randagio, racconta in modo sporco e tondo l'avversione del frontman dei Queen verso l'igiene personale. I numerosi svenimenti ai concerti dei Queen non furono infatti provocati dall'eccitazione, ma dalle ascelle pezzate di Freddie, che si vantava di non essersele lavate dal 1978 al 1990.
0: In translation.
2: La chiazza gialla sì, sotto l'ascella mi piace che stia lì, così è ancor più bella. Lo spazzolino no, usarlo non potrai per mantenere in bocca il mio effetto serra. E tra i denti cresce la rucola, sotto le unghie ho una foresta. Faccio lo stesso odore nei piedi e nella testa, e nel piatto sputo la forfora. Sono una chiavica perché così mi piace la mia discarica. Non l'abbandono mai.

Enrico Deligiane. Il brano ebbe un successo straordinario e si aggiudicò ben 12 dischi di pozzanghere di vomito. Ma il successo dei Queen non si fermò di certo qui. Quello stesso anno la band inglese vinse anche l'Oscar per la miglior colonna sonora grazie al film Brutti cazzi per me. Grazie al film Brutti cazzi per Mary. L'anticiclone ormai si fa vicino. L'inconveniente è che arriva dal mio intestino e nel naso vive la vongola. Sono una chiavica perché così mi piace. Mi do la carica se non mi lavo mai. Sono una chiavica, profumo di letame. La mia discarica non l'abbandono mai. Vivo libero e giocondo, sogno sterco in tutto il mondo ed un mare di liquame. Sono una chiavica perché così mi piace. La mia discarica non l'abbandono mai. Sono una chiavica, profumo di letame. Sono una chiavica, però non chiavo mai.

nemico dell'igiene dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto da Luciolla e non dimenticate il proverbio: non esistono donne brutte, dipende tutto da quanta vodka bevi.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però.
1: Che è il suo parò?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
4: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
3: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
5: Fammi vedere che cosa significa morare.
6: Morire, morire, non morare, si dice morire, porco...
5: No, ma perché, scusi, ma perché in prega?
3: Finalmente la produzione di Doc è arrivata ad una svolta. Mentre il dottor Fanti inizia a recuperare la memoria e a riprendere confidenza, il dottor Stronzo entra in un vortice di blasfemie e peggiora sempre di più la sua imbarazzante prestazione. Puntata numero 8, Supercomparsa e la scomunica.
7: Allora, questa è la scena clou di tutta la faccenda che stiamo mettendo in piedi. Questa è la scena in cui il dottor Fanti, che è il protagonista, ormai si è capito.
6: Aspetti, prendo la carta e la penna.
7: Non serve, non serve.
6: È per prendere gli appunti, se no.
7: Non prenda appunti, non servono. Dicevo, questa è la scena più importante, nella quale il dottor Fanti, dopo essere stato privato in modo violento della memoria, la riacquista e quindi ritorna in possesso delle sue normali facoltà. Scena importantissima, quasi. Cerchiamo di non sbagliare. No, dica lei, dico. Stronzo.
6: Chi?
7: No, lei,
6: dottore. Ah, è il dottore.
7: Dottore, stronzo. Non sbagli, mi raccomando.
8: Il dottor Lebra in dermatologia, il dottor Lebra in dermatologia. Il dottor Maghi in astrologia, il dottor Maghi in astrologia. Il dottor Cacca è morandería, il dottor Cacca è morandería.
5: Paolo, è successo, è successo.
6: Andrea, cosa è successo, Andrea?
7: Ma perché solfeggia, scusi, perché? Perché questo andazzo?
6: Pensavo che trasformarlo anche un po' in un musical. Lì so anche il passo.
7: No,
6: che
7: ma
6: fatto.
7: Questo è un dramma medicale.
6: Ma va molto di moda.
7: Ma non me ne frega
6: se
7: cazzo.
6: Se vogliamo puntare a Broadway.
7: Non vogliamo puntare da nessuna parte. Noi dobbiamo puntare, arrivare alla fine di questa puntata. È già la prima battuta, mi sta già a romper cazzo.
6: Mi sembrava una buona idea.
7: A lei, a me no, che so io il regista. Chi è il regista?
6: Lei.
7: Io, ecco. Non è un paese democratico questo set.
6: Meno male
7: mio.
6: Che non ha fatto la battuta a chi è lo stronzo.
7: Ecco, infatti. Sarebbe stata pedissequa e pleonastica.
6: Chi è pedofilo?
7: No, dico pedissequa e pleonastica.
6: Sono sorelle?
7: No, sono due termini della lingua italiana. Pedissequa che consegue, pleonastica che aggiunge il troppo.
6: Troppo. Due nomi da stronza.
7: Sì. No, è il troppo. Se fa due figli, le chiami pleonastica e pedissequa che si addicono alla sua personalità.
6: Vado.
5: Paolo, è successo, è successo.
6: Andrea, che è successo, Andrea?
5: Credo che mi stia tornando la memoria.
6: Davvero? Come fai a dirlo, cazzo?
7: No, meno concitazione. Perché
6: sono venuto in moto, c'ho ancora l'adrenalina.
7: Ma pina, vuoi bussare la prossima volta? Faccia guidare sua moglie.
6: Meno?
7: Meno, molto meno, sì.
6: Davvero? E come fai a dirlo?
5: Con la voce, Paolo.
6: Con le mani.
7: Con i piedi. Vaffanculo. Ecco, vada lei. No.
6: Era divertente, vede che il musical ci sta.
7: Non ci sta il musical, non ci sta. Non si fa, non è Broadway questo, è Cinecittà. Se fa il dramma medicale. Medicale ci sono i medici. Vada avanti.
6: Andrea, cos'è successo, Andrea?
5: Credo che mi stia tornando la memoria.
6: Porca...
7: No, ma finito le sbottà, scusi. Ma perché deve impregare?
6: Perché nella commedia moderna...
7: Ma non è una commedia, è un dramma medicale. Questo è stato sparato in testa.
6: Lei non ha visto I Soliti Idioti 3, dicono un sacco di parolacce e funziona.
7: Ma sì, ma noi stiamo a fare un'altra roba. Siamo un dramma medicale.
6: Come fai a dirlo? Andrea!
7: No, senta, scusa. Questa sfumatura blasfema che lei dà al personaggio non è coerente.
6: Ma perché questo dottore me lo immagino un po' aggressivo, un po'...
7: Ma perché?
6: Passivo, aggressivo.
7: E allora sia più passivo. Me tolga l'aggressivo e rimanga il passivo. Prego.
6: Davvero? E come fai a dirlo?
5: Mi sono appena ricordato una vecchia barzelletta che mi ha raccontato mia nonna in punto di morte. Lo sai perché i sordomuti si masturbano con la mano sinistra? Perché la destra la usano per dire ah, sì.
9: Io non l'ho capita.
6: Anch'io.
7: Ma signora, ma lei se fa i cazzi suoi? Ma è la barzelletta, è cosa del testo.
9: Beh,
7: che...
9: ma io sono un po' come dire il test del pubblico, no?
7: No, che lei è un infiltrato che non voleva nessuno e che nessuno capisce che ci fa qua.
9: Intanto i miei panzerotti li vogliono tutti.
7: Sì, ma non è contestuale. Se non ci fossero i panzerotti ci sarebbe il cestino.
9: Che schifo.
7: Lei deve ridere a questa barzelletta, contenuto.
10: Riprendiamo dalla risata del coglione.
6: Stronzo, non coglione.
7: Bravo, ha fatto bene a sottolineare. Prego. Troppo poco. Troppo. Sì, ma che è Scooby-Doo? No, vai una risata. Cioè, da compagnone, vedo.
6: Da compagnone?
7: Da compagnone.
6: Forza proletaria!
7: No, non quel compagnone, se sei un grosso compagno.
6: Ah.
7: Una risata da cameratesca.
6: Hai!
7: No, ti tengo giù quel braccio.
3: Non perdere la prossima puntata di Doc intitolata Fritta, è buona anche la merda.
11: Radio 105.

0: Pronti? Arrivi là?
1: Madonna mia, cosa è arrivata?
0: Pronto?
1: Ma porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
0: Ascolta, va a cagare, struzzo.
1: È un danneggiato mentale.
0: Va a cagare, sfigato.
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
2: Pronto?
1: Con chi cazzo sei? Che dici... Con chi cazzo sei?
2: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
1: Sono Tony Termosifoni.
2: Come quello dei termosifoni?
1: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
1: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. Odi lì che lo blocco
2: chi
1: in una gabbia
2: di... termosifoni?
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
2: Quello dei termosifoni?
1: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
3: Rispondi.
2: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
3: Rispondi.
1: Nervosa mille.
4: Pronto?
1: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
4: Siamo a posto.
3: Rispondi.
1: Nervosa mille.
4: Pronto?
1: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
4: Perché?
1: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto.
4: No, siamo a posto.
1: Ma vero?
5: Pronto?
3: Rispondi.
5: Pronto?
1: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
5: Ma lei chi è, scusi?
1: Sono Tony Termosifone.
5: Ma lei con chi pensi che parla?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
5: Guardi, lei ha chiamato la residenza Nilo, con chi vuole parlare?
1: Ma vero?
5: Ma chi è questo?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
3: Rispondi. Madonna.
1: Senti il vento!
5: Pronto?
1: Sono Tony Termosifone. È un danneggiato mentale.
5: Come?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Ascolta, ma cosa vuole?
1: Dove cazzo siete?
3: Rispondi.
5: Pronto?
1: Cos'è? Cosa vuol dire? Cioè, vuoi dirmi di stare zitto?
2: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
1: Sai cos'è?
2: Lo sa che viene a disturbare una persona?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
2: Ma perché io vado a chiamarlo?
1: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
3: Rispondi.
2: Non si permetta più di telefonare.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
6: Prossimamente nel Wonderland.
7: Qual falange di Cristo Redentore.
8: Pronto?
1: Potevi chiamarmi, eh?
8: Porco cazzo! Zitto!
3: Ripeti.
8: Sono il promotore della paura!
6: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Questo è Wonderland.
9: Lo Zoo di 105. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale Lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
10: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
9: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
11: Davvero? E come fai a dirlo?
12: Mi sono appena ricordato una vecchia barzelletta che mi ha raccontato mia nonna in punto di morte. Lo sai perché i sordomuti si masturbano con la mano sinistra? Perché la destra la usano per dire ah, sì.
13: Io non l'ho capita.
11: Anch'io. Lei deve ridere a questa barzelletta, contenuto. Sì, ma che è Scooby-Doo? No, vai una risata, cioè, da compagnone, vedo.
14: Da compagnone?
11: Da compagnone.
14: Forza proletaria!
11: No, non quel compagno nel senso un grosso compagno. Ah. Una risata da cameratesca.
14: Hai!
11: No, ti tengo giù quel braccio.
9: Nonostante le vergognose performance di Supercomparsa, siamo riusciti ad arrivare alla puntata numero 9, intitolata Willy Wonka era palesemente pedofilo. Motore partito e azione.
11: Faccio una risata di circostanza, ecco. Troppo di circostanza. No, non deve cambiare la tonalità, non è un problema di intonazione. La barzelletta. Troppo squillante. Troppo poco. No, più. No, che è satana. No. Sì, è il mostriciatolo del Jabba the Hutt. No, non rida. Faccio solo. Perfetto, bravo, sì. Nella scena 4 lei viene inculato da un maniaco super dotato. Ah, vede che ride. Ti è piaciuta la barzelletta, eh?
14: Va bene così.
11: Ah, bellissima. Scena 4 lo stesso.
15: Facciamo entrare il maniaco arrapato.
14: No, scusi, non è neanche coincidente con la storia. Dov'è il maniaco? Cosa c'entra?
3: Ciao.
11: Visto come ride bene lui.
14: Ammazza come ride bene. Poi si.
3: Bel ragazzo che sei.
14: Adesso abbiamo fatto conoscenza.
3: Volevo fare. Quando è che lo inculo? Quando è che lo inculo? Regista.
11: Guarda, quando vuole. Noi facciamo tutta una barra, poi prendiamo le parti migliori.
14: Ah, okay. Facciamo un piano sequenza unico.
11: Sì.
3: Allora, fermo così e. Ah!
14: Ah! Credo che la mia reazione forse non era coincidente con lo sforzo che ha fatto il maniaco. Però sono ancora scioccato.
15: In bocca, in bocca.
11: Benissimo, adesso il maniaco può tornare nel suo istituto. Se va a lavare i denti, la prego.
9: Interno giorno. Interno giorno. Ospedale Santa Forfora. Il dottor Fanti viene chiamato in fanteria. Ad attenderlo tutto solo e in lacrime c'è il dottor Stronzo. Quando il dottor Fanti chiede spiegazioni sullo stato emotivo del collega, il dottor Stronzo gli confessa che prima dell'incidente in cui Fanti ha perso la memoria, loro due avevano una relazione omosessuale. Il dottor Fanti si mostra sconvolto, ma anche un po' ricchino.
11: Lei se scopre froggio. LGBTQI.
14: No, non lo leggo.
11: No, dico LGBTQI.
14: Chi?
11: Quello è la sigla, è l'acronimo.
14: Ah, va bene.
11: Vabbè, insomma, andiamo avanti, adesso ho 4 battute del cazzo. Dai, forza, cominciamo con l'interfono, via.
16: Il dottor Pane in salumeria, il dottor Pane in salumeria. Il dottor Orco in blasfemia, il dottor Orco in blasfemia. Il dottor Fanti in fanteria, il dottor Fanti in fanteria.
11: Che è? La rinite allergica? Che è sta roba?
14: Sto piangendo con, come è scritto qua, con estremo contegno.
11: E questo è l'estremo contegno? Questo è l'estremo saluto a lei che ha la tubercolosi?
14: Faccio una roba più...
11: più intima, più sofferta.
14: Come lo vale? Un pianto...
11: greco.
14: Scapadopoulos.
11: No, Scapadopoulos, scusi. Ma che è Scapadopoulos? No. Troppo, meno.
12: Dottor Stronzo, ti vedo in lacrime. Qualcosa ti turba?
14: Sì, Andrea. C'è la cosa del tuo passato.
11: Una.
14: Sì, Andrea, c'è una cosa del tuo passato. Meglio,
17: sul nostro passato che deve assolutamente sapere.
12: Sono tutto orecchie, dottor Stronzo.
17: Chiamami Andrea.
12: Preferisco Stronzo. Non siamo ancora così intimi. Che è sta roba? Che è il tacchino? Che è?
14: Il groppo in gola.
12: Lei così groppa in gola?
14: Non lo so.
12: No, è una sensazione di occlusione deve dare. Troppo occlusione così, no. Meno, una sensazione più... Le parole rimangono strozzate, capisci, nella laringe e quindi escono a fatica.
14: Ok, allora. Invece noi siamo molto più intimi, Andrea. Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria noi eravamo... amanti.
12: Avanti? Avanti rispetto a cosa?
14: No, non avanti. Oh.
12: Ma che fa sta roba? Tolga quella mano dalla tasca, scusi.
14: La patisce.
12: Ho capito.
14: Sì, è venuto anche
12: vuole
14: duro.
12: Dare 5 minuti con sua moglie, vediamo se...
14: Mi è venuto duro.
12: Cambiamo il camice, mettiamo un camice più ampio che nasconda l'erezione.
14: Metti un cuscino, faccio la finta pancia incinta.
12: Ma cosa c'entra lei? No, ma scusi.
9: Cosa succederà nella prossima puntata? Il dottor Fanti si lascerà andare alle provocazioni del dottor Stronzo, magari finendo a lingue attorcigliate e qualche stantufata nel c***o. Non perdete la prossima puntata di Doc dal titolo molto inclusivo, Rettoscopia col cazzo.
18: Lo Zoo di 105.
19: La sderenata dello Zoo di 105.
20: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Fabio. Vorrei dedicare una serenata al miglior amico Davide, che ormai da mesi mi chiede di dedicarne una alla mia ragazza e non lo sopporto più. Vive purtroppo in Germania per lavoro, si spacca il culo tutti i giorni facendo il corriere e sta diventando un esperto di puttane. Ora sta in fissa con un centro massaggi asiatico. È diventato il suo nuovo posto preferito. Vi prego, asfaltatelo. PS, non vedo l'ora di poterlo andare a trovare per andare insieme a puttane. Siete grandi, Fabio.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Fabio, il tuo amico, ti voleva dedicare una serenata.
2: Non ci posso credere, ma veramente sta succedendo.
3: Ha giocato da 10. Tu volevi fregare che lui la faceva la sua fidanzata, invece lui te l'ha fatta
2: no,
3: a te.
2: No, mio Dio. Dai, è giorni che ne parliamo di piarci la vicenda. Sono pronto, quando vuoi.
3: Benissimo, te la faccio sentire, caro. Arriva!
4: Davide, che giri con lo Scania alla Germania, ti spacchi il culo e vai a troie con nonchalance abitudinaria.

0: Jones.
1: Ah, visto che canzo mo Davide, eh?
2: Da quando sono in Germania tutti i giorni la compagnia è dello zoo, non faccio altro che ascoltare le puntate in replica tutto il giorno.
1: Boh, grandi, ti tengono bel compagnia e allegria.
2: Complimenti davvero, grazie mille.
1: Comunque non andare dalle cinesche, qua rubano i soldi, vedi, fanno la sega soltanto. Se proprio devi andare a chiavare, vai, picchi una polacca, una russa, una brasiliana, che spendi un po' di più, ma la soddisfazione aumenta.
2: Qua è legale, quindi è pieno, dove vai vai.
1: Lo so, state bene alla Germania, solo qua in Italia un casino.
2: è vero, mannaggia.
1: Ciao.
2: Grazie mille davvero.
1: Ma va, grazie a te e vattene a puttana.
2: Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
7: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
6: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
7: Cioè?
6: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 31 anni già che sono qua.
7: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
6: So che deve succedere qualche cosa, però.
7: Anche lo zoo?
6: Ma dicono, ma dove?
7: E dimmi cosa?
6: Che devono cambiare, però.
7: Cioè?
6: Che ne so, adesso vai alla profondità.
7: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
6: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
7: A chi?
6: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
7: Ah, vai, c'è la certezza.
6: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
7: Guarda, andate.
6: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non vai in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
7: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
6: Vogliono levare un po' di cose.
7: Un po' di persone.
6: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
7: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
6: Direttore di Rete 4.
8: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
6: Però Alain, sempre questo mio fa.
9: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
6: Perché sta in media se. Però dicono, Alain, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad Ulisse, il piacere della scopata. Siamo in un luogo che sicuramente vi sembrerà poco familiare. Alle mie spalle ci sono missili e motori di dimensioni pazzesche e anche delle scatole metalliche con dei piccoli oblò. No, non siamo in un centro dimagrante estremo e nemmeno in un centro che vende saune, ma siamo alla NASA, il centro di ricerche spaziali americano, tanto famoso anche per i film dove gli alieni ci spaccano il culo e poi qualche improbabile eroe li caccia a calci in bocca con un piano che fa acqua da tutte le parti. Beh, ma a parte il cinema, che sappiamo farcirci di grossolane cagate, nella realtà l'uomo ha investito tanto nella ricerca spaziale e un giorno di ben 50 anni fa un manipolo di sfigati mise il primo piede su quel inutile ammasso di polvere che è il nostro satellite chiamato Luna.
3: Il 20 luglio del 1969, mentre in Italia la gente scopava in spiaggia a Misano sulle note di Castellina Pasi, tre coglioni si sono fatti imbarcare e sono partiti a bordo di una caffettiera per arrivare a sbarcare sulla Luna, che sembrava una fetta di groviera tonda.
2: Eh sì, avete sentito? Caffettiera. Sì, perché quale sano di mente salirebbe a bordo di una roulotte fatta di fogli di alluminio per essere spinto da giganteschi motori fuori dalla stratosfera, coadiuvati da un calcolatore elettronico con meno capacità di un moderno orologio Casio? Solo un coglione americano invasato del cazzo.
3: Mentre metà del pianeta comunista sperava di poter assistere ad una grossa grigliata di Yankee a mezz'aria, l'altra parte del pianeta democratica ha assistito alla più inutile conquista mai perpetrata, che di fatto non ha dimostrato null'altro che sulla Luna non c'è un cazzo.
2: Ma gli investimenti fatti per sparare tre stronzi su un sasso nello spazio sono serviti perlomeno a fare altre importanti scoperte. In culo alla fame nel mondo.
3: Grazie ai soldi spesi per ste troiate, sono state scoperte altre cose che oggi ci servono, come la lente antigraffio per gli occhiali, i termometri auricolari, suole ammortizzate per le scarpe, apparecchi per i denti invisibili, strumenti senza fili di corrente a batteria, filtri per l'acqua del rubinetto, navigazione satellitare, la schiuma dei materassi, rilevatori di fumo, la scanalatura delle gomme per il drenaggio della pioggia, porca quanto non me ne frega un cazzo.
2: Pazzesco, vero? È sempre così. L'uomo si masturba al pensiero di fare il figo e toccare un sasso nello spazio e non si rende conto che per farlo risolve decine di problemi più importanti per l'uomo e lascia i brevetti ad aziende che ci fanno il grano. Che stronzacci, cazzo! Ma chi sono i tre coglioni che si sono fatti imbarcare a partire su un petardo di 60 metri verso una biglia calva di roccia senza la sicurezza di tornare avvolti dalla carta stagnola come un kebab?
3: I tre astronauti sono Collins, Aldrin ed Armstrong. Il primo però non conta un cazzo perché ha solo guidato il cesso di ferro.
2: Di fatto, dei tre astronauti, l'unico che ci ricordiamo è quello che ha pronunciato la frase che più mi fa innervosire ogni volta che la sento.
4: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, del gran cazzo che me ne frega, ma non poteva spaccarci un viva la figa! Semplice, lineare e infinitamente più d'effetto. Ma no, sti americani del cazzo devono sempre fare i fenomeni. Insomma, il demente è stato Armstrong, che per il resto della vita è stato confuso con il nero che suonava la tromba negli anni 50. Che cognome di merda. Non potevano mandare un cazzo di Smith. Ancora oggi gli americani si fanno le seghe parlando di questa conquista del cazzo, ma sulla Luna ci sono andati anche i cinesi che fino a ieri taroccavano i maglioncini di Gucci. Di che cazzo stiamo parlando? Sono 50 anni che non contano più un cazzo nello spazio gli americani.
3: Gli astronauti si bevevano la loro piscia, cagavano in un buco, dormivano seduti e si sostenevano con le buste di cose in polvere. Praticamente Paolo Noyes in una serata qualsiasi del 2006.
2: Bene, per oggi è tutto in Ulisse il piacere della scopata. Chiudiamo qui l'avventura della scoperta dello spazio da dentro questa riproduzione del vettore Apollo 1 che portò l'uomo nello spazio, nel quale mi farò una grandissima sega cantando l'inno americano. Alla prossima puntata!
5: Oh, say can you see my the darkness?

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta

0: sapere che prima che tu perdessi la memoria noi eravamo amanti.
1: Cosa potrà succedere adesso? Scatteranno c***i nel culo? O il dottor Fanti deciderà di frenare l'istinto omosessuale che non ricorda di avere? Motore partito, azione.
0: Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria noi eravamo amanti.
2: Avanti? Avanti rispetto a cosa?
0: No, non avanti. Oh.
2: Ma che fa sta roba? Tolga quella mano dalla tasca, scusi.
0: Sarà la pattizia.
2: Ho capito.
0: Sì, è venuto anche
2: vuole
0: lui.
2: Dare 5 minuti con sua moglie, vediamo se...
0: Mi è venuto duro.
2: Cambiamo il camice, mettiamo un camice più ampio che nasconda l'erezione.
0: Metti un cuscino, faccio la finta pancia incinta.
2: Ma cosa c'entra lei? No, ma scusi.
0: Non so cosa sia, si vede che entro tanto nel personaggio.
2: Troppo entra nel personaggio.
0: Allora...
2: Meno.
0: Esatto. Proprio vicivendendo.
2: Eh no. Vicendevolmente.
0: Esatto, proprio vicivendevolmente.
2: No, vicivendevolmente no. Vicendevolmente.
0: Esatto, proprio vicivendevolmente.
2: Non è chiaro, non è chiaro. Vuole farlo a pezzi? Facciamo vicendevolmente?
0: Sì.
2: Prego. Esatto, proprio vice.
0: Esatto, proprio vice.
2: Devo.
0: Devo.
2: L'mente.
0: L'mente.
2: Benissimo. Così l'abbiamo, le attacchiamo, poi ci penso io in montaggio, eh? Mm. Bene.
0: Esatto, proprio vice. Devo. L'mente.
2: Non so che dire. Dottor Strunzo, sono sconvolto, ma se devo essere sincero, non del tutto sorpreso. È un po' di tempo che mi domando come mai la merda mi scenda dal culo con così tanta facilità. Ora è chiaro perché me l'hai spanato per bene.
0: Però così mi fa schifo, mi perdono.
2: Anche a me.
0: Così è un po' troppo.
2: Pensi io che lo devo vedere grosso così nella telecamera.
0: Cioè, non so chi ha scritto sta roba, però è forte.
2: Quello con la voce rauca di prima.
0: Adesso è un po' troppo.
2: Troppo, troppo.
0: Però,
2: però anche Brokeback Mountain l'hanno fatto così, eh.
0: Cosa ha detto, scusi?
2: Dico, anche Brokeback Mountain l'hanno fatto così.
0: Una media per me.
2: Cosa c'entra? Perché me l'hai spanato per bene.
0: Con tutto il mio amore, Andrea.
2: No, senta, scusi, però non si faccia venire i gonati.
0: Scusi, questo è forte.
2: Perché questa è la scena in cui voi capite il vostro retroterra, arcobaleno e limonate come i pazzi.
0: Ma chi?
2: Baciami, stronzo.
0: Ma vai a fanculo.
2: Come vai a fanculo?
0: No, scusi, mi è venuto distinto, proprio...
2: Ma cioè, no, un bacetto. Mette le labbra in fuori.
0: E così?
2: Così, sì.
0: Adesso cosa devo fare?
2: Niente, stia così, adesso Fanti la bacia.
0: Uè, culatone!
2: Manca ancora la scena di dar culo, tra l'altro. Facciamo domani. Retrogrado.
0: Cosa?
2: Il pubblico vuole questo, vuole storie con l'omosessualità. Sono moderne.
3: Omofobo di merda!
2: Senta l'autore.
0: Ma non è che sono omofobo, è che non sono predisposto.
2: Se non voleva dare limonacco a un uomo, non doveva accettare la parte.
0: Vabbè, ho capito, però c'ho bisogno di soldi.
3: Il dito unto è pronto, siamo pronti per girare l'ultima scena. Pronti, motore partito, azione!
2: Baciami, stronzo. Sì. Non parlante. Quanto sei morto.
3: Neanche me l'avete chiesto. Grande dottor Manone, ottima interpretazione.
4: Salve Manone, un po' che non ci vediamo, eh.
5: Vuole stringermi la manona. L'altra però.
1: Una storia avvincente. Un viaggio tra la medicina, la memoria, dita in culo e tanto, tantissimo altro. Questo è Doc. Medici senza cervello ma con i culi spanatissimi.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Alan in Love. Alan in Love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Chi sei?
2: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
1: Sei Alcio.
2: E allora, come andiamo, signora?
1: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
2: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
1: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
2: Strano, che strano.
1: E come va tu?
2: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se ha visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
1: Sai che è presto il compleanno di Aldo, vero?
2: Lo so, lo so.

0: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
1: Ah.
0: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
1: Aspetti signora che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio...
0: Mi ha salutata.
1: Bene,
0: e ha detto che facciamo una fotografia e la mando... Alfio, perché è un amico mio.
1: Ah, bene, bene, me lo saluti tanto allora.
0: E sarà fatto.
1: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. E io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
0: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Cort, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
1: Renzi, certo, sì, sì, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
0: Ho capito, sì, lo conosco.
1: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson. Te lo ricorda?
0: Buono anche quello. Poi c'è Obama.
1: Obama viene sicuro.
0: Matteo.
1: Matteo Renzi viene.
0: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Che cosa? Ma non dirlo.
1: No.
0: Matteo Renzi.
1: Sì.
0: E poi Obama. Si inculano loro due.
1: No.
0: Matteo Renzi.
1: Sì.
0: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
1: Aspetti un attimo signora, lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
0: Eh sì, ma mi fa più possibile o che scherzano.
1: No,
0: ma dopo Renzi
1: Ma no, signora, lei
0: Renzi mi ha detto guarda che a me mi piace scherzare, mi ha detto qualche se ti ho detto questo è solo per scherzare.
1: No, Matteo Renzi, allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Ma signora, noi siamo militari, capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si incula.
0: Non lo sapevo io questo.
1: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no, che sbarcano
0: con
1: i fucili, con i mitra, tutti muscolosi, ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, cioè uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, presente, no, l'attore?
0: Sì, sì. E dopo anche
1: lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompinaro. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana, poi lui è un bellissimo uomo.
0: Ah, ne resce un capiccio.
1: Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché, devo essere sincero, limona benissimo, cioè proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi, cioè Massimo...
0: Ma quando lo conosco bene.
1: Poi è bello, quando lo limoni lui ti fa cipollino, oh, bestia.
0: È bellissimo. Ho capito.
1: Poi Lino Banfi invece, me lo sono in per un po'.
0: Anche Lino Banfi.
1: Sì, poi ci siamo lasciati.
0: Lo vedo sempre alla televisione.
1: Perché lui mi diceva porca puttana ogni volta. Porca puttana, era un po' fastidioso, ma i terroni.
0: Sì, scherzo,
1: sì, allora tu sei lì che te lo stai lo stai per sbagliare questo. Porca puttana, non sono Ricchione, non sono Fifi, sono commissario, faccio culo così. Vabbè, dai. Dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
0: Ecco.
1: Sono contento di averla sentita, è stato bello.
0: Anch'io sono contento.
1: Bello confidarsi, raccontarle queste cose, bello, bello.
0: Dai.
1: Le voglio bene, signora.
0: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
1: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
0: Io ti confermo che sono una monocoloide.
1: Perfetto, grazie signora, a posto.
0: Ciao, Alfio,
1: me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo gridi. Brava, arrivederci.
0: Ciao.
2: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nelle puntate precedenti, il dottor Stronzo era stato violentato da un pazzo maniaco. E poi si è rivelato mega frocco con il dottor Fanti.
3: Invece noi siamo molto più intimi, Andrea. Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria, noi eravamo amanti.
1: Cosa potrà succedere adesso? Scatteranno c***i nel culo? O il dottor Fanti deciderà di frenare l'istinto omosessuale che non ricorda di avere? Motore partito, azione.
4: Il dottor Fotti l'anima in proctologia. Il dottor Fotti l'anima in proctologia. Il dottor Fango in dermatologia. Dottor Fango, dermatologia. Il dottore che mi ha scopato al buio in segreteria. Il dottore che mi ha scopato al buio in segreteria.
3: Andrea, ho bisogno di un tuo parere riguardo a questo paziente.
5: Certo, dottor Stronzo. Beh, così a prima vista mi sembra abbastanza chiavabile. Vediamo un po' il culo.
3: Forse non mi sono spiegato bene. Chiedevo un tuo parere medico, non estetico. Il signore balbusastet.
5: Stop! Balbuziente.
3: Chi?
5: Il signore balbuziente, ma la parola che doveva dire lei è balbuziente.
3: Balbus?
5: Balbuziente.
3: Balbuziente.
5: Balbuziente.
3: Non so lo spagnolo.
5: Ma non è spagnolo, è italiano, scusi. Balbuziente, balbetta.
3: Balbuziente.
5: No, no, balbuziente. No, no, no, no, no, non è Zorro lei, no. Balbuziente. No, balbuziente.
3: Ba.
5: Ba. Balburen.

0: produzione di Doc, costata circa 6.000 millini di melloni milionari, ha previsto un cast davvero stellare. Tra gli attori di fama internazionale c'è anche Clint Eastwood.
1: Non vuole, non sa dire balbuziere. Ma come mai lei non sa dire balbuziere?
2: Beh, ci sono certe parole che sono state...
1: Ad esempio?
2: Ho fatto una caduta in moto orribile.
1: Ah, beh, certo, si vedeva.
2: E da quel momento lì alcune parole le ho dimenticate, so dire in altre lingue del mondo.
1: Prego, come si dice balbuziente in cosacco, dica?
2: Non lo so.
1: Che, in che lingua lo sa dire? Nessuna lingua. Non lo dica.
2: Questa l'incide, questo dono.
1: Il signore c'è. Balbetta, lo sa dire?
2: Sì.
1: Prego.
2: Forse non mi sono spiegato bene. Chiedevo un tuo parere medico, non estetico. Il signore balbetta.
1: No, l'ha detto male.
2: Che? Perché?
1: Un'intonazione strana ha fatto, un picco. Il signore balbetta, punto.
2: Il signore balbetta.
1: Dio è balbuziente. E tu come fai a saperlo?
2: No, non quel signore. Questo signore balbetta. Non è vero, signor Sottaceti?
3: Sì, sì, sì, sì, so, sono balbuziente, te.
2: Scusi.
1: Che fa, dallo stop lei, da quando?
2: Io comprendo che ha avuto una carriera straordinaria.
1: Signor Eastwood.
2: Però il signor Eastwood credo che sia palesemente rimongato proprio.
1: Come, scusi? Non ho colto il neologismo.
2: Cioè, che è un po' anticapposo.
1: Anticapposo.
2: Cioè, ha questo problema.
1: Questo è un attore di Hollywood, famosissimo, ha vinto 55 premi Oscar.
2: Ha un grosso problema gerontologico.
1: No, perché nella sua incredibile maturità artistica lui pensa il balbuziente, per non balbettare, canta, parla con un accento diverso. È come quelli con la sindrome di Tourette, figlio della mignotta.
2: Lei ha la Tourette?
1: Sì, solo adesso, ma un attacco solo al giorno mi viene, pezzo di merda.
2: Adesso sono due. Sta aggravando.
1: Sì, per una discesa. Ce la facciamo? È balbuziente. E tu come fai a saperlo?
2: No, non quel signore. Questo signore è balbetta. Non è vero, signor Sottaceti?
1: Ma che sta arrivando dalla poesia dei Carducci, all'elementare?
2: Non è vero, signor Sottaceti?
3: Sì, so, sono balbuziente, te. Pepe, per favore, curaratete, mi.
1: Allora, niente, sta scena non viene. Pausa, signor Eastwood, se vuole andarsi a dare una rinfrescata, vada in camerino.
2: Posso andare in attrezzeria?
1: No, non c'è neanche andare in attrezzeria. Deve stare qua a imparare le battute nuove, che adesso lo sceneggiatore viene a scrivere una scena nuova. See you later.
3: Fuck you, this super comparsa and your mother. I can't work like this.
1: Vabbè, lei è sua madre, si è incazzato, Clint Eastwood. Go to have a little rest. See you later.
3: Super comparsa, you are a fucking piece of shit. I want my manager now.
1: Ha fatto un cazzo a Clint Eastwood, ha fatto un cazzo.
2: Che colpa mia, un vecchio...
1: Ma come si permette? Dove quello 5 volte premio Oscar. Dai, adesso appena torna facciamo un'altra scena.
3: Oh, I'm back.
1: Eccolo, guarda. Hai visto il professionismo? Si è data una rinfrescata, guarda, se appare nuovo.
3: You.
1: Attacchiamo da qua.
2: Ma ha una strana faccia il signor Eastwood.
1: Beh, anziano.
2: No, non ha una faccia da anziano in questo momento.
1: Lei non si preoccupi, vada, di la battuta.
2: Andrea, devo chiederti un parere. C'è qui un paziente che ha un trapano acceso nel culo.
3: La. Cocaine. Gnam, gnam, gnam. Buona la bomba di Milano.
1: Pausa. Toglietemi sto vecchio cocainomene del merda del cazzo. Te pago, stronzo. You and your mother.
2: Un po' di rispetto per il vecchio.
1: Ma è un vecchio con cocainomene.
2: Pure.
1: Si è fatto pure la mia, si è fatto. Via qua.
0: Una storia avvincente. Un viaggio tra la medicina, la memoria, dita in culo e tanto, tantissimo altro. Questo è Doc. Medici senza cervello ma con i culi spanatissimi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un progetto diabolico. Una vacanza da sogno. Il trasferimento di tutti gli elementi dello zoo in una villa pazzesca sul mare, a Miami. A Miami.
2: Ci vuole un merda, figlio di puttana che pulisce tutto.
3: Una bella fica che...
2: Un bastardo di merda che fa da cameriere e un figlio di troia
3: un cuoco.
2: Che...
4: No, no, fica,
3: serve un
4: fica,
3: tutto fare. Serve... fica, una bella fica, fica che ha l'unico schiavo compito di girare serve. In bikini. Una bella fica, deve solo girare
2: uno schiavo
3: in bikini.
2: Di... Ma no, prendi quattro puttane a Miami e te le metti in piscina.
4: Ma va, ti derubano in tre secondi, Paolo. Ma
2: prendi quattro prostitutazze e le metti...
3: Allora, sì, mettiamo a budget.
5: Sai quanto vogliono quelle? Quelle
3: quante vogliono?
5: Quelle vogliono almeno spara. Un millino al giorno.
3: Allora, su 4.000 euro al giorno di puttane.
2: Quella madonna.
3: Porco ragazzi, ma se la dobbiamo fare bene, sennò che sapete, una scassata da 100 euro.
1: In diretta 2 ore al giorno in radio e 24 ore su 24 su tutte le piattaforme social.
3: Questo con un dente
2: alle puttane non ci serve, sta sposate.
3: Meno da guardarle.
2: Ma che cazzo dici? Ma le nostre mogli ci tagliano gli occhi con i coltelli.
3: Allora, amiche, allora non possiamo pippare, allora non possiamo bestemmiare.
2: Ma no, pippare di nascosto.
3: Allora cazzo facciamo? Facciamo le scenette, porca.
2: Ma no,
3: scriviamo le scenette e ci mettiamo le righe sul computer.
5: Se non metti figa non va il programma,
3: ragazzi.
5: Metti
3: figa, bestemmie, droga, alcol, che cazzo facciamo? Curiamo il prato, io...
2: E la fica non possiamo, dai, finisce a schifo poi con le
5: famiglie.
2: Vabbè,
5: mettiamole, me le mettiamo col passamontagna.
1: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, il grande zoo, il grande zoo, in diretta 24 ore su 24 da Miami. Il grande zoo.
5: Scusa, il produttore, quando tu gli presenti la sceneggiatura, la prima cosa che ti dice c'è la figa. Esatto. Ragazzi, cioè, vorrà dire qualcosa.
4: Scusa Paolo, ma mi tocca appoggiarla, proprio glielo appoggio ad Alisei.
2: Vabbè, allora voi pensate a sfruttare la fica. Io sfrutto lo stupefacente e la spesa smodata di denaro in cose futili.
1: Elementi indispensabili: mare, un parcheggio per la moto d'acqua di Paolo, piscina, un barbecue, puttane e alcol come se non ci fosse un domani. Il grande zoo.
2: Freezer, il frigo pieno di champagne, freezer, bevo solo quello.
3: Allora, ti spiego una cosa, il freezer non deve esistere.
2: Cosa?
3: Non deve esistere il freezer.
2: Solo
3: perché
2: roba fresca.
3: Perché la roba deve essere fresca, partorita, gallina, deve cagarmi sul materasso. Non devi andare al supermercato e comprare 6 uova. Devi avere 6 fottute galline minacciate.
2: Scusa,
3: da uno con un canne mozzo.
2: Scusate, di merda. Non ha capito.
3: L'uovo,
2: nel freezer. Canne, voglio solo della roba da bere.
4: Scusate, scusate.
2: Allora,
3: deve venire da Alberto Tomba giù da Aspen con la bottiglia che ha messo
4: io,
3: in fresco nel ghiacciaio. Canne, non in freezer.
4: Orco, non mi fate parlare, io applauso ad Alisei, sono totalmente dalla sua parte.
3: Porca
2: non lo voglio mangiare.
1: Una raccolta fondi per realizzare il sogno dello zoo e una seconda raccolta fondi per aiutare il mercato solidale.
4: Vuol venire a Miami per fare cosa? Montare le scenette, andare in moto d'acqua con quella sua moglie a cercare quei dei cantanti, allora, reggaeton.
2: Vi riempio di droga.
4: Non la voglio la tua droga.
2: Un'ora dopo che siamo dentro
4: vogliamo la figa. La figa e mangiare.
3: Figa, alcol, mangiare, opulenza. No, lui vuole guardare chi l'ha visto con la moglie, sì, in moto, sì, d'acqua, sì. Le vari gerani e mangiare roba surgelata.
4: Fai seguire Big Bunny lì, come cazzo si chiama quel di merda che mi avete rotto i coglioni per 15 giorni.
1: Paolo Nois, Fabio Alisei, il maestro Herbert Ballerina, Pippo Palmieri, Johnny, Lucilla, la Puccioni e la Chicca, né il grande zoo. Il grande zoo, presto, se troviamo i soldi, su Radio 105, in collaborazione con il mercato solidale.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
7: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là. Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
8: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista. Poi fai come cazzo vuoi.
7: Ma
8: Marco,
7: chi?
8: Ma che cazzo stai dicendo?
7: Tu se non eri con me, a conoscenza.
8: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
7: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
8: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
7: no,
8: a fare
7: no,
8: il
7: culo? No, no, no, ti ho messo.
8: Che ti facevi schiacciare?
7: No, no, capito.
6: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
7: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
6: Prossimamente, nello Zoo di 105.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo.
10: Nina, nina, nina.
9: This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo.
10: Nina, nina, nina.
9: This is the zoo.
10: È bellissima.
9: Vai, dai! Questo è
11: Wonderland. Wender l'altra sera, mentre riascoltava una puntata dei Tamarri, quella sulla zucca, si è accorto che avevano chiamato un personaggio strano, sentite.
12: La zucca, ce l'hai la zucca?
13: No, la zucca non ce l'ho, io non ho ortaggi, io faccio solo olio di origine protetta.
12: Ho capito, questo me l'hai detto.
13: Olio di
12: origine protetta, sì, ho capito, l'hai già detto 6 volte, ma la zucca dove la trovo?
13: Ho detto olio, io faccio soprattutto olive. Oh,
12: di origine protetta.
11: A Wender è scattata la molla nel cervello. Estrapolare le voci dallo scherzo dei Tamarri e utilizzarlo per fare gli scherzi telefonici. Ma il primo test va fatto sui componenti dello zoo. Primo test, chiamare Johnny.
14: Pronto?
13: Pronto?
14: Sì?
13: La sento malissimo.
14: Chi è?
13: Pronto?
14: Pronto?
13: Non so, io non riesco a sentirla.
14: Ma non so chi è lei, mi perdoni.
13: Senta, mi richiami su questo numero, per favore.
14: Ma non vedo nessun numero.
13: 335.
14: Ma chi è? Mi dica chi è.
13: Io sono il proprietario della casa che...
14: Pronto? Quale casa, mi perdoni?
13: No, io mi chiamo Franceschini.
14: Come?
13: Io produco olio. Olio di origine protetta.
14: E da me, mi perdoni, da me che cosa vuole?
13: Io produco olio. Olio di origine protetta.
14: E quindi?
13: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io faccio ortaggi.
14: Mi perdoni, con chi crede che sta parlando? Perché mi sa che ha sbagliato numero.
13: Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
14: Sì, quindi?
13: Pronto?
14: Sì.
13: Io sono il proprietario della casa che...
14: Non credo proprio, la casa dove vivo io è casa mia, proprietà mia. Non credo proprio.
13: Sentito o no? Pronto?
14: Sì, pronto.
13: Il numero di chi suo? 335.
14: Hai sbagliato, già sbagliato tu dall'inizio.
13: 63 335. 63 63 57 159.
14: Bingo.
13: La sento malissimo.
14: Non sto parlando.
13: Pronto? Pronto?
14: Sì, mi dica.
13: Per chiavare, non ho capito.
14: Andy?
13: Non lo so.
11: Seconda chiamata, Stefania Nois.
15: Pronto?
13: Pronto?
15: Sì?
13: La sento malissimo.
15: Dica!
13: Pronto?
15: Dica!
13: Non so, io non riesco a sentirla.
15: Pronto?
13: Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
15: No, no, io non posso chiamarla, sono per strada, non ho da scrivere. Se ha bisogno mi richiama lei.
13: Sentito o no?
11: Terza chiamata, sempre Stefania Nois.
15: Pronto?
13: Pronto?
15: Dica!
13: Io produco olio, olio di origine protetta.
15: E a me cosa me ne frega?
13: Io produco olio di origine protetta.
15: E a me che cosa me ne frega?
13: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi. Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
15: E a me cosa me ne frega?
13: Mi richiami su questo numero, per favore.
15: No, mi chiamo, non riesco a scrivere.
13: 335.
15: No.
13: 63.
15: No.
13: 63.
15: No.
13: Pronto?
15: No.
13: Non so, io non riesco a sentirla.
15: Wender, io t'ammazzo di pugni in faccia.
11: Quarta chiamata, la più pericolosa del programma, la calabrese chicca.
16: Pronto?
13: Pronto?
16: Sì?
13: La sento malissimo. Pronto?
16: Mi sente?
13: Non so, io non riesco a sentirla.
16: Pronto?
13: Senta,
16: mi sente?
13: Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
16: Ma lei, la devo richiamare io, mi scusi, ma chi è?
13: Il numero di chi, suo?
16: No, mi ha
13: Pronto?
16: Chiamato lei.
13: 335-63.
16: Ma chi è? Chi parla? Io non chiamo nessuno, chi fa? Chi è lei?
13: Io sono il proprietario della casa. Che... Pronto?
16: Quale proprietario? Quale casa? Ma chi cerca lei?
13: Io produco olio. Olio di origine protetta.
16: Sì, e quindi chi cerca lei? Non ho capito.
13: Io produco olio di origine protetta.
16: Vabbè, arrivederci, salve, buona giornata.
13: Io faccio soprattutto olio di origine protetta. Pronto?
11: Nel prossimo Wenderland.
13: 335.
7: 335, vaffanculo.
13: Io sono il proprietario
7: del... Come ti chiami?
13: Non so, io non riesco a sentirla.
7: Non riesci a sentirmi?
1: Prossimamente, nel Wonderland.
17: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
17: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
0: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
2: Nella puntata precedente, la guest star della serie, Clint Eastwood, incazzato per la pessima recitazione di super comparsa, era andato in camerino e si era tirato 4 grammi di cocaina, risultando totalmente handicappino e un pelo spasticabile.
3: Ma ha una strana faccia il signor Eastwood.
4: Beh, anziano.
3: No, non ha una faccia da anziano in questo momento.
4: Lei non si preoccupi, vada, dia la battuta.
3: Andrea, devo chiederti un parere. C'è qui un paziente che ha un trapano acceso nel culo.
5: La la la la la la la la. Cocaine. Gnam gnam gnam. Buona la bomba di Milano.
2: Storpiettoso e decisamente mangiato dagli effetti della bamba trovata nel camerino, la produzione di Doc decide di cambiare la trama. In questa puntata, il dottor Stronzo è implicato di corruzione. Motore partito. Azione.
6: Dottore, soffro. Se sto seduto per più di un anno di fila, poi mi fanno male le gambe.
3: Ho la soluzione per lei. Prenda 100 gocce di Corrutin, prima e dopo i pasti. Vedrà che tornerà come nuovo.
7: Dottore, ho un problema. Ogni volta che mi masturbo con la carta vetrata, soffro di copiosi sanguinamenti vaginali.
3: Non si preoccupi. Ora le prescrivo del Corrutin in pastiglie. Ne prenda 7 scatole al giorno per i prossimi 5 anni. Se dopo 2 minuti non vede alcun miglioramento, triplichi la dose.
8: Dottore, quando accadono terribili tragedie nella mia vita, sento come una sensazione di tristezza.
3: Me.
4: No, stop. Cosa? Che sta a fa la moto? Che è Valentino Rossi?
3: Qua ci sono
4: È una persona che riflette. Riflette, come l'uomo.
3: Rifletto?
4: Rifletta. Lei riflette così?
3: Sì.
4: E che sta a pensare?
3: Adesso?
4: Ah, fregna.
3: Sì.
4: La faccia sedere. No, non rifletta. Vada a degetto. No, non del getto di sperma.
3: Ah, scusi.
4: Che ha capito?
3: Stavo si era collegato alla
4: non
3: fila.
4: Era collegato mai.
3: Ah, okay.
4: No, non rifletta. Va dritto con la battuta. Togliamo questo momomo. Togliamo.
3: Ok.
4: Prego.
3: Questo è davvero insolito. Per fortuna ho la cura che fa per lei. Prende una pillola di Corrutin dopo ogni respiro. Nel giro di un lustro si sentirà come un uomo.
4: No, che è questo lustro sust?
3: Conosco. Cos'è inglese?
4: Lustro è un periodo.
3: Ah, è uno dei 7 nani.
4: No. Neanche uno dei gemelli diversi.
3: Sono nastro
4: azzurro e
3: no,
4: Tony.
3: No, faccia lo stupido.
4: Ah, io faccio lo stupido. Lustro sono 5 anni. In periodo dei 5 anni si dice che c'è lustro.
3: Ah, quante cose si imparano.
4: Vuole dire 5 anni?
3: È un termine marinaresco?
4: No, ma perché dovrebbe? Scusi, uno che sta 5 anni al mare.
3: Vado.
4: Prego.
3: Questo è davvero insolito. Per fortuna ho la cura che fa per lei. Prende una pillola di Corrutin e dopo ogni respiro, nel giro di un lustro, si sentirà come nuova.
8: Grazie mille, dottore.
3: È la mia missione curare le malattie. Dopotutto, ho fatto il Gnartar di...
4: Gnartar? Che è Gnartar?
3: Ah, è un'ombra sul foglio, scusi.
4: Ma come? Ma lei legge? Ma perché legge?
3: Ho sempre letto io.
4: Ma non deve leggere, deve mandare a memoria, sono 4 battute cacate.
3: Il foglio è attaccato sulla schiena di quel signore lì.
4: Ma il signore è una comparsa, ma che c'abbiamo? Una comparsa che va in giro che voglia dalla schiena.
3: Grazie, Giacomo, potresti levarti dall'ombra. Uno che mi dà una mano.
9: Ricordati che mi devi dare anche 1000 lire.
3: Va bene, dopo te le prendo.
4: Lo pago col vecchio conio. Sì, ma infatti mi sembra una persona brillantissima. Vabbè, cerchiamo di non inquadrarlo, però. Signor Giacomo, si muova, stia un po' più a sinistra.
3: Ecco, così per...
4: No, lei però non strizzi gli occhi quando fa la battuta, perché si vede che legge.
9: Ah, signor super comparsa!
4: Sì.
9: Ma aveva promesso un'orzata ieri,
3: Dopo le fago l'orzata, non si preoccupi, ce l'ho in camerino l'acqua.
9: E non si dimentichi le 1000 lire.
3: Ma ci mancherebbe altro, guardi, fresche di conio.
4: Scusi, una domanda, sì. Può sembrare... Come ha fatto a far evadere il signore dalla struttura?
3: Si vede tanto?
4: Ma c'è ancora il lenzuolo arrotolato a mano.
8: Grazie mille, dottore.
3: Di nulla, è la mia missione curare le malattie. Dopotutto ho fatto il giuramento di Ippocrita.
10: Dottor Stronzo, potrei parlarle un attimo in privato?
3: Andrea, mi stavi spiando, Andrea?
10: Sì, dottor Stronzo. Non ho potuto fare a meno di notare che ultimamente stai prescrivendo a tutti i pazienti questo nuovo farmaco, il Corrutin. La cosa mi puzza, dottor stronzo.
3: Andrea, è chiaro che tu soffri di paranoia post pallottola in faccia.
1: Andrea,
3: tieni, ti prescrivo una cura di Corrutin. Prendine 3 capsule ogni volta che stai per iniziare un pensiero.
10: Basta, questo è troppo. È chiaro che ti sei fatto corrompere dalle case farmaceutiche per prescrivere il Corrutin. Confessa, quanto ti pagano?
3: Non è come sembra, Andrea, non ho avuto scelta, mi stanno ricattando.
10: In che senso?
3: Mi hanno fotografato mentre andavo dal paptaptato.
10: Chi è questo tappatappetato?
3: Optamoto.
10: No, omeopata, il medico omeopata.
3: Omanauta.
10: No, non so di omeopata, ma veramente.
3: È un'altra di quelle parole che dopo l'incidente non so più.
10: Ma che cazzo, ma questo come
3: cos'è, in inglese?
10: No, è italiano, anzi.
3: Omeopata.
10: Omeopata.
3: Omeopata.
10: No. Omeopata.
3: Omeopata.
10: Non lo so dire.
3: È proprio gutturale.
9: Lo so dire persino io, omeopata.
10: Anche il signore sfortunato.
3: Vabbè, capito.
10: Lo facciamo dire al signore sfortunato.
3: Va bene, allora ecco. Io mi fermo nel punto giusto e lo sfortunato.
10: Ecco, allora lei faccia, mi hanno fotografato mentre andavo dal e lui dice omeopata.
3: E io continuo la frase.
10: Esatto. Perfetto. Sì. Beh, passiamo proprio all'empirismo. Prego, Jack, andiamo.
3: Mi hanno fotografato mentre andavo dal
9: omeopata.
10: Questa roba veramente Ionesco ci fa una pippa, prego.
3: Se si viene a sapere, perderò il lavoro.
10: Cosa? Tu vai dal
9: omeopata?
2: Una storia avvincente. Un viaggio tra la medicina, la memoria, dita in culo e tanto, tantissimo altro. Questo è Doc. Medici senza cervello ma con i culi spanatissimi.
5: Omeopatico! Omeopatico! Lo so dire anch'io! Dai, dai, porco! Tirate fuori la bamba buona di Milano! Sono Clint Eastwood! Ah!
11: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
12: Amore, io esco!
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
13: Quanto stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the fic.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
13: Sì.
15: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
13: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
13: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
13: Ah, ma non ci posso credere, una della seta. Ah!
1: Sì.
13: Ah!
1: Sì!
13: Dai!
1: Sì!
13: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
1: No, aspetta, fermi tutti!
13: Che cazzo!
1: Devo andare in bagno.
13: No, dove vai? Dove vai?
15: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
1: Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
13: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
1: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah, sì.
13: Sì, sì, dai, dai.
15: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No, scusa, no. Vista.
13: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzolò, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
13: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
15: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
13: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
13: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Ormai tutto può accadere. Tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali, padre Maronno. Ma per Santina è tutto assolutamente normale. È tutto assolutamente normale.
18: Se la morisse ancora stasera, meo sarea.
19: Sarea.
18: Con quella tua ragazza lì, ecco, a Mario Pizzetta la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
17: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zodi 105.
20: Pronto?
21: Qui base terra?
20: Pronto?
21: Signora, mi sente?
20: Sì, ci sento. Chi sei?
21: Chi sono, signora? Chi vuole che sia?
20: Sei tu, Alfio.
21: Come sta, signora?
20: Insomma, sono qua con la gamba. sto anche un po' male, ma insomma stavo guarendo.
21: Ho scoperto cosa è successo, io l'avevo mandato, ho sbagliato, anziché mandarle un ginocchio nuovo, le ho mandato un c***o con le palle. E quindi quando il postino ha visto ha detto: ma no, non posso consegnare un cazzo con le palle alla signora Santina.
20: Che bravo, grazie, sei tanto buono tu.
21: Lo so.
20: L'ha detto anche Alessandro.
21: Grazie,
20: mio nipote.
21: Sì, lo so. Io sono l'unica, persona che non l'ha mai presa in giro, signora, mai, è vero?
20: Lo so, lo so, è troppo buono sei.
21: Lo so.
20: Non mai che ci avrei affiato l'amore così cattivo con te.
21: Mia moglie, ma mia moglie è una pompa, signora, sa. Purtroppo è successo un incidente diplomatico. Attraverso il nostro satellite Beckenbauer, che praticamente riflette la circoncisione spermatica del cheeseburger Burger King, che viene poi trasmesso velocemente attraverso il canale di Zamber con tutti i trick booster poi del caso e Sproviero. Cosa è successo? Che Moreno, che era in ufficio insieme a Salvaderi, mentre stavano praticamente attivando i Balbalbabau, che è il
20: presente. Per sentire oggi non è la festa di Aldo,
21: ecco,
20: il compleanno.
21: Attraverso il satellite Tantantatan, cos'è successo? Aldo ha visto che lei l'altro giorno aveva in casa sua Pietro.
20: Cosa?
21: Ha visto che c'era Pietro. Sai
20: è
21: che...
20: venuto Aldo a casa mia?
21: No, attraverso il satellite ha visto che c'era Pietro a casa sua.
20: Chi, Aldo?
21: Eh sì.
20: Ma come?
21: Col satellite.
20: Mi ha fatto vedere che c'è Pietro.
21: Noi abbiamo...
20: Avrà sbagliato forse perché c'è Claudio.
21: No.
20: E poi c'è, aspetta, l'amico di Aldo. Di...
21: Signora, noi abbiamo...
20: Alessandro, poi c'è Alessandro, dopo c'è anche mio nipote.
21: Signora, noi abbiamo dei satelliti che riescono a vedere quanti peli ha nel buco del culo lei, lo sa, signora?
20: Sì, ma siccome io ho tanta gente che ho tre nipoti, giusto?
21: Sì, ma signora, mi dica la verità.
20: Sono due maschi e una femmina.
21: Signora, mi dica la verità, perché sennò qua viene fuori. Io non dico niente a nessuno, ma è venuto per sbaglio lì l'altro giorno Pietro, due minuti?
20: Cosa?
21: È venuto Pietro a casa sua, lo dica a me.
20: Dunque, io le dico la verità. Era venuto questa mattina.
21: È lì adesso.
20: Per ritrovarmi solo, per vedere come sto. Ma adesso al 20 penso, non so quanti ne abbiamo oggi. No, il 20 non è 20 oggi.
21: Signora,
20: 18, 19, 20. Mi ha detto che mi...
21: Lo sento parlare.
20: Sarà qui neanche una settimana perché deve curarmi insomma la gamba perché mi fa male, ecco.
21: Lui che cazzo è diventato
20: ma
21: dottore?
20: Ma lui dopo va via, ti dico la verità, è venuto sì.
21: Ma signora, si scopava le pecore, adesso fa il dottore?
20: Scopavasi le pecore, andava dietro le pecore, andava dietro tante
21: adesso fa il dottore, scusi, che le cura il ginocchio. Che...
20: Come?
21: Ma vada da un medico, non da Pietro, signora. Cioè, ieri sera... cosa è successo? Che Aldo ha detto: devo chiamare mia moglie per invitarla al mio compleanno. Ha attivato il satellite Zanzamberberg e ha visto che c'era Pietro in casa. E lì si è incazzato come una iena. Ha preso la prima puttana che ha trovato per strada e se l'è sposata. Se l'è sposata.
20: Oh santo Dio.
21: Ma io gliel'ho detto, signora, che lei è la moglie.
20: Ma fammi sentire, lui ha sempre fatto così, vero? Anche quando c'era Berlusconi, adesso che mi viene ancora in mente.
21: Sì, ma signora,
20: ricordi,
21: di chi è?
20: Berlusconi le bussava da
21: non mi fa mai parlare. Signora, di chi è la colpa qua? È sua, però. Non
20: è
21: di
20: anche colpa sua, però.
21: No.
20: Perché siete a dare ad
21: Ma lei continua a portarsi il goloide in casa, lo storpio sardo, ma lo mandi a fare le pecore, sto goloide. È la badante.
20: Sì, lui va a prendere soldi, vero? Va a lavorare e canta. E poi fa anche il capitano generale, quel cazzo che lei. Ma però dopo la sera va a far godersi e va a Troie. Ha finito una sotto un'altra. Finito la seconda sotto la terza. E dopo la terza fa la quarta. E dopo la quarta fa la quinta, anche 100. Ti pare giusto secondo te?
21: Però scusi, lei continua a portare a casa il pecoraio magico, signora, dai.
17: È ufficialissimo, ragazzi. La mummia è cotta di Aldo. E trovare una fine a sta storia sarà davvero impossibile. Solo la morte potrà tirarci fuori da sto ginepraio.
20: A te pare giusto, te. È un uomo che mi vuol bene. Se mi volesse proprio bene. Proprio bene.
17: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105.
17: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
6: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
17: Nella puntata precedente, Giuseppone, l'assistente di studio con evidenti problemi mentali,
22: omeopata,
17: è stato chiamato in scena per pronunciare la parola omeopata, perché super comparsa non era in grado.
3: Tranquillo, Andrea. Ora ti prescrivo un coroutine.
22: Omeopata!
4: No, scusi, no, scusi. Signore che viveva in una casetta molto fuori mano. No, omeopata non c'entra in questa situazione. Bastava solo la risata.
22: Scusi.
4: Grazie, lei è molto gentile. Può togliersi il foglio con lo scotch dalla faccia? Meglio sulle spalle. Okay. Grazie, grazie, prego.
17: Puntata numero chi cazzo se lo ricorda? Il dottor Stronzo viene indagato perché ha prescritto un medicinale pericoloso a diversi pazienti che stanno morendo di continuo. Motore partito, azione.
15: Dottor Stronzo, c'è un signore con l'impermeabile e gli occhiali da sole che desidera parlarle.
4: Ah, è Jenna Jameson questa.
23: È brava, eh?
4: Molto brava, meglio di lei.
23: Ha imparato coi porno.
15: Aspetta, poi faceva...
4: No, questo non serve, non serve, non serve. Va bene parlarle, fermiamoci lì. Dottor Stronzo, prego.
23: Ora non posso. So assistensis.
4: No. Senta, scusi, il numero di parole che lei non riesce a pronunciare si sta moltiplicando.
23: È il cracker.
4: Mm. Vuole sputare? Le prendo un fazzolettino.
23: Giotto.
4: Ah, ecco, bravo, prego.
23: Ora non posso. Sto assistendo il dottor Fanti in un'operazione di pneuno...
4: Ma sul serio, dove sta lo sceneggiatore? Ma che cazzo ne verrà una... pneuno-plero-pericardiectomia?
24: Salve, mi avete chiamato?
4: Scusi, adesso Burrasconi, lei mi dice che sta a dire pneuno-plero-pericardiectomia?
24: Certo, l'ho scritto io.
4: Ah, lei è lo sceneggiatore?
24: Sì.
4: Ah, ora mi spiego il successo altalenante di questa serie.
24: Pneudopleuropericardiectomia.
4: Ecco, allora vuole dirlo lei? Posi i pastelli a cera, non se li metta nel naso.
24: Allora facciamo come l'altra volta, lui arriva fin lì, lo dico io?
4: Sì, prego, okay. Sì.
23: Grazie, Burrasconi.
24: Prego.
23: Ora non posso, sto assistendo il dottor Fanti in un'operazione di...
24: pneumopleuropericardiectomia.
4: Non si preoccupi, dottor Stronzo, vada pure. La parte difficile della pneumopleuropericardiectomia è già passata. Posso andare avanti da solo.
23: Come vuoi, Andrea. Allora ti auguro una buona...
24: pneumopleuropericardiectomia.
17: A questo punto il dottor Stronzo abbandona l'operazione di pneumopleuropericardiectomia e raggiunge l'agente segreto.
23: Buongiorno, voleva vedermi, eh?
4: Scusi, che è? Voleva vedermi?
23: Mie.
4: Mie. Perché mie?
23: Mie.
4: No, quello è il punto interrogativo.
23: Ah.
4: Il gancetto è il punto interrogativo.
23: Ah, non significa... non significa pirata?
4: No, no, no, no. No, no, significa da un'intenzione, perché è una domanda, capito?
23: Pensavo che fosse un pirata, quindi...
4: No, non è un pirata, non c'entra niente, siamo in un ospedale.
23: Buongiorno, voleva vedermi, non sono un pirata.
4: No, il segno non vuol dire che non è un pirata, è da un'intenzione interrogativa, capito?
23: Quindi mi chiedo se sono un pirata?
4: No, chiede chiede all'altro se voleva vederla.
23: Ah,
4: ecco.
23: Chi è l'altro?
4: La gente.
23: Buongiorno, voleva vedermi? Anche se non sono un pirata.
4: No, non deve, non aggiunga, non c'è, il pirata non ha niente a che fare con la serie, siamo in un ospedale. Al massimo dice, non sono un chirurgo, però non è contestuale.
23: Buongiorno, voleva vedermi? Anche se sono un chirurgo ma non sono un pirata.
4: Ma perché aggiunge questa roba? Non c'è scritta.
23: Buongiorno, voleva vedermi?
4: E lo fa dentro. Questo mugu, non deve, buongiorno, voleva vedermi? Stop.
23: Buongiorno, voleva vedermi? Stop.
4: No, senza stop. Allora faccia, buongiorno, voleva vedermi? E si ferma come, è come tipo...
23: Ah, tipo Kung Fu?
4: No, tipo freno a mano.
23: Ah. Buongiorno, voleva vedermi? Crack!
5: No, no, no, per la mano non funziona. E non so, buongiorno, voleva vedermi e scompare, scompare.
23: Buongiorno, voleva vedermi.
2: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa sta diventando più lunga di Oppenheimer. Ci fermiamo qui, tiriamo un sonoro porco e ci riproviamo domani. Doc Medici Senza Cervello.

0: Buonasera Maria Pia.
1: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal servizio SMB, servizio monitoraggio booking. Io sono l'operatrice Venusia Actarus, matricola 25/44. La sto contattando perché il sistema Titan 3 ci ha segnalato che è arrivato un messaggio anomalo nei confronti della sua struttura.
0: Sì.
1: Ok.
0: Che tipo di messaggio anomalo?
1: Ecco, infatti adesso glielo vado a leggere in maniera che poi capiamo come procedere, perché il nostro sistema l'ha bloccato avendo rilevato delle anomalie, d'accordo?
0: Sì.
1: Allora, la firma del messaggio è Luca Alba.
0: E
1: il
0: Luca Alba.
1: Sì, il testo del messaggio è questo: la struttura da fuori sembra perfetta, ma una volta entrati nella hall si sentiva un forte odore di babbuino. Scomodissima la chiave per la camera, ancora quelle degli anni 70 che pesano 2 kg. Le camere sono accoglienti, molto simpatiche le donne delle pulizie, perché con pochi euro si possono portare in camera per divertirsi, soprattutto quella bionda slava. L'ultima parte del messaggio poi è: evitate le colazioni con le brioche vecchie di 20 anni.
0: Ma guardi, noi proprio...
1: No, io immagino, esatto, cioè voglio dire, io immagino che sia
0: inappropriato per entrare, ma proprio anche, cioè, questo è l'ultimo dettaglio.
1: Sì, no, immaginiamo.
0: Come dobbiamo operare?
1: Allora,
0: si può bloccare questa persona?
1: Adesso andiamo avanti, siccome anche noi abbiamo immaginato che sia un'operazione per, diciamo, infamare la vostra struttura ricettiva, abbiamo per l'appunto bloccato il messaggio. Quindi adesso le passo l'ufficio informatico, dove c'è il signor Michele Giordano, che attiverà con lei la procedura per cancellare questo messaggio, appunto, che ovviamente è molto negativo. D'accordo?
0: Ok, va bene.
1: Grazie mille, rimanga in linea.
0: Salve.
2: Servizio monitoraggio booking, tutti i nostri operatori sono a fumare, attendere in linea, per non perdere la priorità acquisita, che poi non ho mai capito che cazzo voglia dire. Sento
3: che... Sì, buongiorno, sono Michele Giordano.
0: Salve Michele Giordano, qui Maria Pia, le volevo chiedere la recensione di cui stiamo parlando, siccome io rispondo da Mistral e dal Meridiano, è relativa al Meridiano o al Mistral?
3: Al Meridiano.
0: Al Meridiano, ok, va bene. Sì.
3: Noi adesso facciamo dobbiamo fare il sistema ci genera un questionario per verificare che la struttura risponda a certi requisiti, perché così il sistema operativo allarmato da un segnale anomaloide di Transformer con Titan 3 potrebbe inserirsi nel meccanismo di Deadmau5, complicando il tutto in una fase di paracetamolo di Calcutta, e poi Actarus si ammalerebbe, capisce? Per il quale poi, rispondendo sì o no alle domande, andiamo a confermare sia la struttura che la falsità della recensione. Poi Booking le manderà una mail con tutti i dati di questo Luca Alba.
0: Ok.
3: Allora, basta rispondere sì o no. Avete babbuini nella struttura?
0: No.
3: C'è un giro di prostituzione clandestina?
0: No.
3: Le brioche sono vecchie di 20 anni?
0: No.
3: Cambiate le lenzuola regolarmente?
0: Sì, tutti i giorni.
3: Ultima domanda: se ho porca un cane, di chi è il cane?
0: Di chi lo porta? Ma qui
3: questa l'ha scritto lui. Allora, se ho porco ha un cane, di chi è il cane?
0: Se io porco a un cane.
3: No, è se o porco, credo sia una sorta di signore, cioè se il signor o porco, quindi se o porco a un cane, di chi è il cane?
0: Il signor che porta il cane, non lo so, qui
3: non ha scritto se porto, lui ha scritto o porco, quindi se o porco a un cane, di chi è il cane?
0: Lo p***o, non nostro.
3: E la risposta è esatta, grazie signora!
4: Bravissima!
3: Ok.
4: Allora cancello?
3: Cancella tutto.
4: Cancello. Come si chiama? Il direttore, il nome del direttore che devo segnare.
0: Manes.
4: Eh?
0: Manes.
4: Ah, te?
0: Sì.
4: Disputandus mes. Amen. Ok, cancellato, perfetto.
3: Perfetto, grazie mille.
0: Grazie a lei.
3: Salve, arrivederci.
0: Grazie, salve.
4: Saluti u porco.
5: Sto morendo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Sogno. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato.

0: testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo!
0: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Bevi qua?
0: Sì.
2: Biberò?
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
2: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
4: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
4: Di una facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no.
2: Ce l'hai alle scarpe,
0: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
2: B! Bibite!
0: Le bibite!
2: B! Banane!
0: Le banane!
2: B! Lascia tua sorella fare B! Le B!
0: Bravo! Oh, infatti, si
2: io
0: sa, esistono...
2: Io non posso respirare con le bocchine!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
2: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
4: Cosa no? Cosa no?
2: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
1: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
2: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
2: Ma è una vergogna!
4: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
4: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
2: Ma
0: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
0: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
0: Giusto, eh?
2: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
2: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffan.

0: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nella puntata precedente, Daniel LoRusso, ormai con le pezze al culo, decide di andare in Giappone per trattare il rinnovo tra la Mandorla Auto Group e il suo pidocchioso concessionario. Calcolando che siamo nel 2021 e bastava una conference call su Zoom, ma in questa serie niente è credibile, nemmeno i capelli del protagonista, che sono palesemente della purina. Miao!
1: Allora, mio caro Kung Fu Pirla, me la metti sta firmetta che così me ne

0: giorno a sorseggiare un Magnum di Crystal da 13 litri o ti devo mettere le mani addosso, figa?
1: Allora la prima cosa è tu, figlio puttana.
0: Ancora vai avanti questa storia.
1: Io ho visto il film Samuel L. Jackson,
0: sì, ma
1: figlio puttana.
0: Lascia stare il cioccolone.
1: TikTok, figlio puttana.
0: Sì, ma dai, dai.
1: Bello, fai tu.
0: Cosa?
1: Fai tu TikTok, brutta figlia puttana, fai.
0: Sai che ti strappo i denti?
1: Allora
0: uso...
1: io non filma.
0: Li uso per una collana.
1: Lo filma. Dai, si scherza, io scherzo, brutta figlia puttana. Io da e tu la puoi andare via. Ecco qua, aspetta che io filma. È difficile filmare con bacchette, eh?
0: Nel derivato dall'albero, non c'è la firma.
1: Perché tu figlio puttana, io ho visto Samuel L. Jackson che tu figlio puttana, grande figlio puttana. Grande figlio puttana!
2: Fale bombolo.
1: Fa bombolo.
0: Sai che giuro, te lo giuro, adesso guardo che marca è il tuo vestito, compro l'azienda e non li faccio fabbricare più per farti dispetto perché ti sta da paura.
1: Allora io adesso mangio pipistrello, fa pandemia.
0: Ancora?
1: Sì, mangia pangolino, fa pandemia, catti tutti i cazzi tuoi, figlio puttana.
0: Figa, questa è una minaccia grossa. Forse è meglio che me ne vada.
1: Tu rimani con tutto anelo come cane, io leggenda.
0: Vabbè, ma ci rivedremo appena apri gli occhi.
1: Sì, sì, brutta figlio puttana.
0: Ancora, va bene.
3: Dopo uno scontro verbale a suon di insulti razziali, lo russo si incammina per la città di Bokinawa, nota per le stesse peculiarità di Bologna. E guarda caso chi incontra? Krumiro, la fighetta giapponese che si voleva ficcare alle superiori. E guarda che coincidenza, la incontra per sbaglio in una città con una popolazione di 130 milioni di persone, che sembrano tutte uguali. Credibilissimissimissimo.
4: Credibilissimo.
0: Figa, ma non ci posso credere. Ma quello è Krumiro, la zoccoletta mandorlata che volevo dare due fucilate nella fighina quando andavamo alle superiori. Porca troia.
2: Scusa, tuo signore, scusa.
0: Ehi, puoi tenere 2 metri di distanza perché credo che tu non abbia un 740 idoneo.
2: Credo tu essere famoso figlio di puttana, mi disse mio capo.
0: Tu c'hai un parente che lavora in una General Motor qua locale?
2: Sì, mio nonno.
0: Ma somigliate, siete due facce di cazzo.
2: Metto mani addosso, eh?
0: Madonna, vai via perché te lo giuro. Tu non hai idea di cosa ti posso fare, capito? Io ti levo i capelli e li indosso come cappello quando piove.
2: Che brutta persona, tu figlio di puttana.
0: Ti giuro, vai via, ti faccio camminare al contrario per tutta la vita, figa. Ti inverto i piedi, cazzo.
5: Daniele, Sune, non potrei crederci. Cosa ci fate tu qui a Bokinawa? A monto proprio piccolo? O forse sceneggiatori di serie SL dei Dementi?
0: Ma figa, cosa hai detto? Non ho capito.
5: Io dico la L al posto della L e la L al posto della L.
0: Forse in passato era annebbiato dalla libidine perché eravamo adolescenti e ti volevo trappanare d'oro. Però, non mi sembrava parlassi così da n***ata.
5: No, handicappato sarai tu e tua madre è anche un po' figlio di puttana.
6: Figlio di puttana!
1: Ah, io ho visto che stava da Jackson, tu.
0: Allora andiamo avanti così, questa.
1: Tu fa, TikTok, figlio puttana.
0: Ehi, ma mi stai seguendo? Fammi capire, ma non puoi andare nel tuo cazzo di ufficio che c'hai? Lasciami parlare con la mia amica. Senti, bando alle chiacchiere, che sono roba da gente povera. Quando eravamo ragazzini, ti ho salvato la vita da quel muso giallo di Chulen. E dopo non hai saldato il conto, insomma. Sai com'è? Sono passati anni, interessi, poi il bot, i CCT, insomma, cazzo ti parlo a fare di borsa che... C'hai un orologio che vale 18 euro, figlio. Magari tu mi puoi togliere il dubbio. Ma è vero che voi Simpson avete la figa a mandorla?
5: Daniel, Sun, tu sempre molto simpatico, ma sempre l'acchitico è pure eccesso. Piuttosto che dare a te mia fica, io passare l'est di mia vita a gingillare mia fica con bacchette di legno.
0: Quindi è un no?
5: È un no, no, figlio di puttana.
0: Sai, noi ricchi sentiamo al massimo 4 parole, il resto non ci interessa proprio, capito?
5: È un no, sì.
0: Dai che ce l'ho tosto, figa.
5: No.
0: Allora quindi no?
5: No, è un no. Qui non ci sono né L né L, quindi N O.
0: No, hai detto lo.
5: No, ho detto no.
0: Magari in giapponese significa si chiamami.
5: No, ho detto no con N di no.
0: Dai, che ho perso tutto oggi. Facciamoci una spruzzata almeno a scarico dello stress.
5: Figlio di puttana, io portare te in posto molto speciale, tu venire con me.
0: Ma che picchio anche le donne, comunque mi stai rompendo i mi stai rompendo i coglioni. Ma che sono una brutta persona.
3: Nel frattempo, a Los Angeles, ma nel quartiere dei poveri, Johnny Lawrence cerca in ogni modo possibile di far alzare dalla sedia a rotelle il suo unico amico e alunno, Miguel Porco Diaz.
7: Sensei, la deve smettere di insistere! Il destino vuole che io rimanga storpio e senza il mio amore Maria Scollata!
8: Ma che cazzo ha avuto che me ne fotta a me del destino?
4: Ecco, dai, allora. Ehi, quattro ruote, fermo così, dai. È il momento di transizione.
7: Non posso fare manco volantinaggio.
4: Allora, ti ricordi il detto giapponese che recita: chi abbandona è figlio di un mona.
7: Mai sentito?
4: Me l'ho inventato ora. Sono forte anche con la rima baciata. Senti, senti, senti, mangia il formaggino mio mentre stilo po***o, capito? Senti, beh, potevo fare il rapper. Adesso quasi quasi mollo karate e faccio il rap. Dai, te devi alzare da sta sedia di merda. Devi tornare a combattere perché ti tisci un cobra can***o, capito?
7: Ma sensei, non lo vede che non si muove niente? Sono destinato ad essere storpio.
4: Come fai venire voglia di definirti? Te lo giuro, ma se non mi facesse piacere vedere che te soffri, definirei. Ora che pensi mi.
0: Ma lei non si vergogna a trattare male il ragazzo sulla sedia, mi scusi.
4: Ma chi cazzo è sito? Brutto figlio puttana.
7: Bravo, ma chi cazzo è lei?
6: Scusa, oh, faccio, l'ho riconosciuto, è un figlio di puttana.
4: Brutto fiol della roia.
0: Vabbè, forse è meglio che mi faccio i cazzi miei.
4: Bravo.
7: Sensei, perché stai salendo in macchina?
4: Ma ti non ti preoccupare, che mi ho una mia visione delle cose. Te resta ferma lì, corison, che mi ho una mira de merda. Hai messo il giubbotto catarifrangente?
7: Sì.
4: La scritta ciapami. Vai. Forza che te ciapo, te ranco, via.
3: Così Johnny inizia una serie di tentativi alquanto insoliti per far tornare a camminare il povero Miguel.
4: Dai, proviamo con questo, dai, qua sono nuove le scarpe.
7: Sì, sì.
4: Cazzo, me ne fotta mi tutti.
7: Aiuto, mi hai dato fuga una scarpa, aiuto, aiuto, vado a fuoco, aiuto, non voglio diventare come Niki Lauda, aiuto.
3: Nemmeno dandogli fuoco aveva avuto successo. Così provò a lanciargli un pianoforte a coda dal terzo piano, dritto sulle gambe. Ma...
4: dai forza Giovanni Allevi, ciappa questo!
7: Aia!
3: Poi una bomba a mano in tasca, ma anche lì...
4: per il Vietnam!
3: Ma niente neanche lì!
7: Ma basta!
5: Miguel? Ma sei sempre a bestemmiare, ti ha sentito? Ma te l'ho sentito tutti!
7: Ma mi hai investito!
5: Adesso io sono sconvolta dal tuo atteggiamento e per fartela pagare vado a scopermi tutti quelli che incontro da qui a casa mia.
0: Salve signorina, l'ho vista passare.
2: Salve,
0: stavo
2: signorina.
0: Ascoltando
2: salve.
0: La conversazione.
2: Salve,
0: vuole
2: salve. Scusi,
0: un passaggio.
2: Ce l'ho prima io.
5: Vi scopo tutti, tranquilli.
0: Vabbè,
5: tutti.
0: Salve, io mi chiamo Mario, lei?
6: Salve, io sono Scolata. Giuseppe, salve.
0: Salve Giuseppe. Salve.
7: Ciao. Scusate un attimo, posso dire una cosa? Sei proprio un puttanone!
5: E tu sei volgare e senza dignità, Miguel!
7: Ma io? Ma avete visto che fa? Scopa con tutti!
4: Allora lei puttana, madre di figlio puttana. Io ho visto film Samuel Jackson.
3: Grazie, Maria Scollata. Ora basta. Ho le palle prosciugate.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nelle puntate precedenti, il dottor Stronzo, malamente interpretato da Super Comparsa, è interrogato dalla polizia a proposito di alcune morti sospette fra i suoi pazienti.
3: Sì, dottor Stronzo, mi perdoni se ho interrotto la sua pneumopleuropericardioctomia. Sono l'agente segreti dell'Intergol. Sto indagando su alcune morti sospette fra i pazienti dell'ospedale. Pensiamo sia da attribuire all'abuso di un nuovo farmaco, il Corrutin. Ne ha mai sentito parlare?
4: No, di nuovo Troppo, così è mannaro. Meno mannaro. No, così è uno che si lamenta della peristalsi, no? Che è? Cos'è? Il cardiotogo? Che è sta roba? No, non deve piagnucolare, deve fare... perché lei finge di non sapere, cioè, perché lei è stato colto in flagrante, con le mani nel sacco.
5: Ah, mi ha beccato.
4: Eh sì, quindi lei fa... non mi pare, come per dire... Cioè, se discolpa, capisci?
5: Ma mi pare!
4: Ma cosa urla? Ma che è una portinaia è diventata? No.
5: Ho fatto 700.
4: Perché? Scusi. È una persona nata nel 74 questa. Perché è 700? No, lo faccio attuale, contemporaneo, prego.
5: Non mi pare.
4: Che cazzo è, Enrico Ruggeri?
5: Musicale.
4: Ma no, musicale, normale. Dici, no, non mi pare.
5: No, non mi pare.
3: Davvero? Molto strano, perché mentre lei eseguiva la pneumopleuropericardioctomia, mi sono permesso di dare uno sguardo alle sue ultime ricette. Lei ha prescritto 190.000 scatole di Corrutin solo nelle ultime settimane.
5: Ah, sì?
4: Che si è spaventato?
5: L'H.
4: Ah, sì.
5: Ah, sì, ora ricordo. Sa, lo stress per la...
3: pneuropleurocardioctomia.
5: A volte gioca brutti scherzi alla memoria.
3: Lei è sospettato di aver causato la morte di almeno 5 pazienti. La dichiaro con l'accusa di omicidio colposo. Ha diritto a chiamare un avvocato.
1: Messo alle strette a proposito delle esagerate prescrizioni di Corrutin, tenta la fuga correndo via veloce come una controfigura e costringendo la polizia ad aprire il fuoco con le pistole di scena.
3: Fermo! Fermo, sparo!
1: A farne le spese è il dottor Fanti, che ora giace per finta nel reparto grandi sfigati dell'ospedale Santa Forfora, con una benda in testa a ricordarci che è ferito alla testa, per finta. Divorato dal rimorso, il dottor Stronzo cerca di fargli visita. Motore partito, azione!
4: Via, dottor Stronzo, tocca a lei. Cominciamo bene, ma vai, forza.
5: Andrea, come ti senti, Andrea?
6: Fermo, dottor Stronzo. Il dottor Fanti è ancora troppo sdraiato per ricevere visite.
5: Mi lasci starmi. Lo devo vederlo.
7: Lo lasci passare, dottoressa. Il dottor Stronzo è un caro amico.
5: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto. Purtroppo, però, va bene.
4: No, non aggiunga. Ma perché fa queste incidentali? Non aggiunga. Vada dritto.
5: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di cranio.
4: No.
5: Ma questo è difficile.
4: Vabbè, ma lei si prepari però un po'. Ma sa, scusi, che ci stanno le cose.
5: Cranio Tommy
4: Appennacchio. Non è Tommy Appennacchio. Chi è questo Tommy Appennacchio?
5: Guarda che è difficile.
4: Ecco.
6: Se no, se volete, lo posso dire io. Faccio sempre le parole incrociate. So brava con le parole lunghe.
4: Quello nella foto chi è?
6: Alfredo, mio cugino.
4: E che sta sulle parole incrociate?
6: Me le sono fatte da sola.
4: Ah.
5: Sì, è una...
4: persona con dei problemi. Giustamente.
3: L'avete chiamato?
4: No, burrasconi, stia.
5: Meno
4: stia.
5: Problemi, pensiamo.
4: E facciamo fare alla signora, prego. Però signora, se tolga le brioche dalla bocca, perché i flauti se li sta mangiando.
6: Sì, scusate, l'anguerino.
4: Ripartiamo dalla battuta.
5: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
6: graniotomia pneumopariedale.
4: Sì, però non con l'accento di un bovaro de Frosinone. Non riesci a dire cranio con la C, dura.
6: Granio.
4: No.
5: Si dice cranio, scusa.
4: No, si dice cranio con la C. Via, che sta a giocare a Monopoli. Vuole anche 20
5: ti
4: euro.
5: Ti faccio un segno io.
6: Bravo.
4: Faccio il segno, bravo. Non troppo evidente, la prego.
5: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
7: No, c'è il fischio. Ma che è Pierino? Ma non lo so, alzi una spalla, non lo so, o faccia un movimento con le sopracciglia.
5: Ok. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione.
7: Si è mangiato le parole.
5: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione.
7: Che? Che è sto qua? Cos'è? Franco Franchi, che fa?
5: Ha fatto l'occhiolino.
7: Ma non riesce a fare l'occhiolino senza fare.
5: No, perché è una disfunzione e quando muovo un occhio.
7: Allora non faccio l'occhiolino, scusi.
5: Beh, l'occhiolino.
7: Scusi, lei deve ammiccare a una bella ragazza che. È mai scopato lei in vita sua.
5: Eh no.
7: Infatti. No, no, è troppo. È una cosa più.
5: Va bene. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di.
7: Gli è cascata la pena.
5: È il segnale.
7: Ma è un segnale che. Cioè, confonde, confonde. Non so, alzi una spalla, alzi una spalla.
5: Va bene. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di.
7: No, vabbè, ma se me la lei come. Ma se.
5: Perché alzando la spalla, sono scivolato.
7: Sì, lei è proprio dinoccolato. Niente, faccio io il segno, va
6: io
7: bene?
6: Io credo di aver capito dove devo entrare.
7: Ecco, va bene. A Martuscello Calafregna, prego.
5: Oh, Andrea, temevo non saresti.
6: Grazie, Tommy, un bravo maritale!
7: Troppo presto, troppo presto, troppo presto.
1: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa sta diventando più lunga di Oppenheimer. Ci fermiamo qui, tiriamo un sonoro porco e ci riproviamo domani. Doc Medici Senza Cervello.
0: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Ciao ragazzi, io e i miei amici abitiamo sul confine con la Svizzera. Uno di loro, Luca, ci ha venduto delle giacche della Stone Island taroccate, prese chissà dove. E siccome è un infame, continua a dire che sono originali, anche se è ovvio che sono cinesissime. Fategliela pagare. Vendicateci. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto, chi parla?
2: Signor Guff...
1: Sì?
2: Salve, siamo della antisofisticazione di confine.
1: Come, scusi?
2: Siamo della polizia di confine.
1: Sì.
2: Salve.
1: Ok.
2: Mi perdoni, la disturbo?
1: No, mi dica.
2: Siamo qua col collega Spincer che stavamo verificando un fermo. Abbiamo avuto stamattina l'occasione di fermare una persona che dice che lei gli ha dato delle cose. È possibile?
1: Assolutamente no.
2: Lei può presentarsi qui in caserma da noi?
1: Assolutamente. Io oggi pomeriggio, guarda, alle 5:30 devo andare a firmare il colloquio di lavoro in Svizzera.
2: Ah, quindi passa dal confine?
1: Sì.
2: Quale confine fa?
1: Ponte Tresa.
2: Ponte? Perfetto. Sì. A che ora?
1: Verso le 5. Scusi, ma lei mi può dire il suo nome?
2: Stinger. Amedeo Stinger.
1: Ma anche il numero di matricola, grazie. No, questa sono chiamato un po' strano.
2: Certo, 1421.
1: Stinger. 14, ok.
2: 1421, Stinger, Amedeo, okay. Stinger. Le sì, passo il collega, mi rimanga,
1: okay,
2: in linea.
1: Sì.
3: Round 2. Sì, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
3: Per l'appuntamento?
1: Io non lo so, cioè nel senso, l'avete chiamato voi, io non ho fatto nulla.
3: Perché ha passato la telefonata, ma non so chi. Lei come si chiama?
1: Luca.
3: Aspetti, prendo il foglio. Chi è questo?
2: Ti ho passato Guff per la giacca.
3: Ah, la Stone Island.
2: Sì.
3: Lei è quello della Stone Island.
1: La Stone Island?
3: Sì, qua noi abbiamo aperto un fascicolo per delle giacche della Stone Island non originali, che sono transitate dal confine. Il fermo che...
1: Niente.
3: Allora, l'indiziato che è stato fermato ha fatto il suo nome come persona informata sui fatti. Quindi lei dovrebbe passare per firmare la dichiarazione di essere persona informata sui fatti.
1: No, io non so, cioè non sono informato sui fatti, perché è una cosa che io non so.
3: Allora, qua noi abbiamo una persona che dice di aver acquistato da lei una giacca della Stone Island che è risultata poi essere una contraffazione. Questa persona ha rilasciato la sua identità come persona informata sui fatti e noi dobbiamo compilare il fascicolo. Poi dopo non succede niente, può andare via.
2: Avvocato, poi...
3: Ha un avvocato, non è niente di grave,
1: No, vorrei sapere chi è la persona.
3: Questo non si può dire chiaramente, ma insomma. Ma le pare, scusi, che noi possiamo dare a lei i dati del querelante? Questi arriveranno con una raccomandata. Adesso questa è la normale procedura. Lei deve solo venire a firmare e a ritirare la raccomandata, basta.
1: Va bene, io sono. Posso passare oggi verso le 5:30, anzi 5:30 devo andare a firmare un contratto di lavoro.
3: Sì, non è un problema, tanto noi siamo qua.
1: Ponte Tresa, va bene.
3: Sì.
2: 2000 franchi.
3: No, 1600 sono adesso. Sono 1600, era 2000 fino a marzo scorso, adesso sono 1600. Lei deve lasciare una cauzione di 1600 franchi.
2: Se no non
1: sì, chi ce li ha? Io non ce li ho.
3: No, ma è una cauzione, cioè è come... Lei ha una carta di credito?
1: No.
3: Come non ha una carta di credito?
2: Allora non può entrare.
3: E allora no, non può entrare, no, non può, non può transitare dal confine allora. Non può passare allora al confine. Dove si trova lei adesso?
1: A casa.
2: In Svizzera, ma, è indagato.
3: No, ma in Svizzera non può entrare allora. No. Allora, lei può entrare se paga, versa la cauzione... E viene a ritirare poi la denuncia.
2: E se lo fermano poi l'arresto.
3: E se lo fermano c'è l'arresto, eh.
1: Allora vengo lì a Ponte Tresa prima e vediamo di risolvere questa cosa.
3: Sì, però deve versare la cauzione, perché sennò noi non possiamo mica lasciare.
1: Vengo lì in caserma a sentire un attimino com'è la cosa. Poi dopo vediamo un attimino quello che mi dicono. Va bene?
3: Va bene, d'accordo. Passi dall'ufficio allora. Aspetti, le passo il collega che sa meglio la procedura, aspetti.
4: Pronto?
1: Sì?
4: Sì, salve, le consiglio prima di fare tutti i vari movimenti di passare però qui da Radio 105, dallo Zoo di 105.
1: Ma andate a fare il culo, va, porco.
5: Ti sei cagato addosso, pezzo di merda.
3: Devi stare attento, a vendere le giacche tarocche, merda.
1: Ma non è vero, non è la tarocca.
5: Ti sei cagato addosso, niente, scemo di merda.
1: Quindi devo andare pure a firmare il contratto di lavoro oggi e tu mi hai rovinato la giornata. Mi ti stavano le gambe.
5: Ciao Riccione.
3: Ciao, stronzato. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Qualche settimana fa Mazzoli ha chiamato nel suo studio Wender perché voleva chiamare Ennio per farsi fare un piccolo insert nel blocco di studio aperto.
3: Sono i tuoi pazienti questi.
4: Ehi!
5: Ennio?
4: Aspetta!
5: Ennio?
4: Porco! Porco! Porco!
5: Come andiamo? Tutto bene? Ma perché? Ma perché? Ma dove l'hai trovato? Ma che cos'è sto robo? Non è umano. Non è umano.
2: Mazzoli sconcertato inizia a capire che Ennio è veramente fuori di testa.
5: Poi, allora, o rispondi e parli o non rispondere.
2: E ritenta la chiamata con Wender al mixer.
4: Basta!
5: Ennio! Ennio! Volevo... Allora, la chiamo da studio aperto, il telegiornale, mi sente? Ma neanche ti lascio... Ma perché...
2: Mazzoli inizia a capire che chiamare Ennio non è un gioco.
5: Sì, è faticoso, eh? È un lavoro chiamarlo.
2: E ritenta nuovamente.
4: Pronto!
5: Sì, buonasera, salve, la chiamo da...
2: E dopo essersi fatto dire quello che voleva...
4: Compro tessa!
5: Ok, perfetto, la ringrazio tantissimo.
2: Ha iniziato ad imbarcarlo, proponendogli di andare a burrare con qualche vecchia.
4: Andiamo a burrare?
5: Io sono di Piacenza, magari ci troviamo in centro e andiamo a burrare.
4: Ma c'è ancora le donne e le vacche da burrare? C'è il posto e le donne da burrare?
5: Se ha voglia andiamo insieme.
4: Porca la... Io sono già la vecchia del paese da andare a burrare, puttana la...
5: Ennio,
4: non ti fanno vedere la vecchia bastarda.
5: Dove sei?
4: Brutto bastardo, dove sei?
5: Sono a Piacenza centro.
4: Non sei mica vicino, non sei, io sono vicino a... Sono a Reggio Emilia.
5: Ah,
4: Reggio
5: cazzo
4: Emilia, puttana la...
5: Perché c'è... C'è questa donna da burlare. Mi faccia parlare, c'è questa giornalista di Reggio, una mia collega che adora chi lavora in campagna e si fa burrare, c'ha un buco di culo così, Ennio.
4: Senti Ennio,
2: Wender sa che Ennio non sa pronunciare la parola uova e allora lo dice a Mazzoli che parte all'attacco.
5: Hai per caso delle uova?
4: Cosa vuoi fare?
5: Eh no, perché a questa qua gli piace farsi infilare le uova nella...
4: Porca la... Nella figa!
5: Le uova!
4: Le uova, ho capito!
5: Uova, Ennio, uova!
4: Le uova!
5: Ce l'hai?
4: Voglio la vecchia da burlare!
5: Allora, senti, stasera... Tu c'hai la macchina?
4: C'ho la palla marrone!
5: E vieni a Piacenza!
4: Devo venire a Piacenza!
5: Vuoi che ti faccia venire a prendere dal mio autista?
4: Non so chi sia.
5: Io lavoro per studio aperto, il telegiornale. Ennio! Lei!
4: Ennio!
5: Ennio, lei se fosse in diretta adesso a studio aperto, cosa direbbe all'Italia intera?
4: Puttana la...
5: Bravissima. Senta, facciamo così, lei scenda in paese a Reggio Emilia e poi la faccio venire a prendere dal mio autista.
2: Altra parola consigliata da Wender a Mazzoli, Geronimo.
5: Ci vediamo davanti al bar Geronimo.
4: Geronimo.
5: Sì.
4: Bar Geronimo.
5: No, Gelenonino.
4: Dov'è?
5: È in piazza, Reggio Emilia.
4: Casa Reggio Emilia, casa Reggio Emilia. Quando devo scegliere?
5: Stasera, che ore sono adesso? Stasera. Sono le 5:30.
4: Ma io finisco tardi nel capo della merda, adesso sono vicino alle bestie.
5: Porca la. Ma lavati.
4: Per 2-6 ore,
5: lavati il cazzo. Però non mi arrivare puzzolente di
4: Madonna, certo che mi lavo con la cosa con secchio mi lavo con secchio lei
5: secchio.
4: Mi lavo come dai
5: col secchio,
4: ma non solo mi lavo con un po' con l'acqua del secchio fa puttana la.
5: Ma dove cazzo
4: c'ho la gomma dell'acqua.
5: Cos'è la gomma dell'acqua? Cazzo è
4: la
5: canna,
4: tutto spaccato là nel bagno, ce l'avevo fuori il bagno, l'avevo fuori.
5: Ah, ho capito, ma non c'è.
4: Adesso c'ho la gomma.
5: Ma a te piace? A te
4: ha spaccato la gomma dell'acqua.
5: Adesso Ennio bisogna cambiare, entro il 2030 ti prenderai una bella Tesla, immagino, elettrica.
4: Che cos'è?
5: La Tesla, quella macchina a forma di uova.
4: La macchina a telefono di uova, porco d'un.
2: Nel frattempo Johnny sta indossando il vestito da Arnaldo per dargli il colpo finale.
4: Ma non la voglio, sono in casa.
5: Vabbè, Ennio, allora facciamo 7:30, ti faccio venire a prendere dal driver, te lo passo così gli dici.
4: Dal driver,
5: l'autista.
6: Ennio!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Sei forte, vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
4: Merda!
8: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma va fangolo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the zoo. Lo Zodi 105 presenta
3: l'asciugone palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come pide, ma perché mi butta giù?
5: Nale, buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di una veloce consulenza proprio al volo.
5: Mi dica.
6: Le spiego, io dentro una vecchia cassapanca, situata in una casa, diciamo, di campagna, sì, ho rinvenuto 88 pipe.
5: Sì.
6: Adesso sono proprietario, a mia insaputa, di queste 88 pipe, ma cosa vuole? Io non fumo, sono una persona dai gusti, diciamo, morigerati, anche perché ho qualche problema di salute, ho quella punta di asma, non so se c'è presente quello fischiettino che viene la notte così. E quindi cosa vuole? Non fumo, non mi è stata offerta parecchie volte la possibilità di fumare sigarette e queste cose, ma io non fumo e non so esattamente cosa farmene di queste 88 pipe, ma penso che abbiano...
5: Me le può portare e valutiamo se sono delle pipe vendibili.
6: Perché le spiego, a me sembra una collezione, diciamo, abbastanza ben strutturata, perché alcune, diciamo, hanno la parte anteriore, quella con il buco, non so come si chiama letteralmente, perché che cosa vuole? Provate a documentarmi un po' in biblioteca, perché in questo momento sono rimasto senza connessione a internet, che è una cosa che frequento da poco. Cosa vuole? C'è una certa età, non lo so usare tanto bene, ma mia nipote mi ha spiegato che se vado su Google posso scrivere le cose e mi dà le risposte. Allora sono andato su Google e ho cercato tipi di pipe, ho scritto proprio la domanda, scusa, mi puoi dire dei tipi di pipe, e ho visto che sono venute fuori dalle immagini, ma non ho trovato nessuna delle pipe che ho. Ce n'è una che c'ha qualcosa da fornaletto, si chiama?
5: Sì.
6: Quel fornelletto lì è fatto di ceramica. Un'altra mi sembra tipo di pannocchia. Poi ce n'è una tipo quella di Sherlock Holmes, non so.
5: Ma
6: se
5: quelle
6: lei...
5: sono pipe che non sono vendibili, per esempio.
6: E come mai? Come mai?
5: Ma perché non sono pipe che si fumano. Non sono pipe che la gente compra da fumare.
6: E cosa sono pipe da lancio? Scusi, se è una pipa si fuma, no?
5: Sì, ma ci sono delle pipe che sono solo dei soprammobili.
6: Ah.
5: Sono delle pipe che invece servono per fumare perché sono buone.
6: Sono delle pipe da arredamento, diciamo.
5: Allora, io le posso solo dire: prenda le 88 pipe, le metto in una borsa,
6: sì,
5: me
6: sì,
5: le porta, io le guardo e le so dire.
6: Perché ce n'è una
5: si come possono vendere oppure no.
6: Esatto, ce n'è una fatta come quella di Sherlock Holmes. Non so se lei ha presente il celebre investigatore britannico. Sì. Non so, magari lei non è un appassionato della saga, perché dalla voce mi sembra una persona molto giovane. Ma ai miei tempi si leggevano molto, sa, le avventure di Sherlock Holmes, diciamo, della sua compare, della sua sodale, il dottor Watson. Poi sono state fatte anche tante trasposizioni televisive. Io sono un fan dei gialli. Ho letto tutta Agatha Christie, lo sa?
5: Va bene, sì, le dico, mi porti le valigie, le pipe, le pipe, io le guardo e le so dare una risposta.
6: Esatto. Ma senta, scusi, ma se ci devono essere funzionanti?
5: Lei le prenda così come sono.
6: Ecco, così.
5: Poi che... assistemato.
6: Perché ce n'è una in una vecchia foto che ho visto che mi sembra quella di Pertini e Berzot. Si ricorda quando l'Italia ha vinto i mondiali nel 1982? Io, tra parentesi, ho anche festeggiato con degli amici, eravamo in Spagna. Pensi un po' alla dominazione. Quell'anno lì eravamo in vacanza in Spagna proprio mentre l'Italia vinceva i mondiali e abbiamo assistito alla vittoria del nostro patrio tricolore all'interno di un locale. Pensi, mi sembra un po' che una di quelle pipe lì fosse proprio quella che avevano Pertini e Berzot. Ma adesso non mi ricordo bene se avevano la stessa pipa o erano differenti. Però così a colpo d'occhio, adesso ho cercato anche qualche immagine, però così a colpo d'occhio mi sembravano proprio quei tipi di pipe lì. Allora magari hanno un valore, perché sa, quelle lì erano persone importanti,
5: le
6: diciamo,
5: vediamo, me le, porti,
6: le vediamo. Senta, contestualmente alle 88 pipe ho trovato anche degli scovolini.
5: Sì, ma quelli non servono.
6: Non servono
5: quelli, no.
6: Perché, ma l'utilizzo dello scovolino qual è, scusi? Perché c'è
5: per
6: proprio
5: pulire la pipa quando ha finito di fumare.
6: Ma io non fumo, cosa me ne faccio?
5: Prenda le pipe e me
6: le porti
5: e poi ne riparliamo.
6: Va bene, d'accordo. Senta, volevo dire, ce n'è una molto molto molto particolare che mi sembra di derivazione cinese, perché è sopra degli ideogrammi dorati. E io cosa vuole? Non so leggere gli ideogrammi. Qualche tempo fa avevo fatto, grazie all'università della terza età che c'è qua dalle mie parti, avevo fatto un piccolo corso di arabo per imparare a leggere perlomeno, diciamo, i segni principali. Lo sa che non c'hanno le vocali, una cosa stranissima, scrivono le consonanti.
5: Le pipe sono...
6: A parte che scrivono da destra verso sinistra come Leonardo da Vinci, ma poi non c'hanno le vocali, usano solo le consonanti, e quindi è un po' difficile. Avevo fatto queste 3-4 lezioni di corso di arabo e c'era la possibilità eventualmente di fare anche il corso di cinese, ma poi purtroppo non ho avuto
5: tempo.
6: Guardi,
5: queste cose me le racconta tutte quando viene.
6: Vengo,
5: perché in questo
6: sì.
5: momento ho da fare.
6: No, immagino, però ecco, mi sembra una
5: se vuole portarmi le pipe benissimo, tutto il resto ne parliamo quando viene.
6: D'accordo, lei è proprio specializzato in pipe, giusto?
5: Sì.
6: Ok, allora senta, le dispiacere di darmi l'indirizzo, perché io ho trovato il suo numero sull'elenco.
5: Siamo in galleria Vittorio Emanuele a Milano.
6: Ma io ho un nipote a Milano, magari lo venga a trovare. Non si fa più tanto sentire, perché cosa vuole? Ha avuto un brutto incidente con la polizia, quel ragazzo lì, se non mette la testa a posto. Lo hanno trovato con alcuni grammi di droga. E quindi sa come sono questi giovani che fumano quegli spinali lì. Sa quelle sigarette che le smontano, le rimontano e poi si mettono a ridere. Non so se c'è presente. Non so, lei si intende di pipe, magari si intende anche.
5: Guardi, la devo
6: di
5: salutare
6: cannabis.
5: Perché ho da fare.
6: Da fare, va bene. Allora senta, io se capito in quella di Milano a trovare mio nipote, che in questo momento purtroppo è dentro una cella San Vittore, ecco, gli porto magari a lui le arance, a lei le pipe.
5: Va bene, grazie.
6: Bella, ringrazio. Ma il prezzo qua, su che costo potrei? Pronto? Ma pensa un po' che cazzo di scortesia. Uno chiede un'informazione e gli buttano il telefono in faccia dopo neanche 19 minuti. Dove andremo a finire? Adesso quando vado a trovare mio nipote mi faccio dare un po' di quella cannabis attiva, la infilo nelle pipe e poi lo faccio fumare col culo. Sto maleducato, disgrazioso. Balurdo!

0: amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
1: Bubusciate te! Manny, la pancetta non la compra più nessuno! È il momento di cambiare!
2: Sì, ma Sid, come sappiamo che piacerà il guanciale?
1: Perché il pianeta intero ha capito che nella carbonara ci va il guanciale!
2: Ma stanno andando tutti verso sud! Perché noi andiamo verso nord?
1: Perché è a nord che riusciremo a differenziarci nella produzione!
2: Sid, mi stai rincoglionendo con le tue follie! Abbiamo sempre prodotto pancetta!
1: Manny, è in arrivo una nuova era! Non capisci?
2: Sarà!
0: L'era guanciale.
3: Tenente John J. Dutt, qui dice che lei è assegnato alla festa di confine.
4: Sì, signore, è vero.
3: La festa di confine è territorio dei bambini di 5 anni. Cosa ha fatto di male per essere trasferito qui?
4: A dire il vero, sono qui su mia richiesta. Voglio vedere la festa prima che finisca.
3: Ah, sì? Che Dio possa proteggerla.
5: E adesso balliamo tutti insieme! Questo è il ballo qua qua, tarararara. Questo è il ballo che fa qua qua qua qua.
0: Balla coi pupi.
6: Cos'hai visto, Bill?
3: Lì c'è qualcosa che ci sta aspettando.
6: Qualcosa!
3: Ho visto un'ombra. Ma...
6: Cosa? Cosa?
3: Mi è sembrato di vedere dei tacchi e una borsetta bellissimi. Erano troppo alla moda.
6: Eccolo lì! L'ho visto, l'ho visto! Wow, avevi ragione! Hai visto che vestito? Era spettacolare!
5: Ma siamo nella giungla! Ma che cazzo si veste così?
3: È un essere di un altro mondo.
6: Ma è strastiloso!
5: Ma chi cazzo è?
0: Predator.

0: Ecco una bella vittima per voi. Si chiama Fabio ed è un coglionazzo lecchino e sempre pronto a pugnalarti alle spalle. Se la mena perché ha scritto dei libri di merda che non si è cagato nessuno, tra cui un manuale in cui insegna a scrivere romanzi. Lui è perfetto per voi. Pugnalatelo. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, salve. Sono l'avvocato serbo Chicchiari. No, non le ho scritto una missiva perché volevo tentare prima una transazione amichevole con la persona che sto assistendo per trovare una soluzione per calmare, gli asti. Io la disturbo in merito al fatto che lei in passato ha scritto un trattato, se non sbaglio, sulla metodologia applicativa per la pubblicazione di romanzi.
1: Metodologia? Un trattato?
2: Come scrivere un romanzo, credo che sia.
1: Ah, sì, vabbè, video su YouTube. Sì.
2: Mi trovo però in questa circostanza un po' fastidiosa, nella quale mi ritrovo ad assistere questo ragazzo del Sud Italia, che avrei il piacere comunque di passarlo in modo che vi potete chiarire molto velocemente. Perché questo ragazzo, purtroppo, tramite la sua pubblicazione, si è trovato in una situazione. A sua volta ha innescato una situazione di disagio dovuta al fatto della non riuscita, attraverso i suoi consigli, il suo metodo, la sua metodologia, nel suo caso non ha funzionato. Allora, la questione, di fondo, almeno dal mio punto di vista legale, è un po' complessa, perché si aprono degli scenari che vanno dal raggiro alla truffa,
1: sono dei consigli
2: alla truffa, perché la sicumera con la quale si produce un titolo, come scrivere un romanzo, si presuppone che lei insegni a scrivere un romanzo.
1: Do dei consigli perché ho ritenuto che quando io ho iniziato a scrivere romanzi, e purtroppo non sono diventato famoso, perché questo lei lo può verificare direttamente sulle classifiche di Amazon, mi sarebbe piaciuto avere una persona che mi desse dei consigli stringati ma utili per evitare di perdere un sacco di tempo e le dico anche dei soldi, perché mi sono rivolto a dei correttori di bozze, ho investito dei soldi per poi alla fine trovarmi poco in mano, ecco.
2: La persona che si è rivolta a me ha avuto anch'esso le sue stesse problematiche, quindi questa persona è molto arrabbiata, ma è purtroppo ha concentrato la sua rabbia nei suoi confronti, perché vede in lei una persona che l'ha indotto nel percorso sbagliato in maniera fraudolenta. Allora io adesso vado un attimo nell'ufficio di là, le giro la linea, lei a modo di confrontarsi con lui, poi vediamo di chiudere questa cosa, sperando di non averla disturbata oltremodo. Un attimo solo, mi consenta.
3: Sì.
2: Palmieri?
3: Sì?
2: Cortesemente, ho in linea lo scrittore.
3: Sì.
2: Lo passi al signore?
3: D'accordo. Questo è la cosa? Sì, questo qua, prego.
4: Ci spacco il culo a questo. Pronto?
1: Sì.
4: Io ti spacco il culo, hai capito?
1: Mi hai fatto
4: spendere 1500 euro per pubblicare il libro e non ha funzionato un cazzo, neanche una copia venduta. Figlio di puttana.
1: Io sto registrando la telefonata.
4: Ma registrate sto cazzo, mi hai fatto spendere 1500 euro, non ho fatto neanche un euro, non ho fatto. Ho letto, ma 300.000 parole mi hai fatto leggere. Figlio di puttana. 1500 euro, tutti i soldi che c'avevo. Bastardo. Bastardo, ti faccio pelare dall'avvocato. Ah, un anno e mezzo ci ho messo a cercarti. Tu non sai quanta strada ho fatto per trovare il tuo nome di merda. Ma adesso l'avvocato ti pela. Ti porti via tutto. Tutto ti porta via.
2: Palmieri, ma chi è che sta urlando?
3: Qui è.
2: Pronto? Pronto?
1: Sì.
2: Mi perdoni, un secondo solo.
4: Tutto! Ci deve portare via tutto!
2: No, mi perdoni. Io le ho chiesto gentilmente di risolvere
4: bonariamente.
2: La smetta! La smetta, perché poi mi passa lei dalla parte del torto.
4: Ma questo mi ha rubato i soldi!
2: La smetta di alzare la voce!
4: Allora io che cazzo la pago a fare?
2: Ma lei mi paga per un'intermediazione, però mi consenta, se questi sono.
4: Allora parlaci tu!
2: Ehi!
4: 1500 euro perso! Bastardo cornuto!
2: Ehi! La smetta di insultare la persona. Lei deve
4: sto calmo.
2: Lei si deve presentare. Lei deve avere un tono, un eloquio educato. Gliel'ho detto 6 volte.
4: Sto calmo.
2: Se no lei va fuori da questo ufficio.
4: Promesso. Pronto?
1: Sì.
4: Sono Carmine Maccarone.
1: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno. Sono calmo. Allora, sì. Io ho letto il manuale da lei scritto per fare il mio romanzo. scritto 318.000 parole, tutte me le ricordo, imbarate a memoria. E poi ho scritto il libro. E poi ho speso 1.500 euro per pubblicare con la casa editrice, che mi ha preso 1.500 euro più IVA per fare 100 copie. E di queste 100 copie non ho venduta neanche una.
1: Guardi, io le posso dire la mia. Ha terminato, parlo io. No, mi dica.
4: Sto calmo.
1: Ok. Come?
4: È un truffatore e anche un cornuto e figlio di puttana.
3: Ancora?
1: Ho capito.
4: Sono stato calmo.
3: No!
4: Non ho urlato.
3: Le insulto, ho detto di no.
4: Allora, lei è un...
3: Chieda scusa, signora.
4: Chiedo scusa per il cornuto e il figlio di puttana.
3: No!
1: No, io non ho truffato assolutamente nessuno, come dicevo al suo avvocato. Anni fa anch'io ho investito dei soldi, non nella pubblicazione di un libro ovviamente,
4: ma,
1: e alla
4: ma
1: fine
4: allora non sei capace a scrivere?
1: No, per correttore di posta.
4: Allora perché fai il manuale? Perché fai il manuale che se scrive non sei capace? Basta! Figlio di puttana,
3: basta, la finisca di insultare.
4: Ah, fai il manuale, non è capace,
3: ma la vuole finire?
4: Mi deve dare 1.500 euro, mi deve dare.
3: Smettere, non puoi.
4: Trovo,
3: non può, ma cosa fa, minaccia, è pazzo.
4: Oh!
3: Basta! Mi ripassi quella cornetta! Escalo qui!
5: Pronto?
1: Sì!
2: Sì, guardi, in 44 anni di carriera, io ho mai avuto una problematica.
4: Bravo!
3: Giuseppe, mi sbatti fuori per piacere il signore dall'ufficio! Esca fuori! Esca! Cosa fa? Cosa fa? Ma metta le mani addosso al signor Palmieri! Esca fuori!
4: Mamma mia!
3: Cosa sta facendo? Aspetta! Palmieri, chiami i carabinieri!
2: Pronto, mi perdoni, c'è una situazione di colluttazione in ufficio, mi trovo costretto a chiamare i carabinieri!
3: Dai!
4: Che mezzo!
2: Cosa hai in mano?
3: Metta giù quell'arma!
2: Aiuto!
1: Chiamo i carabinieri anch'io. Non la conosco e non so
2: aiuto!
1: Che fare.
2: Aiuto!
1: Chiamo i carabinieri, le dico di contattare subito questo numero. La faccio contattare subito questo numero.
4: Stai fermo che c'ho una mira di merda!
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale. Ah!
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chule frule holule chule frule holule chule frule holule chule frule holule chule frule holule wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Metal Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi?
4: A Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ren Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gym della Stone Age?
4: Della Stone
3: Age. Questi gym, cos'è, chiedi? Questi gym della Stone Age.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone.
3: Ma perché scrivono come allo spegnimento?
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'ha la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?

0: rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
1: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
0: L'Aston.
2: L'Aston Martin Vintage.
0: L'Aston Martin Vinger.
2: Ma chi vince? L'Aston Martin vince.
0: L'Aston
2: Martin Vintage.
0: L'Aston Martin.
2: Martin.
0: Martin. Vincen.
1: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
3: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
0: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
1: Psicologicamente. Sì, sì.
0: Migliorare psicologicamente.
2: Non è che psicologicamente.
0: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
2: Non è psicologicamente.
0: No, è psicologicamente. È psicologicamente.
2: Bravo, migliorare psicologicamente.
0: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo!
4: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
3: E così,
5: e così
3: il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
0: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
1: Bacchiera!
0: Che dolore amaro!

0: del programma, eh!
1: Ah! Raga! Come va? Oggi scrivetemi e mandatemi vocali al 342-43105 e ditemi come va!
0: Come vuoi che vada? Una merda!
1: Vai col disco, Gigi!
0: Ritmi serrati, mi raccomando!
2: Vive dentro due vans e la maglia dei gas.
1: Sì! Vai col disco!

0: sta dando il disco!
1: Qualcuno ti... Carotti raccontano che belli salotte, ragazzi, fatizzati, belli giù, picciù!
0: Wow, che puntata!
1: Allora, raga, come sapete ormai da tempo, ho avuto una promozione e faccio le interviste alle persone! Che forte!
0: Vai, Ludo, introduci l'ospite!
1: Oggi con noi abbiamo Kevin Torre, un giocatore calciatore di calcio! Ciao, come va?
2: Bene, grazie, Ludofica. Vorrei ringraziare Radio 105 per avermi invitato qua, per avermi dato questa possibilità.
1: Sì, vero! Grazie!
0: Grazie al cazzo!

0: Ludo, gioco a calcio.
1: Ma forte!
0: Già.
2: Già!
1: Già!
0: Già!
2: Già sì!
1: Ok, che noi andiamo avanti! In quante giocate a calcio?
2: In 72, Ludofica!
1: Ah beh, che squadra grossa!
0: Ma guarda, Ludofica, siamo 11 per squadra.
1: Ah, e quante squadre ci sono?
0: Ludofica, sono 20 squadre, cioè.
1: Ah, ok, allora ciao!
0: Che se salutiamo così?
2: Ludo, sei sicura di chiuderla così l'intervista?
1: Sì, sì, dai, dai!
2: No,
1: io voglio di ciambella!
2: Con o senza?
1: Col buco!

0: Lo Zoo di 105.
1: Porte aperte da Gesù Cristo.
2: Nuovi programmi, nuovi speaker, più techno, più collegamenti, più tanto. Oggi ascolterete alle 8 Traffico dal Veneto.
3: Su sta città piena di merda.
2: Alle 10 Le confessioni di Moana Pozzi. Ore 12 Cristo inchiesta, Satana ha una compagna? Ore 13, preti che mangiano, in diretta dalla chiesa di San Lorenzo. Ore 14, la Cristoteca, con il DJ Angelo della Morte. Ore 17, Padre Pollo. Ore 18, dove sono finiti i mongoli? Ore 20, TGG Cristo. Ore 22, i filmissimi del Cristo. Questa sera in programmazione il film 2001, Gli Apostoli nello Spazio. Radio Maraia, una radio della Madonna.
1: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: The music.
5: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti qua su Radio Maraia. Da oggi una grande novità. Chiameremo direttamente noi di Radio Maraia, la gente a casa, e pregheremo insieme con il nome del Signore che ci accompagna in questa vita difficile. Via con le linee. Adesso Suor Cavalla sta per fare i numeri, la vedo da qui, se per favore ti puoi coprire, ci si vedono le tette di fuori, per favore, grazie. Buonasera signora, sono Padre Pollo. Sto chiamando da Radio Maraia. Che il Cristo sia con me.
6: Hai se esorto, se tu hai la caruccia, hai se mamma, so che ne esorto. Non so che ne mogliere, so che ne dei parenti, so che la caruccia.
5: Signore,
6: sì. Cornuto, che non ti faccio, la caruccia è mamma, te la puttana te è merda.
5: Pronto, sono un prete io, pronto.
7: Pronto?
6: Se mi manda a essere esorto, sono io pronto, se no no, cornuto.
7: Uè, terone di m***a. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oh! Boscimane di merda!
5: Pronto?
6: Se non c'è nome ne è merda, lo sai che fai?
5: Ecco.
6: Ma tu se il nome ne è merda o non c'è nome ne è merda, mandami il tuo numero giusto, che ti chiamo io poi.
5: Il Signore.
6: Se non sei il nome, ma sei comunque sei un coglione merduto.
5: Il Signore.
6: Figlio di puttana, cornuto,
5: signor...
6: e tutti i maneri.
5: Ah.
6: Allora non dai il tuo numero, dammi un numero tuo che ti chiamo io, stupido che non sei altro, contro le tutto.
5: Il Signore.
6: E non rompere i coglioni alle gente che dorme, con l'ordine merda.
5: Sarai punito, certo, perché lei dorme alle 4 del pomeriggio, ignorante bastardo, figlio di. Cristo ti punirà. Bene. Bene, come avete sentito, anche oggi abbiamo parlato con i fedeli della Chiesa e ci sentiamo al prossimo appuntamento qui su Radio Maraia. Ricordo a tutti quanti che se avete qualche anziana a casa tranquilla che vuole pregare con Padre Pollo, può scrivere gentilmente una mail a pippopalmieri@105.net. Buona giornata.
0: Radio 105.

0: Calo di arrivo provvisorio. Continua la nostra permanenza su questo atollo disperso nei Caraibi. E più passano i giorni, e più mi rendo conto che la natura sa essere molto bizzarra a volte. Ho iniziato una relazione extraconiugale, ma forse è un pelo deprecabile dal punto di vista sociale. Ecco come è andata. Giorno 5. Il tradimento.
1: Amore, io vado a caccia. Credo che ci sia un turista tedesco sopravvissuto nascosto tra i rovi dall'altra parte dell'isola. Ho proprio voglia di Wurster e Krauti oggi. Vado, lo stano con il fuoco e poi pappa. Tu rassetta un po' la casa fatta di fango e feci e non fare minchiate in mia assenza, che sono stufa di badare a te come ad un bambino.
0: Stai serena, amo, ci penso io. Ormai so cavarmela in questa natura impera. Aia!
1: Che cazzo è successo?
0: Mi sono puto un piedino con una spinetta.
1: Minchia, sai che a tuo confronto Malgioglio è uno spartano di 300? Dai, stai attento che io torno subito.
0: Ok. E adesso che faccio tutto soletto? Accidenti, cos'è stato questo rumore? Minchia, un primate! Che cazzo ci fa una scimmia su un'isola caraibica? Ma aspetta un attimo, le scimmie mangiano frutta. Questo significa che se la seguo potrebbe portarmi dal cibo. Sì, cosa fica sarà orgogliosa di me. Ciao. Magari se stringo un po' di amicizia col primate si potrebbe instaurare una roba come nei film, che diventa la mia amica fedele e poi mi difende dai pericoli. Uè, scimmia, piacere di conoscerti. Io Ciccio, tu Cita. Ma che fai? Ma che schifo! Ma basta lanciarmi le feci! Ferma, ferma! Ecco, brava, così! Ecco, adesso provo ad accarezzarti e magari si instaura un po' di confidenza e impari a fidarti di me! Ecco, così! Stai serena, scimmietta! Brava, brava! Ma scimmietta, ma che fai? Mamma mia, che intelligenza che hanno i primati! Si vede che ci divide solo l'1% del codice genetico! Incredibile! Ha imparato ad abbassare la cerniera dei pantaloni! Pazzesco! Basta, basta adesso, scimmietta, basta! Ma che fai? Ma scimmia! Oh mio Dio, scimmia! Oh mio Dio, la scimmia mi sta facendo un ciuccia ciuccia! Dio, ne sto traendo piacere! Cita! Oh mio Dio! Sto provando piacere nell'atto libidinoso con uno scimpanzé! E per giunta hai ancora le mani che profumano delle tue feci! Non so se sia il caso, ma credo di volermi lasciare andare! Sì! Ma adesso... Che fai, scimmietta? Perché mi giri? Ma che fai? No, non voglio! Ma non esiste la tua forza brutale animalesca! Sì!
2: Attenzione! La seguente scena di sesso sodomita fra specie differenti è stata censurata dal canale per motivi di pubblica decenza. Ci scusiamo con gli ascoltatori. La trasmissione riprenderà dopo il coito.
0: Che strana la vita. Ma tu è tanto che vivi in questa foresta? Io da piccolo non mi sono mai perso nemmeno un episodio di Tarzan. E ti ho già detto che ho pianto alla fine di King Kong? Tesoro, credo di amarti.
1: Sono tornata e ho beccato quel merda mangiacrauti che si nascondeva dietro una rupe. Stasera si fa l'Oktoberfest.
0: Cielo, mia moglie! Scappa, Cita, nasconditi! Se cosa figa scopre che ho scopato con un'altra, per giunta di un'altra specie, per di più del mio stesso sesso, credo che potrebbe ucciderci!
1: Uè, farmer, dove cazzo sei? Ti sei nascosto?
0: No, eccomi!
1: Ah, dai, su, accendo il fuoco che inizia a bruciargli le piume con l'accendino.
0: Ma i tedeschi non hanno le piume.
1: Ignorante, questa era la mascotte del mini club, tedescone il pollone.
0: Oh wow, ci divoriamo un uomo col costume a gallina?
1: Ma che uomo? Uno che per vivere si veste da pollo su una nave da crociera, lo chiami uomo?
0: La Madonna, che assoluta mancanza di rispetto nei confronti del genere umano. E che incredibile sprezzo del proprio classismo borghese atto all'umiliazione di una onesta categoria lavorativa.
1: Sì, sì, ma... sento puzza come di culi rotti e scimmie.
0: Sì, e deve essere il mio dopo barba.
1: Ah, ok, allora io scuoio il merda, tu accendi il fuoco.
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Io, un ragazzo onesto e fedele, sono caduto nella trappola dei sensi ed ho iniziato una relazione clandestina con un primate. Wow, ragazzi, non ho mai provato delle sensazioni così intense. A parte i peli in bocca e la scarsa igiene e il fetore, quella scimmia sapeva esattamente dove mettere le sue sudice mani. Oddio, come mi batte forte il cuore. Non vedo l'ora di rivederla. PS. Il sesso scimmia è incredibile. A parte i peli che ti rimangono in gola per ore e l'odore di frutta marcia sul pene, credo che sia la cosa più incredibile dopo aver inculato un'iguana allo Zoo Safari. PS2. Sì, ho inculato un'iguana allo Zoo Safari. Ma questa è un'altra storia.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Cazzo, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
2: Giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai. Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai. 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldo, lo soldo, lo soldo, a davo dai.
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane.
2: Ma
3: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio da zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: papà, dammi lo soldo. Papà, dammi lo soldo. Dammi lo soldo. Dava dai, subito, dammi lo soldo.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: This is the zoo, only for you.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Loro sono i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Disturbo Iron Pen? Che stai facendo?
4: Vieni, vieni, super comparsa. Apri la bocca, dai. Apri, passa la testa.
3: Lascia stare i capelli che ho appena fatto.
4: Sto facendo la mia seduta di medio indiculazione.
3: Cioè? Dico, cioè, cos'è?
5: Medindituculazione, non lo sai? La meditazione con un dito in culo. Vuoi provarla, super comparsa?
3: Guarda, oggi purtroppo, sai, il giorno in cui i miei parenti vengono da Ascoli e fanno le olive ascolari, quindi devo tenere, cioè non ho tempo.
5: Tranquillo, puoi usare il mio, tanto è già sporco di cacca.
3: Guarda, e purtroppo sono nato senza l'ano. È una cosa, una rarissima patologia. C'ho la cacca con la bocca.
5: Maledizione, proprio adesso che stavo per scoparmelo. Cosa? Un'invasione di zombie. Presto! Dobbiamo intervenire, super comparsa. Contatta i seguenti super erotici.
3: Posso usare il tuo telefono perché ho finito il credito?
6: Stop. A sta parte non serve un cazzo. Ma te questo, cioè, l'invasione dei zombie. E questo è il codice, il coso. Via. Troppo complesso.
3: Io capisco la sua problematica, ma io non avendo la possibilità di fruire.
6: Lei non capisce la mia problematica, perché la mia problematica è lei.
7: Action!
5: Prego, super comparsa, contatta i seguenti super erotici. La donna con le ascelle lesbiche. Ciabatta Man, Lenig Milf, Nodo alle palle Man, Vater Woman, Cattivissimo Imene, L'uomo sbarra con l'irio, Il magnaccia Gandhi, L'incredibile succhio, Imenel, La donna con la bagiana illuminata, Capitan Riserva, Spider Messico, Palle chiodate Man, La donna col clitoride nelle orecchie, La donna con le orecchie nel culo, La donna col culo sulla fronte, La mamma di super comparsa.
3: Scusate.
5: Che c'è? Dica.
3: Ho anch'io una genitrice che fa l'eroina.
6: Sì, e prima era l'ipertroia.
3: Ah, quindi
5: vado avanti.
3: Era palesemente un'offesa personale.
6: No. Appunto, abbiamo corretto in la mamma di super comparsa perché
3: io... per evitare
6: o per confermare.
3: Va bene.
5: Vado avanti.
7: Action!
5: Mestrolindo, Che Guevanal, La donna con l'edera in culo, Gigi la Troia, Totò e Pompino, Franco e Ciclo, Il Mino Trans e Pippa Sra Woman. Forza! Non c'è un minuto da perdere! Sali anche tu, brutto coglione di super comparsa! In viaggio!
8: Che beh, però, ragazzi.
3: No, perché lui mi ha dato
5: un epiteto.
3: Un moto a luogo, cioè sali dove? Non siamo
6: adesso io le do un avverbio se vuole.
3: In che senso?
6: Preferisce? Il moto a luogo. Se no le do un moto a luogo con avverbio.
3: Prego.
6: Vada a fanculo improvvisamente.
7: Action!
5: Dannazione, sono tantissimi. Mi raccomando, non sprechiamo munizioni. Sbattate solo alla testa. Solo alla testa. All'attacco, super erotici.
9: Mi è caduto il cazzo.
6: L'ho raccolto io, me lo sono messo in un occhio. Ora non vedo un cazzo.
9: Sei simpatico.
6: Peccato che sono un zombie.
3: Dai, levatevi.
9: Chi è questo qua? Oh, è vestito di verde. Ah no, una merda con le mosche.
3: Pugno.
9: Non fa niente.
6: Scusi, zombo. Ma che è? Ma dove combatte questo?
3: Ma lo sa che io non sono molto...
6: Ma allora non combatta, faccia la cronaca, dipinga un acquarello in ricordo della battaglia.
3: Cazzo, posso?
6: Prego, sì, però in un altro film. Quando lei farà Van Gogh, Super Van Gogh, lei dipingerà. In questo film deve combattere.
3: Ma lo scontro fisico non sembra.
6: No, le hanno dato un'arma per colpire a distanza?
3: No, io sono l'unico supereroe senza poteri. quindi
6: non lo so, un arco o una freccia?
3: Non sono capace.
6: La cerbottana, le do io un'armetta, tenga questa bic con le palline di carta.
3: Preferisce più una penna di una spada.
6: Sì, deve essere la ficca al culo.
3: Allora aggredisco?
6: Sì, lei spari le palline, pi, pi, pi. Mi raccomando, senza intervenire.
3: Ah, metto la carta nella bic.
6: E poi puff, puff, spara gli zombie così.
3: Cazzo, ok, va bene.
8: Facciamo rientrare gli zombie, per favore.
6: Prego,
8: dai.
6: Dentro gli zombie, vai.
8: Pronti, azione. Action!
9: Hai fatto?
6: Non riesco a zombare. Stop. Che cazzo fa, scusi?
3: Scusi, lei gli ha dato una penna per sputare la carta in faccia.
6: Ma ho capito, ma me li sta accendendo tutti sti zombie. Ma sa quanto mi costano i zombie?
3: Ma è l'unica arma che ho, io cerco di fare.
6: Ma vabbè, ma se va a sparire in aria, voglio dire.
3: Anzi, succede tutta la carta del copione, mi ha fatto un po' di
6: sete. Come la carta? No, ma non la doveva succedere la carta.
3: Se no non viene la pallina perfetta, non acquista
6: più. Ma non la deve sparare la pallina, la mettiamo poi in CGI, la mettiamo. Non deve. Ma lei mi ha accecato, mi scusi, signor Zombo. Prego, da capo.
8: Action!
9: Non riesco a camminare, mi è rimasto un piede a 3 metri. C'è qualcuno che soffia.
6: Ma che sono a scopare, scusi, perché gli sta soffiando in un orecchio?
3: Perché lei poi in CGI mette
6: cosa? No, io vado
3: la lingua di fuoco.
6: No, io non faccio CGI, io vado in CGL, la faccio licenziata ai sindacati.
10: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: Tamarri.
12: Ciao, oggi Tamarri. Sono alla ricerca di un centro di aspirazione anale per farlo fare alla fidanzata, che dovrà fare colpo colpo dietro dietro. Tac.
11: Tamarri.
13: Pronto?
14: Pronto, è quel che succhia il culo? Pronto?
13: No, hai sbagliato il numero.
14: È che devo fare quella cosa lì che si... Mi scuso, ignorante, non so come si chiama. Che si...
13: Purtroppo ho sbagliato il numero, devo cercare un altro centro. Le consiglio la che sicuramente ha competenze.
14: Non ho capito, come si chiama?
13: Farmacia
14: D. Farmacia D,
13: Sì.
14: Ah, e loro fanno quella cosa di sparano l'acqua in culo?
13: Sì.
14: Ah, ok, grazie. Allora chiamo loro, salve.
11: Tamarri.
15: Pronto,
14: buongiorno. Salve, senta, ho chiamato perché vorrei... Mi sente?
15: Chi parla?
14: Sono Giovannino, salve. Senta, ho chiamato perché vorrei fare una prenotazione per fare la pulizia in quel
15: posto. Ma il numero è sconosciuto? C'è un numero sconosciuto?
14: Non lo so io, ma ho fatto il numero.
15: Se chiama magari con un numero visibile, magari è meglio.
14: Perché? Glielo do il numero, se me lo chiede glielo do il numero se vuole.
15: Sì, aspetti, me lo marco.
14: Sì, Marco. Ma pensate, che cazzo sei, carabiniere, non ho capito.
15: Minchia.
14: Sì, 333-702.
15: Sì.
14: A posto. Senta, allora, un'informazione io. Volevo chiedere appunto per prenotare che devo fare.
15: Il numero, scusi,
14: 333-707.
15: Eh?
14: 707.
15: Vabbè, la richiamo su questo numero, così vedo le informazioni che vuole.
14: Ma no, non è che mi chiama adesso, la stiamo...
15: 333-702-707.
14: Ma che cazzo siamo? Un'ora e mezza a dare il mio numero di telefono in giro? Non gridare che lo sentono gli altri. Ti stavo dicendo...
15: Non ho capito.
14: Ma sei rincoglionito, non ho capito. Ti sto parlando.
15: Ma cosa sono queste parole, scusi? Ma scusi,
14: mi chiama, la chiamo,
15: ma
14: mi dice... Ma lei come si permette a gridare il mio numero di telefono in giro che c'è la gente?
15: Ma
14: magari c'è un carabiniere.
15: Ma
14: non so, un 40 minuti. Che qual è il problema? Non ho capito.
15: No,
14: cioè, che cazzo sei, carabiniere? Vabbè, dopo ti ho dato il numero. Sto parlando, ma hai rotto il cazzo, ma hai detto che mi devo far succhiare il culo e tu che mi chiedi il telefono. Ma come cazzo stai?
15: Ma te sto qua, ma vai.
14: Ma che cazzo va in culo di te? Non vengo a farmi succhiare il culo, ma pensate.
11: Tamarri.
13: Pronto?
14: Signore, salve, sono Massimi di Quarto. Mi ha dato il numero mia mamma, che è venuta là una volta a farsi la cosa dell'ano. Per lavare dentro l'ano.
13: Sì, l'idroncolonterapia.
14: Sì, però io sono... Mi scusi, sono un po' ignorante, non riesco a dirla sta cosa. Volevo sapere, per fissare un po' come funziona, perché la mia ragazza, Carmela, deve fare anche lei sta sciacquata alla cosa del culo.
13: Senti, allora, mi dovresti richiamare, perché mi è uscito privato il numero.
14: Ah.
13: Io adesso sto finendo di lavorare.
14: Ah,
13: o mi mandi un messaggio WhatsApp e io ti richiamo come appena mi libero.
14: Ah, ok. Ah, quindi c'è qualcuno adesso... con la cosa là.
13: Sì, posso stare al telefono.
14: Eh beh, giustamente, là, col tubo in culo. Va bene, allora mando il messaggio.
13: Sì, mi manda il messaggio e nel caso mi dice qual è la dinamica.
14: Alla dinamica per la sciacquata dell'ano?
13: No, mi dice la che problemi ci sono.
14: Ah no, nessun problema, è che vogliamo fare cose di sesso di ano e allora voleva fare una pulizia, insomma. È la prima volta, non volevamo cose di sporcizie, insomma.
13: Mi mandi un messaggio e ci risentiamo come appena mi libero.
14: Va bene, grazie.
13: Salve.
14: Salve.
4: Ah, sto morendo.
10: Nella prossima puntata.
9: A me serve un cento che mi succhi il buco del culo.
16: Arrivederci.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
3: Papino, io mi annoio. Posso vedere la TV?
4: Ma noi non ce l'abbiamo la TV.
3: Quella del vicino col cannocchiale.
4: Ma no, oggi è chiusa la TV, perché c'è sciopero televisivo.
3: Allora ascolto la radio.
4: Ma per carità, la radio è piena di trasmissioni volgari che dicono le parolacce, tipo lo Zoo di 105. Non voglio che diventi un cafone.
3: Ma allora che faccio? Uscire no, la TV no. Ma perché dobbiamo restare tutto il giorno chiusi a casa? Per caso stai cercando di impedirmi di scoprire qualcosa?
4: Io? Ma no, ma figuriamoci. Oh, il campanello, vado io.
3: Ma vado sempre io.
4: Vabbè, stavolta ti riposi che c'hai le ossa fragili. Chi è?
5: Ma come chi è? Merdotide. Sono Rambaldi, no? Pirla.
4: Non ci siamo per nessuno.
5: Ma dai, fammi entrare, Pirla. Non glielo dico al bambino toccoglione che non ha riaperto le scuole, tranquillo, Pirla.
4: Ok.
6: Uè, Fernandozzo, lo sai che hanno riaperto le...
3: Ma era il signore del bar. Che voleva? Che hanno riaperto?
4: Niente, amore del papà adottivo, niente.
3: Le scuole? Hanno riaperto le scuole? Bene, perché mi devo comprare lo zaino, il diario, i libri.
4: Ma no, te l'ho detto che quest'anno le scuole non possono aprire perché i bambini non sono vaccinati e quindi si rischia un'epidemia di peste bubbonica.
3: Madonna mia, io c'ho paura.
4: Ma non ti preoccupare, perché noi rimaniamo chiusi in casa fino a giugno e nessuno si accorgerà di niente.
7: Fernandello carissimo, amico mio, grandissimo numero uno, specialissimo
3: Crusca!
4: Ma tu come hai fatto?
7: Ah, come ha fatto, Fernandez? Sono entrato dalla finestra mentre Rambaldi ti distraeva, no?
4: Ma porca di una miseria, ma adesso pure le alleanze fanno!
3: Hai visto, papino, c'è Crusca! Hai fatto bene a venire, perché se rimanevi chiusi in casa con noi...
7: No, Fernandez, non me la prendo la peste bubbonica, ovviamente! Comunque, ero solamente venuto a dirvi che hanno riaperto le...
4: Le vecchie ferite di un passato lontano che torna a tormentarci?
7: Ma che cazzo stai a dire, Mario? Non ti inventare sempre le cazzate. Hanno riaperto le scuole, hanno riaperto. Le hanno riaperte. Fernandez, svegliati.
3: E vai, allora non c'è il pericolo dell'epidemia. Dai, papocchio, andiamo a comprare le 106 cose che mi servono. Allora, lo zaino, i libri... C'è pure l'astuccio, hai visto che bello l'astuccio?
4: Sì, insomma, non lo vedo benissimo.
3: Ma allora è vero che ti sei venduto le corn?
4: No, le ho solo mandate in riparazione.
3: Bravo papino, quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina che ripara gli occhi da sola, senza mandarli in riparazione. E se non ci riesco invento una macchina che te li manda in riparazione direttamente.
4: Beh, bravo, così la vendiamo e mi riprendo le corna.
3: Papino, ci siamo scordati le forbici.
4: Ah, davvero? Vabbè, ma tanto da quest'anno a scuola non si possono portare oggetti che tagliano.
3: E perché?
4: Perché se ti tagli ti viene un'infezione rara che si prende solo a scuola.
3: E che infezione sarebbe?
4: Lo scuola!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un barbiere per fare la barba al cane, come i gladiatori del film 300. Tac.
3: Pronto?
4: Pronto, sei barberista? Quello che fa barbe, capelli, da uomo però, eh?
3: No, non ne faccio.
4: Cosa fai tu? A parte non
3: capire. Non faccio niente il giorno io.
4: Ah, di notte tu fai la barba dentro il naso.
3: Sì, forse tu quello, non io.
4: Io di brutto proprio grammate proprio schiaccio te proprio.
3: Tu
4: che sto parlandissimissimo. Faccio delle crocche che sembrano io dei confetti. Senti, scemo di merda, io ho chiamato perché mi serviva un barbiere. Nullità.
3: Scusa, come hai detto?
4: Ho detto, senti, scemo di merda, ho chiamato perché mi serve un barbiere.
3: Ma ancora tu è tutta la razza tua e ti cerchi un altro barbiere.
4: Sai che vengo, ti infilo una mano in faccia, quando la tiro fuori c'è un banco, batti mano, incredibile.
3: Sì, quando vuoi, dove vuoi, non
4: sai
3: c'è
4: che
3: problema.
4: Ti acchiappo per i capelli, ti tiro così forte che assomiglia a quei pupazzi degli anni 80 che si appendevano gli specchi a retroviso.
3: Sì, e invece ti infilo la testa nel culo, hai capito?
4: Ah, ti
3: stacco la tua e te l'infilo nel culo. Va bene?
4: Che fantasia!
3: Vieni che te la stacco e te l'infilo nel culo, non c'è problema.
4: Oh, Walt Disney! Vuoi vedere che ti faccio così tanti buchi che non riesci più a fare il bagno a mare?
3: Vieni, dimmi dove sei, che arrivo io, non c'è bisogno che ti scomodi.
4: Senti il soffio delle cazzate che dici.
3: No, dimmi dove sei.
4: Io sono alle tue spalle fra.
3: Rispetto,
4: oh, cretino di merda, sono alle tue spalle fra un quarto d'ora. Ma girati però, girati perché quando ti tiro uno schiaffo ti avvito al terreno, cazzo. Ti tiro uno schiaffo così forte che girando ti avviti al terreno, ti devono tirare fuori con la gru, cretino.
3: Sei fortissimo.
4: Ti stanno bene le cicatrici?
3: Sì, sicuramente. Devi
4: ok, perfetto, perché
3: tu
4: le devi portare con onore, te le firmo anche. Cretino di merda.
3: Vieni che ti aspetto, vieni.
4: Ah, quindi non lo fai il barbiere?
3: No, spreggio la faccia solo, spreggia faccio io.
4: Ah, se spreggia
3: faccia. Mi piacciono le cicatrici.
4: Ah, cosa devi spreggiare? Tu ti attacchi ai cazzi dei nani, cosa devi spreggiare?
3: Vabbè.
4: Scemo. Spreggiare, non con di un cazzo. Ma come sei simpatico però.
3: Va. Caro cazzo, di gente che lavora, va.
4: Sai che ti svesto con due dita? Così ti prendo da dietro e faccio... ti svesto con la carta velina, cretino. Ti vengono via i capezzoli con uno schiaffo. Scemo di merda!
1: Tamarri!
3: Pronto?
5: Ciao, sei parrucchiere?
3: Sì.
5: Senti, io c'ho una cosa da chiederti un po' particolare, perché praticamente io volevo fargli... Io c'ho la barba lunga, no?
3: Aspetta.
5: Chiedi un po'.
3: Passo il telefono.
5: A chi? A che cazzo passi il telefono? Ma pensate. Basta, dai.
3: Puoi chiamare un quarto d'ora, cioè 4 d'ora, no?
5: Ma che cazzo devo chiamare tra un quarto d'ora? Che cazzo è? Un dottore? Minchia. Chiedili al tipo lì che sta tagliando. Come si chiama il parrucchiere, dai?
3: Luciano si chiama.
5: Passami Luciano, vai. Passamelo.
3: Pronto?
5: Oh, ma come cazzo stai? Mi fai sti tagli di capelli al cane o no?
3: Aspetta, dimmi che sto facendo, chi è? Perdonami.
5: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho parlato col ragazzo prima che gli ho chiesto se tu hai la possibilità di fare la barba al cane per un'esposizione, visto che quei posti dove porti i cani non le sanno fare. Allora bisogna trovare un personaggio giusto, un parrucchiere di un certo livello. Mi ha detto che tu sei bravissimo a fare la barba.
3: Guarda,
5: tipo cento, sto parlando. Non ho finito di parlare. Ma che cazzo?
3: Aspetta, però un attimino, sei un po' costumato, quindi.
5: Ma che cazzo è costumato? Fai i costumi di carnevale.
3: No,
5: cazzo.
3: Un numero normale.
5: Ma che cazzo? Cosa c'hai? C'hai qualcosa contro i numeri senza che non si vedono? Che cazzo fai? Sei razzista? Ma pensate, vabbè. Mica, ti giuro, adesso ti giuro, vengo col cane, mica con Attila, mica ti faccio saccagnare proprio. Ma pensate, va. Ma starai facendo la barba a un pelato di merda, ma che cazzo vuoi fare? Ma vai a fanculo, vengo più, va.
4: La gente non c'ha voglia di fare
5: niente,
4: un cazzo.
5: Proprio cafone lì.
4: Bravo, è un cafone.
5: Cafone razzista con i numeri
4: sto
5: che non si vedono.
4: Sto cafone di me.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Già che parli così vuol dire che sei un ignorante di merda. Ah, sono Massimo di qua. Sì, sono pronto. Senti, la fai tu sei barbiere, no?
3: Non si sente poco.
4: Tu sei barbiere, no?
3: Sì.
4: Senti, io c'ho un pezzo grosso, un precisissimo, un cane incredibile, no? So che è una richiesta strana. Devo fare...
3: Un cane.
4: Cosa c'è? Il mio cane è come se fosse un fratello, capito? Non lo faccio toccare dai tolettatori. Il mio cane va dal barbiere.
6: Ah, sì, solo dal barbiere, minchia.
4: Minchia, cioè, pensi che c'hai i capelli che sono più belli di quelli della mia ragazza. Quando è sdraiato nel letto di fianco ci ficco le mani nelle mine e poi sento che c'è il cazzo. Pazzesco. Senti, bisogna fargli sta barba. Tipo, sei presente il film 300? Pago quello che c'è da pagare, pago, no, non me ne frega. Oh, sta parlando! Quello che c'è da pagare lo pago, non me ne frega un cazzo.
6: Va bene, muoviti, muoviti.
4: No, muovitelo, lo dici a qualcun altro, hai capito?
6: No, no, te lo dico a te, muoviti.
4: No, non mi dire muoviti, guarda che quando mi vedi poi c'hai timore proprio pesante, capito? Quindi preferisci che arrivo proprio lento, lento.
6: Allora, no, ma noi siamo disarmati però.
4: Io ne ho due di armi, ho destra e sinistra. E ho anche altri piccoli proiettili che sono indice, anulare.
6: No, noi siamo disarmati, però tu vieni armato.
4: Allora facciamo così, ti mitraglio la vetrata. Ora hai mitragliato la vetrata prima di farlo scemo con me. Cretino.
6: Sì, vieni, muoviti col cane,
4: Non mi dire vieni! Non lo dire mai più con questo tono, che quando sono pazzo!
6: Lo so che vieni può sembrare qualcos'altro, lo so.
4: No, è che mica mi piace Nick.
6: Lo so che tu sei abituato a cose strane.
4: Ah, ho capito dove stai andando a parare. Stai facendo lo splendido. Va bene, dai, facciamo così che ti porto la penombra. Entro nel negozio e si abbassa la luce dalla potenza. Va bene, arrivo, cretino.
6: Va bene.
4: Bravo.
6: Ciao.
4: Trovate l'appuntamento.
5: Hai trovato?
4: Sì.
5: Oh, finalmente.
4: È uno tranquillo.
5: Mamma mia, bello il cane con la barba.
4: Fammi a prendere la 9x21.

0: 105. Nelle puntate precedenti.
1: Pronto?
2: Non so, io non riesco a sentirla.
1: Ma non so chi è lei, mi perdoni.
2: Mi richiami su questo numero, per favore.
1: Ma non vedo nessun numero.
2: 335.
1: Ma chi è? Mi dica chi è.
2: Mi richiami su questo numero, per favore.
3: No, non chiamo, non riesco a scrivere.
2: 335.
3: No.
4: Ma ora tocca a loro.
2: 335.
5: 335, vaffanculo.
2: Io sono il proprietario.
5: Come cazzo ti chiami?
2: Non so, io non riesco a sentirla.
5: Non riesci a sentirmi?
6: È il momento di l'uomo extravergine d'oliva.
7: Pronto?
2: Pronto?
7: Sì?
2: La sento malissimo.
7: Allora?
2: Pronto?
7: Di chi è la colpa?
2: Non so, io non riesco a sentirla. Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
7: No, guardi, io non chiamo nessuno, mi dispiace.
2: 63.
7: Non chiamo, mi dica cosa vuole, che io la sento bene.
2: 335.
7: Pronto?
2: 335.
7: Ma che cazzo vuoi?
2: Pronto?
7: Sì, pronto una sera, che vuoi?
2: La sento malissimo.
7: Scusi, ma lo fa Carotto? Cosa vuole?
2: Io produco olio di origine protetta.
7: E neanche io sono olive, se preoccupi.
2: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi.
7: Pronto?
2: Prego.
7: Io la sento bene.
2: 335.
7: Ma perché mi dà il suo numero? Che me ne faccio?
2: Non lo so.
7: E come non lo so?
2: Io faccio soprattutto.
7: Ascolta, ma se lei mi dà coglioni, per piacere.
2: Ma io non faccio ortaggi. Io faccio
7: allora,
2: soprattutto.
7: Ma culo te chi sei, cretino? Se ne trovarmi a casa.
2: Prego.
7: Mia, che sveglio io.
2: Prego.
7: Ma che se a me figli per culo ogni 5 minuti di telefonare.
2: Senta, mi richiami su questo numero. 335.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Chi è?
2: Io sono il proprietario della casa. Che...
5: Tu sei un che rompi coglioni la mattina.
2: Io produco olio di origine protetta.
5: Io non capisco niente.
2: Io faccio soprattutto olio di origine protetta. Pronto?
5: Ma tu non c'hai niente a fare?
2: Ma molto poco.
5: E la di affanculo.
2: 335.
5: 335 di sto cazzo.
2: 63.
5: E la tira fanculo!
2: 335!
5: 335 sbaffanculo!
8: La buona notizia che vi porto è questa. La vostra schiavitù è finita. Dio sta venendo a voi, a tutti voi, anche ai più derelitti. Anche ai più derelitti.
7: Pronto?
2: Pronto?
7: Dimmi.
2: Pronto?
7: Pronto?
2: La sento malissimo.
7: E chi sei? Nome e cognome?
2: No, io mi chiamo Franceschini. Io sono il proprietario.
5: Come cazzo ti chiami?
2: Mi richiami su questo numero, per favore.
7: Sì,
2: 335.
7: Sì, 335. Sì, va, lo segno.
2: Sentito o no? Non so, io non riesco a sentirla.
7: Non riesci a sentirmi? Ma va, vado a mettere in culo, Rospo, tardo! Fai figlia di boia!
2: Ma
7: mo... in astinenza! E gli non do un coglione così!
2: Pronto? 335!
7: Fai figlia di boia!
2: 63!
7: Rotto in culo, la...
2: 335.
7: Alla di sopra del cazzo di
2: 63. Senta.
7: Serpente, ma sentami sto cazzo.
2: Non so, io non riesco a sentirla.
0: Prossimamente nel Wonderland.
9: Danta.
2: Pronto?
9: Chi è?
5: Hai pagato il numero.
2: Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
5: Ma che io ho capito
0: come andrà a finire. Radio 105.
9: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone.
4: Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.

0: Ostriche e champagne.
1: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio foga.
3: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
0: Dai. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
0: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
3: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
0: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
0: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
3: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
2: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Bogovileda and Fausto D.

0: direttamente dalle case Pompon, Moco Vileda, e alle ruote d'acciaio ovviamente c'è Fausto D.
1: You dig?
0: E poi con noi la grande trapper torinese Bibacisti.
2: 4L Moco, due parti sciroppo, una parte Sprite.
0: Eschere da calare alla mattina appena svegli, grande grande, sempre sul pezzo Biba. Oggi parliamo di storia della musica, ma la storia quella vera, non come quei boomer che fanno il pomeriggio alla radio. Chi cazzo sono quelli?
1: Marco, ma è il programma più ascoltato d'Italia.
0: No cap, Fausto, non mentire, l'unica vera musica è la trap. Yo dig Biba?
2: Chi cazzo sono? Ci facciamo un 420?
0: Grande Biba, dopo ci facciamo insieme un 420.
1: Ehi Marco!
0: Dimmi Fausto D.
1: Oggi vi portiamo alle origini della trap. Pensa che torniamo indietro addirittura nel 2017, you dig?
2: Ciao, ma prima che musica c'era, Marco?
0: È vero Fausto, cosa c'era prima del 2017? Niente, cosa c'era? Musica lirica.
1: Ti faccio sentire che merda c'era, senti qua.

0: sentita, e tu Bipa?
1: No, io non lo so, stavo pensando a Fausto che mi screccia.
2: Hai sentito Marco? Scappa anche questa volta!
0: Cosa stai facendo Fausto D?
2: Sta ballando la breakdance, senti?
1: Breakdance for life, Fausto.
0: Cosa stai facendo Fausto?
2: Sto facendo il moonwalker!
0: Grande Fausto, tu sì che sei pimp, ma adesso parliamo della storia della trap.
1: Ice al collo.
0: Era il lontano 2017, in una zona veramente povera di Milano, sì, avete capito bene, stiamo parlando del quartiere Isola, e lì al 16° piano del Bosco Verticale, in un appartamento di appena 500 metri quadri, viveva questo ragazzo. Avete capito di chi sto parlando?
2: Certo Marco, chi è che non lo conosce? Massimo Pericolo, you dig?
0: You dig, tutti insieme! Massimo Pericolo!
3: Massimo Pericolo! Massimo Pericolo!
0: Esatto Fausto! Questo Massimo Pericolo è cresciuto in strada nella zona sud di via Monte Napoleone ed era in un momento di totale debre per colpa del padre, col quale non parlava più perché gli regalò la Ferrari invece della Lambo Aventador.
1: Ci flexo su sto cazzo di padre.
2: Sì, veramente, che brutta cosa, mi viene da piangere, you dig?
0: Dai, non piangere Fausto, dai, pensiamo a cose più belle. Ma questo comunque gli ha dato la forza di rialzarsi. Parlo sempre di Massimo Pericolo e di scrivere il primo pezzo trap della storia italiana che fece il giro del mondo, in the world, around the world.
2: Incredibile Marco, pensa che i testi li prese da Wikipedia, slap.
0: Meno male che c'è Wikipedia, grande Fausto. E allora sentiamo il pezzo, quello che ha fatto la storia, quella di Massimo Pericolo.
1: Io sono drip to flank per Massimo Pericolo, io bro. Let's go.
4: Palazzo Verticale.

0: solo drip per Massimo Pericolo.
1: Grande Massimo Pericolo, grande traccia, avete sentito che roba, da qui veramente è partito tutto, incredibile.
2: Sì, è vero, ragione Moco, grandissimo, peccato che poi è morto.
1: E com'è morto, Fausto?
2: Morto di morte.
0: From the case popo.
2: Freshy, biba, dopo ti scopo.
0: Io drip.
1: Tutto questo per dire...
3: Nella mia

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di una scuola di canto e musica per imparare a cantare, perché vogliono diventare cantanti neo-tamarri. Tac!
1: Tamarri.
3: Sono Massimo di Quarto, volevo imparare un po' tutte le arti musicali del canto, della musica.
4: Madonna, allora,
3: che sforzo che hai fatto nella riflessione. Ti ho chiesto troppa roba. Niente, facciamo così, facciamo che non ti ho mai chiamato, dai, che sento già che non ci avete voglia di fare un cazzo.
1: Tamarri.
5: Pronti?
3: Pronto? La scuola di musica?
5: Canto?
3: Sì, insegnare a cantare.
5: Io non insegno canto, però se vuole le posso dare qualche numero di riferimento, sì, ma io non insegno canto.
3: Sì, melodia, grazie che me lo sei. Lei cos'è che fa, scusi, per capire chi ho chiamato?
5: Sì. Ma lei sta a Trapani?
3: No. Sono qui, sono allora vicino. Vabbè, ma mi serve, io devo venire a Trapani proprio. Ma poi allora, a te che posso... cazzo te ne frega che cazzo devo stare a Trapani? Dammi sto cazzo di numero, muoviti. Ma pensa a te, un'ora e mezza qua, dove sei, chi sei? Ma che cazzo sei? Minchia, lo sbirro. Dai, per favore, dammi il numero. Ma ti devi proprio muovere, ma che cazzo fai? Ma che cazzo ti credi? Che cazzo c'hai, un cavallo dietro che calcia contro il muro? Che cazzo sei, Zorro? Ma pensa a te, dai. Senti là che calcio. Vabbè. Oh! Ma pensa a te, oh, ma hai rotto il cazzo. Ma hai rotto il cazzo, oh!
1: Tamarri!
6: Pronto?
1: Pronto!
3: Salve, sono Massimo di Quarto, l'ho chiamato col baritono che ho fatto tutto il fenomeno. E ho chiamato perché volevo sapere, siamo un duo pesantissimo di YouTube, no? E noi abbiamo iniziato facendo trap, però vorremmo imparare a cantare, proprio a cantarissimo. Madonna, che respiro che hai fatto, che è successo? Stai in palestra?
6: No, stai facendo la... Non l'ho mai sentita.
3: Madonna, che ti sei alzata stamattina proprio scazzatissimo. Sta telefonata ti ha rovinato la giornata.
6: No, non sapevo. Siccome di Mattarelli e Pazzarelli ce ne stanno tanti che ci telefonano, insomma, di gente poco seria, allora non capivo se era una presa in giro o una richiesta effettivamente.
3: Allora, perché noi siamo un duo un po' sciroccati di mente, no? Cioè, siamo anche mezzi tossici, siamo personaggi orribili. E noi siamo di Quarto Giro, Abbiate Grasso.
7: Sì.
3: Cioè, siamo periferie di Milano.
6: Vabbè, ma da qui a Roma non vi conviene. Ma trovate la scuola a Milano, fate prima.
3: Va, siamo pieni, spacciamo, siamo carichi di soldi proprio. Anzi, è meglio che ci muoviamo dal quartiere, che ci vedono a cantare e magari ci pigliano
6: pure. Sì, vabbè, ma Roma è troppo lontana, state troppo fuori il settore. Poi una volta a settimana, ma come fate? Ciao!
3: Oh! Ma guarda che ha fatto tutto lei! Oh.
7: Tutto lei, ha detto che non possiamo andare neanche a Roma.
1: Tamarri.
6: Oltre Marino.
8: Wow.
6: Pronto?
3: Ciao. Senti, chiamo strumenti musicali, no?
6: Sì.
3: Ciao, ciao. Senti, volevo parlare con qualche esperto. Poi magari lo sai anche tu, non lo so, sai, non è che voglio fare quello che la donna non sa le cose, anzi. Magari sei super professoressa.
6: No, beh.
3: Cioè, non sono quel tipo di uomo, ecco, volevo già presentarmi così. Piacere, ciao, sono Giovannino.
6: Piacere.
3: Ciao. Senti, io ho chiamato il negozio perché avrei bisogno di delle informazioni, perché vorrei preparare lo studio per fare la musica. Quella,
6: ok, musica, cioè, guardi, io sono diciamo una semplice commessa.
3: Ok.
6: Quindi per parlare di questo serve il mio titolare, che verrà oggi pomeriggio.
3: Quindi sei adesso non c'è, non posso parlare con lui, ok? Sei solo... vabbè.
6: Per ora ci sono solo io. Di pomeriggio dalle 5 e mezza in può chiamare.
3: Sì. Vabbè, mi hai messo un po' in imbarazzo, te lo devo dire, devo essere sincero, Ma ha colpito molto la tua voce, ecco. Non voglio dire altro, nel senso non voglio passare da maniaco o altre cose.
6: No.
3: Però è giusto che uno, se c'ha un pensiero nella testa, lo dica, perché la vita è una sola e non va buttato via. Vabbè, oggi verrò in negozio e mi piglierà male, te lo dico già, perché sono uno timidone, poi mi trasformo e divento Atahualpa. Va bene, dai, ti ringrazio,
6: Grazie a lei.
3: Ciao, gentilissima. Ciao, bella.
6: A lei, arrivederci.
3: Ciao, ti mando un bacio. Ciao, fantastica. Ciao.
1: Tamarri.
4: Buongiorno.
9: Abdu, sono Massimi di Quarto, sciroccatissimo. Voi vendete attrezzatura per...
4: scusami, non ho capito nulla.
9: Vabbè, ma se parli con la voce che sembra due toni sotto la scorreggia, mica ci voglio fare un cazzo stamattina. Sono Massimi di Quarto. Come? Madonna, adesso... Adesso è proprio è finita.
10: È pattume.
9: È proprio... Sì, sì, richiama la, proprio l'astuto.
4: Pronto?
9: Oh! Oh! Oh! Che devo comprare la roba della musica! Quanto costa? Quando devo venire?
4: Oh! Prego?
9: Ho detto che devo comprare la roba per fare la musica! Sono fatto come un cane! Devo comprarmi il computer, devo comprare la roba per fare la musica, i microfoni, tutto! Adesso devo farlo! Quanto costa? Che vado a prelevare?
4: Non lo so.
9: 1000, bastano 1000 euro!
4: Non lo so.
9: Ma che cazzo, non sei un cazzo! Sono fatto come un cane! Dai, 1500, porto 1500! Ehi! Ti rispondimi!
4: Non lo so.
9: Ma non sei un cazzo! Ah! Ti mordo la guancia! Ma io porto 2000 euro! Preparami il computer, microfono, scheda audio, tutto, preparalo! Sto arrivando! Ok?
4: No, non ce l'abbiamo queste cose.
9: Ma non hai un cazzo! Hai una chitarra, impara solo la chitarra, te la spacco nella schiena la chitarra con tutte le corde, diciamo, mica come una coppa t'appendo, scemo di merda!
11: Va bene, sto arrivando.
12: Mica paura, panico, panico, panico, paura. Oh, vabbè. Paura.
13: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105,

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Hiroshima, 6 agosto 1945, ore 8 del mattino. Una giornata normale nella metropoli giapponese. Il piccolo Kakakatsu esce di casa per andare a scuola.
3: Mamma-chan, io devo andare a scuola, sono in ritardo.
4: Kakakatsu, non dimenticare la merenda.
3: Cosa mi hai preparato?
4: Uno sfilatino di sushi.
3: No, ancora là.
2: Da un'altra parte, nel bagno di un appartamento, un lottatore di sumo sta cagando.
5: Arigato, arigato, arriva lo stronzo!
2: In quella frazione di secondo, Soshito Nakakata, l'uomo più brutto del Giappone, sta andando a lavoro e per strada incontra Wasabi Toyota, suo vecchio maestro di karate. Uno scambio di sguardi intensi. Poi parte lo scontro.
6: Wasabi!
7: Soshito!
6: Wasabi!
7: Soshito!
6: Dell'esplosione del cazzo di Dragon!
7: Pugno segreto della toroia di tua madre!
8: Sei diventato forte, ma ora dovrai affrontare il mio mega robot con Cazzia Turivella!
2: Una tipica giornata giapponese negli anni 40, insomma. Ma tutti quanti non sanno che le loro vite stanno per cambiare o addirittura finire. Oltre le nuvole, infatti, sta volando un aereo da guerra americano e dal suo interno vi è una bomba atomica destinata a far esplodere la città. I prescelti di questa operazione sono il generale Washington McDonald ed il suo colonnello Dick Clover, noto omosessuale. Il pilota è intento a guidare.
9: Generale, stiamo per sorvolare il punto indicato, pronti allo sgancio.
10: Perfetto, ragazzo. Siamo giunti quasi all'ora X e distruggeremo un bel mucchio di mangia sushi. Colonnello, pronto? Ma che cazzo fa?
2: Il colonnello Dick Clover, noto omosessuale, stava succhiando la punta della bomba.
11: Oh, generale, dobbiamo proprio sganciarla?
10: Ma, colonnello, siamo qui per un altro motivo.
11: Vero? Come sei risoluto? È per questo che ti amo.
2: Anche io, amore mio. È risaputo, infatti, che molti soldati facciano i soldati per nascondere la propria latente omosessualità.
9: Signori, è giunto il momento.
10: Bene, sganciare!
2: Un oggetto volante non identificato viene sganciato sopra la città. L'imminente impatto di tale sventura viene osservato da alcuni civili. Il lottatore di sumo che cagava, il giovane Kakakatsu, i guerrieri Soshito Nakakata e il suo maestro Wasabi, tutti. Sono tutti col naso puntato verso il cielo. Ma che succede? Cos'è? Chi arriva?
12: Oh, Damame!
2: È Ivan Zaitsev, il campione della nazionale! Immediatamente lo zar grida:
13: Mia!
2: Posizionandosi freneticamente sotto la bomba in posizione di bagger. Intercetta la bomba atomica e la rispedisce nello spazio, dove esplode distruggendo una flotta aliena, scongiurando perfino un'invasione.
14: Grazie, zar. Io, imperatore del Giappone, nomino te Ivan Zaitsev, presidente onorario delle figate.
15: Arigato, maestà. Ma non è ancora il momento di festeggiare. C'è un meteorite che si sta per abbattere sui dinosauri. Da un'altra parte, in un'altra epoca.
13: Portale!
2: E così come era arrivato, sparisce fra le pieghe del tempo. Ma non lo dimenticheremo. Grazie, capitano. Hai salvato Hiroshima. Peccato che per Nagasaki non ci sia niente da fare.
1: Il perineo della realtà.

0: Ciao Merdoni, il 21 luglio io e Giulia ci sposiamo in una villa a Brescia. Ovviamente lei è in panico totale per ogni cosa, ma soprattutto per il pranzo di nozze, perché la mia famiglia è calabrese ed è, come dire, un po' tanto tradizionale nei gusti. Potreste distruggerle la vita con una bella infameria? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno signorina, mi scusi il disturbo, mi chiamo Antonio Fellatio, la chiamo da dimora.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, sono stato incaricato da Marta di contattarla prima della prova del 24 febbraio.
1: Sì.
2: Per concordare, almeno diciamo in maniera preliminare, quelli che vogliamo essere, diciamo, il menù, almeno un abbozzo, perché sono qua con lo chef Riccardo Tramba che si occuperà, diciamo, del catering del vostro matrimonio.
1: Ok, ok, quindi sì. Concordiamo tutto, diciamo, per telefono adesso.
2: Perché le spiego, lo chef Tramba lavora moltissimo nel lontano oriente, è appena tornato da Taiwan.
1: E ok, potrebbe essere l'ultimo.
2: Sì, sarà
1: quel giorno, ci occuperà.
2: Sarà tra l'altro l'ultimo servizio che farà, perché poi nel prossimo anno sarà nel cast di MasterChef e quindi per almeno un anno, diciamo, sarà occupato con la televisione. Quindi dobbiamo battere il ferro finché è caldo.
1: Un attimo, sì.
2: Esatto.
1: Perché poi in realtà noi non abbiamo proprio parlato di menù né niente, ecco.
2: Penso che adesso glielo dirà anche lui, però penso che vorrà poi offrire, diciamo, al termine della cerimonia un aperitivo di arrivederci prima di andare a MasterChef, quindi sarà una festa nella festa, ecco.
1: Ok, certo, ho capito.
2: Quindi niente, io adesso è qua con me, io glielo passo e potete.
1: Sì, va bene.
2: Va bene, d'accordo, la ringrazio,
1: Niente,
2: arrivederci e tante congratulazioni. Round 2.
3: Pronto, signorina?
1: Sì, pronto?
3: Piacere di conoscerla. Salve.
1: Piacere mio, buongiorno, allora, mi dica tutto.
3: Prima di tutto le volevo dire che è un onore per me presenziare a questa cerimonia.
1: Esattamente, congratulazioni a lei.
3: Sì. E senta signorina, giusto perché appunto essendo la mia, diciamo, l'ultimo mio servizio, volevo fare qualcosa di grandioso e volevo sentire da lei se alcune delle scelte che volevo andare a fare anche a livello di prodotti potevano essere interessanti. La mia domanda è: se voi come coppia avete, non so, un piatto che nel vostro rapporto d'amore ha significato qualcosa, perché io vorrei reinventarlo dandogli questa importanza, sto parlando signorina, dandogli questa importanza, proiettandolo verso le stelle dei piatti stellati, capisce?
1: Allora, guarda, mi coglie un po' la sprovvista, ecco, non sono preparata, quindi non...
3: Cioè, signorina, non si ricorda un piatto che ha mangiato con il futuro sposo?
1: Allora...
3: Per noi? Un piatto, non so, uno spago con le vongole, mangiato in quel posto lì al mare?
1: Spaghetti, vongole, risotto, non so, funghi, salsiccia...
3: Ah,
1: ecco,
3: roba,
1: piuttosto...
3: sì, roba, insomma, le solite poverate, insomma.
1: Esatto, sì.
3: Diamoci uno step, spago, vongola o spago, o il risottino che mi diceva con la salsiccia e il fungo?
1: Facciamo spaghetto alle vongole.
3: Ok, perfetto. Ma... allora io le spiego. A me interessa capire solo di questo piatto qua. Poi per il resto di quello che sarà una surprise che io creerò con questo percorso sensoriale che stavo mettendo giù con la mia brigata. Allora, io non sarò presente fisicamente il 24, signorina.
1: Okay.
3: Allora, quindi. Lei quando mi viene il 24 avrà Zing, che poi adesso chiamo, magari glielo presento, che le presenterà queste 37 portate che dovete assaggiare tutte.
1: Perfetto.
3: Quindi le raccomando di tenersi a digiuno almeno nei due giorni precedenti.
1: Certo, un paio di giorni prima.
3: Allora, fra queste portate però, io a questo punto lo spago con le vongole, se io le inserissi dentro un armadillo... Se la vongola io riproducessi con gli organi genitali dell'armadillo, la vongola.
1: Avrò invitati molto classici, secondo me, quindi. Da gusti un po' classici, tradizionali.
3: Cioè, è gente, mi faccio capire, giusto? La provenienza è gente del nord, del sud Italia, del centro Italia?
1: Del sud Italia.
3: Ah, perché stavo pensando, alla prima portata, visto che in Oriente l'amore passa attraverso lo sguardo, quindi pensavo a degli antipasti con dei bulbi oculari di alcuni pesci molto particolari che formano, diciamo, queste crocche con l'occhio del salto di mare.
1: È una cosa nuova anche per me, ecco.
3: Ma sono molto croccanti, cioè alla fine vengono...
1: Una cosa nuova anche per me, no.
3: Poi, cosa ne pensa della farina di falena? volevo confezionare questa sfoglia con la quale chiudere questi li volevo chiamare ravioli arroganti, dove fatti con la farina di insetto, dove all'interno possiamo racchiudere le bellezze del sud Italia, tipo la curcuma, la tanta, che sono delle piante.
1: Senta, ma noi possiamo sentirci anche in un altro momento in cui sono anche con mio compagno, perché adesso sono al lavoro, quindi no, per capire. Ma
3: adesso vi faccio capire, signorina, secondo lei io ho tutto questo tempo da perdere?
1: No, non lei, però cioè, è una scelta in cui dove non sono scelta, sola
3: però
1: decidere.
3: Io sto proponendo l'alta cucina internazionale, lei mi dice ci sentiamo in un altro momento che non ho tempo, ma scusi, ma che modo di fare, eh?
1: Cioè, lei mi sta parlando di farina, di tutta roba molto particolare, che io sono pronta a assaggiare tutto.
3: Però se io devo ordinare al dettaglio i filetti di delfino,
1: certo,
3: da farle provare,
1: deve avere un'idea.
3: Io il delfino lo devo far pescare, capisce?
1: Certo.
3: Quindi
1: certo,
3: se lei mi dice, sono allergica al delfino, io il delfino lo lascio lì a nuotare.
1: Non lo fa pescare, ovvio.
3: Capisce, io solo roba fresca. Il delfino me lo mangia?
1: Io non l'ho mai mangiato, però
3: signorina, sì. Mi sta ansiando, le passo di nuovo il signor Antonio Fellatio, così almeno ne discute con lui, poi lui mi darà le lucidazioni necessarie, intanto io porto avanti. Intanto il delfino glielo faccio pescare per la tartare, va bene?
1: Sì, io non l'ho mai assaggiato, quindi io
3: va bene, allora le passo il signor Fellatio. Round 3.
1: Pronto?
2: Ha deciso più o meno il menù con lo chef Tramva?
1: Guardi, no, Mi ha solo mandato in confusione.
2: No, più che altro perché ho visto che è andato via un po' arrabbiato. Adesso di là che chef è di là che sbatte le pentole.
1: Ma non lo so. Ma mi parlava di dei gusti un po' particolari, ecco.
2: Ma guardi, lo chef Tramva comunque, lavorando tanto con l'Oriente, fa questa cucina fusion, se no non sarebbe interessante.
1: Io vorrei solo capire di cosa si tratta, ecco.
2: Allora, io le posso dire che prima di chiamare lei abbiamo chiamato suo marito Giuseppe, e a lui l'idea dell'armadillo piaceva tantissimo. Se vuole glielo faccio dire da lui.
1: Gli piaceva?
2: Gli piaceva tantissimo l'armadillo e il delfino. Anzi, non solo non vedeva l'ora di mangiare l'armadillo, ma ci ha chiesto di pescare il delfino vivo per poterselo inculare. Glielo faccio dire da lei.
1: Ma
4: intuffata, non è il delfino.
1: Mamma!
2: Giulia, sei nello zoo di 105!
1: Non ci voglio credere! Stronzi! Maledetti!
2: Ma comunque un matrimonio di bresciani e terroni lo vorrei vedere, eh?
1: Sì, vero, rende. Giuseppe, vattene a fanculo. Stronzi.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Benvenuti a
3: Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento
2: che accresce
1: la vostra cultura.
4: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. La Guardia di Finanza non ti multerà se non richiedi la fattura ad una strega. Gli studi sulla febbre hanno influenzato la medicina moderna. Pensate, pur avendo 7 vite, i gatti hanno solo 2 anche. È bene che tu sappia che infilzando le banconote che hai nel portafogli con un coltello non otterrai banconote dello stesso taglio. Se un elettricista ti installa una presa della corrente dentro al bidet, è una presa per il culo. Se sei in barca tra Messina e Reggio Calabria con dei problemi dentari, un dentista potrà fare un ponte sullo stretto. Ed ora una notizia scientifica. Recenti studi hanno dimostrato che la profezia Maya del 21/12/2012 non si è mai avverata. Anche se il tuo cane è un incrocio, non sei autorizzato a piantargli un semaforo nella schiena. Le persone malate di Alzheimer spesso non ricordo cosa dovevo dire. Vabbè, proseguiamo. Nonostante il Colosseo abbia più di 40 anni, non passa le sue giornate su Facebook a scrivere buongiornissimo caffè. Se butti un boa in mare, non cercherà la boa. Dopo la sua morte, il signor Nivea è stato cremato. È bene che voi sappiate che le pompe funebri non sono considerate necrofilia. Se un elettricista batte un calcio di rigore, è probabile che faccia una rete elettrica. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!

0: Ciao merdacce, fate uno scherzo bastardo alla mia ragazza Brigida. Un paio di mesi fa abbiamo comprato online i biglietti per il concerto di Vasco a San Siro. L'anno scorso li avevamo presi su un sito non ufficiale che ci ha fregato i soldi. Così quest'anno abbiamo fatto tutte le cose per benino, per non rischiare. Sarebbe bellissimo se anche questa volta ci fosse qualche problema infame. Fatela a pezzi. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto signora, chiamo da Ticket One. La sto disturbando.
1: Salve.
2: Salve, mi perdoni l'insistenza, però è una cosa piuttosto urgente. La disturbo sì. Per i biglietti che ha acquistato per San Siro per Vasco.
1: Sì.
2: Ecco, mi perdoni se ho insistito, però siccome ho qua anche l'altro cliente qua in ufficio da noi a Milano, c'è stato un problema di incongruenza e di sovrapposizione di overbooking di vendita. Nel senso che lei ha acquistato un secondo anello numerato centrale capofila.
1: Sì.
2: Ok, per il concerto del 8 di giugno.
1: Sì.
2: Ok, allora mi deve scusare signorina, ma lei ha acquistato i biglietti su un sito partner?
1: Sì, partner.
2: Allora signorina, abbiamo un piccolo problema da risolvere. Nel senso che probabilmente nello stesso istante in cui lei ha comprato sul sito partner e poi è stata trasferita la vendita su il nostro sito Ticket One, contemporaneamente altre persone stavano acquistando gli stessi posti. Quindi io ho qua in agenzia a Milano un signore che ha praticamente anche lui i biglietti nei vostri posti.
1: Casualmente.
2: Lo so, è una situazione piuttosto imbarazzante, mi deve perdonare, però vorrei cercare di risolverla.
1: Lei come me lo risolverebbe il problema?
2: No,
1: cioè, cosa dovrei
2: no
1: fare?
2: La questione qual è? È che avendo questa sovrapposizione di biglietti, allora o lei rinuncia al posto e le facciamo un rimborso, o il signore che è qui da noi rinuncia al posto e gli facciamo un rimborso. Però il signore non vuole rinunciare al suo posto.
1: E quindi dovrei rinunciare io al suo posto.
2: Se no devo assegnarle o proporle un altro posto, però abbiamo dei posti purtroppo in questo momento piuttosto costosi. Vuole risolvere lei con il signore che abbiamo qui?
1: Certo.
2: Allora, la questione è che il signore non è neanche di nazionalità italiana, credo che sia un fan. Lei di dov'è esattamente?
3: Mumbai.
2: È di Mumbai, indiano, quindi non capisce molto bene l'italiano. Glielo posso passare?
1: Certo.
2: Allora, attendo un attimo in linea. Questa è la signorina che ha il suo stesso biglietto.
4: Round 2.
5: Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
5: Nice to meet you, this is my ticket.
1: I don't speak very well English.
5: I'm so sorry, my friend, so sorry. This is my ticket, you can buy another ticket, okay? Buy another ticket, no problem. You have plenty of tickets.
1: Dire, però un indiano che va a vedere Vasco deve essere molto,
5: I'm
1: molto
5: big
1: interessante.
5: Fan. Big fan, all over the world, Vasco famous, all over the world.
1: You can buy
5: another ticket, my friend.
1: No, che figura.
5: Ah, you are very happy. I'm happy about you. Are happy. So nice.
1: Yes.
5: Okay. So, this is my ticket. I bought this ticket 2 weeks before.
1: No. This is my ticket.
5: No, it's mine. There's my name on the ticket. If you look
1: but
5: at the
1: you
5: ticket.
1: You know Vasco. You know Vasco.
5: Yes, I know every song because I am a big fan. Alba Chiara.
1: E poi, and then.
5: Siamo solo noi.
1: And then
5: vivere e pushare tutto il tempo vivere.
1: So do you speak Italian?
5: Yes, I can sing in Italian because I'm a very big fan of Vasco Rossi.
1: You sing Italian, but you don't speak Italian.
5: I don't speak Italian, but I understand every word. So amazing, so beautiful.
3: Possiamo
5: so I bought the ticket.
3: Di arrivare a una soluzione.
5: I don't speak Italian. I'm so sorry.
2: Un secondo solo, signor Raji. Pronto, signorina. Capisco
1: sì.
2: Che c'è della simpatia. Ovviamente
5: perché
2: entrambi fan di Vasco. Quindi credo di aver colto che non avete trovato.
5: Sì, no!
2: Trovato
5: sì, no!
1: Ci mettiamo, guarda, in braccio uno sopra l'altro.
2: Io so che questa cosa per lei è molto divertente, però purtroppo
1: sì,
2: io mi trovo in ufficio e non è che ho tutta questa gran voglia di scherzare. Se riusciamo a trovare una soluzione, se no mi tocca annullare tutti e due i biglietti e rimetterli in vendita, signorina. Quindi lei non parla bene inglese, mi diceva?
1: Capisco, però io adesso voglio
2: signorina,
1: dire indiano
2: se può smettere di ridere, signorina,
1: no.
2: Se può smettere di ridere mi fa una grandissima cortesia, perché io non mi sto divertendo.
1: Cioè, io invece sì tantissimo.
2: Perfetto, allora io annullo il suo biglietto e lo lascio al signor Raji. Quindi da questo momento in poi riceverà un rimborso sulla carta con cui ha pagato. Se ha la fortuna di trovare altri biglietti su qualche altro sito. Però quelli che vedo che adesso in questo momento sono disponibili sono intorno ai 1200 euro. Va bene così, signorina?
1: Ma vado a fare in culo, va?
2: Ha messo giù? No, ma è stupendo. No, ma è stupendo. Round 3.
1: Pronto?
5: Coca! Coca!
1: È l'indiano di prima?
5: Sì, sono io, sono io!
1: Ciao!
2: Brigida, è uno scherzo, sei nello zoo di 105!
1: Veramente?
5: Eh sì, era uno scherzo, ciao, ciao, sono Vasco, senti, era uno scherzo del tuo fidanzato.
1: Ma io l'avevo capito, ma...
2: perché il tuo fidanzato giustamente è molto intelligente, capito? Fa gli scherzi a gente che ci ascolta.
1: No, perché sto benissimo, tu dici, gli scherzi che fa, eccetera, quindi...
2: È un genio il tuo fidanzato, quel coglione il tuo fidanzato.
1: Quel coglione, esatto.
2: Va bene, salutacelo, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Ciao merde, sono Riccardo. Volevo fare un'infamata al mio amico Furio, che ha un capannone dove fa lo scienziato pazzo e, a quanto ne so, litiga spesso col suo vicino per questioni di immondizia e parcheggi. Beh, vorrei fargli un'infamata potente, anche perché lui è uno rissoso e sicuramente ci sarà da divertirsi. Mi raccomando, non risparmiatevi. Ciao!
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Furio?
1: Con chi parlo?
2: Ciao, sono Mattia, sono praticamente sono il nipote del signor Angelo, del capannone.
1: Mattia, sì, sì.
2: Senti,
1: il nipote, sì.
2: Io ti chiamavo per una semplice questione, che qua che c'è mio zio, insomma, è un po' esasperato, vuole pure mettere in mezzo l'avvocato. I fatti sono due. Uno è il discorso dell'immondizia davanti all'ingresso.
1: L'immondizia l'ho tirata fuori oggi, io la porto fuori al pomeriggio e la metto fuori davanti, perché oggi non c'è già più adesso. Due, la questione, se volete chiamare l'avvocato, a me non me ne frega un cazzo, vi spiego perché. E glielo spiego molto semplicemente. Perché suo zio, quando ha fatto il tetto, no? Mi piove dentro. Se volete chiamare l'avvocato, mi avete rovinato degli stampi che costano 15.000 euro.
2: Come non discaldare, cioè, nel senso, appunto, io faccio da ambasciatore non portapena, come si suol dire.
1: Sì, ma il problema è che io avevo chiamato Angelo e gli avevo spiegato anche la situazione. E lui è andato dal vicino, da Aldo, dicendo: ah no, e Aldo gli ha risposto: no, guarda, che ho visto io che da quando avete fatto il tetto, io qua non avevo acqua. E se lui, perché al giovedì io butto via la spazzatura, la metto fuori per poi portarla fino in fondo, è un problema.
2: Ma, lui mi diceva che dentro c'era la resina, il carbonio, insomma, c'era
1: ma
2: un po' di materiali un po' tossici.
1: Ma che carbonio? È plastica, sono sacchi.
2: Sì, sono sacchi di merda come te, bastardone. E senti, per la storia del furgone davanti all'ingresso, come vogliamo fare?
1: Il furgone io lo metto dove voglio, punto.
2: Vabbè, però se puoi evitare è meglio, mo non fare il buffone, sennò mo va a finire male.
1: Cosa va a finire male? Cosa fai?
2: Vengo lì, ti schiaffo nell'immondizia, ti faccio rimanere col culo da fuori, basta.
1: La questione è che io parlo chiaramente, vuoi venire qua adesso? E poi vediamo chi sta in piedi, vieni.
2: Il pezzo di merda mo che ti sgazzi, calzi.
1: No, pezzo di merda sei te.
2: Ah, io sono un pezzo di merda e tu sei una latrina cacata, la devi finire di lasciare l'immondizia.
1: Tu hai detto pezzo di merda
2: di mio nonno, neanche di parcheggiare dove cazzo vuoi, che ghiaccio.
1: Ma tu chi cazzo sei?
2: Il peggiore dei tuoi incubi da oggi.
1: Ma chi? Ma io ti ho visto.
2: Però non fare il buffone di merda, se no vengo là e ti spacco di mazzate, eh.
1: Sì, mi spacchi di mazzate, ma sei sicuro?
2: Sì.
1: Sei convinto?
2: E certo che sono convinto, e come?
1: Vieni, io sono qua adesso.
2: Preparati, eh.
1: Preparati pure tu.
2: Certo che mi preparo bene, pezzo di merda, che te la prendi con i vecchi, infame.
1: Io non me la prendo con nessuno, è tuo zio che continua a martellarmi. Io...
2: Te la busca, qual è un vecchio rincoglionito, e allora tu lo aggredisci.
1: E io non faccio il buffone con nessuno, e soprattutto ho rispetto e educazione, anche con Angelo.
2: Non è che fai pure il buffone di merda con lui?
1: C'era suo figlio con me.
2: Per me sei una testa di cazzo, te lo dico.
1: Per me sei una testa di cazzo pure te.
2: Ci conosceremo presto. Sì, buffone di merda come te, li spacco di mazzate di solito.
1: Sì. Va bene.
2: Sì, li faccio sparire dentro gli stampi del Mandalorian, tipo Guerre Stellari, altro che gli stampi di carbonio di merda che usi tu, tramalo.
1: Tu stai facendo il buffone, stai insultando. Stai ammazzando di parole, stai dicendo pezzo di merda.
2: Ma dai, non fare il pagliaccio, dai, per favore.
1: Pagliaccio sei te.
2: Senti, io comunque mo vengo lì e ti spacco. Ma dato che non abbiamo.
1: Vieni qua e mi spacchi?
2: Sì. Mo ti spacco. Preparati, vedi come ti devi organizzare. Ma vado a prendere altro cugino pure, ci facciamo questa ragionata.
1: Ma tu chi sei? Mattia come?
2: Mattia Vergari. Ma hai paura?
1: Io ho paura.
2: Sì.
1: Io ho paura. Va bene.
2: Non hai paura?
1: Io sì, mi sto cagando addosso. Sono pieno di merda, guarda. Se vieni qua sono pieno di merda.
2: Come la vogliamo risolvere questa questione? Devo venire là a spaccarti le ossa veramente?
1: Vieni qua, ti sto aspettando, dai. Così i bidoni te li pianto nel culo, pezzo di merda.
2: Bastardone che non sei altro. Che cazzo pianti nel culo tu? Ti vengo io a mettere il furgone in culo a mamma.
1: Per tua madre, quella zoccola.
2: Ah sì, così
1: Tu sei mica il parente, il cugino della mamma del vecchio rincoglionito.
2: No, prima cosa che faccio quando vengo là, prendo il bidone della mondezza e te ti faccio un bello shampoo di mondezza. Allora quando vengo ricchione
1: culatone del cazzo, vieni, ti aspetto, dai, vieni. No, vieni che te lo pianto nel culo.
2: Sto arrivando, bastardone. Aspettami
1: 5 minuti.
2: Già mi immagino che sei un mingerlino fraccio di merda tu. Appena
1: sì, sono
2: un ricchione, ti faccio volare all'aria.
1: Dai
2: ti metti in orbita attorno al pianeta, bastardo.
1: Mi preparo, mi metto a pecorina.
2: Apri bene le gambe che arriva a ingularti come un siluro.
1: Vieni
2: dai.
1: Ti aspetto, dai.
2: Ci vediamo,
1: dai, c'ho già il cazzo duro.
2: Ci vediamo da te, stronzo
1: cornuto.
3: Infame di la telefonica, infame di la telefonica. prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì. Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
5: sì.
2: E vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Vai in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo,
4: sì.
2: E diciamo dove ti avevi.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
2: è
4: che lo sai.
2: Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No.
4: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Bianche, bianche.
4: Ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, dieci, un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
4: Ah.
2: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio.
4: È un casino.
2: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
4: Sì.
2: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
5: Addirittura.
2: Sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
5: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori
2: sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è?
2: Volte.
4: Sopra, sotto, destra, 60...
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra... Nell'aria, sì.
2: Capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
4: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: se una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione.
2: Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi prendiamo, secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
0: Lo zoo.
5: Etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusa?
5: No, trimonologia, detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi

0: puttana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, volevo dedicare una sdrenata coi fiocchi e controcazzi alla mia compagna Eleonora, che mi sopporta da 8 anni e che da quando abbiamo adottato dal canile Ettore né mi caca né me la dà più. Lei lavora in un centro commerciale, di sicuro è a casa fino alle 13. Grazie pazzi, Mattia.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Eleonora?
2: Chi è?
3: Ciao, sono Umbriake, ti chiamo perché Mattia ci ha scritto una mail e ti vuole dedicare una sderenata, la vuoi sentire?
2: Ma voi siete fuori di tempo?
3: Eh sì.
2: C'è lo Zoli 105.
3: No, è Radio Maria, signor.
2: No.
4: Non ci credo.
3: Ah, sta pur col corno di tuo marito.
2: No.
3: Dai, la vuoi ascoltare, ma te la fa sentire.
2: Beh,
3: andiamo.
5: Ehi, Eleonora, prendevi i cazzi fino alla gola. Ora invece fai la suora e non lo succhi più come allora. Ehi, Eleonora, lo sai per tutti, passa il tempo,

0: Ci sei, Eleonora?
1: Sì, adorabile.
0: Ah, grazie, è piaciuto, siamo contenti. Senti, ma voi potete fare pure una bella cosa, che includete pure il cagnolino nelle vostre session d'amore,
1: no,
0: scusa, senza escludere
1: no.
0: nessuno, però accontenta pure tuo marito.
1: No, noi lo lasciamo fuori.
0: Giustamente, il sesso interspecie, se non vi piace, pazienza. Però
1: no.
0: Accontenta tuo marito, però. Basta che lo fai ululare un po'.
1: Va bene, va bene.
0: Bravo. Ti mando un bacione, Eleonora, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Milena di Vimercate. Vi ascolto tutti i giorni, mi fate crepare. Vorrei, se possibile, una sderenata per il mio compagno Emanuele. Conviviamo da anni e abbiamo 3 figli piccoli. E adesso, quando torna da lavoro, si preoccupa e rompe le palle chiedendomi se ho pulito. E non pensa più ad altro, tipo fare zoom zoom. Quindi ricordagli che la vita è una sola e bisogna fare l'amore. E il casino dei bambini è normale. Grazie.
4: Pronto?
0: Pronto, ciao Emanuele.
4: Sì.
0: Sei tu?
4: Sì.
0: Ciao, sono Umbriake io.
4: Sì.
0: Ti chiamo perché Milena mi ha inviato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
4: Una sderenata?
0: Una sderenata.
4: E quindi la vuoi sentire? Quindi che succede?
0: È una canzone, la vuoi sentire?
4: Senti, fammela sentire.
0: È dedicata a te. Vai.
4: Grazie.
0: Andiamo.

0: Ci sei, Emanuele?
1: Ci sono.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Perfetta.
0: Vuoi dire qualcosa a Milena?
1: Che mi incazzo perché mi incazzo, perché a me la casa mi piace pulita, comunque dai, glielo darò più spesso, dai.
0: Bravo! Dalla addosso, Emanuele, che ti vuole bene lei, dai!
1: Va bene.
0: E mi raccomando, metti un po'.

0: Entusiasmo, non fare ricchione, dai. Un bacione, caro, buona serata.
1: Grazie a te, un bacio. Ciao, ciao. Grazie. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Ciao carogne, fate uno scherzo al mio ragazzo, Pasquale, che il mese scorso ha perso il portafoglio con tutti i documenti. Siccome è una persona molto ansiosa, ha paura che qualcuno stia usando i suoi dati per fare delle truffe, o peggio. Credo che non serva aggiungere altro. Umiliatelo pubblicamente. Un abbraccio. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Fi... Salve, sono Castagni della Kimco Italia.
1: Non mi interessa.
2: No, non ha capito. L'ho chiamata per dirle che il finanziamento che ha richiesto è stato accettato, quindi procediamo per la consegna dello scooter.
1: Io non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Signor F***, sono Castagna, ha parlato con me quando è venuto in concessionario. Tra l'altro il numero di telefono che mi aveva lasciato con i documenti per la richiesta del finanziamento.
1: Io non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Ma scusi, lei non è il signor F***, Pasquale, nato il 86 a Salerno?
1: Ma non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Non... Signor F***, sono io, sono Castagni. Lei è venuto da me in concessionario a
1: settimana scorsa. Dove? Dov'è la concessionaria?
2: A Milano, la Kimco Italia.
1: Io sono di Battipaglia.
2: Allora,
1: è impossibile.
2: C'è qualcosa. Scusi un attimo, Allora, il documento. Io ho qua i documenti. Signor Pasquale, nato il 26 a Salerno. Il numero di telefono, tra parentesi, che lei mi aveva dato era scorretto e ho dovuto chiedere in anagrafe il numero corretto.
1: Ma infatti c'è stata qualche truffa perché io quasi un mese fa ho perso i documenti.
2: Ah! Cazzo!
1: Io non ho fatto niente, ho anche la denuncia con i documenti smarriti, io non ho fatto nessuna richiesta.
2: Ah, accidenti, meno male, allora che l'ho trovata e l'ho chiamata subito.
1: Io non ho fatto nessuna richiesta.
2: Perché io qua...
1: Devo andare dai carabinieri, adesso vado perché ce l'ho sotto casa.
2: Ah, meno male, no, infatti, allora coordiniamoci, perché io qua ho la richiesta di finanziamento fatta da, probabilmente allora, la persona che sta utilizzando i suoi documenti, che ha chiesto un finanziamento per uno scooter nuovo a Kimco HK550 da 12.000 euro, tra parentesi, che è stata approvata stamattina, quindi la cosa, io la stavo cercando appunto per dire, meno male che ho chiamato prima che venisse in appuntamento a questo punto la persona che sta impersonando lei e utilizza i suoi dati.
1: Appunto, perché lei... io non ho fatto nessun finanziamento, che devo fare?
2: Allora, aspetti un attimo in linea, perché mi sta entrando proprio la persona che ha i suoi documenti con cui ha chiesto il finanziamento. Un attimo solo. Scusi! Round 2. Scusi?
3: Io?
2: Sì. Può venire qua un secondo?
3: Sì, dica.
2: Lei mi ha chiesto un finanziamento settimana scorsa con questi documenti.
3: Sì, certo, sono venuto a prendere il motorino.
2: Ok, allora io infatti stamattina la stavo chiamando per dirle che è stato approvato il finanziamento, ma questi documenti non sono suoi. Perché io in questo momento ho in linea la persona che è proprietaria dei documenti, che mi dice che i documenti sono stati smarriti, c'è una regolare denuncia. Quindi lei, per cortesia, adesso si siede e io chiamo i carabinieri.
3: Guardi, se lei guarda la foto sul documento, sono io.
2: Potrebbe essere tranquillamente falsificata.
3: Potrebbe essere falsa la persona al telefono.
2: Allora, scusi un attimo, metto in viva voce.
1: Ehi,
2: la metto in viva voce così almeno ci triangoliamo un secondo, perché io intanto devo chiamare i carabinieri per questa situazione.
1: Sì, chiami i carabinieri, tanto io ho la denuncia fatta con i documenti smarriti un mese fa.
3: Scusa, bello, ma chi cazzo sei?
1: No, tu chi cazzo sei?
3: Io sono Pasquale.
1: No, io sono Pasquale.
3: Per me puoi essere anche Giuseppe Garibaldi. Io sono venuto a prendere il motorino. Che cazzo vuoi?
1: Giuseppe Garibaldi, non ti preoccupare, io adesso vado dai carabinieri.
3: Ma vai dove cazzo ti pare? Io me ne vado col motorino. Non ho capito perché.
2: Lei non vale.
3: Non ho capito, ma perché adesso questa persona sta telefonando per il mio motorino?
2: Lei non mi sembra una persona nata a Salerno.
3: Perché?
2: Infatti mi veniva anche questo mezzo.
3: Perché?
2: Ma le sembra l'accento di Salerno.
3: Ma cosa c'entra? Non è che nasce con l'accento. Ma che cazzo sta dicendo? Ma è fuori di testa lei.
2: Scusi, lei allora.
3: Ma lei è sicuro di lavorare qua in Kimco?
2: Ma certo, io sono già il responsabile.
3: E questa persona al telefono, chi cazzo mi rappresenta?
2: Telefono, tra parentesi.
1: Senta, mi dà dei recapiti, adesso vado subito dai carabinieri.
2: Allora, noi siamo, allora, la Kimco Italia di Milano.
1: Un attimo, resta il telefono, adesso vado direttamente e vi faccio parlare con loro.
2: Allora, si segni anche dei dati per piacere, perché io adesso...
1: Un attimo, sto già scendendo.
2: Ma il signore se ne sta andando, dove va? Non vada via!
3: No, non sto andando via, sto andando a cercare una persona competente per farmi dare il mio cazzo di scooter.
2: Il signore sta...
3: Il signore è un truffatore, ancora non l'ha capito.
1: No, lei è un truffatore.
3: Ah, io sono il truffatore, chi è il napoletano dei due?
1: Lei, ma che cazzo c'entra?
3: Cosa che cazzo c'entra? Io sono qua a Milano, lei è a Napoli. E sono io che sto truffando lei, ma siamo matti.
1: Ma veramente stai facendo?
3: No, ma veramente stai facendo tu? Ma che cazzo vuoi? Io sono a Milano, nel mio concessionario, abito qua, mi conoscono tutti. Te chi cazzo sei? Che chiami per rompermi i coglioni sul mio motorino?
1: No,
3: ma
1: no,
3: chi cazzo ti conosce?
1: Ma mi hanno telefonato loro per avvisarmi.
3: Sì, certo.
1: Ma io non ho chiamato nessuno.
3: Telefono loro al numero di telefono di chi? Che ho lasciato il mio di numero di telefono.
2: Ma il suo numero di telefono mi dava spento.
3: Perché c'avevo la segreteria, non prendeva.
2: Però
3: chi cazzo è questo impostore? Chi è il terrone qua che mi sta rompendo i coglioni col motorino? Si può sapere, faccio un casino io qua.
2: Ma può darsi che sia un caso
1: no,
2: di voi.
1: No, io faccio un casino.
2: Ma lei è nato a Salerno?
3: Certo che sono nata a Salerno.
2: Ma dove
1: sei nata a Salerno? Ma dove?
3: Ero bambino, i miei sono venuti via quando avevo un anno e mezzo e sono cresciuto
1: ma
3: qua.
1: Ma a me non mi interessa niente, ma la denuncia fatta.
3: Ma io mi ci pulisco il culo con la tua denuncia, non
1: sì,
3: me ne frega
1: tu,
3: un cazzo.
1: Non ti preoccupare.
3: Sì, ma io infatti non sono preoccupato, sei tu che ti dovresti preoccupare, Vesuvio.
1: Io non mi preoccupo di niente.
3: Io ti scateno la guardia di finanza, hai capito? Ti aizzo la fiamma. Bestia!
1: Dai! Sto andando avanti ai carabinieri.
2: Allora, aspetta un attimo. Allora, gli puoi dire che sei al telefono con Radio 105, lo Zoo di 105!
1: Pezzi di merda, lo sapevo! Pezzi di merda! Questa è la mia ragazza, pezzi di merda!
3: Bravo, esatto!
1: Pezzi di merda!
3: Uè, capi fregrei!
1: Sei Alicei!
3: E Noiz!
1: Mamma, raga, troppo forte, non ci credo! Mamma mia, non ci credo!
2: Meno male che ti abbiamo bloccato prima che entravi dai carabinieri!
1: Mamma, non ci credo!
3: Ti sei cagata addosso?
1: Tanto!
3: Va bene, dai, sfogliatella, vatti a prendere una camomilla, come ricomincia a respirare! Dai, Pulcinella, levati dai coglioni, che per
1: non
3: oggi ti abbiamo già piallato!
2: Ciao, bello, ciao!
1: Vi amo, ragazzi!
3: Ciao, Pasquale, ciao. Un abbraccio! Ciao!
1: Ciao! Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo.
7: This
6: is a zoo.
7: È per l'Italia.
8: Vai, dai!

0: Un viaggio alla scoperta degli animali più gheggosi della Terra. Geo e Gheggo. Geo and Gheggo. Ci troviamo nel deserto marino delle vagine glabre, vicino a In culo ai lupi. In questa terra desolata e ricca di niente, sono molte le specie animali che ogni giorno lottano per la sopravvivenza. Come il dromedario fo, la lumaca sulla maca, il picchio tua madre e il pesce spanna. Ma senza ombra di dubbio, l'animale più pericoloso di questo angolo di mondo è il ben noto cercopiteco.
1: Piteco! Piteco! Piteco! Dove sei, Piteco?
0: Come peraltro suggerisce il suo nome, il cercopiteco cerca Piteco, un suo amico che gli deve 10 euro.
1: Piteco! Piteco, vieni fuori! Piteco! Scusa, hai visto per caso Piteco? Ok, ok, ti lascio in pace. Ma dove cazzo sarà finito? Piteco! Piteco!
0: Purtroppo, nella sua ricerca, il cercopiteco deve guardarsi da un terribile predatore, il delfinocchio.
1: Piteco, dove cazzo sei? Piteco! Scusa, tu hai visto Piteco?
2: Brì! Ma sì, certo, è qua in basso.
1: Davvero? Dove?
2: No, ancora un po' più in basso.
1: Così?
2: Proprio lì. E... Opla!
1: Ah, ma inculato! Cercavo Piteco e ho trovato il pitone.
0: Ah, la natura non smetterà mai di meravigliarci. Nella prossima puntata parleremo di uno degli animali più simpatici del mondo. Il re indiscusso della battuta. Il... topo Lino Banfi.
3: Qui commissario Auricchio, che facciamo?
4: Mocca la muerte da tante di mamme, pizza di merda.
3: Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio, di che commissariato sei?
4: Chiaro, canasci, chiaro, patacanosci, pizza di merda.
3: Che prendi per il culo?
4: Stronzo!
3: Calmo!
4: Ma il partito sarà morto!
3: Calmo!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no. Lì arriva tutto bello.
6: Bello, sì.
5: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ah, quindi c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Non si mangia.
5: Lì tutta minghia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè,
5: è
4: una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: La puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, ah, un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
5: Del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
4: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
4: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai!
4: Eh?
5: Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova,
4: è vero.
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Flipstone, famosi Flipstone.
7: Dai,
6: ho fatto tilt col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
4: Dai,
5: bam, bam, bam, bam, bam, bam,
7: la moglie, vi.
5: Viva l'Italia. Italia,
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto.
4: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora?
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Eh sì.
5: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrà mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il pieno.
4: Il pieno.
5: La cosa pieno.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da. Scusami, eh.
6: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua,
4: guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
5: mia
6: metti
5: moglie,
6: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
5: Lui. Io.
6: A che età?
5: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
5: macchine? Ma non c'erano le
6: negli
5: macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
4: Ma
6: sembra...
4: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui.
4: E
5: ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
4: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana di sacco. Ma un brucazzo, è possibile.
6: Vaffanculo.
5: Vedrai, però,
4: cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo,
5: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri
5: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
5: a tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
6: Devi andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
6: Vabbè, grazie.
4: Ma io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105. Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
0: Baciamelo piano.
2: Nella puntata precedente.
8: Che succede? Ti sei tagliato?
9: Peggio, molto peggio. Guarda, guardami le palle, super comparsa.
8: Quindi posso entrare?
10: Entra, porco c***o! Entra, cane! Merda, entra, porca troia. E quanto cazzo deve durare? Gli devi guardare i coglioni. Gli devi guardare i coglioni.
8: Vedo niente di strano.
11: Come, cosa c'è che non va? Sei cieco? Non lo vedi? La palla destra è al posto della sinistra e la sinistra è al posto della destra. È un terribile sospetto. Forza, fammi vedere le palle, super comparsa.
8: Ecco, a questo punto preferirei, magari vado a fare un caffè. Che dici?
11: Ho detto fammi vedere le palle, muoviti.
8: Dai, facciamo di no, dai. Lasciamo che ho visto le tue e siamo amici.
11: Alza il cazzo! Alzalo adesso! Ah! Come sospettavo! Anche le tue sono invertite, vedi? La destra è al posto della sinistra e la sinistra è al posto della destra. Ma io lo so chi c'è dietro questo abominio.
8: Chi?
12: Scusa, era un po' più di interesse, voglio dire. Cioè, abbiamo fatto la porta ai Valle dei Pilate, te che te sei cagato sotto, voglio dire. Siamo arrivati finalmente dopo 12 minuti di berciamento a capire di chi è la colpa dello scambiamento dei coglioni.
8: Ma visto che c'è confidenza, io...
12: No, ho capito, però esprimiamo un po' di. Cioè, la suspense, dice chi sarà?
8: Ma è troppo americano.
12: No, troppo, lo decido io. Lei non conta un cazzo.
11: Ma io so chi c'è dietro questo abominio.
8: E chi c'è?
12: Sappiamo, va bene, teniamo, è bella.
8: Va bene?
12: Sì, bellissimo, intensa, sì. Mi è piaciuta. Vediamo sta parte, ragazzi, poi.
11: Ma è ovvio, il malefico professor Mischia Scroti. Presto, dobbiamo fermarlo prima che faccia...
8: Prima che faccia cosa?
12: No, lei non lo sta annunciando, non è un trailer, cioè, non è il titolo del film, prima che faccia cosa. Prima che faccia cosa, cioè...
11: Ma è ovvio, il malefico professor Mischia Scroti. Presto, dobbiamo fermarlo prima che faccia...
8: Prima che faccia cosa?
12: Mamma, butta la pasta che sta in parcheggio!
2: Ed ora, la seconda parte di...
13: prima che faccia cosa?
11: Non lo so, ma dobbiamo fermarlo lo stesso. Donna Pompino, Donna Pompino! Presto, sgranocchia cazzi. Contatta i seguenti super erotici: Matt Battiato, Spider Mestolo, Micro Dotator, la donna con le tette sgommate, Orgianni Morandi, Rasta ai peli delle ascelle men, la tigre del gang Bengala, il milfomane, l'uomo che fa le pompe con la punta del cazzo, scapole scopabili woman e l'uomo con un culo dentro al culo, culo del culo man. Forza, presto, non c'è un minuto da perdere, in viaggio super erotici.
14: Ho invertito i coglioni del mondo, di tutto il pianeta. Che trovata geniale, sono un dio del male. E ora... Ma sì, insomma, qualcosa succederà. Vi ho fregato,
11: Andiamo! Dobbiamo fermare il professor Minchia Scroti e ristabilire l'ordine genitale prima che sia troppo tardi!
13: Ma tardi per cosa?
11: Taci, supercomparsa! Non capisci un cazzo! Qui ne va delle sorti dell'universo!
13: Ma perché? Per cosa, Iron Pet? Te la stai prendendo troppo?
11: Insomma, perché? Perché? Perché? Te lo spiego poi perché! All'attacco, super erotici! Raggi gamma zuppati di protoni pieni di AIDS!
13: Io ho solo le mani, se vuoi lo picchio, ma ci provo. Non ho nessuna...
11: Che male! Il professor Minchia Scroti è troppo forte per noi. L'inversione dei coglioni deve averci indebolito.
13: In che modo? Cioè, non cambia niente. Nel senso, sono uguali.
11: È lunga da spiegare, caro mio super comparsa. Ma ora abbiamo bisogno di rinforzi. Eccoli, coi raggi gamma contro questo male impossibile.
15: Professor Minchia Scroti, è arrivata la tua ora.
14: Ah, sì? E tu chi saresti,
15: La donna coi coglioni giganti! Sono Waller Woman!
16: Waller Woman!
14: Allora, che la sigaretta, no, dai, è troppo, veramente! Già faccio Minchia Scroti, in più quella donna coi coglioni!
11: E vai! I coglioni sono tornati al loro posto! L'universo è salvo!
13: Ma salvo da cosa?
11: Poi te lo spiego, super comparsa. Andiamo a celebrare!
13: Ma andiamo a celebrare che cosa? Salvo da che? Dove?
11: Waller Woman! Waller Woman! Waller Woman!
13: Voi non capite che vi state affidando delle sceneggiatori che non valgono un cazzo?
17: Ha detto qualcosa?
13: Io?
17: Sì, no, perché è arrivato Mischia Orecchie, mi ha cambiato le orecchie da una parte all'altra e non l'ho sentita.

0: Carogne, vi regalo l'infameria del secolo. Il mio amico Michele ha ereditato una casa in provincia di Avellino. La sta rimettendo a posto piano piano, ma il cantiere è un casino, perché sta cercando di spendere il meno possibile. I vicini si lamentano e le imprese che ci lavorano sono di totali improvvisati. Insomma, è disperato. Dategli il colpo di grazia. Round 1.
1: Pronto?
2: Salve, la chiamo dall'ispettorato del lavoro di Milano. La chiamo per...
1: Non ho capito.
2: Se si vuole segnare il mio nome, sono Giulio Chiavichella, ispettorato del lavoro di Milano.
1: Sì.
2: La chiamo in merito a una segnalazione che ci è stata fatta per un immobile, provincia di Avellino,
1: sì.
2: Perché ci sono una serie di irregolarità sull'utilizzo di lavoratori non regolari.
1: Sì.
2: Suo l'appartamento?
1: È veramente di mio padre, però non vedo quali siano le irregolarità.
2: È emerso da alcuni controlli della polizia locale che nel cantiere sono state trovate persone non regolarmente assunte per il lavoro di muratura, nella fattispecie dal ditta che utilizza,
1: sì.
2: Ha utilizzato dei lavoratori non in regola, sostanzialmente lavoratori in nero all'interno di questa struttura. Ovviamente
1: guardi, io questo non lo posso sapere.
2: Mi perdoni, mi faccia finire. Lei sa benissimo la tutela sul lavoro in questo momento che Asticella ha anche per gli infortuni sul lavoro, quindi vengono prese
1: certo,
2: molto seriamente
1: però,
2: determinate cose.
1: Mi sta dicendo che io devo sapere, cioè mi devo far dare i contratti di lavoro dei dipendenti.
2: No, non le sto dicendo che lei deve farsi, diciamo, gli affari economici della ditta che lei interpella, però deve sincerarsi che la ditta che sta utilizzando sia una ditta seria e sicuramente non sfrutti il lavoro in nero o di immigrati clandestini come in questo caso. Le passo l'ingegnere.
1: Tu immigrati clandestini, però guardi, le dico che gente cioè, di colore o non italiani a casa mia non ci sono mai stati.
2: Ma lei è sempre stato presente sul cantiere?
1: No, non dalla mattina alla sera, perché lavoro
2: purtroppo,
1: anch'io, però c'è mia madre che va.
2: Lo so,
1: padre,
2: magari la sua mamma non ha avuto l'accortezza di accorgersene, però diciamo la polizia locale ha proprio trovato delle persone ai quali ha chiesto i documenti, sprovviste di documenti di residenza e nazionalità. Vabbè, adesso le passo l'ingegnere che magari le spiega nello specifico e le spiega qual è il percorso che dovremmo fare adesso. Mi attendo un attimo in linea, un attimo, un secondo.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno.
3: Buongiorno, senta, allora io ho qua sotto mano la sua pratica che è un bel garbuglio. Abbiamo impiegato una settimana a venire a capo della sua situazione perché c'è un elenco di irregolarità che è veramente sorprendente per un immobile così piccolo.
1: Infatti faccio meraviglia, addirittura il suo collega adesso mi diceva che ci sono state a casa mia praticamente persone non regolarmente immigrati clandestini, ma
3: sì.
1: Cioè, persone non italiane, io non l'ho mai ritrovato.
3: Le arriverà una raccomandata con tutti i documenti del tribunale dove si dovrà presentare per rispondere degli illeciti a suo carico, quindi ci sarà una documentazione dettagliata che avrà modo anche di vagliare con il suo avvocato. E molto semplicemente io la chiamavo perché in base ai lavori che lei ha svolto noi non abbiamo una documentazione fiscale che sia coerente con i lavori.
1: Ma sono ancora in corso, ecco, perché cioè non è un lavoro finito, stanno ancora lavorando, cioè la ditta stanno ancora facendo i lavori, ecco perché non è che è finita, no? Cioè non abbiamo cominciato a ottobre, non è un lavoro, un cantiere, il cantiere è aperto.
3: Mi scusi, la pavimentazione è finita.
1: La pavimentazione è stato montato l'impianto, sì.
3: Sì, ma io ho una fattura relativa ai lavori di pavimentazione di 2 euro. Cioè lei può aver speso 2 euro per la pavimentazione?
1: Non penso.
3: Nemmeno io. Però io qua ho una fattura di 2 euro, quindi le possibilità sono due. O lei ha messo un pavimento molto economico, o lei ha pagato i lavori in nero.
1: No, ancora non ho finito i lavori. No, ancora,
3: ma scusi, ma questa fattura...
1: Adesso mi sentirò anche con loro, perché...
3: ma certo, se lei ha pagato un pavimento 2 euro, qui c'è un caso lampante di evasione fiscale.
1: L'ho comprato il pavimento. Mio padre l'ha comprato il pavimento, ma ho speso 5.000 euro.
3: E no, dov'è questa fattura? Dov'è questa fattura di 5.000 euro? Non c'è, l'ingegnere non l'ha mandata.
1: Dell'acquisto del materiale.
3: Non c'è questa fattura.
1: Vabbè, allora vi verrà inviato tutto. Cioè,
3: ma quando
1: tutto,
3: però, mi scusi, seguendo l'ordine che è indicato nella DIA, ad ogni lavoro svolto deve seguire una fattura e un pagamento.
1: Okay.
3: Nel suo cantiere ci sono persone che lavorano in nero, i materiali sono stati comprati con dei soldi che non esistono e lei o ha pagato i lavori, non lo so, con catenine d'oro o non ha pagato i lavori. Quindi i casi sono due. Mi scusi, mi faccia terminare.
1: Mi faccia terminare.
3: Allora, o lei è un camorrista e la gente lavora per lei gratuitamente, oppure lei sta facendo lavorare delle come magari, scusi.
1: Lo chiamo anche loro perché io non ho nessuna fattura. Cioè, ancora non mi hanno fatto nessuna fattura.
3: Io semplicemente la chiamavo prima di tutto per capire se abbiamo a che fare con una persona fisica o con una società di copertura, perché in questo caso partirebbe anche la segnalazione all'antimafia. Ma adesso al momento mi sembra che lei sia una persona che esiste e respira con noi.
1: Sì, allora, il proprietario dell'immobile è mio padre, ecco. Io andrò a vivere in quella casa, quindi
3: ma chi paga però?
1: Mio padre.
3: Cioè, chi è il soggetto fiscale che sta pagando i lavori? Lei o suo padre?
1: Mio padre.
3: Ma le fatture però sono a nome suo, Michele.
2: Mi scusi.
3: Dica.
2: È ancora il telefono, signor?
3: Sì, stiamo venendo.
2: Perché ho avuto una telefonata dal cantiere, dalla polizia locale, che una persona si è fatta male proprio in questo momento sul cantiere.
3: E non c'era antinfortunistica.
2: Non c'era antinfortunistica ed era assunta nero.
3: Non so.
1: Sto rimanendo allibito.
3: Lo so, però in questo momento mi diceva il collega, la persona che si è infortunata in cantiere è stata condotta in ospedale, l'assicurazione non era presente, l'antinfortunistica non era stata fatta e dovrà aspettarsi una sanzione.
1: Sì.
3: Qua la sanzione applicabile va calcolata sul valore dell'immobile, quindi può variare da 35.000 a 100.000 euro.
1: Cioè, una persona praticamente siamo dei criminali, in poche parole.
3: Fino a prova contraria.
1: Potete contattare il mio, cioè l'ingegnere, perché lui sa tutto.
3: No, ci sono amici e parenti che hanno lavorato in nero qua, signor. Cioè, non prendiamoci in giro. Vabbè, senta, signor, ha la possibilità di prendersi un appunto?
1: No, sto guidando, faccio l'autista, non...
3: Ok, allora sta guidando, ce l'ha l'autoradio?
1: Sì.
3: Ok, allora oggi pomeriggio alle 14, metta su Radio 105 perché è nello Zoo di 105!
1: Mi avete fatto morire comunque, porca miseria!
3: Evasore!
2: Bastardo di merda!
1: Mi avete fatto morire, mi fate venire un infarto!
3: Ma come la stai mettendo a posto sta catapecchia, amiche? In bocca al lupo, ciao!
1: Vi abbraccio, grazie, vi abbraccio!
3: Ciao, ciao!
1: Ciao, ci vediamo oggi allora per radio!
3: Ciao!
2: Guarda la soddisfazione di fottere un campano!
3: Mamma
2: mia!
3: Hai preso in culo da un ligure!

0: lo Zoo di 105.
1: Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi 3 Alzheimer di fila.

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene.

0: Il sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie.
2: Bau, bau, vecchio orso, che succede? Bau, hai messo incinta una strega?
1: Uè! Messo incinta una strega la vai da tuo padre, eh? Quello che si divertiva a sbattere sui manici di scopa. Sto facendo gli scongiuri, sacco di polci. Perché stasera vado a giocare al casinò, capito?
2: Bau, bau, ma vecchio orso, al casinò? Sono soldi buttati! Drogati, no?
1: Uè! Drogati no, la vai dire a tua sorella, eh? Quella che si è fatta rifare la vagina a forma di buco del c***o.
3: Ciao, nonnino mio anzianissimo!
1: Pure tu, anzianissimo, la vai dire a tua nonna. Quella che era così all'antica che ingoiava col cucchiaio. Dai, spostati, nipotana, devo uscire qua.
3: E dove vai di bello, nonnino mio mattissimo?
1: Uè! Ma guarda che mattissimo la vai dire a tua madre, eh? Quella che si masturbava col mini pimer. Vado al casinò, mignotta delle nevi.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Guarda, nemmeno se riesci ad aspirare un arcobaleno col culo. E metti di buffone a protezione della fregna, chiaro?
4: Sento come una strana puzza. Fammi sentire un attimo perché sono cane. Questo deve essere un pirata che è morto con la nave, con tutti quanti i passeggeri della nave stessa dentro il culo di una balena già precedentemente morta, divorata da balene morte, e tutte le balene morte insieme ai pirati stanno putrefacendo nello stomaco di un kraken, che è un mostro gigantesco dentro il mare morto, anche lui dentro il mar morto, che è proprio puzzo di verme morto. L'infame, che deve, proprio King Kong ci ha cacato sopra i vermi, con l'infame vomitato anche Godzilla sopra con i morti.
5: Ciao Heidi!
4: Ah no, è solo il bambino con la pelle di Colon.
3: Ciao Peter!
5: Ma Heidi, ma perché pisci dagli occhi? Hai bevuto collirio?
3: Uffa Peter! Vecchio orso è andato al casinò e mi ha lasciata qui tutta sola. Io volevo andare così tanto al casinò.
5: Ma guarda che fortuna sfortunata che hai, Heidi. Guarda caso, ho proprio un casinò qui nelle mutande.
3: Davvero?
5: Sì, sì. Dai, prendilo, prendi il casinò.
3: Subito, Peter.
5: Brava, brava, così, brava.
1: Ehi! Ferma, nipotana. Allontanati da quel cazzo con le labbra in alto.
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare al casinò?
1: Sì, sto aspettando che la nonna di Peter torni dalla piscina.
5: Ma vecchio orso, ma ti stai sbagliando! Mia nonna non sa nuotare!
1: Ah, ecco perché ingoia sempre! La puttana anziana!
5: Ma vecchio orso!
1: Quella che dal culo ha fatto uscire tua mamma, porco! Hai capito? Eh? Andiamo a scopparci la nonna del bastardo qua!
2: Porco! Io gli faccio il culo a quella troia!

0: Ciao pezzi di fango! Fate uno scherzo a mia suocera, che è una specie di samurai sardo incazzosissimo. Lei e suo marito sono proprietari di una villetta a Cerveteri. Hanno appena finito di sistemare tutte le pratiche per le ristrutturazioni dopo anni di torture burocratiche. Ma hanno deciso di non sanare la tettoia abusiva del posto auto, sperando che nessuno se ne accorgesse. E qui entrate voi a gamba tesa. Fatela soffrire! Round 1.
1: Pronto?
2: Signora, buongiorno, la chiamo dal catasto, Cerveteri.
1: Mi dica.
2: Senta, buongiorno, allora io la chiamo per una pratica relativa all'unità abitativa sita in largo 23 a Cerveteri.
1: Allora io vedo la pratica in corso.
2: Infatti appunto mi sto occupando della pratica. Allora ho visto che avete provveduto a pagare gli illeciti che sono maturati nel tempo.
1: Sì.
2: L'unica cosa che mi rimane in sospeso, che sulla pratica non compare, è l'ammenda per quanto riguarda un tetto abusivo in legno nel posto auto.
1: C'è solo una copertura di plastica perché gli uccelli ci distruggevano le macchine.
2: Dalla perizia mi risulta che è stato edificato un tetto in legno che non è stato accatastato, per il quale voi non avete fatto la pratica, e in pratica risulta abusivo, quindi io non posso.
1: Io lo demolisco, ma sì. non pago niente lì. Non mi interessa proprio, guardi, la macchina sta sotto la pioggia, ci metterò il pelo.
2: Ho capito, signora, lei lo può anche demolire.
1: Ma le mando le foto.
2: Sì, ma non si preoccupi. No, lei lo può anche demolire questo tetto, però nel corso del tempo comunque lei ha maturato un illecito che va sanato. Adesso
1: non ho capito se dobbiamo pagare per allora, anni passati che
2: Esatto, le spiego, è molto semplice. Allora, questo tetto abusivo del posto auto è comunque rimasto in loco per un tempo X, e questo tempo X va sanato, nel senso che lei ha commesso un illecito e l'illecito va pagato con una multa. Ora io non le so dire l'importo, signora, perché
1: se mi guardo qua intorno ci sono tanti di quegli illeciti che sono innumerevole, chi fa tettoie, chi fa
2: lo so, signora, però
1: quelli non hanno fatto nessun
2: lo so, signora, io
1: i vigili hanno detto che non è compito.
2: Ma signora, che gli devo dire, io mi occupo della pratica sua, e poi quando mi arriverà un'altra pratica, la pratica del muretto.
1: Ha perfettamente ragione. Ma quanto conterebbe poi tutto questo uso, allora, brutto, diciamo, di questa tettoia?
2: Per il calcolo dell'ammenda le passi il dirigente. Arrivederci, signora, buona giornata. Grazie.
3: Round 2. Pronto, salve signora.
1: Pronto, buongiorno, mi dica.
3: Lei ha costruito una tettoia autonomamente?
1: Non è una tettoia, sono dei pali con una copertura di plastica.
3: Una tettoia, signora, una tettoia. Le può chiamarlo barzò, tettoia, giardinetto, come preferisce. Comunque dal momento in cui lei appone un tetto risulta una tettoia. Quindi
1: questi sono tanti di quelli illeciti che uno potrebbe contare giorno per giorno.
3: Ma noi adesso ci stiamo muovendo attraverso dei droni che stiamo cominciando a utilizzare per visitare il territorio.
1: Io dovrei pagare per questi anni che
3: allora, prima di tutto cerchiamo di fare chiarezza su quanto tempo è passato. Lei si ricorda a memoria quando è stata edificata questa tettoia?
1: Quando abbiamo fatto questa tettoia? Non molto, perché la macchina è nuova, è da poco che ce l'abbiamo. C'è persino un buco nella tettoia che ci piove fuori giù. Quindi
3: neanche fatta poi a regola d'arte, tutto sommato. Fatta sommariamente.
1: Sì, era fatta a regola d'arte, c'era un albero che spuntava, da lì era rimasto il buco perché l'abbiamo già levato.
3: Scusi un secondo, facciamo un passo indietro, mi perdoni. Lei ha levato un albero?
1: No, io non ho levato un albero, ho levato un ramo.
3: E di che albero si tratta? Un albero a foglia?
1: Era una giacaranda.
3: Più alto di 3 metri?
1: È più alto di 3 metri? Sì.
3: Signora, lei doveva chiedere permesso al comune per portare il ramo, eh?
1: No, questo non lo sapevo. Io
3: perfetto, quindi abbiamo un secondo illecito. Quindi noi abbiamo
1: la conifera che stava qui, ho chiesto tanto di permesso.
3: Signora, la questione è un po' più complicata.
1: Ma perché, scusi, quell'albero è un abuso?
3: Di fatto, l'albero, essendo un essere vivente, è tutelato da alcune leggi a livello nazionale. Quindi lei non è che può prendere un albero, abbatterlo, tagliarlo.
1: Stiamo parlando di un ramo, di una protuberanza laterale di questo albero. L'albero è ancora lì, bello, vivo e vegeto, anzi che sta tirando fuori.
3: Ma lei, è botanica, signora? Lei è laureata?
1: No, sono botanica, ma ho vissuto 10 anni in Africa, se permette, e queste piante ce le avevo nel mio giardino.
3: Io ho lavorato 3 anni a Messina, non è che so fare la carne qua me usa.
1: Ho capito, ma io non posso tenermi un ramo tutto storto, bisbilletto.
3: Signora, lei deve chiamare il comune. Mi perdoni, signora. Sì, signora, lei scusa, ma lei non vive nel Far West, signora. Ci sono delle regole, lei le deve rispettare. Non mi può costruire.
1: Io non
3: come...
1: sto vivendo nel Far West.
3: Sto parlando, signora.
1: Le regole.
3: Signora, lei. Signora, lei mi deve ascoltare.
1: Tutto quello che ho fatto.
3: Signora, lei non ha rispettato le regole. Lei ha costruito abusivamente. Mi costruisce un barso. E poi io a questo punto. È un attimo che mi scopro un bagno in più. Sto parlando, signora. È un attimo che mi scopro un bagno in più in casa. È un attimo che mi scopro che magari quel muretto lì mi stava male e lo sposto di 4 metri. A un certo punto, signora, mi viene anche un dubbio. Mi perdoni.
1: Io non ho spostato niente all'interno della casa, la casa è uguale come il geometra che ha prospettato, perché l'ha verificata e straverificata. Mi sta dicendo che devo pagare per gli anni in cui ho usufruito di questa tettoia.
3: In più le sto dicendo che, vista la sua natura a questo punto semidelinquenziale nell'attitudine...
1: Ma lei lo sta offendendo, ma lei la denuncio,
3: Ma lei che cosa denuncia?
1: Denuncio, io semi delinquenziale. Ma di che cosa stiamo
3: Ma lei,
1: parlando?
3: Signora, è una delinquente.
1: Ma
3: lei non può. Lei ha.
1: Questo
3: si chiama. È un termine. Ma vada dove vuole, signora. Questo è un termine di italiano. Delinquere significa non rispettare la legge. Lei non ha rispettato la legge, signora. Lei ha costruito abusivamente. Lei ha potato abusivamente. Lei è una delinquente. Punto.
1: Delinquente sarà lei.
3: Io sono un esponente dello Stato. Io sono lo Stato, signora.
1: Senta, per una tettoia.
3: Ma la sua tettoia, signora, non... Signora, moderi i termini cortesemente.
1: È per un telo di plastica.
3: Ma moderi i termini, signora, che quella parola lì non la doveva dire cortesemente. Va bene, io allora comunque le sanziono la tettoia. Le sanziono il ramo e le mando il tecnico a controllare casa, signora. Ha capito, signora? Salve, signora.
4: Round 3.
2: Signora?
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, ho sentito un alterco col dottore Iaculato.
1: Ma questo qui mi dà della delinquente, mi dà che io ho tagliato un albero più di 3 metri, che è questo, che è quello, per una semplice telo di plastica bucato che sta lì a copertura della mano.
2: Ma abbia pazienza, il dottore Iaculato è molto sotto pressione perché con tutte queste pratiche.
1: Ma sotto pressione, ma anch'io sono sotto pressione. Che ne sa lui delle cose degli altri?
2: Va bene, signora.
1: E adesso mi vuole mandare l'ispezione qui.
2: Sì, arriverà l'ispezione, signora, arriverà l'ispezione e una multa almeno tra i 9 e gli 11.000 euro, signora.
1: 9.000 euro.
2: Esatto.
1: Ma lei sta scherzando?
2: Questo purtroppo è la legge, signora.
1: Ma state cercando di fare cassa comune di cervetteri sulla pelle dei poveri pensionati.
2: Ma guardi, signora, fondamentalmente questo è il nostro lavoro. Il nostro lavoro consiste nel prendere un numero di telefono di una persona, poi telefonargli e quando la persona si incazza dirle che è su Radio 105.
1: Andate a fare in culo.
3: È colpa di sua figlia, signora.
1: Luca, ti ammazzo.
3: È suo genero, signora.
1: Lo so, l'ammazzo. Quando vedo l'ammazzo, mi ha fatto salire la pressione.
3: Ci dispiace, signora.
1: Disgraziato. Ti becco.
2: Arrivederci. Buona Pasqua, signora.
1: Grazie, altrettanto.
2: Arrivederci.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Lo Zoo di 105.
7: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
8: In sul calar del 2020, un vento di speranza abbraccia l'umanità che si prospetta all'anno venturo. Il coronavirus, tuttavia, è ancora in circolazione e miete vittime al suo passaggio. Ma insieme al tramonto del secondo decennio, un grande mistero si mostra inesorabile. Nel mondo cominciano a comparire bizzarri monoliti d'acciaio. Utah, Romania, Alto Adige, Isola di Wight, California, Singapore. In questi e molti altri luoghi appaiono dal nulla, portandosi dietro domande irrisolte. Ma la CIA si mette all'opera.
4: Signore, ne è comparso un altro.
8: Forse ora possiamo decifrare l'enigma. Prova ancora. L'ultima volta, calcolando i logaritmi della geolocalizzazione applicati alla teoria quantistica delle stringhe, era uscita la scritta "scemo chi legge".
4: Stiamo calcolando, signore. È uscito "tua madre è Troia".
8: Provate ancora. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, un cantante iraniano di nome Shahram Shabbareh guarda l'orologio impaziente del grande momento. Shahram Shabbareh è noto per aver creato l'importante canzone del 1986, "Pariglia". Ma cosa c'entra con i monoliti? Tutto questo immenso puzzle può essere risolto attraverso i primi versi della canzone ormai conosciuta da tutti. E i versi sono...

0: Avete capito bene. E lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio. Ma andiamo per gradi. Chi è Ascanio? E perché ha una canzone dedicata a lui? E dov'è che va lasciato entrare? Ascanio è un normalissimo uomo di mezza età veneto che lavora in banca.
1: Salve, avrei bisogno di aprire un mutuo.
2: E vai in monasi o canche, devo prima bere lo spriscio?
0: Va d'accordo con i vicini.
2: Guarda, bosegato, va che non sei mia possibile che il tuo cane merda sei nel mio giardino.
3: Signor Ascanio, il giardino è condominiale.
2: Guarda che mi tocca ammazzare, porseo.
0: Ed il momento più alto della sua giornata è mettersi sulla sua poltrona a guardare Netflix mangiando dei cornflakes del discount.
2: Ah, guarda che sboro che sei Netflix. C'è che guardiamo una nuova puntata della Casa di Carta per vedere se che sei un personaggio e che se c'ha mappato.
0: Ma non appena accende la televisione, ecco piovere l'ultimo monolito direttamente in casa sua. In quella frazione di secondo, nella base della CIA, il calcolatore esplode.
4: Signore, è apparso l'ultimo. Ora il messaggio è chiaro. E lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio. Ma che diavolo significa?
0: Nello stesso momento, il cantante iraniano Shahram Shabbareh guarda il calendario e sorride. Oggi è proprio l'8 di gennaio. E davanti agli occhi ingenui di Ascanio si apre un immenso portale cosmico.
2: Che sboro!
5: Apri gli occhi, Ascanio.
2: Cosa sei sta roba? Ma chi sei tu?
5: Mi hanno chiamato in molti modi nel corso del tempo. Qui siamo dove tutto ha inizio e tutto finisce. L'alba è il tramonto dell'infinito. Tu puoi chiamarmi Dio.
2: Dio? Non avevo mica capito che te eri Dio. Eppure te go chiamato diverse volte. Voto vende carte.
5: No, Ascanio. Sono qui perché tu sei il prescelto. Il prescelto che prenderà il mio posto, da qui fino all'eternità.
2: Che sboro! Ma amico, già un posto fisso in banca Rovigo, ciò!
5: Non hai scelta, Ascanio. Ti hanno lasciato entrare, Ascanio. All'8 di gennaio. La profezia si è avverata. Ed ora sei pronto.
2: Guarda che mio, somia niente di questo, ciò!
0: Un bagliore di luce immensa investe Ascanio. In quel momento trascende. Non è più una persona tangibile, è un'idea, un concetto. È pura energia. Comincia a sentire le voci, i pensieri e le preghiere provenienti da ogni angolo dell'universo. Ma non si scorda delle sue origini e con la sua onnipotenza tramuta ogni galassia in un agglomerato di province venete. La Via Lattea diventa Verona, Alfa Centauri diventa Vicenza e così via. Nello stesso momento, nel suo pianeta natale, la Terra, ora rinominata Belluno, tutti cominciano a parlare in dialetto stretto e a bestemmiare.
6: Ecco la Pisa, che bella New York,
0: Ma il nuovo e potente Ascanio non solo ha venetificato il mondo, lo ha anche salvato dal coronavirus, sua piaga mortale. Una nuova alba si infiamma davanti all'umanità che guarda il sole finalmente senza l'uso di una mascherina. Tutti festeggiano bevendo spritz e mangiando gatti. Ascanio ha salvato il mondo, perciò mi raccomando, a te, a voi, a chiunque sia in ascolto, e lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio.
7: Aspetta, fra. Ma non è che stiamo dando un messaggio sbagliato dicendo che il virus non esiste più? E sta storia di Ascanio, quanti è che la conoscono? Poi oggi non è neanche l'8 gennaio.
0: Ma va, non preoccuparti, guarda che l'ascoltatore medio dello Zodi 105 è un individuo molto intelligente.
2: Ah, che sboro!
5: Il perineo della realtà.
8: Radio 105.

0: 68.000 euro, che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
0: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
0: Poi c'era il 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
0: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
0: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
0: Di una parola.
2: 200 euro.
1: 300 euro.
0: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
0: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
0: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati.
0: Veramente
2: sono arrivati. Mica, non ci devo cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
0: 3.800.
1: 800 euro di
0: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
0: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
0: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
0: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
0: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
0: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
0: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Sì,
0: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
0: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
0: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao Ricky.
1: Ciao. Salti, salti.

0: Pronto?
1: Buongiorno Daniela, qui a Radio Camomilla, lei è in diretta. Qualcuno che le vuole bene le ha fatto questa sveglia mattutina che si chiama Lo Sveglione. Lei ha già vinto un premio, basta che mi dica buongiorno dopo la canzone della sveglia. Sì, pronto?
0: Sì.
1: Io adesso praticamente le metto in onda la canzone della sveglia. Quando lei sì. sarà pronta e mi dice buongiorno, la canzone si interromperà e lei avrà diritto al premio. È pronta, signorina?
0: Sono pronta.
1: Oh no, sveglia! Sveglia! Sveglia, su, devi svegliarti!
0: Buongiorno!
1: Brava! Complimenti! Lei ha vinto 80 confezioni di aceto di mele. Le piace l'aceto di mele?
0: Non lo uso mai.
1: Ah, non l'ha mai assaggiato, è molto buono.
0: Sì, sì, no, non lo uso mai, ma lo so qual è.
1: Ok, noi le mandiamo questo bancale di aceto di mele e della ditta Ponzoni, che ringraziamo in diretta, all'indirizzo che poi darà al signore che le risponderà dopo.
0: Ok, grazie.
1: Va bene, vuole salutare qualcuno allora?
0: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
1: Perfetto, lei è molto allegra, molto simpatica, signorina.
0: Grazie.
1: Le passo il nostro addetto.
0: Grazie, buona giornata.
1: Signora Daniela!
0: Sì.
1: Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Senta, mi dovrebbe dare gentilmente il suo indirizzo per mandargli questo bancale di 80 litri di ottimo aceto di mele.
0: Ma dove me li metto?
1: Guardi,

0: Questo è un problema, nel senso, lo potrebbe regalare, le mette. Sono anche belli di arredamento, eh? Sono delle bottiglie con una forma bellissima.
1: Eccomi, sono fuori onda, mi ripassi la signorina?
0: Sì, certo, ecco.
1: Sì, salve signora Daniela, ero prima io, eravamo in diretta.
2: Sì,
1: sì, è stata molto simpatica, tutti. Sì, molto simpatica. Senta, allora, questo bancale è un bancale, non lo so, sarà 2 metri per 4 di aceto di miele, sono circa 80 litri. E purtroppo non possiamo regalarlo sfuso, quindi glielo devo consegnare completo.
2: Guardate che ne parlo con mia mamma.
1: Sì, prego,
2: 80
1: prego.
2: Litri ha detto.
1: Più o meno sì, sì. Però è diviso in bottiglie, quindi per quello che occupa molto spazio.
2: Ma ho vinto 80 litri di aceto di mele in una radio con Mila, li prendiamo?
1: No, io sono costretto a darglielo per forza, signora. Poi lo regala chi vuole, ne fa quello che vuole.
2: Visto che sono obbligati a darmelo. Certo. Però non possiamo accettarlo, appunto.
1: No, questo l'ho capito che non lo utilizza. Ma però se io non lo metto nella.
3: Non ci interessa, quindi dai.
2: Pronto?
1: Sale signorina, è caduta la comunicazione, evidentemente.
2: Sì, no, guardi, non mi interessa.
1: No, questo ho capito che non le interessa l'aceto di miele, ma io devo per forza consegnarglielo a lei o a chi preferisce lei. Mi dica dove
2: guardi,
1: andare.
2: Guardi, lo consegna a chi vuole.
1: No, ha vinto lei, quindi lei o a lei o a chi mi dice lei di consegnarlo. Cioè, se ha qualcuno a cui vuole regalarlo, mi dice.
2: Guardi, i miei non vogliono.
1: Mi passi i suoi genitori, mi dica qualche riferimento. A qualcuno devo darlo.
2: Sono qua. No,
1: io ho capito la sua posizione, però mi passi.
4: Senta,
1: ecco, buongiorno. Siccome la signorina ha vinto questo 80 litri di aceto.
4: Senta, non mandi niente e non le diciamo a chi mandare.
1: No, purtroppo però io sono in
4: difficoltà. Non lo mandi, non lo riceviamo.
1: No, ho capito signore, però se non lo vuole lei, mi dica a chi mandare, un'associazione.
4: No,
1: io tecnicamente devo fare
4: Io non le dico a chi mandarlo.
1: No, ma anche se fosse un'associazione benefica, basta che me la indica
4: non
1: lei.
4: Mi interessa, cioè, non mi interessa.
1: Ho capito che non le interessa, signore. Io non sto insistendo con lei, però tecnicamente mi fa passare dei guai. Io devo inviare questo aceto di mele gratis che
4: non
1: è stato vinto, che ha vinto
4: tenga,
1: da lei.
4: Si tenga quello
1: no,
4: che vuole.
1: No, non posso tenerlo io prendo il lavoro.
4: Vuole,
1: e non
4: basta,
1: mi devi indire.
4: Non mi interessa.
1: Vaffanculo tu e Newton, merda!
5: Lo sveglione!

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Gesù diceva che non c'è nulla di più crudele al mondo che privare un uomo del suo amato sito di shopping online. E in questo rarissimo caso aveva ragione. Dopo essere stato giudicato incapace di intendere e di volere, il povero Don Alonso ha visto infatti passare la guida di donalonsooutfit.it.
1: Con Don Alonso Outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
0: Nelle malefiche mani del suo ex socio, Mr. Outfit.
2: Lo so bene che sarebbe una missione suicida, ma si dà il caso che io conosca degli uomini che non hanno affatto paura della morte.
3: 10 anni fa gli uomini di un comando specializzato in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità nascosti in un bordello da 3 soldi. Lì si unirono carnalmente con diverse prostitute, senza usare precauzioni, diventando tutti sieropositivi. Sono tuttora molto malati, messi davvero davvero male. Ma se avete un problema che nessuno vuole risolvere, se nel frattempo non sono schiattati, forse potrete ingaggiare il famoso AIDS Team.
0: A nulla sono valsi gli ingegnosi tentativi di riconquistare il controllo della società. E ora, quello che un tempo era considerato il Willy Wonka della sartoria postale, giace afflitto e sconsolato nella sua tenuta.
4: La

0: Soffro! Soffro!
1: Padre!
0: Come soffro!
1: Ti vedo triste. Soffri per caso perché la tua amata azienda Alonso.it è finita nelle mani con la merda! Con la merda del tuo ex socio che è destra! Rubata, eh?
0: No! Soffro perché la mia vacca non mi dice quando cazzo scade il suo latte! Figlio idiota che non sei altro! È ovvio che sono triste, perché mi hanno soffiato da sotto al naso la mia amata donalonsooutfit.it. Per me ora la vita non ha più senso.
2: Ma Don Alonso, non dica così, deve reagire.
0: Mi dispiace, cameriera Nappa, ma senza la mia amata azienda ho perso la voglia di vivere. Rimarrò qui, comodamente disteso, su questa pila di letame, fino a quando non arriveranno i fagiani a divorarmi i coglioni.
1: Padre, in questa regione non ci sono più fagiani, ricordi?
2: Ma c'è tutti tu, perché no, il loro colore non andava bene con i calzini tuoi. Pensi quando sei pazzo, hai estinto una specie animale selvatica senza neanche farci le tagliatelle, pur che sono buone tagliatelle con fagiani.
1: Le mangio sempre volentieri.
0: Ah, destino crudele, non mi viene neppure concessa una morte dignitosa. Ma cosa ho fatto per meritarmi questo?
3: L'interruzione musicale solitamente viene inserita per creare un po' di suspense e creare più pathos ai protagonisti.
2: Don Alonso, che ne dice se invece di piangere sul latte versato non cerca di addestrarsi un poco? Per esempio, potremmo riprendere le indagini per scoprire chi ha ucciso mia madre e rapito il mio fratellino 15 anni fa.
3: In questo momento l'attrice protagonista cerca di riportare l'attenzione alla trama principale, ormai persa per via della droga e l'alcol di cui si nutrono gli autori.
0: È interessante. Quindi tu proponi di tornare a concentrarci sulla trama principale. Ma sì, perché no? Forse indagare su un omicidio è proprio quello che ci vuole. Rinfrescami un po' la memoria, cameriera Nappa. Cosa abbiamo scoperto fino a ora su questo effeminato delitto?
2: Nulla, Don Alonso. Sono mesi che indaghiamo e non abbiamo raccolto il benché minimo indizio.
0: Beh, già qualcosa. Ripartiremo da lì.
1: Scusa, padre, ma se non abbiamo scoperto nulla...
2: Ma che cazzo dobbiamo ripartire? È ovvio, da zero. È come cominciare dall'inizio, no?
0: Proprio dal nulla, figlio stolto con la barba, perché dal nulla mi è venuta un'idea geniale su come tendere una trappola all'assassino.
3: Ed ecco che si crea un altro momento in cui il pubblico rimane incollato allo schermo, curioso di sapere cosa ha in mente Don Alonso. Potrei spoilerare, ma poi verrei linciato e inculato a sangue dai produttori.
2: Che idea, Don Alonso? Presto, me lo dica, non sto più nella pelle!
0: Ci credo che non stai più nella pelle. Sei grassa come una fogna cinese. L'idea è molto semplice.
3: Ed ecco che sul più bello arriva la pubblicità. Lo stolto rimane curioso e noi gli vendiamo prodotti che non gli servono ad un cazzo, ma li vuole lo stesso.
4: Con Don Alonso Outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
0: Indiremo un concorso per il miglior omicidio del secolo con un premio di 1.000.000 euro. Poi sceglieremo quello di tua madre come vincitore. E quando l'assassino verrà a ritirare il premio, gli divoreremo i coglioni.
2: Ma Don Alonso, questa è un'idea geniale! E come pensa di procedere?
0: Semplice, apriremo un sito internet ammazzachepremio.it. Cominceremo a spammarlo in giro e quando si sarà sparsa la voce, giudicheremo il delitto di tua madre come il migliore del secolo. È un piano tanto infallibile quanto illegale. Presto, figlio Manuel con la barba, passami la macchina da internet.
1: No, padre, non lo fare. So che muori dalla voglia di accedere a donalonsooutfit.it, ma lo sai meglio di me che...
2: Questo ci sembra un casino dentro, c'è pure la chat con la gente che si manda le foto dei cazzi, delle orecchie.
1: E poi c'è sempre la possibilità che tu ti imbatta in sgradevoli sorprese.
0: Pandonie, figlio, quali brutte sorprese potrebbe riservarmi una fugace visita su donalonsooutfit.it?
2: Dannazione! Ora donalonsooutfit.it vende solo vestiti fatti completamente in acrilico!
0: Oh mio Dio! Acri! Acri! No! No! bianco, piuttosto la scabbia, le creste di gallo, un 69 con Tullio d'Episcopo, ma l'acrilico no!
5: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Riuscirà a riprendersi la sua amata azienda, famosa per i suoi pigiami in flanella e per le sue mutande 100% cotone con la dicitura uomo, etero e bianco sull'elastico? Scoprilo nei prossimi episodi di La Prometta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Eiaculatore precoce?
11: Cinese di
12: Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
11: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
11: No,
12: vieni qua.
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: fare.
11: Vieni qua, Leon-san. Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Togli la cela.
11: No, figlio puttana.
12: Metto la cela. Togli la cela.
11: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
1: Pene l'energia.
2: Oh.
1: Pene l'energia. Oh. L'elettricità. Oh. Che non costa un cazzo. Ah.
2: Oh.
3: Pronto?
4: Buongiorno signora, sono di Pene l'energia.
3: Pronto?
4: Oggi le propongo un fantastico sconto.
3: Chi parla?
4: Ma gli italiani dopo il Covid sono diventati tutti sordi?
3: Ma chi sei tu?
4: Sono la voce automatizzata di una grande azienda.
3: Ah.
4: Prema il tasto 2 e digiti il suo numero contratto.
3: Ma che spacchio vuoi? Ma finisce chill.
4: Che cazzo ha detto?
3: Pronto? Chi parla?
4: Sono Graziella, amica della cappella.
3: Graziella chi?
4: Pulci nel culo.
3: Ma io non ho mandato. Tu hai sbagliato numero, che cosa vuoi?
4: Signora, io non voglio niente, sono qui per proporle uno sconto sulla sua
3: Piatta,
4: prossima bolletta.
3: Non prendere la testa, guarda. Ti denuncio.
4: Ha fatto tutto lei.
1: Bene l'energia.
2: Oh.
5: Pronto? Pronto?
4: Non ho detto ancora nulla.
5: Casarossi, chi è che parla? Ma chi è che parla?
4: Non ho voglia di dire nulla, mi sta già sul cazzo.
5: Ma chi è che è quel Casarossi?
4: Rosso, giallo, blu, vada via al cu.
5: Ma va che cretino.
4: Che bello, mandare matte, le vecchie bastarde, infami, balorde.
1: Bene l'energia.
2: Oh.
6: Sì.
4: Buongiorno, lei è cliente di Pene l'energia?
6: Sì.
4: Bene, inserisca il suo numero di contratto che può trovare nella sua ultima bolletta.
6: Da voi chi siete?
4: Sono la voce automatizzata del sistema di Pene l'energia.
6: Com'è?
4: Prema il tasto 4 per riascoltare l'ultimo messaggio.
6: Scusa, ma voi chi siete?
4: Sono Batman e devo scopare Robin.
6: E allora che cosa volete?
4: Inculargli un sacco di soldi per i prossimi 6 mesi.
6: Con la quanto cornatiere.
4: Come immaginavo.
1: Pene l'energia.
2: Oh.
6: Pronto?
4: Buongiorno, lei è
6: pronto?
4: Cliente? Mi faccia parlare.
6: Pronto?
4: Sono la voce automatizzata.
7: Pronto?
4: Ma?
7: È uno scherzo telefonico.
6: Pronto?
4: Non è uno scherzo telefonico, sono qui per proporle uno sconto sulla prossima bolletta.
6: Uè, trova! Guarda corno, cati, fig de puttana!
4: Brutto bifolco bastardo, ma è questo il modo di parlare?
6: A sorete!
4: Non ho sorelle.
6: A mamata!
4: Non ho una mamma.
6: A fammocco piccione da sorte!
4: Non ho un piccione.
1: Bene l'energia.
2: Oh.
3: Banda?
4: Già una che risponde dicendo brondo invece di dire pronto è un bifolco bastardo.
3: Banda?
4: Buongiorno signora bifolco, sono qui per abbassarle la bolletta.
3: Ma che cazzo vuoi?
4: Poi dicono che i giovani sono quelli sboccati.
3: Io morto, perché ti hanno morto?
4: Bisognerebbe estinguerli tutti.
1: Bene l'energia.
2: Oh.
3: Pronto?
4: Buongiorno, questa è la voce automatizzata di Pene l'energia. Mi verrebbe di dirle, suca.
3: Chi sei?
4: Prego, mi fornisca il suo numero cliente, per procedere.
3: Che cosa?
4: Le abbasso la bolletta.
3: Nicola?
4: Non sono Nicola, sono la voce di Pene l'energia.
3: Con chi stai parlando?
4: Ci rendiamo conto, questa, vota.
3: Di che cosa?
4: Signora, lei ha fatto la terza elementare?
3: Ma con chi stai parlando?
4: Con lei, brutta stronza. Voglio chiudere, posso?
3: Dove, Nicola?
4: Ora, là, per culo.
3: Dove stai adesso?
4: Sono al pronto soccorso e mi stanno mozzando le braccia.
3: Sì, che cosa è successo?
4: Mi vogliono amputare le palle.
3: Dove?
4: Sono nei guai e mi vogliono strappare le palle.
3: Sei nei guai, vieni a casa mia!
4: Sono nei guai, non posso venire a casa tua, sono legato ad un barile di esplosivo.
3: Eh sì, sei nei guai, che cosa significa questo fatto? Parlo.
4: Signora, non sono suo figlio, sono una voce sintetica.
3: Nicola!
4: Signora, non sono Nicola.
3: Ma...
4: Signora, era uno scherzo.
3: Nicola!
4: Niente da fare, chiudo io.
1: Bene l'energia.
2: Oh!
4: Buongiorno da Pene l'energia. Questo nome lo dovevi fare. Lei è un maleducato figlio di puttana.
6: Adesso che milla.
1: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo. Ah.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Hey!
3: Pronto?
2: Chi sei?
3: Sono Schumacher.
2: Hey!
3: Sì, c'è un problema. Senta, allora bisogna fare la revisione alle vacche. Quanti chilometri hanno?
2: Le vacche!
3: Sì, quanti chilometri hanno?
2: Le vacche girano qua, girano vicino, vicino alla campagna.
3: Mi ascolti bene. Allora, le mucche, quanti ne ha lei? Quante ne ha?
2: Una ventina, la ventina!
3: Ah, ventina sono tante, ecco.
2: Prata!
3: Sì, sono qua, stavo ascoltando. No, volevo capire esattamente quanto fa di media una vacca al giorno.
2: Ma che quanto fa la vacca?
3: Sì.
2: Ma quanto fa che cosa? Quanto fa che cosa?
3: 10 chilometri, 5, 4.
2: Non ho detto che non lo so, che cosa il porco non dove vanno.
3: Allora,
2: passano
3: senta,
2: dalla mattina alla sera.
3: Va bene, senta. Senta, allora le passo un attimo l'ingegnere delle vacche.
2: Che mi passi?
3: Sì, si chiama Michael Jackson, si chiama.
2: Che cazzo?
3: No.
2: Michael
3: Jackson.
2: È un baccologo,
3: glielo passo, salve.
4: Pronto, signor Ennio? Sono il vaccologo. Michael Jackson.
2: Che cosa vuoi?
4: Le devo fare un piccolo questionario per capire se le sue vacche hanno il bovid.
2: Bebe!
4: Allora, la sua vacca fa le uova? Perché le spiego, questa malattia rende le vacche mezze galline.
2: Le vacche che sono galline?
4: No, è una malattia.
2: Le vacche sono vacche.
4: No, è una malattia delle vacche nuova che rende le vacche mezze galline.
2: Le mie vacche sono vai.
4: Ok, segno no, quindi le sue vacche non fanno le uova.
2: No, segno no.
4: Le sue vacche hanno il grembiule?
2: Guardi,
4: allora facciamo una cosa. Io le passo l'addetto perché dovremmo venire da lei a mettere. Aspetti un secondo. Dovremmo venire da lei a mettere i sigilli alle mammelle delle sue vacche.
2: Ma chi sei?
4: Ma le spiego, in maniera preventiva dobbiamo mettere i sigilli per non far uscire il latte per almeno 15 giorni.
2: Puttana la... Le vacche esplodono! 15 giorni! Le devo spremere!
4: Guardi, allora possiamo fare così. Io le passo l'assaggiologo.
2: Assaggiologo!
4: No! Le passo
2: l'assaggiologo. Le devo spremere!
4: Guardi, le passo l'assaggiologo che le... L'assaggiologo le spiegherà tutto. Si chiama Bubba.
2: Bubba! Ma io non lo spremere le mie vacche, puttana la punizione, puttana esplodono, bruba, prata!
4: Pronto!
3: Ennio, sei tu!
2: Bastardo!
3: Devo venire da te a mettere i sigilli!
2: Ma porca la... Io le devo spremere le mie vacche, esplodono dopo 15 giorni.
3: Allora facciamo così. Vengo da te con due vacche da burrare mentre spremiamo le vacche.
2: Dove sono le vacche da burrare, bastardo? Dove sono le vecchie da burrare?
3: Vengo da te con due vecchie da burrare, mentre tu te le buri io spremo le vacche.
2: Dove sono le vecchie da burrare?
3: Le devo portare da te.
2: Bastardo!
3: Senti,
2: bastardo.
3: Fai così, io vengo con due vecchie, tu lavati il cazzo.
2: Dammi le vecchie da burrare. Dove sono le vecchie da burrare?
3: No.
2: Dove sono, brutto bastardo?
3: Allora, domani te le porto lì.
2: Portala la... alla stazione, ma non sei una alla stazione con la panda.
3: Però le devi scopare in mezzo alle vacche.
2: Porco non... vai a cagare, vai a cagare, che devo
3: aspetta,
2: le vacche, devo andare a vedere le vacche.
3: Allora io ti porto le vecchie da burrare e poi tu te le buri, io spremo le vacche. Pronto?
4: In Sicilia le mamme.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, parliamo di evasione fiscale e nero, cioè una cosa che riguarda praticamente tutti gli italiani. Secondo un sondaggio, l'86% delle transazioni economiche nel nostro paese avviene ancora in contanti, cioè in un momento storico dove possiamo pagare con le carte, con i telefoni, con gli orologi, perfino con le lenti a contatto e i peli del culo puoi pagare, gli italiani continuano a pagare in contanti. Questo perché? Perché gli italiani lavorano in nero e evadono il fisco, questo è palese. Il governo vuole agevolare le transazioni tracciabili, cioè quelle con la carta, ma naturalmente la gente non è d'accordo. Voglio sentirvi su questo, contanti o carte? Apriamo le linee.
4: Ah, io dei soldi non ne ho, non mi cambia niente.
3: Ma lei è un evasore, quindi, cioè, lei paga tutti i contanti?
4: No, non ne ho, io non ho soldi, dottore, non ho niente.
3: E come campa? Di che cosa campa? Come acquista i generi di prima necessità? Col baratto?
4: Non acquisto niente, mangio l'erba lungo il fosso.
3: Mangia l'erba lungo il fosso?
4: Mangio l'erba, pesco del pesce con la canna.
3: Scusi.
4: Assoluto, che sto mangiando una carta.
3: Lei dove vive?
4: Assoluto.
3: A Cro-Magnon? Campa di bacche, radici, raccolta di frutti spontanei del terreno, insetti, locuste?
4: Mangio le carte, che ce n'è poche perché me ne portano tutti quanti i bulgari, i rumeni, i fiumi. A volte c'erano tante carte, pesci gatto, ornocchi, non c'è più niente.
3: Sì, nutri. Pesci siluro,
4: sì,
3: si butta lì con i fanoni come un narvalo, eh?
4: No, con la canna
3: con la canna, sì, la canna se la fuma lei, a giudicare da come cazzo parla.
4: Sì, anche quello lì,
3: sì. Lei con cosa si scalda? Con la merda secca?
4: Certo.
3: È una persona.
4: Ma lei di dov'è?
3: Ma che cazzo gliene frega lei?
4: Non faccio solo delle domande. Di dov'è lei?
3: Ma che cazzo gliene frega lei, scusi? Porti rispetto.
4: Lei mi fa delle domande,
3: sì.
4: Io le ho risposto, gliene ho fatte una,
3: sì.
4: Lei di dov'è? Mi
3: di Roma,
4: risponde.
3: di Roma.
4: Ah, di Roma. Allora sì. Guardi, sotto Rubicone non considero nessuno, l'assoluto.
3: Quindi lei oltre che essere in Neanderthal è anche razzista, pronto? Napoli, andiamo a Napoli, meccanico che lavora in nero, mi dicono. Meccanico.
5: Mi fa pagare in nero?
3: Sì, lei si fa pagare in nero?
5: Ascolta, noi facciamo fatture ricevute, quindi proprio con l'officina meccanica viene a dire che lei si fa pagare in nero.
3: Sì.
5: Ma parlo con quelle che stanno in nero e lavorano in nero.
3: Chi sono? Le dica, chi sono?
5: E allora, che cazzo volete da me? Allora, io vi sto dicendo, io sono contrario, punto e basta.
3: È contrario a che cosa?
5: Alla fa lavorare in nero questa gente.
3: Sì, questo pure io, ma chi è che lavora in nero? Lo dica.
5: E che posso fare il nome di chi lavora in nero?
3: No, non mi interessano i nomi e i cognomi, chi cazzo li conosce? Se lei mi dice Maurizio Marzullo, che cazzo vuole che ne sappia io di chi è? Dica le categorie.
5: Ma non mi interessa, io mi faccio i fatti miei, che me ne frega a me.
3: Ah, quindi omertà, lei non vuole dire. Lei sa che c'è gente che lavora in nero e non lo vuole dire. Quindi omertoso, copre il sistema, lei è complice.
5: Ma non è che io so chi vuole. Allora qua l'Italia tutti lavorano in nero.
3: Appunto, quindi bisogna che questa.
5: Allora, che posso? Che ne so chi è che lavora in me?
3: Compreso lei.
5: Ah, pure io. Allora, sì. Può venire a vedere, poi
3: sì.
5: Dopo poi vediamo,
3: quindi,
5: se io lavoro in me.
3: Quindi, se tolgono i contanti, lei è favorevole?
5: Ma io non sto dicendo, ma cioè, prima di tutto, non ci sto capendo un cazzo di niente.
3: Sì, ma questo non mi stupisce perché lei è un analfabeta. Questo è proprio chiaro e palese. Lei dica un analfabeta, si capisce perfettamente da come parla.
5: Ah, sono un analfabeta?
3: Sì, non sa neanche dirlo, tra l'altro. Lei è un analfabeta che lavora in nero.
5: No, per me è meglio si pagano qua a testa, magari la gente paga. Io che viene qua. Dici poi ti porti i soldi.
3: Sì. Quindi le lasciano.
5: Ma anche qua la testa, vengono qua, paga e sei meglio.
3: Ma lei le lasciano i puffi, quindi, cioè? Cosa fanno? Segnano? I puffi? Sì, i puffi nel senso di.
5: Sì, qua tutta così la usano.
3: Sì. Beh, allora scusi, lei è un cretino, abbia pazienza, scusi.
5: No, è cretino, grazie, te ne hai bisogno di cambiare tu che sono cretino.
3: Già lo sapeva di essere un coglione, sì.
5: Certo. È perché qui qua ti fregano così,
3: sì,
5: la gente.
3: Ma scusa
5: pure a te ti fregano così o no?
3: Ma
5: ti fregano così.
3: Assolutamente no, io mi faccio pagare.
5: Ah, allora, lei è un genio.
3: E lei è un coglione, però, scusi.
5: Io sono un coglione, sì, va bene, l'accetto. Ok. Arrivederci.
3: Va bene, arrivederci. Chiudiamo con Modena, ascoltatore incazzato.
6: Penso che sia una grossissima puttanata.
3: Perché?
6: Perché vogliono togliere il nero e la corruzione?
3: Sì.
6: Comincino loro, zio Cagnone.
3: Cosa cazzo vuol dire questa roba? Scusi, spieghi meglio, non ho capito.
6: Il 70% dei politici sono corrotti?
3: Ma lei dove ha ricavato questo dato, scusi? L'ha sparato a caso così, ha messo la mano?
6: No, leggendo in internet, social, minchiate varie.
3: Sì, cosa però? Cioè, perché ognuno può scrivere una puttanata. Io scrivo che l'86% degli italiani ha il cazzo di 12 centimetri, quindi.
6: Può essere anche vero.
3: Sì, ma la fonte, cioè.
6: Ah, la fonte è Facebook e
3: cazzo, roba attendibile, quindi insomma.
6: Visto che in Italia il libro più letto è quello della Dell'Ellis, si capisce il livello culturale dell'italiano,
3: sì,
6: medio.
3: Appunto, quindi lei crede a gente che legge il libro della Dell'Ellis?
6: Assolutamente no.
3: E allora
6: io
3: che
6: credo.
3: Cazzo sta parlando, scusa?
6: Intanto,
3: cosa?
6: Che cazzo stai parlando? A me non me lo dici.
3: Io dico il cazzo che mi pare. Perché bestemmi adesso? Perché bestemmi?
6: Partendo da tutti i. Come si dice? Porca puttana. Ah,
3: sì.
6: La famiglia Renzi indagata. Questo indagato, quell'altro indagato.
3: La famiglia Renzi ha indagato il padre che non fa politica, quindi non c'entra un cazzo.
6: Va bene.
3: Non va bene, cioè, lei ha detto una stronzata. Togliamo questa stronzata, faccio un altro esempio.
6: Togliamo questa stronzata. I fondi fatti sparire dalla Lega e fatti sparire dal PD.
3: I fondi fatti sparire dalla Lega, 49 milioni. E quindi?
6: E mi rompono i coglioni a me. Se io voglio pagare in contanti.
3: Ma perché lei è diverso, scusi, non ho capito. Cioè, questi devono andare al gabbio e lei no.
6: No, no, no, ferma. Se tu vieni da me a farmi la morale.
3: Ma non è una morale. No, che cazzo c'entra la morale? Si recuperano dei soldi. Se la gente non evade, si recuperano dei soldi. Non è la morale.
6: Ok. Benissimo.
3: Se, lei veramente non è in grado di argomentare, cioè.
6: Spara. No, no, no, io sono in grado.
3: Senta, scusi, lei secondo me è a pagina 7 del libro della Dell'Ellis, il suo primo grande amore. L'ha conquistata con l'intelligenza.
6: No, guardi, io la Dell'Ellis ho letto questo qua che è il libro più venduto, come il film più visto di quell'altra, là non mi ricordo neanche come si chiama.
3: Sì, ma lei gli leccherebbe la fica anche se avesse i denti, dai, su, non diciamo cazzate. Su. È lì che si sega con la Dell'Ellis, dai, su. Ti sei appena fatta una sega con la Dell'Ellis, dai.
6: Ma che danno pulita i denti anche, dai,
3: Sì, cosa...
6: ti do il numero del mio dentista.
3: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Non ce l'hai neanche.
6: No, visto che fai il coglione, faccio il coglione anch'io.
3: No, ma tu non lo devi fare, sei coglione, quindi non hai bisogno di recitare.
6: Ma io so che sono coglione.
3: Non è che
6: ma
3: devi
6: anche
3: fare Stanislavski.
6: Ti rendere conto che lo sei.
3: Ma vai. Ti piscio in testa io su, dai, lascia perdere.
6: Ma tu sei un povero sinistrale.
3: Sì, perché? Cazzo. Perché? Spiega.
6: Ma perché tu sei come quell'altro là, lo scrittore, il Terone, là, come si chiama?
3: Chi è? Saviano, il Terone.
6: Il Terone, esatto, sì. Perché poi cos'è del nord?
3: Sì, ma che cazzo c'entra? I meridionali non si chiamano Terone.
6: Tu sei come il Terone che vuole liberalizzare la droga, vuole
3: certo.
6: Le forze dell'ordine con libro di poesie. No, ci vuole il Randello.
3: Cos'è le forze dell'ordine con libro di poesie? Che cosa stai dicendo?
6: Ci vuole il Randello.
3: Ma il Randello per cosa? Su chi? Di cosa stai parlando?
6: Ci vuole il Randello.
3: Ma il Randello?
6: Tornare agli anni belli, quegli anni 20,
3: sì.
6: Quando le cose che costruivano funzionavano.
3: Ma guarda che negli anni 20 i primi che bastonavano erano i deformi e tu saresti in prima linea, cioè
6: no,
3: il giorno 2. Ma sì, da come regioni.
6: In prima fila.
3: Ma certo, perché è l'unico modo per rifarti della repressione che la vita ti ha dato, perché siccome non conti un cazzo, vuoi bastonare gli altri, questo sei
6: no,
3: un represso.
6: Io non sono un represso.
3: Sei un represso che si sega sulla Dell'Ellis, dai, ciao.
6: No, ciao.
3: Repressione, ciao. Capisci? Allora, l'italiano che non ce la fa, ok, che non riesce a realizzarsi nella vita, non è che passa il tempo a elaborare delle strategie per cercare di affermare se stesso. No, passa il tempo ad elaborare delle strategie per fare in modo che anche gli altri abbiano meno. Noi non ci facciamo il culo per realizzare noi stessi. Noi ci facciamo il culo per fare in modo che non si realizzano gli altri. Questa è la mentalità italiana ed è questa la mentalità che ci sta affondando. Andate a fare in culo. Ciao.
7: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Va ora in onda, dai creatori degli scherzi telefonici più malati della radio italiana, arriva la storia che nessuno aveva chiesto, ma che tutti meritavano di ascoltare. Ennio e Santina, l'amore ai tempi del burare.
3: Pronto?
4: Hey!
3: Buongiorno,
4: hey!
3: Buongiorno signor Ennio, come sta? Siamo l'agenzia Cuori Sburrati, come sta? Pronto?
5: E butta giù.
2: Il vecchio bifolco, come sempre, butta giù il telefono. Ma Wender e Mazzoli non mollano il colpo e lo richiamano.
3: Pronto, mi sente? Buongiorno, salve, come sta?
4: Bene,
3: benissimo. Senta, noi siamo... Siamo dell'agenzia Cuori Sburrati, le abbiamo trovato la compagna da burare. È contento?
4: Una vecchia da burrare?
3: Sì, una bella vecchia da burrare. Dobbiamo fissare l'incontro. Allora, adesso, senta, io gliela passo al telefono, così gliela presento. Si chiama Santina.
4: Santina! Santina!
3: Sì, bravo, bravissimo. Pensavo fosse un po' più mon***o, ma lo riesce a dire bene, Santina.
4: Guarda che c'è, ma si sente bene la cantina, la cantina.
3: Allora aspetti un attimo che la stiamo chiamando. Un attimo, stia lì.
4: Adesso passami la cantina, passami la cantina.
3: Adesso te la passo, aspetta, appena risponde. La senti?
4: Prata!
3: Un attimo che arriva.
4: Passami la cantina, passami la cantina, passami la cantina.
3: Ripeta, cosa gli dirà adesso a Santina? Le voglio bene, la voglio conoscere. Mi faccia sentire.
4: Ma che c'è da burlare? Sì. Ma quanti c'è anni ha la cantina, la cantina?
3: È giovanissima, molto giovane.
4: Dai, passami la cantina, passami la cantina.
3: Santina, un attimo, stia in attesa perché... Signor Ennio, però deve stare calmo, si deve presentare un po' educato, ecco, mi raccomando. Santina?
4: Santina! Prata! Poi! Para la cantina!
6: Dimmi!
4: Prata!
6: Chi sei?
4: Poi! Ma che?
6: Dimmi!
4: Poi! Ma che? Chi sei? Chi sei? Sono la cantina!
6: Io non lo
4: so. Prata! Para la... Vai, del porco! Vai! Vai, ci senti?
3: Signor Ennio!
4: Vai!
3: Però scusi, ma lei non può presentarsi così con una donna, porco qui, porco lì. Sia più gentile!
4: Non sentivo niente!
3: Ma perché non le dava il tempo di rispondere? Allora, facciamo così, la richiamo.
4: Passami la cantina!
3: Sì, mi ascolti, la richiamo, appena lei risponde, lei educatamente si presenta. Salve signor, sono signor Ennio, vorrei uscire con lei per burare.
4: Dai!
3: Sì, stia zitto che la chiamiamo. Silenzio, rimanga lì.
4: Silenzio!
6: Pronto?
4: Pronto!
6: Ciao, dimmi, con voi.
4: Sei Santina? Sei la Santina?
6: Sì, sono Santina, dimmi.
4: Dove sei? Dove sei?
6: Sono in comune e devo passarmi la carta d'identità. Hai capito? Lasciami in pace.
4: Ma lei c'è la Santina da burlare! Devi burlare!
6: Devo farmi la carta d'identità, hai capito?
4: La carta d'identità! Ma non ti serve mica la carta d'identità per murare! Ma devi murare! Mi ha detto che devi murare!
6: Come circolare?
4: Vai a murare! Murare, puttana! Murare! Murare!
6: Come murare? Io non posso volare, hai capito?
4: Ti vengo a prendere con la panda! Con la panda! Vengo a prendere però con la panda!
6: Se devo farmi la capetta, lasciami in pace, per favore!
4: Porca la panda! ma dobbiamo burare, ma adesso che taglia il burare!
6: Non sono capace io, burare, hai capito? Non sono un uccello.
4: Ma te lo faccio vedere!
6: Sì, allora mi fai vedere da volare, io non ho tempo da volare, non sono un uccello. Ciao ciao.
4: Ma che cosa ti fai male? Cosa ti fa male? Cosa che ti fa male? Parala! Parala!
3: Signor Regno, bravissimo!
4: Ma non capisco voglia di volare sta bastarda! Ma chi cazzo porco di un porco!
3: Ce l'hai in tiro già, signor Regno!
4: Ehi! Ma che porca la... Dov'è questa vecchia di bella? Bastardo!
2: Ennio e Santina, l'amore ai tempi del burare. Come andrà a finire? Lo scoprirete ascoltando lo Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ragranokr. Ragranokr. La sedia che costa poco.
2: Ehi, ciao, che fitte tutte affilati? Che c'è uno che regala i soldarelli?
3: Siamo a fare le spese per i femmine.
2: Che senso?
3: Ci compriamo i mimmise.
2: I mimmise? Le fiore?
3: Sì, le fiore.
2: E perché è morto qualcuno?
3: Non è lì, pezzi, che manda vivetti. Oggi è la giornata della ficcarella. È l'8 marzo.
2: Il giorno degli spogliarellini degli uomini.
3: Sì, ne?
2: Quindi fate i fiorelli alle ragazzette.
3: Sì, ne? Se no non si scopa stasera.
2: Già, sì. Si cazzano.
3: Nonne, andiamo alla festa delle donnarelle al ristorantello, ma dopo mezzanotte, che sono tutte embriache e vogliono far roba.
2: No, vero?
3: Sine, sine, sono tutte rapate dello spogliarello e dell'alcolello.
2: Ah, figato, venga anche io.
3: Donne Lipez, non può venire.
2: Perché, scusa, chi decide tu per la mia vita?
3: Perché si bruttarello, storpiolone, mezzo mangalone. C'hai la fronte che sembra una strada. Ma coi brufoli sembra pure sterrata.
2: Guarda, ma si stranza forte proprio. Che cazzo te ne frega a te?
3: Dai, Lipez, non te la prendere. Ma nel paesello si una burla. Sì, lo storpiolotto della cumpa. Si una merda.
2: Oh, va che se no finisce di picchio. Come una merda.
3: Sì, dai, vedi, sei pure troppo fisico. La gente lo sa che voi mangali siete maneschi perché siete stronzoloni.
2: Sai che mo mi fendi, mo mi vado e ti mando a fanculo. Tanto vengo lo stesso alla festa delle femmine al ristorante. Ti faccio vedere io che mangalone, chi fa roba e chi è che è l'umbragone. Stronzo.
3: Sine, sine, ciao.
2: Naggi mosso. So cazzata, ma ti faccio vedere io che mi imbuco la festrella con la maschera, tanto so tutto potente, nessuno mi conosce e mi fico tutta imbriaca festaiola, stronzo!
1: Kicko Frog!
4: Uè, chi sei tu con la mascherella?
2: So uno che deve lavorare qui, devo fare spogliarello, devo far vedere l'ocello.
4: Ah, si ballarello?
2: Sì, ballerella, sì.
4: Entra, auguri.
2: In che senso auguri, scusa?
4: Mo vedi.
2: Che vuol dire questo, boh? Ma che stranelle ste donne, sono tutte grosse, tutte con la voce potente, sembrano...
5: Ragazze, è arrivato il mezzo, che si spoglia!
6: Figata!
2: Ho sbagliato il ristorante! Lasciatemi! Lasciatemi! Lasciatemi! No, fermi dove state, uomini checchi! Che altrimenti mi tiro questo stinto! Ma ve lo lancio nella faccia!
7: Che fanculo!

0: Ecco, questo deve essere il ristorante dove festeggiano i travestiti stasera. Ecco, questo è il cartello di protesta per il decoro del mio paese. Queste schifezze non le voglio vedere nel mio paesino. Che andassero in città questi...
1: Mannaggia, lì Sindoro, dentro la macchina. Che c'è dentro? Oh! Scusi, sposto la testa che fa rumore con lo clacson, che c'è la gente che dorme. No, Faustina. Che fai qui? No, sì che como pure tu. Tranquillo, mi faccio i cazzi mia, Fausti. Ti rimetto la testa sul clacson.
2: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
3: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te. Vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua. Mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
6: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora la sai.
5: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel specialmente.
3: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo l'altra sera al tavolo. Ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora la sai.
5: La radio.

0: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
1: Sì, mi imitate.
0: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
1: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
0: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
1: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
0: Adesso ti facciamo licenziare.
1: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
2: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Lo Zodi 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Porca puttana, Gino Paoli, Gino Paoli. Io amo Gino Paoli anche se mi piace la fica, perché è l'ultimo baluardo di consapevolezza, di pensiero logico in questo mondo. Sapete perché? Perché adesso all'esame del governo c'è un provvedimento per vietare il fumo, le sigarette, anche all'aperto. Non posso uscire di casa e fumarmi un sigaro, cazzo. Ma a chi rompi i coglioni? A chi rompo i coglioni? E non solo, questo divieto potrebbe essere esteso anche alle e-cigarette, cioè le sigarette elettroniche, e per fortuna anche a quel piscio di gallo morto delle che veramente stanno avvelenando la nostra vita. Ma voi siete con Gino Paoli che vuole fondare il partito dei fumatori o contro di lui? Apriamo le linee, dai. Andiamo da Santo da Rovigo. Santo di nome e Santo di fatto, vai Santo.
8: Che cazzo che è da rompere i coglioni di lunedì mattina?
7: Non male come incipit, non male.
8: Anche a te, vedi, stamarme quando sono messo meglio.
7: La ringrazio per la sua fede nella religione cattolica, però ci stiamo occupando di fumo, di vieto di fumo anche all'aperto. Che cosa ne pensa?
8: Non so, me ne frega mi della gente che fuma, basta che si droga e non mi rompi i coglioni.
7: Lei si droga, è un drogato, lei è un tossicodipendente?
8: No, ho smesso.
7: Ha smesso di drogarsi? Di che droghe si faceva?
8: Quello che costava poco perché sono poveretto.
7: Certo, però ci è rimasto sotto perché a furia di consumare droga di bassa qualità si sente che ha influito sulle sue capacità cerebrali. Lei ha le sinapsi di una stella marina, se ne rende conto?
8: Allora, facciamo una petizione, abbassiamo il prezzo della cocaina.
7: Sì, ma questo che cazzo c'entra con il divieto di fumare all'aperto anche le sigarette elettroniche? Cosa c'entra?
8: Perché c'è la gente pipa non fuma, mi sembra ovvio.
7: Ma lei allora non ha mai pippato in vita sua, perché dopo che ti sei fatto un destro ti fumi una stecca direttamente, accendi direttamente il cartoncino da 10.
8: Sono concezioni legate al passato.
7: Lei si è tirato solo l'intonaco dei muri. Lei non è un essere umano, lei è un rumba parlante. Si rende conto? Sì, lei dovrebbe vivere in un armadio con una scopa in culo. Arrivederci. Giorgio Firenze, vai Giorgio, Giorgio da Firenze, vai.
9: È una grande cazzata, che è uno di quello che gli pare all'aperto.
7: Sì, che è una cazzata è scritto nelle stelle, cioè l'ha detto anche Paolo, esatto. Fox. Però voglio dire, perché secondo lei vogliono vietarci anche di fumare all'aperto?
9: Ma non lo so, solo perché va di moda, bisogna essere salutisti.
7: Che cosa va di moda? Beh, la salute non è una moda, la salute è buon senso, che c'entra?
9: No, essere salutisti va di moda, no? Nel senso che ti devi mangiare le cose proteiche, ti devi mangiare le cose e poi vedi che l'Europa che mette fuori il discorso che il vino fa male, devi mangiare i cheeseburger del McDonald's, invece va bene, no?
7: Secondo lei la gente smetterà di fumare perché c'è il divieto di fumare all'aperto?
9: Ma sinceramente non lo so, secondo me finirà tutto in una bolla di sapone quando capiranno che non possono controllare la gente e sta fuori a fumare e fargli la multa a tutti quanti.
7: Io invece ho la teoria della bolla d'azoto che le entrerà in un corpo venoso e la finirà con un embolo. Arrivederci. Sentiamo una porcellina di OnlyFans.
10: Sì, dico.
7: No, non sento un cazzo.
10: Sì, però stia calma, queste parole non si dicono.
7: Quali parole non si dicono?
10: Non sento un cazzo, non si dice.
7: E come dice lei? Non sento una fica, cosa dice lei? Non sento un buco del culo, cosa dice? Come esclama lei?
10: Ma se ne vado a fanculo, sinceramente, non mi chiami assolutamente mai più.
7: Ma le foto delle zizzette le mette?
10: Porca puttana, non ce l'ho. Una cosa del genere non ce l'ho. Elimini immediatamente il mio numero.
7: Sentiamo Santina della provincia di Verona. Vai Santina. Allora, lei che cosa ne pensa del fatto...
11: Alfio.
7: Azzo.
11: Alfio.
7: Chi cazzo lo conosce questo Alfio? Non so chi sia.
11: Non c'è Alfio.
7: No, non c'è signora, non c'è Alfio.
11: Volevo salutarlo.
7: Ma chi se ne frega? Ma chi se lo incula? Chi se lo incula Alfio? Se lo incula lei Alfio con la cintura?
11: Sì, mi piace Alfio.
7: Non c'è questo cazzo di Alfio, se vuole glielo creo con la creta.
11: Sta sbombardando, ha detto.
7: Sta sbombardando? Chi?
11: In Ungheria.
7: Sta bombardando in Ungheria, Alfio.
11: Sì,

0: In Ungheria.
1: Obama.
0: Obama. Vuole parlare con Obama lei?
1: E non parlare.
0: Salute anche a lei.
1: Saluta Alfio.
0: Non c'è! Non esiste nessun cazzo di Alfio! È morto!
1: Al cazzo!
0: Al cazzo!
1: Sì!
0: Dai, vaffanculo, vecchia ricoglionita! Dai, vaffanculo, dai! Giuseppe, Giuseppe dalla Sicilia, vai Giuseppe!
2: Una cazzata!
0: È una cazzata, perché?
2: Certo!
0: Perché?
2: Perché così chiudono i tabaccai!
0: Così chiudono i tabaccai? Lei che cazzo è? Che tabaccaio lei?
2: Sì!
0: Vabbè, ma se fumano meno è meglio, perché così almeno non si avvelenano.
2: Certo, allora perché li vendono e li aumentano pure? Tanto ne vale che li tolgono del tutto.
0: Infatti la penso anch'io così. Tanto vale che smettiamo di vendere le sigarette. Così tutti i tabaccai che sono somministratori di morte come lei, lei si rende conto che lei è la morte travestita da negoziante. La morte, certo. Lei vende la morte, se ne rende conto.
2: Certo, sì. Che lo so, certo che lo so. Lei... Se mi dai l'indirizzo, venga a prendere pure te. Così esatto. Le levi davanti
0: ai
2: coglioni.
0: Che cosa ne pensa del fatto che grazie a gente come lei molte persone muoiono ogni anno negli ospedali di mali terribili, non riuscendo a respirare? Che cosa ne pensa?
2: Ma nessuno li costringe.
0: Ecco, infatti neanche a lei nessuno la costringe a vendere sigarette però.
2: Invece no.
0: Cambi lavoro, venda il pesce, venda il pesce.
2: Ok, allora vada per una pescheria.
0: Brava, apre una pescheria, così un branzino lo vende e l'altro se lo schiaffa in culo. Arrivederci. Non può essere un lunedì se non sentiamo prima l'amico mio direttamente da Grey School. Vai amico mio, buongiorno.
3: Te che ho pensato ieri, brutta merda? Te che ho pensato?
0: Come mai?
3: Dopo aver visto la devastazione che ha fatto, che quattro zecche maledette.
0: Hai visto?
3: A Torino.
0: Hai visto?
3: Chi ha distrutto le macchine. Mi è venuto in mente te che continui a professare. Io voglio il caos, voglio il caos,
0: certo,
3: brutta merda.
0: Il caos.
3: Non bisogna vergognarvi.
0: Il
3: è
0: caos.
3: Gente come voi che rovina il mondo, maledetta merda.
0: No, sono gli ignoranti.
3: È gente come voi.
0: Sono gli ignoranti come te. Ignoranti bacchettoni, baciapile, ben
3: se fossero tutti come me il mondo sarebbe un mondo perfetto.
0: Se fossero
3: preciso,
0: tutti come
3: tutti
0: te
3: sono
0: se fossero,
3: ordinati,
0: se tutti,
3: puliti,
0: se tutti,
3: brutto,
0: se tutti ti rendi conto che
3: insegni
0: non
3: sei l'educazione,
0: ma che non sei in grado di insegnare niente.
3: Passare, no, fammi parlare là con la Rossella dopo. No, niente, butta giù
0: la sorella,
3: brutta merda.
0: La Rossella me la sbatto a pecorina sulla scrivania.
3: Ma cosa vuoi, parla bene, brutto zotticone, parla bene, brutto onto. Abbi rispetto.
0: Vuoi sentire il rumore delle sue chiappe? Questo è il rumore delle chiappe della Rossella. Vieni qua Rossella, senti il culo della Rossella. Questo è...
3: Parla io.
0: No, no.
3: Sei il cartone, parla quello che dico io.
0: Perché?
3: Se non hai telefono è mio. E quando chiami, parlo io, li hai ascolti.
0: No.
3: E fai quello che dico io.
0: No,
3: hai
0: no, mai. Mai.
3: Hai capito?
0: No.
3: Hai capito?
0: Mai.
3: Perché qua non hai una merda davanti, hai un uomo.
0: No, sei...
3: Ma che
0: coglioni.
3: E io te lo prometto, Cruciani.
0: Coglioni.
3: Ti scannerò vivo. Ti scannerò vivo. Forse l'ultima cosa che faccio. Ti taglio il cane a gola, mi
0: dai,
3: metto il tuo sangue e mi masturbo finché lo faccio.
0: L'ho già sentita.
3: Ti stacco.
0: L'ho già sentita.
3: Me li uso
0: sì, certo.
3: Certo.
0: Pipa qua. Sei un disco rotto.
3: Disco rotto.
0: Oggi non si è trasformato, ha resistito. Che strano, si vede che ieri sera ha bevuto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quest'autunno super comparsa veste il logo ropastrano del più iconico personaggio della letteratura russa. In Delitto e Castigo.
2: Riusciamo a fa' sta cazzo di battuta? Nipote innocente, vada da Elena Ivanova.
3: Di nuovo?
2: Che gli quel cazzo, scusi, mezz'ora m'ho perso.
3: Vabbè. Sono la nipote innocente, e sottolineo innocente, di Alena Ivanova.
2: Battone! Dia la battuta!
4: Ma sei anche una testimone, non posso lasciarti in vita, però sei innocente. Eppure sei una testimone innocente, però... Oddio, che faccio? L'ammazzo? Non l'ammazzo? L'ammazzo? Non l'ammazzo? Lo inculo?
2: No, questo non c'era, non vado avanti. Nipote, prego.
3: Non m'ammazzare o mi avrai sulla coscienza per almeno 8 anni.
4: Vabbè, tanto morto più morto meno, t'ammazzo, dai, t'ammazzo. Non sono neanche toccato. Questo sta godendo come un bastardo.
2: Necrofilo.
4: La lingua sulle palle, no.
2: Scusi, ma perché sta ciucciando i testicoli di
4: Asqua? Leva la lingua del coglione.
2: Sta
4: malendo.
2: Sta leccando i testicoli.
4: Basta! So che non gli saliva sulle gambe, la Madonna!
2: Dia la battuta finale.
4: Oddio, cosa ho fatto? Ho ammazzato un innocente. Che senso di colpa. Che strazio
2: psicologico.
4: Psicologico.
2: Non è pissi.
4: C'è scritto psicologico.
2: È errore di battitura.
4: Come si fa a sbagliare una roba di
2: Ma che cazzo ne so, mica l'ho scritto io.
4: Che errore, che strazio, che schifo.
2: Raskolnikov, sempre più consumato nel senso di colpa, ha conosciuto anche carnalmente la prostituta Sonia, costretta a prostituirsi per mantenere contestualmente la propria famiglia indigente. In questa scena Sonia, la prostituta, convince Raskolnikov a costituirsi e ad ammettere il proprio duplice delitto.
5: Camera speed.
6: Sound production, take one.
4: Sonia, tu che sei una mignotta, consigliami, anche se non ha prove, temo per il...
2: Temo che il giudice istruttore.
4: Temo che il giudice istruttore perfido Filippini.
2: No, perfido Filippini, ma che cazzo è? Ma di dov'è? Di Pesaro. No, è Porfiri Petrovic.
4: Porfiri Petrovic.
2: Il giudice istruttore. Temo che il giudice istruttore
4: abbia capito tutto e non so cosa fare. Spogliati, fammi un pompino.
2: No, senta, questo dopo, semmai.
4: Sono roso dal senso di colpa, ma temo la severa mano della giustizia. Che dilemma, che strazio, che tormento.
7: Raskolnikov, stai retta a me, confessa tutto, vuota il sacco, liberati dei tuoi tormenti.
4: Ma fatti i cazzi tuoi, dai.
2: Ma non è così, si deve percepire la sofferenza, l'intimo discidio.
4: La fai facile tu che sei una troia.
2: Mignotta, gli ho scritto mignotta.
4: La fai facile tu che sei mignotta. Tanto a me che fucilano se confesso, ma... Ben che mi vada, mi inculano le docce.
7: Ma quale fucile? Fucili! Io ho letto il libro. Se confessi, ti danno solo 8 anni di lavori forzati.
2: A me continua a sembrare di Ravenna.
4: Adesso quasi Cesenatico.
2: Sì, non so. Proprio percepisco questa voglia di crescione. Vabbè, andiamo avanti.
4: Solo 8 anni per un.
2: Un attimo, azione!
4: Solo 8 anni per un duplice omicidio? Ma com'è possibile?
7: Dimentichi che le vittime erano donne! E da che mondo? Il mondo è femminicidio considerato un reato minore!
2: È diventato Camilla e Peppone, è diventato sta roba!
4: Ma allora che problema c'è? 8 anni passano in baleno! Vado a confessare subito, grazie puttana!
2: Sonia.
4: Grazie Sonia, mi sento già più leggero.
7: Ecco, bravo, vai! Io ti seguirò in Siberia e quando avrai scontato la pena ci sposeremo! Così poi magari ammazzi pure a me!
2: E intanto gli fa 2 cappelletti, vabbè.
4: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino. Brutta troia.
2: E qua no, è il finale felice, un finale happiness, un happy ending. Troppo happy ending, che suona la trombetta, no?
4: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino.
2: Scusa, ha rovinato tutto. Con la bestemmia ha rovinato tutto. Senza bestemmia. L'ho sentita io.
4: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino.
7: Se sei felice tu lo sai, batti le mani.
2: Io non lo sono e tu lo sai, porca ma... Pausa 3 minuti.
1: Quest'autunno super comparsa veste il logo ropastrano del più iconico personaggio della letteratura russa. In Delitto e Castigo.
8: Ok, that's a wrap.
9: Radio 105.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno amici, bentornati ad una nuova pungente puntata di Mola Provo. Qui è sempre il vostro Mario Mozzarella che vi parla. Oggi parliamo della nuova Mitsubishi Eclipse. La Mitsubishi Eclipse è una macchina spaventosa. Pensate che in guinta potete raggiungere i 14 km orari con un consumo ridicolo. Pensate che con 8 litri fate 300 metri. Insomma, la velocità non è proprio veloce, però almeno non sei fermo, Dicono che la batteria si scarica in fretta, ma noi siamo qui e vogliamo provarla. Adesso mettiamo le quattro frecce. Mo, si spenda. Adesso non è che proprio duro niente. Cioè, non niente, ma neanche tanto. Forse un po' troppo poco, ecco. La cosa buona, devo dire, è che la batteria è formata da 250 stilo da 1,5. Basta andare nel primo supermercato, costo di 1 euro e la prendete. Magari ci mettete un poco a metterlo, a capire quella che si è scaricata, però piano piano. Adesso parliamo della cappotte. Pensate che la casa madre la dà aperta in soli 16 minuti. Beh, non sono tanti, ma non sono neanche pochi, dico io. Adesso schiacciamo il tasto. Ma lenta, lentissima. Proprio piano piano, Adesso vedo la prima linea del cielo. Ma è comoda. Adesso siamo a metà. Ma c'è la processione proprio. Ecco, adesso siamo alla fine. Metà. Si è bloccato. E mo? Vuoi vedere le istruzioni, va? E qua dice che devo riavviarle, quindi si deve chiudere e poi riaprire. Metà. Beh, mentre si richiude, noi andiamo a vedere altre cose. Un'altra cosa che mi ha colpito sono state le ruote, con un cerchione da 6 pollici. Sono fini, finissimi, proprio piccole, strette. La casa le dà come sicurissime, ma noi le vogliamo provare. Adesso siamo a Milano e voglio andare sul pavetto. Manco devi toccare il volante, fa tutto da sola, incredibile. È un attimo. E non lo vedi che sono ingastrate nelle rotaie? E mo, per uscire, devo arrivare a capolinea. Nel frattempo si è quasi chiusa la cappotte. No. Ma to. Si è bloccata ancora. La cosa bella della cappotte sicuramente è il tessuto. Un acrilico di prima qualità. Ecco, magari il tessuto è un po' elettrico, basta non toccare. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Un saluto dal vostro Mario Mozzarella e ricordatevi che potete trovarmi sul mio canale YouTube Mola Provo. Alla prossima puntata. Meta!
0: Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Voglio... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeu. Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
9: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
10: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa dice?
10: È l'Ajazzone!
2: Ajace
10: è quello grosso, Ajazzone!
2: Pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
2: Sì!
10: Attento, sta venendo!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia
8: fammi leggere qualche cosa.
9: Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
9: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre, sempre queste metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
6: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
7: Giusto, ce l'ha fatta.
6: Ho sbagliato?
7: No, giusto, giusto.
6: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
7: No! Sì!
12: Lo Zoo di 105.

0: Bastardi, fate uno scherzo a mio fratello Enrico, che fa l'ascensorista. Poco prima di Natale, dopo aver fallito l'esame un sacco di volte, è riuscito ad ottenere quel cazzo di patentino per la manutenzione dei montacarichi. Adesso è tutto contento, come se avesse vinto il Nobel. Non sarebbe davvero infami fargli credere che quel patentino non è valido per qualche motivo? Mi fido di voi. Occhio, che bestemmia. Round 1.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno. La chiamo da Cocipa, dalla sede di Milano. Mi risulta qua che per la certificazione di abilitazione a manutenzione montacarichi ascensori,
1: sì,
0: lei abbia dato l'esame pratico e superato il 22 dicembre dello scorso anno 2022, corretto?
1: Sì.
0: Ecco, sì, dunque risulta qualche problema, quindi io adesso le passerei il mio superiore in modo che possiate risolverlo, ecco, parlarne un secondo, d'accordo?
1: Ok,
0: la metto in collegamento, grazie.
1: Ok. Round 2.
2: Pronto, buongiorno, sono Crispino.
1: Buongiorno.
2: Mi scusi il disturbo, ma purtroppo io qua ho sotto mano la sua pratica relativa alla certificazione di abilitazione e manutenzione montacarichi e ascensori.
1: Sì.
2: In pratica, diciamo, ci sono stati dei problemi di comunicazione tra la sede di Cesena, leggo qua, giusto?
1: Io abito a Cesena.
2: Sì, anche la ditta per cui lavora, giusto?
1: Sì.
2: Allora scusi, perché ho preso la pratica solo adesso. Allora, in pratica c'è stato un problema, un qui pro quo tra diciamo chi ha spedito la certificazione e chi diciamo doveva prenderne atto, in quanto molto a ridosso delle feste di Natale noi abbiamo avuto dei problemi di organico.
1: Sì.
2: La sua certificazione non è stata immatricolata.
1: Ok.
2: Risulta quindi che lei non è in possesso di questa certificazione.
1: Ah. Come si risolve?
2: Io ho parlato con i colleghi e si tratta purtroppo di un unicum nella nostra storia, nel senso che non ci siamo mai trovati ad affrontare un problema di questo genere. Purtroppo mi dispiace, è stato sfortunato. Per quanto riguarda il nostro ordinamento interno, facendo noi capo alla prefettura, lei dovrebbe risostenere entrambi gli esami.
1: Cioè, non mi sembra proprio corretto, però.
2: Quello che possiamo fare noi come Cocipa, che siamo la, diciamo, la sede che si occupa di questo tipo di contenziosi, è dare la possibilità eventualmente di rifare solo uno dei due esami.
1: Ma cioè, mi scusi, ma se c'è stato un problema di burocratico e a livello organizzativo?
2: Sì.
1: Perché io, che ho sostenuto tutti e due gli esami superandoli, devo rifarli?
2: Perché la certificazione dell'esame superato da lei non risulta da nessuna parte. Cioè, noi non abbiamo un foglio di carta, tra virgolette, che attesti che lei ha superato questi due esami. E quindi noi non abbiamo niente da dare alla prefettura che dimostri che lei ha superato l'esame. Le spiego qual è il problema. Le faccio un esempio, perché noi, lei potrebbe essere mio cugino e io le ho fatta passare l'esame senza farle l'esame, capito?
1: Ho capito, sì.
2: Esatto. Quindi in questo momento noi ci troviamo con noi e i colleghi di Modena, che sappiamo che lei ha superato entrambi gli esami, ma la prefettura, mm-hmm, che ci chiede un documento che però noi non abbiamo.
1: Sì, ho capito. A sto punto da che parte mi devo fare io?
2: Se lei ha avuto, diciamo, più facilità nell'esame teorico, io le consiglierei di rifare l'esame teorico. E per l'esame pratico magari troviamo un accordo.
1: A me mi pare di sognare, cioè, che non si. Io ce l'ho in mano cartacealmente il libretto con scritto abilitazione alla manutenzione ascensori rilasciato dalla prefettura.
2: Ah, ma quindi lei sta già lavorando come ascensorista e responsabile di manutenzione?
1: Sì,
2: no, deve stare molto attento. Guardi che se le arriva,
1: no, allora,
2: no, se le arriva un'ispezione, no, passa un guaio.
1: Le spiego. Io sono sempre in giro con un mio collega in cantiere,
2: sì,
1: a montaggio,
2: sì,
1: quindi non vado in giro da solo. Però io ce l'ho in mano il libretto, il patentino che mi ha rilasciato,
2: sì,
1: la prefettura.
2: No, capisco, ma
1: quello non basta.
2: Per semplificare la cosa, è come se lei avesse una carta d'identità senza il timbro della questura.
1: No, io adesso. Lei ha detto che è dell'ente
2: Cocipa, COCIPA, Cocipa Milano.
1: Ah, PA, ok.
2: PA, Cocipa. Sì, Cocipa, perché lavoriamo per, okay, la pubblica amministrazione. PA sta per pubblica amministrazione.
1: Sì, va bene. Guardi, io assolutamente non mi sembra una cosa normale questa,
2: no,
1: ripetere l'esame.
2: Allora, guardi, non è una cosa normale, nel senso che perdere una pratica non è assolutamente normale. La soluzione che le propongo io è quella di scegliere se rifare uno dei due esami, Qua in Cocipa, qua in Cocipa.
1: E dov'è Cocipa?
2: Cocipa è a Milano. Da dove la sto chiamando?
1: A Milano per fare un esame.
2: Se vuole l'abilitazione, guardi, molto sinceramente, signor, se lei vuole l'abilitazione, questa è la soluzione che noi le proponiamo. Se a lei non interessa,
1: certo,
2: si può fare.
1: Io voglio anche parlarci io prima con queste persone qui, quelle di Modena, che si sbattono pure loro per questo ammanco, questa mancanza che è venuta.
2: Ma guardi, io secondo me lei ha tutto il diritto di intervenire personalmente come ritiene più opportuno. Io la chiamavo per cercare di fare in modo di accelerare questa pratica di certificazione che lei aveva già ottenuto e che adesso in questo momento non ha e che non può in nessun modo esibire.
1: Va bene, c'è un tempo di scadenza entro cui farlo?
2: Guardi, la soluzione più rapida è quella di venire qua in Cocipa. Lei rifà uno dei due esami, o il teorico o il pratico, e per l'altro ci aggiustiamo.
1: Ma ok, va bene, ma io dovrei già prendere adesso un appuntamento per fare questo esame.
2: Sarebbe meglio, visto che appunto con i chiari di luna che ci sono, magari ci sono altre 20 persone poi nella sua stessa situazione.
1: Va bene, allora
2: non
1: guardi,
2: so se ha capito.
1: Io stasera ne parlo col titolare e il prima possibile cercheremo di fare qualcosa, va bene?
2: Detto tra di noi, glielo dico fuori dai denti, se lei viene qua in Cocipa, si fa un esamino teorico che glielo prepariamo noi con delle domande facili facili, porta un millino.
1: Come ha detto, scusi?
2: No, dico, porta un millino.
1: Cosa vuol dire un millino?
2: No, nel senso che, diciamo, lei se no dovrebbe sostenere entrambi gli esami, capisce? A sua discrezione. È chiaro che magari con un piccolo aiuto, uno dei due esami, facciamo finta che lei l'ha superato in giornata, se no mi deve venire qua a Milano due volte, capisce? Magari anche in azienda le danno una parte, non so se ha capito.
1: No, io ho capito, ma a me mi sa tanto di presa per il culo sta situazione qui.
2: Ma infatti lo è, perché lei è nello zoo di 105.
1: Ma porco! No, aspetti. Stai dicendo sul serio? No, non ti credo.
2: Ti sei cagato addosso, Enrico.
1: Chi è che mi ha fatto questo scherzo?
2: Tuo fratello, tuo fratello.
1: Porca puttana. Boh, mamma mia che storia, burdel. Sei un grande, Fabio Lisei. Mi stavo già inalberando.
2: Minchia, però potevi calarcelo un mille per la certificazione. Dai, un mille, no. Alla fine non sono stato neanche esoso.
1: Quando ho sentito questa storia del millino, io ho detto, oh, ma come cazzo sono messi questi?
2: Un abbraccio grande.
1: Dai, grazie.
2: Ciao Enrico, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zoo di 105.

0: Miagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ciao a tutti, carissimi biscottini miei. Ovviamente sono io, il vostro Max, sempre a narrarvi la genesi dello zoo. L'anno è più o meno ai giorni nostri e siamo a Pavia. I ragazzi devono partire con il tour teatrale, ma serve qualcuno che metta il grano. Ma quando tutto era perduto, da un cumulo nebuloso di cromosomi, ecco apparire Paolo Ruffini, disposto a produrre il tour.
3: Allora bimbi, io ormai non faccio altro che produrre spettacoli teatrali, quindi sì, ve la do volentieri una mano, così ci si diverte a bestia.
4: Sono proprio felice che tu sia comparso per far andare avanti la trama, sti cazzi maremmati.
3: Partiamo dal copione, l'ho letto e non mi dispiace a bestia.
5: Beh, lì ringrazio il cazzo, l'ho scritto io.
3: E certo Fabio, mi ricordo che te sei l'autore numero uno fin dai tempi di quando lavoravamo insieme a Montana Caffè.
4: Ok ragazzi, mi piacerebbe molto rimanere qui a sentirvi farvi i pompini a vicenda, ma siamo qui per fare brainstorming e poi io devo montare le scenette, catafalco fantacalcio.
3: Hai ragione Marco, in ogni caso secondo me dovresti raddrizzare il tiro e sistemare lo spettacolo.
4: Uff, ok, dai, rimettiamoci mano, passa l'acqua putridoida.
2: Così i ragazzi, come dei rimandati a settembre, si rimettono in moto per fare un mega brainstorming. Si mettono tutti intorno ad un tavolo come se fossero dei veri creativi pubblicitari e avanzano idee.
4: Allora ragazzi, per quanto il copione scritto da Fabio sia relativamente perfetto, bisogna raddrizzare il tiro e dobbiamo farlo tutti assieme, Oleandro e Baobab.
5: Beh lì sì, ma comunque è solo una scusa per darvi l'illusione che il vostro parere abbia una rilevanza, quando invece non è così.
4: Esatto, e per allungare il brodo e fare una puntata in più. Quindi forza, qualcuno ha delle idee? Sandro Pazzo Mangiatopi?
6: Zio Faus, secondo me sarebbe bello se facessimo un DJ set coi pezzi degli anni 90, né?
4: Wender, ma cosa c'entra col teatro, fichi fichi troiettine?
6: Ah, boh, però spacca la dance degli anni 90, né?
4: Scusa, ma tu cosa sai di questo copione?
6: Boh, so che mi piacciono gli anni 90.
4: Ah, lascia stare. Qualcun altro ha qualche idea?
7: Perché non ci facciamo sponsorizzare da Antonello Panzerotti, sapore genuino dal 1984?
4: Ma c'è già Ruffini a fare la produzione, Pippo, sbrudellata del fanfarone.
7: Ah, allora potrebbe esserci il bisogno di deambulatori fumagalli per migliorare autonomia e sicurezza della tua camminata.
4: No, cazzo, niente marchette. Qualcuno non ha un'idea che sia intelligente?
5: Basta.
4: No, Letizia, non possiamo fare un film, o meglio, non ancora. Dai, tirate fuori qualche cosa di utile, su. Lucilla, tu che sei laureatissima?
8: Il teatro nasce nell'antica Grecia, come rito collettivo in onore del dio Dioniso. Nel tempo si è evoluto, dalla tragedia al teatro di strada medievale, fino alla nascita della regia moderna.
4: Ah, sei proprio laureatissima. Ma mi serve qualcosa di utile. Maggioni, tu? Ma che cazzo, capisco perché Ruffini è venuto da noi. Dai, altre idee?
9: Ciao Marco, sono Viale. Secondo me potresti fare tutto lo spettacolo con questa canzone, senti. Up and down,
4: down, down. Dai su, ma basta Viale, ci hai rotto il cazzo con sta minchia di up and down.
3: Acciderboli, ma qualcuno ha detto down?
4: Ragazzi, così non va bene però, babbo stronzo col topazio.
5: Beh, l'incio motivo, se penso sempre a tutto io.
2: I ragazzi non stanno prendendo un pesce nemmeno pasturando. Così, colto dalla disperazione, Marco decide di mettersi in contatto con un altro pianeta, in cerca del consiglio del vecchio saggio.
4: Marco chiama Leone, Marco chiama Leone, rispondi Leone, cazzo merda culo.
1: Out, mazzò, da quando me ne sono andato, ti sei circondato solo di disadattati. E per quel che è arrivato arruffato, ruffido, ruffologo.
4: Già. Beh, hai qualche idea forte per lo spettacolo, sushi sashimi melanoma?
1: Out, mazzò, se ti faccio un monogolo io, ci avrai un'affluenza che viene a tutti gli influenti.
4: Ok, ma per il resto, Buzz Lightyear frocio?
1: Cazzo me ne frega, basta che metti il mio monogolo e la gente viene, fa fanculo, out, a davadai.
4: Beh, sostanzialmente non è cambiato un cazzo. Ma un momento, ma Paolo? Paolo, tu hai idee, culo minchia sassari?
10: Ngasi.
4: Ah, tutto qui?
10: No, Marco, c'ho dell'altro.
4: Dai, cazzo, dimmi se hai davvero delle idee, pappalardo ciuccia merde.
10: Ce l'ho. In America.
4: Cosa vorrebbe dire?
10: Facciamo un balletto tutti insieme sulle note di In America, e poi ci facciamo lanciare la bamba dagli sputapallini,
4: Ehi, ho appena avuto un'idea geniale. Facciamo un balletto con in America?
10: Bella idea, Marco. È proprio un genio, cazzo. È tutta la vita che sogno di fare un balletto canterino.
4: Canterino? Un momento. Aspettate. Ma se invece... Ehi, ehi, ehi, fermi tutti. Sì, facciamo un musical, La La Land, porca troia.
2: Questa non ve l'aspettavate, eh? Preparatevi che questa storia, che è assolutamente vera, ha dell'incredibile. Non perdetevi i prossimi scoppiettanti episodi. Proud to be gnagno.
11: È gnagno 5 che è gran fidata.
12: Radio 105.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
14: Come sta? Come sta? Come sta?
15: Merda!
13: Però.
15: Però.
13: Però.
15: Però.
13: Però.
15: Però. Però.

0: Perereretto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
2: Però...
3: This is the Zeus.
4: Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. Alan in Love.
5: Alan in Love.
4: Alan in Love. La goloide colpisce ancora.
6: Pronto?
7: Base terra, sono Alfio, signora.
6: Sei Aldo?
7: Alfio, Alfio, signora Alfio.
6: Alfio, dimmi Alfio, come stai?
7: Bene, lei bastarda maledetta, come sta?
6: Insomma, non c'è male.
7: Mi racconti un po', mi faccia una sintesi degli ultimi mesi, insomma. So che si è mollata con Pietro, che è tornato in Sardegna.
6: In Sardegna?
7: Come
6: c'è? In Sardegna io devo andare?
7: No, Pietro è andato in Sardegna, no?
6: Sì, in Sardegna, ma ancora là diceva che veniva, ma non si fa vedere perché ha detto non ci sono aerei. Sì, ci sono le aerei, aeroplano, dice, ma non c'è posto, non c'è posto, detto. Loro Natale non viene.
7: Porca puttana.
6: E sono qua sola.
7: Signora, vuol venire alla festa di Base Terra?
6: Ma certo che vengo. Ci portate, qualcuno deve venire a prendermi perché non posso venire fino a Milano a piedi, vero?
7: No, però allora signora, c'è un solo problema. Per venire alla festa.
6: Come?
7: Per venire alla festa di Base Terra di Natale.
6: Venire alla festa? Come mai?
7: No.
6: Cosa succede?
7: No. Ho detto per venire alla festa.
6: Sì, per venire alla festa.
7: Si deve vestire da serpente, da biscione.
6: Con i miei soldi.
7: No, che Lei si deve vestire da biscione per farla entrare alla festa.
6: Ah, per entrare dentro alla festa.
7: Si deve vestire da biscione.
6: Ah, devo chiedere ai miei parenti.
7: No, signora, ma che cazzo capisce? Allora, siccome la festa è organizzata da Berlusconi.
6: La Berlusconi, sì,
7: E lei non lavora per Berlusconi. L'unico modo che abbiamo per farla venire alla festa è se lei si traveste da biscione.
6: Ah, io da Berlusconi mi devo dare dei soldi?
7: No, ma signora, ma... Cioè,
6: no adesso.
7: No, allora, per venire alla festa di Base Terra.
6: Sì.
7: Si deve vestire da biscione, ok?
6: Ho capito, Sì, devo vestirmi
7: da biscione.
6: Sì, ho capito.
7: Cosa ha capito?
6: E poi chi è che viene a prendermi? Matteo?
7: No, Obama? No, le mandiamo l'autista. Il problema è che il biscione ha una margherita gigante in bocca e pensavamo di mettergliela nel culo. Magari un po' più comodo. Tipo coda, no?
6: Sì, va bene. Allora mi vesto così, sì, dai.
7: Mi deve però lei per entrare la parola d'ordine è papparappapparappam pam.
6: Parola d'ordine
7: No, è lo slogan storico di Mediaset. Papparappapparappam. Devi impararlo bene, signora, se no la fanno entrare. Io le mando l'autista e tutto. Lei deve presentarsi fuori da casa sua, vestita da biscione, quello di Canale 5, presente, il biscione. Biscione. Quello che vede il marchio, il biscione. E quando arriva all'ingresso con una margherita,
6: sì,
7: una margherita gigante nel culo, che le mettiamo tipo coda, lei deve fare papparappapparappa. Faccia le prove, signora, la chiamo dopo per confermare data, orario e abbigliamento consono, va bene?
6: E il giorno quando è?
7: È il 16, signora.
6: Al 13?
7: 16, capisci una parola.
6: Ah, ho capito, il 16 di questo mese?
7: Sì, signora. Allora,
6: è tanto per prepararmi, anche vestirmi, anche
7: sì,
6: mettermi i capelli, sì, insomma.
7: Allora,
6: si deve
7: procurare un vestito da biscione, un bel vestito da biscione, una margherita gigante infilata nel culo e devi imparare a memoria papparappapparappam pam.
6: Parapparappam.
7: Pam.
6: Para para para la, para para para.
7: Posto, va bene, para, grazie. Para, para. Grazie signora, a più tardi.
0: Vuoi sapere come va a finire?
5: Vuoi sapere come va a finire?
0: Rimani nello zoo di 105.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E rieccoci di nuovo insieme, di nuovo qui sul meglio canale a sentire la meglio storia, quella leggendaria dello zoo. Siamo nell'anno più o meno ai giorni nostri e siamo sempre a Pavia. Il punto della situazione è che Marco, che voleva fare uno spettacolo, ha deciso di farlo a musical. E allora tutti i mattanzi pazzi organizzano la faccenda.
3: Bene, bene, bene, ragazzi. Sono proprio felicissimo se riusciamo davvero a costruire un musical della fattoria. www.vadavielcu.
4: Beh, lì sì. Tanto il copione che ho fatto lo si può adattare tranquillamente a qualsiasi contesto. Dopotutto, sono un genio, cazzo.
3: Hai anche scritto le canzoni dello spettacolo, Uganda strapazzato?
4: In verità no, però... Balin. Balin. Balin. Balin. Balin. Balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin, balin. Eccolo qua.
3: Vacca Bombastic, sei davvero un genio musicante, Ludovico Van Beethoven succhia merde.
5: Ga, ma hai messo in America?
4: Certo, muschio, sarà la canzone finale.
3: Dai, facciamocela coreografare, cazzo merda Peppè.
2: Quindi Marco porta il copione all'unica persona con un briciolo di dignità e cervello in mezzo a quella banda di scemi, la Chicca.
6: Ciao, sono la Chicca e come sempre sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Dimmi tutto, Marco, ti serve il report?
3: No, Chicca cara, mi serve che crei le coreografie per lo spettacolo, stronzetto bergamotto.
6: Ah, fantastico, questo è il momento che aspettavo da tutta la vita, lo dico subito a mio marito. Toki!
7: Uoi, eccomi, Chicca. Oh, ciao Marco, sono io, Toki. E come tu ben sai, sono giapponese.
6: Toki, devo fare le coreografie del musical della fattoria.
7: Uoi, Chicca, il tuo talento è inenarrabile. E in sul calar del sole, infine, ha portato alla svolta del tuo destino.
6: Oh, Toki, come sei profondo. Cipollami tutta.
7: Lasciami.
3: Ragazzi, ragazzi, scusa, io, ragazzi, io sono ancora qui.
7: Chicca.
6: Oh, scusaci Marco, non riusciamo proprio a resistere. Di cosa avevi bisogno? Del report?
3: No, le coreografie, grande scaccomatto.
6: Ah, giusto, sì. Scusami, mi sono scordata nella passione.
7: Già, la nostra passione brucia con l'intensità di un milione di soli.
6: Oh, Toki, come sei nipponico. Nduiami.
7: Ok, punto.
3: Ok, posso anche aspettare, posso... Ok, vabbè, io vado.
6: Toki.
2: Quando Chicca e Toki scopano, non si riesce proprio a raggiungere un verdetto. Così il nostro Marcolino tutto sconsolino, dopo aver aspettato invano per 18 fottutissime ore, cambia rotta.
3: Raga, non so che fare. Con la Chicca non si può parlare se c'è Toki lì intorno, l'aida pucchiacchia ciucciata.
5: Ammazza il muso giallo, Kanagasaki.
3: Tu non è che conosci qualche coreografo?
5: No, non ho amici froggi.
3: Ma che froggi? Mi serve uno che balla, flauto dentro al culo.
5: Stessa cosa.
3: Aspetta un momento. Io lo conosco un frocio. Un mio vecchio compagno del ginnasio è diventato ballerino, quarzo razzo pazzo.
5: Sì. Però deve essere bravo, eh?
3: Boh, penso di sì. E credo abbia fatto anche qualcosa di importante. Si chiama Roberto Bolle, waka waka puttanaccia.
5: Ma ce l'hai ancora il suo numero?
3: Aspetta che controllo su WhatsApp. Sì, eccolo qua. Cazzo, quanti messaggi che mi ha mandato negli anni e non gli ho mai risposto. Forse dovrei rispondere alle chat ogni tanto, agnello bastardo logopedico.
2: Oh yeah, Marco contatta il suo vecchio caro amico Roberto Bolle.
5: Allora che t'ha detto? Era arrabbiato che non ci hai mai risposto.
3: No, è stato incredibilmente carino e gentile.
5: Sì, i ricchioni saranno anche froggi, però non sono rancorosi.
3: In ogni caso ha detto che ci sta e ci farà la coreografia, stronzo cazzo minchia.
6: Eccomi Marco, scusa l'assenza, ho avuto un po' di cazzi da sbrigare.
5: Chicca, il cazzo guarda che era solo uno, zia.
6: In ogni caso, di cosa avevi bisogno? Ti mando il report?
3: No Chicca, volevo la coreografia, ma ormai ho chiesto al mio vecchio amico Roberto Bolle, porca merda e la minchia.
6: Oh, che peccato, mi sarebbe tanto piaciuto.
7: Non demordere Chicca, Quando il cammino impervio vuol dire che è quello giusto.
6: Oh, Toki, come sei sollevante. Dranghetizzami tutta.
3: Ah, ecco che ricominciano.
2: E mentre Kika e Toki scopano come dei bastardi, dal cielo tira una fresca brezza marina. Roberto Bolle sta arrivando. Ma lo vedremo nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.

0: Lo Zoo di 105. Benvenuti a questa nuova edizione di TG Sgom 24, la nuova cura per l'eiaculazione precoce che arriva direttamente dallo spazio. Il ritrovamento dell'antico continente perduto di Atlantide nel culo di una balena spiaggiata sul Monte Bianco e l'asteroide che si schianterà su Tiziano Ferro fra 3 anni esatti. Queste sono solo alcune delle notizie di primo piano in questa giornata densissima di avvenimenti. Noi però partiamo dallo spettacolo. Il nostro inviato Alfredo mi si strozza il cazzo ha nuotato fino a Miami per intervistare Marco Mazzoli, il conduttore dello Zoo di 105 che ha costruito un'automobile perfettamente funzionante usando esclusivamente gli stronzi che ha cagato negli ultimi 2 anni. A te Alfredo.
1: Sì, grazie della linea, siamo qui con Mazzo Marcoli.
2: Marco Mazzoli.
1: È lo stesso. Allora Marocco Pappoli, raccontaci come ti è venuta questa idea rivoluzionaria di costruire quest'auto completamente biodegradabile.
2: Allora, ho unito le mie due più grandi passioni, cioè cagare e il fai da te. Il mio prototipo rivoluzionerà praticamente per sempre il mercato della.
1: Bello, bello, bello, bello, bello, tanto bello. Da Miami è tutto, ciao Zappo Mammoli.
2: Non ho mai fatto neanche finire, cioè stavo spiegando.
0: Grazie Alfredo, e noi ignoriamo ancora le notizie di cronaca e continuiamo invece a occuparci di spettacolo. Grandi novità in quel di RDS, la radio con più lettere che ascoltatori si prepara infatti ad accogliere le sfide del nuovo millennio. Il servizio di Pier.
3: RDS, la radio che probabilmente sentite nominare per la prima volta, non si ferma neppure di fronte alla bancarotta. Con il nuovo anno, infatti, l'emittente votata la miglior radio per far passare un'erezione è teatro di una rivoluzione a dir poca epocale. L'improvviso cambio di rotta è stata comunicata dal super mega direttorissimo in persona in una riunione svoltasi proprio ieri nella sede centrale della radio Capitolina. I servizi.
1: Buongiorno banda de merde fumanti.
4: RDS 100% grandi successi.
5: Buongiorno direttore.
1: Buongiorno un cazzo. Sono appena arrivati i dati dell'Audidel. Provate un po' a indovinare dove cazzo ci siamo piazzati.
4: RDS 100% grandi successi. Siamo primi direttore.
1: Sbagliato, Beppe De Franco.
4: E sarebbe Beppe De Marco.
1: Siamo scesi da 4 a mezzo ascoltatore de media all'ora.
6: È molto poco?
1: È poco. Questo vuol dire che siamo costretti a dimezzarvi lo stipendio.
4: Scusi, direttore, ma siamo noi DJ che paghiamo lei per andare in onda.
1: Bene, e allora vorrà dire che mi pagherete il doppio. E come da contratto, visto che ti sei dimenticato di dire il nome e lo slogan della radio, prima di parlare ti devo mozzare un dito.
4: No, direttore, il mignolo del piede sinistro è l'ultimo che mi rimane.
1: Bene, ora passiamo alle buone notizie. Mentre nuotavo nella mia piscina di caviale, mi è venuta un'idea su come risollevare le sorti della radio.
4: Bravo, è un bravo direttore, bravo.
1: Bravo. Grazie, grazie. Grazie, grazie.
6: Posso farmi un panino con la sua piscina?
4: RDS 100% grandi successi. E quale sarebbe questa idea, egregio e bellissimo direttore?
1: È molto semplice, Beppe De Straccio.
4: De Marco?
1: Sì, vabbè. Ho fatto uno studio di mercato e pare che l'interesse principale degli italiani sia proprio il porno. Applauso!
4: Sì, bravo! È proprio via la figa!
1: Grazie, grazie. Perciò, da ora in poi, l'acronimo RDS significherà Radio del Sesso. I DJ di tutte le trasmissioni dovranno scopare in diretta, così da attirare l'attenzione degli ascoltatori. Applauso!
0: E a inaugurare la nuova linea editoriale di RDS è proprio il poco famoso DJ Beppe De Chiappo.
4: De Marco, De Marco, è facile! RDS 100% grandi successi, io sono Beppe De Marco e per la prossima ora vi terrò compagnia con frasi fatte e canzoni dimenticate pure da Dio.
7: Per me De Marco, è arrivato il co-conduttore.
8: È questo il culo che devo sfondare?
4: In che senso sfondare? No, un momento, ragioniamo. Metti giù quel cazzo, lasciami!
8: E stai un po' fermo, Beppe De Spacco.
4: Mi chiamo De Marco. Oh, ma è grosso. C'avevo anche un principio di emorroidi.
7: Scusa, pornatore, riesci a sbarrare sulla intro? Manca 4 secondi, poi mi vai lungo sul disco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo farlo. Sì, sì, sì.
1: L'ha messa andevo, che pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: lo vuole ammetto.
1: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Però lunedì viene qua. Madonna!
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo, come far ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia.
3: No, questa è una cosa registrata.
4: Lei è un nostro cliente?
3: Sì, una cosa registrata.
4: E certo che sono registrato, sono una voce creata al computer.
3: Ma io ti dico che mi metto il telefono sotto controllo, pezzo di cretino, che lo stai facendo uno scherzo dal cellulare.
4: Bene, allora prema il tasto 3 e confermi con la voce dicendo, cretina.
3: Sì, pezzo di cretino, io ti giuro che metto il telefono sotto controllo e ti faccio passare un brutto quarto d'ora.
4: Io sono qui per farle risparmiare sulla prossima bolletta.
3: Sì.
4: Su vecchia stronza, andiamo avanti?
3: Ma sei un cretino deficiente, ma chi cavolo sei? Deficiente, non ti permette di chiamare a casa mia che ti ammazzo io.
4: La sua richiesta non è andata a buon fine.
2: Bene, l'energia.
3: Cavolo sei, deficiente, non ti permette di chiamare a casa mia che ti ammazzo io.
4: La sua richiesta non è andata a buon fine.
2: Bene.

0: Vediamo dove sono.
1: Senti Bifolco, io sono qui per farle risparmiare nella prossima bolletta.
0: Tu vieni a trovarmi, io che ti invio un marrugio alla Sicilia, che ti do cuca, ti ho fatto le scimmucca, vieni.
1: Brutto ignorante Bifolco, sempre a usare i dialetti.
0: Ma a rompere tu cuo trappito, cuore.
1: Ora, le sparo una bolletta da 45.000 euro.
0: Ma quei tu?
1: Sì, io.
0: Ma tu manco cuore che ti sei attaccato, te sei minchia.
1: Deve essere caduta la linea, chiamo il vicino.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
4: Pronto?
1: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Penel Energia.
4: Ma chi sei?
1: Tutti rincoglioniti oggi?
4: Io non capisco proprio niente cosa stai dicendo.
1: Me ne sono accorto, per ritornare dall'inizio prema il tasto, 1.
4: Ma non ho capito così, ma cos'è che vuoi da me?
1: Allora facciamo così, lei si fa un corso d'italiano, e poi la richiamerò tra 6 mesi.
4: Ma se tu parli una lingua che non ti capisco cosa cazzo stai dicendo?
1: Faccia anche la scuola materna.
4: Ma si può sapere che cazzo sei?
1: Sono di Penel Energia.
4: Senti, io adesso chiamo la polizia e ti faccio bloccare il telefono, eh?
1: Certo, e cosa? Gli dice che ha litigato con una voce registrata,
4: Capisco mai chi è il suo stronzo qui,
5: Quando l'hai finito me lo fai sapere?
1: Mamma mia, che paura, quasi vado a costituirmi.
5: Ma quando sei stupido?
4: Io a questo punto sta arrivando la polizia.
1: Brutto Bifolco. Prema il tasto 2 e andiamo avanti.
4: Ma cos'è che devo andare avanti?
1: Prema il tasto 2, Bifolco.
4: Prima di tutto io non ti conosco, non so chi sei.
1: Sono la voce del sistema automatizzato di Penel Energia, buonasera.
4: Ma non lo capisco cosa dice quest'uomo qui.
1: Allora stia più attento e mi dica la sua scelta. Pronto, c'è qualcuno in casa?
4: Ma io non so cosa ti devo dire, non so chi sei, ma tu mi stai rompendo proprio le scatole.
1: C'è qualcuno con cui posso parlare, ma che
4: cosa
1: non
4: vuoi?
1: Sia anche lui di qualche tribù indiana, grazie.
4: Come?
1: Attendo in linea.
6: You speak Italian or English? Tanto la stiamo registrando.
1: Mi hanno passato l'Africa centrale.
6: Sì, invece tu da dove cazzo stai parlando, pezzo di merda?
1: Magari lo fossi, ma purtroppo sono solo una voce sintetica.
6: Fucking idiot.
1: A lei piace insultare la gente?
6: No, non mi piace proprio per il cazzo.
1: Prenda quel coso e se lo metta in quel posto.
6: Sì. Poi quando scopriamo il numero, non ti preoccupare.
1: Ma io non sono preoccupato.
6: Stronzo.
1: Voglio tornare alla macchinetta delle bibite.
2: Bene l'energia.
3: Oh!
0: E allora?
1: Sono sempre io, il sistema di Penel Energia. Lei si trova a casa?
0: Dove sei tu che ti vengo a trovare io? Dove sei?
1: Bifolcone, oggi per lei, abbiamo una grandissima offerta.
0: Che?
1: Solo per oggi, c'è in promozione per il suo contratto un grande sconto.
0: Che vuoi?
1: Ma porco il demonio, ma mi fa finire di parlare?
0: Ma che cazzo dici, che?
1: Mi dia il suo codice cliente che può trovare sulla sua ultima bolletta.
0: Sì, io ti posso dare solo un pezzo di tutto per metterlo in dopo culo.
1: Era meglio se chiamavo Bolzano.
0: Ma che sei arricchione, come sei combinato? Almeno spiegate.
1: Ho detto, Bolzano, brutto Bifolco.
0: Tu sei qualche arricchione, qualche gay, qualche fefruccio, che cosa sei?
1: Se fossi un umano, verrei lì a spaccarle il culo.
0: Ma come, tu?
1: Sì, proprio io.
0: Ma tu sarai qualche arricchione che ti scatacciate a far rompere tuo culo. E non te la farei più, manco farei per il tempo, perché se rendaccio di sete venga a fare un culo per attare l'arancio, capisci?
1: Poi dicono che lo zoo di 105 è volgare.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
2: L'elettricità.
3: Oh.
2: Che non costa un cazzo. Ah.
3: Oh.
7: 105.
8: Lo zoo di 105.

0: Ragno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E rieccoci di nuovo tutti insieme, fratelli e sorelle, per ascoltare la narrazione della leggenda leggendaria dello zoo. Pavia più o meno ai giorni nostri e i nostri amati pazzi ragazzi stanno mettendo in piedi il loro grande spettacolo, Fattoria 25, il musical. Ma per quanto siano i fottuti numeri uno in tutto, hanno bisogno di lezioni. Hanno già sistemato le coreografie col mastodontico Roberto Bolle, ma ora

0: Serve un maestro attore di sto cazzo che li aiuti con la recitazione e il canto.
1: Bene bene, la faccenda ballo direi che è sistemata grazie a Roberto Bolle. Nureyev, vaffanculo.
2: Inga, sì. Mi ha toccato talmente tanto nel profondo che ci sono rimasto innamorato.
1: Ma senti Paolo, ma alla fine è vero che ce lo hai ciucciato a Bolle, mamma Sandra incatramata?
2: Ga, fatti i cazzi tuoi e io mi ciuccio i miei.
1: Paolo, ma me la stai raccontando giusta che in questi giorni vai in giro con i leggings grigio perla attillati?
2: Ga, nel giro di Bolle e cammin di nostra vita non possiamo mai sapere in quale sponda naufragheremo e da quale sessuità ci sentiremo rappresentati. Ga.
1: Sei proprio cambiato dopo l'isola, cazzo merda culo. Quanto sei saggio.
3: Bolin, la smettiamola di parlare di Paolo Buliccio e andiamo avanti col programma?
1: Ah, giusto, giusto. Allora, il ballo l'abbiamo sistemato. Siamo troppo capaci di fare qualsiasi cosa. Perché il mondo non se n'è ancora reso conto, sassolino dentro al culo?
2: Inga, adesso dobbiamo sistemare la parte attoriale. Inga, William Shakespeare.
1: Dobbiamo trovare un attore. A chi possiamo chiedere aiuto? Bip bip stronzo pazzo.
3: Boh, lì Marco, è dall'inizio di Gnagno che in ogni puntata salta fuori che tu conosci qualcuno, hai fatto la scuola con quell'altro e cose così. Non conosci nessuno?
2: Gah, io non so se vi ricordate, ma vorrei ribadire che nella prima stagione di Gnagno saltava fuori che sono figlio di Vittorio Gassman.
1: Non so se conosco qualche attore, sai, gonorrea puttanea.
2: Gah, mio padre è Gassman.
3: Boh, lì, allora ci serve un'idea. Dove possiamo trovarlo un cazzo di attore?
2: Gah. Vabbè, fottetevi.
1: Ehi, fermi tutti. Ma lì c'è un n***o.
4: Salve, sono il magistrale attore Morgan Freeman, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Porca merda, Morgan Freeman! Come mai passavi di qui, malta bastarda e puttana?
4: Beh, sono praticamente in ogni puntata.
3: Boh, lì, ragazzi, adesso basta battere la quarta parete. Arriviamo a un dunque. Marco, chiedi a sto n***o se vuole aiutarci.
1: Ah, sì, sì. Senta, signor Freeman, noi staremo facendo un musical. Le va di darci una mano con la recitazione e il canto?
4: Ma certo, questa situazione mi ricorda proprio come quando ho interpretato Marty McFly in Ritorno al Futuro.
1: Ma era Michael J. Fox.
4: Ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Ah, beh, sì, sì, certo, certo.
0: I nostri ragazzi, insieme a Morgan Freeman, trovano un teatro sbruffo in cui fare tutte le prove del caso. Quanto è stato bello il periodo delle prove, raga? Mamma mia, che ricordi. Ma andiamo avanti.
4: Miei cari studenti, nella vita ho interpretato molti ruoli. Ho fatto il carcerato nelle Ali della Libertà, ho fatto il detective in Seven ed ho anche fatto una particina in Una settimana d'addio.
1: Ah, già. Ma chi è che facevi lì, già?
4: Ma una parte di poco conto.
2: Inga, satira in punta di fioretto.
4: Comunque sia, parliamo del recitare. È un lavoro strano. Noi mentiamo. Saliamo qui sopra e fingiamo di essere re, assassini, amanti disperati, vecchi morenti. Usiamo la finzione. Ma qual è il fine di questa bugia? La verità.
2: Ga, paradosso.
4: Esatto, Paolo. Inchia paradosso. È proprio questo il grande paradosso filosofico del teatro, del recitare. Mascherarsi per potersi finalmente mostrare nudi.
3: Buolino, ma per mostrarmi nudo mi bastano un paio di Jack Daniels.
4: Ma bando alle ciance. Forza, proviamo questo testo.
0: Morgan Freeman dà dei copioni di grandi classici da far fare ai ragazzi.
2: Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo in chia?
1: Devo ascoltare ancora o rispondere a questo, cazzo merda.
2: È solo il tuo nome che mi è nemico. Tu sei tu, anche se non fossi un Montecchinchia.
1: Ti prendo in parola. Chiamami solo amore e sarò ribattezzato. Da ora in poi non sarò mai più Romeo.
4: Stop, stop, stop.
1: Allora, che ne dici? Siamo pronti per gli Oscar, la pallo succhia merda?
4: Beh, diciamo che...
1: Che è la migliore interpretazione che tu abbia mai visto, eh?
4: No, che è proprio una merda. Ma ce la farò, tirerò fuori la vostra arte, farò di voi degli attori, quant'è vero che mi chiamo Morgan Freeman, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
0: Avanti tutta, amici. Il tempo scorre, la grande data si avvicina. Riusciranno i nostri ragazzi a dare una minima idea di recitazione e ad imparare il copione? Ma certo che ce la faranno, su. Ma lo scopriremo nei prossimi episodi. Proud to be Gnagno.
5: È Gnagno 5 che è gran figata. Pepe, pepe.
6: Radio 105.
7: Yeah. Yo. per lo zoo

0: Svegliati, bitch!
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
4: Pronto?
3: Pronto, signor Mino?
4: Sì, dimmi.
3: Buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigi. Ho visto l'annuncio di lavoro su internet.
4: Sì.
3: Sta ancora cercando?
4: Sì, io sono libero.
3: Ah, perfetto. Allora, si tratta di un lavoro di consegne.
4: Sì.
3: In pratica c'è una remunerazione abbastanza importante, perché si parla di 1.800 mensili.
4: Quant'è al mese? Mensilità?
3: 1.800.
4: Ah, ok.
3: Con assunzione determinata, fin da subito. Si partirebbe direttamente già domani, perché colleghiamo la cosa alla festività di San Nicola, che appunto è oggi. Quindi ci sarebbe appunto la mansione, sarebbe quella di San Nicola di livello 1, e si tratterebbe di fare delle consegne. Adesso, se lei è interessato, le spiego nel dettaglio.
4: Sì, sono interessato. Senti, ma come farebbe le consegne?
3: In pratica si tratta di consegnare dei pacchi, sono dei doni di San Nicola, appunto, no? Uno per ogni barese. Ovviamente abbiamo, come dire, evitato, abbiamo escluso quelli che sono appunto nelle carceri, i domiciliari, quindi nel senso sono rimasti una settantina di persone, diciamo, nel senso... Non so come cazzo è possibile, tutti quanti o in carcere o i domiciliari o pregiudicati, quindi alla fine sono rimasti, nel senso, una settantina di persone pulite le quali possiamo fare queste consegne di doni, e sono dei pacchi appunto che contengono delle cose utili per appunto i baresi. In questo caso, nello specifico, si tratta di dizionari. Ci sono dei corsi di educazione comportamentale tramite appunto il Ministero della Sociologia. E...
4: Sì. Senti, cioè, ma io, siccome che sono a piedi, devo portare a piedi questi pacchi alle persone.
3: E così è proprio col sacco dietro la schiena, cioè proprio vestito da San Nicola.
4: Ah, così.
3: C'è proprio tutta la tunica, i sandali di cuoio, e dovrà appunto, come dire, palesarsi come quando sono in campanello. Chi è? San Nicola. Ho portato i regali.
4: Ah, ho capito. No, è tranquillo per me.
3: Facciamo una prova. Sono il campanello. Io chi è?
4: Sono San Nicola. Ho portato dei doni.
3: Perfetto, vedi. Cosa okay,
4: cioè, non è proprio se dispiace, cioè, è un lavoro tranquillo. Senti, ma io, siccome che ho l'altro mio fratello, cioè, posso portare, non lo so.
3: Ah, dice Mari, può servirci una persona in più?
4: Sì. Non lo so, sempre se vuoi, eh.
3: Vediamo un attimo, aspetta, fammi vedere un secondo. Io, San Nicola, lo faresti tu?
4: Sì.
3: L'elenco dei santi, sto guardando, se abbiamo qualcosa di libero. Tu possiamo fargli fare, vediamo un po', cioè, liberi ci abbiamo.
4: Sì.
3: Non so, se preferenze, se hai preferenze, San Ciccio, San Savino, San Mimmo c'è anche, non so, dimmi tu.
4: Metti San Ciccio, tanto allo stesso. Sì, sì.
3: San Ciccio, perfetto.
4: Lo può fare. No,
3: San Ciccio, andiamo qua in agenda, perfetto.
4: Sì.
3: E allora, praticamente, se ti va bene, facciamo la visita medica telefonica.
4: Sì, sì, per me, cioè, sta bene.
3: Ok, allora, domanda 1, c'hai problemi alla schiena?
4: No, niente.
3: Domanda 2, c'hai infiammazione al sistema nervoso?
4: No, niente.